0: più alto, hai la possibilità di avere un impiego migliore, hai la possibilità di avere servizi di maggiore qualità, hai la possibilità di avere una buona istruzione, hai la possibilità di avere delle buone attività culturali. Però a fianco a questo, le città sono anche il posto dove ci sono i più poveri, dove c'è la maggiore criminalità, dove c'è la maggiore marginalità, dove alla fine gli opposti si uniscono. E quindi la conseguenza di questo processo è che nelle città ci sono degli enormi divari che sono più grandi di quelli che abbiamo nel paese. Io faccio sempre questo esempio. A Napoli la differenza di reddito che c'è tra Posillipo e Scampia è più grande della differenza di reddito che c'è tra il sud e il nord dell'Italia. Quindi i divari all'interno della città sono più grandi dei divari che sono all'interno del paese e la tendenza è aumentarli, non diminuirli. Perciò bisogna governare le città per governare l'Italia, perché se non ci sono delle politiche pubbliche che contrastano questo fenomeno, questi divari che alimentano la rabbia sociale, e in questi divari nascono i populismi di destra e di sinistra, perché la gente non ce la fa, vede un altro che è molto più ricco e lui non lo è, che può fare delle cose e lui non le può fare. Se noi non facciamo delle politiche di contrasto, noi finiremo in mano a sempre più autocrati, populisti, gente che promette l'impossibile e la nostra democrazia alla fine andrà in grande difficoltà. Perciò la scelta del titolo è una scelta molto felice, perché se noi non facciamo delle politiche urbane di riequilibrio, se noi gar non garantiamo i servizi che sono garantiti dalla Costituzione, la salute, la casa, l'ambiente, oggi c'è anche lo sport, l'educazione. Alla fine noi, il nostro paese, non saremmo in grado di governarlo. Ecco, io credo che questo è un tema centrale rispetto a quello che è l'impegno che i sindaci, le comunità, le nostre città, grandi, piccole e medie, debbono mettere in campo. È l'impegno che io credo che il centro-sinistra deve mettere in campo, so che Elly lo sta facendo e sta portando avanti questi temi con grande forza, perché in fondo in tutti questi anni insomma, delle città e del lavoro dei comuni se ne sono fregati in pochi, questo ce lo dobbiamo dire, noi ci siamo sentiti un po' abbandonati, questo penso che lo dobbiamo dire, perché quando c'è una cosa buona, sono tutti, diciamo, autori di questa cosa buona, quando c'è un problema la colpa è del sindaco, quindi qualsiasi problema esiste, la colpa è sempre del sindaco. E io sono contento di essere identificato come il colpevole. Almeno il cittadino sa che esiste una persona, il sindaco, perché spesso tutti gli altri non li vede mai. Quindi alla fine diventi tu il parafulmine di tutte quelle che sono le difficoltà e di quelle che sono le amarezze e anche le sofferenze delle persone. Vittoria prima diceva la crisi del modello di sviluppo. La crisi del modello di sviluppo è il divario. Cioè noi non possiamo avere una società così diseguale, perché una società così diseguale e così ingiusta è una società che provoca solamente rabbia. E questo lo vediamo in altre parti del mondo, e non per fare citazioni. Noi oggi parliamo dell'intelligenza artificiale, delle grandi ricchezze, dei grandi stipendi delle big tech. I grandi stipendi e le grandi ricchezze delle big tech stanno a Los Angeles e San Francisco, che sono le due città del mondo dove stanno più homeless. Quindi là stanno i più ricchi e i più poveri del pianeta, stanno concentrati dentro le due città. Ecco, questo ci deve far capire che se noi non facciamo delle politiche pubbliche di riequilibrio, queste difficoltà, queste sofferenze, queste rabbie sociali così forti ci travolgeranno. Ma come giustamente si diceva prima, noi da un lato dobbiamo cucire la sofferenza e la difficoltà, dall'altro dobbiamo creare una speranza, cioè noi dobbiamo avere un modello di sviluppo, un modello che dia speranza ai cittadini e quindi intervenire, trasformare no le nostre città. E questo devo dire col PNRR lo stiamo facendo, un po' l'abbiamo fatto. Io Credo che i comuni sono stati i migliori attuatori del PNRR, hanno speso 40 miliardi di euro con una capacità di realizzazione come quantità, come velocità e come qualità delle opere migliore rispetto agli altri. L'hanno fatto, devo dire, con risorse di personale estremamente limitato. C'è stato un grande impegno perché abbiamo tutti creduto, compresi i nostri dipendenti che prendono gli stipendi più bassi d'Italia, che alla fine questa era una missione che serviva al Paese. E questa missione che serviva al Paese, che serve al Paese, che ci ha dato nuovi asili nido, nuove tranvie, nuove scuole, nuovi parchi, oggi richiede anche le risorse di spesa corrente per mantenerle queste cose. Noi corriamo il rischio di avere nuove tranvie e di avere un fondo nazionale per il trasporto pubblico locale che non è capace di pagare nell'energia elettrica, negli stipendi di chi li deve portare queste tranvie. Noi abbiamo fatto un grande sforzo, 165.000 nuovi asili nido in Italia, ma questi 165.000 nuovi asili nido richiedono educatori, richiedono persone che li puliscono, richiedono la vigilanza e dobbiamo pagare anche le bollette. Questo lo stiamo vedendo già in questi giorni. Quindi insomma, non è che sento questo grande amore nei confronti dei comuni per dire adesso vi diamo più spesa corrente perché così potete dare una risposta. Ecco, io credo che dare queste risposte, dare questi servizi, accompagnare i sindaci di destra e di sinistra, perché questo non è solamente un problema, un comune che funziona e una comunità che sta meglio. Poi io penso che noi del centro-sinistra li governiamo molto meglio, però anche quelli del centro-destra fanno il loro lavoro. E alla fine noi abbiamo la necessità di riuscire a dare delle risposte ai nostri cittadini, riducendo i divari del passato, costruendo un futuro migliore che è un futuro fatto di più servizi, di più cura, di più attenzione in una società che è sempre più difficile, perché noi dobbiamo ricordarci che abbiamo una società sempre più difficile, più anziani, più disabili, più giovani soli, più persone che hanno difficoltà. La nostra spesa sociale sta esplodendo, con trasferimenti statali che sono assolutamente trascurabili rispetto ai soldi che noi mettiamo per la spesa sociale. È una situazione insostenibile, noi non saremo più in grado dal prossimo anno di poter garantire l'assistenza scolastica per le disabilità a tutti gli aventi diritto, è impossibile perché non abbiamo i soldi. Questi sono i problemi reali che sono le ferite reali delle persone. Queste sono quelle che poi creano la rabbia, perché poi un genitore che ha un figlio disabile, che lo porta a scuola e non ha le ore di assistenza, che può pensare? Che lui è un cittadino di serie B, che non ha la possibilità di costruire un futuro per il proprio figlio, che è un discriminato. Ecco, questo è il senso di una costruzione, di una società che sia una società veramente più giusta. E le città, e concludo velocemente, le città sono la palestra, sono il luogo dove nei fatti queste cose avvengono. Napoli, io ho il grande privilegio, diciamo anche la gran fatica di fare il sindaco a Napoli, che in fondo è un po' la fotografia della nostra Italia. Tanta bellezza e tanta sofferenza, tante opportunità e tante difficoltà, tantissimo talento ma anche tanti bisogni. E quindi ogni giorno, tu lo sai perché noi condividiamo la città e anche il lavoro quotidiano, noi dobbiamo cercare di coniugare questa città straordinaria, che però è una città che ha anche tanto da fare. Però l'esperienza di questi 5 anni da sindaco mi ha insegnato una cosa, che se tu mantieni gli impegni, se tu fai le cose, le persone ti seguono. Perché le persone hanno bisogno di attenzione, ma soprattutto di una classe politica che mantiene gli impegni presi. Che se tu fai una promessa, quella promessa la mantieni. Se tu una cosa la puoi fare, dici la posso fare. Se non la puoi fare, è meglio dire io non la posso fare, ma non prendere in giro le persone. Noi non abbiamo bisogno di una politica che prende in giro le persone, perché le persone hanno bisogno di attenzione. E i sindaci, visto che ci possono venire a prendere fino a casa i nostri cittadini, alla fine non possono dire delle bugie, perché i cittadini sanno dove noi abitiamo, quindi non li possiamo fregare, quello che diciamo lo dobbiamo mantenere. E questa è una grande lezione di vita, perché se noi avessimo una politica, e noi credo che questa è la politica che noi dobbiamo fare lì come centrosinistra, nella quale noi facciamo una promessa e quella promessa la manteniamo, noi ci prendiamo un impegno e quell'impegno lo teniamo, noi ascoltiamo le persone e sappiamo anche dire di no, perché a volte bisogna dire per forza di no. Io credo che noi potremmo avere un paese veramente migliore, e questo noi l'abbiamo imparato nelle nostre città e credo che e lo applichiamo nelle nostre città. Se riusciamo a portare questo metodo nel governo del paese, penso che faremo un grande servizio all'Italia. Grazie.
1: Dunque, grazie a Gaetano Manfredi. Prima di passare la parola a Massimo D'Alema, consentitemi due ringraziamenti. Uno, quattro che possono sembrare nomi: Giulia, Antonella, Fiorella e Anna. Senza di loro questa non esisterebbe. Quindi mi sembra giusto che parlo.
2: Questo è per...
1: E secondo di nuovo a Elly Schlein e anche a Roberto Speranza per la disponibilità all'ascolto dimostrata questo pomeriggio, che credo che sia molto importante.
2: Grazie. Ma noi, diciamo, l'idea da cui siamo partiti è quella di contribuire a definire l'agenda dell'alternativa a partire dalla esperienza di governo più importante del centrosinistra in questo paese. Il centrosinistra governa tutte le grandi città italiane. Si misura quindi con le contraddizioni del paese, con i bisogni dei cittadini, si candida a governare l'Italia come una grande forza di governo. E la cosa che è emersa dai contributi, i sindaci sono stati, potevano dirci di no, diciamo, ma ci hanno detto tutti di sì. Devo dire, qualcuno questa sera non è stato presente, ma con validissime giustificazioni, giustificare gli assenti, che hanno degli impegni effettivamente irrinunciabili. E perché hanno capito l'importanza di questa operazione? Che non era l'occasione per raccontare le cose loro o per lamentarsi anche legittimamente di ciò che manca o di un'attenzione che manca, ma era il modo di mettere in campo un lessico comune che abbiamo ascoltato, che è presente negli articoli, perché qui il lessico comune ci si cita a vicenda, è più facile elaborare un lessico comune, ma ognuno ha scritto per conto suo, diciamo. E noi abbiamo ritrovato gli stessi nodi, le stesse idee, declinate ovviamente in modo diverso. Cioè, le città come laboratorio dell'innovazione, le città come il luogo dove si misurano le contraddizioni sociali più drammatiche. C'è un lessico comune, c'è una visione comune del futuro. C'è l'idea di un paese che torna ad essere in grado di produrre innovazione e nello stesso tempo di produrre solidarietà, comunità, di una politica pubblica che rimette al centro i beni comuni e non la distribuzione delle mance private e che quindi attraverso questo riduce le diseguaglianze e garantisce ai cittadini i servizi essenziali, la risposta ad un bisogno di sicurezza, di qualità della vita, di salute, le cose che sono state dette. E diciamo, la presenza, di cui veramente sono enormemente grato a Elly Schlein, ci aiuta forse ad evitare un'ondata di sciocchezze che però avevamo messo nel conto. Il partito dei sindaci. D'altro canto, fino a ieri la sciocchezza era che noi sostenevamo la candidatura di Conte. Cioè, almeno una sciocchezza nuova, diciamo, perché io sono del parere che è meglio incoraggiare una varietà delle sciocchezze, che così si eliminano una con l'altra, diciamo. Quindi da questo punto di vista. Poi la commedia, noi volevamo dare un contributo, noi volevamo offrire ai sindaci la possibilità di dare un contributo, e di farlo insieme. Partendo da una considerazione che, se permettete, è venuta qui, ma è abbastanza impressionante, cioè una sinistra in difficoltà, in un mondo dove noi vediamo l'ondata populista di destra, tuttavia governa quasi tutte le grandi metropoli del mondo, il che appare paradossale. Perché la metropoli è anche il luogo dove non soltanto si vivono le contraddizioni più clamorose, ma si elaborano anche le culture dell'innovazione e del cambiamento, come fatto sociale. Perché è vero che viviamo in una società divisa, dove c'è la solitudine, però la metropoli è anche il luogo dove in qualche modo i circuiti di comunità si sviluppano in modo più naturale. E quindi sono i luoghi dove si costruisce la cultura del cambiamento. E quindi abbiamo questo paradosso. Vedete, nella storia della Cina contemporanea c'è stata una grande ondata populista, che in Occidente suscitò dei miti, secondo me, da parte di chi non aveva capito di che cosa si trattava, e fu la rivoluzione culturale. La parola d'ordine della rivoluzione culturale era che le campagne dovevano assediare le città. La parola d'ordine è geniale. Era proprio il cuore antimoderno. E la Cina è diventata un grande paese moderno quando le città hanno vinto il drammatico scontro che ha attraversato la società cinese. Perché ha vinto la modernizzazione? È stata una grande vittoria dei ceti urbani, cioè di quelle forze sociali che erano più interessate alla trasformazione moderna del paese. Ora, in questo senso, secondo me, lo slogan, diciamo, il titolo, governare le città, governare l'Italia, ha anche questo significato. E cioè portare al governo del paese quei gruppi sociali, quei gruppi intellettuali che hanno elaborato la cultura del cambiamento e che non a caso esprimono una classe dirigente del centro-sinistra. Cioè non avviene perché noi abbiamo dei buoni candidati, anche, avviene perché c'è una spinta che matura nei gruppi sociali, non voglio fare del razzismo verso quelli che, è un'analisi sociologica, diciamo. Sono i dati. Ora, aggiungo una questione che riguarda la nostra democrazia, che qui è stata molto sottolineata, cioè i sindaci oramai sono la rete della rappresentanza riconoscibile, un po' perché indubbiamente è vero, il sindaco è quello che sta lì e che risponde di tutto, un mestiere terribile, da parte mia è anche un omaggio a chi fa il sindaco, che tra tutti i mestieri della politica è quello che io ho sempre evitato, ho detto quello mai. Perché è una fatica enorme e anche per questo abbiamo voluto offrire la pausa della scrittura, diciamo, a chi è dominato dall'assedio dei problemi quotidiani. Ma in più in Italia si aggiunge l'emergenza democratica che il principio della rappresentanza è stato distrutto. È perché noi abbiamo l'anonimato del Parlamento. Ma guardate, questo è un danno enorme alla democrazia. Piaccia o non piaccia, il collegio uninominale era un sistema nel quale io, Presidente del Consiglio, tutte le settimane dovevo andare a Gallipoli, perché ero il loro deputato e loro lo sapevano e ne rispondevo alle elezioni successive. Adesso questo principio della rappresentanza è stato distrutto. Questa sarebbe la vera emergenza democratica, non tutti quei marchingegni, non tutti quei marchingegni che la destra elabora, diciamo, per cercare in qualche modo di adattare la legge elettorale ai suoi bisogni politici, che è un approccio rivelatore dell'assenza di ogni cultura democratica. E attraverso la riflessione, l'esame, le proposte, le idee dei sindaci, si capisce anche con chiarezza quell'altro grande tema, e cioè che in questi 5 anni noi non abbiamo avuto una politica nazionale. Cioè, diciamo, i governi non devono durare, devono fare qualcosa. Ora, vi lascio il paradosso qual è stato, che un governo che è nato con una forte impronta antieuropea e sulla base della demonizzazione dei suoi avversari politici, e se non avessi avuto i governi precedenti che hanno avuto i fondi dall'Europa, voi fate governo Meloni meno il PNRR, e non è zero, è meno X. Cioè il governo ha campato di quello che i governi precedenti avevano ottenuto dall'Europa, e cioè ha vissuto delle risorse messe a disposizione dai suoi avversari, che, diciamo, con tutto il rispetto per la furbizia di chi ha guidato il governo, però è il segno che non solo l'azione di governo, ma l'impianto culturale da cui è nato questo governo è un impianto che non sta in piedi, un impianto fallimentare. Perché quella ipotesi sovranista non aveva un fondamento, e perché se c'è un problema, diciamo, che la politica rimetta radici nella terra, nel sangue, nel territorio, beh, allora la risposta è quella del nuovo corso laburista inglese, diciamo, che ha iniziato dicendo diamo più potere ai sindaci e alle autonomie locali. Mio figlio vive a Manchester, quindi viviamo di riflesso l'entusiasmo, diciamo, del fatto che il loro sindaco è diventato primo ministro e che sta portando, diciamo, un segno di novità nella vita politica inglese, che non a caso parte dalla devolution ai sindaci, che è la vera grande devolution che in Italia non si è fatto, e questo sarà un tema anche di riflessione, diciamo, perché noi abbiamo puntato sul regionalismo creando alla fine delle regioni grandi centri di gestione che finiscono per impoverire quella dimensione di istituzione che è il sindaco, che è quello che poi...
3: Radio Radicale era il dibattito Governare le città, governare l'Italia, la presentazione del numero 3 Italiani Europei che si è svolta a Roma il 15 settembre. Noi ora ci occupiamo di un libro presentato a Perugia il 10 settembre, firmato da Maurizio Viroli, Machiavelli Repubblicano, volume edito dalla Terza. Sentiremo i saluti istituzionali di Ruggero Ranieri, storico presidente della Fondazione Ranieri di Sorbello, di Marco Sciarrini, dottore di ricerca storia d'Europa alla Sapienza di Roma, e poi Saulo Pellerucci, presidente dell'Associazione Palasi Cultura ed Eventi, Mario Tosti, presidente della Deputazione di Storia Patria per l'Umbria, e poi Rossano Pastura, funzionario del comune di Marciano, Maurizio Viroli, ovviamente, professor of government of the University of Texas, Austin, autore del volume Machiavelli Repubblicano, la Terza. Maurizio Viroli, buon ascolto.
4: Ora tocca a me invece fare i ringraziamenti di rito, prima di passare poi a qualche saluto da parte, diciamo, di chi ha collaborato all'organizzazione di questo evento e chi ha sostenuto questa presentazione, che purtroppo non ci vede in una giornata meteorologicamente felice, diciamo, ma nonostante questo prendiamo sempre il buono, no, che possiamo avere anche da queste circostanze. Io innanzitutto devo ringraziare la Fondazione Ranieri perché ha accolto positivamente questa iniziativa e ci ha dato anche modo di realizzarla in un luogo veramente molto molto bello, sostanzialmente, e tra l'altro anche molto coerente con il significato della manifestazione, dell'incontro e della presentazione che andremo a fare. Io ringrazio in particolare il suo presidente, il professor Ruggero Ranieri, che insomma avete sentito, ha anche avuto una consonanza di studi con il professor Viroli, si sono ritrovati dopo molti anni dalla comune esperienza fiorentina. Sotto la guida di Ruggero Ranieri, la Fondazione Ranieri di Sorbello non è soltanto una dimora, come vedete, di straordinario fascino, ma è diventato un luogo di ricerca e conservazione, tra l'altro aperto al dibattito, al confronto culturale della città, e questo ne è un esempio vivente. Quindi innanzitutto la gratitudine per la generosità con cui la Fondazione ci ha consentito di organizzare questo evento. Come primo saluto, diciamo, darei la parola a un amico che è Sauro Pellerucci, che insieme alla Fondazione da Terni con il Palasì Cultura ed Eventi, con cui ho il piacere di collaborare per una serie di iniziative non solo culturali da un po' di tempo, ha favorito questo incontro e questa partecipazione. Sauro Pellerucci è il fondatore di Pagine Sì, è il presidente dell'associazione appunto Palasì Cultura ed Eventi, che promuove appunto questo incontro. Lo potrei definire una sorta di imprenditore umanista, ma non solo, anche scrittore, saggista, tra cui insomma importante anche il libro Il mondo delle persone per bene, che ha qualche attinenza anche con le cose che andremo a raccontare tra un pochino. Presiede tra l'altro anche un'altra associazione particolarmente importante di rilievo nazionale, che si chiama Io sono una persona per bene, un'associazione che da qualche anno premia una serie di personalità, magari anche nascoste a livello nazionale, e che operano per il bene comune. Molto spesso lo fanno in maniera nascosta, non visibile, e invece ha acceso i riflettori su alcune personalità e personaggi importanti, che sono quelli che contribuiscono in silenzio a costruire nel nostro paese non solo il bene comune, con la loro attività quotidiana. Ecco, quindi io do la parola all'amico Sauro Pellerucci per un breve saluto. Grazie Sauro.
5: Grazie a voi, sì, sarà breve. Grazie Marco per le belle parole. Per me è una gioia essere qui, perché questo è un palazzo che accoglie la cultura, la storia, la porta ai nostri giorni, e oggi insomma ne avremo un saggio straordinario. Sono qui sì come esponente di Palasì, ma soprattutto in questo caso, visto l'occasione proprio dell'associazione Io sono una persona per bene, che ovviamente no, siete tutti invitati a iscrivervi, ma ecco, però devo dirvi che chi si iscrive non è automaticamente una persona per bene, io non mi ci sento sostanzialmente, però ci piacciono le persone che tendono ad essere per bene, questo sì, siamo degli ammiratori, quindi perché poi le persone per bene, non sto diciamo tergiversando Maurizio, ma anzi vado direttamente al punto, le persone per bene hanno diciamo diverse caratteristiche, una delle prime è che non si riconoscono come tali, altre che non si sentono l'unica stella a brillare in un universo di tenebre, ma ce n'è una particolare che mi piace tantissimo e che secondo me include, se posso permettermi, anche Machiavelli in questo tipo di definizione, perché le persone per bene sono quelle che scelgono di esserlo, secondo noi, perché possono essere anche diversamente, cioè quindi non è un obbligo, un impedimento, anzi è un segno di potenza, di potere personale, quindi scegliere di esserlo significa poter anche essere diversamente qualora le situazioni, le circostanze lo richiedano, per difendere quello che appunto tendono diciamo a proteggere perché credono in esso. Quindi Machiavelli è un esempio molto molto evidente da questo punto di vista, se posso permettermi, perché si è espresso anche lasciandosi interpretare in maniera non del tutto positiva per secoli, quindi diciamo rischiando di perdere una buona reputazione. Ma è quella reputazione che però invece determina la governabilità e quindi diciamo anche la capacità di tenere insieme la realtà civile, sociale e generale. Quindi io oggi sono particolarmente emozionato perché Machiavelli repubblicano è esattamente espressione in qualche maniera di questi mondi che stiamo dipingendo. Io sì, ho scritto Il mondo delle persone per bene perché sono convinto che sia loro, no? Che la gran parte delle persone tra di noi sono per bene, seppure sono magari in qualche maniera impedite nella loro diciamo quotidianità da una minoranza piuttosto aggressiva. Quindi io sono contento, spero che l'incontro sarà sicuramente anzi di interesse di tutti, e grazie per avermi ascoltato e buona permanenza.
4: Grazie Sauro, grazie. Ora il secondo saluto lo lascerei al professor Mario Tosti, che è ordinario di storia moderna, già ordinario di storia moderna all'Università di Perugia, storico delle istituzioni della vita religiosa, con una grande attenzione, lo sanno i nostri amici umbri, alla storia locale, perché insomma ha concentrato molte delle sue ricerche, anche come già presidente dell'Istituto Storico per l'Umbria Contemporanea. La sua presenza quindi rappresenta una sorta di raccordo naturale fra la riflessione del pensiero politico, che poi affronteremo, la tradizione degli studi storici e anche la storia civile dell'Umbria, di cui insomma è testimone. Grazie professore, grazie Mario, perché siamo amici da un po' di tempo. Prego.
6: Sì, grazie, anch'io ringrazio Ruggero Ranieri, la Fondazione, per questa bellissima iniziativa e presentazione che apre la stagione anche nel tempo autunnale di presentazioni sempre di alto livello qui in questa sede prestigiosa. Io sono qui, poi ringrazio naturalmente Marco, con il quale stiamo lavorando a progetti comuni. Abbiamo un amico in comune, suo maestro, ma anche mio carissimo amico, il professor Paolo Simoncelli, no, al quale manderemo queste foto. Ho chiesto, no, vedrà questo trio e penso che sarà molto contento. Dopodiché sono qui naturalmente come presidente della Deputazione di Storia Patria per l'Umbria. Allora, siccome abbiamo, come dire, un sito, una cosa faccio molto breve, mi sono divertito a vedere, dico, no, ma chissà se prima di me, no, qualche presidente della Deputazione ha trattato, no, ha indirizzato le ricerche verso Machiavelli. E devo dire con grande sorpresa, in questo, diciamo, database del nostro bollettino, dalla digitalizzazione che abbiamo fatto dal 1895 al 1980, quasi ogni anno, no, c'è una citazione di Machiavelli o articoli che riguardano Machiavelli. In particolare, no, c'è il primo, per esempio, proprio del 1895, il primo bollettino, in cui Pardi, che era un grande, diciamo, studioso, cita tra i capitani d'Orvieto del 1390 al 1398 un tale Filippo de Machiavelli de Firenze. Non so se è una parentela, ma insomma. Però lo fa all'interno. Poi c'è una, diciamo, recensione del volume famoso di Villani, Niccolò Machiavelli e i suoi tempi, e parla della legazione di Machiavelli a Perugia. Ma il top, diciamo, è il numero del 1961, quando c'è un saggio, c'è, diciamo, un convegno. Allora, ecco, anche questo sarebbe il caso magari, no, di fare una riflessione sulla storia e storiografia in Umbria. Qui era un convegno a Terni, dove, come dire, questa rivalità non c'era, no? Ecco, io mi lamento perché effettivamente ho visto, sono 2 anni che sono presidente, pochi sono i saggi che vengono inviati per pubblicazione sul bollettino dall'area ternana, da Narnia, Amelia, Terni in particolare. Invece, ecco, questo convegno si tenne a Terni proprio nel 61, storiografie e storiografi in Umbria nel secolo XIX, e c'è un saggio bellissimo che mi sono letto, Agapito Geraldini di Amelia, primo segretario di Cesare Borgia, in cui c'è un trionfo di Machiavelli, nel senso che è citato tantissime, tantissime volte. Poi chiudo, no, forse molti di voi lo sanno, ma ho un antenato illustre come presidente, perché nel biennio 36-37 chi fu presidente della Deputazione? Federico Chabot. Ah, allora. Chabot, che, no, insegnava, sì, e scrisse appunto questo che scrisse, no, era la sua tesi di laurea, poi divenne il libro su Machiavelli, famosissimo, e che è stato ristampato di recente da Treccani con una prefazione del nostro collega Alessandro Campi. Ecco, insomma, un'edizione del Principe ugualmente fatta da Chabot, che ebbe anche addirittura, no, l'elogio di Benedetto Croce. Quindi, insomma, non voglio mettermi in questa genealogia prestigiosa, ecco, però, come dire, la Deputazione credo che aveva in qualche modo, no, così, il dovere, e ti ringrazio di portare i saluti per questa importantissima presentazione di un volume del maggiore esperto internazionale che c'è, no, sullo scenario mondiale di Machiavelli, e per questo ti ringraziamo.
4: Grazie, ringraziamo Mario Tosti. Adesso lascio la parola per un breve saluto a Rossano Pastura, in rappresentanza del Comune di Marciano, dove stiamo lavorando da un pochino di tempo, insomma, a cercare di rianimare un'istituzione culturale a mio avviso cruciale per l'Umbria, cioè la Fondazione Salvatorelli. A fronte di una progettazione già in campo, insieme al Comune di Marciano, si cerca di ricostruire, diciamo, un'istituzione che noi riteniamo importantissima non solo per gli studi storici, perché poi non riguarda Machiavelli ma riguarda Salvatorelli, che insomma è stato uno storico, e lo storico umbro più importante se vogliamo, che i cui interessi hanno spaziato in tantissimi campi dello scibile umano. Il suo protagonismo nella vita civile del paese prima e dopo il fascismo sono stati veramente importantissimi e cruciali. Quindi lascio la parola a Rossano Pastura per il Comune di Marciano. Grazie.
7: Grazie Marco, buonasera a tutti. Ovviamente io porto i saluti dell'amministrazione comunale di Marciano, del sindaco Michele Moretti e dell'assessore Michele Capoccia, che per impegni istituzionali oggi non sono potuti essere qua. Ringrazio e saluto il professor Viroli e Marco Sciarrini. Un ringraziamento particolare al professor Ranieri e all'amico Sauro Pellerucci, che hanno organizzato con le loro associazioni questo incontro. Un incontro importante, di grande prestigio, perché parliamo di uno dei personaggi forse più conosciuti, come diceva anche il professor Tosti, diciamo uno di quelli di cui ci si è occupati spesso, Machiavelli, che spaziò in tanti campi, un po' come fece Salvatorelli. Ecco, lo accennava prima il dottor Marco Sciarrini, con cui stiamo collaborando per rimettere in piedi questa associazione dedicata, fondazione dedicata a Luigi Salvatorelli, che a Marciano è, diciamo così, ricordato in quasi tutte le attività che si svolgono: la biblioteca intitolata a Luigi Salvatorelli, ci sono le scuole intitolate a Luigi Salvatorelli, quindi ci sarà tutto un riconoscimento verso questa figura che appunto spaziò in vari campi dello scibile umano, tra cui quello storico e anche in questo caso nella storia del Medioevo. Sono due libri, due suoi lavori molto importanti dedicati ai santi umbri, alla vita di San Francesco e alla vita di San Benedetto da Norcia. E in più, insomma, lui scrisse opere riguardanti il Medioevo molto importanti, e subì anche quello che è stato, appunto, accennava prima Marco, diciamo, il periodo fascista. Lui, da direttore, condirettore della stampa, nel 1925 fu il primo a saltare con l'avvento del fascismo, perché per le sue posizioni antifasciste, e quindi, diciamo, fu uno dei tanti che subì questa sorta di damnatio memorie. Però fu anche un personaggio, diciamo, solido, che nonostante questo si rimmerse nei suoi studi storici, e attraverso poi alcune sue pubblicazioni ha lasciato, insomma, una traccia importante nel nostro panorama culturale. Ecco, io di nuovo ringrazio gli organizzatori, ringrazio a nome del sindaco e dell'assessore tutta l'amministrazione e di tutta la comunità di Marciano, direi, perché questa opera, questa fondazione Salvatorelli, insomma, è molto che purtroppo negli ultimi anni, diciamo, ha subito un po' una sorta di declino, però insomma si sta cercando di rimetterla in piedi, di rivitalizzarla e ridargli la giusta importanza. Chiudo con una battuta, lo accennava già, insomma, oggi siamo in trasferta, il pagine sì è di Terni, Marco Sciarrini è di Terni, io nonostante lavori a Marciano sono di Terni, comunque insomma, ecco, quindi diciamo che no, però io lo facevo per questa questione campanilistica, insomma, spesso i ternani si lamentano del fatto che Perugia non rispetti, ci sono anche altre persone qui in sala ternane, in realtà forse qualche responsabilità ce l'abbiamo noi ternani che non sfruttiamo le opportunità che la regione offre, e quindi diciamo che un po' di colpa ce l'abbiamo anche noi. Grazie a tutti, buon proseguimento.
4: Grazie Rossano. Ora, diciamo, entriamo un pochino nel vivo della presentazione di questo volume. Io vorrei fare una brevissima introduzione, avrei moltissime cose da dire, ma la farò veramente breve. Su di te breve, sul libro un pochino più lunga, però poi vorrei fare qualche domanda al professor Maurizio Viroli, E poi anche lasciare spazio ad eventuali osservazioni, commenti, critiche, contributi da parte di chi gentilmente oggi con questo tempo funesto ha comunque scelto di essere qui con noi stasera. Maurizio Viroli, lo ha già ricordato il professor Ranieri, insomma una formazione italiana ma poi ha un'esperienza accademica tutta costruita negli Stati Uniti, perché se non sbaglio dalla fine degli anni 80, 1987, per 26 anni è stato insegnante a Princeton, di cui oggi è professore emerito, poi trasferito attualmente all'Università del Texas ad Austin, ma ha una serie innumerevoli di incarichi che ha svolto nel corso della sua esperienza accademica, che nasce a livello internazionale, ma con una caratterizzazione che non è molto frequente negli studiosi italiani, cioè quella di non aver sempre mantenuto saldissime le radici col nostro paese, e non solo per la natura dei suoi interessi scientifici, ma proprio per una sua vocazione, mi permetto di dirla, civile. E non è un caso che nel 1995 ha scritto uno straordinario volume, perché ha avuto un grande rilievo anche nel dibattito pubblico italiano, dal titolo eloquente "Per amore della patria". Il patriottismo, insomma, è uno dei temi cardine del pensiero di Maurizio Viroli, ma è stato un volume talmente importante che nell'esperienza del settennato di Carlo Azeglio Ciampi dal 1999 al 2006 il professor Viroli ha svolto il compito di consulente culturale della Presidenza della Repubblica. La Presidenza della Repubblica, e mi permetterete di citare il portale del Quirinale, si è caratterizzata per questo aspetto importante. Adesso provo a recuperarla la citazione. Allora... il portale storico della Presidenza della Repubblica colloca espressamente l'azione del Presidente Ciampi nel quadro, qui cito, di una rifondazione del patriottismo repubblicano, richiamando il rilancio del tricolore, dell'inno di Mameli, dei valori civili ereditati dal Risorgimento e dalla Resistenza. Ora, io questa citazione la faccio per un motivo, perché anche in questo caso, non a livello nazionale, ma anche fuori dall'Italia, è davvero raro che uno ricercatore, uno studioso, abbia la possibilità non solo di raccogliere e di raccontare le memorie storiche di un paese, ma di entrare direttamente nel dibattito pubblico, riuscendo in qualche modo a rianimare una, diciamo in questo caso, un lessico civile così importante, che era stato non soltanto misconosciuto, ma dal fascismo, ma anche dopo il fascismo, erano state considerate quelle della patria, del patriottismo repubblicano, veramente dei lemmi da rilasciare o da catalogare appunto vicini al nazionalismo o al fascismo. Invece il professor Viroli ha spiegato e ha continuato a narrare come c'è una differenza fondamentale tra nazionalismo e patriottismo. Il patriottismo è una cosa completamente opposta rispetto al nazionalismo, anche su questo ha concentrato molti dei suoi studi successivi, anche in dialogo ad esempio con uno, diciamo, un personaggio straordinario della cultura del nostro paese, Norberto Bobbio, nei dialoghi sulla Repubblica. Ecco, quindi io volevo dare questo quadro più che, insomma, raccontare i volumi scritti e, diciamo, le esperienze accademiche, del valore dell'impegno civile e dello studio collegato che il professor Viroli ha avuto nella storia del paese in questi decenni. E ora entriamo però direttamente sulla questione che ci riguarda, cioè il Machiavelli repubblicano, perché io, una volta che ho preso in mano per la prima volta il volume di Machiavelli repubblicano, ne ho scorso un pochino l'indice, prima ancora di inoltrarmi in realtà nella lettura, ho avuto un'impressione immediata che ho voluto immediatamente anche condividere con Maurizio Viroli. Questo libro mi è apparso immediatamente come la summa del lavoro di una vita. Non soltanto dal punto di vista, come punto di arrivo di decenni di studio riguardanti appunto Machiavelli, con una bibliografia importante e sterminata che Maurizio Viroli ha dedicato appunto al segretario fiorentino, e rispetto a cui gli studi internazionali debbono molto nella sua elaborazione, ma anche perché ci consente in maniera molto vivida, e qui l'immagine mi è tornata nel, diciamo, dialogo che attraversa i tempi, no? Machiavelli nel suo ritiro forzato dell'Albergaccio si ritirava la sera in quella meravigliosa pagina di storia della letteratura italiana, della lettera a Francesco Vettori, in cui si veste gli abiti curiali dopo una giornata passata, diciamo, a bisbocciare, per così dire, o a divertirsi, e dialoga con i classici. Allo stesso modo Maurizio Viroli ci trasmette in questo volume un dialogo incessante con l'autore della sua vita. Lo ha raccontato più volte, ogni volta che si avvicina a Machiavelli è come se parlasse direttamente con il segretario fiorentino, come se lui continuasse a parlarci. Questo è uno dei tratti più importanti, secondo me, che emerge dalla lettura di questo volume. Poi ci sono altri due elementi che voglio sottolineare prima di lasciare la parola a Maurizio Viroli, magari per una breve introduzione.
8: Bellissimo.
4: Allora, primo punto, il libro apparentemente sembra suddiviso in due parti, no? Una prima parte in cui Maurizio Viroli racconta il Machiavelli umano, diciamo l'aspetto umano e morale di Machiavelli, e non a caso, diciamo, è una parte che ritrae un buon maestro del bene. E la seconda parte invece è quella che dà un po' il titolo al libro, cioè il Machiavelli repubblicano. Ma vi assicuro che leggendo questo volume si rende immediatamente conto come le due parti si sostengano l'una con l'altra. Cioè non si riesce a comprendere bene la vita di Machiavelli senza il suo pensiero, il suo pensiero non ha senso senza la comprensione di quello che è avvenuto come vicenda umana e come principi morali che hanno animato la vita del segretario fiorentino. Questo è un aspetto importante che rende anche la lettura una lettura stimolante. Io l'ho fatta dal punto di vista più che da pensatore politico, di storico, quale sono di formazione. Quindi questo volume mi ha lasciato dentro la voglia di andare a ricostruire tante piccole vicende che sembrano secondarie, di cui poi magari parleremo, che riguardano la vita, diciamo, di Machiavelli, ma non solo. Secondo elemento, diciamo, sembra quasi casuale, ma non lo è, questo ne sono convinto. Questo libro diceva l'altro giorno in un'intervista televisiva Maurizio Viroli che è importante non è dire le cose ma quando si dicono e quando si fanno soprattutto. Ebbene, questo libro cade in un momento particolare, è il momento giusto in cui questo libro, a mio avviso, doveva avere la luce, perché si innesta in un dibattito che riguarda il problema della cosiddetta grande mutazione, come diceva Cerretani, cioè un periodo storico della vita italiana che è emblematico, che va dal 1494, quindi la discesa di Carlo VIII e quindi la fine di un breve periodo di equilibrio nella nostra penisola, fino al 1527, che non a caso non è solo emblematicamente la discesa dei Lanzichenecchi a Roma, ma è anche la data in cui Machiavelli muore. E non dal 1494 quando era osservatore, ma qualche anno dopo Machiavelli diventò protagonista attivo della vita politica fiorentina. Ma della vita politica fiorentina in un momento della storia importantissimo, perché si andarono a intrecciare molti grandi fenomeni. Non a caso alcuni autori hanno scritto proprio in questi mesi, proprio attorno a questo periodo della storia italiana, che è un periodo della storia italiana ma anche storia europea. Mi viene in mente anche recentemente, ne hanno parlato, insomma, ha scritto anche un bel volume Michele Ciliberto intorno a queste vicende, parlando proprio in particolare di Machiavelli e di Guicciardini. Cosa accadde in quel periodo che fanno di Machiavelli non soltanto un protagonista della storia fiorentina, ma un osservatore della storia europea e un pensatore a livello globale? Accadde che in poche parole si cominciarono a intravedere le formazioni dei primi stati nazionali, che prefiguravano poi il modello di stato nazionale modernamente inteso, che andavano in qualche modo a incontrarsi con l'evoluzione dell'impero, che perdeva la sua forza universale e contemporaneamente però guardava a prospettive territoriali nuove, perché sono gli anni della scoperta geografica e del nuovo mondo. Contemporaneamente, e Savonarola ne fu, diciamo, anticipatore, si apre la grande stagione della riforma religiosa e contemporaneamente, sempre in quegli anni, si comincia oramai a intravedere la fine delle esperienze municipali e repubblicane italiane, che rendono, secondo alcuni, marginali, sempre più marginale l'Italia nella storia europea e nella storia globale. Ma contemporaneamente, come avviene in molti casi della nostra storia nazionale, è per questo che Machiavelli è diventato il campione del patriottismo repubblicano non in Italia ma a livello internazionale. Come molte volte accade, il pensiero italiano, nonostante i periodi di crisi, è stato in grado di innervare i grandi sviluppi e le grandi trasformazioni a livello internazionale. E se c'è un campione di questo modello di pensiero, quello è Machiavelli, è Niccolò Machiavelli. Quindi secondo me questi sono i tratti salienti di grandezza di questo volume, che a mio avviso rappresenta già da oggi una pietra miliare negli studi machiavelliani. E quindi questo credo che sia il punto principale su cui occorra in qualche modo incentrare la chiave di lettura di questo volume. E poi a questo punto lascio una parola a Maurizio Viroli per una breve introduzione, dopodiché qualche sollecitazione vorrei farla, ma anche qualche spunto di stimolo del dibattito.
8: Grazie, ti ringrazio molto. Caro Marco, grazie molto per questa tua presentazione, ma il mio primo ringraziamento va, e lo faccio con molto piacere, a Ruggero Ranieri, il padrone di casa. Ruggero Ranieri ha avuto la sventura di conoscermi quando ero all'Università Europea negli anni Ottanta, l'ha ricordato. C'è un particolare però che voglio ricordare qui a Ruggero. Noi avevamo un amico in comune, Pierpaolo Dottorre, sindaco di Ravenna, che è morto molto giovane, ed è un ricordo che io voglio menzionare qui, perché ero molto legato a Pierpaolo. Pierpaolo Dottorre lavorava con me a un istituto di impeccabili credenziali di sinistra, l'Istituto Gramsci di Bologna, e fu lui che mi disse: Maurizio, perché non fai domanda? Perché allora ero disoccupato dal punto di vista accademico, avevo perso tutti i concorsi a cui mi ero presentato. Fu Paolo che mi disse: prova la Badia, lì è cambiata la mia vita. Quindi puoi immaginare che ricordo ho del buon Pierpaolo. Voglio anche ringraziare Sauro Pellerucci per la sua osservazione sulle persone che scelgono di essere per bene e vogliono difendere le buone istituzioni. Il tema di questa sera, il tema fondamentale, quello che ho provato a sviluppare in questo libro, è che Machiavelli appartiene a questa, chiamiamola, a questa congrega di persone che hanno fatto davvero il bene, cercherò di dimostrarlo. Ma devo anche esprimere una preoccupazione che rivolgo all'amico e collega Mario Tosti, perché tu hai detto che io sono il maggiore esperto di Machiavelli. Guarda che potreste leggere, siccome vivo a Firenze quando non sono in giro, potreste leggere fra qualche giorno la notizia che il professor Viroli è stato accoltellato in una strada di Firenze, perché dire che, date le gelosie che dividono il mondo machiavelliano e machiavellisti, su questa frase potrebbe, magari riconsidera di uno, se no la prossima volta vi ritroverete per ricordare la mia prematura di partita da questa valle di lacrime. Ci terrei ad aspettare. Invece, se fosse la Fondazione Salvatorelli, sarebbe meraviglioso vedere per la Fondazione Salvatorelli un'idea che è la più machiavelliana di tutta, quella della rinascita. Machiavelli appartiene al Rinascimento, e proprio ha sviluppato tanto nel Principe quanto nei discorsi l'idea che c'è qualcosa nella storia italiana che ci aiuta a rinascere. In fin dei conti noi siamo il paese in cui c'è stato il Rinascimento, ma è stato anche il Risorgimento, e c'è stato il secondo Risorgimento nella resistenza antifascista. Quindi fare rinascere istituzioni, idee, miti, speranze, visioni dovrebbe essere la caratteristica principale di ogni serio impegno intellettuale e civile italiano, perché noi quando abbiamo meritato rispetto, lo abbiamo fatto perché siamo stati capaci di rinascere. Mi è fatto bene ricordare il periodo della mia militanza come consulente, non consigliere, consulente del Prode Ciampi, ma sì, appunto, si parlava molto, ma devo ridurre l'importanza della mia presenza al Quirinale, perché quando fui ricevuto dal Presidente e dovevo spiegare perché potevo offrire qualche contributo
9: all'impegno culturale della Presidenza, feci tutto il mio discorso sul valore del patriottismo come non soltanto idea e linguaggio diverso dal nazionalismo, come antidoto al nazionalismo. Ciampi mi ascoltò come ascoltava sempre, immobile. Era terribile parlare con lui perché non muoveva nulla. Alla fine del mio discorsetto, che aveva ascoltato con interesse, lui lo disse, io non ce l'ho l'accento toscano, ma quelle parole non mi... Professore, io queste cose le ho sempre sentite nel mio animo. Ecco, quindi mi sono detto, io sono proprio inutile, stavo per buttarmi nel Tevere, ma per fortuna invece lei ci può aiutare. Comunque, è stato giustamente detto che questo è un libro grosso, mi dispiace, non ci ho fatto caso, avrei dovuto eliminare molto, ma il peggio deve ancora venire, fatevi forza, perché ce n'è un terzo. Il primo è il libro Il sorriso di Niccolò, che è la biografia, poi c'è questo qui, il libro Machiavelli repubblicano, e sto lavorando a un libro, non so come dirlo, si chiama Gli amori di Machiavelli, la narrazione della sua vita amorosa, ma non nello stile di un romanzetto, no, perché lui visse la passione amorosa per le donne con grande intensità e sofferenza, e studiando quell'aspetto della vita di Niccolò lo

0: Io ho provato a mettere insieme le due, per una semplice considerazione. Come si fa a capire che cosa intendeva dire una persona che ha vissuto fra la fine del 400 e gli inizi del 500 se non capiamo chi era questa persona? Come facciamo a capire, per esempio, se certe affermazioni che lui svolge nei discorsi o nel Principe, nelle storie fiorentine, non tanto erano sincere, ma erano coerenti con la persona che ha scritto quelle pagine? Faccio un esempio molto semplice, quello con cui apro l'introduzione. Nel secondo libro dei discorsi sulla prima decade di Tito Livio, Machiavelli scrive queste parole: perché gli è ufficio, dovere, cioè di uomo buono, quel bene che per la malignità dei tempi e della fortuna tu non hai potuto operare, insegnarlo ad altri, acciò che, sendone molti capaci, alcuno di quelli più amato dal cielo possa operarlo. Machiavelli ci dice che ha cercato in quest'opera e nelle altre di insegnare il bene. Ora, se questa frase l'afferma una persona che ha sempre vissuto di inganni, di malversazioni, di prepotenze, di malignità, di scelleratezze, è una frase ipocrita. Non ha valore leggere il testo di una persona che proclama di insegnare il bene e nella vita non ha fatto altro che cercare il proprio interesse, prevaricare, offendere, umiliare gli altri. Allora, chi ha detto? Come ha vissuto Niccolò? E qui mi gioco le credenziali, se ne ho ancora, quel po' di reputazione, se c'è ancora. Io ho messo su questo libro, ho fatto un'affermazione di quelle che non si dovrebbero fare mai nel mondo accademico. Ho detto: spiegatemi, qualcuno mi dica che cosa ha fatto, Machiavelli, nella sua vita che contraddica la sua affermazione di essere stato un uomo buono. Oh, attenzione, non ho detto che fosse un santo, di, chiamiamoli così, di difetti ne aveva. Per esempio, come già accennato, si innamorava ed era sposato, questo è un discorso lungo. Amava molto, alla fine della sua vita ha affermato che da molto tempo mi sono dottorato in modo che non dico mai la verità, e se per qualche volta mi scappa di dire una verità la nascondo fra tante bugie che è impossibile trovarla. Questo era un burlone, ma insomma, e qui chiudo per lasciare posto insomma, c'è un altro pensatore politico che abbia scritto opere importanti come quelle di Niccolò, che sono diventate dei classici, che abbia scritto anche delle commedie come Mandragola o Clizia? No, questo è Niccolò. Sapeva scrivere dei problemi più gravi e non solo vivere anche in maniera vivace, spesso trasgressiva, ma e scrivere commedie. Ve l'immaginate una commedia scritta da Hobbes? Una commedia di Locke? Una commedia di Kant? Cioè, ma ci sarebbe da morire della noia, sarebbe un crimine andare ad ascoltare una commedia di Kant. Niccolò era questo, e finisco con l'osservazione. Qual è questo bene? Lui dice di avere insegnato il bene. Aveva l'autorevolezza per insegnare il bene perché nella sua vita è stato un uomo buono. Adesso me l'immagino già. Me lo immagino già, gli scherzi, Viroli, capito? È un buonissimo. Perché buonissimo? Io sono un uomo cattivissimo, chiedetelo a mia moglie. Machiavelli è stato questo. Il bene che ha insegnato è stato, e si riassume in tre parole: ha insegnato come fondare e difendere una libera repubblica e impedire che degeneri nella tirannia. Ha insegnato come liberare l'Italia dai barbari. Ha insegnato come liberarci dalla corruzione. Dov'è il male in tutto questo? Scusate se sono stato troppo lungo.
1: Grazie. Ora, io rimarrei su questa parte prima di rapide domande anche sul pensiero, perché insomma è altrettanto importante. Dall'epistolario in particolare, ma non solo dalle opere, perché nella prima parte il professor Viroli attinge a tantissime fonti, moltissimi documenti. La maggior parte sono privati, perché per raccontare bene Machiavelli occorre scoprirne anche e soprattutto i tratti dell'uomo privato. Un uomo legatissimo alla famiglia.

0: anche se qualche volta la moglie si lamentava che quando era fuori per ambascerie o legazioni qualche volta si faceva sentir poco, insomma, però e gli mancava molto, tra l'altro, scrive la moglie a più riprese, legatissimo agli amici e ai collaboratori. I quali collaboratori? Questo è un altro aspetto interessante che emerge dal profilo del professor Viroli. Quando lui non c'era, mancava un po' l'anima della compagnia. E qui esce fuori anche l'aspetto, diciamo, vivace del personaggio Machiavelli. E poi è una caratteristica che a me ha colpito molto, perché forse è anche una delle cifre più rilevanti nella definizione del buon uomo Machiavelli e del bravo cittadino. Era un personaggio che tendeva sempre ad ingigantire i propri difetti e a rendere o minimizzare le proprie virtù e i propri meriti, anche rispetto a chi invece in qualche modo li riconosceva come importanti e cruciali. Molti dei suoi collaboratori lo ritenevano un grandissimo maestro. Poi torneremo anche nell'ultima fase della sua vita, quando questo aspetto assume anche un rilievo politico importante. Quindi non nasconde però mai le sue debolezze Machiavelli. Per studiare questo, nel libro il professor Viroli si rifà a due categorie del pensiero classico ed umanistico, cioè l'idea del bonus vir e del bonus civis, del buon uomo e del bravo cittadino, tra l'altro facendo anche un'operazione piuttosto originale, ecco, mi permetto di dire, cioè quella di non andare semplicemente a verificare come Machiavelli si è comportato nella sua esistenza, ma che valore dava anche a livello, diciamo, di pensiero e di morale ad alcuni lemmi importanti che compaiono non solo nelle sue opere ma anche, diciamo, nelle sue lettere. E quindi analizza in maniera molto attenta, ad esempio, da un lato cosa Machiavelli intendesse per buono e per cattivo, per cattiveria e per bontà, per triste e tristezza, inteso in termine umbro-toscano, quando noi diciamo era un uomo tristo sappiamo cosa intendiamo, quindi qui non dobbiamo nemmeno spiegarlo che tratto anche di malignità c'è dietro questa cosa, oppure l'idea della scelleratezza e l'altro aspetto dell'impietà, no? Quindi anche l'elemento religioso, no? Che ruota intorno a questo. Quindi non è una semplice indagine lessicale, no? Su che cosa significasse, ma che cosa intendesse Machiavelli dando queste definizioni e rispetto alle quali come si comportava e che valore attribuiva. E dentro questo quadro mi sembra che emerga anche un pensiero forte, no, che richiama sicuramente i modelli classici, no, a cui Machiavelli era legato, e quelli umanistici. Però insomma Machiavelli gli dà una sostanza molto più forte, se non sbaglio.
1: Ti ringrazio molto di aver menzionato le due parti del lavoro ancora una volta. Io comincerei proprio dalla frase che Machiavelli scrive nella lettera Vettori del 10 dicembre 1513. Quando io prima ho accennato al Machiavelli persona privata, ma quando ha servito lo Stato, siamo dal 1498 al 1513, ha avuto delle responsabilità importanti soprattutto per quanto riguardava i problemi del dominio, i problemi di politica estera. Quindi era impegnato in legazioni o missioni diplomatiche presso altri stati. Ed era spesso anche impegnato, soprattutto come segretario dei 10 di Libertà e di Pace, e della seconda cancelleria, a tenere i rapporti con il dominio fiorentino. Credo che ci foste anche voi nel dominio fiorentino. No, Perugia è vera. Se vi siete salvati. Quando teneva i rapporti con il dominio o con, si occupava di problemi di politica estera, Machiavelli toccava dei temi scottanti. Certo, doveva seguire le direttive dei governanti di Firenze, non decideva nulla Machiavelli. Ma c'è modo e modo di scrivere una lettera, c'è modo e modo di scrivere una direttiva. E c'è soprattutto modo e modo di servire lo Stato. Machiavelli ha maneggiato somme considerevoli di denaro, in contanti, in ducati, proprio perché doveva pagare, per esempio, i capitani mercenari. Ora, quando Machiavelli perde il suo incarico presso il governo fiorentino nel 13, nella lettera a Vettori scrive che ho servito lo Stato in maniera impeccabile. I 15 anni che ho servito, che ho trascorso al servizio dello Stato, non li ho né dormiti né giocati. E la mia povertà è prova della mia onestà. Ora, vi assicuro, ho letto quasi tutte, perché molte sono noiose, tutte le biografie di Niccolò. Guardate che nessuno ha potuto contraddire questa frase. Cioè, dopo 15 anni lui dice: io sono più povero di prima, perché gli anni di vita che non ho mai, ho servito con impeccabile onestà. È la mia povertà dimostra che sono stato. Infatti era poverissimo, dovettero aiutarlo gli amici con dei prestiti di denaro. Non so neanche se li abbia mai restituiti, non credo. Ma rispetto, hai fatto bene a citare la famiglia, se ne parla poco, ma insomma ho già detto dei rapporti con sua moglie Marietta Corsini, ma Marietta Corsini amava moltissimo Niccolò. Purtroppo abbiamo solo una lettera di Marietta Corsini, la moglie di Niccolò, ma è bellissima quella lettera. Lei lamenta il fatto che il marito era sempre in giro, certo era impegnato in missioni diplomatiche, poi lui allungava perché era un birbone, questo non c'è dubbio. Ma Niccolò, che rigolio avrei se voi foste qui con me. Tornate il più presto che potete, fino agli ultimi mesi, attraverso degli amici o dei figli. Marietta, tornate. Quindi questo era il rapporto con la moglie. I figli? I figli ne hanno avuti 7. Ce n'erano alcuni che hanno dato loro dei problemi, Ludovico e Bernardo, ad esempio. Ma c'è una lettera, purtroppo non abbiamo l'origine, è Vettori che scrive a Machiavelli, dal quale si capisce che Machiavelli voleva fare dei suoi figli degli uomini da bene, cioè persone che servissero alla Repubblica, persone rispettate, e si lamentava, per esempio, perché uno dei due, Ludovico, aveva probabilmente delle relazioni illecite sia con donne che con uomini. E la stessa su Bernardo, aveva un comportamento rissoso, violento, se ne lamenta con Vettori. Vettori lo consola, ma la parte, diciamo così, del padre ansioso sull'educazione dei figli è Machiavelli, che avrebbe voluto avere dei figli che fossero degli ottimi cittadini. Poi c'è una, se voi mi metterete a ridere, una delle lettere più belle che Machiavelli scrive, la scrive al figlio Guido, è il più piccolo, all'epoca siamo verso il 26-27, Guido deve avere 8 anni. Secondo voi, cosa il padre è impegnato insieme a Francesco Guicciardini, governatore di Modena, e comandante generale delle truppe pontificie, che stanno cercando di fermare dei galantuomini che si chiamano Lanzichenecchi, che stanno scendendo dalle Alpi, quindi non erano proprio impegnati in affari da poco, sono gli stessi che poi fanno il sacco di Roma, sapete benissimo. Machiavelli scrive una lettera meravigliosa in risposta alla lettera di Guido, il quale lo informa, il figlio lo informa, che sta facendo dei latini, e sta imparando il latino e è quasi in grado di recitare a memoria le Metamorfose di Ovidio. E Machiavelli è facile. Eh? 8 anni, ti vorrei vedere te provarci. Però gli riferisce il figlio Guido un particolare che lo preoccupa. Un mulettino al quale lui era particolarmente legato è impazzito. Ora, sapete che nel mondo rurale non c'era molte risorse, un animale impazzito veniva abbattuto. No, Machiavelli dice: no, là, prendi il mulettino, portalo a Montepulliano, la terra è grande, le erbe, è ricca di erbe e di acqua, lascialo libero e vedrai che con la libertà si guarirà dalla sua pazzia. Il figlio fa così e il mulettino sembra migliorare. Cioè questa cattiveria dov'è? Finisco comunque. Hai detto bene. Io ho perso un po' di tempo, però mi sono divertito. Dunque, Machiavelli, negli Stati Uniti, io insegno in un'università dove i miei colleghi sono tutti persuasi che Machiavelli fosse a teacher of evil, un maestro del male. Benissimo. Allora, andiamo a vedere. Sono andato a vedere se mai Machiavelli... questo mi è costato parecchio, però semmai Machiavelli ha giustificato la cattiveria, ha mai giustificato l'essere cattivo? Cioè, mai, no cari amici, mai, qui Lui parla tutte le volte che parla, che i termini che sono andato a vedere, il vocabolario che Machiavelli parla di malignità, malvagità, essere tristo, essere scellerato, essere
0: empio,
1: appunto, stavo dicendo. Bene, Machiavelli non ha mai scritto che il principe che governa può essere cattivo, cioè volere, essere cattivo vuol dire volere come fine il male, cioè umiliare, offendere, torturare, uccidere altri esseri umani per ottenere più potere, per ingrandire se stesso. Il messaggio di Machiavelli è stato un altro, e magari se ci arriviamo lo posso anche, quando vorrai, spiegarlo meglio. Ma forse posso dire sempre adesso. Il buon Niccolò, le pagine che gli hanno causato tutti i guai che sapete, essere messo all'indice dei libri proibiti, essere considerato maestro del male, hanno detto che il principe è stato scritto con Machiavelli, ha intinto la penna nell'inchiostro che gli forniva Satana in persona, quindi proprio un galantuomo. Il Machiavelli, le pagine che gli hanno causato i problemi che ho menzionato, dice: e un principe, e massime uno principe nuovo, deve imparare a poter essere non buono, e usarlo e non usarlo secondo la necessità. In un'altra pagina Machiavelli scrive: deve essere parato a entrare nel male, che è diverso da essere cattivi. Entrare nel male suppone che ci esci. Cioè, Machiavelli spiega che ci sono, può accadere, accade spesso a chi governa stati, di trovarsi nella necessità di entrare nel male, cioè mentire, perpetrare un'ingiustizia, o essere, lui dice, liberale, vuol dire sperperare le ricchezze dello Stato. Bene, Niccolò spiega che quando c'è il pericolo di una insurrezione, che la Repubblica crolli o per insurrezione interna o per attacco esterno, il principe deve entrare nel male, ma non vuol dire diventare cattivo. E chiudo con un'osservazione: ma chi è l'esempio, qual è l'esempio che Machiavelli addita di principe che è saputo, è stato in grado di entrare nel male per salvare il suo popolo? Ma è Mosè. I grandissimi esempi che Machiavelli cita nel sesto e poi riprende nel ventisesimo, nel primo, è Mosè. Ora, Mosè c'è un problema serio. Mosè era amico di Dio. E perché Mosè è entrato nel male? Beh, lo sapete tutti. In Esodo 32-34, Mosè, quando scende dal Sinai, vede il suo popolo che sta adorando il vitello d'oro in maniera orgiastica, spezza le tavole della legge sul vitello d'oro e ordina alla tribù di Levi di perpetrare un massacro. Dice: vada ogni uomo, prendagli la spada, vada da una porta all'altra del campo e uccida ogni uomo, i suoi amici, i suoi parenti. Ora, peggio di così, cosa volete? Il fatto è che Dio continua a rimanere amico di Mosè, non lo abbandona mica. Cioè, ci sono circostanze in cui non deve mai diventare cattivo, ma ci sono delle circostanze in cui chi governa stati può essere costretto a entrare nel male, ma mai a diventare cattivo. Questo è l'insegnamento di Niccolò.
0: Grazie. Io a questo punto però una piccola provocazione, perché in questi mesi mi sono anche un pochino divertito ad andarmi a rileggere un po' di storiografia legata a Machiavelli, in particolare nella seconda metà degli anni 60, parliamo del secolo scorso, c'è stata in Italia una polemica non di Fioretto, ma proprio di clava, potremmo dire oggi, tra due grandi studiosi di Machiavelli, cioè Gennaro Sasso, che ricordiamo recentemente scomparso, uno studioso di Machiavelli, che più volte viene richiamato anche come fonte nel libro di Viroli, tra l'altro anche con una critica sulla, credo molto corretta questa, Maurizio, sul fatto che Gennaro Sasso consideri sostanzialmente Machiavelli estraneo a ogni sentimento e spirito religioso, cosa che invece anche in questo caso con molta nettezza nel libro, no, si sconfessa questa impostazione. E l'altro studioso che polemizzò con Sasso era Carlo Dionisotti, due punti di vista anche diversi, perché Dionisotti più dal punto di vista della filologia e dello studio letterario, invece Gennaro Sasso più dal punto di vista delle idee, ma su un episodio abbastanza importante che riguarda anche l'interpretazione di Machiavelli rispetto a un personaggio come Cesare Borgia e in particolare anche, diciamo, del suo numero due, per così dire, Don Micheletto. Perché Machiavelli ebbe modo, in maniera molto concreta, nel 1502, di seguire direttamente gli episodi che videro protagonista Cesare Borgia nel suo tentativo di formare il Valentino uno stato nel centro Italia. Chiaramente Firenze era molto attenta a quello che stava accadendo per la minaccia che tutto questo comportava. E Machiavelli, tra l'altro, era presente a Senigallia proprio nel 1502, quando Cesare Borgia attirò una serie importantissima di cavalieri di avventura e li sterminò uno ad uno, grazie appunto a questo suo scagnozzo. Veniva detto anche il ministro del terrore di Cesare Borgia. Su Cesare Borgia non c'è mai un giudizio positivo, però Machiavelli sembra in molti casi apprezzarne, diciamo, la velocità di pensiero, anche di esecuzione. Insomma, non c'è una critica feroce nei confronti di Cesare Borgia, poi magari ci torniamo un attimo. Ma la cosa abbastanza curiosa è che qualche anno dopo, quando l'epopea di Cesare Borgia terminò, rimase invece in vita questo suo scagnozzo. In quegli anni, proprio nel 1506, Machiavelli stava ricostruendo le milizie a Firenze, anzi fece un lavoro straordinario di elaborazione politica nella costruzione di milizie proprie fiorentine, che appunto superassero i limiti e le difficoltà delle milizie mercenarie. E chi assoldò a comandare queste milizie? Assoldò proprio questo Don Micheletto, e quindi questa cosa scatenò l'ira degli ottimati, cioè dei nobili fiorentini, perché temevano che questa operazione servisse al gonfaloniere a vita, a cui Machiavelli era molto legato. Concordo con Viroli in piena autonomia politica, perché l'idea fissa di Machiavelli è sempre stata, in tre parole, servire la patria. E però questa presenza di un uomo così ingombrante, Dionisotti dice addirittura chiamato da Machiavelli, secondo Carlo Sasso non ci sono documentazioni, e comunque Dionisotti sostiene che rappresenta in qualche modo la cifra propria di Machiavelli, che comunque è vicino a questo tipo di intrighi, mentre invece Sasso sconfessa questa cosa. È evidente che ci sono comunque nella biografia di Machiavelli, no, molti episodi che ci fanno domandare. Chiaramente senso diverso lo hanno nell'interpretazione che viene data nel volume e anche nella complessità delle vicende che abbiamo provato a raccontare di quegli anni terribili, no, per l'Italia. Ecco, però su questi punti forse una riflessione su che cosa pensasse effettivamente Machiavelli di questi personaggi controversi.
1: Grazie, sono bellissime domande. Inizio con la questione di Sasso. Mi sono permesso di dissentire da Gennaro Sasso, che figuriamoci chi è che mi fanno rispettare Gennaro Sasso, sulla questione religiosa, perché secondo Sasso Machiavelli non aveva una sensibilità religiosa, non credeva in Dio. Ecco, questo è il punto. Io faccio fatica a seguire Sasso su questa strada per due ragioni. La prima è perché Machiavelli cita Dio, ringrazia Dio, esprime la sua gratitudine a Dio in lettere che sono troppo sincere. Sono lettere che scrive subito dopo essere uscito dal carcere nel marzo 1513. È una lettera che scrive a Vettori, nella quale si scrive: Dio e la mia innocenza mi hanno salvato. E in un'altra lettera, sempre a Vettori, spiega che il resto di vita che potrò ancora vivere lo devo a Dio. Ora, un uomo che esce dal carcere e scrive non una lettera pubblica, ma una lettera privata, a una persona che l'ha aiutato a uscire dal carcere, non aveva alcuna necessità di ringraziare Dio e lo fa due volte. Ma c'è un'altra, sono altre tre lettere importanti. Questa volta non sono lettere scritte che Machiavelli scrive a un personaggio importante pubblico come Francesco Vettori, ma lo scrive al nipote, che si chiama Giovanni Vernacci. No, che Vernacci, cosa c'è? Aspetta, non era Vernacci il contemporaneo. Aspetta, mi è venuto comunque. Era il figlio di una, della sorella primerana. Questo nipote è stato allevato in casa Machiavelli. Ora, in queste lettere Machiavelli ribadisce di sentirsi profondamente grato a Dio. Io credo che un uomo come Machiavelli, che come ha spiegato Marco Sciarini, se poteva presentarsi come cattivo burlone, lo faceva. Io non vado a messa, non uso di queste pratiche, lo dice, fiero quasi di... Quando va in missione, siamo nel 21 a Carpi, presso il monastero dei frati francescani, ne combina di tutto contro quei poveri frati, scherzi a non finire. Questo era Nicolò. Ma quando scrive a un nipote o scrive a un amico di cui si fida, delle lettere in cui non scherza più... E
0: comunque è Vernacci.
1: È Vernacci.
0: Vannacci ci travia, ma è Vernacci.
1: Vernacci, non avevo sbagliato, meno male, perché questa assonanza mi aveva...
0: ci porta
1: mi aveva terrorizzato, va a finire che l'ho detta grosso. No, ci avevo preso. Come? Sì, sì, il più famoso Vernacci. Allora, stavo dicendo, poi c'è la seconda considerazione. Nell'opera che è considerata la più anticristiana di tutte, che è appunto Il Principe, Machiavelli cita molte volte Dio e lo cita soprattutto nell'ultimo capitolo, il 26esimo, quando spiega che un Redentore deve avere Dio come amico, parole grosse, e promette l'amicizia di Dio a un Redentore, perché ha in mente Mosè che aveva l'amicizia di Dio. Ora, sono troppe e troppo importanti le parole che Machiavelli riferisce, le citazioni di Dio, per immaginare che scherzasse sempre. Poi perché avrebbe dovuto scherzare? In un'opera come Il Principe non è il luogo per scherzare. Lui scherza nelle commedie, nella vita. Ma quando Machiavelli spiega che se un uomo vorrà cercare di redimere l'Italia, avrà Dio come amico. Come fu del resto Dio amico di Mosè. Ci sono troppi riferimenti nelle sue opere, ma anche nella sua vita. Perché? Per dire che Machiavelli non credeva in Dio. È troppo. In sostanza, per accettare la tesi che Machiavelli non credeva in Dio, dobbiamo epurare, censurare troppe pagine di Machiavelli, e non credo che sia il mestiere di un buono storico. Sul Valentino, è certo, il Valentino di Cesare Borgia, Machiavelli lo spiega benissimo nel Principe cosa ammira. Ammira le qualità che non avevano i fiorentini. Era un ottimo comandante militare, era rapidissimo nelle decisioni, mentre Firenze in ogni decisione, essendo un governo repubblicano, richiedeva mesi di commissioni e di dibattiti. Ammira il Valentino per il modo in cui si era liberato dei suoi nemici, ma i nemici di Valentino erano figure su quali tornerò, perché è vostro, è di Perugia, Gian Paolo Baglioni, erano Vitellozzo Vitelli, erano comandanti mercenari che erano, che definire delinquenti e fare loro dare loro un titolo onorifico, questi erano. Ma questo non vuol dire che il Borgia avesse, come devo dire, fosse un galantuomo. Era uno di loro. Però Machiavelli che cosa apprezza del Valentino? Apprezza il fatto che era riuscito a costruire nelle Romagne uno Stato pacifico, nel quale addirittura chiamò un presidente del tribunale che amministrasse la giustizia equamente. Questo apprezza. Poi, attenzione, Machiavelli non il giudizio finale di Machiavelli su Cesare Borgia è piuttosto duro. Quando Cesare Borgia muore, Machiavelli nel decennale primo scrive, fece la fine, perché morì malissimo il Valentino, morì non solo senza più potere, ma proprio privato di ogni, morì in Spagna addirittura. Spiegò, Machiavelli dice, fece il Valentino la fine che meritava un rubellante a Cristo, uno che si era ribellato a Cristo. Cioè, no, di solito il giudizio finale che Machiavelli dà sul Valentino non è un giudizio di ammirazione e nemmeno di scusa. Don Micheletto, Machiavelli non poteva assumere nessuno, era la signoria che assumeva. C'è una corrispondenza, sono lette, Don Micheletto era incaricato di tenere l'ordine nel contado soprattutto e di trattare i casi di diserzione nelle truppe fiorentine. Ma Don Micheletto era un personaggio, era un autentico criminale. Ma Machiavelli non ha mai ammirato i metodi di Don Micheletto, anzi. Nei discorsi sopra la prima decade di Tito Livio spiega che per ottenere la fedeltà, l'obbedienza volontaria dei popoli che sono sottoposti alla tua giurisdizione sono molto più efficaci gli esempi di clemenza che non quelli di crudeltà. E Machiavelli spiega che la crudeltà usata nei confronti dei sudditi li rende ancora più cattivi e più determinati a ribellarsi nei tuoi confronti. E infine, quando Machiavelli tratta di problemi di gestione e di governo dei territori soggetti, insiste sempre che il metodo migliore è quello di usare giustizia nei confronti dei popoli che stai governando. E gli esempi che presenta di giustizia sono interessantissimi, perché, e qui vedete, mi sono andato a leggere tutta la corrispondenza di Machiavelli con i territori soggetti, con i commissari fiorentini. In molti casi Machiavelli li esorta a essere clementi, per esempio nei confronti di soldati che hanno disertato, per esempio nei confronti di sudditi che non si sono presentati alla leva. Cioè, in Machiavelli il metodo migliore per ottenere la fedeltà dei sudditi è soprattutto quello di trattarli con giustizia e proteggerli dalle minacce interne e dalle minacce esterne. Questo è l'insegnamento di Niccolò nei confronti della gestione di un territorio, nella gestione di di territori sottomessi. Ricordate, cito un'ultima frase dall'Arte della guerra, che è l'ultima opera, la grande opera politica di Machiavelli, siamo nel 21-23, finisce. Dice, gli esempi di umanità che i romani diedero erano molto più efficaci della loro inumana crudeltà. Grazie.
0: Io farei un'ultimissima domanda, sì, al professore, poi lascerei, no, se qualcuno vuole, e certo, mi riservo un'ultima battuta magari conclusiva con lui. La fortuna, ma anche diciamo la cattiva fama di Machiavelli dopo Machiavelli. C'è un punto importante che meriterebbe da solo probabilmente un volume, cioè sul fatto che Machiavelli fu maestro di una generazione di repubblicani fiorentini, soprattutto quelli che nella seconda fase dell'esperienza dei cosiddetti orti oricellari, cioè un'accademia culturale che nacque alla fine del 400 ad opera di Bernardo Rucellai e si occupava principalmente all'inizio di letteratura e di cultura, ma poi prese vita sotto i nipoti appunto di Rucellai come seconda fase nel periodo in cui i Machiavelli tornarono dopo il 1513 a Firenze, e invece occupandosi soprattutto di storia e di politica, e in quel consesso Machiavelli veniva riconosciuto come vero e proprio maestro da tutta una serie di giovani repubblicani fiorentini che tra l'altro ebbero modo di organizzare una congiura nei confronti dei medici, dai quali, rispetto a quella di 11 anni prima, anzi 9 anni prima se non sbaglio, anzi 11 anni prima, perché nel 1513 Machiavelli fu coinvolto suo malgrado in una congiura e fu anche incarcerato pur non avendo piena responsabilità. Anni dopo i giovani diciamo repubblicani pensarono di fare un'altra congiura, questa volta un pochino più consistente, ma rispetto alla quale Machiavelli risultò del tutto estraneo. Qualcuno sostenne, mi pare il Martelli, uno dei protagonisti in uno dei suoi interrogatori, che Machiavelli non fu coinvolto perché era troppo osservato dai medici per poter essere, ma insomma non appare molto. Machiavelli in quel periodo stava cercando di riconquistare, diciamo, un ruolo per servire la patria, per così dire, e quindi non partecipò. Questo aspetto nel cuore dei giovani repubblicani fiorentini probabilmente qualche strascico lo lasciò. Infatti, quando finì l'esperienza, diciamo, della Seconda Repubblica nel 1530, la maggior parte di essi si spostò in Francia. E il nome di Machiavelli non è che ricorresse poi così tanto nell'elaborazione politica e culturale di quei fiorentini fuoriusciti, probabilmente contribuendo non tanto a diffondere una buona fama nei confronti di Machiavelli, mentre invece, a mio avviso, un grande influsso e plurisecolare Machiavelli l'ha avuto nella costruzione invece dei modelli, parliamo qui in particolare dell'ultimo capitolo del Principe, in cui si costruì anche, diciamo, in qualche modo il messaggio, la narrativa della costruzione del sentimento nazionale italiano in età moderna fino, diciamo, al pre-risorgimento. In questo caso l'ultimo capitolo del Principe rappresentò oggettivamente un modello, perché nessuno di quelli che si cimentò anche letterariamente dopo sui temi della rinascita della patria, della fine delle divisioni interne del paese, costruì un modello diverso. Immaginano su tutti immediatamente la necessità dell'intrapresa, del protagonismo di un principe che facesse partire questa scintilla di riscatto nazionale. Nessuno immaginò altri modelli rispetto a questo, e quindi il modello di Machiavelli fu un modello perdurante nel corso del tempo. In effetti la nostra unità nazionale si fondò attraverso il protagonismo, in questo caso, di uno dei paesi, dei Savoia sostanzialmente. Ma anche nel 600 tutta la letteratura, per così dire, patriottica, muove attorno all'idea che appunto un principe dovesse muoversi per riscattare l'orgoglio nazionale. Quindi da questo punto di vista Machiavelli, e non solo per l'Italia, rappresentò un modello oggettivamente importante. Nell'ultimo capitolo del Principe, tra l'altro, ci sono delle pagine memorabili in cui l'Italia viene personificata, che è una cosa che a me è particolarmente a cuore, frutto dei miei studi oramai da molti anni, perché questo è il modello della personificazione della patria, è un modello tutto italiano, che in realtà nasce da Petrarca, se vogliamo, Dante e Petrarca, passa attraverso l'elaborazione fortissima di Machiavelli e poi attraversa tutta la fase di costruzione del percorso nazionale. E addirittura questa immagine dell'Italia, che poi qualcuno dice deriva, ma in realtà non è così, perché lo abbiamo raccontato, dalla Marianna francese. I francesi hanno preso dall'Italia l'idea della personificazione della patria, loro incarnavano come Stato nazionale, si incarnavano nel sovrano, non certo in un ideale del tutto aleatorio come quello di una donna con determinate caratteristiche. Quindi Machiavelli da questo punto di vista fu un maestro straordinario nella costruzione del vocabolario nazionale italiano, e quindi credo, da un lato, difficoltà e problemi nella sua interpretazione, cinismo, accusato poi di essere mediceo, accusato di essere papista, accusato di essere semi o un ibrido repubblicano, però dall'altra però una forte capacità anche di dispiegare nella cultura nazionale e nella cultura internazionale una forte carica di futuro, diciamo, ecco.
1: Ti ringrazio molto, perché mi permetti di, sarò brevissimo, perché è bene che possiamo ragionare in tanti su questi temi. Machiavelli non credeva nell'efficacia delle congiure. Tra l'altro, essendo stato coinvolto nella congiura del 13, della fallita congiura del 13, incarcerato senza che poi trovassero nulla a suo carico, a quell'epoca essere il sospetto e essere imprigionato portava all'interrogatorio, ma l'interrogatorio di allora era tortura, era una vera e propria, adesso non sto a descrivere il particolare della tortura, era la tortura così della carrucola, ma insomma lasciamo stare. non confessa, per fortuna nessuno ribadisce le accuse nei suoi confronti e si salva, ma anche dopo, quando alcuni dei suoi, chiamiamoli così, non discepoli, ma persone che ammiravano i suoi scritti, sono coinvolti in una seconda fallita congiura contro i Medici, Machiavelli proprio non c'entra nulla, per fortuna non l'interrogano più. Il punto fondamentale, secondo me, è che Machiavelli si rende conto che una congiura o un'iniziativa politica che non abbia il sostegno del popolo, per quanto tu possa essere coraggioso, non rimuovi un tiranno con il gesto esemplare, neanche con il pugnale, con l'assassino, anche lo dice, poi ne viene uno peggiore. Anzi, se poi sbagli, questo l'errore, quando una congiura sbagliata porta a una esasperazione dei caratteri. Ci sono degli esempi, Mussolini, quando l'attentato fallito del 26 a Bologna, il povero Zamboni, ha avuto come risultato dare l'opportunità delle terribili leggi fascistissime. Allora come può redimersi dalla tirannia, come può ritrovare la libertà? Io credo che abbia visto bene Gramsci, quando ha spiegato che il principe, non è un'interpretazione rigorosa dal punto di vista filologico, ma l'emancipazione di un popolo dalla tirannide, dal dominio di un uomo che abbia poteri assoluti, richiede la presenza di un redentore, cioè di un leader politico che sia capace di generare fra i suoi cittadini la forza morale per ribellarsi. Cioè non, i popoli da soli, per Machiavelli, non si emancipano, hanno bisogno di qualcuno che parli, che dia l'esempio, che spinga, che dia forza anche dopo le sconfitte. Questa è la figura straordinaria che Machiavelli, l'hai spiegato bene, disegna nel Redentore, nel Principe. Ma non solo nel Principe, anche nelle lettere, fino agli ultimi mesi di vita, lui cerca un redentore che sappia liberare l'Italia dai barbari. C'è una lettera del 26 a Guicciardini: stanno scendendo i lanzichenecchi che verranno il sacco di Roma. Machiavelli sogna addirittura di che possa essere Giovanni de' Medici un nuovo redentore. Ovvio, perché Machiavelli era così, immaginava anche con l'animo di poeta delle possibilità che probabilmente esistevano soltanto come speranza. Ma attenzione, coloro che hanno sempre guardato soltanto alla realtà e non hanno potuto immaginare realtà diverse costruite da redentori, da uomini o diciamo pure da donne, se ci fossero nella storia, straordinari, che sanno dare forza a chi sta soffrendo sotto un dominio ingiusto, se non ci sono queste persone qui, non ci sono esperienze di libertà. E Machiavelli non si voleva arrendere alla constatazione che l'Italia dovesse rimanere dominata dagli stranieri.
0: Grazie, grazie Maurizio, veramente. Ora, se qualcuno ha qualche domanda da porre, qualche curiosità, qualche...
1: Il Presidente,
0: se...
2: Scusate, le mie osservazioni sono proprio un po' estemporanee, non ho preparato niente, sono idee che ho. Allora, io ho letto attentamente, intanto voglio fare un complimento a voi due perché questo dialogo ha funzionato bene e ha reso vivo il testo e la figura. Machiavelli e i fiorentini leggevano soprattutto l'esperienza dei romani, dell'antica Roma, c'è tutto lì, è tutto il riferimento continuamente alla Repubblica Romana, quindi è come se facessero un salto, questo è l'umanesimo, facevano un salto indietro di mille anni, insomma, no? E va bene, e avevano lì un modello che era la Repubblica Romana. Poi c'era il comune, l'esperienza del comune ovviamente è quella che c'è dietro, la storia di Firenze, eccetera. Ma poi come si... Io guardo, mi occupo di storia contemporanea, no? Guardo avanti. Questo modello della Repubblica, la patria, che cosa, come si innerva poi nella storia contemporanea? Cioè, esiste lo Stato nazionale. Allora, dalla Repubblica di Machiavelli dobbiamo fare un passo verso lo Stato nazionale. Perché, allora, quello che dice... la Repubblica di Machiavelli è giustamente una Repubblica fondata sul consenso, no? Sul consenso delle varie classi che si stanno in equilibrio. Cioè, è un modello complesso dal punto di vista sociale, no? E istituzionale. Ecco. Però il salto dalla Repubblica di Machiavelli allo Stato nazionale italiano è abbastanza lungo e complesso, perché prima poi ci sono gli stati territoriali, quelli non sono stati nazionali. Cioè, la monarchia francese, abbiamo difficoltà a descriverlo come uno Stato nazionale, sono stati, almeno io questo ho in testa, è un modello di Stato territoriale, di Stato dinastico. Allora, ecco, questo passaggio mi piacerebbe esplorare come si arriva dalla Repubblica, che è un po' un concetto interessante ma abbastanza vago, se vogliamo, no? Quella di Machiavelli, cioè vago si applica a Firenze, però ecco, come arriviamo poi allo Stato nazionale, che è quello che ancora oggi, su cui ancora oggi ci misuriamo, no? C'è un passaggio, no? E questo è un po' l'attualità, no? Non so se qui non mi esprimo
1: bene. No, ti sei espresso benissimo. Tu pensi che è un'analisi che la tua, che ha una lunga tradizione, cioè Machiavelli, teorico dell'esperienza comunale fiorentina, che però non ha mai vissuto, non ha capito bene la formazione dei grandi stati territoriali, che sono, all'epoca di Machiavelli, sono monarchie, e la Francia soprattutto, la Spagna sono gli grandi esempi. Cioè si poteva fare uno Stato nazionale steso su un grande territorio con istituzioni repubblicane, e ci sono teorici repubblicani che hanno espresso dei dubbi importanti. Per esempio, è possibile, la Repubblica è una, secondo Machiavelli, è una forma di governo che per vivere ha bisogno della virtù civile dei cittadini, cioè della capacità dei cittadini di servire il bene comune. Ma questo è facile, è più facile se i cittadini si conoscono, secondo una lunga tradizione di pensiero repubblicano. Se hanno, appunto, in realtà non è così, perché se io conosco i miei cittadini non mi fido di loro di sicuro, considerando come sono malvagi. Non è, lasciamo stare, però l'idea è che le repubbliche possano essere soltanto, vivere soltanto in piccoli stati. Machiavelli no. Machiavelli pensava a una Repubblica estesa su un largo territorio. Quanto largo? Quando parla d'Italia, lui di fatto ha in mente l'Italia centrale. No, forse vagheggia, sì, i sacchi della Lombardia, penserà alla Lombardia, ma non crede a Venezia, che si possa estendere una Repubblica. Venezia era già Repubblica, quindi non avrebbe certo accettato di essere parte di uno Stato nazionale. Dell'Italia meridionale non parla, è Spagna, è un territorio straniero. Ma dopo Machiavelli c'è stato chi ha interpretato il pensiero di Machiavelli come un pensiero che di emancipazione nazionale anche su costruzione di repubbliche su un ampio territorio. Gli esempi sono soprattutto due. Sono i Commonwealthmen inglesi del 600, soprattutto la tradizione di Cromwell e soprattutto la tradizione di James Harrington, i quali stanno ragionando proprio in termini di Stato nazionale, ma riconoscono in Machiavelli la persona che ha indicato la strada giusta per creare buoni stati nazionali estesi in un largo territorio. Con quali caratteristiche? Ne cito solo la più importante. Chi ha ritenuto che Machiavelli fosse un teorico che ha indicato una strada utile, percorribile anche per stati che hanno un largo territorio, quindi non soltanto la piccola Firenze, hanno giustamente sottolineato che Machiavelli è stato un teorico repubblicano in senso classico. Ma cosa vuol dire teorico repubblicano in senso classico? Vuol dire che non aveva Machiavelli affatto l'idea della piccola repubblica che si regge con l'autogoverno locale, con l'assemblea del popolo, no, perché Machiavelli parlava di governo misto. Il governo misto è una forma di governo in cui c'è un elemento popolare, di solito rappresentato da un consiglio largo, c'è un elemento aristocratico, di solito rappresentato da un senato, e c'è un elemento quasi regale che è un presidente della Repubblica, o un doge, o un, come nel caso, o un gonfaloniere, come c'era a Firenze dal 1500, dal 1503. Quindi la Repubblica che Machiavelli ha in mente non è una pura democrazia. Per questi i miei giovinastri colleghi che adesso hanno tirato fuori che Machiavelli era un democratico radicale, quando l'unica volta che parla di Atene Machiavelli dice durò poco la democrazia ateniese rispetto a Sparta, che durò libera circa 800 anni. Beh, l'idea di Machiavelli è che la buona repubblica è una forma di governo misto. E questo è interessante, chiudo su questo, il fatto che Machiavelli è stato visto dai patrioti del Risorgimento, è stato visto come colui che aveva immaginato l'Italia finalmente unificata. C'è quella bellissima pagina del diario di Francesco De Santis, che quando le truppe italiane entrano a Roma, la breccia di Porta Pia, scrive nel suo diario: odo le campane di Roma suonare a festa, gli italiani sono entrati in Roma, sia lode a Machiavelli. Cosa c'entrava Machiavelli nel 1870? No, ricordava che in Machiavelli c'è questa idea che l'Italia potesse essere unificata come Stato indipendente e come Stato repubblicano. Però repubblicano in questo senso, come Stato misto, non come pura democrazia.
0: Bene, grazie. Se c'è qualcun altro?
1: Oddio. Sì. È questo che temevo, la mia moglie. Oddio.
3: Occasione, perché altrimenti non mi risponde mai. No, a casa non risponde. Parla di altro.
1: Io so che cos'è l'oppressione, quindi.
3: Allora, Gennaro Sasso e il fatto che Machiavelli non fosse, non fosse cristiano. E la Chiesa di Roma che mette all'indice i suoi libri fino a tardissimo. Leggendo Machiavelli e leggendo quello che mi appassiona da due decenni, cioè leggendo la Bibbia nella sua interezza, io trovo delle vicinanze impressionanti in quelle frasi che sembrano proprio andare contro quello che sto dicendo. Io trovo vicinanze impressionanti. Quando Machiavelli dice bisogna riformare la nostra religione e tornare a Francesco, cosa che la Chiesa non ha mai voluto, non ha mai ammesso, non ha mai... E di Francesco sappiamo bene che di San Francesco sono state scritte biografie che non avevano le biografie ufficiali poco avevano a che fare davvero con la storia di San Francesco d'Assisi. Machiavelli l'aveva capito bene qual era l'essenza del cristianesimo e la Chiesa non poteva ammetterlo. Ma come? Machiavelli legge perfettamente il Vangelo e secondo me, io credo di aver anche identificato la Bibbia che legge Machiavelli, legge perfettamente il Vangelo e lo interpreta quando dice entrare nel male necessitato o quando dice amo più la patria dell'anima, perché è in Luca 7,47 che si dice a te sarà molto perdonato perché molto hai amato. Cioè, se tu molto ami, molto pecchi e quindi molto ti sarà perdonato, perché lo fai in nome dell'amore, lo fai in nome dell'amore di qualcosa di più grande di te, e rischi la tua anima. Machiavelli lo dice perfettamente, dice: Dio, qualche rimedio l'avrai con Dio, e riporta esattamente Luca 7,47. Quindi io non riesco a vedere questa, ma senza farne appunto un santo, senza farne nulla, riconoscendo quello che c'è nei testi, quello che c'è nei sottotesti di Machiavelli.
1: Nell'ultima, una delle ultime lettere che Machiavelli scrive, l'ho già citata, è una lettera a Vettori, siamo nel 27, Machiavelli la scrive tra l'altro da Forlì, città dove sono nato, quindi ha nobilitato Forlì con quella lettera. Machiavelli scrive, poi è stata cancellata dagli editori, che poi era suo nipote, era il figlio di una figlia. Machiavelli scrive: amo la mia patria più della mia anima. Questo ha scritto Machiavelli. Ora, amare la patria più della mia anima, immagino che per molte persone di fede cristiana oggi possa sembrare una frase anticristiana, non è affatto vero, non nei tempi di Machiavelli. Questa frase era la frase che veniva pronunciata nelle chiese, nelle confraternite fiorentine, dalle persone di più schietta fede cristiana, per il semplice motivo che voleva dire amare la patria più dell'anima. Voleva dire porre un bene che è comune, che è la patria, al di sopra della tua salvezza individuale. E quindi era un modo di essere cristiani a Firenze, era il cosiddetto cristianesimo civile o repubblicano, al quale Machiavelli appartiene. Ma siccome siamo a Perugia, vorrei chiudere con un documento che ho trovato, documento facilissimo.
0: Vogliamo sentire prima se c'è qualche altra domanda.
1: Ah, sì, ci sono, scusa.
0: C'è qualche altra domanda? Francesco, prego. Puoi venire qui, ti
1: scusa,
0: spiace,
1: non volevo, non volevo chiudere assolutamente la discussione.
0: Credo un paio di domande velocemente.
1: Certo, non c'è, io non ho nessuna fretta.
4: Grazie professore, io mi avventuro in questa domanda. Lami?
1: Sì, scritto all'AMI, congratulazioni vivissime.
4: Avventura in questa domanda, spero mi riesca. Prima a parlare, mi ha molto interessato del modello del governo misto per come riproposto in Machiavelli, che poi riprende una tradizione che è quella di Cicerone, Polibio, di Aristotele, cercando di non attualizzare troppo il pensiero di Machiavelli, ma mi è venuta la seguente suggestione: tutto sommato anche negli attuali ordinamenti repubblicani c'è una convivenza di principi, il governo esecutivo che assicura una fonte di legittimazione, ma agisce in modo autonomo, un'assemblea parlamentare che quasi vorrebbe riprendere, seppure legittimata, il principio aristocratico, e il corpo elettorale che è sovrano nel momento dell'elezione. Un Machiavelli che per magia potesse incarnarsi ai tempi nostri, come giudicherebbe l'intensità con cui si guarda l'importanza del rapporto parlamentare tra governo ed assemblea legislativa? Cioè, vedrebbe così essenziale un principio parlamentare a garanzia della democrazia, o tutto sommato non sarebbe troppo scettico verso sistemi presidenziali o semipresidenziali, invece da molti repubblicani guardati con sospetto?
1: Grazie. Ottima domanda. E la risposta credo che sia proprio nel testo, nelle pagine di Machiavelli. Quando siamo attorno al 1521, si discute a Firenze di una riforma dello Stato e chiedono, ci sono i medici saldamente al potere, ma non hanno re di maschi legittimi pronti a continuare la dinastia. Il futuro Papa, che era Clemente VII, esatto, ti ringrazio, chiede a vari studiosi, personalità eminenti fiorentini, un'opinione su come continuare, su come mantenere il regime. E la risposta che dà Machiavelli è molto interessante, perché dice: aprite la sala, riaprite la sala, cioè la sala del Consiglio Grande. Cioè, quando Machiavelli ha la possibilità di esprimere un'opinione che potrebbe avere degli effetti politici importanti, dice: riaprite la sala. Cioè, per Machiavelli il cuore del regime repubblicano è il Consiglio Grande, non è tanto il gonfaloniero, riconosce l'importanza di istituzioni come il Senato, dove siedono i cittadini, allora si dicevano i cittadini di qualità. Ci sono i più ricchi, gli aristocratici, allora. ma il centro, il cuore del regime repubblicano deve essere un consiglio grande. E lo spiega il motivo, lo spiega perché, e sostiene, soprattutto nei discorsi, che laddove esiste un consiglio grande e i cittadini hanno la possibilità di parlare pro o contro un progetto legislativo, un'idea di riforma, è più facile che emerga la migliore soluzione per la comunità, piuttosto che affidarsi alla saggezza di uno o alla competenza, si direbbe oggi, di pochi. Perché Machiavelli avverte, li pochi fanno sempre a modo degli pochi. I cittadini possono, Machiavelli dice, il popolo, benché ignorante, è capace di verità,

0: segno istituzionale. Ha bisogno, per vivere, cioè per essere un disegno istituzionale che sostiene la libertà e previene la corruzione, di quello che lui chiama la virtù civile dei cittadini, cioè la capacità dei cittadini di servire il bene pubblico, di avere una forza interiore che li sa fare resistere ai tentativi di corruzione, ai tentativi di appadronirsi del potere dello Stato. Quindi alla tua domanda importantissima risponderei, certo, per quanto riguarda il disegno istituzionale, Machiavelli vede nei consigli larghi la garanzia. Oh, lo so che oggi si diciamo sono lenti a decidere, ma cosa c'entra se sono lenti a decidere? Lo so anch'io che un sovrano, soprattutto un imperatore, un re, decide in 30 secondi, sic volo, sic iubeo, ma non è questa la strada migliore per rimanere liberi per Machiavelli. Meglio le lunghe discussioni, i dibattiti in un consiglio grande che non affidarsi alla volontà o alla saggezza di uno o di pochi. Questo è il suo messaggio, anche perché l'ha visto. Era tra l'altro, non sedeva nel consiglio grande, ma ne seguiva attentamente i dibattiti. È meglio i pochi fanno sempre a modo dei pochi, spiegava. Quindi se ci fosse adesso vivo qui, ma che è il mio terrore, poi capito, adesso fra non molto lo andrò a incontrare all'inferno. Il mio terrore è che mi dica che non ho capito niente di lui. Quella sarebbe la punizione per i miei peccati, ma sarebbe troppo. Però se fosse qui, credo che lui non si fidava dei meccanismi decisionali affidati ai pochi.
1: Allora, concludiamo, grazie Maurizio.
0: Adesso sì che ci siamo, tranne quando, nelle circostanze eccezionali, Machiavelli loda, hai ragione, hai perfettamente ragione.
1: E anche
0: qui
1: il modello è quello della Repubblica Romana.
0: Stai attento, loda un'istituzione romana del dittatore. Il dittatore aveva poteri illimitati nel campo di battaglia, cioè sull'esercito. L'aveva per un periodo molto limitato ed erano poteri che venivano assegnati dal Senato attraverso una procedura speciale. Le circostanze eccezionali, Machiavelli le conosce benissimo, sa benissimo che ci sono, e Machiavelli vorrebbe anche per la Repubblica di Firenze delle procedure che permettessero di affrontare le circostanze eccezionali, perché altrimenti se tu non hai le procedure si può affermare un potere dittatoriale contro le istituzioni per affrontare le situazioni d'emergenza. Machiavelli spiega, sarebbe augurabile che queste situazioni non ci fossero mai, ma ci sono. E in quel caso, dice Machiavelli, vuole che nella Repubblica ci siano procedure pubbliche, chiare, che per me sono affidate ai consigli generali, che permettono di dichiarare lo stato d'emergenza. Chiudo con una osservazione. Se nel 1922 il re Vittorio Emanuele III avesse seguito il consiglio di fieri liberali come Amendola e avesse dichiarato, cosa che poteva fare legittimamente secondo lo statuto albertino, lo stato d'emergenza, e avesse impedito la marcia su Roma, l'Italia sarebbe risparmiata 20 anni di fascismo.
1: Grazie Maurizio. Un'ultimissima battuta prima di arrivare a Perugia, di passare a Perugia con la chiusura. Nei giorni scorsi, presentando il Festival di Filosofia di Modena, Reggio e Sassuolo, il direttore, sulle pagine del Domenicale del Sole 24 ore, parlava del momento machiavelliano.
0: Ah, giusto, sì, sì.
1: Ci troviamo, parafrasando chiaramente l'opera di Pocock, cioè le condizioni alle quali la Repubblica, ne abbiamo parlato adesso, prende coscienza della propria fragilità sostanzialmente, e dinanzi al tempo, alla fortuna, alla corruzione, e deve interrogarsi su come conservare la libertà. Su questi temi, anche proiettati al futuro, io ho avuto una sollecitazione anche da mio figlio a fare una domanda, ma siccome mi ha sollecitato lui, io gliela farei fare direttamente, se possibile.
0: Con tono eloquente?
1: Sì.
2: Ce l'abbiamo anche scritta. No, perché poco fa è stato giustamente detto, non rischiamo di attualizzare troppo la discussione, ma io invece mi ci butto a capofitto e a dirimpetto. Abbiamo parlato della Repubblica Romana, abbiamo parlato della Repubblica Rinascimentale, abbiamo parlato di Machiavelli come eco della Breccia di Porta Via e chiaramente della Repubblica attuale. Però,

0: penso sarei in difetto in quanto giovane, forse non ancora per molto, però sicuramente è mio dovere al momento, parlare del repubblicanesimo del futuro. Magari ci distanziamo leggermente dai temi di adesso, ma trovo che giustamente la storia insegna anche l'avvento del futuro. Per cui, parlando appunto del momento machiavelliano, la condizione nella quale una repubblica prende coscienza della propria fragilità, come dicevi, possiamo dire che gli Stati Uniti attuali stiano attraversando oggi un nuovo momento machiavelliano? Lei appunto può osservarli da una prospettiva particolarmente rara, come teorico del repubblicanesimo, insieme anche come studioso che ha vissuto e insegnato per molti anni nel cuore della cultura politica americana. Alla luce di questa duplice esperienza, ritiene ancora possibile una rivitalizzazione della tradizione repubblicana statunitense, intesa naturalmente nel suo significato civile e non partitico, fondata sulla libertà della dominazione, sulle virtù civiche, sulla partecipazione e sul bene comune, oppure la polarizzazione, la personalizzazione del potere e l'indebolimento delle istituzioni ci dicono che quella tradizione è entrata in una crisi più profonda, o peggio, che ci troviamo di fronte al vero volto dell'America per la quale non esiste la possibilità di repubblicanesimo civile?
1: Temo che sia più probabile la seconda che non la prima. Benché io abbia una grande fiducia in questa capacità che gli americani hanno avuto in passato di ritrovare i principi fondativi, quelli che citava Lincoln nel famoso Gettysburg Address, cioè questa l'idea della libertà, l'idea dell'uguaglianza. Gli Stati Uniti sono stati in grado di ritrovarla nel passato, ma adesso c'è qualcosa che non tanto la polarizzazione che mi preoccupa, non è tanto quella, ma quanto mi preoccupa l'incapacità, il fatto che i cittadini americani si siano tutti chiusi entro le loro case, le piazze siano vuote, non solo sono chiusi nelle case, ma sono sempre a contatto, sempre costantemente, vivono nel mondo virtuale dei cellulari, sono soli, non hanno più modo di stare insieme, non vogliono stare insieme, non dialogano insieme, hanno una profonda sfiducia nella vita pubblica, e coloro che sono invece politicamente attivi sono i sostenitori di Trump. Quelli sono attivissimi, hanno attaccato il Congresso, più attivi di così. Trump, dal punto di vista politico, è facile, è il demagogo classico. Cosa c'è scritto nel cappellino? MAGA, Make America Great Again. Cioè dice al popolo: siete grandi, siete potenti, non dovete ascoltare chi vi dice che il vostro potere ha dei limiti. Possiamo fare tutto, possiamo essere tutto. E questa è la vecchia demagogia che ha radici antiche. Potremmo andare a trovarla in Tucidide facilmente, che tu conosci molto meglio di me. L'unica strada, l'unica possibilità di fermare Trump è che emerga fra le file dei democratici una persona che abbia altrettanta capacità di parlare col demos, con il popolo americano, e portarlo alle urne, dare fiducia. E ci vorrà, secondo me, potrebbe essere possibile soltanto se c'è un leader politico che sappia usare un linguaggio del religioso, un linguaggio della religione civile americana. Allora sì, che contrapponi a Trump un linguaggio che sa mobilitare passioni, come lui sa fare, ma tu mobiliti le passioni opposte, cioè l'amore della libertà. E qui Niccolò avrebbe molto da insegnare. Ma adesso vedremo nelle elezioni di novembre, ma quello che mi preoccupa, l'ho visto anche all'università. All'università molti studenti sono fieramente antitrampiani, ma amici, hanno paura di organizzare anche un dibattito, anche un'assemblea, vengono, soprattutto poi se sono studenti stranieri, temo di essere buttati nel primo aereo fuori dagli Stati Uniti. Queste battaglie qui Machiavelli le ha conosciute, al suo tempo ha perso, perché c'è stato il sacco di Roma, però qualche secolo dopo le sue idee sono riuscite a mobilitare. Speriamo. Però cosa devo fare? Cosa posso fare? Se non ricordare nella nostra tradizione quelle voci che hanno insegnato che ci si deve battere per la libertà. E la più potente, secondo me, una delle più potenti, è quella di Niccolò. E vi ringrazio per la pazienza con cui mi avete ascoltato. Vi assegno anche il compito. Nei discorsi sulla prima decade di Tito Livio, il libro primo, capitolo 27, c'è una lunga riflessione su Perugia, che a voi Ternani non interesserà.
2: No, è stata espurgata da
1: E comunque grazie per la vostra pazienza in questa iniziativa.
2: Grazie. Grazie a tutti, grazie a chi ci ha ospitato, grazie al professor Viroli e alla prossima occasione di discussione. Grazie ancora.
3: A Radio Radicale era Maurizio Viroli con il suo libro Machiavelli Repubblicano, edito dalla Terza, nella presentazione del suo volume a Perugia il 10 settembre. Noi ora vi proponiamo un altro libro, firmato da Paolo Naso, Dio benedica l'America, il fondamentalismo cristiano dai creazionisti a Donald Trump, editore Claudiana 2026, evento che si è svolto a Roma il 17 settembre, con un dibattito organizzato dal Centro Studi Americani. Sono intervenuti Roberto Sgalla, direttore del Centro Studi Americani, Claudio Paravati, direttore del Centro Studi della rivista Confronti, Pamela Harris, preside associato presso la John Cabot University, Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant'Egidio, Deborah Spini, presidente del Centro Culturale Protestante Pietro Martiri Vermigli di Firenze, Ilaria Valenzi, ricercatrice in scienza politica presso la Sapienza di Roma, e Paolo Naso, giornalista, autore ovviamente del volume che vi presentiamo ora, con questa presentazione che si è svolta a Roma il 17 settembre. Dio benedica l'America, il fondamentalismo cristiano dai creazionisti a Donald Trump, editore Claudiana.
4: Diciamo che di solito il direttore esaudisce, dicendo, ah, piacere di avervi, però veramente questa sera è veramente un piacere, prima perché rivedo, dicevo, con la professoressa che l'abbiamo avuto ospite qualche tempo fa, perché ritrovo persone che periodicamente in alcune occasioni sono venute al centro o a presentare o a ascoltare eventi, dibattiti, quindi mi fa molto piacere. Secondo, per il tema, io raccontavo, sono molto, come dire, molto curioso, sentivo da medico, non sono un medico, però la cura che hanno dato per gli ultra settantenni, io appartengo a questa categoria, qui ce ne sono pochi per fortuna, la cura che hanno dato per gli ultra settantenni, mantenere la curiosità e progettare ancora. Beh, dico, è una cura che costa poco, l'ASL la passa, dico, quindi tutto sommato ci provo anch'io. E una delle curiosità è proprio questo, del mondo cattolico, mondo religioso. Io appartengo al mondo cattolico, ho partecipato tantissimo nella mia vita sotto vari impegni, azione cattolica, scautismo, quindi per me diciamo il ruolo che il mondo cattolico, che il mondo, chiamiamolo cristiano, usiamo termini più generali, gioca sul piano della politica è stato sempre per me, io ho partecipato alla famosa passaggio delle Acli, quindi cose che chiaramente chi ha qualche anno se lo ricordo, o che i molto più giovani magari lo hanno studiato. Quindi per me è veramente molto interessante. Quindi grazie professore che ci aiuta a riflettere. Terza riflessione, noi stiamo andando verso le midterm, si voterà il 3 novembre, e stiamo creando tutta una serie di eventi di carattere economico. Prossima settimana avremo 4 americani, 2 conservatori e 2 democratici, avremo un cinese che verrà a parlare, quindi tutta una serie di iniziative sul piano economico, sul piano dei diritti civili, sul piano della politica estera. È chiaro che mi sembra estremamente importante ragionare sul tema del ruolo che in America giocano questi gruppi. Quindi questo è un altro elemento di riflessione. Non ultimo, appunto, poi il rapporto col professor Naso, di cui veramente sono particolarmente contento e lieto. Al di là di questi convenevoli, poi di solito il direttore deve dire 2 parole sul libro. Allora, mi era venuto in mente, però i tempi non me lo permettono, ma siccome tutti voi l'avete letto, leggervi l'articolo che ha scritto Gianfranco Ravasi qualche tempo fa sul Sole 24 Ore. Allora, chi non l'ha letto se lo vada a leggere, non solo perché credo da quello che è, non cito una persona, credo, come dire, non conosciuta e non autorevole, ecco, senza, anzi, non mi permetto nemmeno di dare giudizi, Sua Eminenza Ravasi si giudica da solo, però veramente credo che sia veramente importante. Però una frase mi piace, ed è quello che mi spingeva a leggere il libro, non perché non l'avrei letto, ma i libri degli accademici qualche volta sono, bisogna avere un po' di pazienza. Invece questo libro dice: il rigore e la ricchezza della documentazione adottata non sono incrinati ma valorizzati da una scrittura quasi narrativa che avvince e convince il lettore. E questo è il motivo che ha convinto me a leggere questo libro, che sicuramente è di grande interesse. Detto il resto, sono riflessioni di una tale rilevanza, di una tale anche profondità, che chiaramente dovrebbe leggerla, sarebbe parte e perdita di tempo, ma inutile, perché credo che molti di voi la conoscono. E quindi io non faccio altro che ringraziarvi di nuovo, dare la parola al moderatore e ringraziare le persone che stasera ci aiuteranno a riflettere. Pamela Harris, Marco Impagliazzo, grazie tante, Presidente, Deborah Spini, Ilaria Valenzi e il moderatore Claudio Paravacchi. Quindi grazie veramente tanti. Noi facciamo tantissime presentazioni di libri e voi sapete che le presentazioni di libri, come dire, hanno una presenza molto qualificata, ma qualche volta, diciamo, numericamente, ecco, stasera stiamo mettendo sedie, che vuol dire è una cosa rara, perché di solito, siccome è brutto avere sedie vuote, magari le togliamo per andare, qui stiamo mettendo sedie, quindi veramente vuol dire, grazie professor Naso, vuol dire non solo che chiaramente i professori come gli altri relatori hanno una rete importantissima, ma perché il tema è di grande interesse. Grazie e buon lavoro. Prego.
5: Grazie, direttore. Direttore, grazie a lei per l'accoglienza e grazie al Centro Studi Americani, quindi, per accoglierci in un posto così prestigioso. È bellissimo vedere appunto le sedie che vengono aggiunte per la presentazione di un libro che è importante in effetti. Grazie quindi alla Claudiana che ha creduto in questo libro, l'ha pubblicato ed è qui in fondo personalmente con un rappresentante della casa editrice per poterlo acquistare. Quindi prendetelo assolutamente, regalatelo, perché questo libro ci racconta, ci spiega la sensazione strana che abbiamo avuto vedendo questa foto al telegiornale in copertina. Chissà quanti di voi hanno reagito e come hanno reagito, forse non capendo perché ci fossero queste persone, questi pastori, queste pastore che pregavano toccando le spalle di Donald Trump, del presidente degli Stati Uniti d'America. È difficile per un italiano, un europeo capire cosa sta succedendo qua. Ecco, questo libro ce lo spiega come, facendoci la genealogia di questo fenomeno. Da dove arriva? Che cos'è? E solo con la genealogia dei fenomeni noi possiamo capirli. Quindi, professor Naso, lei ci ha regalato uno strumento indispensabile per capire non solo quello che è successo ieri, ma quello che sta succedendo oggi e prepararci per il futuro. Ci sono tante domande che questa fotografia ci pone. È un problema del cristianesimo tutto? È una degenerazione solo dei protestanti? L'abbiamo sempre detto che hanno sbagliato a staccarsi tanti secoli fa, ecco dove siamo finiti. È un problema trasversale o è un altro cristianesimo? Questo che usa gli stessi termini, lo stesso Vangelo che usiamo noi, eppure ci sembra con una finalità diversa. Per fortuna Paolo Naso ci ha scritto il perché, il per come, leggetelo, e oggi possiamo dibatterne insieme con questi relatori che rappresentano culture e sensibilità complementari tra loro. Abbiamo Pamela Harris, è una giurista, è americana, è un'ebrea americana, sta qui a Roma da tanti anni, insegna alla John Cabot University. E ascolteremo quindi lei. Marco Impagliazzo è il presidente di Sant'Egidio e insegna a Roma 3, lo conosciamo, una voce autorevolissima del mondo cristiano, cattolico e non solo. Deborah Spini della New York University a Firenze, una professoressa di politologia e di filosofia. Ho sbagliato con politologia? Filosofia politica per essere esatti, Deborah Spini, ed è anche valdese. E Ilaria Valenzi, che è una giurista protestante qua alla Sapienza di Roma. Quindi materie differenti, sguardi differenti, sensibilità religiose differenti, però unite dal dialogo tra noi e da questo libro. Pamela Harris, ti ascoltiamo con grande piacere. Lì hai il gelato oppure ti puoi alzare, come preferisci.
6: C- Grazie Claudio, grazie a Paolo che ci ha dato questo bellissimo libro che ho apprezzato moltissimo. Allora, io sono cresciuta in un ambiente di sinistra negli Stati Uniti negli anni 70 e 80 e mi ricordo che osservando l'influenza crescente degli evangelisti cristiani fondamentalisti, della cosiddetta moral majority, era tipico ironizzare che il movimento non era né morale né maggioranza. Questo movimento si è consolidato negli anni 70 soprattutto negli stati del ex Confederato del Sud, in opposizione all'integrazione razziale, al femminismo, alla rivoluzione sessuale e contro la secolarizzazione delle scuole statali. Anche allora i suoi leader erano periodicamente invischiati in scandali di tipo sessuali o finanziari. E ora, 40 anni più tardi, il moral majority ha più consistenza politica che mai e domina il Partito Repubblicano in modo decisivo. Nonostante questo, i suoi aderenti si vedono come parte non di una maggioranza, ma di una minoranza perseguitata, perseguitata dai comunisti, cosmopoliti, atei, eccetera, eccetera, ma si vedono sempre come morali, gladiatori o crociati per i valori eterni di Dio, patria e la famiglia patriarcale, nonostante che il loro leader, che Paolo chiama il sommo sacerdote, si comporta come un sultano libertino spudorato. Allora, il libro di Paolo Naso ha il grande merito di ricostruire la logica confondente che ha spinto i cristiani fondamentalisti della moral majority a riposare la loro fede in uno così infedele come Donald Trump. E spiega come, ad esempio, i fondamentalisti vedono Trump come un leader che sta con loro, che non li irride con laica supponenza, ma li capisce. E loro condividono con lui un comune disprezzo per la scienza, condividono un populismo ostile alla tecnocrazia burocratica e alle sue norme legalistici. E poi, nonostante la sua fama di Donald Trump come peccatore, i fondamentalisti vedono Trump come un peccatore redento, l'uomo che il Signore ha chiamato perché realizzasse uno scopo divino come una manifestazione della grazia di Dio. E poi, da quando ha vinto prima nel 2016 e poi 2024, Trump li ha accontentati, ha soddisfatto il più possibile le loro ambizioni secolari. Ha nominato i giudici conservatori alle corti federali e hanno disfatto non solo il diritto all'aborto, ma anche il diritto al voto, ai diritti civili e lo stato amministrativo. Ha istituito dentro la Casa Bianca una commissione per la libertà religiosa e ha appena uscito il suo rapporto. E leggendo questo rapporto si capisce bene le pretese che ha la destra cristiana al potere. E quindi il rapporto lamenta l'oppressione religiosa dei cristiani che sono costretti a vaccinarsi, che in alcuni ambienti sono costretti a tollerare la presenza di persone LGBT. La Commissione chiede un aumento di finanziamenti pubblici per le organizzazioni religiose, che nel contesto americano è una cosa incredibile che siamo stati abituati negli ultimi 50 anni a un tabù contro il finanziamento pubblico della religione. E poi Trump ha nominato fondamentalisti cristiani alle più alte cariche politiche. E possiamo pensare, quello più mozzafiato è il nostro segretario adesso di guerra, Pete Hegseth, che fa parte della comunione delle chiese evangeliche riformate, che è un movimento evangelico che esige la totale sottomissione alle autorità ecclesiastiche, rifiuta la democrazia a favore della teocrazia e sostiene che Dio abbia destinato alcuni a governare sugli altri. Il suo leader, Doug Wilson, difende la storia della schiavitù del Sud dicendo che era fondata su un rapporto tra padrone e schiavo basato sull'effetto reciproco. E quindi Paolo Naso spiega maestosamente la lunga storia che ha portato al connubio tra Trump e il vecchio Moral Majority e pone la domanda fondamentale. Chiede, di fronte ai crescenti successi della Santa Alleanza tra il fondamentalismo evangelico e il conservatorismo populista, chi trascina chi? Il mondo evangelico rischia di perdere la sua vocazione originaria per ritrovarsi appiattato in un nazionalismo cristiano? E direi, ora, a quasi metà strada del secondo mandato di Trump, possiamo rispondere affermativamente a questa domanda, almeno in parte. Un segno potente della cristallizzazione della Moral Majority in un nazionalismo cristiano si vede nella sua crescente denuncia della democrazia stessa. Nonostante il suo storico sostegno alla segregazione razziale, comunque la destra cristiana ha anche sostenuto una specie di democrazia bianca, ovvero un governo di una maggioranza da cui i cittadini neri sono stati esclusi. Ora si è posizionata apertamente contro la democrazia. Basta pensare al raduno cristiano che era il 6 gennaio 2021, in cui migliaia di cristiani sostenitori di Trump hanno insediato il Parlamento per ostacolare il trasferimento democratico del potere. Un altro sviluppo interessante nella trasformazione del fondamentalismo cristiano in nazionalismo cristiano si vede nel crescente rifiuto del zionismo cristiano che fa una parte importante del libro, una discussione dell'emergenza di un sostegno molto, molto accanito da parte del mondo cristiano a favore di Israele, molto più forte del sostegno degli ebrei americani, in realtà. Mentre gli evangelici più anziani hanno sempre considerato il sostegno ad Israele come una condizione per la seconda venuta di Cristo, ora quelli più giovani sono cresciuti immersi nell'antisemitismo dell'internet si stanno mettendo da parte e adesso che gli ebrei vengono sempre visti sempre di più come nemici della nazione cristiana, il sostegno degli evangelici, soprattutto quelli più giovani, ad Israele sta venendo messo in discussione. Allora, Paolo Naso conclude il libro ricordandoci che non tutti gli evangelici sono fondamentalisti conservatori, esprimendo una speranza che un cristianesimo liberale e progressista farà sentire la sua voce nella politica americana quanto quello conservatore. E credo che ci siano buoni motivi per condividere questa speranza. Il clero nero ha sempre avuto un ruolo di primo piano nella sinistra americana, da Martin Luther King all'attuale senatore della Georgia, Raphael Warnock. Ma stiamo iniziando a vedere anche esponenti del clero cristiano bianco entrare nella politica. E nel 2026 ci sono circa 30 membri del clero cristiano che si stanno candidando alle elezioni con il Partito Democratico. E poi abbiamo la voce della sinistra cristiana fortissima di James Tallarico, che si sta candidando per il Senato, per essere senatore dello stato molto molto conservatore di Texas, e lui è un seminarista presbiterio e parla un linguaggio proprio di fede. E l'altro ieri ha fatto un'intervista che l'amministrazione di Trump ha pure censurato dalla rete pubblica, è uscito su YouTube, e lui dice cose tipo: non puoi amare Dio e odiare il tuo vicino. Gesù esige che prendiamo cura delle persone più deboli fra di noi. E quindi stiamo assistendo a forse una rinascita di un cristianesimo di sinistra. Vediamo anche la mobilitazione di un movimento che si chiama Christians Against Christian Nationalism, in cui c'è un tentativo molto importante di lastricare un'altra strada. E quindi Paolo Naso si chiede se il voto religioso potrebbe spostarsi ai democratici nel 2026-2028, e con adesso vediamo un calo dell'indice del gradimento di Trump anche tra gli evangelici bianchi, che dal 71% un anno fa ora calato al 52%, potrebbe aprirsi una chiara opportunità per una nuova maggioranza cristiana. Grazie.
5: Grazie Pamela Harris. Presidente Impagliazzo, ascoltiamo lei. Dove preferisci? Grazie.
7: Religion matters. Questo tutto nasce anche da questa giustamente ripresa di questo grande tema religioso negli Stati Uniti, e proprio nell'introduzione Paolo Naso cita Putnam: ogni discussione sulla religione in America deve cominciare dal fatto incontrovertibile che gli americani sono un popolo altamente religioso. Che cosa voglia dire poi questo? Appunto, ci è stato già in parte spiegato. Io ringrazio Paolo Naso perché questo libro è il frutto di un lungo periodo di studi sulla religiosità, sulla religione in America, e che oggi però diventa una delle grandi questioni politiche, culturali e religiose del nostro tempo. Il rapporto tra cristianesimo americano e politica, tra fondamentalismo cristiano e potere, tra identità religiosa e identità nazionale. Paolo ha scritto nel 2002 un bel libro, God Bless America, le religioni degli americani, poi ha scritto anche tante altre cose su questo, fino al libro su Martin Luther King. E oggi il rapporto però tra tutto questo e Donald Trump. Vorrei partire proprio da qui anch'io, come la collega appena finito, perché credo che uno dei meriti maggiori del lavoro di Paolo sia quello di costringerci a uscire da una lettura troppo semplicistica di ciò che è accaduto negli Stati Uniti recentemente. Perché Trump non arriva improvvisamente al potere nel 2016 conquistando un mondo evangelicale che fino a quel momento era rimasto estraneo alla politica. Dietro di lui, come abbiamo ascoltato, c'è una storia molto più lunga. C'è il fondamentalismo americano, nato come reazione religiosa e culturale alla modernità, alle nuove interpretazioni della Bibbia e alle trasformazioni della società. Ci sono decenni nei quali questo mondo costruisce organizzazioni, università, reti, televisioni, radio, leadership, strumenti di mobilitazione. C'è la religious right, ci sono le battaglie sull'aborto, la famiglia, la scuola, la libertà religiosa. C'è soprattutto la progressiva trasformazione di convinzioni religiose e battaglie culturali in forza politica. Da questo punto di vista credo che Naso abbia ragione a ricordarci che Trump non crea questo mondo, lo incontra e comprende probabilmente meglio di molti altri politici repubblicani quale enorme energia politica contenga. La vicenda diventa ancora più interessante dopo il 2020. Una parte, è stato già detto, dell'America Liberal pensò che la sconfitta di Trump rappresentasse la fine di una parentesi. L'America stava cambiando demograficamente e culturalmente e si poteva immaginare che il mondo rappresentato da Trump fosse destinato progressivamente a diventare residuale. Non è accaduto. Mentre molti aspettavano il ritorno alla normalità, quel mondo continuava a organizzarsi, a produrre cultura, a costruire reti e soprattutto a elaborare una propria interpretazione della crisi americana. C'è però un accostamento che Paolo fa non perché lo pensa lui, perché lo mette in bocca, diciamo, a questo mondo, con Mosè, a pagina 25, che può richiamare, anche al di là delle tue intenzioni, la lettura provvidenzialistica attraverso cui Trump come Mosè, attraverso cui una parte dei sostenitori di Trump interpreta la sua vicenda politica. Il riferimento a Mosè appare, a mio avviso, una questione che merita di essere approfondita. Nella narrazione biblica, ma qui abbiamo insigni teologi, è l'uomo chiamato da Dio, colui che conduce un popolo dalla schiavitù alla libertà, riceve la legge, rimane egli stesso sottoposto al giudizio di Dio. Applicare questa figura a Trump rischia involontariamente di adottare una parte di quella stessa lettura provvidenzialistica che alcuni suoi sostenitori hanno costruito intorno alla sua persona. C'è anche un'altra ragione per cui esiterei a usare questa immagine. Mosè presuppone un popolo. Io non sono sicuro che dietro Trump esista davvero un popolo religioso unitario. Forse proprio questo è uno degli aspetti più interessanti del fenomeno che Naso mette in evidenza. Noi utilizziamo espressioni come destra religiosa, evangelicals, Christian nationalism, quasi fossero sinonimi. Non lo sono. Dietro Trump troviamo molti religiosi profondamente differenti per teologia, cultura, interessi, motivazioni e persino per il giudizio sulla stessa persona del presidente. Esiste certamente un settore dell'evangelismo e soprattutto del neopentecostalismo nel quale religione, successo personale, ricchezza e potere hanno costruito una relazione particolarmente stretta. Il Prosperity Gospel ne rappresenta forse l'espressione più evidente. In alcune delle sue forme più radicali, prosperità, salute, successo materiale possono diventare segni della benedizione divina e viaggiando in Africa naturalmente si vedono, come a me capita spesso per appunto l'opera con Sant'Egidio, di vedere decine, diciamo, di chiese, di neochiese, di sette che lavorano proprio sulla teologia della prosperità. L'offerta del fedele rischia quasi di trasformarsi in un investimento spirituale dal quale attendersi un ritorno. Dietro un simile universo religioso si comprende meglio anche la particolare risonanza della figura di Trump, un uomo che ha costruito per decenni la propria immagine pubblica intorno alla ricchezza, al successo e alla vittoria. Incontra un linguaggio religioso nel quale quelle stesse categorie possono assumere anche un significato spirituale. La figura di Paula White Cain, che è molto approfondita nel libro, che poi domina anche nella foto che tu, Claudio, giustamente hai richiamato, diventa da questo punto di vista particolarmente significativa. Il rapporto con Trump nasce molto prima della sua carriera politica. Trump la vede in televisione, la invita alla Trump Tower e da quell'incontro nasce una relazione personale destinata a durare decenni. White Cain diventa una delle sue principali consigliere spirituali e contribuisce a costruire il rapporto tra Trump e numerosi leader evangelici, appunto alcuni di questi stanno qui nella foto. Con il ritorno di Trump alla Casa Bianca, questo rapporto assume anche una dimensione istituzionale attraverso il White House Faith Office. Qui religione, relazione personale e accesso al potere finiscono per incontrarsi in una forma che merita di essere studiata attentamente. Sarebbe però un errore, che NASO non fa, prendere questo modello e applicarlo a tutti i cristiani che sostengono Trump. Pensiamo ai cattolici conservatori. Molti di loro possono avere un giudizio molto critico sulla vita personale del presidente, sul suo linguaggio, sulla sua concezione delle relazioni umane, e allo stesso tempo considerarlo lo strumento politico attraverso il quale difendere battaglie che ritengono irrinunciabili: l'aborto, la famiglia, la libertà religiosa, la composizione della Corte Suprema e via dicendo. Una dinamica di questo tipo può aiutarci a comprendere anche una parte del cattolicesimo americano che sostiene Trump. Forse questo libro è stato scritto proprio mentre veniva eletto un papa americano, e penso che il prossimo capitolo dovrei dedicarlo a questo, perché è un fatto talmente significativo e importante. Ormai c'è anche questa contrapposizione tra Prevost e Trump, eccetera. Non entro nel discorso, ma credo, Paolo, che non puoi prescindere ormai dal papa americano. Ecco, non occorre per questi cattolici considerarlo un uomo di Dio, non occorre nemmeno amarlo, è sufficiente pensare che sia lo strumento politico attraverso il quale determinate battaglie possono essere vinte, e qualcosa di simile può valere per una parte dell'evangelicalismo. Un elettore può votare Trump perché lo considera provvidenziale, un altro perché crede nella Christian Nation, un altro perché vuole determinati giudici alla Corte Suprema, un altro per le campagne contro l'aborto, un altro per le campagne contro l'immigrazione, un altro per l'economia, un altro semplicemente perché è repubblicano. Sono fenomeni differenti e credo sia importante rimangano distinti. Trump ha una straordinaria capacità di costruire uno spazio politico nel quale persone e gruppi che vogliono cose diverse possono pensare di ottenere qualcosa. Il predicatore della prosperità, il cattolico conservatore, il nazionalista cristiano, l'imprenditore della Silicon Valley, l'operaio bianco degli Appalachi e il repubblicano tradizionale che vuole meno tasse non devono necessariamente condividere la stessa visione del mondo. È sufficiente che ciascuno riconosca in lui uno strumento attraverso il quale combattere qualcosa che considera una minaccia o ottenere qualcosa che considera essenziale. Ed è qui che vorrei riprendere una delle questioni centrali poste da questo libro. Chi ha conquistato chi? Questo è il punto, no? Trump ha conquistato la destra religiosa, oppure la destra religiosa ha conquistato Trump? Forse entrambe le formule sono troppo semplici. Il rapporto è stato piuttosto di reciproca trasformazione. Trump ha contribuito a cambiare il linguaggio e le priorità di una parte della destra religiosa, accentuando nella dimensione dello scontro politico e culturale. La destra religiosa a sua volta gli ha offerto non soltanto un importante sostegno elettorale, ma anche reti, temi, e un linguaggio religioso attraverso cui una parte dei suoi sostenitori ha interpretato la sua leadership. Trump, questa è la tesi centrale che vorrei sostenere, ha trasformato la destra religiosa e la destra religiosa ha contribuito a rendere possibile il fenomeno Trump. Questo ci porta a un secondo punto che trovo particolarmente significativo. La presenza della religione alla Casa Bianca però non comincia con Trump, a parte che tu racconti di tutti i presidenti, il loro rapporto con la religione, perché una struttura istituzionale dedicata ai rapporti con l'organizzazione religiosa e le faith-based esiste da un quarto di secolo. George W. Bush istituì nel 2001 il White House Office of Faith-Based and Community Initiatives. Obama non lo abolì. Trump intervenne sulla struttura durante il primo mandato. Biden ripristinò il White House Office of Faith-Based and Neighborhood Partnership e il secondo Trump lo ha trasformato nel White House Faith Office. La novità quindi non è che la religione sia entrata nella Casa Bianca, a parte, diciamo, entrata in questo modo. Del resto la religione è stata sempre presente, come tu dici molto nel libro, nello spazio pubblico americano, in una misura che noi europei facciamo qualche volta fatica a comprendere. In God We Trust compare sulle banconote, i presidenti invocano abitualmente la benedizione di Dio sull'America, il linguaggio politico americano è attraversato dalle categorie della missione, della provvidenza, del destino, del popolo scelto. Tutto questo convive con una Costituzione che impedisce allo Stato di istituire una religione. Il problema interessante diventa allora un altro. Non quanta religione ci sia alla Casa Bianca, ma quale funzione assuma la religione nel rapporto con il potere. E qui il confronto con George W. Bush mi sembra illuminante, proprio perché Bush non era certamente un presidente secolarizzato o distante dal mondo evangelicale. Era personalmente religioso, godeva di un forte sostegno evangelico. Nel suo modello, però, le faith-based organizations venivano chiamate anzitutto come soggetti della società civile capaci di affrontare povertà, dipendenze, fragilità familiari e disagio sociale. Qui è la differenza. Jean Towey, che diresse appunto questo ufficio, descriveva dal 2002 al 2006, descriveva la loro missione in termini di servizio alle persone in difficoltà e di restituzione della loro dignità. Il linguaggio era quello del compassionate conservatism. Con Trump la funzione della religione appare in parte diversa. La fede entra più direttamente nella costruzione dell'identità politica, la libertà religiosa si intreccia con la denuncia del pregiudizio anticristiano, con il linguaggio della restaurazione, con l'idea che l'America autentica sia stata espropriata dalle proprie istituzioni e della propria cultura. Ed è qui che la questione religiosa diventa una questione molto più grande della religione. Naso ci porta, sto per finire, scusami, Naso ci porta inevitabilmente verso J.D. Vance, e qui a pagina 65 c'è, preso dal libro Elegia Americana, questa frase impressionante di Vance. La nonna, dice Vance, aveva sempre avuto due divinità, Gesù Cristo e gli Stati Uniti d'America. Io non ero diverso da lei e non lo era nessun altro dei miei conoscenti. Vance. E Vance è interessante proprio perché con lui usciamo dai confini della vecchia religious right protestante. Cominciano a incontrarsi evangelicalismo, cattolicesimo conservatore, critica del liberalismo, nazionalismo, populismo, settori delle nuove elite tecnologiche e una concezione molto forte del potere esecutivo. Che cosa può tenere insieme mondi così diversi? Certamente non una teologia comune, non necessariamente una stessa politica economica, neppure un'identica idea della società. Forse ciò che li unisce è una diagnosi della crisi. L'ordine liberal, secondo loro, avrebbe fallito. Le élite avrebbero tradito il paese, le istituzioni non rappresenterebbero più l'America autentica, la cultura progressista avrebbe distrutto valori, famiglia, autorità, identità e appartenenza. Se questa è la diagnosi, anche i contrappesi e le procedure dello Stato liberale possono cominciare ad apparire non come garanzie della libertà, quello che è successo appunto nell'assalto al Parlamento, ma come ostacoli alla restaurazione dell'ordine. È a questo punto che la domanda posta dal libro di Naso diventa, almeno per me, ancora più interessante. Che cosa resterà di tutto questo dopo Trump? Per fortuna c'è Prevost, dico io. Non intendo naturalmente fare una previsione politica. La domanda riguarda la natura del fenomeno. Se Trump avesse semplicemente conquistato una parte della destra religiosa grazie alla propria personalità, ci troveremmo davanti soprattutto a un fenomeno legato a un leader. Se invece nell'ultimo decennio è nata una cultura politica nuova, allora la questione è assai più profonda. Evangelicalismo, settori del cattolicesimo conservatore, nazionalismo, populismo, nuove elite tecnologiche, concezioni più assertive del potere, potrebbero avere cominciato a costruire un linguaggio comune. Ed è per questo che vorrei concludere tornando a una formula di Naso sulla quale credo valga la pena continuare a discutere, quella secondo cui la destra religiosa ha vinto. Sono due parole: la destra religiosa ha vinto. Forse certamente ha vinto alcune battaglie, ha conquistato accesso al potere, ha contribuito alla trasformazione della Corte Suprema, ha ottenuto decisioni politiche che perseguiva da decenni. Ma la domanda che mi interessa ancora di più è che cosa sia accaduto alla destra religiosa mentre conquistava questo potere. Perché il potere non viene mai semplicemente conquistato, il potere trasforma anche chi lo conquista. Ed è qui, a mio avviso, che il libro ci consegna la domanda più inquietante e più feconda. Non soltanto quale influenza il cristianesimo conservatore abbia esercitato sul trumpismo, ma quale influenza il trumpismo stia esercitando sul cristianesimo conservatore. Che cosa accade a una tradizione religiosa quando il giudizio morale sull'uomo può essere completamente separato dal sostegno dal leader? Che cosa accade quando la vittoria politica diventa un criterio così importante da modificare il rapporto con la leadership e con il potere? Che cosa accade quando il linguaggio cristiano non serve più soltanto a giudicare il potere, ma viene utilizzato dal potere per definire chi appartiene all'America autentica e chi ne sarebbe nemico? Sono domande alle quali non credo si possa rispondere con una formula, ed è precisamente per questo che il libro è importante. Ci fa guardare dietro la superficie della cronaca politica e riconoscere processi che vengono da lontano. Ci ricorda che il problema non riguarda soltanto Donald Trump. Lui non ha semplicemente conquistato la destra religiosa, e la destra religiosa, lo ripeto, non ha semplicemente conquistato lui. Il loro incontro ha trasformato entrambi e ha contribuito alla nascita di una coalizione che non coincide più perfettamente né con la vecchia religious right né con il vecchio Partito Repubblicano. Per capire quello che sta accadendo, non basta allora domandarsi quanti evangelicali votino Trump, ma chiedersi cosa accade alla religione quando entra in una relazione così stretta con il potere. E qui gli amici e valdesi possono darci molte risposte. La domanda che il libro ci lascia non è semplicemente se la destra religiosa abbia vinto, e che cosa abbia dovuto diventare per vincere, e che cosa il potere che ha contribuito a creare stia facendo a sua volta alla religione che lo ha reso possibile. Grazie Paolo.
5: Grazie Presidente. No, grazie, altro che. Grazie Presidente Impagliazzo. Professoressa Deborah Spini.
8: Allora, senza dubbio è estremamente difficile intervenire dopo due interventi così ricchi, così articolati. In buona parte molti dei punti che volevo toccare mi sono stati, come posso dire, già esplorati. Però, ciò nonostante, io vorrei limitarmi a ricordare, perché a questo punto sono già state evocate, ma quantomeno a ricordare alcune delle ragioni principali per le quali questo è un libro importante. Allora, prima di tutto vorrei dire che questa accattivante fotografia è stata, come dire, sicuramente un volano per questo libro, però, scusate, lo dico in maniera un po' provocatoria, non vi tragga in inganno, perché questo non è un instant book giornalistico. Questo è il risultato invece di anni e anni di studi approfonditi, lo ricordavano anche appunto chi mi ha preceduta, quindi non pensate che questo sia semplicemente un instant book, questo è un libro che riesce a unire, e questo io trovo sia proprio, come dire, l'aspetto che lo rende praticamente unico nel dibattito culturale ma anche accademico italiano, che riesce a unire competenze molto diverse. Due naturalmente sono le competenze, come dire, del Paolo Naso, già professore alla Sapienza, ovvero sia da una parte un solido impianto di storico contemporaneo e al tempo stesso la capacità anche di controllare e di mettere in gioco categorie e concetti della scienza politica. Ma soprattutto c'è un terzo elemento che è fondamentale. Solo Paolo Naso, penso veramente, poteva scrivere un libro così in Italia, perché questo è un libro che ha dietro una solidissima cultura teologica e soprattutto una solidissima cultura ecclesiologica. Quindi sappiamo tutti che quando prendiamo in mano questo libro, naturalmente la nostra attenzione cade sugli ultimi capitoli. E perché? Perché gli ultimi capitoli ci fanno vedere in modo magistrale che cosa sta succedendo oggi. Io tuttavia vorrei suggerire invece concentrare una attenta attenzione sui primi capitoli, perché, come già detto dagli interventi che mi hanno preceduto, nei primi capitoli appunto Paolo Naso mostra come tutto sommato l'emergere del fenomeno Trump e del cristianesimo che gli sta dietro eccetera eccetera non sia una sorta di fungo porcino che viene fuori dopo un giorno di sole e un po' di acqua di temporale, ma sia al contrario il risultato inaspettato, sicuramente sgradito, comunque di dinamiche di lungo periodo. Diceva giustamente il presidente Impagliazzo, religion matters. E quindi io direi che questa sia la prima cosa importante di questo libro, e forse anche su questo si misura la sua grande utilità per il dibattito italiano, perché come voi sapete l'Italia si dichiara sì un paese cattolico, però è un paese, diciamo, sostanzialmente da molti punti di vista religiosamente analfabeta. Vi porto un piccolissimo aneddoto. Uno dei miei più cari amici è professore di storia della critica d'arte, e lui dice che nei corsi di triennio dice: sai Deborah, io le prime due settimane, piuttosto che far storia dell'arte, mi sembra di fare dottrina per la comunione, perché si trova degli studenti che dicono che Mosè è uno dei 12 apostoli e avanti. Si passa poi per altre chicche come il Cristo mandorlato, ma insomma questo non fa parte della mia argomentazione principale. Quindi questo libro aiuta a far capire alcune cose dell'America che altrimenti restano sostanzialmente opache al pubblico italiano. Per esempio la presenza profonda della Bibbia proprio nell'immaginario collettivo, nella letteratura, nella musica, e appunto questa presenza biblica che è stata sempre così forte che molto spesso appunto al pubblico italiano non riesce, come dire, di cogliere immediatamente. Vediamo a questo proposito anche alcuni aspetti più specifici. Per esempio, io ritengo questo libro sia estremamente utile anche per cogliere, come dire, uno degli sviluppi più strani, direi specialmente per chi si occupa appunto in linea generale del rapporto fra religione e politico, ovvero sia questa sorta di strana inversione a U del millenarismo. E questo appunto per una persona che si occupa di filosofia politica, ma che, come dire, un pochino tramena anche in cose più o meno religiose, è stata per noi un'enorme sorpresa. E perché? Perché, voglio dire, da Leavitt in poi, no, come dire, tutto il gota della filosofia occidentale, che cosa ci ha spiegato? Ci ha spiegato che l'utopismo politico, la spinta al rinnovamento, addirittura la fede nella rivoluzione, che cosa sono? Sono sostanzialmente una secolarizzazione del millenarismo cristiano. Noi invece adesso ci troviamo di fronte a questa incredibile, come dire, domanda. Noi invece adesso troviamo un millenarismo, per usare fuori di contesto le parole del grande sociologo Bauman, noi ci troviamo di fronte invece a un millenarismo retrotopico, un millenarismo che non mette l'utopia davanti, ma che mette l'utopia indietro, appunto, make America great again. E questo sicuramente è uno dei segni, direi, dominanti in generale della politica, direi, di questa nostra condizione contemporanea, perché come voi vedete sostanzialmente noi ci troviamo di fronte a quella, cito ancora Bauman, che si chiama la perdita del futuro. Noi troviamo sempre meno soggetti politici che siano in grado di dare quella che si chiama una visione, ma una visione più nel senso della lingua inglese, una vision, non semplicemente perché uno ha le allucinazioni, appunto sempre meno soggetti che

esempio la presenza di fortissime correnti millenaristiche, e capire come, diciamo, alcuni dei dispositivi teologici, alcuni dei dispositivi, come dire, anche di visione del mondo di quel tipo di protestantesimo si siano potuti spostare, cambiare di angolatura e poi, come dire, applicare poi dopo a un contenuto politico ben diverso. Particolarmente importante, voglio citarlo almeno così en passant, è molto importante anche in questo libro che finalmente ci spiega cos'è la teologia dispensazionista. E questo è veramente il tassello mancante, proprio come dire la tessera che ci mancava per ricostruire questo puzzle. Torno a dire, solo una persona di solide competenze teologiche come Paolo Naso poteva farci questo regalo. La seconda cosa invece che volevo mettere in luce, e qui, come dire, mi permetto una sorta così di appunto scherzoso, questo secondo tema è assolutamente fondamentale, però ricordatevi che dentro questo libro ve lo dovete andare a cercare. Nel senso, secondo me, dietro l'argomentazione di Paolo Naso in questo libro c'è anche un altro filone, e quest'altro filone ha a che vedere anche non solo con la crisi del protestantesimo mainline americano, ma anche, diciamo, con la profonda crisi della sinistra americana. Cioè, mi sembra che in filigrana, dietro molte delle argomentazioni di Paolo Naso, ci sia anche un altro fatto molto importante, ovvero sia la sensazione di un certo tipo come dire, o di lower middle class, oppure anche invece di upper working class, cioè quella, come dire, classe di lavoratori industriali che poteva ragionevolmente aspettarsi un futuro migliore, che si sente sostanzialmente tradita, abbandonata da quella che poi chiama, con linguaggio così un po' populista, l'élite. In realtà queste élite possono avere un nome e un cognome, ovvero sia queste élite si tratta di settori ben identificabili del Partito Democratico Americano che a un certo punto hanno semplicemente deciso di non mettere più a tema questioni come, o almeno di non metterle più a tema centralmente come la disuguaglianza sociale. Ora, chi mi conosce sa che lontano da me, come dire, negare l'importanza che per esempio l'attenzione alle questioni identitarie possa avere nel dibattito pubblico, Dio ne liberi, però al tempo stesso voi capite che quello che è successo negli Stati Uniti è stato anche la possibilità di parlare di problemi, per esempio, di disuguaglianza razziale senza metterci di mezzo la dimensione della classe. E voi capite che quando si toglie, come dire, questo asse fondamentale di riflessione, tutto l'angolo si sposta. Quindi che cosa è successo? È successo che sostanzialmente, appunto, quella classe di persone che poi abita quella che chiamiamo la Rust Belt, si è sentita tradita, si è sentita abbandonata. Questo tradimento, questo abbandono è stato così ascritto all'élite. Io direi che appunto dietro questo testo ci sia un altro problema molto importante e molto interessante, ovvero sia il fatto che la sinistra americana, e certo non lei sola, a un certo punto ha sostanzialmente gettato la spugna e ha smesso di occuparsi del problema appunto delle disuguaglianze sociali, della sofferenza sociale e appunto sostanzialmente, se vogliamo, anche della povertà o anche delle nuove povertà. E questo io trovo che sicuramente sia un grandissimo pregio di questo libro. Torno a dire, è come dire un pregio che per guadagnarvelo ve lo dovete un po' sudare perché lo dovete un poco cercare in filigrana. L'ultima cosa che voglio dire prima di chiudere, sicuramente anche questa, invece certamente appunto l'altro pregio di questo libro, già lo accennavo, è la capacità di mettere in relazione quello che succede adesso con alcuni, come dire, fenomeni di lungo periodo che hanno attraversato il cristianesimo americano, ma mi viene da dire non solo quello. Sicuramente è molto importante, direi, e in particolare per il pubblico italiano, leggere le pagine dove Naso ricostruisce proprio l'emergenza del termine stesso, l'emergere del termine stesso fondamentalismo, da un gruppo di teologi e una serie di pubblicazioni dal titolo The Fundamentals che volevano effettivamente opporsi a che cosa? Opporsi a una teologia liberale. Che cosa significa in questo caso teologia liberale? Pamela, mentre ti ascoltavo anche te dicevi un cristianesimo liberal, però dobbiamo intenderci su cosa intende un cristianesimo liberal, perché da un certo punto di vista il cristianesimo liberal può essere un cristianesimo che pone al centro la questione della giustizia sociale. La teologia liberale è stata un'altra cosa, perché la teologia liberale è stato il grande tentativo fra fine 8 e

0: Inizio 9, in un certo senso, diciamo così, di accomodare il messaggio cristiano alle sfide della modernità. Evidentemente questa scommessa della teologia liberale non ha funzionato. Un'altra scommessa che non ha funzionato, che Paolo Naso ricostruisce magistralmente, anche se vogliamo il parallelismo fra varie vicende, una vicenda molto particolare che è quella della corrente del social gospel in America, perché non dobbiamo dimenticarci che oltre a queste correnti, come dire, il panorama religioso americano ha anche dato vita appunto a questa corrente cristiana che metteva la giustizia sociale in primo luogo. Mi sembra di cogliere, ma questo sicuramente ce lo potrà dire Paolo Naso nel suo intervento, anche in questo caso una sorta di giudizio storico, senza niente togliere all'importanza del social gospel, ma sostanzialmente un linguaggio teologico che ha in un certo senso abdicato al suo, come dire, imperativo principale, che era quello di rendere una testimonianza forte, anche, come dire, individualmente accattivante, esistenzialmente significativa della fede cristiana. Forse questo è anche un po' un giudizio storico che, ma questo appunto ce lo dirà Paolo Naso nel suo intervento, che forse si può dare anche per alcuni sviluppi della teologia protestante, diciamo anche negli ultimi 30 anni, cioè di essere stata una teologia che è stata, come dire, forse più interessata a costruire una spiritualità che si articolava nelle lotte progressiste, eccetera, eccetera, ma sicuramente molto meno capace di fornire risposte esistenziali forti, che sono probabilmente ciò di cui una società in crisi profonda ha bisogno. E infatti a questo proposito vi raccomando anche le importantissime pagine che Paolo Naso scrive sulla, come dire, grande balzo in avanti che, questo cristianesimo fondamentalista fa proprio nel momento della Grande Depressione e negli anni immediatamente seguenti alla Grande Depressione. Quindi, come dire, questo libro ci lascia con degli interrogativi storici molto importanti, alcuni di tipo, se vogliamo, squisitamente teologico-politico, altri invece direi di tipo proprio politico-politico, quindi che cosa dire, vi incoraggio ancora una volta alla lettura, specialmente dei primi capitoli, aspettate a correre agli ultimi, perché la soluzione nei primi capitoli, e direi che da parte di tutti e di tutte noi non ci resti che esprimere un grande senso di gratitudine per avere avuto quest'opera che appunto ci consente di fare luce su alcuni degli sviluppi anche più preoccupanti della politica contemporanea.
1: Grazie Deborah Spini, grazie professoressa. L'ultimo intervento del nostro panel, vediamo se esprime gratitudine anche la professoressa Ilaria Valenzi per il libro di contatto.
2: Allora, grazie. Certamente anch'io esprimo gratitudine, ma anche un po' di, come dire, imbarazzo di intervenire dopo docenti con una enorme preparazione ed anche con, come dire, una capacità di lettura multidisciplinare, certamente, del volume ultimo di Paolo Naso. Io ringrazio prima di tutto l'autore per questo invito, lo ringrazio soprattutto anche per la formazione che ha sempre, come dire, costituito un elemento centrale del suo modo di intervenire scientificamente sui temi. Quindi l'importanza della formazione delle classi più giovani, degli studenti, 20 anni di insegnamento in Sapienza. Io ho l'onore di essere nel dipartimento dove Paolo ha insegnato per molti anni e abbiamo fatto anche la presentazione di questo volume nella scorsa primavera con un'aula gremita di studenti e di studentesse. Credo che questo sia, come dire, il segnale importante che la formazione passa anche attraverso una chiarezza del linguaggio, una pulizia della scrittura, una capacità, ecco, di rendere accessibile un mondo per lo più sconosciuto, ecco, alla gran parte dell'italianità, e questo anche appunto per generazioni molto giovani, più giovani di me, quindi io che ho potuto anche godere della grandissima formazione che Paolo ha voluto anche appunto condividere con la mia generazione. E quindi sono molto felice di questo, ne molto grata. Anch'io vorrei partire da una piccola nota biografica, in parte già il nostro moderatore l'ha detto, insomma, anche il tipo di provenienza non solo scientifica di cui questo panel si compone. Faccio un po' il paio con l'osservazione iniziale di Pamela, che ci diceva: io provengo, no, sono nata, sono cresciuta in un ambiente di sinistra statunitense, in cui appunto il rapporto con la moral majority era, e ci ha descritto il modo, insomma, di come si poteva leggere, ecco, da questo punto di vista, dal suo punto di vista personale, la questione della presenza del fondamentalismo religioso negli Stati Uniti. Ecco, io ho avuto un percorso diverso, ma altrettanto fondamentale da questo punto di vista, perché provengo da un ambiente formato, in un ambiente essenzialmente di sinistra, di una chiesa storica protestante italiana come la Chiesa Valdese. Quindi, come dire, questo certamente è il punto di osservazione iniziale da cui tutto parte, e da cui parte anche il fatto di sapere da sempre che esiste il fondamentalismo religioso evangelico all'americano. Cioè, per un protestante, per una protestante italiana, ma riconoscere facilmente, come dire, la differenza all'interno dell'universo di quelli che vengono normalmente definiti gli evangelici è una grande realtà. Come dire, in questo momento anche, come dire, l'utilizzo del linguaggio è essenziale. Se noi siamo in grado finalmente, in qualche modo in Italia, di parlare anche pubblicamente di evangelismo, lo dobbiamo ai fenomeni che ci descrive Paolo Naso, ma lo dobbiamo certamente ai fenomeni delle chiese da cui io provengo, da cui proviene Deborah Spini e così via. Quindi, come dire, si segna inizialmente già, come dire, una prospettiva del tutto particolare, però è anche un dire da questo punto di vista che ma quelli sono dei fondamentalisti, no? In realtà non è così. Fondamentalismo ce lo descrive perfettamente Paolo Naso, e ce lo descrive in particolare nei primi capitoli che già evocava la professoressa Spini. È un fatto di continuità e di discontinuità. Cioè, il fondamentalismo che è descritto da Paolo Naso è internamente pluralista, plurale, e ha le sue dinamiche di pluralismo interno che noi dobbiamo comprendere per capire dove siamo arrivati oggi. Il fondamentalismo che ci descrive Paolo Naso, a partire dalla nascita del termine, è un fondamentalismo che in realtà si radica in un'esperienza di chiese storiche, per poi diventare altro, per poi germinare all'interno di tutto quel movimento risvegliato, dei diversi risvegli e delle diverse forme presenza evangelica che si sviluppa negli Stati Uniti a partire quantomeno da fine 800 e certamente nella sua parte centrale nel Novecento. Non basta dire pentecostalismo, neopentecostalismo, ci sono cose molto diverse al loro interno, e sono anche degli strumenti che noi acquisiamo per poter leggere le differenze ecclesiologiche, le differenze di rapporto con la politica, con lo spazio pubblico, di quelle chiese che dalle missioni americane sono poi diventate chiese italiane, perché sono realtà che noi abbiamo anche nel nostro territorio in una dimensione del tutto particolare, come è particolare il protestantesimo italiano, non è quello tedesco, non è quello francese e così via. La stessa cosa accade per questa seconda, terza, quarta generazione di chiese originariamente, diciamo, derivate dalla Riforma, che poi prendono chiaramente una strada molto diversa anche sotto alcuni profili teologici, anche se ne mantengono alcuni di profonda invece somiglianza. Il riferimento alla grazia, no? È costante, anche se utilizzata diversamente, ma è costante anche in questo mondo che ci viene descritto appunto in tutte le sue diversità, esattamente come lo è la questione della lettura della Bibbia. Allora, il testo di Paolo Naso è costellato da riflessioni, da citazioni bibliche, perché è un mondo che è costellato dal riferimento continuo al testo biblico, al confronto con il testo biblico, spesso utilizzato come un'arma, altre volte utilizzato come giustificazione per il proprio posizionamento etico-morale, altre volte ancora per il proprio posizionamento politico. La continuità e la discontinuità del fondamentalismo che ci descrive Paolo Naso è una discontinuità che lavora anche per temi. Se The Fundamentals all'inizio e i fondamentalisti che ne sono stati, come dire, i fautori il tempo successivo, fino sicuramente alla prima metà degli anni 50, aveva fortemente il tema etico-morale, i temi legati alla famiglia, i temi legati al, quel vedo il maestro Annarilli, l'old time religion, no? Che è un tipico, come dire, riferimento ad un canto gospel che ci parla però appunto dei vecchi tempi della religione che noi conoscevamo, quella tradizionale che ci rassicurava di fronte ai profondi cambiamenti che noi invece stiamo incontrando, è un fondamentalismo completamente diverso rispetto al fondamentalismo di Trump, delle chiese che votano Trump. È cambiata l'agenda delle chiese? Certamente sì. È cambiata l'agenda politica, è diventata un'agenda politica quella delle chiese, anche questo è certamente vero, in questa biunivocità del rapporto e anche la politica che utilizza certamente questi movimenti come cassa di risonanza, come possibile bacino elettorale, come pressione politica che diventa poi agenda politica. La seconda questione che vorrei affrontare è il riferimento al nodo della religione civile, che torna costantemente nel racconto americano. Noi siamo abituati a occuparci di religione civile a partire dal testo di Robert Bella, La religione civile in America, no? Un saggio di un importante sociologo che noi facciamo ancora leggere agli studenti, perché da lì si capisce tutto, di fine degli anni 60, in cui si comprende come la necessità del richiamo alla formazione di radici comuni per un popolo che non ne aveva si fonda anche sul richiamo al religioso, non soltanto al religioso. Diventa religioso anche ciò che è per noi simbolo civile, l'inno, la bandiera, eccetera. Diventa un'inculturazione fra fenomeni che non hanno niente di religioso ma che diventano religiosi e un'appropriazione dei simboli religiosi che diventano simboli civili. Il giuramento dei presidenti degli Stati Uniti sono dei trattati di le immagini e il racconto dei giuramenti sono dei classici trattati di politologia ma anche di diritto, insomma si capisce esattamente qual è il piano, il ruolo della Corte Suprema, il ruolo del pastore o della pastora o del predicatore, insomma della confessione, della denominazione di riferimento. Faccio riferimento chiaramente al fatto che gli Stati Uniti hanno avuto soltanto due presidenti anticattolici, ma di una grandissima rilevanza, e anche lì, come dire, la simbologia ha avuto dei significati essenziali. Io ricordo l'ultimo, per esempio, il giuramento di Biden, in cui a un certo punto appare Jennifer Lopez, noi diciamo spesso a lezione, che era l'esempio massimo, come dire, di apertura al mondo latinoamericano, nient'altro che quello. Ecco, tutto ciò fa parte della religione civile, ma questa religione civile poi incontra il fenomeno religioso vero e proprio, quello duro, quello delle chiese evangeliche. E quindi qual è il rapporto di trasformazione che questo significato della religione civile ha negli Stati Uniti? Io credo che questo sia un elemento fondamentale per l'osservazione oggi, perché c'è qualcosa di radicalmente diverso. Se prima gli americani stavano insieme, si sentivano popolo intorno appunto all'individuazione di simboli facenti parte della loro cultura civile che diventa religiosa, mi sembra che il meccanismo si stia invertendo, e questo credo che sia un dato interessante su cui ragionare, e il libro di Paolo Naso, come dire, mi ha un po' guidato verso quest'idea, quindi certamente è frutto della sua riflessione. La terza questione che vorrei brevemente analizzare è invece la questione delle faglie politiche, razzismi, segregazionismo, la svolta di Carter. Si parla moltissimo, Paolo è un grande appassionato di Jimmy Carter, quindi è chiaramente evidente, insomma, nel suo testo si ritrova quella che noi conosciamo come una passione politica per questo importante presidente di fine anni 70. E poi nuovamente la svolta, o meglio, quella che, se non sbaglio, è definita come l'era di Billy Graham. Quindi da una parte il riferimento ad un presidente degli Stati Uniti che ha incarnato una svolta politica certamente evidente, la ricerca di un candidato che potesse appunto rappresentare quel particolare periodo storico. C'era stato in realtà da non molti anni la riforma della legge elettorale, c'erano stati gli scontri di Chicago, l'inizio delle primarie invisibili, la necessità, come dire, della riforma del sistema elettorale presidenziale. E Carter è l'esempio della politica democratica, diciamo così, conservatrice, che guarda alle esigenze sociali e lo fa a partire dalla sua cultura religiosa. Ma come? Carter non era un fondamentalista, un conservatore? Certamente sì, ma con questa chiave. Come se nelle parole di Paolo Naso si percepisce in Carter la svolta di quel periodo, ma la possibilità forse di una chiave di lettura oggi. Quasi che la figura di Carter sia una sorta di contrapposizione al perché Kamala Harris non vince, al perché una certa forma, come dire, di cultura liberal, che io amo moltissimo, non, come dire, non trova la sua affermazione politica. E allora l'affermazione politica della sinistra sociale, della democrazia che abbia uno spirito appunto di politica sociale, che sa leggere il dato politico del paese, è ancora quella di Carter, può essere ancora la sintesi fra l'esigenza religiosa e l'esigenza di risposta politica da sinistra. Ecco, questo è, come dire, un tema centrale insieme alla questione dell'era di Billy Graham, come la chiama Paolo Naso, no? Una descrizione che arriva dopo molte pagine dense di figure religiose particolari, alcune centrali, altre un po', come dire, anche spaventevoli nella loro forma, ecco, di racconto del loro ruolo anche di interpreti teologici di un mondo che percepiamo come profondamente distante. Billy Graham sembra in qualche modo dialogare con questa figura alla Jimmy Carter. Allora, siamo anche lì, come dire, in una proposta, ecco, no, di un conservatorismo religioso che guarda al sociale come chiave di lettura, non soltanto politica, ma anche religiosa di quel mondo, che possa contrapporsi invece ad una lettura tipicamente della destra religiosa che abbiamo imparato a conoscere in particolare da George W. Bush fino a Trump. Altro tema su cui non posso non dire qualcosa, visto, come dire, la mia formazione, è la questione del muro di separazione. Questione della libertà religiosa. Una Costituzione americana che ci pone chiaramente la scelta della non primazia di una religione sull'altra, ma allo stesso tempo la terra della libertà religiosa, il suo pieno riconoscimento, il primo emendamento, il religious test clause, tutto quello che conosciamo su questo. Il muro di separazione che ha retto per tutti questi anni, nonostante appunto gli attacchi che la destra religiosa ha portato ad un certo modo di interpretare il ruolo dell'essere chiesa nella società. La religione ha sempre fatto parte dello spazio pubblico, certamente sì, ma nel rispetto di questa chiave di separazione. Il documento che citava Pamela Harris, l'ultimo documento della Commissione sulla libertà religiosa, chiaramente si muove su una prospettiva del tutto diametralmente opposta. Siamo sulla teorizzazione di un nuovo modello di rapporto Stato-confessioni negli Stati Uniti, il rapporto fra Stato e religioni. Io credo di sì. Credo che l'operazione politica e l'operazione pertanto anche giuridica sia proprio quella di una nuova lettura del principio di libertà religiosa, non come un principio a tutela di tutti e di tutte. L'America è nata come rifugio per le minoranze religiose, ma come appropriazione dello spazio religioso da chi ne fa prettamente uso politico di parte, quindi la religione utilizzata appunto come essenzialmente strumento, la libertà religiosa come strumento difensivo e non come strumento di promozione dei diritti umani. Forse su questo, come dire, è prematuro fare chiaramente una riflessione, però sta iniziando una riflessione abbastanza profonda su questo mutamento sostanziale del significato della libertà religiosa in America. Credo che non sia un caso che questa questione vada di pari passo con la cosiddetta morte delle democrazie, no? Con l'analisi appunto della crisi del modello democratico americano. Che fine hanno fatto le teologie liberali e il social gospel? La domanda finale di Paolo, la domanda che è stata presente in tutti gli interventi che abbiamo sentito. Una fine, come dire, forse non una fine, una situazione, come dire, di grossa sofferenza, certamente sì. Un collegamento, direi, diretto a quelle faglie politiche di cui parlavo prima. Io anche sono sicuramente d'accordo col fatto che la crisi, ecco, delle posizioni democratiche, delle posizioni di sinistra abbia inciso e incida profondamente anche sul ruolo di queste comunità. E però è anche vero che le cose rinascono. Ecco, sotto le ceneri a un certo punto ricomincia, ecco, no, a rinascere uno spirito che sembrava definitivamente così spento. E direi su questo che dalle riflessioni del libro di Paolo Naso emergono anche delle possibili spinte per il futuro. Quando Paolo ci racconta di come le organizzazioni che partono, come dire, da concetti tipicamente ecclesiastici, come quelle dei movimenti santuario, che hanno una evidente radice religiosa, parte dalle comunità religiose per diffondersi poi nelle città, fino a far diventare New York, Chicago, Los Angeles e così via, città santuario, io credo che lì ci sia, come dire, una rinascita che parte da questi movimenti, ma che non sono sicura esprima ancora delle chiare posizioni di leadership politica. Cioè quanto, come dire, le figure politiche che anche Pamela indicava sono in realtà frutto, continuità, ecco, di movimenti che partono appunto da una radice di difesa dei diritti civili, dei diritti degli immigrati, insomma, della migrazione è il grande tema su cui le chiese americane sono impegnate, e quanto da questo universo possano nascere appunto delle figure politiche che possano portare un cambiamento. Io credo che in parte questa cosa accomuni l'esperienza di queste realtà, l'esperienza diverse realtà che sono presenti in questa sala conoscono per averla vissuta direttamente, che è l'esperienza dei corridoi umanitari, no? Sono due modelli molto diversi, ma che in realtà hanno una natura molto, molto simile. I movimenti santuario spesso e volentieri funzionano proprio perché sono interreligiosi, non soltanto nascono nelle chiese protestanti, nascono nelle chiese cattoliche e poi diventano interreligiosi. Più c'è riconoscimento delle comunità di fede, più c'è possibilità che si allarghino anche ad altre realtà confessionali, ad altre religioni, anche fuori del mondo giudaico-cristiano. Certo, cambia il modello. Se da noi, come dire, se in Italia c'è un discorso contrattato, bilaterale, no, di rapporto con lo Stato che porta ad un progetto di attivismo politico delle realtà confessionali nei confronti appunto della difesa dei diritti dei migranti, in America invece quel muro di separazione ancora porta appunto ad una lettura diversa. Non c'è l'accordo con lo Stato, ma c'è il contrasto con la legge che tu ritieni di non dover rispettare perché contraria ai principi fondanti della Costituzione degli Stati Uniti. Quindi io vorrei ringraziare, insomma, Paolo per tutta questa grandissima opera che noi continuiamo ad utilizzare con gli studenti, che non ne sanno nulla ma sono sempre molto affascinati da questo lavoro, scoprono molte cose e hanno strumenti anche per una lettura del mondo che diversamente non avevano. Grazie mille.
1: Grazie anche alla professoressa Valenzi. Paolo Naso, è stata una bella presentazione, spero tu sia soddisfatto, grazie del libro. Ascoltiamo il tuo feedback finale.
3: Temo che la parte dei ringraziamenti sarà più lunga del dovuto, ma dopo una serata così è difficile non ringraziare il Centro Studi Americani per questa eccezionale opportunità che mi ha dato di far conoscere il mio testo, di condividerlo. Il ringraziamento ovviamente ai relatori che hanno interpretato in modo lucido, magistrale il testo. Le colgo ovviamente i complimenti e i giudizi positivi e con la stessa attenzione e partecipazione anche le critiche, le osservazioni che credo siano del tutto pertinenti. Ovviamente un grazie al pubblico e in particolare a coloro che in questi anni in vario modo ho frequentato in ruoli istituzionali, non miei ma loro, ne vedo diversi, anche di diversi ministeri. Mi pare significativo che in un'occasione come questa ci sia anche un pubblico così selezionato. E infine, grazie ai tanti amici e amiche che seguono il mio lavoro di ricerca intellettuale. Dopo una descrizione così accurata non ho nulla da dire sul testo, se non provare a proporvi un percorso che rafforza una tesi che è stata espressa, e cioè che dietro il fenomeno Trump ci sono tanti elementi. C'è l'elemento economico, l'elemento religioso. Certo, io mi sono, assunto la responsabilità di prendere un filo e svilupparlo in particolare, ed era il filo dell'identità religiosa. Ma è del tutto corretto dal punto di vista del metodo immaginare il trumpismo come una matassa molto molto intricata. Allora vediamo i fili, almeno i principali fili di questa matassa. Il primo filo è il filo del colore. E gli americani direbbero una parola che noi italiani non possiamo utilizzare, però che è molto chiara, il filo della razza. Race matters. Non solo religion matters, la razza conta, dicono i politologi americani. Una delle icone del trumpismo si chiama Charlie Kirk, che è un suprematista, parola elegante per dire nel XXI secolo quello che nel XX si chiamava razzista, morto in circostanze drammatiche, esecrabili, è stato ucciso, aveva poco più di 30 anni, in malo modo, una cosa orribile, un attentato politico, quindi, come dire, una cosa pesante. Nel momento del funerale c'è stata una beatificazione nazionale, non soltanto del personaggio, perché non è stato soltanto celebrato il personaggio nella sua giovane età, nel suo ruolo di padre, eccetera, ma le idee del personaggio, compreso il razzismo esplicito, chiamato meglio suprematismo. Una linea che spiega il trumpismo è l'odio di alcuni componenti della società bianca nei confronti delle minorities che hanno degli accessi a delle quote, sempre peraltro minori, sempre più residuali, per cercare di bilanciare una società eccezionalmente sbilanciata. Le parità di accesso tra un ragazzo nero del Bronx, che oggi è un quartiere di livello medio-alto, quindi l'esempio non è calzante, però per intenderci pensate al Bronx degli anni 50 e 60, e invece un ragazzo che cresce bianco del New England, bene, non c'è paragone possibile tra le opportunità del primo rispetto a quelle del secondo. Le quote sono state lo strumento imperfetto, come tutti gli strumenti, per cercare di raddrizzare questa bilancia sociale, riequilibrare questa bilancia sociale. Ecco, l'idea che qualcuno, diceva Kirk, diventi pilota di aereo soltanto perché è nero mi fa orrore, ovviamente semplificava, perché per arrivare poi a pilotare l'aereo doveva superare dei concorsi, dei test, eccetera, ma certamente l'elemento sociale di promozione attraverso le borse di studio, le scholarship, eccetera, è un elemento che ha consentito all'ascensore sociale delle comunità di minoranza, quella nera in primis, ma anche quella islamica, quella ispanica, di arrivare a fasce più alte di popolazione, di ruolo sociale. Quindi un primo elemento è l'elemento del colore. Perfino in alcune politiche di demolizione del welfare, qui partiamo da lontano, partiamo dai tempi di Reagan, alcune misure, peraltro molto bizzarre, erano chiaramente misure di tipo razzista. Per esempio, il taglio del sussidio sociale alle single moms, alle ragazze madri. Il fenomeno delle ragazze madri, tristemente, è eccezionalmente più diffuso nella comunità afroamericana che nelle altre comunità etniche. È un fenomeno drammaticamente comune. Allora, tagliare il welfare a queste donne significa colpire un pezzo importante della comunità afroamericana, quindi è una misura in sé intrinsecamente razzista, e in più la destra religiosa ci ha messo l'aggiunta, il ricarico morale e teologico dicendo: sono donne che hanno peccato, lo Stato non può in qualche modo sostenere il loro peccato, quindi lo Stato non può indennizzare la colpa che hanno commesso. Capite che tutto questo è, come dire, ha un aspetto che apparentemente è giuridico e normativo, in realtà c'è un filo di razzismo che pervade in tutto questo discorso. Un altro filo è il filo del genere, e quindi l'idea della famiglia e soprattutto l'idea della donna. Permettetemi un aneddoto che per me è stato illuminante. Io ho capito qualche cosa degli Stati Uniti, perché nei miei, devo dire, numerosissimi viaggi, a volte mi rinchiudevo in queste torri d'avorio dei campus in cui tutto è perfetto, tutto è efficiente, in cui a un po' uno sconosciuto visiting professor vengono dati 3 assistenti, e io non sapevo cosa far fare a questi 3 assistenti che si rendevano disponibili a fare qualsiasi cosa, compresa consegnare i libri in biblioteca. Insomma, è una cosa meravigliosa, ma è chiaramente un mondo surreale, quindi non era quello il punto. Però, grazie alle mie conoscenze, forse anche al mio carattere, spesso scappavo da queste torri d'avorio, andavo in giro, andavo nelle chiese, mi facevo invitare a pranzo. Ecco, una volta mi trovai ospite di una simpaticissima famigliuola, ceto medio-basso, lui operaio, lei mamma casalinga, e mi dicono con entusiasmo che il giorno dopo sarebbero andati a un raduno dei Promise Keepers. Io avevo già studiato chi fossero questi Promise Keepers, è un movimento della destra religiosa inaugurato dall'allenatore di football americano, sport abbastanza maschio e ruvido, insomma, per come lo conoscete, tale McCartney, il quale teorizzava che la società americana era in decadimento perché l'uomo aveva lost the ball, aveva perso la palla, espressione metaforica, sportiva, per dire bisogna tenere la palla per giocare e fare meta. E quindi il maschio americano doveva regain the ball. La sfida era che il maschio si riprendesse la palla. Io chiedevo: ma cosa significa regain the ball? Ma significa che il maschio deve comandare nella famiglia, perché, ed ecco l'argomentazione biblica, la Bibbia dice che il maschio è il capo della famiglia, che la donna è subalterna al maschio. Ed è cominciata una discussione, devo dire, molto faticosa, nella quale mi si riproponeva un modello familiare drammatico, reso drammatico da che cosa? Dal fatto che in questo maschio c'era la coscienza del fallimento morale di tanti maschi. E quindi mi raccontava che il giorno dopo la vicenda sarebbe andata nel modo seguente: le donne e i bambini sarebbero stati sugli spalti del palazzetto dello sport o dello stadio, i maschi sarebbero entrati invece nel campo, avrebbero pregato e poi avrebbero confessato i loro peccati, avrebbero ammesso di essere dei grandi peccatori, si sarebbero riconsacrati al Signore per essere uomini e donne, e uomini migliori in una famiglia di cui erano i capi. Quindi capite anche l'aspetto ambivalente, una ripresa di responsabilità, ma anche una rivendicazione di un ruolo maschile, patriarcale, estremamente duro ed estremamente compatto. Ecco, difficile capire il fenomeno del fondamentalismo evangelico senza riconoscere questa linea del genere, che poi nella Vulgata significa che se la società americana è in crisi, e lo è perché le famiglie si sfasciano, perché ci sono delle aree che ormai sono aree marginali, il ceto medio è in caduta libera per molti aspetti, l'aristocrazia operaia di cui parla J.D. Vance nel suo splendido Elegia americana, non so chi l'abbia scritto, è emblematico. Minatori del Kentucky. Il minatore era una figura riconosciuta, sostenuto dal sindacato, Partito Democratico, bla bla bla. C'era un'economia e una aristocrazia della miniera. A un certo punto arrivano i verdi, l'Europa, il Green Deal ci dice che il carbone no, basta, bisogna chiudere le miniere di carbone, questa economia interamente carbonizzata decade e crolla. Il Partito Democratico incomincia a fare le politiche liberal, wokeism e così via, il sindacato si dilegua, a questi non rimane nient'altro che la Chiesa. E quelle chiese di tipo fondamentalista che immediatamente vedono, denunciano in quelli di Washington, nel potere diabolico di quelli di Washington, la responsabilità della crisi economica. Quindi un secondo filone, per così dire, è quello del genere. Un terzo filone è quello del linguaggio. Io sono convinto che il linguaggio di Trump non sia affatto il linguaggio improvvisato e bizzarro dell'uomo privo di freni inibitori. Trump vestito da Jedi, Trump vestito da taumaturgo, Trump vestito da papa, ma è impazzito? Io non lo penso. Io credo che ci sia una scelta di linguaggio intenzionalmente populistico, in cui tutto è permesso, non ci sono i vincoli del politically correct. E il politically correct lo lasciamo a quei fighetti di New York, a quelli dei walk. Noi invece la diciamo proprio per come la pensiamo. Io penso di avere il potere di cambiare l'America esattamente come uno Jedi, prendo la spada dello Jedi e combatto la mia battaglia. E anche, come dire, l'aggressione ad alcuni elementi simbolici tipici della religione, mi sembra del tutto coerente con questo schema. Allora, hanno gioco facile, troppo facile, i miei carissimi amici e fratelli cattolici questa sera a dire che Papa Leone rappresenta la diga contro il trumpismo. Sono totalmente d'accordo. Che poi dal punto di vista dell'ecclesiologia e della tradizione riformata mi faccia piacere, permettetemi che sia un capitolo a parte. Però da un punto di vista politico e, diciamo, sociologico, sarei sciocco a dire che non è così. Il Papa, molto più delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea, di qualsiasi altra cattedra morale, dell'UNESCO, rappresenta una diga di contrasto all'ideologia trumpiana. Perché Trump attacca il Papa? Perché recepisce questa alterità e la vuole ridicolizzare, e per ridicolizzare questa alterità assume i simboli di quest'altra autorità. E quindi lo sfogo, diciamo, contro Papa Leone, eletto grazie a me, e poi lui non è riconoscente, che fa pessima politica interna, non capisce niente di politica estera, sono citazioni, si scrive esattamente in questa logica del linguaggio populistico, senza peli sulla lingua, volgare, diretto. Torniamo al funerale di Kirk. La donna, la moglie, la vedova, dice io lo perdono, più o meno. Arriva Trump e dice io lo perdono. Cioè Trump faceva il presidente degli Stati Uniti in un momento solenne, io lo perdono. E no, figlia mia, sono totalmente in disaccordo, io non perdono niente. In una cerimonia che invece voleva essere la celebrazione di questa sorta di nazionalismo cristiano come religione della nazione. E quindi Trump in quell'occasione dà di questo nazionalismo cristiano una versione che esclude il perdono, il che forse qualche problema di ordine dogmatico lo pone. Un altro filo, il filo della ricchezza. E hanno fatto benissimo i miei interlocutori a parlare e a fare riferimento al cosiddetto prosperity gospel, che non vediamo soltanto in Africa, caro Marco, purtroppo lo vediamo anche a Castelvolturno. Cioè, vedendo, analizzando i comportamenti religiosi di migranti africani che arrivano in Italia dopo essere stati evangelizzati in Africa dalle missioni fondamentaliste americane, arrivano a Castel Volturno nel contesto sociale che credo tutti quanti conosciate di Castel Volturno, con pezzi di teologia della prosperità. E cos'è la teologia della prosperità? È la teologia che maledice i poveri. Cioè il povero è tale perché è debole, perché la verità di Dio, la volontà di Dio è di farci tutti ricchi e prosperi, il tutto preso da cinque citazioni bibliche del tutto rapsodiche, prese dalle epistole minori nelle quali si fanno i saluti. Ti auguro, caro fratello, di avere una vita prospera. A partire da queste cinque citazioni, dagli anni 60 fino a Paula White Cain, si elabora una teologia della prosperità che dimentica i poveri. È una teologia dei ricchi, della benedizione dei ricchi. E chi meglio di Trump? Chi meglio di Trump esprime questo concetto? Quindi c'è un filo legato evidentemente alla ricchezza, al possesso. C'è un filo della guerra. E di nuovo le parole non sono scelte a caso. Se il segretario della difesa viene chiamato segretario della guerra, ci sarà pure qualche ragione. Allora, se poi vorrete, andatevela a cercare, troverete che questo personaggio, come dire, unisce appelli alla guerra e preghiera evangelica in un modo che per me è blasfemo. Troverete su internet dei filmati in cui si vede lui che di fronte a un drappello di soldati recita il Padre Nostro, cioè altro che primo emendamento, cara Pamela, recita il Padre Nostro, quindi non God bless America, il Padre Nostro, preghiera tipica della tradizione cristiana, mentre sullo sfondo, in un montaggio, c'è un attacco di aerei che bombardano una città. Lo trovate agevolmente, e non è un gioco dell'intelligenza virtuale, perché è il sito ufficiale del Ministero del Dipartimento alla Difesa. Guerra significa anche un fondamentalismo della guerra, ed è il filo che ci riporta a questo fenomeno del sionismo cristiano, che lo dico per chiarezza di tutti, non sono dei cristiani che sostengono la causa di Israele, quella è un'altra cosa, discutibile, no, sono dei cristiani che a partire dalla lettura fondamentalista, cioè letteralista della Bibbia, ritengono che l'Israele è stato nato nel 1948, nelle note coincidenze che tutti quanti ricordiamo, sia esattamente il compimento della volontà di Dio, che riconosce Israele suo popolo e gli dona una terra, i cui confini sono i confini di cui leggiamo nella Bibbia. Quindi virtualmente una terra che parte dall'Iraq, comprende ovviamente tutto lo Stato di Israele, Libano e così via. Eretz Israel, cioè la Bibbia diventa una sorta di manuale di geopolitica applicata, e quindi tutte le vicende che drammaticamente segnano il conflitto medio orientale non vengono lette con la chiave laica della geopolitica, l'alleanza con l'America, il contrasto con l'Iran, il contrasto con il Libano, ma vengono lette con una chiave biblico-teologica. E l'esito di questa chiave è drammatico. Anche qui permettetemi un piccolo aneddoto. In America una delle cose più divertenti la domenica è andare in chiesa. Tutti, anche i miei amici non credenti, cito Sandro Portelli, caro amico americanista di grande competenza, dice: ah sì Paolo, su questo siamo totalmente d'accordo. Io non sono credente, ma la domenica è una delle cose più. Perché? Perché tu hai una opzione, hai un open market che è veramente stupefacente, quindi puoi scegliere se vai nella chiesa tradizionale, nella chiesa con i gay, nella chiesa con l'organo, nella chiesa con la musica blues, nella chiesa con la musica col jazz, pure la chiesa in cui si va vestiti eleganti, la chiesa in cui si va vestiti non eleganti, cioè con le ciabattine, la chiesa con i cani, la chiesa senza i cani, cioè puoi scegliere veramente proprio quello che fa per te, la chiesa dove si mangia, la chiesa dove non si mangia, eccetera. Una volta scelsi una mega church del North Carolina. Mega church è l'esperienza, è come andare, diciamo, a un grande centro commerciale tipo la Romanina nel giorno della inaugurazione. Cioè, migliaia di macchine che convergono tutte nello stesso posto. La chiesa è un palazzetto dello sport, quindi 5, 7, 10 mila posti, tutti quanti presi. Il culto è una performance, cioè accadono delle cose, accadono i miracoli, ci sono i battesimi, si vedono le vasche in trasparenza in cui il catecumeno entra e poi viene tirato su dal pastore o dalla pastora, insomma ci si diverte un sacco in queste mega church. Il pastore comincia a citare versetti biblici così, dal mio punto di vista senza senso, nel senso che non c'è un testo di predicazione omiletica, si comincia così e si va avanti all'infinito, poi ci sono questi intermezzi, i miracoli, gli svenimenti, eccetera. Ospite d'onore era Tim Lehigh, ho detto, hai fatto bingo. Tim Lehigh è un autore che ha scritto 12 libri in stile fiction narrativa, quindi dei thriller, per raccontare con entusiasmo la fine del mondo. Cioè, ci spiegava, a partire dal testo biblico, come noi stiamo per attraversare delle tribolazioni, l'11 settembre, i terremoti, le alluvioni, l'islamismo, la crisi delle famiglie, tutti i segnali che ci dicono che la fine del mondo è vicina. Questa fine del mondo implicherà una grande guerra, tra forze del bene e forze del male. Sarà una guerra terribile, però alla fine di questa guerra arriverà il Messia e stabilirà il suo regno. Quindi noi siamo i soldati di questa guerra. Abbastanza atterrito, diciamo. Eppure quanto noi siamo atterriti all'idea che si possa giocare con le cartine geografiche, perché poi tutto viene identificato addirittura nei luoghi, c'è il luogo fisico della battaglia campale tra le forze del bene e le forze del male, tanto questo invece viene vissuto come il momento supremo della propria vita, perché sarà il segnale dell'imminente ritorno del Messia. Filo della guerra, filo della religione di Stato e come dire, tra le vittime del nazionalismo cristiano c'è sicuramente la fine di quel muro di separazione tra lo Stato e le confessioni religiose teorizzato da Jefferson. Trump lo dice chiaramente. Separazione? Non c'è scritto nella Costituzione, esattamente come nella Costituzione italiana non c'è la parola laicità, c'è un parallelismo molto, molto singolare. Non c'è scritto, ma secondo me non è un problema. Potremmo anche cambiare. Cioè, con la leggerezza di un neofita, parla di uno dei pilastri della democrazia americana e della storia travagliata della democrazia americana dal punto di vista delle libertà fondamentali, quali le libertà di culto. Insomma, abbiamo questa matassa con tanti fili che si aggrovigliano l'uno con l'altro, che però non sono irragionevolmente rivolti a un fine confuso, no? Il fine è abbastanza chiaro. Tutti i fili alla fine si riannodano intorno a quello che J.D. Vance, lo cito perché potrebbe essere il personaggio sul quale ragionare in futuro, chiama il post-liberalismo. La democrazia è finita. Basta continuare a trastullarci, Corte Suprema, check and balance, organismi di controllo, cioè quei capisaldi fondamentali del liberalismo. Noi dobbiamo andare oltre la cultura delle civil liberties, perché le civil liberties, le donne, i gay, le minoranze, sono quelle che hanno distrutto l'America. Hanno rotto quella societas perfetta in cui ci si trovava insieme attorno al tavolo, si pregava e poi la domenica si andava tutti quanti insieme al culto, quella old time religion della quale si parlava. Ecco, quindi il post-liberalismo come orizzonte di tutto questo, ed è ovvio che in questa prospettiva si riconoscano gli autocrati, i tecnocrati che abbiamo imparato a conoscere. E questo è il punto di saldatura tra il nazionalismo cristiano, il fondamentalismo e il post-liberalismo. Cioè l'idea di una società che non si regge più sulle regole della democrazia, ma sostanzialmente sul potere della tecnocrazia. Lo scenario è uno scenario rivoluzionario e per questo apocalittico. E quindi il termine apocalittico in questo contesto diventa un termine molto concreto, non è quella lontana metafora quando noi diciamo vabbè un apocalisse, no, diventa proprio il contesto che definisce il tempo che stiamo vivendo. Confesso, io sono un po' meno ottimista dei miei gentilissimi e accuratissimi interlocutori. Io vedo una preoccupazione che non è la preoccupazione di un credente protestante che, come dire, persegue e vive una teologia diversa. Questi qui sono problemi personali, forse di poco conto, sono panni da lavare in famiglia. Sembra che stiamo parlando di religione, di un'aberrazione della religione. Invece credo che stiamo parlando del futuro della democrazia. E del futuro della democrazia in una nazione che in alcuni momenti della storia è stato un riferimento essenziale della democrazia. E per questo, ringraziandovi tutti, permettetevi qualche seria preoccupazione.
1: Grazie Paolo Naso. Ora ci sarà un secondo giro di relatori. No, questa era una battuta per tirare. Grazie a Deborah Spini, grazie a Marco Impagliazio, grazie a Pamela Harris, grazie a Ilaria Valenzi. Un bel applauso a tutti loro e a Paolo Naso ancora una volta. Grazie al Centro Studi Americani, buona serata, alla prossima presentazione. Grazie.
4: Radio Radicale era il libro di Paolo Naso, Dio benedica l'America, il fondamentalismo cristiano dai creazionisti a Donald Trump. Presentazione che si è svolta a Roma il 17 settembre con un dibattito organizzato dal Centro Studi Americani. Noi ora vi lasciamo questa intervista a Mario Tassone di Lanfranco Palazzolo.
5: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Mario Tassone, ex parlamentare, e per parlare di un caso che scoppiò 60 anni fa al Senato della Repubblica, quando un senatore di Catanzaro, Luca De Luca, venne espulso dal gruppo parlamentare del Partito Comunista. Allora, qual era il motivo per il quale questo senatore, e fu un caso clamoroso perché non è che le espulsioni da un gruppo parlamentare erano così frequenti in quel periodo, oggi siamo abituati a vederle, non dico tutti i giorni, però molto frequentemente. All'epoca fu un caso che andò a finire su tutte le prime pagine dei giornali. Per quale motivo era stato cacciato il senatore Luca De Luca dal gruppo comunista a Palazzo Madama? Perché ufficialmente non pagava le quote. Luca De Luca, qualche giorno dopo l'annuncio della sua cacciata, fece delle rivelazioni dicendo che la realtà della sua estromissione dal gruppo parlamentare era legata al fatto che lui sapesse qualcosa sull'assassinio di un sindacalista, Luigi Sillico, che era stato ucciso il 1 aprile del 1965, quindi un anno prima del settembre del 66, quando risalgono i fatti dell'espulsione di Luca De Luca. Allora io volevo chiedere a Mario Tassone che ricordo ha di quella vicenda e del caso dell'assassinio di Luigi Sillico, che la sera in cui fu ucciso cenò con due alti dirigenti del Partito Comunista e la cui inchiesta sull'assassinio si arenò immediatamente.
6: Beh, è un ricordo molto vivo, oltretutto Sillico era di Catanzaro, io sto a Catanzaro, sono praticamente catanzarese, e crea molto scalpore. Catanzaro è una città tranquilla, non c'erano state mai eventi di tale importanza, così sconvolgenti, fatti di sangue così ovviamente traumatici, e perciò l'uccisione di Siripo, che apparteneva ad una famiglia molto conosciuta, Granzano, famiglia di gioiellieri, di commercianti, di persone per bene, di persone oneste, e lui era quello che, ovvero, si era distaccato da questa realtà della famiglia, della borghesia, era diventato un sindacalista comunista, si interessava dei contadini per quanto riguarda la CGIL, ed era un uomo molto rigoroso, molto serio, molto forte, di poche parole, poco espansivo. Perché dico queste cose? Io sono democristiano, ero democristiano, lo sono ancora, nello spirito e nel cuore, ma mio padre era di sinistra, era socialista, ed era segretario della CGIL aggiunto come componente socialista. E lui aveva un buon rapporto con Siripo, perciò lo conosceva.

0: Fu uno scossone, una bomba. È fatta a nottetempo, una stradella di Catanzaro vicino alla chiesa della Maddalena.
1: Venne
0: Sentì,
1: ucciso con 5 colpi a
0: sì,
1: bruciapelo.
0: a bruciapelo, sentirono questi colpi di sera, tardi. Lui si ritirava in quel momento nella casa di famiglia dove abitava con i fratelli, eccetera, eccetera. Vabbè. E poi si dice che qualcuno sentì ecco, lo scalpitio di gente che correva. Si fecero una serie di ipotesi. E qui si inserisce la vicenda di Luca De Luca, che per il motivo a cui facevo riferimento conosciamo molto bene. Perché Luca De Luca, prima di essere candidato al Senato nel 1953, era stato segretario generale CGIL. Lui segretario generale CGIL per componente comunista e mio padre il suo segretario generale aggiunto componente socialista. Perciò lo conoscevo molto bene. Era un uomo molto focoso, con i baffetti, molto virulento, con una voce tonante, molto, molto slanciato nel manifestare alcune idee, ma soprattutto molto fermo, molto, molto intollerante anche nei confronti di posizioni avverse, di contrasto. Era un uomo del proprio tempo, rappresentava una realtà. Io mi ricordo che nel 1953 furono due i senatori eletti a Catanzaro, il senatore Spasari per Parte Democratica Cristiana. E Luca De Luca, lui si è fuorito nei momenti. E Luca De Luca era ovviamente il mostro sacro del comunismo.
1: Certo.
0: CGIL, segretario comunista, e poi ovviamente dopo i colpi che hanno ucciso Luigi Silipo, venne questa bomba di De
1: Ecco,
0: Luca.
1: allora dunque, l'accusa del Partito Comunista quando venne cacciato dal gruppo parlamentare a Palazzo Madama era quella nei confronti di Luca De Luca di essere un maoista. Adesso io non so quanto è lontano Catanzaro dalla zona dove c'è la minoranza albanese. Sappiamo che l'Albania era lui,
0: Ma
1: fece trade union con.
0: sì,
1: Allora.
0: abbiamo Catanzaro, c'è soltanto un paese, ovviamente, che con i rapporti albanesi, almeno sul piano ideologico, credo che ci fosse poco quel periodo, soltanto Caraffa di Catanzaro, dove c'erano ovviamente anche democratici cristiani e quant'altro, ma fu accusato di maoismo. Lui era un uomo molto forte, deciso, ma lui ebbe una vicenda con il Partito Comunista, perché lui era moroso rispetto al contributo che i parlamentari dovevano
1: Certo.
0: dare al partito. E allora
1: Lui diceva, io sono moroso da quando hanno ammazzato Silipo.
0: Lui trova una giustificazione e ha fatto la polemica nei confronti del Partito Comunista, accusando il Partito Comunista di essere in fondo, ecco, coinvolto, o quantomeno qualcuno del Partito Comunista, il mandante dell'assassinio di Silipo. Si parlò di mafia, si parlò ovviamente dei killer che erano venuti dalla provincia di Reggio Calabria, una nota provincia dove ci sono delle sacche di criminalità organizzata ancora oggi. Però lui più volte incalzato, una dichiarazione di questo genere, un senatore comunista che accusa il suo partito di essere il mandante di un esponente di primo piano, un sindacalista, esponente di primo piano del partito, era una cosa ovviamente eclatante, non era un'accusa di poco conto, è un'accusa che uccideva un partito praticamente, era una violenza nei confronti del partito. Tant'è vero che fu interrogato moltissimo, la stampa nazionale si interessò per molto tempo, e lui non seppe, ecco,
1: Ecco, lui disse che qualcuno aveva provato ad ammazzarlo.
0: no, ma lui non dimostrò nulla. Lui disse tante cose, che era perseguitato, che qualcuno lo inseguiva, che aveva visto qualcuno sotto casa, però non riuscì mai a dimostrare nulla. Perché ci fu tutta un'opinione pubblica nazionale proiettata con le luci, fasce di luce su questo episodio, per cui tutti si interessarono soltanto, non soltanto i giornali, non tanto i cronisti, gli editorialisti e quant'altro, non tanto quella della carta stampata, ma tutta la politica.

0: Certamente il Partito Comunista era mobilitato. E quelli che erano contro il Partito Comunista, parliamo degli anni 65-67, per parlare del 66-67, ancora c'erano divisioni e violenze, c'era il muro di Berlino,
1: Certo.
0: c'erano le contrapposizioni molto nette, molto precise,
1: Certo.
0: perciò qualcuno era appunto alla strumentalizzazione. E spieghiamoci, non ci fu nessuna strumentalizzazione perché ci fu un tentativo della strumentalizzazione. Ma rispetto, ecco, alla vacuità delle risposte, alla genericità delle risposte, alla superficialità delle risposte, senza nessun tipo di riscontro pratico, senza nessuna prova, fu soltanto un'accusa di depistaggio, proprio un dispetto. Quello gli chiedeva un dispetto, forse non voleva alcune cose, non gliel'hanno dato. Si parlò subito, ovviamente, Si parlò subito della morosità, del contributo, perché era un contributo molto sostanzioso che i parlamentari erano costretti a dare al proprio partito. E poi lui ci marciò sul discorso dell'estremismo. Allora ci marciò quello che dicevi, ovviamente, il maoismo ovviamente filocinese, eccetera, eccetera, proprio con contrapposizione nei confronti della Unione Sovietica, finito il stalinismo. Soppiantato il stalinismo dopo il 20° congresso del Partito Comunista, e allora c'era poi l'Albania si guardava come una continuità del comunismo ortodosso rispetto a quella che è stata la rivisitazione di
1: Certo.
0: Khrushchev.
1: Senta, in quei giorni del settembre del 1966 ci fu anche un fatto clamoroso, che a un certo punto a Catanzaro è piombato uno dei massimi dirigenti del Partito Comunista cecoslovacco per cercare di capire che cosa era successo. Allora, voi eravate rimasti scioccati di questa cosa, che era una cosa cioè, questa cosa è andata a finire su tutte le prime pagine dei giornali. È arrivato questo da Praga e è andato a indagare su quello che era successo.
0: Sì, beh, si disse anche questo.
1: Cioè, la cosa ha alimentato altre
0: Sì,
1: polemiche.
0: perché ci fu l'internazionale comunista, credo, che fosse interessata a sapere accogliere. Mandarono questo per accogliere
1: Informazioni.
0: informazioni, perché ci fu uno smandamento all'interno del Partito Comunista Italiano. Nel Partito Comunista Italiano
1: Mise molto in difficoltà a lungo questa storia.
0: sì. E c'era anche Alicate allora che seguiva la Calabria.
1: Che tra l'altro sarebbe morto di lì a poco, credo.
0: Alicate sì, Maria Alicate.
1: Sì, che fece un intervento sulla frana di Agrigento e pochi giorni dopo morì.
0: Sì. Alicate era un uomo molto duro, non faceva sconti a nessuno, nemmeno a se stesso, per dire la verità, tra altre cose. Quindi ci fu questa. Che mandarono dei partiti del paese dell'est per indagare, per capire. Fu una cosa veramente scioccante. Cioè dire, non si era mai verificata una cosa di questo genere. Tant'è vero, la conclusione qual è? Che Luca De Luca è stato espulso. E gli strascichi polemici degli avversari del Partito Comunista non hanno avuto senso perché
1: Non sono
0: si è
1: stati confermati da.
0: isolato questo come un fenomeno a sé stante, che non aveva ovviamente. Dei collegamenti senza nessuna ripercussione, senza ricaduta. E perciò è andato a morire e rimane soltanto un giudizio negativo di condanna anche fra i suoi e nell'opinione pubblica calabrese di Luca De Luca, che uscì con questa ovviamente denuncia senza nessuna prova, senza nessuna consistenza e senza nessuna indicazione.
1: Poi Luca De Luca non è più riuscito a rientrare in
0: No,
1: politica. Poi
0: si fece delle sue legislature, poi non è
1: nel
0: entrato.
1: 68 non è stato riconfermato ed è
0: È
1: sparito.
0: sparito poi perché lui ha tentato di candidarsi con altri, con gli avversari, aveva fatto anche qualche avanza su partiti non proprio di sinistra, ma di destra, eccetera, eccetera. A quel punto nessuno lo volle. Se c'era stato una qualcosa di più sostanzioso, di aggancio ad una realtà, certamente sarebbe stata la strumentalizzazione. Non è riuscito manco a essere strumentalizzato perché ovviamente capivano che era tutto una costruzione, un teorema e soprattutto un dispetto. Non sapevo come definirlo, ma io ritengo che questo così è stato un po' accantonato e così è stato ovviamente liquidato.
1: Bene, io la ringrazio per questa sua preziosa testimonianza e la testimonianza di una persona che ha conosciuto direttamente Luigi Sirico, anche il senatore De Luca, che ricorda nitidamente molto bene questa vicenda.
0: E poi De Luca era un uomo affettuoso, era tutto movimento, cuore, con voce roboante, era un capopopolo, ecco, era un capopopolo. E forse un po' ci è fruttato una confusione, non ebbe un limite anche nelle sue accuse. Dell'essere stato sul capopopolo è quello che voleva mobilitare non so che cosa, però ecco, questo non gli riuscì all'epoca assolutamente.
1: Grazie a Mario Tassone.
0: Tante cose, grazie a voi.
2: La Radio Radicale era Lanfranco Palazzolo con questa intervista a Mario Tassone, noi invece ora vi lasciamo a Fortezza Italia, rubrica a cura di Andrea Billau.
3: Radio Radicale, siamo a un nuovo appuntamento con Eccellenze Afrodiscendenti, curato da Marilena Dellio Mozza, benvenuta come sempre.
4: Ciao Andrea.
3: E oggi come ospiti abbiamo Carola Astuni, insegnante e autrice, e Gio Scioneca, musicista, che sono in collegamento insieme con noi. Benvenuti su Radio Radicale.
4: Grazie Andrea, grazie Marilena dell'invito e grazie mille.
3: Allora do come sempre la parola a Marilena che conduce le danze.
4: Apriamo le danze! Allora, ho deciso di invitare Carola Astuni e Gio Scioneca qui a Eccellenze Afrodiscendenti perché insieme formano una coppia pazzesca fra musica, attivismo e educazione. Carola è insegnante, oltre che autrice di un libro per bambini dal titolo Pista, un amore che rotola, di Edi Colors, e attualmente impegnata in un altro testo che speriamo di leggere presto. Gio Scioneca è musicista, cofondatore della band Bandu Chemistry e del duo Wassalla con l'artista siciliano Buo, tra le altre cose. Ecco, insieme a loro parleremo di cosa voglia dire essere una famiglia multiculturale in Italia, dove l'Italia incontra il Mozambico, e scopriremo l'appassionante musica di Gio. Con Carola rifletteremo anche sui temi caldi della scuola, come il referendum sull'educazione affettiva e la proposta di rendere obbligatori i corsi di italiano per genitori stranieri con basso rendimento scolastico. Quindi di nuovo benvenuti e grazie per essere qui con noi.
5: Grazie, grazie a te Marilena.
4: Bene, Carola e Gio sono sposati, vivono a Genova e hanno tre bellissime bambine. Prima di cominciare con le domande individuali vorrei chiedervi come vi siete conosciuti e cosa vuol dire essere una famiglia con questo meraviglioso bagaglio culturale sulle spalle? Note positive e negative se ce ne sono.
5: Allora, noi ci siamo conosciuti abbastanza casualmente, nel senso che abbiamo un amico in comune che per la festa di laurea ha deciso di ingaggiare Gio per suonare e quindi ci siamo conosciuti banalmente a una festa di laurea. E abbiamo iniziato a chiacchierare, finito il suo intervento musicale e poi non abbiamo più smesso.
6: Finora.
5: Perché sì, è andata abbastanza casualmente, appunto. Niente, la nostra famiglia è una famiglia appunto multiculturale, diciamo che ha, come dire, un'origine appunto afrodiscendente, perché Gio è originario del Mozambico.
6: Mozambico.
5: e quindi ci sono, come dire, delle mescolanze educative e culturali che a volte possono essere una sfida, ma molto spesso sono una grande occasione di crescita sia per me che per Gio e che per le nostre figlie, chiaramente.
4: Quando sono occasione di crescita e quando sono una sfida?
6: Bella domanda.
4: Prego.
5: Beh, Gio, tocca a te. Adesso parlo
4: io. Tocca a te, Gio. Okay.
6: No, no. Wow, è una
5: bellissima
6: domanda, sì, effettivamente.
4: Non è semplice.
6: No, non è semplice, non è semplice.
5: Allora, io posso dire la mia, dato che tu pensi alla tua risposta, io posso dire sicuramente dal punto di vista proprio di conoscere qualcosa che non è, diciamo, della tua origine, per cui, non so, per dire anche tradizioni, usi quotidiani, no? E ti fa sicuramente avere, come dire, un punto di vista molto più variegato e di conseguenza dovrebbe, creare, speriamo, per le nostre figlie, delle future cittadine e cittadini. Chiaramente hanno una visione molto più completa del mondo, perlomeno più flessibile, più che completa, possiamo dire più flessibile, quindi abituati forse a essere appunto più duttili anche nell'essere, come dire, nell'accettare anche delle proposte nuove che arrivano dall'esterno. E poi, non so, noi ad esempio abbiamo anche il bilinguismo, che è un'altra, come dire, grande, importante situazione che riteniamo molto importante le famiglie multietniche, multiculturali, perché indubbiamente ti pongono, di fronte a uno strumento che può aiutarti a capire meglio la cultura da cui provieni. E quindi una lingua, diciamo, in più, come dire, è una grande risorsa, un grande strumento. Sulle difficoltà ce ne sono
6: Sulle
5: tante.
6: difficoltà ce ne sono tante. Per esempio, per quanto mi riguarda, io arrivo in Italia già da grande, quindi sono arrivato quando avevo 23 anni, perciò diciamo mi sono portato dietro il mio background, la mia cultura, che in qualche modo arrivando in un altro posto, come dire, ho dovuto disimparare, imparare certe cose, certe regole, culture. Io ora con i figli sicuramente c'è un confronto molto bello, positivo, perché da una parte mi mette anche come dire, passare ciò che ho vissuto in Mozambico in un altro posto, che è in Italia. E soprattutto le mie figlie non sono mai state in Mozambico, le nostre figlie non sono mai state in Mozambico, perciò cerco di raccontare, di passare tutto quello che ho vissuto, che ho assorbito in Mozambico, ma dall'altra parte non è così facile e semplice di spiegare, ecco, senza vivere.
3: Quanti anni hanno le vostre figlie?
6: La piccola 1 anno e mezzo, la seconda 5 anni, la prima 8, o
5: Sì,
6: quasi 9.
5: sono bellissime. Vi sentite di aggiungere altro? Volete che andiamo avanti riguardo alle sfide oppure
4: Ma
5: insisto?
4: sulle sfide, nel senso, secondo me ci sono anche tanto, molto la questione del fatto che le nostre figlie abbiano un'identità che non è la nostra. Io sono una donna bianca cresciuta in un contesto a maggioranza bianca, Gio è un uomo nero cresciuto in un contesto a maggioranza nera, e le nostre figlie sono un qualcosa di diverso da me e da
6: Un mix,
4: lui,
6: un mix.
4: un vero mix. E sicuramente ci sono delle cose che non potremo mai comprendere, cioè a livello personale, per cui certo che possiamo cercare di metterci nei loro panni, capire quali possono essere le loro necessità anche della ricerca della loro identità, però è chiaro che noi non possiamo essere un modello per loro da questo punto di vista. E questo sicuramente, soprattutto io penso per quanto riguarda ad esempio l'adolescenza, sicuramente ci ritroveremo davanti delle sfide che chiaramente per noi saranno molto impegnative, indubbiamente, ecco, poi speriamo di no, non troppo, però questo sicuramente è una difficoltà che possiamo riscontrare, ecco.
6: Ma io credo che l'obiettivo non è trovare la soluzione, perché la soluzione non ce l'abbiamo, perciò è un continuo, come dire, domandarsi e sicuramente cercare di vivere anche, no, il presente, puntando al futuro, e soprattutto cercare di dare a loro, fornire delle risorse, degli strumenti possibile, perché poi alla fine saranno anche loro a trovare, diciamo, la loro strada. Quello che noi possiamo fare è aiutarli a capire e a
5: Guardate,
6: vivere.
5: io vi starei ad ascoltare per ore questo argomento, ma anche perché poi mi ricordate tanto la mia famiglia,
4: Sono cresciuta con un genitore, quindi nel mio caso il papà appunto bianco di Bergamo e una mamma appunto proprio come io di origine africana, mia mamma è del Ruanda, per cui no, bellissimo, cioè è come se stessi intervistando i miei genitori. Bene, no, allora andando avanti adesso focalizzandoci un po' su ognuno di voi, Carola, vorrei partire da te e ti chiedo di parlarci un po' della tua infanzia, della tua formazione e di chi sei oggi.
5: Allora, io sono nata e cresciuta a Genova da una famiglia in realtà di origine molto mista, nel senso che per quanto io arrivi da una famiglia, sì, italiana, diciamo al 100%, però la mia famiglia arriva da diverse regioni, per cui dalla Campania, dalla Lombardia, e già quello, come dire, mi ha sicuramente dato un po' di, come dire, interesse per ciò che non è proprio, possiamo dire, autoctono, perché certo sono cresciuta a Genova, però gli interessi per qualcosa di diverso invece penso ci sia sempre un po' stato dai racconti in famiglia, questa cosa mi è sempre molto, come dire, incuriosita. Ho frequentato il liceo classico e mi sono appassionata tantissimo alla letteratura, in generale alla letteratura greca, alla mitologia, proprio sono una mia passione, un po' da nerd, se devo essere sincera. Già infatti ogni tanto mi vorrebbe spegnere, io intanto parto con i miei racconti, ci vuole anche meno, e poi ho deciso di diventare maestra, proprio da quando sono bambina, è il mio sogno. Mia nonna materna era maestra anche lei e sicuramente mi ha trasmesso tanto l'amore per l'insegnamento e anche tanto l'amore per le storie, per i racconti. E la cosa buffa è che sia lei che mio papà, invece, che appunto non è suo figlio, ma è suo genero, mio papà anche lui è un grande narratore e mi ha sempre raccontato un sacco di storie. E forse questa cosa di voler raccontare le storie si è legata molto poi alla mia professione e non ho mai smesso di farlo, nel senso che anche alle mie figlie mi piace tanto raccontare storie, a scuola lo stesso. E quindi, giusto perché non mi mancava così il tempo, ho deciso di iscrivermi anche di nuovo all'università al giro della terza gravidanza e appunto mi sono iscritta a lettere, quindi dopo la laurea in scienze della formazione di ormai 10 anni fa, 12 anni fa, ho deciso di provare la seconda laurea e così adesso sono anche iscritta all'università di nuovo a lettere.
4: Instancabile.
5: Non stancabile, non lo so, un po' matta forse sì, perché come dire, con tante cose, diciamo, con tanta carne al fuoco, poi è difficile seguire tutto come vorrei, però ci si prova. Quando si è un team in famiglia si può fare anche questo, ecco.
4: Certo, grazie Carola. Gio, anche a te vorrei chiedere com'eri da bambino, la tua formazione e il percorso che oggi ti vede un musicista tutto tondo.
6: Allora, da bambino ero molto scatenato, così mi dicono. No, io ho iniziato a suonare, a ballare, più teatro, sin da piccolo. E niente, sono nato a Marromeo, in Mozambico, in questo distretto, e poi sono cresciuto a Beira. Diciamo che è a Beira dove tutto ebbe inizio. Cresco in questa casa che si chiama Casa di Cultura, dove è la casa dove tutti gli artisti si incontrano, diciamo, passavamo le giornate lì. Quindi era tutto lì, scuola, di musica, pianoforte, danza, la danza tradizionale, insomma. E la mia, diciamo, vocazione per la musica, per l'arte, diciamo, l'ho sviluppata lì. Poi ho fatto parte di un gruppo, si chiamava Gnascia, che è stato, diciamo, il primo gruppo con cui ho iniziato a viaggiare in Africa, in Europa, in Asia, quindi prima di venire in Italia. Quindi nel 2006 ho fatto il mio primo tour in Olanda e poi nel 2007 siamo tornati di nuovo in Olanda e nel 2008 invece siamo andati in Vietnam. Quindi diciamo sì. Da lì mi sono visto artista, perché ovviamente iniziavo già a stare, a salire nei palchi grandi, negli stage grandi, e a suonare per un pubblico ampio, più di 1.000 persone. E lì diciamo, la conferma, io ho deciso di, come dire, di intraprendere, di continuare con la musica.
4: E come sei arrivato poi a Genova?
6: Arrivo a Genova perché a Beira ho conosciuto una ragazza che lei era è italiana di Genova, che lavorava in Mozambico per un'organizzazione. Siamo conosciuti nel 2017 e poi abbiamo convissuto un anno e poi nel 2009 abbiamo deciso, lei doveva fare un master a Londra, io stavo diciamo finendo i miei studi, dovevo iniziare l'università, allora a questo punto abbiamo diciamo unito i progetti, ho detto, la cosa più facile sarebbe quella che io venissi in Italia e lei ovviamente dopo partiva per Londra per fare il master con l'obiettivo poi di tornare a Genova e diciamo iniziare reiniziare la nostra avventura. Però sfortunatamente poi la relazione non è andata a buon fine. Nel 2011 siamo lasciati, io ho continuato a vivere a Genova, facevo l'università e nel mentre avevo già formato diciamo un altro progetto qui a Genova.
4: Ok, grazie mille, Gio. Dalla musica alla scuola, visto che è appena iniziata, a partire dal 1 ottobre 2026 il canale autonomo di Rai Scuola sul digitale terrestre cesserà le proprie trasmissioni televisive tradizionali per lasciare posto al nuovo canale Italiana, dedicato alle tradizioni e ai territori. L'azienda specifica che non si tratta di una chiusura, ma di un'evoluzione, affermando che l'offerta educativa continuerà la sua distribuzione e fruizione su Rai Play. Molti osservatori, sindacati e forze politiche parlano invece di una vera e propria cancellazione di un presidio pubblico e educativo fondamentale. Carola, cosa ne pensi?
5: Allora, premesso che io da insegnante, però in questo momento io parlo da libera cittadina, non parlo né come dire, referente del mio istituto, io parlo diciamo come una persona e una libera cittadina. In questo momento sto esprimendo la mia opinione appunto da libera cittadina, però indubbiamente la mia professione induce, come dire, una serie di riflessioni. Allora, diciamo che il palinsesto Rai Scuola negli ultimi anni è andato, come dire, molto diminuendo tutti i suoi progetti, per cui negli ultimi anni, mi sembra negli ultimi 2 anni, abbiano mandato già in onda soltanto delle repliche. Questo che cosa ha provocato? Indubbiamente un calo degli ascolti, perché è chiaro che una persona che continua a vedersi un po' gli stessi programmi non è più interessato a vedere qualcosa di diverso, quindi viene da dire non frequenta più il canale. È anche vero che la televisione via cavo ormai in generale, noi per dire ad esempio in famiglia non abbiamo la TV via, non seguiamo la TV via cavo, per cui io non so quante poi persone effettivamente utilizzino la TV, la televisione appunto in diretta come strumento di informazione, soprattutto tra i più giovani, intendo. Rai Scuola bisogna chiedersi effettivamente a chi è indirizzata. È indirizzata ai giovani, è indirizzata alle persone anche adulte che però vogliono comunque informarsi. Per cui se noi pensiamo a Rai Scuola come dire, un canale che vuol fare informazione soprattutto tra i più giovani, mi viene da dire forse la TV via cavo effettivamente potrebbe non essere il canale preferenziale. Detto ciò, Rai Scuola diciamo, si sposta su Rai Play però mandando soltanto repliche. Quindi questo un po' che mi viene da dire, è giustamente secondo me bisogna passare come dire, magari su un canale più vicino ai giovani e su questo posso essere d'accordo. La cosa su cui mi trovo, come dire, un po' spiazzata è il fatto che in Rai Scuola non si rinnovi, quindi non ci siano nuovi programmi e questo è, a mio parere, un peccato perché io anche da insegnante spesso ho usufruito comunque dei programmi, dei documentari. È anche vero che io ne ho sempre usufruito utilizzando Rai Play, per cui, come dire, è vero. Ho sempre utilizzato Rayplay, però mi viene anche da dire che vorrei anche avere del materiale nuovo su cui lavorare. E questo è un dispiacere perché indubbiamente i prodotti che venivano comunque divulgati da Rai Scuola erano assolutamente di ottimo livello.
4: Grazie Carola. Gio, adesso ritorniamo alla musica.
6: Sì.
4: La tua di musica ha stile, ritmi, afro, pop, funk, reggae, che fusi tra loro danno origine a un sound eclettico, originale, con un mix di lingue, no? Portoghese, inglese, dialetto mozambicano.
6: Cisena, sì.
4: Cisena. Vuoi approfondire e parlarci anche dell'evoluzione del tuo stile nel tempo e magari dell'influenza o meno della musica italiana?
6: Sì, diciamo che ormai io vivo in Italia da 16 anni, perciò ovviamente passare dal Mozambico all'Italia, in Europa, in Occidente, sicuramente la mia musica, il mio linguaggio soffre già. E peraltro io suono, ho sempre suonato, diciamo, da quando sono in Italia con i ragazzi brasiliani, col progetto Mossamba, quindi anche lì la contaminazione della musica brasiliana, che peraltro poi, come dire, viene dall'Africa, poi arriva in Brasile, però comunque c'è un sound, uno stile brasiliano, che è la bossa nova. Una volta, quando è finito il progetto Mossamba, ho iniziato a lavorare, a suonare con i ragazzi italiani, sicuramente ho preso sicuramente altri stili, potrebbe essere quello del jazz, musica classica, la musica italiana, anche se non la suono, però comunque l'ascolto. Quindi in qualche modo c'è nella mia composizione attuale, e anche proprio il linguaggio che uso non è tanto quella mozambicana, ma quanto più globale.
4: Mm-hmm. Sì. Grazie Gio, no? Interessantissimo questo. Tornando a te Carola, lo scorso agosto il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara ha proposto di rendere obbligatori i corsi di lingua e cultura italiana per i genitori stranieri i cui figli registrano un basso rendimento o difficoltà scolastiche. Ecco, tu cosa ne pensi?
5: Allora, sempre da libera cittadina, penso. Okay. Allora, intanto la proposta che è stata fatta viene fatta sulla base di un problema concreto, ovvero il fatto che ci siano situazioni in cui ci sia una difficoltà comunicativa tra famiglia e scuola, e questo penso che sia, come dire, un dato alla mano, che sia evidente, ok? E su questo siamo tutti d'accordo. La cosa che a me lascia personalmente un po' perplessa è il fatto dell'obbligatorietà, io mi sono tutta impappinata, sull'obbligo quindi della lezione di italiano per genitori stranieri, anche perché mi viene da dire c'è una casistica, come dire, numerosa, per cui se noi dobbiamo pensare ad esempio che cosa consideriamo straniero, quindi il genitore che che risiede sul suolo italiano, che non ha cittadinanza italiana, che però risiede da 30 anni e per scelta non può avere la cittadinanza italiana perché dovrebbe magari cedere la propria cittadinanza d'origine, però parla italiano correttamente, ma il figlio non va bene a scuola e allora loro sono obbligati ad andare a scuola di italiano pur parlando bene italiano. Caso 1. Caso 2, un ragazzo magari va molto bene di italiano, però ha difficoltà in fisica e allora dobbiamo mandare i genitori a fare il corso di italiano. Questo diciamo che, come dire, la proposta chiaramente è molto, come dire, per quello che io ho potuto leggere, ho letto una proposta molto ampia su, secondo me, una casistica numerosissima e soprattutto a me, ripeto, lascia personalmente un po' perplessa anche il fatto che sia fattibilmente difficile da portare poi veramente a compimento una proposta di questo tipo, perché anche dal punto di vista economico vorrebbe dire introdurre nei nuovi corsi di italiano. In realtà i corsi di italiano per stranieri ci sono, sono già molto presenti sul territorio italiano, per cui vorrebbe dire aumentare la proposta, renderla più specifica per i genitori di determinati istituti in cui magari ci sono tante famiglie che non parlano l'italiano. Diciamo che per avere dei dati, forse anche per, non lo so, analizzare meglio questa proposta, andrebbero forse verificati dei dati che io non ho alla mano, di cui magari non sono appunto a conoscenza. Però ripeto, a me lascia un pochino perplesso il fatto di rendere obbligatoria la lezione di italiano per i genitori che hanno figli che hanno difficoltà a scuola, anche perché mi viene da dire se ci fossero
4: Per
5: ragazzi
4: genitori
5: facendo esempio.
4: stranieri,
5: Sì,
4: stranieri.
5: certo, stranieri, certo, quello sottointeso. Però mi viene da dire, allora con lo stesso criterio dovremmo fare, non lo so, lezione di educazione all'affettività a quei genitori cui i figli magari, non lo so, mettono in atto situazioni di bullismo estremo a scuola, perché allora, come dire, prendiamo un po' la stessa, cioè ricreiamo un po' una situazione di questo tipo. A me lascia solo appunto un po' perplessa la questione dell'obbligo, perché in realtà potenziare i corsi di italiano per le famiglie che lo richiedono,
6: Beh, va.
5: secondo me, è una cosa anche utile se le famiglie lo richiedono.
4: Certo.
5: E quello, secondo me, anzi, è uno strumento validissimo e soprattutto se condiviso con le famiglie che lo richiedono apertamente, secondo me è uno strumento giusto perché conoscere la lingua di un paese in cui si vive rende tutti più, come dire, coinvolti anche nella cittadinanza attiva, anche se non si è cittadini di quel paese in maniera, come dire, fattiva, però, e ripeto, mi lascia un po' perplessa la parola proprio l'obbligo.
4: Ti ringrazio Carola e scusa, andiamo velocemente perché il
5: Sì,
4: tempo
5: certo.
4: stringe. Allora,
3: Sì, ci sono
5: ciò.
3: ancora 5-6 minuti, non di più. Ecco, ti vorrei però
5: Stretto,
3: condividere
6: stretto.
4: due domande, una per Gio e una per Carola. Allora, Gio, io so che hai appena lavorato un nuovo album, raccontaci tutto.
6: Allora, sì, in teoria ho lavorato due album in
4: Ah,
6: quest'anno.
4: ecco.
6: Sì, il primo è con il progetto Bantu Chemistry, che è un progetto, diciamo, musica afro-funk, jazz, elettronica, però avevo, diciamo, un po' delle bozze mie. E quindi dopo che abbiamo realizzato quest'album, mi sono detto, faccio un album personale, quindi questo album che sto facendo adesso è molto mio. Sentivo l'esigenza, come dire, di tornare un po' indietro, visto che non torno spesso in Mozambico, quindi volevo fare un album proprio che rispecchiasse molto il Mozambico, il ritmo, e poi volevo anche, come dire, seguirlo io direttamente, come direttore artistico, perciò senza molte influenze, ecco. E quindi questo album, che ancora devo trovare il nome per l'album, anche se il primo pezzo è già uscito, ma gli altri brani lo stiamo ancora mixando, non ha ancora il titolo, quindi sono un po' indeciso sul titolo, però i brani ci sono, saranno sei brani. Il primo singolo è già uscito venerdì scorso, che si chiama Makorokoto, che vuol dire congratulazione. Quindi ho iniziato a congratularmi per lo sforzo, per tutto, diciamo, il mio percorso che finora ho fatto e delle esperienze anche che ho vissuto in questi anni. Insomma.
4: Grazie, grazie Gio, scusa se ti interrompo, ricordando anche che Gio è
6: Wassala,
4: cofondatore della band Bandu Chemistry e del duo Vassalla, Wassalla,
6: sì.
4: fra le altre cose. Carola, lo scorso 6 agosto è iniziata la raccolta firme per il referendum Sì, educazione affettiva nelle scuole, per l'abrogazione totale della legge sulle disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico promossa dal ministro Valditara. Perché questo referendum, che tra l'altro ha superato le 500.000 firme, ma di cui sentiamo poco parlare nei TG, è così importante?
5: Molto importante perché, come dire, si tornerebbe a una situazione in cui le scuole, soprattutto io parlo per la scuola primaria e la scuola dell'infanzia, ripeto sempre a titolo personale, però sarebbe possibile di nuovo affrontare determinati temi che altrimenti non potrebbero essere affrontati da insegnanti non specializzati, nel senso che gli insegnanti formati in ambito di affettività non sono molti e quindi spesso le scuole primarie e le scuole dell'infanzia si sono sempre rifatte delle associazioni esterne, addirittura anche alle ASL locali, territoriali, per fare determinati incontri appunto sull'affettività. Questo sarebbe molto importante poter continuarlo a fare e quindi il referendum è molto importante anche per, cioè la proposta di referendum resta molto importante anche per quelli.
4: Grazie mille, grazie. Tra l'altro tu hai anche un master in educazione sessuale, giusto?
5: Io ce l'ho e l'ho fatto, diciamo, come mamma che appunto aspettavo la seconda figlia, quindi mi sentivo in necessità di avere una formazione che però non era stata neanche riconosciuta dal NIUR, perché era una formazione che in realtà era destinata ai sanitari, quindi appunto alle ostetriche, ai infermieri, e quindi diciamo non era neanche riconosciuta dal NIUR all'epoca. È sicuramente, ripeto, io sono un'insegnante formata in questo ambito, ma persone che sono formate in questo senso sono poche, e c'è tanto bisogno, tanta richiesta dalle famiglie che chiedono molto spesso anche a noi insegnanti di affrontare determinati temi, per cui ci vuole tanta sinergia tra scuola e famiglia, questo sempre. Io penso che il consenso informato alla scuola media e alla scuola superiore, come dire, potrebbe limitare un pochino determinate situazioni in cui ci sarebbe veramente molta importanza per parlare di determinati temi, però bisogna anche ricordare che l'educazione all'affettività dovrebbe avvenire sia a casa ma soprattutto anche a scuola, che queste due, come dire, agenzie educative concorrono al bene dei ragazzi e non sono una contro l'altra, ecco, quindi bisognerebbe un po' cercare di ricordarsi questo, che l'educazione all'affettività non dovrebbe essere appannaggio unico né della scuola né della famiglia, ma un lavoro comune.
3: Ecco, e con questo ci dobbiamo fermare perché abbiamo raggiunto il termine del tempo. Io ringrazio molto Carola Astuni e Joe Cioneca, grazie per aver partecipato a Eccellenze Afrodiscendenti e come sempre grazie a Marilena Delli Umoza.
5: Grazie mille, ciao Marilena.
2: La Radio Radicale era Andrea Billao con Fortezza Italia. Noi invece ora vi lasciamo alla rassegna di Geopolitica a cura di Lorenzo Rendi.
7: Ben trovati all'ascolto di Radio Radicale, la rassegna di Geopolitica di mercoledì 23 settembre 2026. Oggi parliamo dell'incontro tra Xi Jinping e Trump. La prima segnalazione di oggi è un'analisi intitolata Cosa si aspetta la Cina dal vertice di Washington? La fonte è un blog specializzato che si chiama Signification, analisi pubblicata il 18 settembre scorso. Xi Jinping effettuerà una visita di Stato negli Stati Uniti, dove incontrerà Trump il 24 settembre, domani. Prima del viaggio, il ministro cinese Yi Lifeng dovrebbe incontrare Scott Bessent questo fine settimana a New York. All'ordine del giorno del vertice figurano l'estensione dell'accordo di Bosan, l'istituzione di un Board of Trade per ridurre i dazi doganali sui beni non sensibili e discussioni sui rischi legati alla intelligenza artificiale. In vista dell'incontro, in questa analisi esaminiamo come gli studiosi dell'establishment cinese valutano. Primo, cosa significa concretamente stabilità strategica costruttiva? Secondo, prospettive di progresso sui controlli commerciali e tecnologici. Terzo, la possibilità di cooperazione in materia di sicurezza della IA. E quarto, se Taiwan potrebbe far deragliare il riavvicinamento. Allora, per motivi di tempo esaminiamo solo due punti. Il primo punto è la definizione di stabilità strategica costruttiva. La stabilità strategica viene presentata da molti studiosi come una conseguenza dello stallo strategico, un termine che gli studiosi di relazioni internazionali spiegano come derivante dal trattato di Mao sulla guerra prolungata. Si riferisce a una stabilità temporanea raggiunta attraverso la deterrenza reciproca e in questo caso è ampiamente considerata come il risultato di un miglioramento della forza relativa della Cina. Terzo punto, la sicurezza della IA. I media statali cinesi tendono a presentare l'attuale preoccupazione per la sicurezza della IA negli ambienti tecnologici americani come uno strumento egemonico, un pretesto per limitare lo sviluppo della IA in Cina e per stigmatizzare ingiustamente i modelli open source della Cina. Queste dichiarazioni hanno rafforzato la percezione diffusa che le elite politiche cinesi non considerano i rischi della IA allo stesso modo delle loro controparti americane. Però è ragionevole aspettarsi che le dichiarazioni pubbliche in questo momento mirino a rappresentare un fronte intransigente al fine di evitare di indebolire la posizione negoziale della Cina in vista dei colloqui. In effetti, alcune delle stesse preoccupazioni sulla sicurezza della IA che sono prevalenti negli Stati Uniti, circolano anche nell'ecosistema politico cinese. In particolare, alcuni studiosi affermati hanno sostenuto che i modelli open source presentano maggiori sfide per la gestione del rischio rispetto ai modelli chiusi sotto aspetti chiave. E questa è l'analisi intitolata Cosa si aspetta la Cina dal vertice di Washington? La fonte è il blog Signification, analisi pubblicata il 18 settembre scorso. Seconda e ultima segnalazione di oggi, un post intitolato L'intelligenza artificiale rappresenta una minaccia per il Partito Comunista Cinese ed è per questo che deve essere controllata. Autore del post su X, ex Twitter, è Henry Gao, docente di diritto a Singapore. Post pubblicato il 16 settembre scorso. Quali sono le maggiori preoccupazioni della Cina riguardo alla intelligenza artificiale? Un nuovo articolo di Chen Yixin, ministro della sicurezza di Stato cinese, pubblicato sull'ultimo numero di China Cyber Security Magazine, offre alcuni indizi rivelatori. Il ministro Chen identifica 6 rischi principali. Primo, la sicurezza del regime. Forze ostili individui con secondi fini possono utilizzare deepfake stesse immagini generate dalla IA e account online automatizzate per produrre in modo massiccio ed economico voci politiche, diffondere informazioni dannose e incitare divisioni sociali, conducendo guerre di opinione pubblica e guerre cognitive contro la Cina e minacciando direttamente la sua sicurezza politica, istituzionale e ideologica. Secondo, le infrastrutture critiche. La IA può consentire a paesi e organizzazioni di scoprire rapidamente le vulnerabilità, concatenare automaticamente percorsi di attacco ed eseguire sofisticate operazioni di hacking, riducendo drasticamente le barriere tecniche e i costi di attacchi informatici contro le infrastrutture critiche cinesi. Terzo, la fuga di dati. Le agenzie di intelligence straniere possono utilizzare web crawler basati sulla IA, data mining e profilazione per raccogliere informazioni sensibili, inclusi dati nazionali critici, segreti commerciali e informazioni personali dei cittadini. Gli utenti cinesi che elaborano informazioni sensibili tramite prodotti di IA stranieri o esportano dati all'estero, potrebbero anche causare fuga di dati su larga scala. Quarto, gli ecosistemi tecnologici chiusi. I paesi con vantaggi nella teoria della IA, nell'architettura dei modelli e nella potenza di calcolo potrebbero invocare la sicurezza nazionale per imporre controlli tecnologici inerenti da monopolizzare gli standard tecnici e costruire ecosistemi closed source, limitando l'accesso di altri paesi alle tecnologie avanzate e frammentando le catene di approvvigionamento globali della IA. Quinto, le sfide strutturali alla governance sociale. La IEA crea nuove incertezze per la governance sociale e l'ordine pubblico. Le scatole nere algoritmiche e l'avvelenamento dei dati possono amplificare il pregiudizio sociale esistente. L'uso improprio delle informazioni personali può innescare crisi di fiducia pubblica. Il processo decisionale automatizzato crea difficili questioni di responsabilità. E il rapido sviluppo della IA sta sempre più superando le leggi, l'etica e i meccanismi normativi esistenti. Il sesto punto, una trasformazione fondamentale della guerra. La IA sta spingendo la guerra in un'era di intelligentizzazione. Chiunque sia in grado di utilizzare algoritmi per ottenere un rilevamento, un giudizio e un targeting più precisi, otterrà l'iniziativa sul campo di battaglia. E questo ha scritto il ministro cinese Chen Yixin. Allora, la IA si sta spostando da un ruolo ausiliario a uno centrale. Nella funzione di intelligence, nel supporto decisionale, nella identificazione dei bersagli, nelle operazioni di combattimento e nella guerra cognitiva. E qual è allora la soluzione? La risposta del ministro Chen è rivelatrice. Rafforzare il controllo del partito su internet e il controllo del partito sui dati e trasformare i vantaggi della leadership del partito nell'efficacia della governance della IA. In altre parole, dal punto di vista del Partito Comunista Cinese, la questione centrale non è semplicemente IA contro non IA, non è una competizione tra Stati Uniti e Cina, ma è una competizione tra Stati Uniti e PCC su chi controlla la IA, i dati, le informazioni e in definitiva il futuro della società. E chiunque vince a questa competizione deciderà il futuro dell'umanità. E questo è il post intitolato "La intelligenza artificiale rappresenta una minaccia per il Partito Comunista Cinese ed è per questo che deve essere controllato". Autore del post su X è Henry Gao, docente di diritto a Singapore. Post pubblicato il 16 settembre scorso. Termina qui la rassegna di geopolitica di mercoledì 23 settembre 2026. Un saluto da Lorenzo Rendi.
2: Radio Radicale, Lorenzo Rendi con la rassegna di geopolitica. Noi ora vi lasciamo la rassegna stampa internazionale a cura di David Carretta. Poi subito microfono allo spazio transnazionale a cura di Francesco De Leo con i suoi ospiti alle 7.30 stampa e regime a cura di Alessandro Barbano. Ma ora la rassegna stampa internazionale a cura di David Carretta e subito dopo lo spazio transnazionale con Francesco De Leo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, oggi è mercoledì 23 settembre, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. Due i temi che cercheremo di approfondire attraverso i commenti dei giornali esteri. Innanzitutto la dura sconfitta per la CDU di Friedrich Merz in altre due elezioni regionali in Germania, la progressione soprattutto del partito di estrema destra AfD, ma anche del partito di estrema sinistra Die Linke, e poi la Russia, le elezioni Potemkin, come le definisce il Times in un editoriale, che tuttavia non garantiscono a Putin di rimanere zar per sempre, così la vede il quotidiano conservatore di Londra. Le Monde oggi invece ha un editoriale su Donald Trump che si trova di fronte all'ora delle scelte, di fronte a Vladimir Putin, la scelta dell'impotenza americana nel risolvere la guerra in Ucraina e soprattutto nell'affrontare la guerra ibrida lanciata da Mosca contro l'Europa, rischia di compromettere definitivamente lo status di prima potenza mondiale degli Stati Uniti. Partiamo però dalla Germania. Editoriale di ieri del Financial Times, l'ultima occasione di Merz per riformare la Germania. Scrive il quotidiano della City, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha parlato con franchezza dello Stato, della sua CDU, dopo i disastrosi risultati alle elezioni regionali. La CDU domenica è stata completamente spazzata via nel land nordorientale del Mecklenburgo-Pomerania anteriore. È la prima volta che non riesce a ottenere seggi in un Parlamento regionale dalla fondazione della Repubblica Federale nel 1949, un esito disastroso, lo ha definito Merz, ed è un esito che ha ripercussioni di lungo periodo per il suo partito. La CDU ha perso potere anche a Berlino, la capitale probabilmente sarà guidata dall'estrema sinistra. La doppia sconfitta segue un'altra bruciante sconfitta contro il partito di estrema destra Alternativa per la Germania in Sassonia-Anhalt all'inizio di questo mese. La CDU, ha ammesso Merz, non ha più risposte soddisfacenti a troppe domande. Il partito, un tempo potentissimo di Konrad Adenauer, Helmut Kohl e Angela Merkel, ora è solo per alcuni aspetti ancora un partito di massa a base popolare. Nel sistema federale della Germania le elezioni nei Länder non riguardano mai esclusivamente la politica nazionale, tuttavia il malcontento diffuso verso la coalizione di Merz con i socialdemocratici, nonché la popolarità ai minimi del cancelliere, sono stati fattori determinanti per la disfatta della CDU. Le critiche interne al partito nei confronti di Merz erano già emerse quest'estate dopo un rimpasto di governo mal riuscito che sembra confermare le sue scarse capacità politiche. La straordinaria vittoria di AfD in Sassonia-Anhalt ha scatenato speculazioni febbrili su una possibile battaglia per la leadership. Questa volta Merz si è mosso rapidamente per prevenire una rivolta, insistendo con combattività che continuerà come cancelliere con il sostegno dei baroni del partito, ma in realtà sembra un uomo politicamente condannato. Qualsiasi tregua probabilmente sarà di breve durata. Merz ha definito i suoi disastri elettorali come un momento di svolta profondo, ma non ci sono nuove strategie facili da mettere in opera. Mettere fine alla coalizione con i socialdemocratici e guidare un governo di minoranza di centrodestra, come alcuni nel suo partito suggeriscono, potrebbe sembrare allettante, tuttavia è illusorio pensare che Merz possa governare senza fare compromessi con i suoi avversari. La politica del cordone sanitario, che esclude qualsiasi cooperazione con AfD, non è riuscita a frenare la crescita dell'estrema destra, per contro ha eroso il sostegno alla CDU, ma collaborare con un'estrema destra sempre più estrema, anche entro limiti rigorosi, sarebbe un errore che potrebbe spaccare definitivamente la CDU. Per ora la risposta di Merz è quella di raddoppiare gli sforzi nelle riforme economiche e sociali e giustamente, secondo il Financial Times, portare avanti riforme importanti come quelle delle pensioni, dei sussidi di disoccupazione, delle regole del lavoro, sarebbe utile per la Germania, ma sarà anche difficile. Alcuni socialdemocratici e molti elettori ora vogliono che queste riforme vengano annacquate e a Merz mancano l'abilità e il carisma necessari per portarle avanti fino in fondo. Tuttavia Merz farebbe bene a impiegare tutto il suo tempo e il suo capitale politico per mettere il paese su basi più solide, così tra l'altro il Financial Times. Anche il Paese, in un editoriale di ieri, punta il dito su quelle che nel titolo vengono definite le responsabilità di Merz. Le dimensioni del Mecklenburgo-Pomerania anteriore, stato federato di 1,5 milioni di abitanti nella parte orientale della Germania, potrebbero spingere a relativizzare i risultati delle elezioni del 20 settembre, ma sarebbe un errore perché per la prima volta dal 1945 l'Unione Cristiano-Democratica, la CDU, è rimasta fuori da un Parlamento regionale tedesco. Il disastro, come l'ha definito Merz, riflette il crollo di questo partito nei territori dell'ex Repubblica Democratica tedesca e allo stesso tempo l'erosione accelerata in tutto il paese del centro politico che per decenni ha avuto nella CDU e nel Partito Socialdemocratico, la SPD, i principali pilastri di stabilità. Entrambe le formazioni alleate nella coalizione guidata da Merz sono travolte non solo dall'estrema destra di Alternativa per la Germania, ma anche dall'estrema sinistra postcomunista di Die Linke, che ha vinto le elezioni nella città di Berlino. Ma sono i cristiano-democratici, lo stesso Merz, ad avere la principale responsabilità per non essere riusciti a fermare l'emorragia di voti verso

dell'Unione Europea senza il contributo dei cristiano-democratici alleati socialdemocratici in Germania. Tutto questo oggi è rimesso in discussione e si dissolvono i confini tra alcuni conservatori e l'estrema destra, nel momento in cui, tra l'altro, in Francia Marine Le Pen parte come favorita per le prossime elezioni presidenziali. In Germania l'estrema destra non è arrivata ai livelli di Le Pen, è in grado però di sfiorare il potere, seppur in un piccolo land come la Sassonia-Anhalt, guida i sondaggi nazionali. Le elezioni sono state un fallimento per i partiti di governo e per Merz. Il cancelliere aveva promesso di dimezzare i voti di AfD e invece sono schizzati alle stelle. Merz è un cancelliere estremamente fragile, ma con la lucidità sufficiente per chiamare le cose per nome, che si tratti della guerra della Russia contro l'Ucraina o dell'estrema destra. Lo ha dimostrato domenica, denunciando la fascinazione sempre più profonda in queste società per opzioni autoritarie, o quando alcuni giorni fa ha dichiarato davanti al Bundestag che politiche come la remigrazione non sono altro che pulizia etnica basata sul colore della pelle o l'origine. Che sopravviva o no a questa crisi, la chiarezza morale di queste parole potrebbe essere il miglior lascito di Merz, conclude tra l'altro El País. Le Figaro ieri aveva un editoriale sulla Germania, che torna a essere il malato d'Europa, malato che anche in questo caso in parte economico, ma che ormai lo è diventato soprattutto politico. Il problema è che i rimedi indicati da Merz, colonna vertebrale, schiena dritta si direbbe in Italia, costanza e pazienza, gli mancano ampiamente. Se bastasse rimuovere Merz per disinnescare la crisi, il suo futuro sarebbe già segnato, ma anche se i suoi alleati prendono le distanze, non è detto che un suo successore farebbe meglio. Con ogni probabilità, scrive il quotidiano conservatore francese, gli europei dovranno convivere per mesi con una Germania ripiegata sui suoi problemi interni e in balia di una paralisi politica. Questo si traduce già in un inasprimento delle politiche sull'immigrazione, un dibattito sempre più vivace sugli aiuti all'Ucraina, un riarmo unilaterale e la volontà di stringere i cordoni della borsa delle istituzioni europee nel momento in cui si negozia il bilancio 2028-2034. E ciò che colpisce la Germania si ripercuote sui suoi vicini, la metà dei quali andrà alle urne l'anno prossimo. Le sofferenze di Merz rischiano di diventare la regola in Europa, sottolinea giustamente Le Figaro. Ci sarebbero altri commenti da segnalare. Uno lo facciamo perché è un controtendenza rispetto ai giornali europei, conservatori o di area liberal che siano, è il Wall Street Journal, l'editoriale di ieri, l'ascesa dell'estrema sinistra tedesca, una vittoria a Berlino, mette in luce antisemitismo e socialismo abitativo. La vittoria di Linke, i media globali sono preoccupati per AfD, ci sono molti motivi per esserlo, nel momento in cui Merz lotta per mantenere il suo incarico, ma è ora di riconoscere il pericolo complementare dell'estrema sinistra, scrive tra l'altro il Wall Street Journal. Per chiudere però vogliamo dedicare alcuni minuti alla Russia, innanzitutto le elezioni che si sono chiuse domenica con trionfo del partito di Vladimir Putin, Russia Unita, e ci mancherebbe. Il Times ieri aveva un editoriale dal titolo «Elezioni Potemkin, finte elezioni per capirci, non garantiscono a Putin di restare zar per sempre». Il presidente russo sopravvaluta il suo potere nel momento in cui prepara una massiccia mobilitazione di giovani per combattere in

0: Ucraina. Le elezioni parlamentari in Russia sono un evento, uno spettacolo teatrale, c'è il calcolo di quali partiti non minacciosi e graditi al leader debbano essere ammessi, una finta campagna elettorale, la farsa dello spoglio, un breve tentativo di creare una tensione narrativa, ma alla fine un solo vincitore, Putin, che grazie al voto della Duma sarà insediato come potenziale zar a vita, ma sottolinea il Times, malgrado una super maggioranza alla Duma, Putin non sta vincendo in Ucraina, non sta rendendo di nuovo grande la Russia, anzi i numeri sono particolarmente gravi. Ha lanciato nuove sfide ibride contro la NATO che riflettono una preoccupazione di Putin, e cioè di essere sfidato sul piano interno dal movimento anti-guerra. Una mobilitazione di massa e il protrarsi di una guerra sanguinosa aumenteranno le tensioni, ma se Putin dovesse attaccare l'Alleanza Atlantica in un modo o nell'altro, alla fine la Russia sarà umiliata. Per ora Putin è lo zar, ma per sempre un'elezione Potemkin non garantisce questo risultato, scrive tra l'altro il Times. Delle minacce russe, non solo all'Ucraina, perché non sono minacce, ma anche all'Europa, e anche in questo caso non sono più minacce, si occupa Le Monde oggi nel suo editoriale dal titolo «Per Trump l'ora delle scelte di fronte alla Russia». Sintetizziamolo con alcune righe. Per 18 mesi la Casa Bianca ha dovuto fare i conti con una realtà. Le discussioni senza rapporto di forza, cioè senza fare pressioni vere, su Vladimir Putin non portano da nessuna parte. Nel momento in cui la Russia si è messa a intensificare la sua guerra ibrida contro gli alleati dell'Ucraina, Trump ha più da perdere di quanto pensi se la sua linea di condotta resterà quella della passività. Presto o tardi Putin metterà alla prova la solidità e la realtà della NATO. L'immagine degli Stati Uniti ha già subito un colpo gravissimo con l'avventura in Iran. Lo status di prima potenza mondiale ne uscirebbe del tutto rovinato se la scelta di Trump sulla Russia sarà l'impotenza. Così Le Monde. Noi ci fermiamo, una buona notte da David Carretta che ci ascolta a mezzanotte e una buona giornata su Radio Radicale a chi ci ascolta alle 6.55.
1: Mercoledì 23 settembre 2026, buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, sono le 7.10, vi ricordo l'appuntamento con Stampa e Regime a cura di Alessandro Barbano alle 7.30, adesso spazio transnazionale con Francesco De Leo. Buongiorno Francesco.
2: Buongiorno, buongiorno a te Roberta, da Piero Scaldaferri in regia, tra poco con noi Gian Piero Gramaglia. Parto dalla rubrica The Big Read di oggi che il Financial Times dedica al primo ministro canadese McCarney, i limiti della sfida a Donald Trump. Il primo ministro canadese è diventato una figura di riferimento nella lotta contro il presidente degli Stati Uniti, ma l'economia del paese è troppo esposta per potersi distaccare. McCarney ha illustrato il suo obiettivo di contribuire a creare il prossimo ordine mondiale giusto, stabile e prospero, proprio mentre il suo paese natale, il Canada, è sconvolto dalle azioni di Trump. Il primo ministro canadese, accolto con grande entusiasmo dal Parlamento europeo a Strasburgo la scorsa settimana, ha invocato un'alleanza con l'Unione europea che funga da faro per le altre democrazie. Questo è in netto contrasto con quanto affermato il mese precedente, quando aveva parlato di essere in guerra con gli Stati Uniti. Carney non fa nulla per nascondere la sua convinzione che le tensioni commerciali e politiche con gli USA di Trump creino l'opportunità, anzi la responsabilità, di plasmare un nuovo ordine globale per affrontare problemi quali il cambiamento climatico, l'erosione degli standard democratici e un egemone non nominato ma fin troppo identificabile. La mia esperienza nelle crisi mi insegna che la fortuna favorisce gli audaci, ha dichiarato al Financial Times in un'intervista di questo mese. Il Canada ha ciò che il mondo vuole, in particolare in un mondo in cui la sovranità è sotto pressione. Da non perdere, sempre sul quotidiano britannico, l'editoriale di Martin Wolf, la battaglia tra la Fed e Trump. Cosa succede quando un'economia fondamentalmente solida si trova di fronte a un governo irresponsabile? Scrive tra l'altro Wolf in un lungo articolo. La radice della parola credit è il termine latino credere, che significa to believe. È sorprendente. Gli investitori continuino a riporre fiducia nel debito pubblico di un paese capace di reggere un uomo così radicalmente inaffidabile come Trump per ben due volte. Considerando che le sue politiche, scrive Wolf, in particolare quelle fiscali, sono così avventate, quelle in altri ambiti, specialmente in materia di dazi, così in contrasto con le regole, la fiducia nel governo statunitense è davvero notevole. Vediamo il South China Morning Post. Trump elogia Takaichi per l'ottimo lavoro svolto in vista della visita di Xi negli Stati Uniti. I due leader hanno elogiato il loro ottimo rapporto di collaborazione. Sarei Takaichi ha affermato che Stati Uniti e Giappone possono contare su un ulteriore rafforzamento dei legami tra i due paesi. Il Kyiv Independent, passiamo alla stampa ucraina in lingua inglese, si chiede chi sono Usmanov e Friedman, gli oligarchi russi che la Francia ha contribuito a far rimuovere dalla lista delle sanzioni dell'Unione Europea. Scrive Oleg Sukov, l'iniziativa è stata guidata dalla Slovacchia, ma è stata la Francia a tenere in ostaggio il nuovo ciclo di proroghe delle sanzioni. Il Financial Times aveva precedentemente riferito che Parigi vuole rimuovere Usmanov dalla lista delle sanzioni perché l'Azerbaigian ne ha fatto una condizione per il rilascio di due prigionieri francesi. Il Kyiv Independent spiega chi sono Usmanov e Friedman e perché la Russia ha combattuto e vinto la battaglia per la loro esclusione dalla lista delle sanzioni. Il Kyiv Post ci dice, ci elenca sette punti chiave della conferenza stampa di Zelensky a New York dopo l'incontro con Trump, ha illustrato in dettaglio la proposta ucraina di cessate il fuoco energetico, la disponibilità a colloqui trilaterali, le esigenze relative ai sistemi Patriot, il ruolo delle sanzioni come leva negoziale e le preoccupazioni riguardo alle pressioni russe sull'Europa. La TASS ci comunica che il ministro degli esteri russo arriva a New York per partecipare all'81esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Sergei Lavrov. Il Guardian, che Iran e Stati Uniti hanno tenuto colloqui a margine del vertice delle Nazioni Unite, un alto funzionario iraniano ha manifestato la disponibilità a riaprire lo stretto di Hormuz qualora gli Stati Uniti adottassero misure per allentare la pressione su Teheran. Le Monde, all'Assemblea Generale dell'ONU, Trump finge di esitare riguardo all'Iran tra accordo e distruzione. Il Jerusalem Post ci dice che l'Iran mette in guardia gli Stati Uniti da lanciare un attacco dopo le minacce di Trump all'ONU, mentre il presidente Pezeschian atterra a New York, che Macron condanna la violenza dei coloni israeliani in Cisgiordania in un discorso all'ONU e che Trump elogia i partner mediorientali per i successi ottenuti nella regione. C'è grande slancio per l'accordo con l'Iran, ma il tempo a disposizione perché il paese sopravviva come nazione sta per scadere. Questo è il titolo di Arab News. Il Tehran Times, il potere della conoscenza unito alla devozione all'etica protegge l'umanità dai crimini degli Stati Uniti di Israele. Questo è il titolo a tutta pagina del quotidiano iraniano in lingua inglese. Sono parole del leader della rivoluzione islamica iraniana, Seyed Mostaba Khamenei. Buongiorno Giampiero Gramaglia, i media statunitensi, Giampiero.
3: Buongiorno Francesco, buongiorno a chi ci segue. C'è il discorso fatto ieri da Donald Trump all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nelle aperture di quasi tutti i principali media USA questa mattina. Chi ha titoli fattuali e chi punta più sull'analisi del tono, dei toni e dell'atteggiamento del magnate presidente. Un po' a sorpresa però, Fox News fa il suo grande titolo sull'assenza della premier italiana Giorgia Meloni, che rompe, scrive la TV All News, una striscia di 15 anni di presenze consecutive di un premier italiano alla settimana clou dell'Assemblea Generale, compresa la presenza virtuale all'edizione 2020 condizionata dal Covid. Il titolo in home page della Fox recita: Meloni rompe una serie di 15 presenze consecutive mentre le tensioni con Trump gettano un'ombra sull'appuntamento internazionale e ciò avviene pochi mesi dopo un aspro scontro tra la premier italiana e il presidente USA. L'assenza della premier italiana significa che i due leader eviteranno di incontrarsi questa settimana. Noi non siamo stati in grado di verificare in questo breve tempo l'esattezza del dato che un premier italiano di turno, che il premier italiano di turno sia sempre stato presente all'Assemblea Generale dell'ONU da 15 anni in qua, attribuito dalla Fox News all'agenzia di stampa Associated Media. Ma è vero che da quando è in carica Meloni non aveva mai mancato l'appuntamento. La premier italiana ha motivato la sua assenza con un'agenda carica di dossier in Italia dopo aver partecipato a 6 vertici internazionali in meno di un mese. La CNN titolava fino a pochi minuti or sono sull'alternativa presentata da Trump nel suo discorso se fare un accordo tra fare un accordo con l'Iran e annichilirlo, ma poi ha virato proprio pochi minuti fa su una sorta di presentazione dell'imminente incontro questa settimana tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Xi, scrive la CNN, arriva negli USA fiducioso che il futuro appartenga alla Cina. Molto è cambiato dalla sua ultima visita negli Stati Uniti, visita di Stato negli Stati Uniti una decina di anni fa, all'inizio del primo mandato del presidente Trump, ed è cambiato essenzialmente a suo favore. Il New York Times titola «Trump avverte l'ONU che potrebbe annichilire l'Iran» in un discorso in cui la guerra prevale sulla diplomazia. Il presidente ha firmato un accordo sulla Groenlandia e ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una giornata di impegni diplomatici dopo un discorso in cui ha detto che la politica interna non lo devierà dai suoi obiettivi in Iran. Il Washington Post titola «All'ONU Trump sciorina una visione del potere americano in cui il vincitore prende tutto. Il suo discorso è un rifiuto dei principi fondanti delle Nazioni Unite, che infatti il presidente USA ha aspramente criticato». Il giornale contrappone all'intervento di Trump quello del premier canadese Mark Carney, che ha presentato un piano per il mondo diviso. Il giornale osserva pure che l'accordo firmato ieri tra USA, Danimarca e Groenlandia per il rafforzamento della presenza militare USA in Groenlandia resta molto al di sotto di quanto Trump aveva indicato come suo obiettivo, cioè acquisire il controllo della Groenlandia. Per il Wall Street Journal, Trump mette la propria linea e il proprio messaggio prima delle elezioni di midterm del 3 novembre. Il presidente vede la sua politica estera muscolare come un aspetto fondamentale della sua legacy, anche se questo complica le prospettive dei repubblicani nelle prossime elezioni. Il giornale ha poi intervistato il presidente ucraino Zelensky, che ieri ha incontrato Trump. Zelensky chiede un pacchetto d'armamenti per l'inverno e si aspetta una spinta per il cessate il fuoco energetico, cioè dei reciproci attacchi sulle installazioni energetiche. Zelensky non crede che Putin ridurrà i suoi attacchi senza pressioni da Washington. Infine, cito Axios e Politico, che entrambi leggono il discorso di Trump in chiave interna e segnalano frizioni e rotture all'interno del Partito Repubblicano con la linea di Trump per le preoccupazioni che questa non costi ai repubblicani la vittoria nelle elezioni di midterm. E con questo ti restituisco la linea.
2: Grazie Giampiero, a domani 7:20, siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale, ospite di oggi di Spazio Transnazionale il professor Claudio Vercelli, storico contemporaneista, bentornato a Radio Radicale.
4: Buongiorno a tutti.
2: Allora, due cose prima di parlare con lei, dedicata alle elezioni per la Duma in Russia che si sono svolte dal 18 al 20 settembre, la nuova puntata di 8:50, la trasmissione di Roberta Iannuzzi, ospite da Rina Stellina, analista della piattaforma europea per le elezioni democratiche, una rete di organizzazioni civiche di osservazione elettorale con sede a Berlino. 8:50 dunque, subito dopo la rassegna stampa di Alessandro Barbano, mentre l'agenzia, e questo è un aggiornamento, iraniana IRNA, dice che un drone saudita sarebbe stato abbattuto nel cielo dello Yemen. Questa è l'apertura, professor Vercelli, di Arez. Il nuovo accordo sulle armi di Trump smaschera l'illusione della visione di Netanyahu di un Israele alla Sparta. Israele non è in grado di produrre bombe a sufficienza per rifornire le proprie scorte e non ha stanziato fondi per il pacchetto di armi da 2,8 miliardi di dollari di Trump. dietro i discorsi di Netanyahu sull'autosufficienza, i funzionari si stanno dando da fare per preservare gli aiuti statunitensi. Così invece apre Times of Israel. A un mese dalle elezioni, il discorso alle Nazioni Unite rappresenta un'opportunità per Netanyahu, ma Trump non lo sta aiutando. Il primo ministro deve affrontare un clima politico difficile in patria, può contare sulla risonanza mediatica del discorso di giovedì. Quello che vuole davvero è un incontro con Trump, ma il presidente sta mantenendo le distanze. Lei cosa si aspetta nel rapporto tra Netanyahu e Trump, tra ovviamente Israele e Stati Uniti, prima delle elezioni israeliane?
4: Ma io credo che nel rapporto tra America e Israele, tra Stati Uniti e Gerusalemme, fino al 27 di ottobre si vivrà una sorta di stand-by, ovvero sia di attesa. Cioè, Trump è, come dire, quella figura a tratti bizzarra e imprevedibile che conosciamo, e tuttavia un minimo di razionalità politica ce l'ha, tenuto conto che deve anche confrontarsi all'interno del suo partito e più in generale all'interno del mondo conservatore, dell'ampio mondo conservatore americano, con prese di posizione che stanno anche aumentando, che si stanno anche incrementando, che dicono in buona sostanza che il rapporto, questo tipo di rapporto in questi termini con Israele, non è per nulla vantaggioso e va in qualche misura rivisto. Israele per parte sua non ha, non da oggi, da sempre, un'autonomia strategica, ovvero se guardiamo non solo l'aspetto bellico militare, che pure è rilevante, ma anche ad altri aspetti della sua politica interna e internazionale, Israele ha assoluto bisogno di un rapporto privilegiato, di mantenere, di coltivare un rapporto privilegiato con le amministrazioni statunitensi. È evidente che il Presidente degli Stati Uniti, così come altri soggetti politici internazionali, intendono vedere chi effettivamente siederà poi al ruolo di Premier dopo il 27 di ottobre, dopo le elezioni di quel giorno lì.
2: Ci fa ad un mese dalle elezioni una fotografia sulla fase politica interna in Israele?
4: Senz'altro. Allora, si ripete dal mio punto di vista una situazione che già aveva caratterizzato gli anni trascorsi, con una forte polarizzazione. Netanyahu è riuscito in un obiettivo, quello di diventare nel corso di questi ultimi 30 anni la linea di divisione, la spartiacque pro o contro, in sostanza, quasi che le elezioni siano un plebiscito su una persona piuttosto che altro. Però appunto all'interno di questa dinamica ormai acclarata c'è qualcos'altro, cioè le due fazioni, i due gruppi che si contrappongono sono intanto due gruppi bricolage che raccolgono forze politiche tra loro eterogenee. Il gruppo pro Netanyahu al momento, secondo gli ultimi sondaggi, avrebbe 52 seggi sui 120 in ballo. Il blocco del cambiamento, così come si è autodefinito, ne raccoglierebbe 56. Cosa rimane nel mezzo? Rimangono 7 seggi più altri 5, tutti in mano potenzialmente ai partiti arabi. Allora, il blocco del cambiamento, se vuole effettivamente assurgere al ruolo competitore capace poi di trasformare in azione politica ed elettorale vincente quello che sta andando predicando, cioè buttare giù Netanyahu a tutti i costi, avrà bisogno poi a conti fatti e a urne chiuse di imbarcare una parte quantomeno dei voti arabi e dei partiti arabi, cosa che dentro il blocco del cambiamento per certuni la sinistra è più che accettabile. Per altri, la destra, c'è una cospicua parte di destra in questo blocco anti-Netanyahu, invece è assolutamente impensabile.
2: Il 7 ottobre, professor Vercelli, ieri c'era un editoriale su questo, il Jerusalem Post, ovviamente anche in prospettiva elettorale, quanto peserà, in che maniera, che questione sarà, insomma, per le parti in corsa per le elezioni?
4: Il 7 ottobre è un'ombra che durerà per i prossimi 50-100 anni. Detto così può sembrare un'affermazione enfatica. In realtà è stata, sia pure in sedicesimo, una sorta di seconda Shoah nella percezione e nell'idea che gli israeliani hanno di se stessi, della loro condizione, del loro ruolo a livello sia locale che mondiale e internazionale. Quindi il 7 ottobre ha un peso molto forte, differenziato a seconda però ovviamente delle sensibilità, non solo delle sensibilità politiche, ma anche di quelle culturali. Da un lato ci sono diversi intellettuali o comunque diverse figure che comunque rappresentano molto spesso opinioni minoritarie, che chiedono di andare oltre il 7 ottobre nel senso di avviare una politica diversa, soprattutto col mondo palestinese, prima ancora che con quello arabo, dove i discorsi sono già un po' diversi, e rivedere completamente le condotte assunte in questi ultimi tre anni. Dall'altro lato però, come dire, in tutto l'elettorato, questo è un elemento comune nel clima che si sta vivendo in Israele, in tutto l'elettorato c'è un elemento di sfiducia totale nei confronti della controparte palestinese. Se prima era una sfiducia politica, adesso è una sfiducia, oserei dire anche umana, qualcosa di profondo, di emotivo. Pesa in ciò, noi forse non ce ne rendiamo conto, ma in Israele questo elemento è molto forte, pesa in ciò anche la politica di isolamento che le organizzazioni internazionali, a partire dall'ONU, stanno praticando nei confronti di Israele, un isolamento soprattutto di ordine morale ed etico. L'accusa di genocidio da questo punto di vista, paradossalmente, può aiutare proprio coloro che, soprattutto nel blocco pro-Netanyahu, puntano invece a una politica aggressiva nei confronti dei palestinesi medesimi, perché isola il paese da una serie di scambi internazionali che sono fondamentali per dare risorse, per dare respiro, per dare una visione diversa di una situazione che se no viene vissuta ancora una volta, ma in maniera più intensa di quanto non avvenisse nel passato, come una condizione claustrofobica. In Israele questo aspetto è fondamentale. Lo stesso Stato è nato nel 48 anche sulla scorta di questo elemento, non è solo o tanto figlio dell'Olocausto, ma è figlio di una paura dell'isolamento, e questa paura è proseguita ed è stata confermata in sostanza dal 7 ottobre. Fare breccia su questa cosa qui è fondamentale.
2: Benissimo, ringrazio davvero il professor Claudio Vercelli, storico, per essere stato con noi. Alla prossima, buon proseguimento di giornata, prof.
4: Alla prossima, buon proseguimento per tutti voi.
2: Allora, Spazio Transnazionale termina qui, torniamo domani alle 7.10, ringrazio ancora Piero Scaldaferri in regia, Il Momento di Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, curata e condotta da Alessandro Barbano. Un buon ascolto.

0: La nuova edizione di Stampa e Regime, condotta da Alessandro Barbano, viene offerta da Enel, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Intesa San Paolo e Poste Italiane.
1: Care amiche, cari amici di Radio Radicale, benvenuti a Stampa e Regime, oggi martedì 23 settembre. Il sommario di giornata oggi non rispecchierà la gerarchia delle notizie sulle prime pagine dei quotidiani, piuttosto segnalerà una singolare contraddizione per cui nel giorno in cui si registra la permanenza nel regime di infrazione cui l'Italia è sottoposta a causa del mancato abbassamento del rapporto deficit-PIL, bene, in questo stesso giorno che cosa accade? Che una polemica, quella sul tetto agli stranieri nella scuola, occupa le prime pagine dei quotidiani e ribalta il piano delle gerarchie. Quindi le notizie in prima pagina sui quotidiani partono dalla scuola, ma forse la priorità del giorno è certamente quella meno visibile, cioè quella che riguarda il disavanzo al 3,1% del PIL che condanna l'Italia alla procedura di inflazione. E noi seguiremo questo schema. L'Istat, vi dicevo, ha confermato questo dato e fallito l'obiettivo del governo. C'è il rammarico di Giorgetti sui quotidiani, i sospetti della Premier nei retroscena contro l'Istat e il MEF, e Salvini alza la posta. Ora lo scostamento, dice, è surreale che si debba dipendere dallo zero virgola. La prudenza di Forza Italia invece sui conti e la Premier in TV che ribadisce, se non passa la legge elettorale, con la fiducia del governo si va subito al voto. E poi la seconda notizia che si collega questa per una sovrapposizione nel dibattito pubblico è lo scontro sul tetto agli stranieri in classe, che apre una tensione fra Palazzo Chigi e il Quirinale. Giorgia Meloni ricorda che anche Mattarella propose una circolare, una misura simile quando era ministro delle istruzioni. Non leggo le sue parole ad Amatrice, dice la Premier, nel salotto di Bruno Vespa, come una contestazione. Il Quirinale, tirato per la giacchetta, tace ufficialmente, ma fa notare da dietro le quinte che quella di Mattarella era una circolare, non una legge, a favore della integrazione e della multiculturalità, emanata nel 1990 in un periodo molto diverso rispetto a quello attuale. L'opposizione attacca, tirare per la giacca il Presidente della Repubblica è indegno, dice, è un senso della mancanza dello Stato, dice Elly Schlein, stessi accenti dal Movimento 5 Stelle e dal resto della sinistra. Qui si conclude, se vogliamo, il grosso della politica nazionale. C'è da aggiungere nel sommario di giornata la frattura del PD sul nuovo DDL antisemitismo, fallisce il tentativo dei riformisti di mediare e Elly Schlein si schiera per il no al disegno di legge che approda alla Camera. Segue il dibattito nel campo largo sulla leadership, ce n'è eco sulle pagine dei quotidiani, e anche il dibattito nella Lega sul congresso straordinario convocato da Salvini e su quello che sarà l'atteggiamento dei governatori ribelli. E poi qualche misura di carattere economico che arriva dalle previsioni della ragioneria: andremo in pensione più tardi, serviranno 67 anni e 6 mesi, dal 2029 sale la soglia di età per l'assegno della vecchiaia, secondo le previsioni della ragioneria, ma come ha detto il ministro Salvini, nelle intenzioni della Lega c'è ancora l'idea di abbassare l'età pensionabile a 64 anni. E poi dalla politica nazionale ci porta sulla scena del mondo il discorso di Donald Trump all'Assemblea Generale dell'ONU, è un po' su tutte le prime pagine dei quotidiani. Senza accordo annienterò l'Iran, dice il presidente, che come al solito rivendica pretese risultati nella politica internazionale, dietro i quali però si coglie la preoccupazione per le elezioni di midterm, mentre i sondaggi confermano che solo il 26% degli americani approva la gestione della guerra. C'è l'ipotesi di una tregua energetica fra Russia e Ucraina con la mediazione di Macron, che ha incontrato Trump. Zelensky si dice disponibile ma pone delle condizioni di reciprocità, e oggi i giornali segnalano l'arrivo di Xi Jinping. Trump in persona andrà in pista a riceverlo. Si attende una trattativa su Taiwan, dazi e intelligenza artificiale fra due potenze che, segnalano un po' tutti gli analisti, si trovano forse per la prima volta su un piano di parità, anzi è l'America a dover chiedere qualcosa in più alla Cina. E poi, dopo il bando della CNN e di altri organi di informazione, la Casa Bianca lancia la Trump TV, scatenando nuove polemiche in patria. L'Arabia Saudita riapre l'oleodotto colpito dalle milizie di Teheran, rifiata il mercato del petrolio, che torna a scendere sotto i $100, ma è ancora allarme sui prezzi dell'energia. Il CEO di Eni, Descalzi, e il presidente di Federacciai Gozzi si allineano alla richiesta di Confindustria di sospendere l'ETS, la tassa sui combustibili fossili. E queste sono le notizie principali nel sommario di giornata. Adesso vediamo la scansione delle prime pagine dei quotidiani. Come vi dicevo, segnala un ribaltamento tipico del nostro dibattito pubblico, della nostra informazione. A fronte di una notizia economica rilevantissima, che certamente avrebbe impegnato tutte le prime pagine in molti paesi che non fossero il nostro, la polemica sugli stranieri in classe invece tiene banco, perché le battute in TV di Giorgia Meloni aprono una tensione con il Quirinale. Stranieri in classe e tensione, titola il Corriere della Sera. Meloni e le parole di Mattarella sui ghetti. Da ministro fece una circolare. La vicenda del deficit sopra il 3% resta il vincolo UE, è solo un occhiello del titolo del quotidiano di via Solferino. Salvini ora lo scostamento di bilancio. Fratelli, Forza Italia frena, l'opposizione attacca. C'è un editoriale interessante che leggeremo negli approfondimenti di Angelo Panebianco, l'Europa e gli umori illiberali. E poi lo show di Trump all'ONU. Putin fermi la guerra, accuse a Cuba e Iran, o accordo o annienta Teheran, così il presidente. Questo è il Corriere della Sera. Anche la Repubblica si concentra su Meloni sfida Mattarella. Come vedete, la tensione fra Palazzo Chigi e il Quirinale monopolizza il dibattito pubblico. La Premier difende il tetto agli stranieri a scuola e tira in ballo il presidente. Da ministro all'istruzione lo voleva anche lui. Per Schlein è una provocazione. Il Quirinale accende un faro sul decreto, domani in CDM, confronto aperto con il governo. E la notizia dell'Istat è solo un piccolo titolo a centropagina. Disavanzo di bilancio al 3,1, l'Italia resta osservata speciale della UE. E poi la foto del comizio di Trump, circo Trump all'ONU, accusa a tutti, colloqui USA-Iran durante i lavori, così la Repubblica. Anche la Stampa, Meloni sfida Istat e Mattarella, è il titolo del quotidiano torinese. Rapporto deficit PIL al 3,1% è solo il catenaccio. C'è un editoriale di Mario De Aglio, un paese schiacciato dal debito. Poi di spalla la Stampa, due notizie: il ladro ucciso durante la fuga, il mistero del doppio sparo nella vicenda di Cuneo che vi ho raccontato ieri, e un'inchiesta sulla sanità pubblica, il buco nero delle liste d'attesa, il 50% si arrende. E ancora la fotona di Trump che piccona, scrive la Stampa, le Nazioni Unite, così il quotidiano torinese. Naturalmente bisogna andare al Sole 24 Ore per trovare l'apertura sulla notizia del giorno, e cioè deficit 2025 al 3,1, ora ad alto rischio le nuove spese per l'energia e la difesa. Questa è l'apertura del quotidiano di Confindustria, che ha anche delle analisi su come si è prodotto questo fatto. Lo stesso il Foglio. Il Foglio ha un analisi, inchiesta di Luciano Capone, che apre le prime due colonne del quotidiano: il deficit più pericoloso è quello al governo. Lo leggeremo con molta attenzione, perché Capone spiega l'errore che avrebbe prodotto questo sforamento. Il giornale: scuola e conti, la sfida di Meloni, mixa le due notizie dal punto di vista della Premier, che ieri in TV ha difeso il tetto sugli studenti stranieri in classe, misura di buonsenso. Quando Mattarella era ministro, redigeva circolari simili. E sul debito pubblico punta il dito contro Conte e la voragine creata dal super bonus. E sull'Istat dice: non so se sottostima gli italiani o il governo. Così il quotidiano, il giornale. E la verità invece ha un attacco frontale a Mattarella. Mattarella impose il tetto per gli stranieri a scuola. Le parole di oggi sono il festival dell'ipocrisia. C'è l'articolo di Francesco Borgonovo, ma c'è soprattutto l'editoriale del direttore Maurizio Belpietro, che dice: le primarie sono inutili, tanto c'è Sergio. È letteralmente un attacco frontale al Corre, definito una monarchia non so se costituzionale, e questa è la posizione della verità, con Maurizio Belpietro che si espone in primo piano. E poi il Tempo invece ha oggi la nuova grafica del Tempo, si inaugura con un'intervista al ministro dell'interno Piantedosi. Centrodestra dice: unica proposta di governo, retorica contro un fascismo che non c'è e allarme costituzionale, fanno bucollante a una sinistra senza progetto. Così il Tempo. E ancora l'ultimo giornale, per così dire, del centrodestra. C'è la foto di Mattarella, la caricatura di Mattarella con il titolo: Ops, anche Sergio Mattarella nel 1989 da ministro dell'istruzione aveva consigliato un tetto ai bambini stranieri a scuola. Razzista pure lui? E poi c'è la notizia del deficit, meno male, sia pure confinata in una piccola apertura a una colonna: deficit al 3,1% e Meloni avvisa, legge elettorale, fiducia o a casa. Così il Libero. Ci sono ancora i giornali come il Manifesto, che parlano invece, apre proprio sullo sforo italico: risparmiare su tutte le spese sociali non è bastato, il rapporto tra deficit e PIL resta al 3,1%. E poi Meloni senza limiti attacca Mattarella e il taglio. E il Domani: scuola, Meloni attacca Mattarella, così vuole oscurare il flop sui conti. Ecco la lettura che ne dà Critica, il quotidiano di Fittipaldi, il Domani. E poi il Fatto Quotidiano: elezioni senza un euro per riarmo e cantieri, deficit PIL fermo al 3,1%, colpa dell'Istat, dice ironicamente il Fatto Quotidiano. Poi abbiamo ancora il Messaggero e il Mattino. Messaggero: Meloni Colle, la scuola è un caso. Il deficit questa volta è rintanato in un piccolo box al centro pagina. C'è un editoriale di un racconto di Marco Fortis intitolato Il deficit vuoto e la crescita piena. E poi invece l'apertura è sullo show di Trump all'ONU, con l'editoriale di Romano Prodi, che dice: se ora è Donald ad avere bisogno di Pechino. Così il Messaggero. Stesso titolo il Mattino: tra Meloni e Quirinale la scuola diventa un caso. E stesso editoriale sulla prima colonna di Prodi. Ma il Mattino ricorda oggi la figura di Giancarlo Siani: il tuo omicidio interroga il presente. C'è un articolo del fratello Paolo Siani, 41 anni dalla morte del cronista ucciso dalla camorra. Poi abbiamo gli ultimi giornali: l'Avvenire, il giornale dei Vescovi, minacce di pace, il presidente degli Stati Uniti bolla come fake gli allarmi sull'AI, non bloccheremo il suo sviluppo. Trump all'ONU rivendica di aver risolto i conflitti, da qui la singolare metafora o l'ossimoro minacce di pace. di Donald Trump. Ancora, il riformista, ciò che conta davvero, è l'editoriale di Pasquale Ferraro sull'assemblea dell'ONU, New York, Trump all'ONU, Putin fermi la guerra, titola il quotidiano di Claudio Velardi. E l'Osservatore Romano, ripartire dai sogni dei bambini, c'è un'inchiesta nei villaggi siriani, riaprono, dove riaprono le scuole cristiane. Queste le prime pagine dei quotidiani. Adesso un breve stacco pubblicitario, poi subito dopo gli approfondimenti.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
6: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
1: Ed eccoci qui agli approfondimenti. Le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori mi perdoneranno se non ho menzionato nel sommario di giornata, nei titoli, la polemica sulla gonna lunga o corta e la bufera sull'uscita di Vannacci, che fa seguito a quella del ministro degli esteri, che pure sono presenti sulle pagine dei quotidiani, ma mi sia consentito di glissare su questo, come mi sia consentito di ribaltare l'ordine delle priorità, perché questa mattina penso che sia giusto partire dalla notizia che i quotidiani non hanno nelle pagine 2 e 3, stranamente, come vi dicevo, ma nelle pagine seguenti, e cioè il fatto che l'Italia non esce dalla procedura di infrazione europea perché il PIL resta al 3,1%, o meglio, il deficit resta al 3,1% del PIL. Alla fine il deficit di bilancio, scrive il Corriere della Sera con Enrico Marro, è rimasto al 3,1% del prodotto interno lordo, anziché scendere sotto il 3, come sperava il governo, per uscire con un anno d'anticipo rispetto al 2027 dalla procedura di infrazione sui conti pubblici. Questa la certificazione dell'Istat. Giorgetti dice: prendiamo atto, non senza rammarico, purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente quest'anno dalla procedura di infrazione come aveva sperato, ma coerentemente con i dati già espressi nel documento di finanza pubblica, dice Giorgetti, questo potrà accadere nel 2027. E queste parole, scrive il Corriere della Sera, indicano che la volontà del ministro è quella di impostare la prossima manovra di bilancio ispirandola a criteri di rigore, quindi sottraendosi tentazioni elettorali. Ecco perché le riflessioni che si fanno nel governo riguardano l'opportunità di andare avanti con la richiesta a Bruxelles di attivare la clausola di salvaguardia nazionale su energia e difesa, perché se è vero che essa consentirebbe all'Italia di spendere 36 miliardi fino al 2028 senza che questi vengano conteggiati nei limiti della spesa netta imposta dalle regole europee, è altrettanto vero che questi 36 miliardi rientrerebbero invece nel calcolo del deficit, allontanando così la discesa sotto il 3% e l'uscita dalla procedura di infrazione. Come vedremo poi, c'è una via strettissima che il governo sembra, almeno dai retroscena intenzionato, a percorrere. Però restiamo alle reazioni. Le reazioni di Giorgia Meloni sono quelle pronunciate in TV A Porta a Porta, le segnala Enrico Marro, dice: sono dispiaciuta, abbiamo fatto un lavoro molto complesso che ci ha portato a ridurre il deficit dall'8,1 al 3,08, cifra arrotondata al 3,1. Diversa naturalmente la lettura delle opposizioni, che dicono è un danno reputazionale significativo per un governo che ci ha spiegato come il controllo dei conti fosse il suo obiettivo prioritario. Non la pensa così Matteo Salvini. Le reazioni degli alleati di Giorgia Meloni sono di segno opposto. Matteo Salvini dice è surreale che si debba dipendere da logiche dello zero virgola, non sarà questo a condizionare la nostra voglia di investire, e dice solo per non bloccare i cantieri serve uno scostamento di bilancio di 8 miliardi, lo aveva detto anche nei giorni scorsi e lo ribadisce oggi. Ma il presidente dell'ABI, invece, Patuelli, lo frena sulla tassa degli extra profitti che Salvini propone. Le banche hanno già dato, dice, e poi Forza Italia invece lo frena su tutta la linea, serve prudenza di bilancio. Queste le reazioni a caldo. Giorgia Meloni, come vi dicevo, ha una valutazione politica del decimale che impedisce al paese di uscire dalla procedura di infrazione. Dice: non so se l'Istat sottostima l'Italia o il governo. E si parla nei retroscena, c'è quello di Verderami sul Corriere della Sera, ce ne sono altri sulla Stampa, si parla di tensioni con il ministro Giorgetti e anche con il presidente dell'Istat, che sarebbe stato indicato a Zangrillo, al ministro Zangrillo, proprio da Giorgetti. L'interlocuzione con i vertici dell'Istat, scrive Verderami, è stata a dir poco complicata. Ora bisognerà vedere se Meloni cambierà i piani, perché un conto era dover governare, si chiede Verderami, fino all'autunno del 2027 per gestire la mole di miliardi investite nei provvedimenti di una finanziaria elettorale, e un altro conto è oggi fare i conti con la situazione che ci vede ancora in procedura di infrazione. La Premier ha chiesto che l'esame dello Stabilicum, la legge elettorale, si concluda alla Camera il 5 ottobre, ci ricorda Verderami, quindi strettissimi tempi, e ha posto la fiducia, e ha fatto capire anche ieri in TV che se salta questo provvedimento si va subito al voto. L'irritazione di Giorgia Meloni è oggetto, vi dicevo, di un retroscena che fa la Stampa a pagina 5 per la firma di Alessandro Barbera e Francesco Malfetano. Chi ha visto in queste ore la Premier, scrivono i due colleghi, la descrive furiosa, soprattutto per un motivo. Meloni ritiene di essere stata lasciata scoperta. Del rammarico di Giancarlo Giorgetti, spiegano, non sa che farsene. Tra i fedelissimi viene definito incredibile che il ministro dell'economia e qualcuno all'Istat non abbiano intercettato prima la piega presa dalle stime armonizzate europee. Una rabbia che Meloni ieri ha lasciato filtrare anche nel salotto televisivo di Bruno Vespa, quando ha ricordato che l'Istat ogni anno rivede al rialzo post le stime sulla crescita. Non so se sottostima gli italiani o il governo, questo mi dispiace, non vorrei succedesse anche fra 3 anni, dice Giorgia Meloni. Dietro il clima di queste ore c'è dunque un rapporto con il tesoro, scrivono Malfetano e Barbera, che non sembra più fondato sulla fiducia assoluta. L'ultimo segnale lo testimonia il modo in cui Meloni sta gestendo una delle misure a maggior impatto elettorale, il taglio del bollo dell'auto. La richiesta a Giorgetti è stata quella di lavorare in una cerchia ristrettissima, lontano dai consueti circuiti del ministero. Soltanto la ragioneria generale era informata, un manipolo di direttori, ispettori e dirigenti. Quando la scorsa settimana il governo ha fatto filtrare la decisione, gran parte della maggioranza ne era all'oscuro. Questa misura, come vi ho detto nei giorni scorsi, dovrebbe diventare strutturale e non solo una tantum, ma adesso è molto difficile che questo possa avvenire. La via del governo si fa molto stretta, evidentemente. Che cosa punta a fare il governo e che cosa è disponibile a riconoscergli l'Europa? Allora, la strategia la racconta Repubblica molto bene nel retroscena che fa pagina 7. Dice Repubblica: la manovra si complica, trattativa con la UE, è il titolo del retroscena di Giuseppe Colombo e Lorenzo De Cicco. Rende più vicina questa vicenda le elezioni anticipate, ma più lontane le misure elettorali. Ora che i margini di spesa si sono ridotti, meglio andare al voto prima che la tormenta dell'inflazione al galoppo manifesti i suoi effetti più nefasti. Questa è, diciamo, un'illazione che alcuni avanzano, però di concreto qual è il punto? Che la cancellazione strutturale del bollo auto, la flat tax per i giovani, l'eco bonus al 65% per i lavori in casa, il taglio del canone RAI, sono tutte promesse che potrebbero essere rimesse nel cassetto a questo punto. Perché poi Meloni è adesso anche costretta a riflettere se utilizzare o no, come diceva prima Marro sul Corriere della Sera, la clausola di salvaguardia che libererebbe fino a 36 miliardi di flessibilità per difesa ed energia. Ora, il messaggio, il governo sarebbe interessato, con un messaggio già recapitato a Bruxelles, a far capire questo all'Unione Europea, scrivono Colombo e De Cicco. Se volete che l'esecutivo investa fino a 22 miliardi nel comparto difesa, allora allargate le maglie. La mossa emergenziale ideata dal sottosegretario meloniano Giovan Battista Fazzolari prova a salvare la manovra elettorale, chiedendo di fatto all'Europa di trattare l'Italia come un paese fuori dalla procedura, con il via libera allo scomputo del deficit legato alla flessibilità. Ma se la Commissione UE dovesse mostrarsi reticente, allora lo spazio al piano B. E qual è il piano B? La clausola verrebbe attivata parzialmente, garantendo alla legge di bilancio un po' di soldi freschi. Allo stesso tempo si terrebbero i conti in ordine, con il deficit sotto la soglia critica del 3%. In ogni caso, la flessibilità diventerebbe necessaria per tenere in piedi le misure elettorali. Spostando alcune spese dal bilancio alla clausola si aprirebbero spazi per tagliare le tasse e aumentare i fondi per la sanità. Questa è il retroscena che fa la Repubblica. La Stampa anche si esprime su questa trattativa riservata, anticipando anche che l'Unione Europea, scrive Marco Bresolinco, corrispondente a Bruxelles, sarebbe disponibile a in qualche modo a un'interpretazione più flessibile delle norme. La Commissione, scrive Bresolin da Bruxelles, pronta a tendere la mano al governo italiano per rendere possibile l'uscita dalla procedura per disavanzi eccessivi nella prossima primavera. Dipenderà certamente dal valore del deficit del 2026, che l'anno prossimo dovrà essere verificato a consuntivo, ma dipenderà anche da un'interpretazione del regolamento che l'esecutivo europeo si appresta ad effettuare con un approccio flessibile. L'esecutivo, guidato da Ursula von der Leyen, ha deciso di dare una lettura delle regole più elastica, che va incontro agli interessi dell'Italia e che consentirà al governo di mettere a bilancio le spese extra per energia e difesa senza per questo correre il rischio di rimanere imbrigliato nella procedura più a lungo. Questo l'approccio. Questo vuol dire che, qualora in primavera il deficit del 2026 risultasse inferiore al 3%, la Commissione potrebbe non tenere in considerazione gli effetti delle spese aggiuntive sostenute nell'ambito della clausola nelle sue previsioni sul deficit del 2027 e del 2028. In quel modo, se il valore netto fosse inferiore al 3, Bruxelles potrebbe decretare la chiusura della procedura di infrazione. Così dice la Stampa. Poi ci si interroga sugli errori, cioè come è potuto accadere. Giorgia Meloni non nasconde, secondo i retroscena, la sua irritazione, perché il ministro Giorgetti si era detto non fiducioso ma speranzoso, ma nessuno in qualche modo teneva conto come probabile di questa doccia fredda. Cosa è accaduto? Ecco, che cosa è accaduto ce lo racconta dal punto di vista molto critico nei confronti dell'azione del MEF, Luciano Capone sul Foglio, che dice la responsabilità è tutta del MEF, perché con un controllo della spesa pubblica il deficit sarebbe stato abbondantemente sotto il limite di Maastricht. I dati dell'Istat, infatti, scrive Capone, hanno portato un paio di buone notizie per il governo. Il PIL del 2025 è stato rivisto al rialzo di 7 miliardi rispetto alle stime di aprile. E anche le entrate sono state superiori di 2 miliardi rispetto ad aprile. Con solo queste due correzioni, l'aumento del denominatore, che vuol dire l'aumento del denominatore? Perché il rapporto deficit-PIL è una frazione, no? Sulla quale al numeratore c'è il deficit, al denominatore c'è il PIL. È chiaro che se aumenta il denominatore, perché la crescita e le entrate aumentano, la frazione sarà più piccola. Quindi è fondamentale non solo ridurre il deficit, ma anche far aumentare le entrate. Chiaro? Questo è quello che esprime questa frazione da cui dipende la procedura di infrazione. Ecco, con sole queste due correzioni, quindi il problema è che oltre, scrive Capone, le entrate sono aumentate, no? Oltre al PIL e alle entrate, il PIL è arrivato all'1%, quindi sono aumentate, ma sono aumentate anche le uscite. E quindi l'Istat ha registrato 2,5 miliardi di spesa non prevista in conto capitale. Quindi in questi 5 mesi sono emersi questi 2,5 miliardi, un anno prima per investimenti di cui il governo aveva perso il conto. Com'è possibile, si chiede Capone, uno svarione di questo tipo? La falla è gigantesca, scrive. Tra la notifica sull'indebitamento di aprile, che ha rivelato una maggior spesa in superbonus

PIL, perché 11 miliardi di euro sono mezzo punto di PIL, senza rendersene conto. L'errore è stato ancora più macroscopico, dice Capone, sul piano politico, perché il governo Meloni ha trasformato un possibile trionfo in un fallimento, in quanto avevano detto che uscire dalla procedura di infrazione, dice Capone, era un obiettivo del governo, il simbolo di una politica di bilancio prudente di cui il governo ha fatto vanto. Insomma, qualcosa non funziona al MEF, conclude Capone, e il disastro del superbonus lo aveva mostrato chiaramente, ma il problema non è stato risolto. Forse per tenere i conti sotto controllo c'è bisogno di un'agenzia delle uscite, oltre a quella delle entrate. Così il bravo cronista, analista del Foglio, Luciano Capone. E come vi dicevo, questi 2 miliardi e 500 milioni di euro da dove escono? Se vogliamo andare ancora più a fondo, dobbiamo andare sul Sole 24 Ore, in un articolo del altrettanto informato e competente Gianni Trovati, che ci racconta, di questi 2,488 miliardi di spese aggiuntive spuntati tra aprile e ottobre. Ci sono, secondo le ricostruzioni elaborate a Via 20 Settembre, circa 700 milioni di spese realizzate da ANAS e Ferrovie che non erano state preventivate in tempo utile. E poi ci sono dei soldi, delle spese che derivano dai partenariati pubblico-privato, che secondo le ricostruzioni avrebbero depositato circa 1,3 miliardi sull'altare del deficit. Che cosa sono questi partenariati? Sono i rapporti fra lo Stato e gli enti territoriali o i privati, per esempio, per la realizzazione di opere pubbliche come il termovalorizzatore di Roma o le linee della metropolitana di Milano e vari ospedali in giro per l'Italia. E questi partenariati hanno dei confini non sempre tracciabili. Nel senso che la spesa talvolta incide anche sul bilancio pubblico statale. E senza questi 2,488 miliardi, dice anche Trovati, come aveva detto anche Capone, il deficit non sarebbe arrivato al 3,6, ma si sarebbe fermato al 2,95, cambiando drasticamente la scena. Quindi, vedete, un errore di calcolo è ovviamente destinato ad aprire anche qualche tensione all'interno del governo, come segnala Gianni Trovati sul Sole. A questo punto che si fa? A questo punto occorre prudenza, dice Dino Pesole, sempre sul Sole. Perché ci sono tre motivi. Il primo è la crescita. Anche quest'anno l'asticella dovrebbe attestarsi su 0,91%, ma come sappiamo c'è l'inflazione, dice Pesole, e l'inflazione può ridurre i consumi e quindi può abbassare la crescita e quindi ridurre il denominatore e quindi far aumentare la frazione in senso inversamente proporzionale. Il secondo motivo riguarda il deficit. Occorrerà già dalla prossima legge di bilancio garantire che si stia stabilmente sotto il 3%. E poi ci sono gli interessi sul debito, ci ricorda Pesole, che sta sempre al 136,7%, ma l'anno prossimo è stimato al 138%, quindi il debito aumenta e aumenterà anche la spesa per interessi. Quindi tenetevi stretti in campagna elettorale, questo è il messaggio che viene da Dino Pesole sulla stampa. Anche De Aglio se ne occupa. Scusate, Dino Pesole sul Sole, anche De Aglio se ne occupa, Mario De Aglio sulla stampa, e giunge a conclusioni più o meno simili. Il suo editoriale è a pagina 21 e dice: l'Italia è riuscita a contenere il proprio disavanzo, ma non a ridurre il peso del debito. Occorre inoltre osservare che l'Italia ha ricevuto dalla UE, questa è la domanda che si fa De Aglio, avete avuto un sacco di soldi dal PNRR, come mai questi finanziamenti non sono stati in grado di attivare una crescita immediata e quindi di aumentare il denominatore e di ridurre la frazione del rapporto deficit-PIL? Perché c'è un tema storico, e cioè.

0: come rendere efficienti le procedure amministrative, la burocrazia, i tempi di cantierizzazione e di realizzazione delle opere, una su tutte, Civita d'Aglio, la vicenda del ponte sullo stretto. E questo è un nodo storico del nostro paese che purtroppo ci trasciniamo, così d'Aglio sulla stampa. Questo è il clima economico e politico con cui ci avviciniamo alla campagna elettorale. Nel frattempo c'è il Corriere della Sera, ma non solo il Corriere della Sera, che ci ricorda che la Ragioneria dello Stato ha stabilito che in base all'aumento dell'età media degli italiani la pensione scatta in avanti di 3 mesi ulteriormente, quindi dal 2029 andremo in pensione a 67 anni e mezzo. Nonostante appunto Salvini vuole anticipare a 64 anni l'uscita attraverso, diciamo, un provvedimento che interviene ulteriormente sulla Fornero. Bisognerà capire come si colloca in questa temperie elettorale una richiesta di questo tipo, ma Salvini la avanza. In pensione più tardi, serviranno, scrive sempre Enrico Marro sul Corriere della Sera, 67 anni e 6 mesi. Questa è la realtà economica del nostro paese, vi dicevo, la vigilia delle elezioni. Le forze politiche se ne preoccupano un po' meno perché il dibattito pubblico ha altri obiettivi e spesso sono obiettivi di copertura o più in generale sono obiettivi ideologici. Che questo è un po' l'approccio di tutte le forze politiche. Resta il fatto che ieri Giorgia Meloni è andata in TV e la prima cosa che ha detto è quella di ricordare che Mattarella aveva fatto effettivamente un provvedimento simile a quello che il governo intende varare sul tetto agli stranieri in classe. Lo aveva fatto però con una circolare. Ma questa sortita ovviamente ha aperto un caso. Dove è accaduto, ci ricorda Simone Canettieri sul Corriere della Sera, è accaduto nel salotto di Porta a Porta. E che cosa ha detto esattamente Giorgia Meloni? Ho letto questa interpretazione prevalente per la quale le parole di ieri del Presidente della Repubblica erano delle parole per contestare l'iniziativa del governo. Ma personalmente non la leggo così. Il Presidente della Repubblica per l'appunto dice la scuola deve superare i ghetti, non creare ghetti. Creare una distribuzione più equa delle classi più equilibrate, serve proprio a impedire che un ragazzo straniero, quanto anche i ragazzi italiani, possano sentirsi nel ghetto. Poi la stoccata, prima dell'annuncio che la proposta andrà in Consiglio dei Ministri domani, la stoccata. Il Presidente della Repubblica, dice Giorgia Meloni, quando era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe. Ma perché una misura di buonsenso e che quindi mi pare giusto sia portarla avanti. Meloni si riferisce alle circolari emanate tra il 1989 e il 1990 dell'attuale Presidente della Repubblica e allora Ministro del Governo Andreotti, dove si raccomandava di distribuire gli studenti stranieri tra le classi e non superare 5 alunni nello stesso gruppo linguistico. Naturalmente. Tirare in ballo il capo dello Stato, secondo l'opposizione, è una frontale, il segno evidente di una evidente mancanza del senso dello Stato. Durissima è Elly Schlein, durissimo anche l'intervento dei 5 Stelle su questo fronte. E la polemica, ovviamente, è molto molto forte. Non ho elementi, poi Meloni ha detto anche altre cose nel dibattito con Vespa, se l'è presa con Vannacci, dice non ho elementi per sostenere che sia un cavallo di Troia di Mosca, salvo puntualizzare però che ha rilanciato pagine con argomenti propri della più vergognosa propaganda russa verso di me. Che cosa si riferisce Giorgia Meloni? Si riferisce alle pagine che la dipingono come amante del presidente ucraino Zelensky e l'accusano di fare uso di droghe. Allora credo, dice Giorgia Meloni, che su questo sia legittimo aspettarsi da una persona che che si ritiene patriota, parole molto chiare, perché io posso piacere, posso non piacere, ma rappresento l'Italia, e accuse così vergognose e infamanti contro chi rappresenta l'Italia da parte di una propaganda di questo genere sono accuse di fronte alle quali un patriota alza la testa. Sono rimasta colpita dal fatto che finora è stato in silenzio. Così Giorgia Meloni. Il macro fatto del giorno, vabbè, la procedura di infrazione, di questo abbiamo già parlato. E la reazione del Colle naturalmente non c'è, perché il Colle su queste cose tace. Tuttavia, ieri si fa notare ai piani alti del governo, già nella mattina, scrive Monica Guerzoni, questa circolare del ministro dell'istruzione Mattarella ha preso a girare. Quel testo è stato spedito naturalmente via chat a parlamentari e giornalisti, non senza malizia elettorale. Poi Meloni lo ha in qualche modo citato durante la trasmissione di Vespa. Al Quirinale, vi dicevo, non si raccoglie questa sfida. Si fa notare però che il capo dello Stato non era allora e non è oggi contrario a indicare un tetto numero di alunni di stranieri in classe. Se serve però a favorire integrazione e culturalità, multiculturalità. La differenza si fa notare è che una cosa è una circolare, un'altra è una legge, una fonte di diritto vincolante per tutti, che indica violazioni e prevede sanzioni e per questo deve essere ben ponderata. Alla luce di questa premessa, scrive Monica Guerzoni sul Corriere della Sera, si comprende l'attenzione con cui i giuristi del Quirinale, a cominciare dallo stesso Mattarella, stanno seguendo l'iter accelerato del progetto di legge annunciato da Meloni. Dal tetto del 30% agli studenti stranieri al divieto di indossare il burqa e il niqab, al Quirinale c'è la convinzione che cambiamenti così importanti non debbano essere varati in corsa ad anno scolastico iniziato e magari per decreto, ma vadano soppesati e limati alla luce del dettato costituzionale. Una classe che sforasse il 30% andrebbe sdoppiata anche in assenza di insegnanti e spazi adeguati, ci si chiede per esempio. E poi ancora un quesito che avevamo posto ieri, che il Quirinale fa suo. Sono davvero praticabili corsi di lingua per i genitori degli alunni che non parlano bene l'italiano? Come si fa a imporre a una famiglia di studiare l'italiano? È un quesito, questo è un quesito, anche con profili di carattere costituzionale. Però l'idea di farne un decreto che dice il Corriere della Sera, il Quirinale non sarebbe molto d'accordo. Invece, secondo Stampa e Repubblica, ci sarebbe anche più disponibilità da parte del governo, da parte del Quirinale, anche sull'ipotesi del decreto. Mi pare di aver letto. Adesso andiamo a vedere sulla stampa. Anzitutto c'è ovviamente lo stupore del Colle. Lo spirito era diverso, si fa notare, dagli uffici della Presidenza della Repubblica. Ieri tutto taceva, scrive Ilario Lombardo. Non c'è alcuna voglia di replicare alla Premier. Mattarella vuole evitare di cadere nella trappola elettorale, prestandosi a polemiche che verrebbero strumentalmente utilizzate dai partiti, dal quale si limitano a un invito di leggere con attenzione quei passaggi di 36 anni fa. Uno su tutti c'è scritto: ove possibile. In realtà le circolari sono due, la prima del settembre del 89, l'immigrazione, scriveva, rende necessario da parte della scuola una serie di interventi intesi a garantire alla generalità degli immigrati l'esercizio del diritto allo studio e a valorizzare le risorse provenienti dall'apporto di culture diverse. In quest'ottica, ove si presentino più alunni immigrati di uno stesso paese, e con un analogo livello culturale potrebbe essere didatticamente proficuo inserirli in una medesima classe, tenendo conto che sarà bene non superare le 4-5 unità. La valutazione, però, a differenza dell'intenzione di Meloni, veniva lasciata agli istituti, si fa notare al Quirinale. E nella seconda circolare, quella del 1990, Mattarella aggiungeva l'assegnazione alle classi effettuata, ove possibile, raggruppando alunni dello stesso gruppo linguistico, che comunque non devono superare il numero di 5 per ogni classe. Dunque non si trattava di limitare gli stranieri in senso generico, ma di dare maggiore attenzione all'apprendimento delle classi. Nulla di vincolante, dunque, così dice la stampa. E poi sulla Repubblica, anche la Repubblica si occupa di questa tensione che si è aperta tra il Colle e Palazzo Chigi, e qui dice, dicono Concetto Vecchio e Tommaso Ciriaco, Concetto Vecchio dice: non sono ravvisati elementi di incostituzionalità al Colle. Va bene anche il decreto legge, quindi è in corso un'interlocuzione tra Chigi e il Quirinale dove non è arrivato alcun testo di riforma. Quindi, secondo Vecchio, al contrario di quello che scrive il Corriere della Sera, l'ipotesi del decreto legge non turba il Colle. Naturalmente, dice ancora Ciriaco, Meloni non è intenzionato a fermarsi e Palazzo Chigi tratta informalmente con il Colle per capire se è praticabile la strada del decreto, però. Un'altra forzatura, però, come vedete, i due colleghi non si sono evidentemente coordinati. Secondo Vecchio, il Colle non avrebbe ostilità al decreto. Almeno questo scrive la Repubblica. Così, questa vicenda che suscita polemica e mobilita anche il dibattito pubblico, perché effettivamente è una vicenda che tocca la sensibilità delle famiglie sotto diversi profili. La pagina politica non si ferma qui perché ci sono altre due cose da dirvi. La prima riguarda il DDL sull'antisemitismo che oggi dovrebbe approdare alla Camera e dove c'è una spaccatura profonda sulla definizione di antisemitismo, di cui abbiamo già parlato nei giorni scorsi, che lacera in maniera veramente trasversale il Partito Democratico. Ieri c'è stata una riunione di 4 ore in cui si è cercata una mediazione tra le diverse anime, tra chi è assolutamente contraria a questa misura, tra l'ala riformista che invece la considera fondamentale, essenziale. D'altra parte questa legge nasce da un progetto di Graziano Del Rio e Traslein che si è trovata in mezzo, ma che però, come spesso ha fatto in questi mesi, alla fine ha deciso di stare con i contrari. Pressato dalle piazze Propal, preoccupato per l'effetto Conte, scrive Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera, pagina 16. Il PD, che a Palazzo Madama si era astenuto sul disegno di legge contro l'antisemitismo, con l'eccezione di 5 senatori, alla Camera voterà no. Dopo un'assemblea fiume dei deputati durata quasi 4 ore e mezzo, il partito si è diviso. I riformisti hanno tentato una mediazione con Piero Fassino e Lorenzo Guerini per convincere tutto il gruppo ad attestarsi sull'astensione, ma non c'è stato nulla da fare. Tutti erano posizionati sul no, a cominciare dalla segretaria. Dunque, il Partito Democratico si allinea alle posizioni degli alleati del Movimento 5 Stelle e la maggior parte dei riformisti invece non seguirà le indicazioni del gruppo. Così, Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera. Ovviamente questa vicenda entra nel dibattito sulla leadership del campo largo, con ancora benzina sul fuoco, che già riguarda più in generale tutta la politica estera come punto di dissenso tra le diverse anime del campo largo. La Repubblica, a pagina 21, ci dà conto di questo psicodramma collettivo che va avanti e nella giornata di ieri ha visto uno scambio, secondo il retroscena di Giovanna Vitale, uno scambio molto duro avvenuto in transatlantico tra Igor Taruffi, responsabile dell'organizzazione, fidato responsabile dell'organizzazione, e il tesoriere Michele Fina, nato orlandiano ma ormai traslocato nel gruppo di comando. La sua colpa, dice, aver osato seminare i dubbi sulle primarie, fin troppo evocate, dall'inquilina del Nazareno, già espressi in un lungo articolo su Rinascita. Fine, ha detto a Taruffi. Sediamoci su un tavolo, raggiungiamo un'intesa sui temi, il metodo con cui scegliere chi correrà a Palazzo Chigi solo si può decidere dopo. La risposta è stata lapidaria, faremo le primarie ed egli le vincerà. Un auspicio condiviso peraltro anche da Giorgia Meloni che dice Giovanna Vitale, ovviamente va molto bene a Meloni avere come avversaria Elly Schlein, non la teme e magari fosse lei. Pensano a Fratelli d'Italia. Le primarie però sono un rischio che viene avanzato da molte parte della parte post-comunista del partito. Ieri ancora D'Alema ha detto se si fa una campagna elettorale all'interno del centro-sinistra ognuno è portato a distinguersi dagli altri, non mi pare utile. E invece le primarie sono del tutto sponsorizzate dall'ala riformista. Lo ha fatto ieri Gentiloni da Lilli Gruber, lo ha fatto Gori. Insomma, le posizioni sono, dividono il PD su questo tema. E ovviamente questo offre a Conte la possibilità di giocare le sue carte, le sue tattiche in maniera ancora più efficace. Il PD è diviso sulle primarie e in questa divisione ci racconta. Il Corriere della Sera, sempre con Maria Teresa Meli, crescono le quotazioni dei cosiddetti federatori, cioè dell'ipotesi che un soggetto diverso da Elly Schlein e da Giuseppe Conte possa assumere la responsabilità di rappresentare la sintesi. E ieri, secondo quello che scrive Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera, è cresciuta la quotazione dell'eurodeputato Antonio De Caro, ex sindaco, ex presidente della Regione Puglia e già sindaco di Bari. No, scusate, presidente della Regione Puglia, vi chiedo scusa, attuale, è già sindaco di Bari. De Caro è in buoni rapporti con Conte, poi naturalmente restano in gioco anche gli altri nomi, quello di Manfredi, dice Maria Teresa Meli, che però ha detto non mi interessa, quello di Gualtieri e quello di Silvia Sallis, di cui esce il libro in questi giorni, è già domani. Il sondaggio di Pagnoncelli, ci ricorda Maria Teresa Meli, la dà come personalità del centro-sinistra più apprezzata. Da ultimo è ancora in campo il nome di Pierluigi Bersani. Insomma, ne vedremo ancora su questo fronte. Come pure c'è il tema della Lega che tiene banco a destra, perché la sortita di Salvini ha spiazzato i governatori e ci si chiede quale sarà la mossa dei governatori. Tutti sono convinti, scrive in questo retroscena Gabriella Cerami, che Salvini abbia i numeri per blindare il congresso perché il congresso è una farsa in quanto a votare saranno i delegati dell'ultimo congresso avvenuto un anno fa, non essendoci il tempo di riformare le regole e di ricostituire la base elettorale. Quindi sono tutti salviniani. Quindi Zaia, a cui Salvini ha proposto di fare il suo vice segretario, bisogna capire se accetterà la sfida e quindi se accetterà di essere in qualche modo il rivale, ma non troppo, e quindi di portare la polemica che si è aperta dentro una sintesi che però lasci la guida al segretario. O se invece la scelta dei governatori sarà quella di continuare a rappresentare un'opposizione che ne chieda il ricambio. Da qui al congresso, che dovrebbe svolgersi a ottobre, questi punti di vista saranno chiariti. Così Gabriella Cerami a pagina 22 sulla Repubblica. Ci portiamo adesso nel mondo. Ci portiamo nel mondo perché, come vi dicevo, ci sono non poche notizie che riguardano il mondo. La prima è il discorso di Donald Trump all'Assemblea dell'ONU, uno show come è suo costume, in cui Trump ha detto tante cose, spaziando su tutti i fronti, con una serie di rivendicazioni, alcune molto velleitarie, altre inesistenti, irrealistiche, ma è il suo stile. Ha pronunciato un discorso, scrive Viviana Mazza sul Corriere della Sera, che mirava in parte a vendere la sua politica estera in patria agli elettori americani scettici in vista delle elezioni di midterm del 3 novembre. Al centro del discorso c'era l'Iran, sul quale ha detto: abbiamo due opzioni, faremo un accordo che permetta loro di ricostruire il paese, farlo ancora più grande di prima, oppure annienterò la Repubblica Islamica, li trascinerò all'inferno. Poi ha concluso: credo che faremo un accordo poco dopo le elezioni, vogliono vedere come vado nelle elezioni di midterm, ma quello che non capiscono è che io non sono in corsa, ho già vinto con una maggioranza gigantesca e sarò qui per altri 2 anni. Sto aiutando il Partito Repubblicano, ma non sto correndo. Però, giustamente, la collega Mazza fa notare e come mai ha implorato di recente agli elettori di far finta che sulla scheda ci sia lui. Insomma, tutto il contrario di tutto. Come sempre, nelle dichiarazioni di questo imbonitore, le parole di Trump arrivano in un momento di vulnerabilità politica, scrive Viviana Mazza, con un nuovo sondaggio della CNN secondo il quale solo il 26% degli americani approva la gestione della guerra, viste le conseguenze per l'aumento dei prezzi in patria. Trump è tornato ieri a promettere un calo dei prezzi della benzina, che però non si è materializzato. La delegazione iraniana è uscita dalla sala per protesta durante il discorso, come quella cubana. Ma dietro le quinte del presidente Steve Witkoff e Jared Kushner hanno incontrato per 3 ore i membri della delegazione iraniana. Quindi si tratta ancora. La guerra in Ucraina resta aperta, ma un giornalista che gli chiedeva quale fosse il suo messaggio per Putin ha risposto: mettere fine alla guerra. E vabbè, insomma, poi gli attacchi alle organizzazioni multilaterali, come suo costume. L'ONU, dice, ha un grande potenziale se rinuncia a imporre un programma di estrema sinistra. La Corte Penale Internazionale è un tribunale anti-americano. Il Consiglio per i diritti umani dell'ONU si occupa dei diritti transgender, anche delle persecuzioni dei cristiani. Insomma, attacca su tutti i fronti l'ordine globale internazionale, quel che resta dell'ordine globale internazionale. E poi sull'intelligenza artificiale si oppone ai tentativi di stabilire un quadro globale per gestire i rischi delle AI e ogni schema globalista per controllarla. Anzi, dichiara che nei documenti americani si chiamerà superintelligenza perché il vecchio nome non le rende merito. Così, così. Trump, dietro queste chiacchiere, queste parole, diciamo, si giocano però poi in realtà le trattative concrete. La prima riguarda l'Ucraina. C'è una ipotesi, ce lo scrive il Corriere della Sera, ma ce lo scrive anche il Foglio, c'è l'ipotesi di una tregua energetica e una proposta che ha sponsorizzato molto, scrive il Foglio, Macron in un colloquio avuto con Trump, una proposta che Zelensky, dice Marta Serafini sul Corriere della Sera, avrebbe anche accettato a condizioni di reciprocità. Sul tavolo c'è la tregua energetica che Mosca e Kiev potrebbero raggiungere in vista del freddo. Trump aveva già chiesto pubblicamente al leader ucraino di fermare gli attacchi contro le raffinerie russe. Zelensky si dice pronto a sospenderli, soltanto in cambio della fine dei raid russi contro la rete energetica ucraina e gli obiettivi sul Mar Nero. In parallelo, il presidente ucraino continua a chiedere intercettori per proteggere il paese. Quindi siamo ancora lì, però la missione di Trump viene segnalata con particolare interesse da parte del Foglio come una missione importante, vi dicevo. Lunedì sera Emmanuel Macron, scrive Zanon sul Foglio, è atterrato a New York con un obiettivo chiaro: convincere Donald Trump a restare agganciato ai due dossier che oggi pesano maggiormente sulla sicurezza europea e sull'economia e mondiale. La crisi energetica provocata dalla chiusura dello Stretto di Hormuz e la guerra in Ucraina alla vigilia dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E il Presidente della Repubblica Francese ha incontrato il suo omologo americano per un colloquio di 45 minuti. Insomma, questo è il primo fronte, come vi dicevo. Poi c'è il fronte della Cina. Il presidente americano accoglierà oggi pomeriggio l'ospite Xi Jinping, che arriverà sulla base aerea militare di Andrew, e lui andrà a prenderlo lì e sarà il vertice importante dopo quello avvenuto in Cina, che avrà, scrive Guido Santevecchi sul Corriere della Sera, pagina 9, avrà ovviamente sul tavolo il tema della tregua commerciale da prorogare fra Cina e Stati Uniti, cioè la vicenda dei dazi, che scadono finalmente, formalmente a novembre. Poi la nuova frontiera di feroce competizione, cioè le AI. In agenda poi ci sono le crisi internazionali, dalla guerra di Putin in Ucraina, si continua a spalleggiare fingendosi neutrale al conflitto in Iran, grande fornitore di petrolio della Cina. La Cina che vuole? Vuole assicurazioni su Taiwan, un pericoloso focolaio che potrebbe scatenare un conflitto armato deliberato tra Cina e Stati Uniti. In cambio, si potrebbe facilitare un summit show tra Trump e il nordcoreano Kim Jong-un. Al presidente americano servirebbe una distrazione dal pantano medio orientale. Questo lo scambio sul tavolo. Per la prima volta, dicono gli analisti, e non sono pochi, evidentemente, ma tra questi c'è Romano Prodi, un messaggero. Per la prima volta è più Trump a dover chiedere alla Cina che la Cina a dover chiedere a Trump, cioè lo scambio, il confronto fra le due superpotenze si muove, dice Prodi sul Messaggero, si muove su un terreno di assoluta parità. In questo terreno di assoluta parità, purtroppo, dice Prodi, quella che manca del tutto è l'Europa, l'Europa che non è stata neanche coinvolta in colloqui preliminari, in genere questo avveniva, ma in questo caso non ha pensato Trump di sentire i suoi alleati europei per dirgli: io sto incontrando Xi Jinping, confrontiamoci su quelli che possono essere i punti, ma l'Europa non esiste nemmeno nei colloqui preparatori. E questo, dice Prodi, è un segno di nota, è degno, è una vicenda che da sottolineare. Il tema dell'Europa, come vi dicevo, è presente anche in altri commenti e analisi. Uno interessantissimo è di un grande storico, Andrea Graziosi, sul Foglio, che ogni tanto ci regala le perle della sua saggezza e della sua competenza. La grande illusione europea è un pezzo molto lungo e molto bello, come costume di Graziosi, non posso leggervelo tutto, però segnala alcune cose che ho sunteggiato, che secondo me vale la pena di segnalare. Qual è l'illusione maggiore dell'Europa in questi anni, dice Graziosi? È stata quella di pensare che se si stabilizzava l'Europa, la storia avrebbe smesso di muoversi, il diritto avrebbe prevalso sugli interessi e le loro continue modificazioni, il mutamento dei rapporti di forza non avrebbe portato di nuovo al prevalere di una politica espressa dagli stati. Da questo punto di vista, dice, la cecità delle elite europee occidentali è stata davvero straordinaria. Forse paragonabile a quella che spingeva a ritenere che gli Stati Uniti sarebbero state sempre un'Europa fuori dall'Europa. L'altra grande illusione è stata quella relativa alla Russia, immaginata come parte integrante dell'Europa, così come Mosca immaginava che l'Ucraina non fosse altro e pur sempre che una piccola Russia. E qui lui fa una storia molto sintetica della Russia e del suo avvicinamento all'Europa. Ma dice che i sovranisti europei che non vedono appunto, non vedono che non solo l'Europa non è più il centro del mondo, ma che anche le sue grandi potenze del passato, persino Francia, Germania e Gran Bretagna, sono da sole al massimo medie potenze prive di vera influenza. E L'incapacità di prendere atto del cambiamento di scala avvenuto nel mondo è l'errore clamoroso dell'Europa in questa stagione. Stare in questo mondo richiede una scala diversa che in Europa è possibile raggiungere solo se si riconosce il principio di nazionalità, si riconosce che il principio di nazionalità rivendicato da Meloni in un'interessante intervista al Foglio semplicemente non basta più. Questo articolo è la risposta al pezzo di Giovanni Orsina, che invece si pone l'altro giorno sulla stampa in una prospettiva diversa e dice: ma le opinioni pubbliche europee non vogliono l'Europa, sono ancorate alle identità nazionali, prendiamone atto. E dice invece Graziosi: guardate che qui il problema è di capire realisticamente che in questo gioco l'Europa non ha chance. E guarda caso, come dice Prodi, Trump interroga Xi Jinping e non sente l'esigenza di confrontarsi preventivamente con i suoi alleati europei, perché le economie di scala sono cambiate e nessuna media potenza sta da sola al tavolo che conta. Così Andrea Graziosi. Non si tratta di abbandonare identità che pure evolvono rapidamente, ma della capacità di cogliere la sfida di oggi, una sfida che stati asiatici come l'India e l'Indonesia hanno capito. Se questa sfida, che la guerra in Ucraina ci ricorda ogni giorno, sarà vinta, l'Ucraina avrà un futuro migliore e noi con essa, e chissà, forse un domani si potrebbe tentare di riportare la Russia in Europa. Un'Unione Europea che sia più tale, magari in forme nuove e originali, potrebbe persino promuovere la formazione di un nuovo Occidente globale. Ma se non ci si riuscisse, il nostro destino è nel caso migliore quello di una tranquilla irrilevanza, già oggi visibile e che rende ridicole e spregevoli le richieste degli pseudo-pacifisti nostrani che esigono che l'Europa promuova la pace costringendo un'Ucraina privata del suo sostegno a venire a patti peggiori di quelli resi possibili dalla sua resistenza. Insomma, o si fa l'Europa o si muore, altro che ideologie e sensibilità. Occorre uno scatto e occorrono classi dirigenti degne di questa prospettiva. Anche perché, come spiega invece Angelo Panebianco nel terzo e ultimo convegno che voglio leggervi, anche perché in Italia c'è una maggioranza divisa tra l'indifferenza dei più e l'aperta ostilità per la resistenza ucraina. È un fatto che fa temere, dice Panebianco, per il futuro della nostra democrazia, la cui durata, oggi lo capiamo, dipendeva dal fatto che l'Italia stava dentro un sistema di alleanze, perché il sostrato culturale e civile era fragilissimo, come si evince dal dibattito in corso sui pacifisti e sui menefreghisti, che sono ormai una cerniera, hanno cucito una cerniera tra destra e sinistra, tra Vannacci e il Movimento 5 Stelle, e tengono in scacco la democrazia. Che cosa dice Panebianco? Dice: l'indifferenza per la resistenza ucraina mostra la distanza tra la retorica ufficiale e i sentimenti di tanti. Come si può pensare che chi è indifferente o addirittura ostile alla resistenza ucraina possa attribuire un qualche significato all'idea che la resistenza al nazifascismo e quindi alla tirannia sia un valore fondante della Repubblica nata nel 48? Quesito importante che riguarda la memoria, ma riguarda il futuro. Le classi politiche democratiche, dice ancora Panebianco, hanno in larga misura perso la capacità di indirizzare le opinioni pubbliche. Questo è un grande rapporto fra l'elite e le opinioni pubbliche si è spezzato, causa principalmente dell'indebolimento dei partiti. I partiti oggi non sono guide, ma megafoni o specchi riflettenti, scaricano direttamente in politica gli umori che circolano nel paese. Allora va riconosciuto a Giorgia Meloni il merito di aver tenuto la barra dritta nel sostegno a Kiev in un clima culturale come questo, dice Panebianco. Però è improbabile che nella prossima legislatura chiunque vinca le elezioni ciò possa ripeterci. ripetersi, non spinge in quella direzione il paese, con i cui umori appaiono maggiormente in sintonia i 5 Stelle, Vannacci, Salvini, AVS. La loro azione combinata plausibilmente imprimerà una svolta nella politica italiana sulla cruciale questione della sicurezza europea. Cioè, la pressione di questo pacifismo benefreghista e interessato assedierà quel che resta della coscienza europeista e repubblicana del nostro paese. Che alla Casa Bianca ci sia Trump è sicuramente un fattore potenzialmente destabilizzante, dice, e ne deriva un generalizzato libera tutti, dalla Germania alla Francia all'Italia, gli umori illiberali possono manifestarsi liberamente. La partita ovviamente resta aperta, occorreranno statisti, leader autentici per difendere nei prossimi anni la democrazia occidentale. Occorreranno statisti soprattutto capaci di una convergenza che è strategica che in questa legislatura europea purtroppo è mancata, così Angelo Panebianco, perché anche si vanno realizzando dei processi che il populismo ha concimato nella democrazia europea, come quello che ormai vede in Germania, lo segnala alla Repubblica in un'intervista molto interessante, Schulz, il fatto che AfD è diventato un partito di massa. Questa è una modifica strutturale della composizione politico-ideologica delle società. Lo dice Martin Schulz, già presidente del Parlamento europeo. E dice: in nessun altro ambito la paura del declino è più forte che tra i lavoratori dell'industria. I posti di lavoro sono enormemente a rischio. Un pezzo importante della storia del successo della Germania è stata l'ascesa della classe lavorativa che è diventata ceto medio. Ora cosa succede? Il risultato è stato la società della classe media livellata, in cui l'insegnante guadagnava quanto l'operaio specializzato. Ed è per questo che la paura di un declino è così diffusa tra quei lavoratori e la Spede non riesce a descrivere e a guidare questo processo di trasformazione in modo tale che la gente non abbia paura. Cioè, il ceto medio più debole, che aveva avuto accesso alla classe media e che oggi rischia di slittare verso il basso, è stato preso da una paura. Questo è diciamo, il concime del populismo. La ricetta dell'AfD è alimentare la paura del cambiamento. E riesce a fare qualcosa che altri partiti purtroppo non sono in grado di fare, mobilitare chi si era allontanato dalla politica e portarlo a votare, anche se non ha nulla da offrirgli. Io dico sempre, l'AfD è un capro espiatorio per tutto e soluzioni per nulla, ma è la ricetta del suo successo, cioè è riuscita a interpretare la rabbia, a farsene interprete da parte di una classe dirigente che aveva paura e ormai sfiducia nella politica. E quindi, dice Schulz, il partito populista estremista di estrema destra è diventato un partito di massa, dobbiamo tenerne conto. Non possiamo ragionare più nei termini di una trincea, immaginando che questa sia una minoranza che si può confinare e contenere. Così Schulz sulla Repubblica, intervistato da Tonia Mastrobuoni, pagina 9. Che cosa mi resta ancora da dirvi? Beh, mi resta da dirvi che Trump si è inventato la Trump TV come risposta al bando dei giornali, degli organi di informazione ostili e alla solidarietà con cui le TV hanno deciso di non seguire la Casa Bianca in segno di solidarietà nei confronti della CNN che è stata esclusa. E poi la guerra nel Golfo registra un passaggio positivo perché l'Arabia Saudita ha riaperto l'oleodotto colpito dalle milizie filo Teheran, cioè dagli Houthi. Questo oleodotto va dal Golfo Persico al Mar Rosso e quindi consentiva di in qualche modo eliminare uno dei due stretti, quello di Hormuz o quello che si trova al confine e Somalia di Bab el Mandeb. Ebbene, oltre 1200 chilometri attraverso il deserto, l'oleodotto est-ovest è stato riaperto. Entro sabato dovrebbe ripartire. È bastata la notizia perché il prezzo del greggio tornasse a scendere sotto i $100 al barile. La tensione non è venuta meno, perché lì sotto si combatte e ci sono sfollati. Ci sono 230.000 sfollati nei prossimi mesi. Quindi è un piccolo allentamento della tensione in un contesto che resta sostanzialmente bloccato e ovviamente in attesa delle decisioni che Donald Trump prenderà o piuttosto non prenderà nei confronti dell'Iran, come ha annunciato nel suo discorso ieri alle Nazioni Unite. Questo è l'ultimo, diciamo, l'ultima segnalazione della mia rassegna stampa. Sono le 8:48, abbiamo concluso. Noi ci risentiamo domani alla stessa ora per un'altra puntata di Stampa Regime. Da Alessandro Barbano, una buona giornata a tutti e adesso vi lascio a 8:50 di Roberta Iannuzzi.
1: Da Radio Radicale, 8:50. Una notizia al giorno, in 10 minuti, con Roberta Iannuzzi.
2: Russia Unita, il partito che sostiene il presidente Vladimir Putin, avrà nella nuova Duma, la Camera Bassa del Parlamento russo, 355 seggi su 450, quindi più di quanti ne abbia mai avuti, e allarga così la maggioranza che serve per approvare le modifiche costituzionali. Si è votato da venerdì a domenica ed erano le prime elezioni parlamentari dall'inizio dell'invasione su larga scala dell'Ucraina. I risultati definitivi sono attesi venerdì. Secondo i dati preliminari, dunque, annunciati lunedì dalla Commissione elettorale centrale, Russia Unita ha ottenuto il 58% dei voti di lista, 36 milioni di voti su un corpo elettorale di oltre 100 milioni di persone. Le analisi statistiche di esperti indipendenti però danno un quadro diverso. Il partito si fermerebbe poco sopra il 35%, alle urne sarebbero andati solo 4 elettori su 10, non i 6 su 10 dichiarati dalla commissione elettorale. Messi insieme, questi due scarti riducono i voti effettivi a meno della metà. Le stime sono state raccolte dal Russian Election Monitor, un'iniziativa di studiosi politici ed ex funzionari europei. Sulla scheda mancava l'unico partito che si opponeva apertamente alla guerra, il partito liberale Yabloko. Il nome, che in russo significa mela, nasce dalle iniziali dei suoi tre fondatori nel 1993. Il partito era stato ammesso al voto a fine luglio. Il programma con cui si presentava quest'anno era di poche righe e chiedeva tre cose: la pace, la liberazione dei prigionieri politici e lo sblocco di Telegram, che è il servizio di messaggistica più usato in Russia, che usiamo anche qui in Italia, che le autorità però in Russia hanno di fatto bloccato e che era rimasto uno dei pochi canali di informazione non controllata. Il 10 agosto la Corte Suprema ha annullato la lista nazionale di Yabloko sul ricorso di un piccolo partito nazionalista vicino al Cremlino per la violazione del diritto d'autore su una fotografia usata nella campagna elettorale. Una settimana dopo, il vicepresidente del partito Lev Schlossberg è stato condannato a 11 anni e un mese di carcere per le sue posizioni contro la guerra. Durante un appuntamento online, un dibattito, aveva appunto espresso questa idea. L'annullamento riguardava però soltanto la lista proporzionale. Nei collegi nominali Yabloko aveva candidati in 99 collegi su 225, 11 hanno superato il 10%, 5 sono arrivati secondi, naturalmente vinceva solo il primo e quindi il partito non ha eletto nessuno. Era però rimasto sulla scheda anche in alcune elezioni regionali e nella regione di Novgorod, quindi tra Mosca e San Pietroburgo, ha ottenuto un seggio con poco più del 6%. Prima del voto avevamo parlato di queste elezioni con Matteo Mecacci, che ha diretto fino al 2024 l'ufficio dell'OSCE per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo, e ci ha spiegato perché quell'ufficio non osserva più le elezioni russe. Oggi, a urne chiuse, ascoltiamo invece Darina Sterina, responsabile dei partenariati strategici della Piattaforma Europea per le Elezioni Democratiche, che è una rete di organizzazioni civiche di osservazione elettorale che ha sede a Berlino, finanziata dal Ministero degli Esteri tedesco e dall'Unione Europea. Parla in inglese con poi la traduzione in italiano successiva. Sentiamo.
3: The elections to Russian State Duma were the first parliamentary elections since the full-scale invasion of Ukraine. They were conducted during 3 days of voting from 18th to 20th September during the so-called single voting day. These elections took place in a tightly controlled political environment without genuine competition and turnout managed through unprecedented pressure on voters and manipulations with e-voting, while election commissions in many regions still resorted to ballot fraud.
2: Le elezioni per la Duma di Stato russa sono state le prime elezioni parlamentari dall'inizio dell'invasione su larga scala dell'Ucraina. Si sono svolte in 3 giorni di voto, dal 18 al 20 settembre, nella cosiddetta giornata unica di voto. Queste elezioni si sono tenute in un contesto politico strettamente controllato, senza una reale competizione, con un'affluenza gestita attraverso pressioni senza precedenti sugli elettori e manipolazioni del voto elettronico, mentre in molte regioni le commissioni elettorali hanno fatto ancora ricorso ai brogli.
3: This fraud ranged from straightforward ballot stuffing to more sophisticated carousel voting schemes. As our cooperation partner Russian Election Monitor reported, and they have their information from independent sources and independent Russian media.
2: I brogli sono andati dal semplice riempimento delle urne con schede false a sistemi più sofisticati, come il cosiddetto voto a carosello, in cui gruppi di elettori votano più volte in seggi diversi, come ha riferito il nostro partner Russian Election Monitor, che ha ricavato queste informazioni da fonti indipendenti e dai media russi indipendenti.
3: In addition to these numerous violations, what is also striking is apart from the documented fraud in Russian regions, that the Kremlin also this year staged so-called elections in temporarily occupied Ukrainian territories of Crimea, Sevastopol and parts of Luhansk, Donetsk, Zaporizhia and Kherson regions in a violation of international humanitarian law and of Ukraine's sovereignty. The occupied population is not a Russian electorate. It's a population held under military occupation, and it is enforced by widespread and systematic human rights abuses. The illegal organization of so-called elections in these territories was also condemned by many international institutions, human rights groups and also ourselves as EPDE.
2: Oltre alle numerose violazioni e ai brogli documentati nelle regioni russe, colpisce il fatto che anche quest'anno il Cremlino abbia organizzato cosiddette elezioni nei territori ucraini temporaneamente occupati, cioè la Crimea, Sebastopoli e parti delle regioni di Lugansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson, in violazione del diritto internazionale umanitario e della sovranità dell'Ucraina. La popolazione dei territori occupati non è un elettorato russo, una popolazione sottoposta a occupazione militare mantenuta con violazioni dei diritti umani diffuse e sistematiche. L'organizzazione illegale di queste cosiddette elezioni in quei territori è stata condannata da molte istituzioni internazionali, da organizzazioni per i diritti umani e anche da noi come Piattaforma Europea per le Elezioni Democratiche.
3: As in previous elections, authorities and local commissions very limited the access to the polling station, and they tried to remove independent election observation by individual citizens. And of course, this means also that these elections took place without independent organized election oversight, such as the Golas movement that had was forced to dissolve last year after the imprisonment of its co-chair Grigory Melkonyansk. Apart from credible domestic observation, international organizations such as OSCE or ODIHR were also not invited to observe.
2: Come nelle elezioni precedenti, le autorità e le commissioni locali hanno limitato molto l'accesso ai seggi e hanno cercato di escludere l'osservazione indipendente da parte dei singoli cittadini. Questo significa anche che le elezioni si sono svolte senza un controllo indipendente organizzato come quello del movimento Golos, costretto a sciogliersi l'anno scorso dopo l'incarcerazione del suo copresidente Grigory Melkonyans. E oltre a mancare un'osservazione interna credibile, non sono state invitate a osservare nemmeno le organizzazioni internazionali come l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa.
3: Instead, Russia has created its own new order of fake election observation ecosystem that we also already reported about in other publications, and we were able to identify 36 so-called fake observers, which helped Russia to state its to stage its propaganda, and they portrayed they were portrayed in the Russian-controlled media as international election observers and experts during these elections. Now, these individuals publicly praised the process while voting was still underway, without any credible domestic or international election observers present in the country.
2: Al loro posto, la Russia ha creato un proprio nuovo sistema di finta osservazione elettorale, di cui abbiamo già scritto in altre pubblicazioni. Siamo riusciti a identificare 36 cosiddetti falsi osservatori che hanno aiutato la Russia a mettere in scena la sua propaganda e che i media controllati dal Cremlino hanno presentato come osservatori ed esperti internazionali. Queste persone hanno elogiato pubblicamente il voto mentre era ancora in corso, senza che nel paese fossero presenti osservatori interni o internazionali credibili.
3: Their presence and comments were presented as independent assessment of the elections without sufficient evidence to support any broad conclusions. We know also that Russian media reported that there were so over 1,000 so-called international observers present. So this research is still ongoing, and we are trying to find out as many individuals as possible who went to Russia and supported these elections for the Kremlin.
2: La loro presenza e i loro commenti sono stati presentati come una valutazione indipendente delle elezioni, senza elementi sufficienti a sostenere conclusioni di portata generale. Sappiamo anche che i media russi hanno parlato di oltre 1,000 cosiddetti osservatori internazionali. La nostra ricerca è ancora in corso e stiamo cercando di identificare il maggior numero possibile di persone che sono andate in Russia a sostenere queste elezioni per conto del Cremlino. Questo è quello che ci ha raccontato Darina Sterina della Piattaforma Europea per le Elezioni Democratiche di Berlino. Ma sono le 9 e noi ci colleghiamo con Bruxelles. Parliamo ancora di Russia. Le sanzioni individuali dell'Unione Europea contro il paese scadevano ieri a mezzanotte e dopo 2 settimane di trattativa gli ambasciatori dei 27 hanno deciso di rinnovarle, ma con alcune eccezioni. Buongiorno a David Carretta.
4: Sì, buongiorno a voi. La Francia e il Lussemburgo, usando il potere di veto, sono riuscite a togliere dalla lista delle sanzioni dell'Unione Europea, la cosiddetta lista nera, 2 oligarchi vicini a Vladimir Putin. Si tratta di Alish Rusmanov e Mikhail Friedman, che da oggi di fatto saranno liberi di entrare nel territorio dell'Unione Europea e soprattutto di recuperare diversi miliardi di euro di beni e attivi finanziari che erano stati congelati quando vennero inseriti nelle liste nere dopo l'aggressione russa per il loro sostegno al regime di Vladimir Putin. La presidenza irlandese del Consiglio dell'Unione Europea ha spiegato che questo compromesso è stato difficile, ma la priorità chiave era mantenere in vigore il regime delle sanzioni individuali. Nelle liste nere ci sono più di 2600 tra individui e entità, non solo russe ma anche di paesi terzi, per il loro ruolo nella guerra di Putin. A chiedere di rimuovere Usmanov e Friedman inizialmente era stata la Slovacchia, lo fa ogni rinnovo di questo pacchetto di sanzioni.

0: causa legale contro il Lussemburgo da 16 miliardi di dollari, proprio per il congelamento dei suoi conti e dei suoi attivi finanziari da parte del Granducato dopo le sanzioni. La Lettonia è stato l'unico paese che ha espresso obiezioni fino all'ultimo, fino a cedere alle pressioni di Francia e Lussemburgo, oltre che di altri stati membri. Alla fine la Lettonia si è astenuta, il primo ministro ha spiegato che non si è trattato di una scelta tra una soluzione buona e una cattiva, ma tra una soluzione negativa e una peggiore, cioè far uscire fondamentalmente oltre 2600 persone dalle liste nere. Almeno la Francia ha promesso di estendere la sua deterrenza nucleare avanzata alla Lettonia e di aumentare la cooperazione militare con questo paese. L'unica buona notizia, tra l'altro, il governo di Volodymyr Zelensky ha condannato come vergognosa questa decisione dell'Unione Europea, l'unica buona notizia è che le sanzioni ora saranno rinnovate per un periodo di 3 anni, non più di 6 mesi.
1: Davide, ieri si è riunito anche il Consiglio Affari Generali sul quadro finanziario pluriennale, cioè il bilancio dell'Unione Europea per il periodo che inizia nel 2028. A che punto è questa trattativa?
0: Fondamentalmente in stallo è il commissario per il bilancio, il polacco Piotr Serafin, lo ha detto ricordando un film abbastanza famoso, Ricomincio da capo, quello con Bill Murray, giornalista che si risveglia tutte le volte nello stesso giorno, il giorno della marmotta. E le posizioni degli Stati membri, nonostante i tentativi di avvicinamento che sono stati effettuati dal Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e dalla Presidenza irlandese dell'Unione europea, le posizioni non sono cambiate. Da un lato la Germania e i paesi frugali che chiedono diverse centinaia di miliardi di euro di tagli rispetto alla proposta originaria della Commissione, 1.800 miliardi per 7 anni dal 2028 al 2034, dall'altro invece gli amici della coesione che dicono che la proposta della Commissione è il minimo indispensabile, che occorre salvaguardare la politica agricola comune e la coesione e che magari servono anche strumenti di debito comune. Le posizioni per certi aspetti si sono anche radicalizzate. Un esempio: il ministro tedesco ieri ha accusato esplicitamente davanti ai giornalisti Antonio Costa, che sta cercando di mediare, di essere irrealista con le sue proposte, in particolare sulle risorse proprie, così si chiamano le tasse a livello europeo per finanziare il bilancio dell'Unione. L'Italia ha detto che fondamentalmente non darà il suo accordo e serve l'unanimità se verranno tagliate le politiche tradizionali, cioè l'agricoltura e la coesione, e il ministro Tommaso Foti si è spinto fino a dire che se ci devono essere tagli devono colpire i settori in cui sono previsti più aumenti di bilancio. Quali sono? La competitività, l'azione esterna, cioè la politica estera, e le spese amministrative. Competitività e politica estera è abbastanza significativo. Foti ieri ha fatto anche una dichiarazione importante che riguarda la cosiddetta condizionalità sullo Stato di diritto, cioè chi riceve fondi dell'Unione Europea deve rispettare i principi fondamentali della democrazia, della separazione dei poteri, dell'indipendenza della giustizia, dicendo cosa? Fondamentalmente che l'Italia è contraria a questa condizionalità introdotta nel ciclo di bilancio in corso. Non sono ammissibili forme di condizionalità finanziaria di alcun tipo. Il meccanismo del dialogo sullo Stato di diritto deve rimanere distinto dagli altri meccanismi di condizionalità finanziarie collegate al bilancio dell'Unione Europea, ha detto Foti. Per ora è tutto e ti restituisco la linea.

0: Grazie a David Carretta. Allora, mercoledì 23 settembre 2026, sono le 9:08 minuti. Io ringrazio la regia di Piero Scaldaferri e saluto Federico Punzi che è in studio con me per il notiziario del mattino. Federico.
1: Sì, allora vediamo subito gli argomenti del nostro primo notiziario. Innanzitutto torneremo sulla diffusione da parte dell'Istat dei dati macroeconomici, tra cui anche l'atteso dato sul rapporto deficit-PIL che resta sopra il 3%, al 3,1%, per cui l'Italia non uscirà anticipatamente dalla procedura di infrazione europea come sperava il governo. Poi il decreto che il governo si prepara ad approvare per limitare la presenza di studenti stranieri nelle classi scolastiche e ancora l'Assemblea Generale dell'ONU e i conflitti al centro degli interventi dei leader politici. In chiusura la nota settimanale di Walter Veceglio.
0: Allora, partiamo proprio da questo dato, il rapporto tra deficit PIL del 2025. Prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi espressi dall'Istat. È stato il primo commento del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, secondo il quale l'uscita dalla procedura potrà avvenire nel 2027, dunque l'Italia non uscirà dalla procedura di infrazione e non avrà maggiori margini per la prossima manovra, come invece sperava il governo. Ascoltiamo Walter Rizzetto, deputato dei Fratelli d'Italia, presidente della Commissione Lavoro della Camera, con Lanfranco Palazzolo.
2: Beh, la prima valutazione è che noi comunque saremmo usciti un anno prima, fondamentalmente e tecnicamente, voglio dire, da questa infrazione, dall'infrazione stessa. Dopodiché c'è uno zero virgola che ci frega sotto questo punto di vista, secondo me è derivante molto anche dalla situazione internazionale, dal tema energia, al tema conflitti, e questo voglio dire è un qualcosa che non riusciamo a condurre noi in prima battuta in termini decisionali, e quindi questo è un fattore, voglio dire, esterno che comunque arriva anche nel nostro paese come in Europa. Diciamo che c'è quello zero virgola che effettivamente non ci permette, c'è un piccolo deficit a questo punto che non ci permette di raggiungere quello che invece tutti noi pensavamo di poter raggiungere. Chiederemo chiaramente, insomma, un'informativa, chiederemo delle informazioni evidentemente al Ministro dell'Economia e delle Finanze. Non credo si debba vivere un dramma sotto questo punto di vista, stante il fatto che il nostro è un paese che si è dimostrato soprattutto negli ultimi anni di essere sufficientemente solido per poter fare fronte anche a questo tipo di evenienza. È chiaro che tutti, voglio dire, ci speravano, questo è evidente, però se non è oggi sarà fra qualche mese. Quindi nessun dramma, si va avanti. I dati macroeconomici comunque premiano un paese che è in netta crescita sotto questo e molti altri punti di vista. Io mi occupo di lavoro, parlo comunque di occupazione sempre e di occupazione di qualità sempre comunque in crescita, e anche questo può essere un tassello che aiuterà, voglio dire. Oggi non è successo, succederà certamente fra qualche mese.
1: Di segno opposto l'opinione di Antonio Misiani, senatore responsabile economico del Partito Democratico. Sentiamolo al microfono di Sonia Martina.
3: È una notizia sicuramente non positiva per l'Italia, perché uscire dalla procedura di infrazione avrebbe rafforzato la nostra credibilità ed è un vero e proprio smacco per Meloni e Giorgetti, che hanno puntato tutto sulla stabilità dei conti pubblici, anche a costo di portare al massimo da molti anni la pressione fiscale e a costo di tagliare spese essenziali come la sanità, la scuola e i trasporti. L'obiettivo non è stato raggiunto, in compenso questa politica di austerità ha depresso la crescita economica. Chiudiamo il 2025 allo 0,6, che è il terz'ultimo posto in Europa per crescita economica, nonostante i 200 miliardi del PNRR. Se questo non è un fallimento, non so cosa sia un fallimento. Il cambiamento è nelle mani degli elettori, le prossime elezioni politiche. A questo punto, prima questo governo va a casa, meglio è ed è utile che la Meloni dica al Paese quando lei vorrebbe andare a votare, fermo restando che l'ultima parola naturalmente spetta al capo dello Stato. C'è una situazione di grande sofferenza delle imprese e delle famiglie per una crisi energetica molto pesante. Il governo non può pensare di cavarsela con la sola sospensione del bollo auto per il 2027. Qui servono aiuti ai settori più colpiti, aiuti alle famiglie, serve una politica per l'emergenza e poi misure strutturali che cambino il mix energetico del paese, perché se oggi siamo nei guai più di altri paesi europei, perché siamo e rimaniamo fortemente dipendenti da gas e da petrolio.
0: Così Paolo Misiani del Partito Antonio Misiani del Partito Democratico. Chiudiamo questo argomento, veniamo all'annuncio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il limite alla presenza di studenti stranieri nelle classi, il tetto del 30% dovrebbe riguardare gli alunni che non conoscono l'italiano. Il provvedimento dovrebbe essere contenuto in un decreto legge all'esame del Consiglio dei Ministri fissato per domani. L'annuncio naturalmente fa discutere il mondo della scuola, ha acceso la polemica tra maggioranza e opposizione. Il Presidente Mattarella, inaugurando l'anno scolastico ad Amatrice, ha ricordato che la scuola è aperta a tutti e deve evitare la formazione di ghetti. Noi ascoltiamo l'opinione di Maria Stella Gelmini, senatrice di Noi Moderati, che da ministra dell'istruzione nel quarto governo Berlusconi firmò nel 2010 una circolare che fissava questo limite. Con Sonia Martina.
4: Quando ero ministro nel 2010-2011 abbiamo fatto una circolare per affermare questo principio, cioè il tetto del 30% per gli stranieri che non parlano l'italiano e che non hanno il passaporto europeo. Questo è un po' il senso della proposta del governo e il senso della circolare. Perché questa misura? Intanto voglio precisarlo, non è una misura né razzista né xenofoba, ma nasce dalla volontà di integrare gli immigrati e nasce anche dalla constatazione che soprattutto a Milano, Mestre, nelle realtà dove c'è una forte concentrazione, capitavano e capitano tuttora casi di classi solo con immigrati. È chiaro che lì non si creano le condizioni né per una vera integrazione né per un qualificato apprendimento. Quindi prevedere il tetto non è un modo per discriminare, al contrario è un modo per includere e per favorire una vera integrazione. Tra l'altro il provvedimento che il governo ha intenzione di fare non riguarderà sicuramente gli immigrati che parlano italiano e quelli che hanno un passaporto europeo, quindi è destinato ad una minoranza per supportare questa minoranza attraverso anche lo studio dell'italiano, corsi aggiuntivi anche per i genitori, fare in modo che attraverso la lingua ci sia una vera integrazione. Quindi francamente non comprendo le polemiche rispetto alla posizione di tutti, ma questa misura è volta all'integrazione.
1: Favorevole al provvedimento del governo anche Fabio Rampelli, deputato dei Fratelli d'Italia e vicepresidente della Camera, secondo il quale i problemi organizzativi sollevati dal mondo della scuola si possono risolvere, l'ha sentito Lanfranco Palazzolo.
5: Questa norma serve a favorire l'inclusione, quindi da un lato va incontro alle esigenze dei cittadini stranieri, dall'altro tutela il diritto all'apprendimento dei cittadini, dei bambini italiani che in caso contrario, di fronte a una percentuale importante di bambini che non parlano la lingua italiana, si vedrebbero trasformata comunque la loro esperienza in una sorta di corso di lingua italiana, che ovviamente va bene a condizione che i bambini stranieri non intralcino il percorso di apprendimento degli altri, anche bambini stranieri italofoni. Ci sono ormai bambini di seconda generazione, figli immigrati che stanno in Italia da tempo, che non hanno problemi linguistici, insomma, no? Una norma di buon senso, è talmente di buon senso che l'aveva promulgata con un DPR del 1999 il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, voluta da un governo che era capitanato da Massimo D'Alema, che non mi risulta abbia fatto professione di fede in favore dei Fratelli d'Italia. Il ministro della pubblica istruzione, si chiamava così, era Luigi Berlinguer, e un'altra ministra che ha vergato il provvedimento era Livia Turco, quindi significa che era necessaria. Ieri c'è stata una sorta di levata di scudi da parte dei dirigenti scolastici regionali che hanno eccepito questioni legittime, che infatti il governo sta approfondendo prima dell'approvazione del decreto, problemi di tipo organizzativo. I problemi di tipo organizzativo si risolvono.
0: 9:17 minuti, ascoltiamo anche un'opinione contraria, quella di Irene Manzi, deputata del Partito Democratico, capogruppo nella Commissione Cultura della Camera e responsabile scuola del partito con Lanfranco Palazzolo.
6: Io penso che, ma proprio per una questione di serietà verso la scuola, quella proposta andrebbe rispedita al mittente, perché parte da nessuno nega che ci siano problemi, insomma, da gestire, che ci siano realtà più complesse in cui fare integrazione all'interno delle scuole e in cui servono misure, poi ne possiamo anche parlare quali, per favorire una maggiore integrazione, un lavoro più semplice anche all'interno della classe, per gli studenti, per i docenti. Ma quella proposta parte da un assunto ideologico oltre che propagandistico, che la presenza degli studenti di origine straniera, poi il concetto di straniero va capito a cosa fa riferimento, sia un problema per la scuola, sia un fattore di ritardo per gli apprendimenti. Ed è un modo di vedere che il ministro Valditara porta avanti spesso ogni volta che commenta i dati INVALSI o i dati OCSE PISA, ma che in realtà non tiene conto di quella che è la realtà delle classi scolastiche, delle scuole e del lavoro che molte scuole, che tanti istituti come i presidi, i dirigenti scolastici ci hanno ricordato in queste ore, fanno. Premettendo tra l'altro una cosa, il limite del 30% è già vigente da 16 anni con una circolare. Una circolare che già come circolare prevede deroghe ed è di difficile e complessa applicazione. Vorrei vedere come una legge che per sua natura ha dei margini anche di rigidità inevitabilmente maggiore riesca a affrontare problemi o situazioni particolari all'interno delle scuole italiane.
1: E contraria all'iniziativa della Presidente del Consiglio Meloni e del Ministro Valditara di stabilire un tetto del 30% per gli studenti stranieri per ogni classe, anche Viola Ardone, scrittrice, firma della Stampa e insegnante, l'ha sentita Emilio Tarcia.
7: Ma il mio commento complessivo è più che altro una richiesta al mondo della politica di non fare campagna elettorale sulla pelle e sulla testa dei minori e degli studenti italiani o stranieri, perché è un po' questo quello che sta succedendo.
8: Sì.
7: E nel senso che proporre un decreto legge sul tetto massimo di presenza degli alunni stranieri a scuola già iniziata, ti rendere conto che è una assoluta incongruenza. Perché? Perché le classi appunto sono state già formate, c'è l'organico dei docenti e quindi è un provvedimento di urgenza che non è più urgente, nel senso che varrà dal prossimo anno. L'altra incongruenza che chi è nel mondo della scuola non può non notare è che questo tetto del 30% già c'era, è una circolare del 2010 della ministra Gelmini, che però non era mai stata osservata dai dirigenti scolastici, perché è impossibile da mettere in pratica, nel senso non si possono evidentemente mandare a casa degli alunni di nazionalità straniera se superiori al 30% in ogni classe. Quindi ci sono delle incongruenze materiali che fanno pensare, il buon senso immagina che non siano legate a un'esigenza della scuola o degli studenti o delle famiglie o degli insegnanti, ma evidentemente a delle esigenze politiche, elettorali. E quello che ha detto Mattarella non va contro le esternazioni di Meloni o Vannacci, ma semplicemente va dietro al dettato costituzionale che nel nostro paese è intoccabile.
0: Era Viola Ardone con Emilio Targia. Adesso torniamo alla politica internazionale. Si è aperto ieri al Palazzo di Vetro di New York il dibattito generale della 81esima Assemblea Generale dell'ONU. Al centro degli interventi dei capi di Stato e di Governo la situazione internazionale, i conflitti in corso a partire dalla guerra in Ucraina e dallo scontro tra Stati Uniti e Iran. Tra i leader che sono intervenuti il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, e noi ne parliamo con Mariano Giustino. Buongiorno Mariano.
9: Buongiorno a voi. La delegazione israeliana abbandona l'aula delle Nazioni Unite, dell'Assemblea delle Nazioni Unite, appena il presidente turco prende la parola. Erdogan propone una roadmap per abolire il potere di veto del Consiglio dell'ONU, i poteri dell'Assemblea Generale dovrebbero essere ampliati. Dice l'Assemblea dovrebbe eleggere i membri del Consiglio di Sicurezza con mandati a rotazione, la rielezione dovrebbe richiedere un voto di maggioranza. Cosa ha detto di preciso il presidente turco? Ha promesso che la Turchia continuerà a difendere gli oppressi e a denunciare le ingiustizie, anche a costo di affrontare conseguenze politiche. Ha concluso citando il poeta Sezai Karakoç e contrapponendo alla paura, ai conflitti, all'isolamento, una politica fondata su giustizia, solidarietà e cooperazione. Il presidente turco ha criticato l'assenza di Mahmoud Abbas dall'Assemblea e invitato gli stati che non lo hanno ancora fatto a riconoscere la Palestina. Ha definito Gaza un cimitero di bambini bambini e un campo di concentramento, accusando Israele di terrorismo di Stato e di non voler completare il processo di pace. Ha inoltre denunciato le violenze dei coloni in Cisgiordania, le restrizioni ai luoghi santi di Gerusalemme e gli attacchi contro l'UNRWA, l'Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l'Occupazione dei Rifugiati Palestinesi del Vicino Oriente. Secondo Erdogan, le Nazioni Unite non riescono più a garantire pace e sicurezza. Ha chiesto la riforma del Consiglio di Sicurezza, sostenendo che la volontà di oltre 190 paesi non può dipendere da 5 membri permanenti. Ha ribadito il suo mantra, il principio secondo cui il mondo è più grande di 5, riferendosi ai 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. Ha contestato l'applicazione selettiva del diritto internazionale. Sul piano regionale, Erdogan ha presentato l'alleanza difensiva con Pakistan e Arabia Saudita come uno strumento per risolvere la crisi dell'intera regione, ha confermato il sostegno alla Siria, ha auspicato la fine della guerra russo-ucraina nel rispetto dell'integrità territoriale dell'Ucraina e condannato gli attacchi alle navi nel Mar Nero. Ha chiesto anche il riconoscimento della Repubblica Turca di Cipro del Nord, ha difeso la libertà di navigazione allo Stretto di Hormuz e ha sostenuto che la sicurezza europea non può essere rafforzata escludendo la Turchia. Ha inoltre ribadito l'impegno per la stabilità della Libia e ha attaccato le politiche di neutralizzazione di genere considerate una minaccia alla famiglia tradizionale. A margine dell'assemblea, Donald Trump ha incontrato rappresentanti di Turchia, stati del Golfo, Siria, Libano, Giordania, Iraq ed Egitto. Ha affermato che i colloqui con l'Iran stanno acquistando slancio e che esistono le condizioni per un accordo. Contemporaneamente però ha minacciato di annientare la Repubblica Islamica se Teheran non accetterà un'intesa e ha ribadito che gli Stati Uniti impediranno all'Iran di ottenere armi nucleari. Ha anche minacciato di colpire il sito sotterraneo di Pikaksé Mountain qualora vi fossero attività sospette. Gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner hanno avuto un incontro di 3 ore con una delegazione iraniana definito da Trump molto produttivo. Un nuovo colloquio è previsto prossimamente. Trump si è detto disponibile anche a incontrare il presidente iraniano Massoud Pezeshkian, sebbene il potere decisionale finale, ricordiamolo, appartiene alla guida suprema. Pezeshkian si trova a New York a difendere la posizione iraniana e denunciare i crimini attribuiti agli avversari di Teheran. Teheran prosegue in sostanza la dottrina fondante della Repubblica Islamica della guerra permanente e le sue altalenanti aperture diplomatiche non sono altro che la prosecuzione della guerra con altri mezzi. I vertici iraniani affermano di voler combattere e negoziare contemporaneamente. Per il momento è tutto, la linea Roma.
1: Grazie a Mariano Giustino. Adesso, in chiusura del nostro notiziario, la nota settimanale di Walter Veceglio, direttore di Proposta Radicale. Buongiorno Walter.
8: Buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta. Ma questa mattina alcuni no e un paio di sì. E no a Giorgia Meloni, che nel suo miope e patetico cercare di inseguire Roberto Vannacci sul suo terreno, i suoi vannaggiamenti, propone le quote nelle scuole e il divieto di portare il burka. A parte le considerazioni sull'opportunità e l'applicabilità concreta di queste quote, c'è per caso qualche ragazza che in una classe italiana possa indossare, anche volendolo fare, il burka? Non esiste già il divieto di essere coperti in viso, a parte il casco quando si va in moto? Qualche insegnante tollera il burka nella sua classe? Qualche preside o dirigente scolastico lascia fare? Ci sono già gli strumenti per impedirlo senza ricorrere a un decreto legge di urgenza, fumo negli occhi. E si investa, cosa che non viene fatta e non hanno fatto neppure i governi precedenti, per realizzare una vera integrazione. Ma no anche a Matteo Salvini, che durante la manifestazione a Pontida addita pubblicamente come prezzolato un ben identificabile giornalista di Repubblica. Quel giornalista e quel giornale possono aver scritto delle sciocchezze e delle falsità, ma in questo caso si esige la rettifica, si ricorre al giurì d'onore, ci sono, anche se personalmente le abollo, le querele e i tribunali. Insultarlo dando pubblicamente del prezzolato non è consentito se non si forniscono le prove seduta stante, e non è consentito a un privato cittadino, ma tanto più se questo cittadino è leader di un partito di governo ed è anche vicepresidente del Consiglio e dunque in questa ultima veste, mio malgrado, ci rappresenta. No a Giuseppe Conte, che ha iniziato la sua corsa per Palazzo Chigi, è stato presidente del Consiglio 2 volte, si è già visto cosa è capace di fare, dice che lui e il suo movimento sono obbligati a essere radicali, ma senta l'obbligo di fare altro, perché i radicali sono quelli organizzati nel Partito Radicale. E ancora no a Conte, i cui punti irrinunciabili sono il non fornire più armi all'eroica resistenza degli ucraini aggrediti e invasi dalla Russia di Putin, con cui vogliono riprendere i rapporti, e al tempo stesso vogliono interrompere ogni tipo di rapporto con lo Stato di Israele. E ora sì, domenica scorsa, 20 settembre, anniversario della breccia Porta Pia, Roma finalmente unita al resto d'Italia, la fine del Papa Re, dovrebbe essere una data da ricordare per il nostro glorioso risorgimento a tanti sconosciuto e come pungolo per consolidare le molte conquiste laiche, riformatrici e civili e anche andare avanti, perché c'è ancora tanto da fare, sia il 20 settembre, festa della Repubblica, come il 25 aprile, il 1 maggio e il 2 di giugno, festa di tutti all'insegna del cavuriano libera Chiesa in libero Stato. E infine, dalle urne emerge una Germania che fa paura e tutto fa pensare che anche in Francia si sbanderà a destra. In Spagna il governo Sanchez annaspa. Trump, Putin e Xi hanno di che essere soddisfatti. Tutti e tre vogliono l'Europa come pura espressione geografica, lavorano per questo. E purtroppo si raccoglie e ancora più si raccoglierà quello che si è seminato. È il raccolto di una Unione Europea che nulla ha e aveva a che fare con gli Stati Uniti d'Europa prefigurati dai veri europeisti, federale, laica, liberale, e per i quali il Partito Radicale si è da sempre battuto e si batte. E ora più che mai occorre dire sì a questo partito, iscriversi, sostenerlo. È un dovere per tutti coloro che si richiamano e credono in questi valori. Buona giornata, a risentirci.
0: Buona giornata a te, era Walter Vecellio, direttore di Proposta Radicale. Intanto sono le 9:29 minuti, io vi ricordo che tra breve ci collegheremo in diretta con la Camera dei Deputati, si riunisce alle 9:30 con votazioni non prima delle 10, primo punto all'ordine del giorno, il seguito dell'esame della proposta di legge che istituisce il Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio, dove il 29 giugno del 2009 il deragliamento di un treno merci che trasportava gas di petrolio liquefatto provocò un incendio e la morte di 32 persone. Il testo base della deputata Deborah Bergamini di Forza Italia ed è stato unificato con due proposte analoghe, una di Marco Simiani del Partito Democratico e una di Elisa Montemagni della Lega. Relatrice Rosaria Tassinari di Forza Italia. Poi l'Aula prosegue con la proposta di legge che delega il Governo a riformare l'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile. Il testo è abbinato a una proposta di Pietro Pittalis di Forza Italia. I relatori sono Alessandro Palombi di Fratelli d'Italia e Tommaso Calderone di Forza Italia. Alle 15 il question time, cioè le interrogazioni a risposta immediata, alle quali i deputati porranno le domande ai ministri che saranno presenti in aula. Al Senato la seduta comincia alle 10, prosegue l'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 133 sui prezzi dei prodotti petroliferi legati alla crisi dei mercati internazionali e sull'ILVA, il gruppo siderurgico con lo stabilimento principale a Taranto in amministrazione straordinaria. Decreto già approvato con modifiche dalla Camera e il Senato lo esamina nello stesso testo. Ma adesso andiamo a Montecitorio. Un saluto a tutti da Federico Punzi e da Roberta Iannuzzi e un ringraziamento a Piero Scaldaferri in regia.
10: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
11: Frassinetti ed Eramo. Intervengono le deputate Manzi, Ascari ed Orso. La seduta, sospesa alle 11.50, è ripresa alle 18.45. Il Presidente dà ulteriore conto delle missioni, quindi comunica una nuova articolazione del vigente calendario dei lavori dell'Assemblea definita dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo. La seduta termina alle 18.47 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta il 23 settembre 2026.
12: Grazie. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato.
0: Giorgio Muniel, la Presidenza.
12: Scusate, che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento I deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 97, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta in corso. Colleghe e colleghi, lo scorso 6 agosto si è spento nella sua casa di Pavana, nell'Appennino Tosco-Emiliano, all'età di 86 anni, Francesco Guccini, uno dei più grandi cantautori italiani della storia italiana, che a partire dagli anni 60 ha elaborato un repertorio che ha arricchito profondamente il patrimonio artistico italiano, distinguendosi per la raffinatezza e la profondità letteraria dei testi, l'impegno civile, l'attenzione alla memoria e alla dimensione esistenziale. Accanto all'attività musicale, Guccini è stato anche poeta, attore, scrittore e autore di numerosi libri, diventando una delle voci più autorevoli e originali del panorama culturale italiano contemporaneo. Nato il 14 giugno 1940 a Modena, trascorse la sua infanzia durante gli anni della guerra proprio a Pavana, località montana nella provincia di Pistoia, per poi trasferirsi nuovamente in Emilia-Romagna, maturando un fiero legame con entrambi i luoghi di origine che ispirerà molte delle sue composizioni. Di Francesco Guccini è stato infatti quello della vivace Bologna degli anni 60, 70 e 80, crocevia metropolitano di esperienze culturali, artistiche e politiche. Ma accanto alla città emerge con forza nella sua produzione artistica un'altra dimensione, altrettanto decisiva, quella delle sue radici. Per Guccini, infatti, il legame con le origini familiari e con la montagna appenninica della sua infanzia rappresentò sempre una componente essenziale della sua identità umana e poetica, un patrimonio di memorie e valori impossibili da recidere. La sua lunghissima carriera musicale è stata caratterizzata da un forte e coerente impegno sul piano politico e sociale, costantemente espresso in toni di altissima poesia, tanto da essere considerato tra i primi poeti della canzone moderna italiana. Burattinaio di parole, Guccini sapeva muoversi con profondità e al contempo agilità tra diversi registri linguistici, rivelando nella costruzione dei suoi testi quell'elevato spessore intellettuale, nutrito anche dalla consuetudine con i più grandi autori della letteratura, che lo ha reso una personalità amata da molte generazioni. Chi vuole conoscere la sua vita non può che cercarla nelle sue canzoni, cito tra le più note Auschwitz, Il vecchio e il bambino, La locomotiva, Incontro, L'avvelenata, che rappresentano una lunga autobiografia e nelle quali ha affrontato con originalità sia i temi di attualità politica, attaccando con veemenza ogni forma di ipocrisia e malcostume, sia gli aspetti più intimi della vicenda umana raccontati con sensibilità e ironia. Con la scomparsa di Francesco Guccini perdiamo un esponente di rilievo della cultura del nostro paese, che ci ha tuttavia lasciato una grande eredità poetica e musicale, destinata a essere continua fonte di riflessione e ispirazione. Grazie Francesco, grazie Maestrone. Invito l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio.
0: Radio Radicale in diretta con la Camera dei Deputati si commemora Francesco Guccini, scomparso il 6 agosto scorso. Avete sentito il ricordo che ne ha fatto il vicepresidente della Camera Giorgio Omulè. Scomparso a 86 anni, considerato un ideologo dalla sinistra italiana, fu autore di canzoni politiche, ma anche un autore non amato dall'ortodossia politica italiana.

0: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Gianni Cuperlo, e ne ha facoltà.
1: Grazie Presidente. Era nato il 14 giugno del 1940, quattro giorni prima il regime più odioso e più odiato aveva schiuso l'Italia le porte del male assoluto. Se n'è andato 86 anni dopo, il 6 di agosto, il giorno della bomba sul Giappone. Nel mezzo ha poetato, suonato, scritto, parlato, perché lo sapeva fare come pochi, forse come nessun altro. Chi altri avrebbe descritto le luci nel buio intraviste da un treno? Lo ha pensato lui, fiero del mio sognare, di questo eterno mio incespicare, magari portando un eschimo innocente dettato solo dalla povertà, il modo suo di essere contro e di ingoiare la nostra stanca civiltà, dove, almeno nella fantasia, gli eroi sono tutti giovani e belli.
2: Gianni Cuperlo, Partito Democratico.
1: Era venuto al mondo lassù, figlio di una casalinga e di un impiegato, cresciuto fra i saggi ignoranti di montagna che sapevano Dante a memoria e improvvisavano di poesia. Perché con la poesia si può andare lontano e può rapirti quella voglia di volare che ti fa gridare in un giorno sfinito di quando vedi un giumbo decollare e sembra che si innalzi all'infinito, per poi atterrare nel suo tempo e chiedersi lui ieri al pari di noi adesso come può un uomo uccidere un suo fratello, come si può morire bambino con altri 100, passare per un camino e perdersi nel vento. La risposta non era il vuoto di Dio, no, ma la certezza che ogni generazione è preparata a un mondo nuovo, a una speranza appena nata, ad un futuro che è già in mano, ad un futuro senza armi, contro un potere che, se vuole, sa essere l'immondizia della storia degli umani. E anche se siamo soltanto due romantici rottami, sputeremo il cuore in faccia all'ingiustizia, giorno e notte, come hanno fatto loro, i grandi della Mancia, Sancho Panza e Don Chisciotte. Prima e dopo quel tempo aveva molto viaggiato, l'ho fatto dietro casa, lì nella Bologna, per lui, modenese volgare, Parigi minore e della Rive Gauche l'odore, o poco più a nord, dove Venezia si vende in negozio e dove Stefania ha lasciato qualcosa, Novella 2000, sul suo comodino. Stefania ha lasciato un bambino. Perché poi per fare un uomo ci vogliono 20 anni, per fare un bimbo un'ora d'amore, per una vita migliaia di ore, ma per il dolore è abbastanza un minuto. E tutto questo senza mai la ritrosia a piegare il pensiero in versi, come in quella verità. Io dico addio a tutte le vostre cazzate infinite, riflettori e paillette delle televisioni, alle urla scomposte di politicanti professionisti, a quelle vostre glorie vuote da coglioni. E senza cedere mai agli angoli riparati del privilegio, e allora andate chissà dove per non pagare le tasse col ghigno e l'ignoranza dei primi della classe, parola giurata di un povero cadetto di Guasconia che però non la sopporta, la gente che non sogna, gli orpelli, l'arrivismo, all'amo non abbocco e al fin della licenza, lui non perdona e tocco. Poi un giorno in agosto, magari stanco, se n'è andato e le piazze di mezza Italia si sono riempite di gente di tutte le età, sfinite dal caldo, ma ancora lì come da mezzo secolo almeno, seduti in terra o arrampicati ad un muro, per cantare assieme racconti e bisogni di vita, e passioni, osterie e piccole storie anche ignobili e incubi sognati di un vecchio e un bambino rimasti soli con le loro fiabe dopo la nube scura che tutto annienta o il clima che si ribella. Aveva scritto quasi verso il fondo: l'ultima tula attende e dentro il fiordo si spegnerà per sempre ogni passione, si perderà in un'ultima canzone di me e della mia nave anche il ricordo. Ma non è andata così. E come si fa con un amico caro? In tante e tanti gli hanno detto: non andare, stai, non restare, vai, non andare, parlaci ancora di noi. Per questo ci piace ricordarlo com'era e credere che, seppure avesse previsto tutto questo, ma certamente non l'essere commemorato da questi banchi, forse lui avrebbe fatto lo stesso. Per millanta ragioni, ma forse al fondo d'ogni cosa, per una sopra le altre, perché di quelle 5 anatre che andavano a sud, forse una soltanto vedremo arrivare, ma quel suo volo certo vuole dire che bisognava volare. Francesco Guccini, eterno studente, chierico vagante, bandito di strada, non artista, solo piccolo baccelliere o anche protomedico, matematico, astronomo, forse saggio, per il poco che conta oggi da quest'aula, che mai consentiremo di ridurre a sorda e grigia, a te poeta e musico, cantastorie e sapiente cresciuto dal popolo, a te Francesco, a te maestrone, solamente il nostro grazie.

0: Grazie onorevole Cuperlo. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Colombo, ne ha facoltà.
1: Grazie Presidente. Oggi ricordiamo Francesco Guccin, un uomo che ha attraversato oltre mezzo secolo della nostra storia, raccontando attraverso la musica, la poesia, la letteratura e le passioni, le contraddizioni, le speranze e le inquietudini della sua generazione. Guccini è stato un cantautore, ma anche un poeta, un intellettuale, un narratore di quell'Italia che raccontava con schiettezza l'Italia delle osterie, dei piccoli paesi, delle piazze, delle amicizie, degli amori e delle discussioni politiche che duravano anche fino a notte fonda. Un'Italia che conosciamo bene, noi, figli di quella terra emiliano-romagnola, che Guccini ha saputo raccontare con una sensibilità tutta sua.
2: I Fratelli d'Italia.
1: Un anticonformista, sì, capace di parlare anche a chi non condivideva le sue idee, anche politiche. Ed è proprio questo uno degli aspetti che oggi desidero ricordare con questa commemorazione, perché la cultura, la musica popolare non appartiene a una classe politica, non appartiene a qualcuno in particolare, appartiene a noi, alla nostra generazione, alla nostra storia, a tutti coloro che hanno sensibilità per comprenderla. Guccini aveva le sue convinzioni, spesso lontane dalle nostre, lo ammetto, ma le differenze politiche non hanno mai impedito a tanti giovani di destra e sinistra di ascoltare le sue canzoni, di riconoscersi in alcuni suoi versi e di apprezzarne il coraggio intellettuale. Penso a Cyrano con quella straordinaria rivendicazione della libertà di pensiero, della dignità personale, del coraggio di non piegarsi al conformismo. Oppure penso ad Auschwitz, che ha contribuito a trasmettere a generazioni di giovani la memoria di una delle più grandi tragedie dell'umanità. E penso soprattutto al Vecchio e il Bambino, una delle mie preferite, una canzone che oggi assume un significato ancora più profondo, il valore della memoria, il dialogo tra generazioni e le responsabilità di consegnare ai nostri figli la conoscenza del passato. La sua scomparsa il 6 agosto priva l'Italia di un grande artista. Le sue parole continueranno a vivere anche attraverso chi non ha condiviso tutte le sue idee, perché un grande artista non ci chiede necessariamente di essere d'accordo con lui. La destra di cui faccio parte è questa apertura mentale che mi ha regalato la libertà di leggere qualsiasi libro, di ascoltare qualsiasi cantautore senza preclusioni, per estrapolare il meglio che l'umanità ha prodotto per i nostri occhi e le nostre orecchie, solo per riflettere, per emozionarci, qualche volta persino per mettere in discussione le nostre certezze. Quindi omaggio a Francesco Guccini, che va riconosciuto il suo valore di una voce libera che è entrata nella storia culturale della nostra nazione. Ciao Francesco.
0: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Panizzut, e ne ha facoltà.
3: Grazie Presidente. Con emozione ed onore vorrei ricordare oggi la figura di che oltre 40 anni fa
2: Massimiliano Panizzut della Lega.
3: E ho partecipato a una decina di suoi concerti. Anch'io allora portavo quell'eschimo innocente. Francesco Guccini è stato un grande cantautore, un grande scrittore, un poeta, un narratore del nostro paese, delle sue trasformazioni e delle sue contraddizioni. Storie di vita, storie di uomini e donne, storie delle sue città, storie della sua montagna, le battaglie civili, le illusioni, l'amore, l'amicizia e il trascorrere inesorabile del tempo. Non ha mai nascosto le proprie idee, anche politiche, magari molto distanti da alcuni di noi in questo contesto, ma penso che tutti si possa riconoscere il valore della sua testimonianza e della sua libertà di pensiero. La musica ci insegna a provare emozioni che vanno oltre. Domandarci ancora come può l'uomo uccidere un suo fratello, eppure quante guerre ancora si combattono oggigiorno. Chiederci se veramente Dio è morto, ma per 3 giorni, poi risorto in ciò che noi crediamo, vogliamo e faremo. Canzoni di speranza in un mondo nuovo, soprattutto verso le nuove generazioni. Oggi i suoi musici portano ancora in giro quelle canzoni e quell'atmosfera che vorremmo non abbandonare mai. Forse per avere quei 15, anzi ormai 40 anni in meno, e avere tutto per possibilità. Che tu possa, ovunque tu sia, fare come il tuo Odisseo, donandoti un'eterna vita, rinchiusa in versi, in ritmi e in una rima. Grazie Francesco, noi ci saremo. Grazie.
0: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Paolo Emilio Russo, ne ha facoltà.
4: Grazie, signor Presidente. Sarà forse una gloria da stronzo, come la chiama lui stesso nell'Avvelenata, ma se un Parlamento si ferma una mattina per rendere omaggio alla
2: di Forza Italia,
4: di un cantautore, di uno scrittore come Francesco Guccini, allora forse probabilmente quella gloria diventa un lascito e gli applausi un'eco eterna. Il Guccio, che ha passato l'infanzia in un mulino tra gli Appennini, che ha cominciato a strimpellare nelle balere dove gli italiani nel dopoguerra andavano per divertirsi e per dimenticare. Quello di Auschwitz, quello di Dio è morto, ha accompagnato con la sua musica almeno 3 generazioni. È stato un idolo schivo, un intellettuale popolare, capace di appartenere a una parte senza mai diventarne proprietà. Sono di sinistra, ma non sono mai stato comunista, rivendicava. Ma la sua locomotiva ha sfrecciato per tutti, ciascuno con la sua utopia collettiva o personale, destinata a schiantarsi contro la realtà e le bassezze della vita. Francesco Guccini ci ha insegnato che le parole possono essere case. Ha dato dignità a ciò che di solito non fa notizia: la provincia, la nebbia, le osterie, gli amici che se ne vanno e il tempo che passa. Le cose perdute, a cui ha dedicato persino un dizionario. Se n'è andato per il mondo, ha solcato grandi palchi senza mai perdere, anzi dedicando loro una canzone, le sue radici, quell'io diviso, quel mancato confronto coi padri, che oggi, in tempi di partenze forzate e distanze scelte, mai sono stati così attuali. Come il vecchio e il bambino, trasferiamo, e la lasciamo al verbale di questo Parlamento, la memoria di un artista che ha segnato profondamente la storia e la cultura italiana. Ai molti che lo hanno amato, a chi lo ha ascoltato, ne è stato ispirato, nelle sue canzoni, magari banalmente, ha trovato qualche momento di leggerezza, va il cordoglio mio e del gruppo di Forza Italia. Grazie, maestrone.
0: Grazie a lei. Chiesto di intervenire l'onorevole Amato, ne ha facoltà.
5: Grazie Presidente. Guccini, come tutti i monumenti, potrebbe essere ricordato con dei
2: termini. Gaetano Amato, Movimento 5 Stelle.
5: Cantautore, intellettuale o maestro, perché lui maestro lo è stato davvero, ma mentre i maestri in genere si limitano ad insegnare, Guccini raccontava e raccontando lasciava a noi il mestiere più difficile, che è quello del capire. Capire un ragazzo che parte, un vecchio che rimane, un amore che finisce, un paese che cambia, una stagione politica che promette il paradiso e poi ti scaraventa nell'inferno. Guccini ci ha raccontato l'Italia senza fotografarla dall'alto. No, l'ha raccontato da un tavolo di osteria, dalla strada, dalla stazione, dalla provincia. E forse per questo, quando ascoltavamo le sue parole, ci sembrava sempre di riconoscere qualcuno, un amico, nostro padre, a volte noi stessi. Non aveva bisogno di dirci cosa pensare. Ci metteva davanti una persona, e una persona, quando è raccontata bene, è molto più complicata di un'idea. Dentro una persona ci sono contraddizioni, speranze, errori, sconfitte, ostinazioni. Dentro una persona c'è la vita. In un tempo nel quale tutto deve essere breve, immediato, urlato, Francesco Guccini ci ha insegnato la pazienza della storia, la pazienza delle parole, la pazienza persino della malinconia. Perché la malinconia nelle sue canzoni non era mai soltanto tristezza, era memoria. E la memoria non serve a vivere rivolti all'indietro, serve a non diventare domani persone che non riconoscono più quello che erano ieri. Guccini non va messo tra i monumenti, va messo dove probabilmente avrebbe preferito stare, tra la gente, in una voce che canta piano, in un ragazzo che scopre per la prima volta una sua canzone, in qualcuno che tornando a casa si accorge che quelle parole parlavano anche di lui. E allora forse questo è il modo più giusto per salutarlo e per non dire che ci mancherà, perché certe persone non se ne vanno mai davvero. Cambiano semplicemente posto. Non stanno più davanti a noi. E magari qualche sera, quando avremo voglia di ricordarci chi siamo stati, basterà mettere su una canzone e lasciare che sia il maestrone, ancora una volta, a raccontarcelo.
0: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole D'Alessio, ne ha facoltà.
6: Grazie Presidente. Ci ha lasciati il 6 agosto scorso, ad 86 anni, Francesco Guccini. Con lui se ne va uno dei capitoli fondamentali della cultura italiana. Cantautore, scrittore, narratore, osservatore lucido della società. Con le sue riflessioni, i suoi testi mai banali, ha fotografato il paese e più in generale la nostra epoca. Nato a Modena il 14 giugno del 40, cresciuto tra Pavana e Bologna, Guccini ha raccontato per oltre 50 anni il nostro paese, con una voce unica, mantenendo sempre intatta la propria autonomia di giudizio, la sua indipendenza, il suo anticonformismo. Le sue canzoni sono davvero un patrimonio di tutti. Dio è morto, La locomotiva, L'avvelenata, Canzone per un'amica e tante altre. Ha fatto diventare la canzone una sorta di racconto civile e letterario. E considerando la sua vita artistica in modo più ampio...
2: Antonio D'Alessio, Azione per Regno Europe.
6: ...imitativo, riduttivo, definirlo cantante o anche solo cantautore. È stato romanziere, con 26 libri pubblicati tra l'89 e il 2020. Insegnante, ha insegnato lingua italiana al Dixon College di Bologna. Studioso di dialettologia, sceneggiatore di fumetti, amico fraterno di Bonvi, giornalista. Umberto Eco lo definì il più colto dei nostri cantautori. Ha ricevuto la nomina di ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica dal presidente Ciampi nel 2004. Un suo verso, Piazza Alimonda, ha ricordato a tutti noi i giorni del G8 di Genova. Negli ultimi anni non calcava più i palchi e diceva: «Non mi manca scrivere canzoni perché scrivo libri, è un altro modo di scrivere, ma è sempre scrittura». E anche quando la vista lo tradiva, diceva che le sue giornate le passava leggendo, anzi, ascoltando le letture. La famiglia ha chiesto, nel rispetto delle sue volontà, che i funerali fossero celebrati in forma strettamente privata. Le istituzioni hanno il dovere di custodire la memoria. Ricordare significa mantenere in vita, impedire che il tempo possa sbiadire i messaggi. Onorevoli colleghi, Guccini ci ha insegnato che una canzone può essere una locomotiva inarrestabile, che una via di Bologna può diventare luogo dell'anima di un intero paese. Alla famiglia, a Bologna, a Pavana, a tutti coloro che hanno amato, ascoltato e cantato le sue canzoni, va il cordoglio e l'abbraccio del gruppo Azione. Grazie.
0: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Grimaldi, ne ha facoltà.
2: Marco Grimaldi, Alleanza Verdi e Sinistra.
7: Grazie Presidente, colleghe e colleghi. Conosco l'epoca dei fatti, qual era il suo mestiere. I primi anni del secolo, un macchinista ferroviere. I tempi in cui si cominciava la guerra santa dei pezzenti. Sembrava il treno anch'esso un mito di progresso lanciato sopra i continenti. Vedete, la locomotiva è stata fra i tanti, diciamo, inni che ha cantato Guccini, un inno di rivolta e di sogno di almeno tre generazioni di giovani libertari, li chiamerei così. C'è chi l'ha urlata, come tanti di noi, magari dietro una cassa di una manifestazione. C'è chi l'ha suonata e cantata davanti a un falò, magari d'estate, in una spiaggia. Scommetto che l'hanno fatto in tanti, anche chi in quest'aula non è né libertario né marxista come noi. E scommetto anche che sarà ancora un canto politico potente, come quel treno lanciato a bomba contro l'ingiustizia. La storia dell'anarchico Pietro Rigosi in rivolta contro il privilegio di quei pochi, di quei ricchi. Cosa c'è di ancora così attuale nel nostro mondo di sproporzioni insensate? Quell'urlo di giustizia sociale. Guccini è stato un erede di quei cantastorie contadini, ed è proprio nelle campagne, se ci pensate, che quel pensiero rivoluzionario attecchiva, quanto e forse ancora di più che nelle città fabbriche come quella da cui vengo. Guccini è un po' l'epica di quegli anni 70, ma allo stesso tempo è di tutte e tutte noi, ancora oggi. È rimasto sempre fedele al dubbio, ha rivendicato il diritto alla contraddizione, ed è ciò che ha reso molto più vasto il suo pensiero, provinciale e universale allo stesso tempo, come il nostro amico comune Carlin Petrini. Questo è un traguardo che solo i grandi raggiungono. Presidente, ancora mi lasci un minuto. È stato un intellettuale popolare, sembra un ossimero, e invece l'alchimia perfetta. Il cantautore più politico di una generazione, con la rivolta tra le dita, ma anche il più autoironico, a mio parere anche il meno presuntuoso, quello che sa che bisogna pur sempre fingere di aver capito, che vivere è incontrarsi, aver sogno, appetito, far dei figli, mangiare, bere, leggere, amare, ma anche grattarsi, sapendo però benissimo che vivere dovrebbe poter essere molto, molto di più. Ho finito. Soprattutto trasformarsi da avventura solitaria a un'impresa collettiva, comunitaria. Hanno scritto che le sue canzoni sono diventate uno dei luoghi in cui la storia continua a essere ricordata. Auschwitz, Noi non ci saremo, Primavera di Praga, Canzone per Silvia, Piazza di Monda, tantissime, ma in tempi di rimozione, dimenticanze, sia colpevole, riscritture di quella storia, cosa c'è di più prezioso? Allora grazie Francesco, ti canteremo ancora a lungo. E a noi piace pensarti ancora dietro al motore, mentre fai correre via quella macchina a vapore. Grazie.
0: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Cavo, e ne ha facoltà.
8: Grazie Presidente, colleghi. Commemorare Francesco Guccini significa ricordare una parte importante della storia culturale e civile del nostro paese. Guccini è stato un cantautore, quindi un poeta, uno scrittore, un insegnante, un narratore. È stato soprattutto un uomo capace di trasformare la...
2: Ilaria Cavo, Noi Moderati, mai Centro Popolare.
8: ...raccontare il tempo, le persone, le inquietudini e le speranze di intere generazioni. La sua opera ha infatti attraversato più di 50 anni della nostra storia, mantenendo intatta la capacità di parlare a chi lo ascoltava. Ha raccontato l'Italia senza cercare di renderla più semplice di quanto fosse. Ha raccontato la provincia e le grandi città, la memoria e il cambiamento, le radici e il desiderio di partire, l'impegno civile e le contraddizioni dell'esistenza. Lo ha fatto con una lingua ricchissima, capace di tenere insieme la cultura alta e il linguaggio quotidiano, l'alto e il basso, l'ironia e la malinconia, la riflessione e la leggerezza. In tanti, tutti, lo abbiamo ascoltato e cantato, io l'ho ascoltato e cantato ai concerti con gli amici. L'ho ascoltato e cantato interrogandomi, ci siamo interrogati di fronte alla storia della locomotiva, chiedendoci da dove arrivasse, recuperata dal passato. Ci siamo commossi di fronte a Canzone per un'amica. Abbiamo riflettuto di fronte alla delicatezza del vecchio e il bambino. Ci ha scosso la durezza dell'avvelenata. Abbiamo riflettuto anche, soprattutto forse, di fronte a Dio è morto, quel Dio che muore nelle auto prese a rate, ai bordi delle strade, ma poi risorge in ciò in cui crediamo e nel mondo che faremo. Le sue canzoni, è impossibile citarle tutte, è giusto citarne alcune, ricordarne alcune, sono diventate parte della memoria collettiva, appartengono alla cultura italiana ben oltre il tempo e le appartenenze politiche, che pure hanno accompagnato la sua opera e la sua letteratura. E forse è proprio questa la ragione per cui oggi possiamo ricordarlo in quest'aula con uno spirito condiviso. Guccini aveva idee politiche precise, non le mai nascoste, ma la sua grandezza va oltre. La sua voce ha saputo attraversare anche chi quelle idee non le condivideva, perché al centro della sua scrittura c'è qualcosa di più profondo e più universale. La libertà di pensare, il valore del dubbio, la memoria, la dignità delle persone, il bisogno di non smettere di interrogarsi su se stessi e sul mondo. Questo Guccini ci lascia. il fatto che una società democratica vive anche nella capacità di ascoltare voci diverse, di confrontarsi, di mettersi in discussione e di mettere in discussione le proprie certezze. Guccini ci lascia un patrimonio di parole, storie, melodie, un modo di

0: Grazie Presidente. Francesco Guccini se n'è andato, ma restano le sue domande, restano le sue parole. Le sue parole sono una miniera inesauribile di emozioni, certo, ma anche di quelle domande, domande scomode come sapeva essere scomodo lui a volte. Ha saputo raccontare.
1: Maria Elena Boschi, Italia Viva, Casa Riformista.
0: Sentimenti con una ricerca accurata, raffinata delle parole che diventava poesia. Ha raccontato la cultura contadina, quell'ignoranza saggia di montagna, così come la piccola borghesia delle case di noi, delle nostre famiglie. Soprattutto è stato il cantore della libertà e quindi della contestazione, della protesta senza sconti, anche però dell'impegno civile. Soprattutto è stato capace di scavare dentro le nostre anime con interrogativi sul senso della vita, dell'esistenza. E prima di tutti, meglio di altri, forse l'ha capito proprio la Santa Sede quando consentì di trasmettere Dio è morto da Radio Vaticana mentre la RAI di allora l'aveva censurata. Ha cantato tutti e tutto senza fare sconti, criticando il perbenismo, attaccando l'ipocrisia, criticando un mondo che vedeva e che non gli piaceva, ma sempre con la fiducia e la speranza in un mondo nuovo che potesse cambiare grazie all'impegno, grazie agli ideali. Con Francesco Guccini se ne va un po' della nostra giovinezza, di quei pomeriggi lenti passati ad ascoltare le sue canzoni, a imparare i suoi testi, a porci domande. Oggi quegli stessi testi forse ci suscitano riflessioni diverse, perché siamo cambiati, perché siamo cresciuti, eppure continuano a provocare emozioni, ma anche reazioni nei giovani di oggi, che non a caso si sono incontrati nelle piazze, nelle strade, nei ponti di tutta Italia, dalla sua Bologna fino a Roma, con le chitarre in mano per ricordarlo nei giorni dopo la sua scomparsa attraverso proprio le sue parole e la sua musica. E allora sì, ci ha lasciato Francesco Guccini, il pensiero va a chi l'ha amato, ai suoi cari prima di tutto, ma ci ha lasciato anche domande senza tempo e sogni che non passeranno. Grazie maestrone.
2: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Sciullian, ne ha facoltà.
3: Grazie Presidente. Francesco Guccini è
1: Manfred Sciullian, gruppo misto minoranze linguistiche.
3: Non è una poesia che folclorizza o idealizza, non è una poesia che drammatizza o abbellisce, è una poesia descrittiva, spesso malinconica, anche piena di rabbia e densa di ironia, sempre appropriata e aderente ai valori testimoniati da Guccini lungo tutta la sua carriera. Tramite la sua poesia, Guccini ha saputo far risaltare argomenti che potevano sembrare banali, descrivere situazioni che altrimenti sarebbero sfuggite o passate inosservate, condividere emozioni e pensieri di un'immensa profondità. Lui ha dato parole e musica al suo tempo. Lui, così lontano dai riflettori, quasi orso, ha dimostrato che le parole, quando sono autentiche, sono essenziali. Non hanno bisogno di contorno, arrivano alla testa di tutti e ti gonfiano il cuore. Ringrazio un uomo che ha reso più poetica anche la mia vita.
2: Grazie onorevole Sciullian e grazie colleghi a tutti voi per i vostri interventi appassionati, carichi di riconoscenza nei confronti di Francesco Guccini. Colleghi, poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5-10 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. È questione che conoscono bene gli studenti che assistono oggi dalla tribuna ai nostri lavori, sono gli studenti del corso di diritto parlamentare dell'Università Milano Bicocca di Milano, che salutiamo e ringraziamo per la loro visita, che mai come nel loro caso è legata a qualcosa che li riguarda da vicino. E adesso chiede di intervenire, e ha facoltà di farlo, sull'ordine dei lavori l'onorevole Ilenia Malavasi, e la ascoltiamo, prego.
4: Grazie.
1: Del Partito Democratico.
4: Consapevole dell'importanza e della solennità dell'atto che compio e dell'impegno che assumo, giuro di esercitare la medicina in autonomia di giudizio e responsabilità di comportamento.

0: contrastando ogni indebito condizionamento che limiti la libertà e l'indipendenza della professione. Ho iniziato richiamando il giuramento di Ippocrate, che inizia con le parole che ho appena detto, ai quali i medici giurano all'inizio della loro carriera professionale, perché parla di una cosa importante sulla quale chiediamo un'informativa urgente ai ministri Schillaci e Piantedosi rispetto all'autonomia dei medici e alla loro deontologia professionale. Mi riferisco all'indagine della Procura di Ravenna, che ha coinvolto alcuni medici del reparto di malattie infettive dell'ospedale di Ravenna, indagati per il falso e corruzione per servizio pubblico, con 34 certificati considerati falsi. All'interno di questa indagine sono stati perquisiti e prelevati all'alba, all'interno della medesima indagine, 23 medici, trattati come dei pericolosi criminali, svegliati all'alba e portati, accompagnati in questura con un sequestro di cellulari, di PC, di materiali, documentazioni, come se fossero forse peggio dei mafiosi. Non ci interessa ovviamente entrare nel merito dell'indagine e risottolineiamo in questa sede la massima fiducia nella magistratura. Ma siamo preoccupati perché qualora queste modalità venissero confermate, soprattutto rispetto ai medici non indagati, risulterebbero, ci pare, sproporzionate rispetto alle esigenze investigative, suscettibili di determinare una grave lesione della dignità professionale. Abbiamo visto immediatamente dopo questi fatti le solite dichiarazioni sguaiate, scomposte, superficiali di qualche ministro, ai cui purtroppo siamo spesso abituati con le solite sentenze approssimative. Ecco, queste sentenze approssimative non ci interessano, non ci interessano nemmeno le chiacchiere da bar se fatte da esponenti di questo Parlamento, ma chiediamo proprio per questo ai ministri di intervenire in aula e di venire a riferire, perché c'è un principio cardine per noi, che è l'autonomia e l'indipendenza della professione medica, che sono garanzie indispensabili per la nostra tutela, che devono essere esercitate con rigore, con responsabilità, nel rispetto della legge, senza alcun condizionamento e senza alcuna pressione politica o ideologica. Il codice professionale infatti obbliga a valutare in autonomia, in scienza e in coscienza se le condizioni di una persona sono idonee o meno al trattenimento all'interno dei CPR, dove le condizioni di vita sono molto dure e spesso le possibilità di assistenza e di cura molto ristrette. Li abbiamo visitate più e più volte quei CPR. Ringrazio tutti i colleghi nell'attività di controllo, di sorveglianza, di monitoraggio, insieme a tanti gruppi parlamentari che abbiamo fatto. Abbiamo visto spazi angusti, spesso condizioni igienico-sanitarie precarie, frequenti atti di autolesionismo e tentativi di suicidio che hanno portato anche a fatti molto drammatici. Certo, potremmo riflettere della qualità di questi centri, anche perché l'OMS ha pubblicato recentemente un corposo rapporto sulla salute degli immigrati, dove si evidenziano effetti negativi sulla salute associati a condizioni sociali, ambientali, tra cui carenze proprio all'accesso dell'assistenza sanitaria. Nell'esprimere, Presidente, vicinanza e solidarietà a questi medici sottoposti in questi giorni ad una pesante campagna denigratoria, chiediamo un'informativa urgente, perché dal nostro punto di vista la tutela della salute non conosce né confini né distinzioni e va garantita a tutti, e prendersi cura della fragilità non può mai essere considerato un reato. Su questo chiediamo chiarezza ai ministri competenti e garanzia che non ci sia nessuna campagna denigratoria messa in campo contro i medici, che possa andare a compromettere la loro credibilità, la loro autorevolezza e anche la dignità professionale dell'intera classe medica. Grazie.
1: Grazie a lei, prendo atto della sua richiesta. Andiamo avanti, perché ancora sull'ordine dei lavori, su un altro argomento, chiede di intervenire l'onorevole Alfonso Colucci, ne ha facoltà.
2: No, Presidente, in realtà intervengo sullo stesso argomento per associarmi alla richiesta del Partito Democratico attraverso la deputata Malavasi, facendo riferimento a queste indagini da parte della
3: Movimento 5 Stelle.
2: contattato 23 medici che avrebbero rilasciato certificazioni mediche false per non consentire il trattenimento di alcuni migranti in alcuni CPR italiani. E questo attiene al legittimo esercizio da parte della magistratura di quelli che sono i propri poteri e le proprie funzioni istituzionali. Se non fosse che il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, intervenendo su questa vicenda, ha richiesto, qualora le accuse venissero confermate dalla magistratura, la immediata radiazione di questi medici e anche la costituzione di un loro obbligo al risarcimento dei danni procurati. Ora, questo intervento da parte del vicepresidente del Consiglio, il ministro peraltro Matteo Salvini, è del tutto improprio, perché configura una vera e propria ingerenza da parte del governo su attività che sono riservate e rimesse all'autonomia di organi che sono specifici. Ora, bisogna partire da una distinzione molto chiara tra l'atto medico, che è di competenza esclusiva del medico, e il provvedimento amministrativo di trattenimento nei CPR, che è un provvedimento amministrativo che compete alle autorità di pubblica sicurezza, al Ministero dell'Interno. Confondere i due piani, confondere cioè la responsabilità dell'atto medico con il provvedimento amministrativo, è una gravissima interferenza tra attività che sono del tutto autonome e non compatibili l'una con l'altra, non riferibili l'una all'altra. Il medico esercita la professione medica e secondo la sua scienza e la sua coscienza, non è un soggetto che possa essere chiamato a collaborare alle politiche migratorie o di sicurezza del governo, perché questo non attiene al suo giuramento di Ippocrate e all'esercizio legittimo della sua professione, che si riferisce direttamente a un diritto costituzionale, che è il diritto alla salute. Il medico tutela il diritto alla salute della persona e neanche dei cittadini, siano essi cittadini italiani, siano esse delle persone estranee, esterne, straniere. Ora, Presidente, il Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, il dottor Filippo Anelli, è proprio intervenuto su questo tema e noi condividiamo la sua dichiarazione nel momento in cui dice che il compito dei medici non è facilitare le politiche migratorie o di sicurezza del governo. Ricorda questo intervento del vicepresidente Salvini quella norma che prevedeva una collaborazione, anzi una retribuzione ulteriore agli avvocati che avessero favorito le procedure di rimpatrio dei migranti. Una norma, quella, assolutamente incostituzionale, venne infatti cassata, emendata, ritengo di ricordare, su intervento del Quirinale, perché confondeva quella che era l'esercizio da parte degli avvocati di una attività di rilievo costituzionale che si collega direttamente al diritto di difesa costituzionalmente sancito, con ancora una volta le politiche migratorie ed eventualmente di sicurezza del governo. Si ripete lo stesso paradigma sbagliato, anticostituzionale, anche con riferimento ai medici. Ma chi gliele insegnerà mai queste cose al ministro Salvini? Chi le insegnerà mai queste cose al governo? Quindi noi ribadiamo, Presidente, la assoluta necessità di preservare l'autonomia dei medici e della loro deontologia professionale, distinguendo nettamente tre piani che devono rimanere distinti costituzionalmente: il piano dell'attività dell'autorità giudiziaria, che è tesa all'accertamento di eventuali responsabilità penali, il piano delle sanzioni disciplinari a carico dei medici o del personale sanitario, che è rimesso all'autonomia disciplinare dei singoli organi professionali, e il campo della valutazione medica, che è rimessa esclusivamente alla responsabilità e all'autonomia del singolo medico. Presidente, per questo che con l'onorevole Quartini, componente del Movimento 5 Stelle della Commissione Sanità, io stesso ho sottoscritto una interrogazione al Ministro della Salute e anche al Ministro dell'Interno, perché riteniamo che questi aspetti debbano essere chiariti e possibilmente, signor Presidente, vengano chiariti qui direttamente in aula, come richiesto dalla deputata Malavasi. Grazie.
1: Grazie, chiarissima la sua richiesta. Su un altro argomento, a questo punto ascoltiamo l'onorevole Francesco Mari. Prego, onorevole Mari. Su Electrolux, no? Prego.
3: Alleanza Verdi e Sinistra.
4: Grazie, Presidente. Ma in realtà noi torniamo, dopo una settimana, credo, a chiedere la presenza del governo in aula, in particolare del ministro Urso, sulla vicenda Electrolux. Lo facciamo perché non abbiamo avuto nessuna risposta a quella richiesta e lo facciamo perché siamo costretti ad apprendere l'evoluzione di questa importante vicenda del nostro sistema produttivo dalla stampa. Quello che sembrerebbe che si profila una cosiddetta soluzione transitoria per Electrolux, che in realtà si sostanzia in un congelamento delle procedure di licenziamento, e viene chiamata con una certa enfasi piano questa soluzione transitoria. Di piano non c'è niente, cioè c'è il nostro governo che dice per cortesia congeliamo tutto, perché il ministro il 24 di settembre andrà a Bruxelles al Consiglio per la competitività e da qui al 5 ottobre, quando è fissata al MIMIT la riunione del tavolo di crisi, ci si aspetta che ci sia qualche elemento di novità dall'Europa. Beh, innanzitutto dobbiamo dirlo con chiarezza, è davvero poca cosa. È davvero poca cosa perché nelle settimane scorse il ministro aveva fatto un'affermazione. Aveva detto che quel piano era irricevibile. E qua, infatti, quando noi abbiamo chiesto la presenza del ministro in aula, l'abbiamo chiesta per sapere in cosa si traducesse quell'irricevibile, cioè se per il governo italiano un piano industriale, che in realtà è un piano di delocalizzazione, è irricevibile. È irricevibile perché? Quali sono gli atti del governo? Qual è la strategia del governo? Quali sono le proposte alternative del governo? Cosa mette il governo sul tavolo? Ad oggi non c'è niente di tutto questo. E anche nel confronto con l'Europa, anche nel momento in cui il nostro ministro andrà in Europa, in realtà chiederà misure urgenti, ulteriori a favore dell'industria e in particolare del settore elettrodomestici. Beh, a questo punto noi non abbiamo nessun elemento di rassicurazione dalle notizie di stampa. A noi sembra soltanto un chiedere tempo in assenza appunto della capacità del governo di mettere sul tavolo anche degli elementi propositivi, anche qualcosa, come dire, che possa indurre l'impresa a dissuadere, a fare marcia indietro dai propri intendimenti. E forse a questo punto, vista quella che è la situazione, visto quello che noi riteniamo sia di fatto uno stallo, non è più sufficiente la presenza del ministro Urso, ma a questo punto, per la gravità della vicenda nel suo complesso, perché noi dobbiamo sempre fare il conto complessivo, parliamo di Whirlpool, parliamo di Beko, parliamo di Electrolux, parliamo del rischio di perdere un intero settore in questo paese, beh, forse è il caso davvero che venga la Premier, che venga la Presidente del Consiglio Meloni a dirci se migliaia di lavoratori italiani sono o meno a rischio e qual è la proposta e cosa mette sul tavolo delle trattative il governo italiano.
1: Grazie. Sullo stesso argomento chiede di intervenire la deputata Chiara Appendino, ne ha facoltà.
5: Grazie.
3: Movimento 5 Stelle.
5: Anche noi chiediamo che Giorgia Meloni venga prima del 5 ottobre a riferire in aula su questa vertenza. Perché qui parliamo di 1500 famiglie che sono disperate, parliamo di fabbriche che si spengono, parliamo di territori che rischiano di essere desertificati. E allora la domanda che sorge spontanea oggi è, Presidente, ma il 15 settembre, esattamente, il governo dov'era? Il 15 settembre, perché il governo non ha voluto venire a Cerreto ad ascoltare la voce, la rabbia di quei lavoratori? E guardate, avevamo cercato, con il mio collega, eravamo lì, uno ad uno. Meloni, assente. Ministro Urso, sparito. La Calderone, men che mai. Ma nemmeno uno del governo a rappresentarlo era lì. E allora, vede, Presidente, questa non è una novità, Ai cancelli delle fabbriche in crisi che noi giriamo non vi vediamo mai. E ho capito perché. È difficile guardare in faccia, negli occhi, quegli operai. Perché sono gli stessi che voi ogni giorno pugnalate quando raccontate un paese in cui va tutto bene, in cui tutto funziona, mentre la cassa integrazione esplode e le crisi continuano ad aumentare. Ma voi fate finta di non vederlo. E allora vi trincerate dietro ai tavoli. I tavoli al MIMIT. Ma veramente, pensate di fermare una multinazionale, un colosso come Electrolux, con dei tavoli convocati da un ministro che l'azienda nemmeno ascolta perché ha un peso specifico pari a zero? Ma chi volete prendere in giro? Sette tavoli, sette incontri di facciata? E cos'è successo? Il nulla. Il piano è ancora lì, tale e uguale a prima. E allora lo gridano i lavoratori. Giorgia Meloni, scenda in campo. Glielo diciamo anche noi dal primo giorno. Alzi quel telefono e chiami l'amministratore delegato di Electrolux, perché ogni giorno che passa in cui Giorgia Meloni non lo fa e non lo sta facendo, rende questo governo complice di quella macelleria sociale che Electrolux sta compiendo. Perché diciamolo, non è impresa quella che fa Electrolux, è predazione. Per anni ha incassato fondi pubblici, ha usato le nostre infrastrutture, ha distribuito dividendi milionari, ha spremuto i lavoratori e adesso cosa fa? Scappa come nulla fosse. In pratica l'Italia per Electrolux è un bancomat. E io glielo dico, Presidente, glielo diciamo. Siamo stanchi di vedere questi super manager che scappano con la valigetta piena dei profitti italiani e lasciano qui le lettere di licenziamento di lavoratori e lavoratrici. Non è dignitoso. Allora io chiedo e torno al punto, cosa deve ancora succedere affinché Giorgia Meloni alzi quel telefono? Invece niente, è un muro di gomma, immobile. Però, diciamolo, non è lo stesso atteggiamento che ha, non è immobile quando c'è da trovare i soldi per alzare gli stipendi dei sottosegretari, dei ministri, lì li trova subito. Non è immobile quando bisogna trovare nelle difficoltà delle pieghe del bilancio miliardi per le armi, un fulmine. Non è immobile quando c'è da salvare magari qualche membro della tribù come Delmastro e votare per le chat che non possono essere acquisite. Lì provvedimenti come non ci fosse un domani. E per 1500 lavoratori e lavoratrici che non arrivano a fine mese, che hanno l'ansia di perdere il lavoro? Zero. Nulla. E allora vede, Presidente, chiudo. Giorgia Meloni ama usare una parola, si riempie la bocca della parola patria, ma la patria non è uno slogan, la patria è carne e ossa, la patria è Cerretodesi, Porcia, Susegana, Forti, Solaro, Forlì, Solaro, la patria sono quelle fabbriche, la patria sono quei lavoratori che ogni giorno sono andati in quel calcello, hanno dato la vita per quell'azienda e oggi si trovano senza nulla. Allora alzi quel telefono, Meloni, oggi stesso, dica stop ai licenziamenti, stop al piano e dica che in Italia non ci sta bene che un'azienda viene, prende i soldi, scappa e se ne va, perché non è dignitoso. La patria, Presidente, ho chiuso, non si difende con i slogan nei comizi, si difende nelle fabbriche, con i lavoratori e le lavoratrici. E se lei continuerà a scappare come sta facendo, quella patria non la sta difendendo, la sta disertando e noi non ci stiamo.
1: Grazie. Abbiamo un ultimo intervento sull'ordine dei lavori, sullo stesso argomento, l'onorevole Serracchiani. Prego.
3: Del Partito Democratico.
6: Presidente, anche noi ci associamo alla richiesta di informativa urgente della Presidente Meloni. Vede, Presidente, non è la prima volta che Electrolux tenta di lasciare l'Italia in questo modo, dopo aver ricevuto finanziamenti, dopo aver ricevuto rassicurazioni, dopo aver riportato anche una parte della ricerca e sviluppo in Italia. Non è la prima volta, però vede, Presidente, quando accadde già in passato, quando Electrolux, che ricordiamo appartiene ad una famiglia, quando quella famiglia voleva andarsene dall'Italia, scese in campo il governo nella persona del Presidente del Consiglio di allora. Noi stiamo chiedendo, vista la incapacità del ministro Urso anche soltanto a battere un colpo e anche soltanto a dire cosa intende fare questo governo, abbiamo chiesto fin dall'inizio la Presidente del Consiglio Meloni in campo, abbiamo chiesto che ci mettesse la faccia, ma vede, Presidente, la Presidente Meloni mette la faccia soltanto su quello che gli conviene, per cui va ad esempio in Puglia, festeggia la longevità del governo mentre nel frattempo stanno licenziando i lavoratori dell'ex Ilva, va a festeggiare quando invece ci sono lavoratori e famiglie che restano a casa senza stipendio. Bene, semplicemente questa è la fotografia plastica del governo che sta abbandonando tutte le grandi crisi industriali, le sta abbandonando. E Presidente, lo voglio dire con chiarezza in quest'Aula. Smettetela di dare la colpa sempre a quelli che c'erano prima. Smettetela di dare la colpa all'Europa, perché adesso la responsabilità è vostra. È vostra da 4 anni ed è da 4 anni che non state facendo niente. E di fronte ad una crisi industriale come quella del settore dell'elettrodomestico, come quella di Electrolux, vi state piegando alle richieste quasi inesistenti da parte di un'azienda che vuole abbandonare il paese. Non siete neppure in grado di pretendere che si presenti al tavolo con un piano industriale, neppure quello avete chiesto, e state già calcolando i costi degli esuberi. Questo significa rinunciare al lavoro e al reddito da lavoro, questo significa che non vi interessano le famiglie, i lavoratori e le lavoratrici, ed è per questo che deve venire Giorgia Meloni in aula.
1: Signor Racchiani, prendo atto delle vostre richieste, che ovviamente la Presidenza girerà al Ministro dei Rapporti col Parlamento. Andiamo avanti. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della posta di legge che reca l'istituzione del Museo per la Memoria del disastro ferroviario di Viareggio e delle abbinate proposte di legge numero 1253-2712. Ricordo che nella seduta del 14 settembre si è conclusa la discussione generale, la relatrice e il rappresentante del Governo hanno rinunciato a intervenire in sede di replica. Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge e delle proposte emendative presentate. Le commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso i prescritti pareri che sono in distribuzione. In particolare, il parere della commissione bilancio reca 2 condizioni volte a garantire rispetto all'articolo 81 della Costituzione, che sono in distribuzione e che saranno poste in votazione ai sensi dell'articolo 86,4 bis del regolamento. Se nessuno chiede di intervenire sul complesso degli emendamenti, e così è, invito la relatrice ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo unico della proposta di legge. Onorevole Tassinari, partiamo dall'emendamento 1.6.
7: Grazie Presidente. Parere contrario.
1: 1.7.
7: Parere contrario.
1: 1.8.
7: Parere contrario.
1: 1.9.
7: Parere contrario.
1: 1.50.
7: Parere favorevole.
1: 51.
7: Favorevole.
1: Grazie, onorevole Tassinari. Signor Sottosegretario Cannella, a lei, se si alza per cortesia.
8: Parere conforme al relatore.
1: La ringrazio, signor Sottosegretario. Passiamo ai voti. Cominciamo dall'emendamento 1.6 dell'onorevole Manzi. Se nessuno chiede di intervenire, è in votazione con il parere contrario della Commissione e del Governo. La votazione è aperta. È la prima votazione, la Presidenza concede il tempo ai deputati di recarsi al posto, dopodiché andremo avanti. Chi è che non riesce a votare? Non si è mai stato votato? Maccanti, eccetera, eccetera. Onorevole Sumaoro, onorevole Mancini, onorevole Caso, Mari Piccolotti, Crippapella, pedalare, forza. Onorevole Bonafè, Morfino, bene colleghi, se a questo punto, sì, l'aspettiamo, ha votato, altri colleghi che non riescono a votare? Stumpa ha votato? No. Chi? Sì. Votato. Altri colleghi? Dove Traversi? Voti casomai dai banchi del governo, se no non... o dal tavolo dei nuovi, Dove Traversi, così facciamo prima. Dopo Dove Traversi non ho altri colleghi, mi pare di capire, Dove Matone, ce la fa? Comaroli. Arrivata. Dove Matone, aspettiamo lei e poi chiudiamo la votazione.

0: come va a scuori. Madonna, ha votato. Squeri ha votato, Zancelotto ha votato, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge, 136 contrari, 88 favorevoli, 6 astenuti. Passiamo 1.7, se nessuno chiede di intervenire dichiaro aperta la votazione, parere contrario di Commissione e Governo. C'è anche il parere contrario della Quinta Commissione. Grazie colleghi, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 1.8, se nessuno chiede di intervenire dichiaro aperta la votazione, il parere contrario di Commissione e Governo. Grazie colleghi, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 1.9 dell'onorevole Simiani, se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione, il parere contrario di Commissione e Governo. Chi è quell'emulo di Mennea? Chi è? Chi? Michelotti. Ah, Michelotti, sì. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Siamo all'1.50, vi ricordo che è da votare senza articolo 86, 4 bis del regolamento, il parere è favorevole, la votazione è aperta. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. La stessa maniera 1.51, dichiaro aperta la votazione, da votare senza articolo 86, 4 bis del regolamento, il parere, vi ricordo, è favorevole. Grazie, dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Avverto che consistendo la proposta di legge di un solo articolo non si procederà alla votazione dell'articolo unico, dopo l'esame degli ordini del giorno si procederà direttamente alla votazione finale a norma dell'articolo 87, 5 del regolamento. Passiamo agli ordini del giorno, invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere. Sottosegretario Cannella, ordine del giorno 1, Simiani. Prego.
1: Stralciate le premesse, con riferimento al primo impegno, parere favorevole con riformulazione a valutare l'opportunità di...
0: Ordine del giorno 2, prego.
1: Con riferimento al secondo impegno, parere contrario.
0: Ordine del giorno 2, Gardini.
1: Parere favorevole.
0: La ringrazio. Onorevole Simiani, accetta la riformulazione? Non l'accetta, lo poniamo in votazione, dichiara aperta la votazione, il parere è contrario del Governo. Grazie colleghi. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Gardini, l'ordine del giorno è approvato. A questo punto passiamo agli interni del voto finale. Ha facoltà di intervenire per dichiarazione di voto il deputato Gianangelo Boffo. Prego.
2: Presidente, onorevoli colleghi, siamo qui oggi.
3: Gruppo Misto Futuro Nazionale Vannacci.
2: Questa legge che prevede l'istituzione di un museo per ricordare quel fatidico giorno, il 29 giugno del 2009, alle ore 23.
0: Colleghi, facciamo silenzio per favore. Un attimo, onorevole Boffo, mi scusi. Colleghi, dobbiamo fare silenzio. Se mi date una mano, prego, colleghi, per favore, evitiamo i capannelli, andiamo avanti, prego.
2: Un convoglio che portava GPL, un gas esplosivo, che ahimè deraglia e provoca la morte di 32 persone e oltre 100 feriti. Uno squarcio nella vita di un'intera comunità, uno squarcio nella vita di famiglie spezzate, uno squarcio in quella che è la quotidianità di molte persone che in piena notte si trovano completamente sconvolte le loro vite. E penso che questo disastro ferroviario debba rimanere a degna memoria sia per i fatti accaduti a Viareggio, ma soprattutto per ricordarci e dovrebbe essere memoria anche di questo, perché ahimè queste 32 persone, poi i fatti giudiziari lo accertano le responsabilità, non restituiscono le vite, non restituiscono il dolore delle famiglie, non restituiscono le famiglie le vite spezzate, ma restituiscono i fatti e la giustizia. Ahimè, questo è accaduto per la corrosione di un pezzo di ferro di un vagone. Questo ci deve porre anche, ci deve far porre attenzione anche su quante volte magari la sicurezza, quante volte magari un controllo in più possano essere considerati una perdita di tempo, possono essere considerati un onere aggiuntivo, possono essere considerati un aggravio, ma poi quando accadono questi fatti ci rendiamo conto che a volte quel passaggio, quella verifica, quel controllo valgono la vita di 32 persone, valgono la vita di 32 famiglie, valgono la vita dei tanti feriti che ci sono stati in quella circostanza. Quindi l'istituzione di questo museo e le risorse che mette a disposizione il Ministero della Cultura, sia nella sua realizzazione, quasi 8 milioni di euro, ma poi anche nel mantenimento per circa 1 milione di euro l'anno che impegna il Ministero dei Beni Culturali, deve essere non solo la memoria per i fatti che sono accaduti a Viareggio e Viareggio ricordi queste persone che ahimè sono morte innocentemente, ma sia anche la memoria per quanto importante sia la sicurezza sulle nostre strade, sulle nostre ferrovie, sulle nostre infrastrutture, perché ahimè possono succedere fatti come quello che è successo a Viareggio. Sicuramente non si potrà mai avere la certezza matematica che ciò non possa più accadere, ma quantomeno cerchiamo di porre attenzione sull'importanza che rivestono le verifiche e i controlli e si possa avere una tendenza a una maggior sicurezza e una maggior gestione della sicurezza. Questo secondo me deve essere l'insegnamento, deve essere ciò, una delle tante cose che questo museo deve portare a memoria, ripeto, di quello squarcio che si è creato in una comunità, ahimè non voluto, non programmato, non pianificato, ma semplicemente 32 persone che sono morte per un motivo non ascrivibile sicuramente a una volontà, ma sicuramente ascrivibile a forse un'omissione, forse una leggerezza, forse una distrazione. Ahimè, dobbiamo tenere presente che a volte le distrazioni, a volte le leggerezze, a volte ciò che pensiamo sia futile diventa la vita di 32 persone. Quindi la memoria per noi come Futuro Nazionale va sicuramente ai familiari, a coloro i quali portano nella memoria e portano il dolore di questa fatidica notte del 29 giugno del 2009 che ha cambiato radicalmente le loro vite, che ha cambiato radicalmente il loro modo di vivere, che ha cambiato radicalmente una comunità. Quindi per tutti questi motivi il voto di Futuro Nazionale su questo provvedimento sarà favorevole perché, come anzidetto, sicuramente la magistratura ha fatto il suo corso, la magistratura ha individuato le responsabilità, sicuramente la magistratura ha accertato i fatti e assicurato alla giustizia i colpevoli, ma ahimè la giustizia non potrà mai restituire la vita a queste persone, non potrà mai restituire la serenità a queste famiglie e quello che è successo quella sera rimarrà nelle vite di molte persone come memoria indelebile. Bene, noi come paese vogliamo che questa memoria che rimane indelebile nelle tante famiglie, nelle tante persone che hanno vissuto questa immane tragedia, possa rimanere anche a testimonianza dell'intera nazione attraverso l'istituzione di un museo e, ripeto, l'intento è quello che questo museo non si fermi esclusivamente al fatto di Viareggio, perché giustamente la memoria va a Viareggio, ma che quel museo serva anche per far capire a tutto il paese, sia un museo alla memoria per tutto il paese, di quanto importante sia la sicurezza e di quanto un'omissione nella sicurezza possa poi creare un danno irreversibile alla vita di molte persone. Quindi il nostro sarà un voto favorevole e la memoria va alle tante persone che hanno lasciato la vita, alle tante persone ferite, ma soprattutto alle tante persone che sono ancora in vita e convivono con la sofferenza di ciò che è accaduto quella sera. Grazie.
0: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Madia, ne ha facoltà.
4: Parlamento.
3: Del Partito Democratico.
4: Grazie Presidente. Come prima cosa vorrei dire che momenti come questo sono preziosi.
3: Scusate, Marianna Madia, Italia Viva, Casa Riformista.
4: Vale la pena di sottolinearli, vale la pena di non lasciarli scorrere senza un commento. È naturale, certo, che un atto parlamentare che riguarda una tragedia come quella di Viareggio sia un atto largamente condiviso da maggioranza, opposizioni, governo, che sia un atto che supera le barriere di appartenenza, che supera le opinioni politiche e partitiche. Perché io credo che ognuno di noi oggi qui condivida la stessa sensibilità, lo stesso dolore, lo stesso senso di ingiustizia per ciò che attraversò l'Italia quella terribile notte del 29 giugno del 2009. E mi faccia dire che probabilmente gli italiani si aspetterebbero da noi, cioè dal Parlamento che hanno eletto, che i momenti di condivisione fossero di più, fossero più frequenti, che non ci fosse bisogno dell'orrore estremo di un evento come quello di Viareggio per vedere i propri eletti convergere su decisioni di buonsenso. Noi tutti purtroppo sappiamo che non è così, sappiamo che spesso la foga, sì, proprio la foga della contrapposizione politica ci fa perdere occasioni, occasioni preziose nelle quali potremmo invece dare segnali di coesione e che io sono certa sarebbero apprezzati dagli italiani e darebbero anche una migliore immagine qua fuori del nostro Parlamento. Colleghe e colleghi, quei 32 morti, le decine e decine di feriti che tuttora portano i segni sul proprio corpo di quella tragedia hanno e devono avere un profondo e incancellabile diritto alla memoria. Io direi un doppio diritto alla memoria, perché certo anzitutto devono essere ricordate come persone, donne, uomini, bambini, anziani, famiglie intere che sono state stroncate all'interno delle proprie case mentre dormivano nel pieno della loro esistenza da una catastrofe che non doveva verificarsi. Però dicevo, Presidente, un doppio diritto alla memoria, perché queste persone hanno il diritto anche di essere ricordate come simboli di una modernità ammalata che troppo spesso dimentica o trascura i gesti essenziali di cura, di manutenzione, dai quali però dipende la sicurezza di un trasporto, la sicurezza di un'infrastruttura, la sicurezza di una produzione industriale. Per questo, insieme al dovere della memoria verso le vittime, abbiamo e dobbiamo ribadire anche il dovere alla prevenzione più assoluta verso tutti, lavoratori, civili, che potrebbero trovarsi in una situazione di pericolo analoga a quella di quella notte. Laddove ci sono impianti industriali che sono per qualsiasi motivo rischiosi ma in realtà in ogni luogo, anche apparentemente non rischioso, perché nessuna di quelle vittime di Viareggio poteva pensare che vivere in una casa adiacente a una linea ferroviaria fosse un rischio mortale. Quello della sicurezza e della prevenzione è un discorso che torna spesso anche nelle discussioni qui dentro. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ce lo ricorda periodicamente con particolare e accorato riferimento alla sicurezza sui posti di lavoro e alle troppe vittime di incidenti che quasi ogni giorno, purtroppo anche oggi, dobbiamo contare nelle fabbriche, nei cantieri, nei depositi e nei campi. Ecco, proprio a proposito di quello che dicevo in apertura di questo intervento, io penso che questo è un tema sul quale sicuramente la politica e il Parlamento dovrebbero sforzarsi di dare sempre segnali molto netti, precisi, chiari, dritti e quanto più possibile condivisi e svincolati dalle logiche di appartenenza partitica. Colleghe e colleghi, il dovere di omaggiare e tenere viva la memoria dei caduti del 29 giugno 2029, ma anche dunque il dovere di non lasciare mai nulla di intentato affinché tragedie del genere non debbano mai più ripetersi e affinché ci sia il rispetto rigoroso delle regole di controllo, prevenzione e sicurezza in ogni luogo di lavoro, presso ogni infrastruttura, grande o piccola. A questa doppia missione, a questo doppio diritto alla memoria, sarà dedicato il Museo per la Memoria di Viareggio, che oggi istituiamo e per il quale anche il gruppo di Casa Riformista vota con grande convinzione e col più profondo rispetto per tutti coloro che quella notte ebbero la vita spezzata. Grazie.
0: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Semenzato e ne ha facoltà.
5: Grazie Presidente.
3: Martina Semenzato, non moderati, mai il Centro Popolare.
5: 29 giugno 2009, ore 23:48, un treno merci entra Viareggio. Pochi minuti dopo, quella che fino ad un attimo prima era una normale serata d'estate, diventa una tragedia. 32 persone muoiono. E da quel momento per le loro famiglie niente sarà più come prima. Sono passati 17 anni, ma oggi il punto non è soltanto ricordare quello che è successo, il punto è capire che cosa ne facciamo noi di quella memoria. Perché una tragedia come quella di Viareggio pone alle istituzioni una domanda precisa: che cosa abbiamo imparato e che cosa facciamo perché una cosa simile non accada più? Ed è qui che la memoria diventa politica, perché la sicurezza non è una parola da lasciare ai tecnici, ai regolamenti o alle procedure. Quando parliamo di sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti, parliamo della vita delle persone, parliamo della fiducia con cui ogni giorno un cittadino sale su un treno, attraversa una stazione, vive accanto ad una ferrovia. Ed è questo, a mio avviso, il significato più importante della legge che oggi siamo chiamati ad approvare. Istituire a Viareggio il Museo per la Memoria del Disastro Ferroviario significa certamente rendere omaggio alle 32 vittime, significa dare alle loro famiglie e a quella comunità un luogo nel quale quella memoria possa essere custodita. Ma significa anche qualcosa di più, significa fare in modo che quella tragedia diventi conoscenza, diventi educazione, diventi cultura della sicurezza. Il museo potrà essere infatti un luogo nel quale comprendere le cause e le conseguenze di quella notte e trasmettere soprattutto alle nuove generazioni la consapevolezza di quanto siano importanti la prevenzione, i controlli, la manutenzione e la responsabilità. E credo che proprio questo sia il punto politico. Una nazione non può limitarsi a ricordare le proprie tragedie, deve imparare dalle proprie tragedie. Per questo considero importante anche il ruolo che il provvedimento riconosce alle scuole. Un ragazzo potrà conoscere quella storia, capire che dietro quei 32 morti ci sono 32 persone, 32 famiglie, 32 vite, e allora quella memoria potrà diventare qualcosa di vivo, potrà diventare una responsabilità per il futuro. E c'è un altro elemento che considero importante, Presidente. Questo museo non viene affidato alla memoria di un solo soggetto. La sua realizzazione coinvolgerà le istituzioni nazionali, certamente, la Regione Toscana, gli enti locali e soprattutto l'Associazione delle Vittime. È una scelta giusta, perché quella di Viareggio è una tragedia che appartiene ad una comunità, ma la memoria di Viareggio appartiene all'Italia. E lo Stato deve esserci quando si ricordano le vittime, deve esserci quando si costruisce della sicurezza e deve esserci quando si mettono a disposizione le risorse necessarie perché gli impegni assunti non rimangano soltanto parole. Per questo motivo il provvedimento prevede risorse per la realizzazione del museo negli anni 2027, 2028 e 2029 e un finanziamento per il suo funzionamento a partire dal 2029, perché anche questo è un modo concreto di riconoscere il valore di quella memoria. Presidente, la politica è chiamata ogni giorno ad occuparsi dell'urgenza, del presente, delle difficoltà che abbiamo davanti, ma la politica ha senso anche quando riesce a guardare più lontano, quando riesce a prendere una tragedia e a trasformarla in una lezione, quando riesce a dire che il dolore di una comunità non appartiene soltanto a chi lo ha vissuto, ma può diventare patrimonio civile di tutti. È questo che vogliamo fare oggi con Viareggio. Non voglio soltanto costruire un museo, vogliamo costruire un luogo della memoria, ma soprattutto un luogo della responsabilità, un luogo nel quale il Paese possa ricordare sì le 32 vittime, ascoltare le loro famiglie e guardare le nuove generazioni e ribadire una cosa molto importante. Allora oggi non votiamo soltanto per il passato, votiamo anche per il futuro, votiamo perché quella notte non venga dimenticata e perché ciò che è accaduta possa continuare ad insegnarci qualcosa. Per tutte queste ragioni, Presidente, a nome del gruppo Noi Moderati, annuncio il nostro voto favorevole. Grazie, Presidente.
0: Grazie a lei, onorevole Semenzato. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Piccolotti, ne ha facoltà.
6: Grazie Presidente, onorevoli colleghi e colleghe e rappresentanti del Governo, il gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra voterà a favore di questa proposta di legge, lo dico subito e lo dico anche con una certa convinzione, perché ci sono pagine della storia
3: Alleanza Verdi e Sinistra
6: le appartenenze di parte a volte devono anche fare un passo indietro e Viareggio è una di queste. Era poco prima di mezzanotte, il 29 giugno del 2009. Un treno merci carico di GPL deraiò mentre attraversava la stazione. Una cisterna si squarciò, il gas invase le strade e in pochi istanti in via Ponchielli e le case tutti intorno diventarono un inferno. 32 persone persero la vita. Persone che erano in casa, che dormivano, che cenavano sul terrazzo in una sera d'estate, bambini, ragazzi, genitori, decine e decine di feriti, molti segnati per sempre nel corpo. Voglio ricordare in quest'aula Marco Piagentini, che quella notte perse la moglie Stefania e i figli Luca e Lorenzo e che da allora non ha mai smesso di chiedere giustizia. E voglio ricordare Daniela Rombi, madre di Emanuela, che insieme agli altri familiari ha fondato l'associazione Il Mondo Che Vorrei, un titolo e un nome che in qualche modo è già un programma politico nel senso più alto, la promessa di non restare a casa, a coltivare il dolore, a piangere, ma di trasformare quel dolore in impegno perché nessun'altra città debba vivere quella notte. Presidente, questa legge arriva dopo 17 anni. 17 anni in cui quelle famiglie hanno attraversato un processo di primo grado, 3 giudizi d'appello, più passaggi in Cassazione. Lo scorso 25 giugno la Corte di Cassazione ha reso definitive le condanne, compresa quella a 5 anni per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e RFI. È una sentenza importante che accerta responsabilità precise ai vertici di un sistema, ma bisogna anche avere il coraggio di dire che lungo quella strada gli omicidi colposi sono stati cancellati dalla prescrizione, dopo che non fu riconosciuta l'aggravante della violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. 32 morti e nessuno condannato per quelle morti. È una giustizia che è arrivata, ma è arrivata a metà, e quando la giustizia arriva a metà, la memoria diventa ancora più necessaria. Per questo diciamo sì al museo, ma diciamo anche con chiarezza che tipo di museo vogliamo. Non vogliamo un mausoleo. Non vogliamo un luogo che chiuda una storia, che la metta sotto una teca, che la dichiari conclusa. Vogliamo invece un museo come luogo vivo, che racconti non solo cosa è successo, ma anche perché è successo. Perché la strage di Viareggio non è stata una fatalità. È stata, come dicono da sempre i familiari, una strage prevedibile ed evitabile. Un assile che si spezza, controlli che non funzionano, un convoglio di merci pericolose che corre in mezzo alle case. Dietro ogni anello di quella catena ci sono delle scelte, scelte di manutenzione, di organizzazione, di risparmio. Per questo accogliamo il lavoro che è stato fatto in commissione, in particolare sulla parte che ha arricchito le finalità del museo con i laboratori e le attività rivolte alle scuole, e consideriamo un elemento positivo anche la partecipazione della Fondazione dell'Associazione delle Vittime accanto al Ministero, alla Regione, alla Provincia di Lucca e al Comune di Viareggio, perché chi ha pagato il prezzo più alto deve anche in qualche modo avere voce nella custodia di questa memoria. Ma proprio perché votiamo a favore, Presidente, abbiamo anche il dovere di dire cosa non ci convince. Il testo originario prevedeva 1 milione di euro per il funzionamento del museo. Il testo che votiamo oggi, dopo la riformulazione, prevede 4 milioni per la realizzazione, ma appena 50.000 euro l'anno per il funzionamento, e solo a partire dal 2029. 50.000 euro l'anno non sono sufficienti a tenere aperto un museo, non sono sufficienti a pagare educatori, archivisti, il personale per le scuole. In qualche modo si tiene aperta la porta, forse si accende la luce, ma il rischio è quello di costruire un edificio e poi lasciarlo vuoto. Non è purtroppo un caso isolato, accade spesso nella grande rete museale del nostro paese. Solo pochi mesi fa questo governo, per esempio, aveva tagliato 90.000 euro ai luoghi della memoria e delle stragi nazifasciste, da Sant'Anna di Stazzema a Barsabotto, per finanziare il decreto sui carburanti. Poi però, viste le proteste dei sindaci e delle opposizioni, sono tornati indietro e noi ne siamo contenti. Però resta un segnale. La memoria a volte viene trattata come una voce di bilancio da comprimere se serve per fare cassa. Per noi invece la memoria non è un costo, è un investimento sulla tenuta democratica del Paese, e ci auguriamo che al Senato queste risorse possano essere rafforzate, e su questo il nostro gruppo non farà mancare il proprio contributo. C'è poi un punto che per noi viene prima di tutto il resto. Un museo onora davvero le vittime solo se la politica fa la sua parte fuori da quelle mura. Nel 2022 l'Associazione dei familiari, insieme ai sindacati, ha proposto all'Agenzia Ferroviaria Europea di rendere obbligatori sistemi antideragliamento, applicabile anche ai carri più datati, capaci di fermare il treno quando rilevano movimenti anomali. In quello stesso anno nell'Unione Europea si sono registrati 46 incidenti ferroviari gravi, 24 dei quali con rilascio di sostanze pericolose. Ecco, per noi di AVS quelle proposte meritano risposte e non solo silenzio. E poi c'è la questione del lavoro. Già nel luglio del 2009, pochi giorni dopo la strage, i ferrovieri denunciavano in Parlamento che la precarietà nella manutenzione incide direttamente sulla sicurezza e ricordavano il loro rappresentante per la sicurezza allontanato dal lavoro dopo aver segnalato carenze. Esternalizzazioni, appalti al massimo ribasso, manutenzione ridotta all'osso, è qui il cuore della lezione di Viareggio che non abbiamo ancora imparato fino in fondo. Su questi temi bisogna cambiare, bisogna avere memoria e cambiare le norme per il futuro. Noi di Alleanza Verdi e Sinistra vogliamo più merci sui treni e meno sui camion. Lo vogliamo per il clima, per l'aria che respiriamo, per le nostre città. Ma proprio per questo diciamo che la transizione ecologica dei trasporti deve camminare insieme alla sicurezza e alla riduzione della precarietà del lavoro. Non può esistere una cura del ferro che metta a rischio chi vive accanto ai binari o chi sui binari lavora. Quindi concludo, Presidente. A Viareggio c'è un muro con 32 nomi.

0: D'Alessio, ne ha facoltà.
1: Grazie Presidente.
2: Azione per Renew Europe.
1: Colleghi, il 29 giugno del 2009 Viareggio è stata attraversata da una ferita che non riguarda soltanto una città o una regione, ma l'intero paese. 32 persone persero la vita, più di 100 rimasero ferite, intere famiglie distrutte furono devastate dall'esplosione di un treno merci carico di GPL avvenuta nel cuore della città, accanto alle case e ai luoghi della vita quotidiana. Oggi quest'Aula è chiamata a compiere un atto importante, istituire il Museo per la Memoria del Disastro Ferroviario di Viareggio. Il nostro voto sarà favorevole perché crediamo che la memoria pubblica non debba essere affidata soltanto alle ricorrenze o alla forza straordinaria, ma dolorosa, dei familiari delle vittime. La memoria deve diventare una istituzione, deve avere un luogo, una voce e soprattutto una funzione. Questo museo non dovrà essere soltanto il luogo nel quale conservare fotografie, conservare documenti, conservare oggetti. Dovrà essere un luogo vivo, capace di raccontare che cosa accadde quella notte, quali furono le cause e le conseguenze del disastro e quale prezzo altissimo può avere la sottovalutazione della sicurezza. Per questo è particolarmente importante che il provvedimento preveda attività, laboratori, progetti rivolti alle scuole, alla sensibilizzazione su questi temi. Trasmettere questa memoria alle nuove generazioni significa trasformare una tragedia in consapevolezza civile. Significa spiegare ai più giovani che la sicurezza non è mai un adempimento burocratico né un costo da comprimere. Significa spiegare che è invece una responsabilità pubblica e privata, che riguarda la qualità dei controlli, la manutenzione delle infrastrutture, la formazione, il rispetto assoluto delle regole. Questo provvedimento nasce inoltre dall'incontro di proposte presentate da forze politiche differenti. Sono quei momenti di politica in cui la politica converge e diventa veramente politica con la P maiuscola. È un risultato positivo. Di fronte a una tragedia come quella di Viareggio, la memoria e la vicinanza alle vittime non possono avere un colore politico. Però, Presidente, proprio perché vogliamo che questa legge produca un risultato concreto, dobbiamo evitare che il museo rimanga soltanto un impegno scritto sulla carta. Sono previste risorse per la sua realizzazione, ma lo stanziamento di 50.000 euro annui per il funzionamento appare estremamente limitato rispetto alle ambizioni, ai compiti, alla funzione che stiamo affidando alla Fondazione. Un museo non vive soltanto attraverso un edificio, ha bisogno di personale, di ricerca, di conservazione, di attività didattiche, di collaborazioni con le scuole e di una programmazione culturale continua. Chiediamo quindi al Governo di accompagnare realmente la nascita del museo e di verificare già nei prossimi provvedimenti finanziari l'adeguatezza delle risorse destinate al suo funzionamento. La memoria non può dipendere esclusivamente dalla capacità di raccogliere contributi privati o dalla buona volontà degli enti territoriali che sono già su tutti i fronti in grandissima difficoltà economica. È importante inoltre che l'Associazione dei familiari delle vittime sia parte integrante della formazione. Sono stati innanzitutto i familiari, con la loro determinazione, a impedire che su Viareggio calassero il silenzio e la rassegnazione. Hanno chiesto verità, hanno chiesto giustizia, hanno chiesto sicurezza non soltanto per i propri cari, ma per tutti noi. A loro dobbiamo rispetto, ascolto e gratitudine. I musei della memoria hanno un compito particolare. Non ci chiedono soltanto di guardare indietro, ma ci obbligano a decidere quale futuro vogliamo costruire. Con questo voto rendiamo omaggio alle 32 vittime di Viareggio e alle loro famiglie, ma assumiamo anche un impegno, fare in modo che quella tragedia venga conosciuta, studiata, compresa e che la memoria diventi uno strumento di prevenzione e di responsabilità. Per queste ragioni annuncio il voto favorevole del nostro gruppo. Grazie.
0: Grazie a lei. A che se intervenire l'onorevole Orrico, ne ha facoltà.
3: Signor Presidente, onorevoli colleghe e

0: colleghi. Il 29 giugno del 2009...
1: Anna Laura Orrico, Movimento 5 Stelle.
0: ...si consumava uno dei più gravi incidenti ferroviari verificatisi in Europa, nei pressi della stazione ferroviaria di Viareggio. 32 persone sono morte, tra cui fragili e bambini, e oltre 100 sono rimaste ferite. Ci fu un'esplosione devastante dovuta al deragliamento di 14 carri cisterna contenenti GPL che investì per qualche centinaio di metri l'area dello scalo ferroviario, le automobili, i fabbricati circostanti, le persone, creando uno scenario da incubo. Una strage eludibile, come molte altre del nostro paese, rimasta ancora vivida nella memoria e nell'immaginario degli italiani. L'evento disastroso, come ha confermato la Corte di Cassazione, si sarebbe infatti potuto evitare con una corretta manutenzione omessa, invece in modo sistematico. Sono stati condannati in via definitiva tutti e 12 gli imputati, ovvero i dirigenti della società Ferrovie dello Stato per disastro ferroviario colposo. Un processo è una vicenda umana e politica a cui il Movimento 5 Stelle ha sempre prestato attenzione e vicinanza. Fin qui la cronaca e gli esiti giudiziari attesi dalla città di Viareggio e dai parenti delle vittime per ben 17 anni. Da qui le riflessioni che ne devono conseguire, così come il nostro lavoro di legislatori. Dopo tutti questi anni e le delicate vicende giudiziarie susseguitesi, l'esigenza di un luogo permanente dedicato alla memoria delle vittime della strage di Viareggio costituisce una vera e propria esigenza civile. Non si tratta solo di un monumento, ma di uno spazio di educazione civile e di prevenzione, sul modello di altre esperienze italiane che hanno saputo trasformare il dolore in un patrimonio comune di coscienza collettiva. L'Italia ha già maturato diverse esperienze di musei memoriali dedicati a vittime di stragi e disastri. Pensiamo al Museo per la Memoria di Ustica, ospitato dal 2007 nell'ex deposito tranviario della Zucca di Bologna che custodisce i resti del DC9 Itavia. Al memoriale delle vittime del terrorismo e della violenza politica di Brescia, che attraverso 441 pietre di inciampo trasforma la città stessa in un archivio vivente. Al Museo Storico della Resistenza di Sant'Anna di Stazzema, allestito nella vecchia scuola elementare del paese, che ripercorre la strage del 12 agosto 1944 causata dalla furia nazifascista. Questi musei rendono evidente come la memoria salvaguardata dalle istituzioni non sia una mera pratica retorica, bensì uno strumento effettivo di educazione civile, ricerca storica e prevenzione. In questa sede riteniamo quindi utile che anche la strage di Viareggio abbia un suo museo con esplicite funzioni. La proposta di legge che oggi votiamo ha pertanto un duplice obiettivo. Da una parte istituire a Viareggio un museo dedicato alla memoria delle vittime e dall'altra, attraverso questa struttura, l'intenzione di veicolare messaggi, stimolare attività e ricerca, pensare alle future generazioni. Quindi l'intenzione e di promuovere valori e favorire la conoscenza di buone pratiche per migliorare la sicurezza ferroviaria e promuovere la ricerca nel settore, analizzare e condurre studi sull'andamento della sicurezza del sistema ferroviario nazionale, anche al fine di individuare le aree di maggiore criticità e le azioni ritenute necessarie per la loro risoluzione. Promuovere attività didattiche e scolastiche, organizzare manifestazioni, incontri nazionali ed internazionali, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film, nonché spettacoli sui temi della sicurezza, campagne divulgative. La cultura, in questo caso un bene culturale quale sarà questo museo, si dimostra ancora una volta il perno della storia del paese, di quel senso di comunità che nasce intorno alle grandi sofferenze. Il nostro sistema museale è un reticolo di memoria, storia e comunità che ci consente di mantenere vivi quei valori positivi come l'etica del lavoro, il senso di responsabilità verso la collettività e la salvaguardia del bene comune che oggi sono imprescindibili. Il museo sul disastro ferroviario di Viareggio ci consentirà di non dimenticare le vittime innocenti e sarà un punto di riferimento per una comunità che potrà ritrovarsi in ricordo di un grande dolore e provare a curare le proprie ferite in una rigenerazione che è tanto collettiva quanto personale. Alle istituzioni toccherà impegnarsi affinché queste tragedie non si ripetano più. Annuncio pertanto il voto favorevole del Movimento 5 Stelle.
2: Grazie, ha chiesto di intervenire l'onorevole Tassinari, ne ha facoltà.
3: Grazie Presidente. Intervenire oggi su questo provvedimento significa parlare di memoria e parlare di memoria in questo caso significa parlare di persone, dei nomi, dei volti delle 32 vittime del disastro ferroviario di Viareggio, di quella notte del 29 giugno 2009 in cui il deragliamento di un treno merci carico di GPL provocò una delle tragedie
4: di Forza Italia
3: ferroviaria recente del nostro paese, una ferita che ha colpito una città, una comunità, tante famiglie e che non può essere consegnata al semplice trascorrere del tempo. È proprio questa la ragione più profonda per cui il Parlamento è chiamato oggi a una scelta importante, istituire a Viareggio un museo per la memoria del disastro ferroviario, non un museo qualunque, non un luogo pensato per conservare oggetti, documenti o testimonianze, ma un luogo della memoria civile del Paese, nel quale custodire il ricordo delle vittime, raccontare ciò che è accaduto, farne conoscere cause e conseguenze e trasmettere alle generazioni future una consapevolezza che non deve andare perduta. L'esame di questa proposta di legge nasce da un'iniziativa di Forza Italia. Lo ricordiamo non per rivendicazione di parte, ma perché testimonia una scelta politica precisa, quella di ritenere che il Parlamento dovesse assumersi la responsabilità di dare una forma istituzionale e permanente a una memoria che per 17 anni è stata custodita innanzitutto dalle famiglie delle vittime, dai loro amici, dalla comunità di Viareggio e da quanti non hanno mai smesso di chiedere che quella tragedia non fosse dimenticata. Il Parlamento raccoglie oggi questa richiesta e lo fa con una legge che non vuole appropriarsi di quella memoria, ma riconoscerla. Non appartiene a una forza politica, non appartiene a una maggioranza o a un'opposizione, non appartiene soltanto a Viareggio o alla Toscana, appartiene all'intera comunità nazionale ed è giusto che sia lo Stato a farsene carico. Il museo sorgerà a Viareggio, esistono luoghi nei quali la memoria non può essere semplicemente trasferita altrove, è lì che quella tragedia è accaduta, è lì che quelle persone vivevano ed è lì che le loro famiglie hanno continuato a vivere dopo quella notte e hanno elaborato giorno dopo giorno il proprio dolore. Radicare il museo a Viareggio significa allora riconoscere il legame profondo tra memoria e territorio, senza per questo restringere il significato. Significa anzi fare di quella memoria un patrimonio nazionale. C'è poi un aspetto che merita di essere sottolineato. Il museo non sarà pensato soltanto per chi conosce già la storia di Viareggio, ma dovrà essere anche un luogo in cui entrare per conoscere, soprattutto per imparare attraverso attività, laboratori e progetti rivolti al mondo della scuola. È una previsione che assume un significato particolare perché i ragazzi che oggi frequentano le nostre aule non erano ancora nati quando avvenne quella tragedia e per molti di loro quella notte appartiene già a una storia non vissuta direttamente. È una delle funzioni più alte che un'istituzione culturale possa svolgere. La cultura non è soltanto conservazione del passato, è lo strumento attraverso cui una società comprende se stessa. È un luogo della memoria, può diventare anche un luogo in cui una comunità riflette sul valore della vita umana, sulla responsabilità delle istituzioni, sulla sicurezza, sulla necessità di non considerare mai inevitabile ciò che può e deve essere prevenuto. Per questo il Museo di Viareggio potrà parlare anche a chi di Viareggio non è, ai giovani, alle scuole, agli operatori del settore ferroviario, alle istituzioni, in definitiva all'Italia intera, attraverso una memoria concreta, documentata, rispettosa delle vittime e delle loro famiglie. Quando una tragedia di questa portata entra nella memoria collettiva, esiste sempre il rischio che con il passare degli anni il ricordo si riduca a una ricorrenza, una data sul calendario, una cerimonia annuale. Sono cose importanti, ma non bastano. La memoria ha bisogno di luoghi, di documenti, di testimonianze, ha bisogno di essere trasmessa e soprattutto di continuare a interrogare il presente. Ecco perché l'istituzione del museo rappresenta qualcosa di diverso. Significa dare una casa alla memoria, assicurare che quanto è stato raccolto e custodito in questi anni non vada disperso, creare un luogo permanente in cui le generazioni future possano incontrare questa storia. Questo è, a nostro avviso, il significato politico più importante del provvedimento che ci apprestiamo ad approvare ed è anche il motivo per cui Forza Italia ha sostenuto questa iniziativa fin dall'inizio. Crediamo in una politica capace di guardare alle persone prima ancora che agli schieramenti, di riconoscere il valore della memoria, di ascoltare le comunità, di considerare la cultura non un elemento accessorio, ma lo strumento attraverso cui una società conserva la propria identità e costruisce la propria consapevolezza. Per queste ragioni il gruppo di Forza Italia esprime convintamente il proprio voto favorevole, con rispetto, con sobrietà e con la consapevolezza che nessuna legge potrà mai cancellare il dolore di quella notte. Ma una legge può impedire che il tempo cancelli il ricordo, può dare alla memoria un luogo, può consegnare alle generazioni future una storia che deve continuare a essere conosciuta e può affermare, con la forza di un atto parlamentare, una cosa semplice ma fondamentale, che le 32 vittime del disastro ferroviario di Viareggio appartengono alla memoria dell'Italia e l'Italia non le dimentica. Grazie.
2: Grazie a lei, che sono intervenire l'onorevole Montemagni, ne ha facoltà.
4: Grazie Presidente, grazie a tutti i colleghi per aver condiviso un percorso comune su una tematica che, permettetemi, mi emoziona anche un po', arrivando io dalla Versilia, e come ciascuno di noi sa benissimo, quella è una ferita, uno squarcio aperto a Viareggio che non si ricucirà mai, perché il dolore può essere alleviato ma non può mai scomparire del tutto. Ciascuno di noi, chi come me è nato a Viareggio, abita in Versilia, si ricorda
1: Elisa Montemagni della Lega.
4: Si ricorda le ambulanze, si ricorda i vigili del fuoco, si ricorda i mesi successivi, gli operatori sanitari, i medici che hanno cercato di salvare le vite di chi quella sera semplicemente stava a casa propria. Stava a casa e stava conducendo una vita normale e in pochi secondi si è trovato ad affrontare un vero e proprio inferno. Noi siamo qui oggi a mettere un tassello fondamentale per la città, per la provincia di Lucca, per la Toscana, ma io voglio dire per tutta l'Italia. Perché se una cosa ci ha insegnato l'associazione Il Mondo Che Vorrei, ci hanno insegnato i genitori delle vittime, è guardare al futuro, è cercare di prevenire, cercare di fare proposte perché non succeda mai più. Queste persone hanno sempre cercato la verità, la giustizia, mai la vendetta. Hanno sempre chiesto che quella strage si trasformasse in verità e si trasformasse in qualcosa di positivo per le generazioni a venire. La proposta del museo della strage nasce con tre proposte di legge che arrivano esattamente da maggioranza e opposizione, ma questo è un percorso che noi abbiamo sempre seguito, perché non esiste colore politico, esiste solo coscienza, buonsenso e voglia di fare per un territorio ferito. Lo abbiamo seguito quando io da consigliere regionale portavo avanti atti e mozioni insieme al collega Stefano Baccelli, che era il mio presidente di commissione, era del PD e che all'epoca della strage era presidente della provincia. Non c'è mai stata una volta che ci siamo trovati in disaccordo, perché noi pensiamo che quando ci troviamo davanti a una comunità, ci troviamo davanti ai familiari di vittime, di persone che non possono più stringere, non possono più abbracciare, sparisce ogni colore e sparisce ogni volontà di mettere il cappello su qualcosa di fatto bene per una comunità. 32 per le persone che sono morte quella sera, ma oltre 100 feriti. 32 persone che hanno lasciato lì la propria vita, da bambini piccolissimi. Io ricordo i bimbi di Marco Piacentini, avevano 2 e 4 anni. E ricordo la forza di Marco e la forza di Daniela Rombi nel portare avanti l'associazione, nel portare avanti la memoria, ma nel promuovere convegni, nel promuovere momenti di ascolto, nel promuovere un dialogo sempre costruttivo, sempre fattivo, per cercare di portare delle proposte che fossero funzionali alla sicurezza ferroviaria. E allora, quando la sera del 29 di giugno del 2009 alle 23:49 quel treno deragliò, quella cisterna si squarciò e via Ponchielli venne totalmente rasa al suolo, ha significato per tutti noi una data che non può essere e non deve essere dimenticata. E vi posso assicurare che in Versilia questa è una cosa che non solo continua a sentirsi, non solo il 29 si continua a celebrare quel fatto terribile che successe, ma che il territorio promuove ancora iniziative che non sono solo di memoria, ma sono per guardare avanti. E quando noi istituiamo questo museo lo facciamo coscienti di qual è la direzione, non sarà solo un luogo statico da andare a visitare, ma sarà un luogo vivo, dinamico, che darà dignità a quel territorio e che sono sicura fornirà anche tanti spunti per chi siede in quest'aula per cercare di migliorare la sicurezza del nostro paese. I nostri bambini, i nostri ragazzi, le nostre scuole già sono partecipi e già conoscono quella storia perché è tenuta viva dai familiari, che io voglio ringraziare qui oggi, ma è tenuta viva da una città intera. È tenuta viva dalla provincia, è tenuta viva da tutta la regione. E oggi qui la facciamo diventare viva a livello nazionale. Questo è importante perché quella strage è successa a Viareggio, ma poteva succedere anche altrove. Quindi noi dobbiamo tener conto di cosa è stato e di cosa non dovrà mai più essere. Quindi il mio ringraziamento va ai colleghi che hanno lavorato a queste proposte di legge, a Deborah Bergamini, a Marco Simiani, che con la nostra proposta di legge, con la mia proposta di legge, hanno voluto portare avanti questa iniziativa che ci è stata richiesta dal territorio, quindi arriva concordata con il territorio e concordata con le famiglie. Siamo qui per ribadire ancora una volta, dopo tanti anni, dopo le condanne che arrivano a ristabilire giustizia, ma assolutamente non tolgono il dolore ai familiari, siamo qui a ribadire la nostra vicinanza a chi non c'è più, la nostra vicinanza alla città di Viareggio, la nostra vicinanza a tutta la comunità. E permettetemi di ringraziare chiunque quella sera si è adoperato per evitare che questa tragedia diventasse una tragedia ancora peggiore. I vigili del fuoco che sono stati tutta la notte a raffreddare le cisterne che erano deragliate e che rischiavano anche quelle di esplodere, i volontari, la protezione civile, i vigili del fuoco, i medici, il personale sanitario e tutti coloro che per mesi hanno cercato di contenere il numero dei morti e di curare le persone ferite. Perché se una cosa abbiamo imparato da quella tragedia, il senso di comunità, un senso di comunità che non ci ha mai abbandonato dal 2009 fino a oggi e che oggi viene sigillato in aula da questa proposta di legge che passa e passerà, sono convinta, all'unanimità, perché come dicevo prima non esistono colori politici, ma esiste solo la volontà di dare risposte a Viareggio, alla Toscana, a una comunità e anche dare un futuro a quella che è una memoria che è giusta, doverosa e che per noi è fondamentale per guardare al futuro. Grazie mille.
2: Grazie a lei. Chiedo di intervenire l'onorevole Simiani e ne ha facoltà.
5: Grazie Presidente. La memoria è un molto...
1: Marco Simiani, Partito Democratico.
5: È un gesto, un fare profondamente umano. Non si tratta soltanto di evocare eventi o volti, ma di dare senso alla nostra esistenza attraverso ciò che siamo, ciò che è accaduto. In un mondo che corre veloce, dove il presente sembra fagocitare tutto il resto, dove siamo travolti ogni giorno da infiniti eventi bruttissimi, ritrovare il senso della memoria significa riappropriarci del tempo, fermarsi per osservare ciò che ci ha forgiato, ciò che ci ha reso quello che siamo. È un esercizio di umiltà, di consapevolezza, che per noi è importantissimo. Ricordare serve a comprendere, quindi a guarire, soprattutto nei momenti di grande dolore, come la perdita di una persona amata, rammentare ciò che è stato, e permette innanzitutto di affrontare il lutto, trasformando l'esistenza in una presenza affettiva e simbolica, capace di unire invece che separare chi è rimasto e chi ci ha lasciato. Dare forma e voce ai ricordi rappresenta spesso il primo passo verso una lenta ma autentica guarigione. Il ricordo non appartiene solo al singolo, ma si radica nella collettività. Le comunità si costruiscono e si rafforzano attraverso rituali, simboli e narrazioni comuni, che diventano un filo conduttore dell'identità condivisa. E questo i cittadini di Viareggio lo sanno. Lo sanno perché hanno sono stati vicini e hanno combattuto insieme ai familiari, all'associazione Il Mondo Che Vorrei, nella loro battaglia giudiziaria e anche in questa nuova battaglia, che sarà quella di sostenere il Museo della Strada di Viareggio. Celebrare la memoria di chi ci ha preceduto significa tenere viva una parte della nostra cultura, protegge valori, tradizioni e insegnamenti. Questa storia della strada di Viareggio ci appartiene e riguarda soprattutto tutti. Ricordare significa assumersi un impegno verso chi ci ha lasciato e verso coloro che verranno dopo di noi, perché solo chi ricorda davvero può trasmettere valore, esempio, amore, quell'amore in cui ora più che mai abbiamo sempre più bisogno di credere. Ecco l'importante del Museo della Strada e della Memoria di Viareggio, perché non dimenticare mai una strada che era assolutamente evitabile. Lo sappiamo chiaramente, lo dice gli atti giudiziari. Il museo però non dovrà essere solo un memoriale statico, ma un centro propulsore di sensibilizzazione sui temi della sicurezza, dei trasporti, della sicurezza del lavoro. Vorremmo che il museo fosse una struttura viva, destinata a ospitare incontri, dibattiti, congressi e percorsi educativi per le scuole, per ogni cittadino. Vorremmo che diventasse un patrimonio nazionale per la prevenzione e la giustizia sociale. Ecco perché in questa legge è tutto bello, è tutto fatto bene, però è importante affermare una cosa: le risorse. Le risorse per il suo funzionamento oggi sono state bocciate da questo Parlamento. Noi abbiamo votato gli emendamenti che comunque stabiliscono anche quei 50.000 euro che servono per poterlo farlo funzionare, ma sappiamo benissimo che con 50.000 euro non si fa niente. Ecco perché serve un impegno vero da parte di questo Parlamento per trovare risorse dal 2030, perché è quello che è stato indicato anche nell'emendamento votato, per poter dare funzione e sostanza al lavoro delle associazioni, delle istituzioni, ma soprattutto di chi crede in questo museo. Ecco perché noi faremo emendamenti, proporremo ancora soluzioni per poter dare sostanza al lavoro nel Museo della Strada di Viareggio. E vorrei fare delle dediche, però, perché è importante, Presidente, dedicare questo museo, e lo vorrei fare all'associazione Il Mondo Che Vorrei, alle quelle persone che hanno lottato e che hanno portato avanti, così come hanno fatto per anni cercando giustizia. Marco Piacentini, che è stato il presidente passato, Daniela Rombi, che ha combattuto fortemente anche negli ultimi giorni, negli ultimi mesi, per questo museo, perché credo che loro hanno dato sostanza e veramente anche valore a questa battaglia che è stata voluta fortemente da tutta la città di Viareggio e che è stata riconosciuta anche dalla regione, dalla provincia e poi da tutti noi. Ma voglio ringraziare anche chi ha pensato a questa legge, e sono dirigenti politici, ragazzi, che nel 2021 si sono trovati insieme a me, insieme ad altri dirigenti politici parlamentari, qui vedo Fossi, Furfaro, Simona Bonafè e altri parlamentari toscani, che hanno combattuto e hanno cercato di presentare una legge che potesse dare questa possibilità, questa opportunità alla Toscana e alla città di Viareggio, ma soprattutto a quelle vittime che oggi era giusto dare. E poi un'altra dedica che è importante, perché questa dedica è importante. Quei dirigenti erano nomi normali, persone normali che hanno pensato veramente di poter fare, sì, come Federica, come Dario, come Filippo, come Samuele, Alessandro, Riccardo e Andrea e altre persone che hanno dato un'idea per dare la possibilità a noi di poter presentare questa legge. Noi presentammo questa legge il 27 giugno del 2023. E non vogliamo in questo caso mettere la bandierina, ma vogliamo dire questo, che le opposizioni, in questo caso la maggioranza, ha presentato la legge 588 giorni dopo. Nell'accordo che noi abbiamo fatto era giusto che il testo fosse della maggioranza, e l'abbiamo fatto perché pensiamo che era importante fare così, perché era importante che il museo nascesse, non per dare una bandierina al Partito Democratico, come che doveva essere una bandierina di tutto il Parlamento. Sicché ringrazio innanzitutto l'onorevole Manzi, che è stata la nostra capogruppo in cultura, che ha portato avanti la legge, ma voglio ringraziare l'onorevole Bergamini e l'onorevole anche Montemagni, che hanno presentato la legge anche loro, e insieme abbiamo creato la possibilità di dare il museo alla città di Viareggio. Lo volevo precisare perché credo che questo momento così solenne che il Parlamento si appresta a votare è un evento, un momento che dovrebbe tener conto di alcuni aspetti, perché poi la provincia di Lucca, il comune di Lucca e il comune di Viareggio, così come la regione Toscana, dovranno dare anche sostegno a questa cosa. Ma noi non dobbiamo dimenticarci di questo. Io vorrei che ogni persona, ogni parlamentare venisse a Viareggio a partecipare il 29 giugno, che è il giorno della tragedia, insieme ai familiari, insieme ai cittadini di Viareggio, perché quello è un momento importante di ricordo. Come abbiamo detto prima, noi pensiamo che ricordare è importante, ma soprattutto ricordare ci insegna a affrontare il futuro in maniera diversa. Grazie a tutti.
2: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Zucconi. Ne ha facoltà.
1: Fratelli d'Italia.
6: Signor Presidente, onorevoli colleghi, esponenti del Governo, prendo la parola in quest'Aula non soltanto nelle mie vesti di deputati, ma da chi a Viareggio ci vive e a cui appartiene. E per chi è così legato a Viareggio, parlare del 29 giugno non è certo un esercizio oratorio né un adempimento parlamentare. È comunque riaprire una ferita personale e comunitaria che temo non si rimarginerà mai, perché noi tutti viareggini ricordiamo esattamente dove eravamo quella notte, ricordiamo le luci che si spengevano nelle strade all'improvviso, ricordiamo le prime sirene, poi una teoria infinita di sirene, l'apprensione per i nostri figli che in quella notte estiva, in quella serata estiva erano tutti fuori casa, il sollievo di trovarli magari per scoprire che qualcuno di loro pochi minuti prima passava proprio dall'area interessata da quel vasto incendio. Una morte orribile, diceva Pavese, verrà la morte e avrai i tuoi occhi. No, lì non ci furono occhi, non ci fu neppure la materialità di un incidente che riguardava le persone, le vittime che furono coinvolti. Un gas invisibile, pesante, uscendo da quella cisterna si propagò per 300-400 metri tutto intorno e una scintilla poi fece bruciare tutto. Una morte orribile, particolarmente assurda, sicuramente. Quella notte la nostra città ha conosciuto un dolore indescrivibile che ha segnato per sempre la sua storia. E l'istituzione del Museo per la Memoria del Disastro Ferroviario di Viareggio non è dunque la creazione di un semplice spazio espositivo. Volevo rispondere alla collega Piccolotti, non sarà un mausoleo, non deve essere un mausoleo, non sarebbe giusto e non sarebbe rispettoso nei confronti delle vittime, ma è un atto anche di giustizia morale, un doveroso omaggio al sacrificio delle 32 vittime e al dolore composto, dignitoso, instancabile delle loro famiglie. È un dovere per quanti, tutti in questi anni, ormai sono quasi 20, si sono battuti e si battono per tenere viva la fiamma della verità e i temi della sicurezza. Come è stato già detto dai miei colleghi e come è previsto dalla PDL del resto, questo museo non sarà solo un presidio di memoria, ma dovrà essere soprattutto un luogo di testimonianza, ma anche di formazione per le future generazioni, affinché il valore della sicurezza nelle infrastrutture del Paese diventi cultura condivisa e inalienabile. Ricordiamo che solo dagli anni 2000 tanti, troppi, sono stati gli incidenti ferroviari. Solignano nel 2000, 5 vittime, a Messina nel 2002, 8 vittime, a Crevalcoro nel 2005, 17 vittime, a Roccasecca nel 2005, 2 vittime, nel 2007 a Bortigali 3 vittime, Viareggio 32 vittime, Laces nel 2010, 9 vittime, e sono troppi purtroppo per citarli tutti, ma anche per tutti questi e per tutte le associazioni di cittadini che si sono costituite a seguito per ottenere verità e giustizia, io credo che ci debba essere spazio nel realizzando museo. Dobbiamo fare di questo museo un punto che concentri tutte le tematiche della sicurezza, del trasporto ferroviario, ma anche delle infrastrutture. E io voglio ringraziare a nome di tutto il gruppo di Fratelli d'Italia la prima firmataria di questo provvedimento, l'onorevole Bergamini, la relatrice Tassinari e l'intero governo che ha sostenuto e perorato fin dal primo momento questa iniziativa con determinazione e concretezza, ma anche in parlamentari sia di maggioranza che di opposizione, cito il gruppo PD in modo particolare, che hanno presentato provvedimenti simili nelle proposte abbinate. E ringrazio anche i colleghi di Fratelli d'Italia, Gardini e Amorese, che hanno presentato, dopo lo vedremo, un ordine del giorno particolarmente significativo e importante nel prevedere che alcuni reperti di quel disastro possano trovare allocazione nel museo. Ma soprattutto voglio ringraziare l'associazione Il Mondo Che Vorrei, i presidenti Piacentini e Rombi, che si sono mossi senza bandiere politiche fin dall'inizio per vedere riconosciuta la verità su questo incidente. Ringrazio anche la collega Montemagni che insieme a me era una firmataria, la prima firmataria di una proposta abbinata. Bene che oggi quest'Aula dia un voto unanime, questa è la cosa importante, perché i ringraziamenti servono soprattutto a far capire che questo è l'inizio di un percorso, che noi come parlamentari, che Regione Toscana, la provincia di Lucca, il comune di Viareggio, insieme all'associazione Il Mondo Che Vorrei, dobbiamo ora realizzare questa opera, che è importantissima e fondamentale. Ha un valore perché Viareggio chiede dignità, chiede un luogo significativo e solenne in cui custodire il ricordo e in cui spiegare a tutti, ai ragazzi di tante scuole italiane, per esempio, che andranno a visitarlo, l'importanza dei temi della sicurezza delle infrastrutture e l'importanza della sicurezza del trasporto su rotaia. Per queste ragioni, con la profonda soddisfazione per questo passaggio legislativo, ringrazio il Governo che alle parole ha fatto seguire i fatti e dichiaro il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia all'istituzione del Museo per la Memoria del disastro ferroviario di Viareggio. Grazie.
2: Grazie a lei. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. Se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sulla proposta di legge numero 2225A, istituzione del Museo per la Memoria del disastro ferroviario di Viareggio. La votazione è aperta.

0: Non riesce a votare. Carmina.
1: Caramiello.
0: Caramiello. Abbassi pure la mano, onorevole Caramiello. Si concentra, perfetto. Carmina sta votando. Onorevole Braga. Subauro. Cattaneo. Gubitosa. Mancini Stumpo. Laus. Vabbè. Rapidamente, per favore. La Carra. De Bertoldi, stiamo aspettando lei. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva, 242 favorevoli, nessuno contrario. Dichiaro così assorbite le proposte di legge numero 1253-2712. Prima di andare avanti, ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato Walter Rizzetto, ne ha facoltà.
2: Di Fratelli d'Italia.
3: Grazie. Scusi. No, grazie Presidente. Dunque, sulla scorta di quanto ascoltato prima da parte dei colleghi dell'opposizione, ovvero rispetto a tutto il tema dell'avvertenza Electrolux, per pochi minuti vorrei comunicare un paio di argomenti. Il primo. Vede Presidente, l'opposizione ha chiesto a gran voce un intervento diretto del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni rispetto al punto e ricordo a me stesso che neppure un Presidente del Consiglio oggi ha la facoltà fondamentalmente di ordinare al telefono un cambio rispetto al piano industriale.
0: Scusi, è preliminare che lei mi dica però se si associa o meno.
3: È preliminare, e sto arrivandoci, che io mi associo alla richiesta delle opposizioni rispetto ad un'informativa, in questo caso, che il ministro Urso si è già detto favorevole rispetto al fatto di poterla celebrare qui in aula, ricordando che il caso Electrolux, Presidente, deriva da molto lontano e deriva da, voglio dire, ambiti che fondamentalmente riguardano non direttamente ma parallelamente alla politica sotto molti punti di vista, dalla Via della Seta a tutto quello che, voglio dire, si fece con dei memorandum di accordi con alcuni paesi asiatici, eccetera eccetera, molto spesso anche tra l'altro fregandosene della sicurezza nazionale sotto questo punto di vista o dei diritti dei lavoratori banalmente in Cina. Dico soltanto una cosa e mi taccio, che siamo assolutamente d'accordo sotto questo punto di vista, più se ne parla meglio è. Vorrei ricordare che qualche ora fa il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato a Pordenone in seno alla manifestazione Pordenone Legge e fondamentalmente ha parlato di Electrolux, quindi questo ci dà un'indicazione importante sotto questo punto di vista. Non siamo mai fuggiti, Presidente, di fronte alle crisi aziendali, seppur complicate. Ricordo a me stesso la risoluzione del caso La Perla, del caso Whirlpool, di Berco, di Piombino. E quindi, in questo caso, io, Presidente, attraverso anche il Ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, chiederemo al Ministro Urso, che è già stato, lo ricordo, anche in questo caso, in Commissione Decima, se non ricordo male, alla Camera dei Deputati, a parlare del caso. Ecco, ci associamo evidentemente a questo tipo di informativa che non fa bene soltanto ad una parte politica, ma soprattutto tenta di fare del bene ad oltre 1700 persone, di cui il piano Electrolux, già molto spesso citato in seno ai ministeri, e il 5 di ottobre ci sarà un altro tavolo al Ministero, al MIMIT, ecco bene, l'abbiamo già dichiarato essere completamente inaccettabile. Grazie.
0: A lei. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge numero 2628A, delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, dell'abbinata proposta di legge numero 233. Ricordo che nella seduta del 21 settembre 2026 si è conclusa la discussione generale e il relatore e la rappresentante del Governo hanno rinunciato a intervenire in sede di replica. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge e delle proposte emendative presentate. La Commissione Affari Costituzionali e Bilancio hanno espresso i prescritti pareri che sono in distribuzione. Ricordo che a norma dell'articolo 123 bis, comma 3 bis, ultimo periodo del regolamento, gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili non possono essere ripresentati in assemblea e, ove ripresentati, non sono pubblicati. Inoltre, non sono pubblicati, in quanto non ricevibili, gli emendamenti già presentati presso la Commissione ma in quella sede ritirati o decaduti per assenza del presentatore. I nuovi emendamenti non previamente presentati presso la Commissione riferiti a parti del testo non modificate dalla Commissione stessa, ovvero che non risultino conseguenziali rispetto alle modifiche apportate in sede referente. Informo l'Assemblea che, in applicazione dell'articolo 85 bis del regolamento, il Gruppo Movimento 5 Stelle è stato invitato a segnalare gli emendamenti da porre comunque in votazione. Se nessuno chiede di intervenire sul complesso degli emendamenti, invito il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti agli articoli del disegno di legge segnalati per la votazione. Ok, cominciamo dal 2.2. Prego.
1: Grazie Presidente, per economia espositiva fornirei parere contrario, invito al ritiro parere contrario su tutti gli emendamenti.
0: La ringrazio. Governo, per favore.
4: Conforme.
0: La ringrazio. Allora, colleghi, prima di passare agli emendamenti, noi abbiamo, se nessuno chiede di intervenire, prego, onorevole Fano.
5: Salve, purché resti agli atti, perché adesso abbiamo assistito a qualcosa che normalmente non avviene in aula. Sul regolamento. Allora, abbiamo avuto una richiesta di informativa stamattina da parte dell'onorevole Malavasi, alla quale noi ci siamo associati ed è intervenuta per noi la collega Appendino. Ora, dopo un'ora e mezza, cosa che normalmente non avviene, c'è stata una richiesta da parte di Fratelli d'Italia di associarsi alla richiesta di informativa, però dopo una pausa e uno spazium temporis che normalmente non avviene nelle altre richieste che sono state fatte in quest'aula di informativa. Ora, a questo punto io voglio che resti agli atti questo, perché questo potrebbe costituire un precedente che darà adito anche alle opposizioni di aspettare anche del tempo prima di associarsi alle richieste di informativa che vengono formulate, visto che poi questo alla fine travolge il regolare svolgersi dei lavori, perché non penso che se si voglia che l'Aula vada avanti secondo un calendario precostituito e quindi sviluppare prima le informative e poi dopo dare adito alle votazioni, improvvisamente ci si interrompe per far sì che altri gruppi si associino alle informative che sono state fatte in prima mattinata. Quindi facendo così credo che si crei un caos che sicuramente non facilita l'ordine dei lavori e lo svolgersi corretto della discussione parlamentare.
0: Grazie onorevole Fano, solo per significarle che sull'ordine dei lavori la Presidenza di turno decide, sull'economia anche dell'ordine dei lavori, quante e quando metterne. Siccome in quel caso ne avevamo già 5 sull'ordine dei lavori che seguivano la commemorazione di Francesco Guccini, ed essendo intervenuta successivamente ma non stravolgeva in nulla ciò che è accaduto in aula, la Presidenza ha accordato all'onorevole Rizzetto di intervenire tra un provvedimento e un altro, ma per ragioni legate proprio all'economia della seduta. Non costituisce precedente perché già in altre occasioni è successo che sulle stesse richieste di informativo urgente si sono dilazionati gli interventi, dunque dal punto di vista, diciamo, regolamentare tutto si è svolto secondo quanto prescrive il regolamento, senza concessione o forzature. Sull'ordine dei lavori, prego.
6: Scusi Presidente, sull'ordine dei lavori abbiamo compreso...
2: Deborah Serracchiani, Partito Democratico.
6: ...che desidererei fare. Le precedenti informative chiedevano la presenza della Presidente del Consiglio, non del Ministro Urso. Quindi se si associa alle precedenti informative, questa è un'altra informativa. Noi insistiamo per la Presidente del Consiglio.
0: No, onorevole Serracchiani, nel senso che si è associato alla richiesta di ascoltare il ministro Urso e ha specificato che invece sulla Presidente Meloni non si associava. Eravamo all'articolo 1 del provvedimento che stavamo esaminando. Chiedo se ci sono interventi sull'articolo 1. Se non ci sono interventi, dichiaro aperta la votazione. Stiamo votando l'articolo 1. Altri colleghi che non riescono a votare? Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva, 144 favorevoli, 102 astenuti, nessun contrario. Passiamo agli emendamenti 2.2 dell'onorevole Giuliano. Se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione. Il parere contrario di Commissione e Governo. Onorevole Latini. Grazie. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. 2.3. Dichiaro aperta la votazione. Il parere contrario di Commissione e Governo. Grazie. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. 2.4. Dichiaro aperta la votazione. Il parere contrario di Commissione e Governo e anche della Quinta Commissione Bilancio. Grazie, colleghi. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. 2.5. Onorevole Giannassi è primo firmatario. Dichiaro aperta la votazione. Il parere contrario di Commissione e Governo. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 2.6. Dichiaro aperta la votazione, 2.6, parere contrario di Commissione e Governo. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 2.7. Se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione, parere contrario di Commissione e Governo. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 2.8. Dichiaro aperta la votazione. Parere contrario di Commissione e Governo. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. 2.9. Dichiaro aperta la votazione. Parere contrario di Commissione e Governo. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. 2.10. Dichiaro aperta la votazione. Il parere di Commissione e Governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 2.11, sempre prima firmataria l'onorevole Giuliano, nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione, parere contrario di Commissione e Governo. Grazie. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 2.12. Nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione, il parere di Commissione e Governo è contrario.
4: Radio Radicale in diretta ai lavori della Camera, la votazione degli emendamenti al disegno di legge delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile.
0: 14. Dichiaro aperta la votazione, il parere di Commissione e Governo è contrario. Grazie, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 2.15, dichiaro aperta la votazione, parere di Commissione e Governo contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 2.16, parere di Commissione e Governo contrario, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Apriamo la votazione sull'emendamento 2.17, il parere di Commissione e Governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Gli identici 2.19 Dori, 2.20 Giannassi, dichiaro aperta la votazione, parere di Commissione e Governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 2.22, se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione, il parere di Commissione e Governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 2.24, dichiaro aperta la votazione, Commissione e Governo, il parere è contrario. Grazie, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Adesso, se non vi sono interventi, votiamo l'articolo 2, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva 148 favorevoli, un contrario, 105 gli astenuti. Adesso invece votiamo l'articolo 3 e la votazione è aperta. Grazie colleghi, dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Passiamo agli ordini del giorno, invito il rappresentante del Governo a esprimere il parere. Onorevole Stellari, ordine del giorno 1, Gardini ed altri.
7: Sì, grazie Presidente. Allora, a 1 Gardini favorevole.
0: 2 Matera.
7: Favorevole.
0: 3 Ambrosi.
7: Favorevole previa riformulazione dell'impegno. Nei termini che seguono, impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere nell'esercizio della delega l'introduzione di misure finalizzate alla valorizzazione dei giovani professionisti e al rispetto dell'equilibrio di genere.
0: 4 testa.
7: Favorevole previa riformulazione dell'impegno nei termini che seguono, impegna il Governo a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte ad agevolare la riscossione dei crediti professionali.
0: 5 congedo.
7: Invito a ritiro.
0: 6 Gianassi.
7: Contrario.
0: 7 Pittalis.
7: Favorevole con la seguente riformulazione. Espunte le premesse. L'impegno nei termini quindi che seguono. Impegna il Governo a valutare in sede di attuazione della presente delega l'opportunità di adottare misure ulteriori in ossequio ai principi europei di concorrenza e di libertà e di libera circolazione dei servizi per il pieno rispetto della disciplina dettata per il riparto di competenze tra professioni.
0: La ringrazio. Approvati gli ordini del giorno 1 e 2, chiedo all'onorevole Ambrosi se accetta la riformulazione. Grazie. Onorevole Testa, accetta la riformulazione? L'accetta. L'onorevole Congedo ritira il suo ordine del giorno. Onorevole Gianassi, il parere è contrario al suo ordine del giorno, chiede di votarle. Bene, allora pongo in votazione l'ordine del giorno 6 Gianassi con il parere contrario del Governo. Grazie colleghi. Onorevole Longi, oggi particolarmente ritardataria. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Pittalis, accetta la riformulazione? Sì, la ringrazio. Prima di andare avanti, colleghi, salutiamo studentesse e studenti dell'Istituto Comprensivo Dante Alighieri, arrivano da Caserta e li ringraziamo per essere oggi a seguire con noi i lavori della Camera. Adesso passiamo al voto finale. Ha chiesto di intervenire, ne ha facoltà, il deputato Mauro Del Barba. Prego.
8: Grazie Presidente. Questa delega affronta un tema...
4: Italia Viva, Casa Riformista.
8: ...quello del riordino dell'ordinamento professionale di commercialisti ed esperti contabili. E è ovvio che ci sia stata una partecipazione di tutte le forze politiche ai lavori molto favorevole all'idea del riordino, in quanto la disciplina faceva riferimento al 2005 e parliamo di una professione che sicuramente...
0: Colleghi, per favore, chi lascia l'aula lo faccia in silenzio. Chiedo scusa, non Del Barba, prego.
8: Sì, grazie Presidente. In questi 21 anni ha sicuramente subito dei cambiamenti notevoli e per la quale serve appunto un quadro più coerente e aggiornato. E occorre sicuramente, ad esempio, distinguere meglio le attività riservate per legge da quelle tipiche dei commercialisti e degli esperti contabili, andando a salvaguardare le competenze delle altre professioni. E da questo punto di vista è prevista una ricognizione e una distinzione delle attività. Anche regolare l'esercizio associato e societario diventa una necessità imprescindibile. Stiamo infatti tutti vedendo come la trasformazione di questa professione richieda complessità sempre maggiori e vada anche oltre chiaramente quella che una volta era la competenza riservata ai temi contabili. Sempre più spesso questi professionisti affiancano le imprese e gli imprenditori nelle loro scelte strategiche. E da questo punto di vista servono sicuramente regole sulla costituzione, la gestione e il funzionamento per l'esercizio associato e societario. Anche l'obiettivo di rivedere le incompatibilità incontra la necessità di rendere coerente le nostre norme con il diritto europeo e con una valutazione delle situazioni concrete. La questione dei compensi, l'aggiornamento dei compensi che va e dovrà andare all'interno della delega a precisare il rapporto tra la libera pattuizione, la proporzionalità del compenso e ad aggiornare i parametri affinché si giunga a un compenso proporzionato e gli aggiornamenti dei parametri previsti per legge siano conformi a quelle che sono le situazioni di mercato. Un altro obiettivo che la delega traguarda è quello di rinnovare la rappresentanza degli ordini in una professione che purtroppo vede sempre meno giovani affacciarsi a questa attività, per cui il tema dell'accesso dei giovani anche alle rappresentanze come quello della parità di genere richiederanno, questo è il nostro auspicio nella delega, regole elettorali più adeguate.

0: celazione dall'albo, tutti aspetti che richiederanno delle regole molto precise. C'è poi un tema che ci sembra particolarmente importante, che è quello di disciplinare le specializzazioni e il tirocinio. Ecco, occorre riconoscere le competenze specialistiche, dall'altra parte però non dobbiamo moltiplicare gli albi e dobbiamo rendere più rapido il percorso verso l'abilitazione. Quindi specializzazioni senza nuovi sottoalbi e un tirocinio che deve essere possibile durante gli studi universitari. Su questo punto, che per noi è così importante, tornerò in chiusura. Si tratta anche di valutare la questione della copertura assicurativa collettiva, che è un tema delicato sul quale abbiamo espresso le nostre criticità anche per quanto riguarda gli emendamenti. Purtroppo c'è da sottolineare, come nota negativa, che gli emendamenti delle opposizioni non sono stati accolti, ma questo, diciamo così, non sorprende nell'ambito tuttavia di un dibattito che è stato molto approfondito e che ha udito notevoli rappresentanze nazionali e territoriali. Dicevo sugli emendamenti, rammarico che non si sia voluto raccogliere ulteriormente il contributo delle opposizioni, che ha riguardato temi come quello del controllo parlamentare, mi riferisco agli interventi in commissione, su come poi la delega debba e possa essere valutata con maggiore attenzione dal Parlamento, quelli di una maggior precisazione dei confini dell'articolazione della professione, anche sugli studi associati c'erano degli emendamenti che avrebbero arricchito la delega, e così via, un po' su tutte le tematiche che ho ricordato come obiettivi necessari di un riordino che è venuto il tempo di mettere in atto. Torno sul tema del tirocinio, come avevo accennato. Va preservata nel testo e nei decreti attuativi la possibilità di svolgere il tirocinio durante gli studi universitari, ecco, senza incappare nell'equivoco triennale, specializzazione, ma durante l'intero arco degli studi universitari per entrambe le sezioni dell'albo e per entrambe le professioni, mentre sarebbe scorretta la diversa formulazione studi magistrali. Il testo normativo della Commissione contiene peraltro questa formulazione, che ci teniamo a sottolineare debba essere quella corretta. In conclusione, Presidenti e colleghi, noi, come spero sia stato chiaro, condividiamo l'esigenza di aggiornare un ordinamento che ha più di 20 anni. Resta il rammarico per un'occasione non pienamente colta, come ho sottolineato, con le ulteriori precisazioni che venivano da noi proposte affinché la delega trovasse non solo dei principi generali ma anche delle indicazioni più concrete. Queste indicazioni emerse nelle audizioni, peraltro, avrebbero consentito di fissare nella legge criteri più chiari e puntuali prima di affidarne l'attuazione al Governo. Per tutti questi motivi annuncio il voto di astensione del nostro gruppo.
1: La ringrazio. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Alessandro Colucci, ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente. Annuncio che il voto del gruppo di Noi Moderati sarà favorevole a delegare il Governo per la riforma dell'ordinamento della professione di dottori commercialisti e di esperto contabile. Quando una disciplina professionale resta ferma a un contesto che non c'è più, aggiornarla non è solo un esercizio di manutenzione normativa, è una scelta di responsabilità. Questa materia infatti è stata riformata 20 anni fa, nel 2005. Da allora il Paese è cambiato, sono cambiati il sistema produttivo, le imprese, il rapporto con l'amministrazione, la normativa tributaria, la crisi di impresa, il processo civile, ed è cambiato in modo ancora più radicale il modo di produrre e utilizzare le informazioni. Ad esempio, la digitalizzazione non è più una prospettiva, è già il quotidiano di questa professione. Lasciare mutato un impianto di 20 anni fa sarebbe il rischio di lasciare una professione centrale per l'economia italiana senza gli strumenti per affrontare il presente e soprattutto il futuro.

0: Il disegno di legge affida al Governo una delega per una riforma organica. L'obiettivo è razionalizzare, riordinare e semplificare. Condividiamo questa impostazione. Una buona riforma non insegue ogni novità con interventi spezzettati. Costruisce una cornice chiara, coerente e stabile. La chiarezza delle regole serve. Serve ai professionisti, alle imprese, ai cittadini ed allo Stato. C'è un punto che noi moderati considera importante ed è molto politico, prima ancora che di categoria. Sono i giovani. Negli ultimi 10 anni i laureati sono cresciuti, ma è diminuito il numero di chi sceglie di entrare in questa professione. Dal 2008 gli iscritti all'albo sotto i 40 anni sono calati, mentre è aumentato il peso delle fasce più anziane. Non è un problema interno a un ambo, è un problema del Paese, perché riguarda la capacità del nostro sistema di conservare competenze e professionalità. Per questo la revisione del tirocinio, con la possibilità di svolgere interamente durante il percorso universitario, è una scelta di buon senso. Ridurre i tempi tra formazione e ingresso rende la professione più attrattiva. Percorsi lunghi e complicati non servono assolutamente. Servono formazione seria, competenze solide e un accesso coerente con il lavoro che i giovani troveranno. Nella stessa direzione vanno le specializzazioni. Il professionista del futuro non sarà un tuttofare, un tuttologo, ma chi unisce una preparazione generale solida e competente e qualificata su fiscalità, finanza, crisi d'impresa, consulenza economica aziendale, valorizza la specializzazione per gli iscritti alle 2 sezioni dell'albo. Questo vuol dire, significa alzare la qualità delle prestazioni e la capacità di rispondere a un'economia più complessa. Altrettanto importante è poter esercitare in forma associata e societaria. Lo studio individuale continua ad avere un valore e nessuno lo mette in discussione, ma non può restare l'unico modello possibile. Le imprese chiedono consulenze integrate perché i problemi economici, fiscali, finanziari e societari sono oramai intrecciati. Consentire di aggregare competenze diverse significa favorire specializzazione, efficienza e organizzazione nel rispetto delle regole già previste per le società tra professionisti. E qui sta un principio che per noi è dirimente. Modernizzare una professione non significa snaturarla. Si può innovare il modo di lavorare senza perdere autonomia, responsabilità e competenza, cioè ciò che giustifica la funzione ordinistica. La professione intellettuale resta fondata sulla preparazione e sulla responsabilità individuale. La tecnologia è uno strumento, l'abbiamo detto, non un sostituto. Innovazione e tutela dell'interesse pubblico devono camminare insieme. Lo stesso equilibrio vale per quanto ci riguarda per l'equo compenso. Non si mette in discussione la libera pattuizione tra le parti. Si afferma che il compenso deve essere proporzionato alla qualità, alla quantità, al contenuto, alle caratteristiche della prestazione. La libera professione non può essere ridotta al prezzo più basso. Una prestazione qualificata ha un valore e quel valore va riconosciuto. Coerente in questo senso è anche l'aggiornamento dei parametri, comprese le prestazioni svolte in forma associata o societaria. Anche gli ordini devono essere messi in condizioni di rappresentare una professione che cambia. Ridurre l'anzianità per l'accesso alle cariche, valorizzare i giovani e l'equilibrio di genere, rivedere le procedure elettorali e prevedere il voto telematico a distanza nel rispetto della segretezza e della libertà del voto sono tutti passaggi di modernizzazione che condividiamo. La digitalizzazione non può riguardare solo i rapporti con imprese e amministrazione, deve riguardare anche il funzionamento delle istituzioni professionali con trasparenza ed affidabilità. Infine, la responsabilità, la possibilità di forme collettive di associazione per la responsabilità civile, che oneri a carico, con oneri a carico del Consiglio nazionale e fermo restando le coperture individuali per i rischi non compresi, tiene insieme due esigenze: tutelare il professionista e tutelare il cittadino e il cliente. Presidente, il vero banco di prova sarà l'attuazione. Oggi il Parlamento definisce la cornice, domani il decreto legislativo dovrà tradurre questi principi in norme chiare, coerenti e applicabili. Sarà essenziale mantenere il confronto con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, come previsto dal provvedimento, perché una riforma funziona solo se conosce la realtà su cui interviene. Non vedrati vota a favore perché giudichiamo una riforma delle professioni dalla capacità di rendere più chiaro, più efficiente e più responsabile il rapporto tra competenze professionali, cittadini, imprese e istituzioni. Stiamo costruendo le condizioni perché una professione importante per l'economia italiana possa affrontare un sistema produttivo diverso da quello di 20 anni fa, più moderno nell'organizzazione, più qualificata nelle competenze, più accessibile ai giovani, più coerente con le regole di oggi, più capace di usare la tecnologia e nello stesso tempo consapevole della propria responsabilità verso l'interesse pubblico. Per queste ragioni il gruppo di Moderati esprime un voto favorevole. Grazie.
1: Grazie a lei, ha chiesto di intervenire l'onorevole Davis Dori e ne ha facoltà.
2: Sì, grazie Presidente. Questo disegno di legge che
3: Alleanza Verde e Sinistra
2: dal governo per la riforma dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, da un lato ne condividiamo l'obiettivo, che è quello di una riforma che era attesa da tempo, come è scritto anche nella relazione illustrativa di questo disegno di legge. L'obiettivo è condiviso, è quello di riformare il vigente ordinamento professionale che risaliva al 2005, proprio con l'obiettivo anche di rendere più competitiva e attuale la professione, anche quello di attrarre i giovani alla professione. Tanti giovani che in realtà invece si sono allontanati dalla professione di commercialisti esperti contabili. Ecco, ora però dobbiamo chiederci se questi obiettivi dichiarati e condivisibili e condivisi sono stati raggiunti con questa delega. Anzitutto c'è un problema di metodo, ancora una volta una delega, ma non è tanto questo, è chiaro che noi poi vigileremo quando arriveranno gli schemi di decreto legislativo in commissione che possano davvero essere in linea con gli obiettivi. E dall'altro però non sono state accolte tutte quelle proposte che pur nell'ampio ciclo e corposo ciclo di audizioni erano giunte. Come gruppo di AVS abbiamo sin dall'inizio appoggiato questa riforma, motivo per il quale anche il testo arriva qui in aula di fatto senza voti contrari, proprio perché la ratio del provvedimento è condivisa da tutti i gruppi parlamentari. Tuttavia sono state gli stessi commercialisti, gli stessi auditi che hanno rilevato come la principale criticità di questo disegno di legge è che non c'è però una visione del futuro di questa professione. Non si comprende come possa tornare attrattiva per tanti giovani che invece scelgono altre strade. In audizione, anzi nello stesso comunicato stampa che l'Associazione Nazionale Commercialisti fece a seguito della sua audizione in commissione, disse: l'auspicio dell'Associazione è che il provvedimento possa superare le gravi criticità esistenti, che si possa avere una riforma in grado di rendere la professione attrattiva per i giovani e valorizzare il ruolo sussidiario del commercialista che quotidianamente opera a supporto della pubblica amministrazione. Quelle criticità che avevano evidenziato, ma che purtroppo da questo punto di vista non sono state superate. Così come sempre in audizione sentiti a febbraio in audizione Confprofessioni, hanno elaborato nella loro relazione queste considerazioni. Con riferimento specifico al disegno di legge, non possiamo fare a meno di sottolineare che su 17 criteri direttivi che compongono l'articolato, ben 7 riguardano direttamente o indirettamente le modalità di elezione o permanenza nella carica dei membri del Consiglio nazionale. Un unicum, afferma sempre in audizione Confprofessioni, nel panorama della riforma delle professioni è una scelta non in linea con le finalità reali di una riforma della professione che dovrebbe invece ambire a un'organica modernizzazione della professione di commercialista ed esperto contabile. Sempre loro affermavano: riteniamo che il baricentro della riforma dovrebbe spostarsi da profili meramente burocratici e di governance interna verso soluzioni capaci di rispondere alle sfide del mercato attuale, incentivando la competitività e l'evoluzione qualitativa delle prestazioni professionali. Ecco, quindi da questo punto di vista queste criticità a nostro parere non sono state superate, eppure la professione di dottore commercialista e di esperto contabile rappresenta uno dei pilastri del nostro sistema economico, una professione che garantisce legalità, sostiene le imprese, accompagna i cittadini, contribuisce al corretto funzionamento dell'amministrazione finanziaria e della giustizia tributaria, svolgendo quindi anche una funzione di interesse pubblico. Per questo motivo una riforma dell'ordinamento era certamente necessaria, lo era proprio perché l'ordinamento precedente risaliva ormai al 2005 sotto certi punti di vista. Immaginiamo anche lo sviluppo tecnologico e informatico ne richiedeva i necessari adattamenti, e anche perché il numero dei giovani che scelgono questa professione continua a diminuire e temiamo che anche con questa riforma, quando entrerà a regime, nulla cambierà a tal proposito, e quindi aumenta anche l'età media degli iscritti, aumenta il disagio economico di tanti professionisti. Quindi lo ha riconosciuto oggettivamente anche il governo nella sua relazione illustrativa, fotografando quindi una professione sempre meno attrattiva, con un drastico calo dei candidati all'esame di Stato e dei praticanti. Eppure, di fronte a questa analisi che è condivisibile, ecco, il provvedimento che oggi portiamo quindi in aula e al voto non offre invece delle risposte che sono convincenti. I numeri quindi sono chiari, mentre i laureati in economia aumentano, i candidati all'esame di Stato, i tirocinanti, invece calano. Negli ultimi 10 anni i laureati crescono e gli abilitati e chi sceglie invece il percorso di accesso a queste professioni si riduce in maniera netta. Pensiamo che dal 2008 gli under 40 iscritti sono diminuiti di oltre il 30%, gli over 60 sono cresciuti di oltre il 60%, e quindi l'età media oggi supera i 52 anni d'età. Quindi una professione che non si riorganizza smette di essere attrattiva, di essere scelta, e quindi anche purtroppo, è questo quello che ci preoccupa, di essere poi un presidio sul territorio. E da qui quindi emerge la necessità di questa riforma che, ribadisco, condividiamo negli intenti. Il commercialista di oggi infatti non è più soltanto un professionista che tiene la contabilità, per semplificare, oggi è un interlocutore centrale tra le imprese, i cittadini, l'amministrazione finanziaria, un attore che opera in contesti radicalmente nuovi rispetto a quelli di 20 anni fa, cioè di quando c'era la precedente riforma. Certo, sotto certi punti di vista abbiamo apprezzato il testo, laddove ad esempio c'è l'introduzione di una disciplina organica sulle specializzazioni, la possibilità di svolgere il tirocinio professionale durante gli studi universitari. Quindi questo, da questo punto di vista, è una misura che può accorciare i tempi di accesso e quindi in qualche modo rendere più attrattivo per le nuove generazioni, ma non è sufficiente. E anche la scelta, e questo è positivo, di consentire forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile con oneri a carico del Consiglio nazionale. Ecco, però da questo punto di vista non possiamo nemmeno evidenziare i limiti di questo provvedimento, che rischiano di trasformare tra l'altro questa occasione storica in un'occasione parzialmente sprecata. Il primo nodo è quello legato all'equo compenso. Il testo originario prevedeva che la pattuizione del compenso pur libera dovesse comunque garantire un equo compenso. Invece in sede referente questa formulazione è stata indebolita. E poi il tema delle nuove tecnologie, come quello dell'intelligenza artificiale. Una legge delega che intende guardare al futuro della professione non può permettersi di lasciare questi temi sullo sfondo, affidandoli implicitamente a decreti attuativi ma senza indicazioni di chiari principi direttivi. E come dicevo all'inizio, Presidente, anzitutto la scelta di una legge delega che lascia comunque al Governo il compito di andare poi a creare, a elaborare i decreti attuativi, limitando il ruolo del Parlamento, quindi alle mere enunciazioni di principi e criteri direttivi. Quindi da questo punto di vista, Presidente, concludendo, riteniamo che servisse una riforma radicale e non una mera manutenzione dell'ordinamento di queste professioni. Per tutti questi motivi, quindi, come gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra esprimeremo un voto di astensione. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole D'Alessio, ne ha facoltà.
0: Sì, grazie Presidente.
3: Azione per Renew Europe.
0: Commercialista è una professione che oggi, così come per la verità altre storiche professioni, si trova in un periodo storico di crisi e ciò ha determinato l'allontanamento delle attenzioni dei giovani laureati che in altre epoche erano invece attratti sia per un fatto di prestigio professionale sia di gratificazioni non solo professionali ma anche economiche ad avvicinarsi a questo tipo di professione. I numeri sono stati richiamati anche in interventi che mi hanno preceduto, sono impietosi sotto questo profilo e segnalano appunto questa inversione di tendenza di una prestigiosa professione che oggi vive un momento veramente difficile e di qui la necessità ovviamente di intervenire anche legislativamente, anche con una certa dinamica complessiva per creare le condizioni di una maggiore competitività nello scenario attuale, anche perché oggi con l'evolversi dei tempi, con il trascorrere degli anni, la professione di commercialista non è più quella di una volta che si limitava alla tenuta dei libri contabili e della contabilità dei privati cittadini, dei liberi professionisti, degli esercizi individuali o delle grandi aziende. Oggi è e costituisce un punto di riferimento anche per strategie aziendali ed altri. E dunque, alla luce di questo quadro, la finalità del provvedimento nasce dalla necessità di razionalizzare, di riordinare la normativa vigente, semplificandola e anche adeguandola al diritto europeo e alle linee dettate dalla giurisprudenza, non soltanto della Suprema Corte di Cassazione, quindi diritto interno, ma anche quelle sovranazionali e ovviamente a quelle che sono le linee della Corte Costituzionale. Rinveniamo in questo provvedimento delle note positive e delle note negative. Innanzitutto sicuramente condividiamo la necessità sul discorso compenso di una proporzionalità, nonostante sia sancito ovviamente il principio della libera pattuizione, della proporzione e proporzionalità del compenso rispetto alla prestazione professionale, come del resto sancito dalla legge 49 del 2003 in materia di equo compenso. Già qui però, Presidente, una prima criticità. Questa sottolineatura, questa previsione è soltanto per i grandi committenti, andrebbe invece esteso a tutta l'attività della professione di commercialista e che peraltro, altro elemento che va chiarito, è che la onerosità è necessaria, non derogabile salvo casi eccezionali, proprio per conservare il principio del prestigio di questa professione e anche la gratificazione economica dovuta e giusta.
4: Condividiamo anche l'accesso alle cariche elettive nel Consiglio nazionale, che viene ridotta come requisito di anzianità, attualmente 5 anni. Per una serie di ragioni che non sto qui ad elencare, ci sembra giusto che non fossero necessari 5 anni per l'accesso alle cariche elettive. Analogamente condividiamo l'idea di un procedimento per il voto telematico che in prospettiva avrà sempre più spazio, l'accorciare l'accesso alla professione grazie alla previsione dei tirocini universitari che anticipano il momento della pratica professionale. Troppe perplessità però emergono all'orizzonte, innanzitutto con riferimento all'ampiezza della delega, cioè tutti gli aspetti fondamentali per l'esercizio della professione vengono, con l'eventuale attuazione e approvazione oggi di questo provvedimento, vengono delegati al governo. È, ripeto, una delega troppo poco perimetrata che mortifica ancora una volta il ruolo del Parlamento. Ormai, purtroppo, non ce ne accorgiamo più. Cioè la centralità del Parlamento deflette a favore della pienezza del potere di governo. È un allarme che si lancia da questi banchi da molti anni, che precedono anche questa legislatura, ma che è una patologia che in questa attuale legislatura ha assunto dei contorni così evidenti da non poter evitare di stigmatizzarlo ogni volta, e lo abbiamo fatto per la verità dal primo giorno. È una materia importante, questa, che non divide nemmeno ideologicamente. Sarebbe stato il caso di lasciare al Parlamento la sua centralità. Ci sono aspetti troppo importanti che vengono presi in considerazione. La precisazione e il perimetro delle competenze di questa attività professionale, la individuazione del giusto equilibrio tra la possibilità di esercitare la professione in forma associata, nelle sue più ampie declinazioni, e la necessità che il libero professionista conservi la responsabilità piena personale, perché solo chiarendo bene il punto il professionista conserva autorevolezza e prestigio. Questo è un concetto importante, quello dell'autorevolezza e del prestigio del professionista, che è direttamente collegato al principio di una responsabilità piena e integrale, anche laddove esercitata, ripeto, in forma associata, anche alla luce dell'evoluzione, alla luce del tempo che è passato, del processo storico anche europeo. Ma il professionista non può perdere la sua autorevolezza e il suo prestigio, e non lo perde se la responsabilità rispetto a chi gli conferisce mandato è piena ed è integrale. Anche il concetto di bilanciare bene le incompatibilità che fanno del professionista una figura sostanzialmente inattaccabile rispetto alla sua autonomia, alla sua indipendenza, con la necessità sì di aprire i concetti agli scenari che cambiano col passare degli anni, ma tutto bene, ma da incanalare in principi fermi e non derogabili, che noi non vediamo in questa delega. Anche sugli organi di rappresentanza, considerazioni e regolamentazioni che garantiscano con chiarezza una maggiore trasparenza. E poi, Presidente, un altro profilo che non è stato, secondo me, sufficientemente sottolineato: l'intelligenza artificiale sta sfondando le porte di ogni attività, e lo fa con violenza anche con riferimento all'attività professionale, con un processo troppo veloce, troppo invasivo, e questo tema in prospettiva è assolutamente devastante, importante da perimetrare, da controllare. Non affrontarlo nella giusta dimensione, secondo noi, diventa comunque un limite. Allora, in definitiva, noi non esprimeremo un voto contrario, il nostro sarà un voto di astensione, perché diciamo sostanzialmente sì alla necessità di una modifica legislativa per attualizzare l'esercizio della professione, sia all'attenzione che va posta alla proporzionalità del compenso, sì al sostanziale abbassamento dell'età per le cariche elettive, sì all'accorciamento per l'accesso al tirocinio con inizio del percorso universitario, ma c'è un ma: no per noi alla delega troppo ampia, che sposta, come dicevo ancora una volta, la centralità del Parlamento verso il Governo, no alla mancanza di un perimetro netto sulle competenze, no al fatto di non aver previsto con nettezza, anche qui, la responsabilità del professionista personale anche in caso di esercizio dell'attività in forme associate, no alla mancanza di un perimetro chiaro sulle incompatibilità che non abbia delle deroghe nette, no anche ad altri profili, per cui, ripeto, in un bilanciamento di valutazione ci orientiamo su un voto di astensione. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Giuliano, ne ha facoltà.
5: Grazie Presidente. Il provvedimento sul quale oggi siamo chiamati ad esprimerci interviene su una professione che rappresenta un presidio fondamentale.
3: Carla Giuliano, Movimento 5 Stelle.
5: Sistema economico, produttivo e istituzionale. Parliamo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, professionisti che ogni giorno affiancano imprese, cittadini, lavoratori autonomi, enti pubblici, che operano nella fiscalità, nel diritto societario, nella crisi d'impresa, nella revisione, nella consulenza aziendale e che molto spesso rappresentano il primo punto di contatto tra lo Stato e il nostro tessuto produttivo. Proprio per questo una riforma del loro ordinamento era necessaria, ma una riforma per essere davvero utile non può limitarsi a modificare le regole interne di una professione. Deve avere il coraggio di chiedersi quale professione vogliamo costruire per i prossimi 20 anni e soprattutto deve partire da una domanda. La professione di commercialista è ancora sufficientemente attrattiva per le nuove generazioni? Beh, i dati più recenti ci dicono che il problema esiste ed è serio, perché secondo il rapporto 2026 sull'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nel corso del 2025 gli iscritti sono diminuiti di 602 unità, con una flessione dello 0,8%, attestandosi a circa 119.000 professionisti. Ma il dato che dovrebbe interrogarci maggiormente riguarda i nuovi ingressi. Nel 2025 ci sono state appena 1.494 nuove iscrizioni contro le 1.958 dell'anno precedente, quindi quasi 500 nuovi ingressi in meno in un solo anno. La situazione è ancora più significativa nel Mezzogiorno, mentre infatti al Nord la riduzione degli iscritti è stata dello 0,2%, al Sud ha raggiunto l'1,3%. Sono numeri che raccontano una difficoltà di ricambio generazionale e che ci dicono che il problema dell'attrattività della professione non può essere affrontato con qualche aggiustamento formale. Esistono però anche segnali positivi. I praticanti sono tornati a crescere, sono aumentati di 468 unità e hanno raggiunto una quota di maggiore di 11.000. Crescono le società tra professionisti, sono arrivate a 2.142 unità con un incremento del 9,3% e cresce anche il reddito professionale medio che con riferimento all'anno di imposta 2024 ha raggiunto gli 87.000 euro mentre il reddito mediano è pari a circa 48.000 euro. Questi sono segnali importanti, ma proprio la distanza tra reddito medio e reddito mediano ci ricorda che dietro le medie statistiche esistono delle realtà professionali profondamente differenti per territorio, per dimensione dello studio, per anzianità e per capacità di accesso al mercato. Ed è soprattutto ai giovani professionisti, alle donne, ai piccoli studi e ai professionisti che lavorano nei territori economicamente più fragili che una riforma dovrebbe guardare. Per questo, come Movimento 5 Stelle, abbiamo affrontato questo provvedimento con un atteggiamento costruttivo, presentando una serie di emendamenti che non avevano alcuna finalità ostruzionistica. Abbiamo cercato di migliorare la delega, di renderla più moderna, più garantista e soprattutto più democratica. Abbiamo proposto di affrontare seriamente il problema della frammentazione delle competenze, raccordando elenchi e sottoalbi con la disciplina delle specializzazioni, perché la specializzazione può costituire una straordinaria opportunità per il futuro della professione, ma deve essere costruita in maniera chiara, trasparente e coerente. Un altro tema sul quale siamo intervenuti è quello delle incompatibilità. Abbiamo chiesto criteri tassativi e tipizzati, capaci di tutelare realmente l'indipendenza, l'imparzialità e la funzione pubblicistica del professionista, perché per noi l'indipendenza del commercialista non è un principio astratto, è una garanzia per il cittadino, per l'impresa e per lo stesso mercato. Ma le incompatibilità devono essere stabilite dalla legge in maniera chiara, non devono essere affidate a eccessivi margini di discrezionalità regolamentare. E poi c'è il tema del compenso. Abbiamo proposto di affiancare al principio dell'equo compenso quello dell'onerosità dell'incarico professionale, escludendo prestazioni gratuite o meramente simboliche quando risultino incompatibili con la dignità e con i principi deontologici della professione. perché non possiamo lamentarci che i giovani abbandonino le professioni e contemporaneamente accettare una cultura nella quale il lavoro intellettuale può essere considerato gratuito. La dignità della professione passa anche dalla dignità del compenso. Particolare attenzione abbiamo dedicato anche alla governance, perché se vogliamo rendere questa professione più attrattiva per i giovani, dobbiamo permettere ai giovani di partecipare anche alla sua rappresentanza. Abbiamo quindi presentato proposte dirette a rafforzare il ricambio generazionale, la rappresentanza delle minoranze e la democraticità degli ordini, e abbiamo chiesto una misura più netta sulla parità di genere anche negli organi elettivi non monocratici. Non basta parlare genericamente di equilibrio di genere, bisogna costruire degli strumenti che consentano concretamente di raggiungerlo. Abbiamo inoltre proposto che il voto telematico sia uno strumento aggiuntivo di partecipazione e non diventi un meccanismo imposto dall'alto. Per questo abbiamo chiesto che gli ordini territoriali possano scegliere tra il voto in presenza e il voto telematico e, laddove utilizzino quest'ultimo, possano individuare autonomamente la piattaforma, naturalmente nel rispetto della segretezza, della libertà, della personalità del voto, della sicurezza e della trasparenza delle procedure. Noi pensiamo che il Parlamento avrebbe potuto essere più ambizioso, perché questa riforma arriva in un momento nel quale tutte le professioni ordinistiche stanno attraversando una trasformazione profondissima. L'intelligenza artificiale, l'automazione dei processi contabili, la digitalizzazione della pubblica amministrazione, la crescente specializzazione delle attività economiche stanno cambiando radicalmente il lavoro del commercialista. Il professionista del futuro non potrà essere semplicemente colui che esegue degli adempimenti fiscali o contabili, dovrà essere sempre più consulente dell'impresa, esperto della crisi, della sostenibilità, della fiscalità internazionale, della finanza aziendale e della trasformazione digitale. Ed è su questa trasformazione che dovremmo intervenire, perché se vogliamo riportare i giovani verso questa professione non possiamo semplicemente dire loro che abbiamo modificato le leggi elettorali di un ordine. Dobbiamo offrire loro una prospettiva professionale, dobbiamo ridurre il peso degli adempimenti inutilmente burocratici e dobbiamo garantire compensi dignitosi. Dobbiamo favorire l'accesso alla professione e alle specializzazioni, rendere possibile la crescita dei piccoli studi e l'aggregazione professionale e garantire reali pari opportunità alle donne. Dobbiamo evitare che nascere e lavorare nel Mezzogiorno significhi partire con un handicap professionale e soprattutto dobbiamo riconoscere che i commercialisti non possono continuare ad essere utilizzati dallo Stato come terminali gratuiti della pubblica amministrazione, caricandoli continuamente di nuovi adempimenti, nuove responsabilità e nuove scadenze senza un corrispondente riconoscimento del valore del loro lavoro. Questa era l'ambizione che avremmo voluto vedere maggiormente dentro questa riforma e gli emendamenti che abbiamo presentato andavano esattamente in questa direzione: più garanzie, più partecipazione, maggiore autonomia, maggiore tutela del lavoro professionale, più spazio ai giovani e alle donne e un controllo parlamentare più forte sull'attuazione della delega. Questa riforma, e quando si riforma una professione, non si dovrebbe scrivere una legge soltanto per chi quella professione oggi la esercita, bisogna scriverla pensando a chi dovrà scegliere se esercitarla domani. E i numeri ci dicono appunto che quella scelta non è più scontata, perché se in un solo anno le nuove iscrizioni scendono da 1958 a 1494, se il numero complessivo degli iscritti continua a diminuire, se nel Mezzogiorno la contrazione è molto più esposta e molto più forte rispetto al Nord, significa che esiste una questione che il legislatore non può ignorare. Il ritorno alla crescita dei praticanti però ci dice anche un'altra cosa, ci dice che esiste una generazione che guarda a questa professione e quindi il nostro compito è quello di dare una ragione per restare e per incominciare questa professione. Ed è proprio sulla base di questo che il Movimento 5 Stelle oggi esprimerà un voto di astensione. Non voteremo contro perché riconosciamo la necessità di intervenire su un ordinamento che ha bisogno di essere aggiornato e perché nel provvedimento tutto sommato vi sono alcuni elementi che vanno nella direzione di una modernizzazione della professione. Però non possiamo neppure esprimere un voto favorevole, perché riteniamo che si potesse e si dovesse fare di più. Avremmo voluto una riforma più coraggiosa sul ricambio generazionale, più incisiva sulla tutela economica dei professionisti, più attenta alla parità di genere, più rispettosa dell'autonomia e della democraticità degli ordini territoriali e maggiormente capace di accompagnare la categoria nella trasformazione tecnologica che è già in corso. E soprattutto avremmo voluto vedere una maggiore disponibilità ad accogliere le nostre proposte emendative che avevano un unico obiettivo, quello di migliorare questa riforma, perché la vera sfida non è semplicemente riformare l'ordinamento dei commercialisti, la vera sfida è fare in modo che tra 10 o 20 anni ci siano ancora giovani donne e giovani uomini che considerano questa professione una scelta capace di offrire dignità, autonomia, soddisfazione e futuro. Quindi per tutti questi motivi annuncio il voto di astensione del Movimento 5 Stelle.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Pittalis, ne ha facoltà.
6: Presidente, onorevoli colleghi, c'è una domanda semplice da cui vorrei partire. Chi c'è in Italia accanto ad un...
3: Pietro Pittalis, Forza Italia.
6: ...la vita vera di un'azienda? C'è il dottore commercialista. C'è quando l'impresa nasce e bisogna scegliere la forma giusta. C'è quando cresce e i numeri si complicano. C'è soprattutto quando le cose vanno male e serve quando qualcuno capace di leggere un bilancio prima che diventi un dramma. Centinaia di migliaia di partite IVA in ogni angolo del Paese si affidano ogni giorno a questa competenza. Ecco perché il voto favorevole di Forza Italia su questa delega non è una mera presa d'atto, è il riconoscimento politico di chi tiene in piedi, spesso in silenzio, il tessuto produttivo della nazione. Lo diciamo con una premessa che per noi rappresenta non un'opzione. Valorizzare una professione non è mai una concessione corporativa, è una scelta di libertà economica. Significa fidarsi della competenza, premiare il merito, costruendo regole chiare entro cui l'iniziativa individuale possa correre invece di inciampare in un ordinamento fermo nella sostanza all'anno 2005. 20 anni, colleghi, 20 anni in cui è cambiato tutto, la crisi d'impresa, la giustizia civile, il fisco, la sostenibilità, l'intelligenza artificiale e la cornice normativa della professione è rimasta quella di allora. Non è conservazione, è ritardo e questa delega quel ritardo lo recupera. Venendo al cuore della delega, in primo luogo a quanto previsto dalla lettera A dell'articolo 2, cioè l'individuazione delle attività riservate. È il punto più delicato ed è quello che più ci interpella come liberali, perché tocca un equilibrio che non va mai dato per scontato. Non si tratta di alzare steccati corporativi attorno ad una categoria. Si tratta di dire con chiarezza dove finisce la libera consulenza e dove comincia una funzione che, per tutelare il cittadino e l'interesse pubblico, esige un professionista che ha superato un esame di Stato ed è sottoposto a vigilanza deontologica continua. Lo ha affermato con nettezza anche la Corte Costituzionale. Chi è iscritto in ordine offre garanzie di affidabilità che il libero mercato da solo non sempre è in grado di offrire. Chiamatela pure regola. Noi la chiamiamo garanzia per chi si affida a un professionista e non sa distinguere da fuori chi è davvero competente. E non è un caso che il provvedimento richiami esplicitamente i principi europei di proporzionalità nella regolamentazione delle professioni. Un liberale non teme la valutazione di proporzionalità, la reclama. È lo strumento più efficace per separare le regole che servono dalle incrostazioni che nel tempo sono diventate soltanto zavorra. Questa delega fa esattamente questo lavoro, criterio per criterio. Sulla forma associata e societaria, ad esempio, apre a modelli organizzativi più moderni sulla scia di quanto già sperimentato per altre professioni. È la fotografia di un mondo che cambia. Gli studi professionali crescono, si specializzano, competono anche oltre confine e non possono continuare a muoversi dentro un abito cucito 20 anni fa e ormai troppo stretto. Sulle incompatibilità, poi, la delega introduce un principio di ragionevolezza che ci sta particolarmente a cuore. Deroghe temporanee, individuate con criterio, perché una norma pensata per garantire l'indipendenza del professionista non deve trasformarsi in un ostacolo assurdo alla sua vita professionale. Anche questa è cultura liberale, la regola resta, ma non può essere più rigida del problema che intende risolvere. E poi il compenso. La delega richiama la legge sull'equo compenso e chiede parametri proporzionati alla qualità e alla quantità del lavoro svolto, senza toccare, su questo non arretriamo di un millimetro, il principio della libera pattuizione tra le parti. Perché libertà contrattuale e dignità economica del professionista non sono in conflitto, sono due facce della stessa libertà. Un professionista pagato in modo giusto è un professionista libero. Un professionista libero è un professionista che può dire di no a un cliente scorretto. E chi può dire di no alla fine tutela meglio anche chi lo sceglie. C'è poi tutta la parte spesso sottovalutata, ma per noi decisiva, sulla vita democratica interna all'ordine. Oggi servono 5 anni di anzianità di iscrizione per potersi candidare agli organi dirigenti. La delega li riduce ed equità generazionale e dare fiducia a chi ha 30 anni e la competenza per guidare, non soltanto per obbedire. Introduce criteri di parità di genere nelle liste elettorali, introduce il voto telematico, uniforme su tutti gli ordini territoriali, nel pieno rispetto della segretezza. Una professione che accompagna le imprese nella transizione digitale non può continuare a votare i propri organi come nel secolo scorso. E ridefinisce la dimensione dei 132 ordini territoriali in base al numero degli iscritti, con una soglia di garanzia per la rappresentanza delle minoranze in consiglio. Non è un dettaglio da regolamento interno, è la prova che un ordine professionale, quando funziona, è la più piccola e la più efficace forma di autogoverno che la Repubblica conosce. E chi crede nella sussidiarietà, colleghi, questo lo sa bene. La delega mette mano anche al sistema disciplinare, semplificando il funzionamento dei consigli di disciplina territoriale e nazionale nel rispetto rigoroso del contraddittorio, e affronta un nodo reso attuale dalla giurisprudenza costituzionale, la disciplina della cancellazione dall'albo, alla luce dei principi oramai affermati dalla Consulta, anche per altre professioni ordinistiche. Non è un tecnicismo, è la garanzia che il potere sanzionatorio di un ordine, per quanto necessario, resti sempre proporzionato e rispettoso dei diritti dell'iscritto. Aggiungo un tassello che a noi di Forza Italia sta particolarmente a cuore. La delega chiede una disciplina organica della specializzazione. Il commercialista di oggi si occupa di crisi di impresa, di rendicontazione, di sostenibilità, di fattori ESG, di intelligenza artificiale applicata ai bilanci, di un contenzioso tributario sempre più tecnico. Pensare ancora a una professione indifferenziata non sarebbe soltanto un errore tecnico, bensì un errore di visione. Riconoscere le specializzazioni significa premiare chi investe in competenza e offrire a cittadini e imprese uno strumento in più per orientarsi. E guardiamo ai giovani, perché è lì che si misura la serietà di ogni riforma. La delega prevede la possibilità di svolgere il tirocinio interamente durante il corso di laurea magistrale. Significa accorciare i tempi tra lo studio e la professione, senza abbassare di un millimetro l'asticella della preparazione, che resta comunque verificata dall'esame di Stato. Meno anni di attesa, non meno qualità. Questa è la formula che condividiamo ed è l'esatto contrario di ciò che qualcuno chiama a torto semplificazione al ribasso. Infine, una misura di buonsenso che parla insieme ai clienti e ai professionisti. La possibilità di forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile, uniformi per tutti gli iscritti a tutela di chi si affida a un commercialista. Colleghi, ecco, dietro ogni lettera di questa riforma c'è la stessa idea di Stato che Forza Italia porta in aula ogni volta che si parla di professioni. Uno Stato che non si sostituisce alla competenza, ma la mette in condizione di lavorare bene. Uno Stato che non complica, ma abilita, che non guarda con sospetto il professionista, ma lo considera un alleato nella crescita del Paese. C'è chi pensa che riformare l'ordinamento di una professione sia un tema minore, buono per le ore piccole dell'aula. Noi non la pensiamo così, perché dietro un albo professionale c'è sempre una domanda più grande: che tipo di Stato vogliamo? Uno Stato che diffida della competenza dei suoi cittadini o uno Stato che libera, che la libera e la mette a frutto? È la stessa filosofia liberale che ci ha insegnato Silvio Berlusconi quando ricordava che la libertà dell'uomo viene prima della società e prima dello Stato. Uno Stato che serve la persona, non il contrario. Un principio semplice, ed è quello che ancora oggi orienta ogni nostra scelta in quest'Aula. Per queste ragioni, con la stessa coerenza con cui abbiamo sostenuto la riforma dell'ordinamento forense, oggi Forza Italia vota convintamente a favore di questa delega, perché sostenere i dottori commercialisti e gli esperti contabili significa sostenere le imprese che loro accompagnano ogni giorno, e sostenere le imprese significa sostenere l'Italia che lavora, l'Italia che rischia, l'Italia che produce. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole De Bertoldi, ne ha facoltà.
7: Grazie Presidente. È oggi una giornata sicuramente importante per la categoria dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, e quindi è una giornata anche particolarmente importante personalmente per me, che mi onoro di esercitare questa professione da oltre 35 anni.
3: Andrea De Bertoldi della Lega.
7: Quindi un po' di sentimento che aggiungo a questo intervento, un po' di emozione, per essere innanzitutto grato ovviamente al gruppo parlamentare della Lega che mi ha chiesto di intervenire nel merito e ovviamente alla professione che io ho esercitato e fieramente continuo ad esercitare anche da quando svolgo il ruolo di parlamentare della Repubblica, prima in Senato e adesso qui alla Camera. Ritengo che quando si parla di professioni si parli innanzitutto di una architrave fondamentale del sistema paese. Le libere professioni, le professioni liberali come vengono definite, sono in particolare in Italia un volano di collegamento tra la pubblica amministrazione e l'economia reale, le imprese, gli artigiani, i cittadini che si rivolgono ai professionisti. Quindi questo governo, questa maggioranza di centrodestra e con il ruolo determinante della Lega, questo governo ha dimostrato, non a parole, ma nei fatti, di avere a cuore le libere professioni. Abbiamo dimostrato con i provvedimenti legislativi di capire quanto davvero siano importanti per il nostro Paese le libere professioni. Voglio ricordare, Presidente, che uno dei primi provvedimenti di questo governo, nei primi mesi del 2023, quindi all'inizio della legislatura, fu proprio la legge sull'equo compenso. Una legge che finalmente, dopo il disastro dei decreti Bersani che abolirono le tariffe professionali a tutto discapito dei professionisti e dei loro clienti, perché erano a discapito e sono a discapito della qualità della prestazione, ecco, dopo quei disastri causati dal periodo Bersani, il governo Meloni e il centrodestra hanno rimesso a posto le cose, hanno previsto l'equo compenso. Ecco, un tassello fondamentale, concreto, oggettivo del fatto che questa maggioranza ha davvero a cuore le libere professioni. Ma non ci siamo fermati qua. Io voglio ricordare le importanti misure di welfare che hanno conseguito a quanto già fatto nella scorsa legislatura, sempre per iniziativa di chi allora era l'opposizione come noi eravamo e oggi è maggioranza. Penso alla legge sulla malattia e l'infortunio dei professionisti, che mi sono onorato di aver creato appunto nella scorsa legislatura, di averla vista approvata nella legge di bilancio 2022 e che ho visto accrescersi nella sua portata proprio in questa legislatura quando abbiamo esteso questa legge anche ai minori e alle donne in stato di gravidanza. Quindi un far crescere il sistema di welfare per i professionisti e quindi per i più giovani. Ma voglio pensare a tutte le riforme che finalmente, dopo anni di silenzio, in questa legislatura, con questa maggioranza politica, stanno arrivando. Quella della professione forense, che sappiamo è già stata approvata in ambedue i rami del Parlamento. Quella dei commercialisti, che oggi stiamo approvando qui alla Camera e che poi andrà in Senato. E anche la riforma delle altre professioni unite, che è in corso di esame al Senato della Repubblica. Quindi un governo e una maggioranza che non nelle parole, ma nei fatti, con i provvedimenti legislativi, sta dando delle risposte al mondo delle professioni. Pensiamo inoltre a quanto stiamo facendo, a quanto al Ministero della Giustizia si sta facendo anche in queste ore, per la riforma delle tariffe, dei compensi, dei CTU, dei consulenti del giudice, che sono ferme da circa 20 anni, con tariffe che sono ridicole, parliamo di qualche euro all'ora per la tariffa oraria. Ecco, nel silenzio di tutti gli altri, questo governo se ne sta occupando. Quindi noi stiamo dando seguito a quello che abbiamo detto in campagna elettorale, portando provvedimenti concreti che riguarderanno la vita quotidiana dei liberi professionisti e che interesseranno soprattutto coloro che diventeranno liberi professionisti un domani, perché la risposta che noi stiamo dando e che dovremo dare con questi provvedimenti dovranno interessare soprattutto le nuove leve, i giovani, coloro che domani diventeranno commercialisti, avvocati, ingegneri, geometri, notai, periti. È questo uno dei problemi fondamentali che dobbiamo ovviamente considerare anche nell'attuazione dei decreti che dovranno dare completamento alla riforma della nostra Carta Costituzionale. Ora, entrando un po' di più nello specifico di questa legge, che ricordo essere una legge delega, quindi una legge che crea i confini, i presupposti che poi verranno realizzati con i decreti attuativi. Però già nella legge delega ci sono dei punti essenziali che è giusto, che è doveroso ricordare. Intanto vengono finalmente riconosciute le competenze in modo formale nel settore giuslavoristico dei dottori commercialisti. Competenze e lavori che già esistevano, che già erano in re ipsa nella professione dei commercialisti, ma che però non erano formalizzate. Ecco, questa legge delega prevede in modo formale che le competenze giuslavoristiche rientrano nella professione di dottori commercialisti. E questo credo che sia un altro segnale di quanto abbiamo attenzionato il futuro della professione. Ma un altro aspetto, e mi rivolgo sempre ai più giovani, l'aspetto del tirocinio. Fino ad oggi il tirocinio previsto per esercitare la professione di dottore commercialista ed esperto contabile era un tirocinio che andava svolto dopo la laurea, quindi dando ai giovani un obbligo di tempo in più prima di poter svolgere la professione. Oggi, con questa legge delega, si passa al tirocinio che si potrà svolgere nella sede universitaria. Quindi nel mentre ci si laurea si può svolgere il tirocinio professionale e quindi a laurea conseguita sì, ci si presenta all'esame di Stato e in poco tempo si potrà ovviamente iniziare a svolgere una libera professione, nello specifico la professione di commercialista. Quindi un altro segno di attenzione alla professione e ai nostri giovani, al futuro della nostra professione. Ma un altro aspetto che viene richiamato nella legge delega e che ritengo altrettanto importante riguarda la revisione dei parametri, più semplicemente il fatto che i compensi sono fermi, cari colleghi, da 12 anni, non sono stati adeguati al costo della vita, ai cambiamenti che sono succeduti, sia nel quantum, ma anche nell'anno, mi viene da dire, anche nella caratterizzazione della professione, perché quello che facciamo oggi e quello che faremo nei prossimi anni spesso non era ricompreso nei parametri, nelle tariffe degli anni passati. Siamo tutti al corrente di quanto le professioni incalzate anche dall'intelligenza artificiale, dalla digitalizzazione, stiano evolvendo nel tempo e quindi devono cambiare, non solo, ribadisco, nel quantum, anche i parametri che determinano i compensi. E anche questo sta facendo questo governo, che quindi dà una seconda risposta dopo quella dell'equo compenso anche nella quantum delle prestazioni. Detto questo, mi viene da dire, ma allora non ci sono criticità? Ma certo che ce ne sono. Problemi che noi professionisti, noi commercialisti stiamo affrontando e che io sono certo che grazie a questa legge, grazie ai decreti attuativi che arriveranno nei prossimi mesi e che noi nelle commissioni attenzioneremo e quindi accompagneremo il governo, e mi rivolgo ringraziandolo ovviamente al sottosegretario Stellari per l'impegno che ci ha messo in questa direzione, noi nelle commissioni attenzioneremo questi aspetti e cercheremo di creare una professione sicuramente più moderna e più capace di attrarre i giovani appunto verso questa professione. Ma un altro aspetto che io ritengo particolarmente utile riguarda il fatto che dovremo dare delle risposte nei decreti attuativi, ma anche in altre norme, al tema dell'abusivismo, che purtroppo, diciamocelo, esiste, ma anche al tema di coloro che esercitano di fatto la professione, al di là dei vincoli costituzionali che, ricordo, caratterizzano le professioni ordinistiche, la esercitano secondo la legge 4. Qui ci sono degli aspetti che andranno chiariti.
1: Concluda.
7: Nell'interesse dei professionisti, del Paese e dei clienti. Ecco perché noi riteniamo che questo sia un percorso importante, che l'adeguamento della Carta Costituzionale sia davvero un aspetto della Carta Costituzionale delle professioni, sia davvero un aspetto fondamentale. Ringrazio la nostra maggioranza per averci creduto e confermo ovviamente il voto favorevole della Lega a questa riforma della professione dei dottori commercialisti ed esperti.

l'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile. Si tratta di un intervento legislativo che, così come è avvenuto per l'avvocatura, reputiamo necessario perché, esattamente come per l'avvocatura, anche per l'ordinamento della professione di dottore commercialista ed esperto contabile la disciplina vigente è risalente nella sua, diciamo, nel suo assetto fondamentale al decreto legislativo del 2005. Sono dunque trascorsi più di 20 anni e nel frattempo è cambiato profondamente tutto il mondo nel quale i professionisti operano. Sono cambiate le regole di ingaggio sull'economia, le condizioni dell'economia, il ruolo delle imprese, la pubblica amministrazione, il sistema tributario, il sistema della crisi di impresa, la giustizia civile, gli obblighi societari. In questo ventennio tutto è cambiato e stanno anche cambiando molto rapidamente le modalità di esercizio della professione. Vi è stato nel tempo l'effetto imponente della digitalizzazione, oggi è impattante, oggettivamente impattante, l'intelligenza artificiale. Dunque anche il commercialista e l'esperto contabile sono chiamati ad affrontare sfide molto significative. Non sono soltanto i professionisti ai quali viene affidata la contabilità o la realizzazione dell'adempimento fiscale, sono preziosi e insostituibili interlocutori di imprese, cittadini, amministrazioni, sono impegnati con la loro professionalità ad assistere cittadini e imprese in delicate scelte economiche, societarie o finanziarie e in settori sempre più specializzati e articolati. Dunque riteniamo che fosse necessario un intervento del legislatore. E riteniamo anche che all'interno del testo siano rintracciabili elementi condivisibili. Noi condividiamo che vi sia una nuova ridefinizione del perimetro dell'attività professionale che necessariamente doveva essere aggiornato rispetto alla disciplina vigente che è stata per l'appunto adottata 20 anni fa. Riteniamo significativo che tra gli ambiti caratterizzanti della professione vi siano attività che nella natura dei fatti interessano già da molto tempo decine di migliaia di commercialisti. Così come riteniamo positivo l'impegno a realizzare una piena coerenza della disciplina nazionale con i principi costituzionali e con le regole dell'ordinamento europeo internazionale. Esattamente come era avvenuto per la nuova disciplina in materia di avvocatura, riteniamo importante che anche per la professione dei commercialisti sia affrontato il tema delle incompatibilità e che siano superati automatismi o retaggi del passato che oggi mal si addicono alle esigenze della sfida che ogni giorno quotidianamente il commercialista deve affrontare, ovviamente con l'esigenza che tali regimi di incompatibilità siano pienamente rispettosi del diritto dell'Unione, ma non è una riflessione astratta. L'Italia era già interessata dalla procedura di infrazione proprio in relazione europea, proprio in relazione alle compatibilità e al regime in particolare delle incompatibilità dei commercialisti in relazione alla direttiva servizi. Dunque, la riforma potrà garantire autonomia e indipendenza della professione rivedendo e adeguando il sistema delle restrizioni secondo criteri di proporzionalità e compatibilità con il diritto dell'Unione. Vi è stato nel lavoro parlamentare un intervento che ha portato anche alla soppressione del riferimento alla salvaguardia delle competenze delle professioni non organizzate in ordini. Insomma, servono scelte di adeguamento della normativa che superino anche ambiguità o incertezze e che garantiscano ai cittadini per primi consapevolezza sulle competenze del professionista e sulle responsabilità del professionista abilitato. Pensiamo che siano utili gli interventi a tutela della rappresentanza della categoria, sul voto telematico, sulla riduzione dell'anzianità necessaria per alcune cariche, per ricoprire alcune cariche, la valorizzazione dell'equilibrio generazionale e della parità di genere. Così come pensiamo sia opportuna l'introduzione di una disciplina organica delle specializzazioni, la possibilità di svolgere il tirocinio interamente durante gli studi universitari, le forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile a carico del Consiglio nazionale. Insomma, sono interventi dei quali certamente veniva avvertita l'esigenza. Tuttavia, trattandosi di un intervento importante e di una delega assegnata al Governo, non possiamo nemmeno ignorare ciò che manca. Sul tema dell'equo compenso dei professionisti, noi avevamo presentato proposte emendative per allargare l'applicabilità del principio dell'equo compenso. Tuttavia,

0: non solo queste nostre iniziative sono state accolte, non sono state accolte, ma nel corso dei lavori parlamentari nella Commissione il testo iniziale che prevedeva l'affermazione di un principio più ampio è stato oggetto di attività emendativa da parte della maggioranza che lo ha ulteriormente reso circoscritto. E quindi questo per noi è un elemento problematico, anche l'emendamento che avevamo presentato oggi è stato respinto, così come l'ordine del giorno per garantire almeno un impegno di indirizzo da parte delle Camere nei confronti del Governo. Certo, vi sono questioni che riguardano la tutela della concorrenza, tuttavia, visto l'impegno del legislatore per l'introduzione del principio dell'equo compenso, a distanza di alcuni anni dobbiamo ammettere che il principio è stato scolpito nelle norme, ma per la sua realizzazione servono ulteriori interventi. Qui si è perso un'occasione. Inoltre, la disciplina vigente ha dimostrato negli anni limiti e difficoltà applicative in relazione alle società tra professionisti. Servirebbe uno strumento societario costruito sulle peculiarità delle professioni, capace di valorizzare il capitale intellettuale, salvaguardando autonomia e indipendenza del professionista. Anche la possibilità di coinvolgere soci non professionisti dovrebbe essere disciplinata in modo da evitare che il capitale condizioni l'attività professionale o di appropriarsi del valore prodotto dall'attività intellettuale. Su questo punto la riforma organica non è certamente coraggiosa. Vi è poi la previsione di una proliferazione di elenchi e registri costruiti intorno a singole attività, quando competenze che appartengono storicamente al patrimonio professionale dei commercialisti vengono accompagnate da ulteriori percorsi formativi, registri, sistemi di vigilanza, il rischio è quello di duplicare strutture che sono e compiti che gli ordini già svolgono per loro natura. Certamente c'è stato un lavoro all'interno della Commissione che ha evitato la moltiplicazione di sottoalbi o ha tentato di definire meglio il ruolo delle figure specialistiche, ma anche su questo terreno serviva maggiore nettezza che non vi è stato. Poi c'è il tema della riscossione dei compensi, sarebbe stato utile prevedere un meccanismo più efficace quando esistono un preventivo sottoscritto, una prestazione regolarmente fatturata e documentata, lasciando poi al cliente la possibilità di contestare l'effettivo svolgimento o la corretta esecuzione dell'attività professionale. E poi ancora il tema dell'innovazione tecnologica. L'intelligenza artificiale sta trasformando il lavoro della professione dei commercialisti, sta incidendo su tutti i settori dell'economia e della vita delle persone. C'è un dibattito ai massimi livelli sul piano internazionale sugli effetti, le opportunità, ma anche clamorosi rischi. Stupefacente che nella adozione di una normativa nazionale che disciplina l'attività dei commercialisti questo tema sia espunto dalla riflessione, dall'elaborazione di regole da parte del legislatore, perché è una strumentazione che può modificare profondamente le modalità di analisi dei dati, della contabilità, della consulenza fiscale e finanziaria. Insomma, una riforma che avesse l'obiettivo di durare nel tempo, di garantire una efficace modernizzazione, dovrebbe indicare principi più chiari su formazione, aggiornamento, responsabilità, utilizzo delle nuove tecnologie. E non possiamo permettere che tali materie possano essere delegate ai decreti attuativi se nella legge delega questi principi non vengono affrontati. E poi ancora una volta noi contestiamo il metodo che è stato adottato dalla maggioranza e dal governo, ancora una volta una legge delega, lo abbiamo detto anche per la professione degli avvocati, è uno strumento certamente legittimo per una materia complessa, ma trasferisce al governo una parte rilevante delle scelte che debbono essere adottate, che invece sarebbe opportuno spettassero al Parlamento, al confronto tra le forze politiche, che invece nell'esame di una legge delega è evidentemente molto più limitato. Avremmo dunque voluto un ruolo parlamentare più forte, con strumenti di controllo più in grado di consentire alle Camere di incidere realmente e significativamente sulle scelte fondamentali. È per questi motivi che, con una valutazione complessiva che indica i pregi e anche le occasioni perse, come già abbiamo detto in discussione generale, il nostro gruppo parlamentare esprime un voto di astensione, confidando che il lavoro che è stato svolto alla Camera possa essere completato, implementato, rafforzato nell'altro ramo del Parlamento al fine di incidere sugli aspetti positivi che possono essere migliorati, penso al tema dell'incompatibilità, al tema dell'equilibrio generazionale, alla parità di genere, alle tematiche relative allo svolgimento del tirocinio, alle forme collettive di assicurazione, ma soprattutto per colmare quelle lacune che invece questo testo alla Camera oggi non colma, come un intervento deciso a favore dell'equo compenso, una riorganizzazione delle discipline societarie tra professionisti, il riordino di elenchi e registri, un intervento deciso di regolamentazione degli strumenti della alta tecnologia, in particolare dell'intelligenza artificiale. Monitoreremo nell'altro ramo del Parlamento queste potenziali evoluzioni, confermando oggi il nostro voto di astensione.
1: Grazie. Chiesto di intervenire l'onorevole Marta Schifone, ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente, Governo, colleghi. Oggi qui per la approvazione della riforma dell'ordinamento della professione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, la legge professionale che ridisegnerà il presente e anche il futuro di questa categoria, che ne riscriverà
3: Fratelli d'Italia.
2: Dopo 21 anni di attesa si riuscirà a creare un nuovo slancio, una nuova centralità per questa professione, e questa riforma si inserisce in un percorso più ampio che va nel solco della riforma complessiva e organica delle libere professioni che il governo Meloni ha fortemente voluto realizzare, e fa parte di quel corpus normativo di cui questo disegno di legge è un pilastro. Quattro ne sono i pilastri: l'ordinamento, la riforma dell'ordinamento forense, che è stata già approvata in via definitiva, la riforma delle professioni sanitarie, la riforma degli altri ordinamenti professionali e quella che oggi stiamo per approvare. Un pacchetto che ha attraversato orizzontalmente, trasversalmente tutti gli ordini professionali italiani, andando a creare un intervento di sistema, un riordino, un riammodernamento, una razionalizzazione. E mi sento di dire, senza paura di essere smentita, che un impianto così imponente, così integrale, così contestuale per gli ordini professionali, per le libere professioni, non si era mai visto nella storia della Repubblica Italiana. E vado, Presidente, a raccontare che questo non è casuale, non è banale, è un segnale politico preciso, è una volontà molto forte, è il segno di un impegno del governo Meloni, del ministro Nordio, il ministro Schillaci, del ministro Calderone, della maggioranza e segnatamente di Fratelli d'Italia e della destra italiana, che da sempre guardano al comparto delle libere professioni con interesse, con impegno, con ispirazione, con aspirazione, per vari motivi, due principali: di merito e di metodo. Di metodo perché non si può prescindere dalla competenza, dalla consulenza dei liberi professionisti. Si basa sull'autonomia, sulla indipendenza culturale che porta alla proprietà intellettuale che a sua volta si basa sulla competenza ottenuta dagli studi accademici. I professionisti riescono a risolvere problemi complessi facendoli diventare semplici, e sono chiamati, lo abbiamo fatto tante volte anche in questa legislatura, ai tavoli istituzionali, sono chiamati a risolvere e a scrivere i processi e le procedure della nostra nazione, perché senza di loro, senza la loro competenza, sarebbe molto difficile andare avanti. Mi sento di poter dire che rappresentano la maggior parte della classe dirigente della nostra nazione. E poi, per merito, per la destra italiana, per la storia della destra italiana, rappresentano un modello sociale di sviluppo valoriale, perché i valori fondanti delle libere professioni coincidono con i valori della destra italiana. Penso al merito, alla meritocrazia, penso anche alla valorizzazione delle competenze, penso alla difesa dell'interesse pubblico e del dell'interesse nazionale. Perché, vedete, i professionisti sono i difensori degli italiani. Li difendono nelle aule di tribunale, difendono il loro diritto alla salute, difendono le infrastrutture che attraversano, difendono l'ambiente, difendono gli animali, difendono l'opinione e difendono, come i commercialisti, i loro risparmi, il lavoro, le imprese e l'economia. E noi siamo pienamente consapevoli della centralità di questa professione che rappresenta il fulcro nell'architettura istituzionale e nazionale, e non è una dichiarazione di intenti, lo abbiamo detto nei fatti, lo abbiamo reso norma. Penso all'equo compenso, che è stata una battaglia storica di Fratelli d'Italia, che abbiamo portato a prima firma Giorgia Meloni, che abbiamo portato dai banchi, dagli scranni dell'opposizione fino a una rapida approvazione ad inizio legislatura. Credo che si possa annoverare anche e soprattutto la modifica della disciplina sulla responsabilità dei collegi sindacali, che è stato un traguardo che attendevano da anni i commercialisti italiani, e penso non da ultimo alla riforma fiscale che li ha resi intermediari qualificati tra contribuenti e amministrazione finanziaria attraverso istituti come il concordato preventivo biennale e come la cooperative compliance. E ancora la disciplina sulla rendicontazione di sostenibilità, la CRSD, che ha aperto un ampio ambito di competenza del tutto nuovo, quello dell'ESG. Tutti questi passaggi portano la firma di questo governo, eppure a fronte di queste espansioni, anche di questi profondi cambiamenti di scenario, la cornice ordinamentale è rimasta per 21 anni la stessa, e abbiamo voluto appunto con questa riforma riammodernare, adeguare non solo al mutato contesto in cui operano i commercialisti, ma anche a quello che è stata la legislazione europea, la giurisprudenza di legittimità, la giurisprudenza costituzionale che si è inserita in questi anni. Venendo brevemente al merito e ai contenuti, i principi e i criteri enunciati corrono su cinque grandi assi, cinque macro direttrici. La prima è sicuramente il rafforzamento del ruolo dei commercialisti nei processi tributari, fiscali, lo abbiamo detto, societari e finanziari, riconoscendo per legge quelle competenze che già esistono di prassi ma che mancavano di un pieno riconoscimento normativo. Il secondo, la semplificazione e la modernizzazione dell'accesso alla professione, qui fatemi ricordare un punto qualificante, cioè il consentire lo svolgimento del tirocinio durante il percorso universitario professionalizzante. Il terzo, le nuove regole di governance degli ordini, dal ricambio generazionale al maggiore equilibrio di genere fino al voto digitale. Il quarto, il potenziamento delle garanzie per imprese e cittadini attraverso sistemi collettivi assicurativi. E il quinto, l'adeguamento alla disciplina italiana agli standard europei e internazionali, così da consentire ai professionisti di essere alla pari dei loro colleghi europei degli Stati membri. Concludo, Presidente, dicendo che questa è una risposta strutturale ad una necessità ed un'istanza profonda. Ammodernare una professione, ridefinirne la cifra, l'identità, investendo con ancora più forza sul futuro della consulenza economica e fiscale nella nostra nazione in ambito sovranazionale. Grazie.
1: Grazie, onorevole Schifone. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. Se non vi siano obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Prima di farlo, colleghi, poiché nella giornata di venerdì 25 settembre avrà luogo qui nell'Aula un evento, tutti i deputati, per favore, sono invitati, una volta concluse le votazioni, a liberare i cassetti e lo scranno, in senso ovviamente non fisico, così da favorire le operazioni di preparazione dell'Aula. Allora, indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge numero 2628A, delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile. La votazione è aperta. Colleghi che non riescono a votare, uno Schifone, uno Caretta. Abbiamo votato tutti di qua, non è Schifone, sta per votare, ha votato, Caretta ha votato, onorevole Pella. Bene, grazie. No, fino a lassù, onorevole Tucci. Onorevole Cuperlo. Votato, onorevole Tucci ha votato. Aiello ha votato, Cooper l'ha votato, ci siamo tutti. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 145, astenuti 80, contrari nessuno. La Camera approva e dichiaro così assorbita la proposta di legge numero 233. Sospendiamo la seduta che riprenderà alle ore 15 per lo svolgimento delle interrogazioni e risposta immediata. Grazie a tutti, la seduta è sospesa.
3: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
4: Radio Radicale 13 e 26 minuti, è stata sospesa la seduta alla Camera, come avete sentito, dopo l'approvazione del disegno di legge delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, che abbiamo seguito in diretta. Torneremo sui lavori della Camera a partire dalle ore 15 per seguire il question time e adesso il nostro notiziario pomeridiano, Federico Punzi in studio, Lorenzo Bruschi in regia, che apriamo sui dati economici oggi e quelli questa mattina diffusi quelli dell'OCSE, che ha rivisto a rialzo le stime del PIL italiano, calcolando che crescerà dello 0,9% nel 2026 contro lo 0,5% del 2025, per poi contrarsi allo 0,6% nel 2027. Prima dell'estate l'OCSE sempre previsto per l'Italia ha stimato una crescita dello 0,5% per il 2026, quindi 0,4 punti percentuali in più è stata rialzata la stima per quest'anno, mentre per il 2027 la stima è rimasta invariata allo 0,6%. Frenerà invece, secondo l'OCSE, il PIL mondiale, crescerà del 2,9% nel 2026 e del 3% nel 2027 contro il 3,4% che era stato del 2025. Per l'organizzazione le prospettive economiche globali restano fortemente condizionate dal raggiungimento di una soluzione duratura al conflitto in Medio Oriente, si legge nel rapporto. Finora la crescita globale ha tenuto meglio del previsto, ma le riserve si stanno esaurendo, avverte. In particolare l'economia italiana commenta il capo economista dell'OCSE Stefano Scarpetta, appunto nel giorno della presentazione rispondendo ad una domanda dell'agenzia ANSA. L'economia italiana, così come quella di altri paesi come Germania e Spagna, ha dimostrato una maggiore resilienza di quella che ci potevamo aspettare a giugno. Commentando la revisione al rialzo dallo 0,5 allo 0,9% della crescita italiana per il 2026. Scarpetta ha quindi invitato l'Italia ad andare avanti sul piano delle riforme strutturali per promuovere la produttività e la crescita economica. I dati Istat invece diffusi ieri hanno certificato che il rapporto deficit-PIL nel nostro paese è al 3,1%, un dato che non permetterà all'Italia di uscire con un anno di anticipo dalla procedura europea per deficit eccessivo. La Presidente del Consiglio Meloni si è detta rammaricata di questo dato, ma ha voluto sottolineare che nella stessa giornata l'Istat ha anche rivisto le stime della crescita del 2024. Non so se l'Istituto sottostima gli italiani o il Governo, non vorrei succedesse anche fra 3 anni. Sentiamo su questo le opinioni raccolte da Lanfranco Palazzolo a Montecitorio, iniziando con Roberto Pella di Forza Italia.
5: Radio Radicale, siamo con Roberto Pella di Forza Italia, della Commissione Bilancio, capogruppo, sì. Per parlare con lui di quello che è stato detto in queste ore sulla mancata uscita dell'Italia dalla procedura di deficit, di infrazione sul deficit. Allora, Il giorno dopo sono emersi dei sospetti. Io le volevo chiedere che se vede un establishment, come il termine che ha utilizzato la Meloni, che mira a colpire l'Italia in qualche modo, a determinare il mancato risultato di un risanamento dei conti pubblici.
6: Ma partiamo da un dato di fatto, che i numeri sono inconfutabili. Questo governo di centrodestra, a guida Giorgia Meloni, ha portato nel corso di questa legislatura a passare da un 5 a un 3,1, che sono dei dati che sono inattaccabili a parte tutti e dimostrano la capacità di governare con una visione de Gasperiana, con una prospettiva, ma soprattutto una credibilità nazionale ed internazionale. Quando dico internazionale, soprattutto non solo in Europa, ma in modo particolare in America, perché sappiamo bene come i mercati finanziari non guardano in faccia nessun colore o a nessuna appartenenza, ma guardano solo quelli che sono i dati dell'economia reale. Se oggi lo spread è a questi livelli minimi, se oggi la borsa italiana è tra le più importanti come risultato di crescita, dimostra che questo governo ha saputo tenere i conti in ordine. Quindi complimenti a noi di Forza Italia, che ne facciamo parte, complimenti ovviamente al ministro Giorgetti, come lo dico sempre in tutti i miei interventi sia in Commissione che alla Camera, ma sicuramente complimenti all'intero governo. È chiaro che Giorgia Meloni dice una verità. Dice una verità perché qualche anno fa l'Istat aveva dato dei dati dove noi eravamo nettamente con una crescita del prodotto interno lordo sotto 0,6-0,7, è successo che poi eravamo l'1,1-1,2. Ecco, vuol dire che c'è una storia, sono dei dati che lo dimostrano, che tante volte c'è stata una sottovalutazione molto forte su quelli che sono i numeri italiani, a partire dall'Italia e poi per proseguire in modo particolare a livello europeo. Io spero sempre che tutti giochiamo con la stessa maglietta, quella della nazionale italiana, quella del tricolore, e quindi non è che giochiamo per creare un danno ad una parte avversa o ad una parte meno simpatica rispetto all'altra, però abbiamo notato che l'Istat comunque nel corso di questi anni i numeri che ha dato si sono rivelati poi anni successivi molto diversi rispetto a quelli che hanno pronunciato poi sentenze anche non positive nei nostri confronti. Ecco, e questo lo dice la storia, lo dicono i numeri, lo dice la matematica e l'ha ripetuto molto saggiamente ieri la Presidente Meloni anche nella trasmissione che ha avuto nella
5: Rai. Con l'infortunato Vespa.
6: Ecco, con l'infortunato Vespa, che facciamogli anche un bocca al lupo.
5: Perché
6: sicuramente l'ho visto affaticato rispetto a questo incidente.
5: Però Bruno Vespa non si fermerà mai.
6: Non si fermerà mai. Devo dire, ha fatto bene anche perché ieri ha dato questa opportunità.
5: Lo dico positivamente.
6: Ma ha dato un'opportunità al Presidente Meloni di poter esporre in quei 5 minuti una regola. Andiamo all'Europa, come giustamente tu mi stai domandando. Ebbene, io credo che l'Europa debba giocare con la stessa maglia dei paesi europei. A me sembra che l'Europa ultimamente non sta giocando su questa prospettiva, cioè inutile che facciamo finta, noi siamo schiacciati tra un'America e diciamo una Cina. O l'Europa sa essere forte, dominante e sa aiutare i suoi partner, in questo caso i propri stati come l'Italia, o se no rischiamo di creare un duplice danno sia a livello nazionale che a livello europeo e di conseguenza indebolire l'Europa stessa. Io penso che la Commissione europea debba avere un'attenzione nei riguardi comunque di paesi che hanno dimostrato una crescita così forte e non dimentichiamolo. Insomma, l'Italia è stato uno dei paesi fondatori. Andiamo a vedere la Francia. Oggi la Francia si trova con un deficit nettamente superiore, stiamo parlando quasi del 5%. Stiamo parlando di una Germania che era la locomotiva d'Europa, oggi siamo con una Germania che sfiora oltre il 3%. Sì, il 3,5, 3,7. Quindi vuol dire che l'Italia sta andando meglio di tutti. Allora, aiutiamo questi paesi che hanno dimostrato serietà, capacità di riportare i numeri in quello che erano i vincoli del 3, anche se 3,1. Stiamo parlando veramente di poche centinaia di milioni rispetto al lavoro importante e significativo che il ministro Giorgetti e questo governo centrodestra ha fatto e che l'Europa abbia un'attenzione. Io sono molto fiducioso in Raffaele Fitto, è il nostro vice commissario europeo, insomma è il vicepresidente della Commissione, e sono certo che saprà fare ascoltare a Ursula von der Leyen, e io credo che su questo, come Partito Popolare, essendo che Forza Italia è il partito dominante a livello europeo all'interno della famiglia del Partito Popolare, ecco, il Partito Popolare deve oggi dare una forza visto che il governo della Commissione è di maggioranza da parte del Partito Popolare, a rivedere determinate norme, a ricalibrarle anche in quello che è l'evoluzione storica che abbiamo avuto in questi ultimi anni, perché comunque non si può fare una fotografia del Covid, che il Covid non c'è più fortunatamente, ma dobbiamo farla con i numeri di oggi, premiare quei governi che hanno dato tanto e che manca per uno zero virgola non possono raggiungere. E quindi auspico, nell'interesse dei cittadini italiani, nell'interesse dell'Italia, e possiamo uscire con la procedura, come si sta dicendo oggi, magari all'inizio del prossimo anno, proprio per consentire una manovra efficace, e spero che anche da qui a fine anno possano risolversi alcuni cavilli burocratici nell'interesse dei cittadini, perché purtroppo i cittadini interessa poco qual è l'ente regolatore che non lascia, i cittadini vogliono avere delle risposte, questo governo le vuole dare, questo governo ci crede, e quindi io sono convinto, certo, che l'Europa debba cambiare passo e anche di avere una maggiore disponibilità ad accogliere quelli che sono le richieste e i suggerimenti del paese.
5: Ultima cosa, avevate fatto bene a preventivare un ritardo dell'invio dei dati programmatici economici italiani all'Unione Europea, e che tipo di rinunce comporterà questa sentenza che in qualche modo compromette le cifre della legge di bilancio?
6: E purtroppo noi ci troviamo in questo momento una duplice difficoltà, quello dello 0,1 che sicuramente vincolerà parte di spesa che poteva essere liberata non per le mancette elettorali come la sinistra sta dicendo, era liberata per aiutare le famiglie, per aiutare le imprese, per aiutare quel mondo produttivo, quel mondo legato al lavoro che sono le maestranze, così come aiutare quello che è l'abbattimento dei costi energetici a favore delle famiglie. Il secondo dato che purtroppo sta penalizzando è l'aumento dei tassi di interesse, perché lo 0,25, che probabilmente da qui a fine anno o inizio anno potrebbe anche esserci un ulteriore da parte della BCE,
5: fa crescere il debito pubblico,
6: fa crescere di 2-3 miliardi, che ovviamente il ministro Giorgetti deve andare a trovare in quelli che sono gli spazi del bilancio nazionale, e fortunatamente abbiamo un'Italia che sta crescendo col prodotto interno lordo. Ecco, quindi complimenti alle aziende, complimenti all'aumento che abbiamo sulle esportazioni, complimenti anche a quelle piccole aziende che fanno grande l'Italia, perché poi non sono solo le grandi, sono soprattutto le piccole, le medie imprese che fanno, quelle magari con meno di 50 dipendenti, ma sono quelle che hanno quella capacità di creare made in sui territori. Ecco, io credo che quindi il ministro Giorgetti avrà una duplice difficoltà. Noi come centrodestra gli siamo al fianco, io come capogruppo come sempre cercherò di Forza Italia di dare i nostri suggerimenti, il nostro supporto, ma sono certo, e questo ve lo posso dire per assicurazione, che stiamo già lavorando per ritagliare tutto quello che si può per buttare a favore della cittadinanza quelle risorse che individueremo, anche di risparmi, anche di residui passivi degli anni passati. Insomma, si sta facendo un grosso lavoro, e sono certo che i dati l'hanno dimostrato, dal 5 al 3,1, e sono convinto che con l'inizio del prossimo anno saremo nettamente sotto 3. Però anche qui guardiamo la storia, 4 anni e mezzo l'Italia era una la peggiore d'Europa, oggi l'Italia è la migliore d'Europa, stiamo battendo non paesi piccoli, stiamo battendo Francia e Germania, che oggi sono al doppio quasi rispetto all'Italia. Ecco, quindi cerchiamo di capire, e dobbiamo anche capire in che contesto stiamo giocando. Stiamo giocando in un contesto complesso e difficile, non in un campo facile. E quando stiamo questi risultati facendo molto meglio di Francia e Germania, vuol dire che l'Italia sta giocando sopra le proprie aspettative, sopra le proprie capacità, con questa capacità comunque di un governo attento e di una maggioranza che sa supportare attraverso i provvedimenti, anche in quest'ultimo provvedimento che sono relatore, che stiamo discutendo in queste ore della PA, abbiamo ritrovato risorse importanti anche per sostenere quello che è il settore pubblico.
5: Grazie come sempre a Roberto Pella, capogruppo di Forza Italia in Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati, con il quale abbiamo parlato della procedura di infrazione sul deficit e dell'establishment.
6: Esatto, grazie. Che bisogna limitare.
4: E ora sentiamo una voce dell'opposizione, Gianmauro Dell'Olio del Movimento 5 Stelle.
7: Radio Radicale, siamo con Gianmauro Dell'Olio del Movimento 5 Stelle per parlare della Commissione Bilancio della Camera, per parlare con lui della procedura di infrazione che resta dopo l'ennesimo esame dei conti pubblici da parte dell'Istat, che verrà trasmesso a Eurostat. Il giorno dopo crescono dei sospetti sul cosiddetto establishment che non vuole che l'Italia spicchi il volo. Io le volevo chiedere se è vero che l'Italia si trova in una condizione migliore di altri paesi, la Francia e la Germania, che hanno deficit ben peggiori del nostro. Mi resta anche a lei, che fa parte dell'opposizione, un po' di amaro in bocca per questo 0,1%. E vede la congiura.
8: Allora, a nessuno fa piacere, indipendentemente dalla posizione, maggioranza dell'opposizione, che non ci sia un raggiungimento di obiettivo, quindi di una riduzione di questo rapporto deficit. Il problema è che io non credo che ci possa essere una congiura. I numeri sono numeri, a meno che non siano numeri falsi, ma tenderei a escluderlo, perché comunque sarebbe assurdo che Istat si metta a brigare sui numeri. Non, tutto è possibile nella vita, però al momento non ci sono evidenze che Istat stia brigando sui numeri. Quel che è vero invece è che in passato, probabilmente grazie a delle richieste del governo, i numeri sono cambiati, perché ricordiamo a tutti che quando questo governo ha chiesto di modificare il criterio di contabilizzazione fra payable e non payable dei famosi crediti e l'imposta del super bonus, si è andato a creare quello spazio nel deficit che ha permesso a questo governo di fare qualcosa. Quindi non erano numeri errati o fasulli, erano i numeri, erano cambiati sulla base di un diverso sistema di classificazione chiesto da questo governo. Quindi non siamo ovviamente felici del fatto che saremmo masochisti come soggetti nei confronti del nostro paese. C'è da dire, il problema è questo, che un soggetto politico che è serio, che tiene davvero il paese, non penserebbe oggi, dopo questa bocciatura economica che ha mantenuto al 3,1% il deficit, non penserebbe di andare a continuare di attivare la clausola per quella spesa ulteriore, perché quella spesa ulteriore per l'energia, per la difesa, andrà a impattare invece sul deficit, sul debito, cosa che non sarebbe stato se fossimo stati al di sotto. Quindi il problema è che questo governo, ora come ora, ha un problema di decidere cosa fare, perché tutto quello che, siccome ha già chiesto di mantenere questa clausola, e questa clausola andrà a impattare sul nostro rientro, e noi chiaramente non saremo disponibili a fare scostamenti di bilancio per spendere soldi in armi, perché continuo a ripeterlo, e su questo il ministro Giorgetti, questa maggioranza, non si è mai seduta a dire sì, è vero, è così. Continuo a ripeterlo: spendere soldi in armi, La spesa di soldi in armi ha un moltiplicatore dello 0,5% nel migliore dei casi. Questo significa che noi, spendendo soldi in armi, non andiamo a incrementare il nostro PIL, non andiamo a migliorare la situazione. Se spendiamo quei soldi in altre cose, va bene. Il problema è che qualsiasi decisione di questo governo non è certamente questo governo ha deciso di spendere in armi, ha deciso di...
4: Non ha ancora firmato l'assegno.
8: No, non ha firmato l'assegno, però ha firmato le clausole che probabilmente si troverà un altro governo domani a dover rispettare o a dover dribblare in qualche maniera. Quindi questo non va bene, ripeto, nessuno di noi, sicuramente non il Movimento 5 Stelle, noi non diciamo che noi non dobbiamo spendere in difesa, in esercito, noi dobbiamo avere la nostra difesa. Non possiamo in questo momento spendere soldi in armi con l'ipotesi di dobbiamo difenderci da potenziali guerre, perché il paese ha necessità di altro. Siccome Giorgetti deve mantenere i conti in ordine, ma per lui mantenere i conti in ordine significa mantenere un avanzo primario, e l'Italia negli ultimi 30 anni sta per 5 volte l'avanzo primario, non è quella la via. L'avanzo primario funziona se c'è crescita del PIL, e la crescita del PIL, noi, è vero che è stato rivisto ora lievemente in aumento, ma se continuano i problemi dell'aumento dell'inflazione, lo shock dovuto alla distribuzione dello stato di Hormuz,
4: l'incubo ormai permanente petrolifero, perché
8: quella rivisitazione in aumento della crescita del PIL andrà al ribasso, non lo dico solo io, lo dicono i vari esperti del settore. Quindi di fatto noi abbiamo un governo che su questa legge di bilancio dovrà mantenere i conti, non potrà fare tanta legge elettorale, legge di bilancio elettorale, diciamo, e dovrà ridursi. E c'è una cosa ridicola che, ecco, quando parlava di congiure o meno, a me non piacciono le persone che cambiano idea da un momento all'altro. Quindi quando la Meloni va in televisione a dire che c'è qualcuno che rema contro, cioè, quindi se qualcuno le dà ragione va bene, se qualcuno non le dà ragione rema contro. Ricordiamo cosa ha detto nel passato sulle società di rating, che prima erano prezzolate e andavano bene, adesso le società di rating vanno bene. Allora la coerenza credo che sia la prima cosa che si deve avere.
9: Quella era forse più Berlusconi che diceva.
8: No, era la Meloni anche ha dichiarato in maniera pubblica che le società di rating erano al soldo delle grandi società private.
9: Certo, l'ultima cosa, lei è più dispiaciuto o più contento di questa cosa della procedura di infrazione? Perché insomma limitare le...
8: Allora, non si tratta di essere dispiaciuto, a me non piace perché è il paese che ne va di mezzo. Diciamo che non sono sorpreso perché questo governo non ha fatto davvero nulla per migliorare la situazione del paese. Tanto ha fatto il contrario del governo.
9: Però riconosce che stiamo un po' meglio di altri paesi col deficit. Per esempio la Francia sta ancora al 5%.
8: Ma la Francia può permettersi di farlo perché comunque aveva un rapporto debito PIL molto migliore del nostro. Io ricordo che quando noi siamo entrati, quando sono partite le regole, noi eravamo già oltre il famoso 60%, eravamo oltre il 95-99%, se non ricordo il 100%, quindi noi non siamo stati mai neanche lontanamente vicini a quel famoso 60%. La Francia sì, la Germania non ne parliamo, la Germania perché sta spingendo per la spesa, perché può spendere quello che vuole, può incrementare a molto di quello spazio. Quindi siamo meglio, in realtà non siamo meglio, stavamo molto meglio negli ultimi anni in cui abbiamo una discesa seria nel rapporto debito PIL, che invece adesso che è quello primario, fondamentale.
9: Sì. Senta, è sbagliato predicare l'Istat che poche settimane fa aveva certificato una crescita del PIL abbastanza sostenuta, cioè non
8: abbastanza
9: è
8: sostenuta.
9: No, abbastanza sostenuta rispetto
8: stiamo
9: alle
8: aspettative.
9: Sì, lo so, però rispetto alle aspettative che noi avevamo dello 0,7-0,6.
8: L'Istat non è un soggetto politico, l'Istat non fa altro che prende i numeri e certificati e poi magari a distanza di uno o due anni interviene per fare delle correzioni perché ci sono dei parametri che hanno bisogno di più tempo per essere valutati, quindi si interviene. Istat non è un soggetto politico, anche se quella nomina è di tipo politico, quindi come in tutte le cose si può errare, anzi ben venga il fatto che Istat, proprio non essendo un soggetto politico, interviene e fa le modifiche necessarie. Se ci sono i numeri di crescita, bene, però stiamo parlando sempre, oscilliamo fra 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, adesso 1, ma ripeto, questo 1% è secondo me transitorio, perché è sulla base di ipotesi. Sicuramente se noi andiamo ad attivare questa clausola di salvaguardia e andiamo a spendere i soldi e non li andiamo a spendere in cose che ci permetteranno di aumentare il PIL, del PIL, noi permarremo in quel sentiero, anzi non usciremo, rimarremo fra i cattivi, anche se ci siamo arrivati più o meno meglio. Quindi Istat fa il suo mestiere.
9: Va bene, non fa parte dell'establishment. No, vabbè,
8: io devo dire che devo confermare che più volte ho visto Istat nelle audizioni in legge di bilancio e l'ho visto parecchio oggettivo.
9: Sì,
8: non l'ho
9: certo
8: visto piegato al governo né in un senso né nell'altro, e questo è una cosa per me fondamentale.
9: No, ma la calcolatrice dell'Istat ha sempre funzionato bene.
8: Sì, diciamo che il problema, ripeto, è quando qualcuno chiede, in questo caso chiesto credo a Eurostat più che a Istat, di modificare i parametri, anche là modificare i parametri, non si modificano i numeri, il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi. Cioè, hanno richiesto di modificare all'epoca quel parametro, hanno sbattuto nel deficit delle spese, quindi hanno avuto spazio fiscale negli anni successivi, ora non c'è più, quindi bisogna intervenire davvero facendo crescere il paese. Se non cresce il PIL del paese, un debito che sta crescendo affossa il paese, il debito sta crescendo come tra virgolette, è normale che sia, perché è difficile farlo scendere, quindi noi dobbiamo intervenire sulla crescita del PIL e far ridurre quel rapporto. Ma se non interveniamo, se siamo un governo, cioè, se c'è un governo che dice che non è compito del governo fare la politica industriale, è chiaro che non si riesce a migliorare questo paese.
5: Grazie come sempre a Gianmauro Dell'Olio del Movimento 5 Stelle.
8: Grazie a voi.
4: E aperto nella maggioranza di governo il dibattito sulla prossima manovra, la legge di bilancio, proprio alla luce del dato del rapporto deficit-PIL diffuso dall'Istat, sono sempre molto... se non è lo scostamento ma è una legge di bilancio importante e coraggiosa, dice il vice premier e segretario della Lega Matteo Salvini, che punta sull'investimento e sulla qualità della vita delle persone, si può non fare lo scostamento di bilancio, appunto, se è una legge di bilancio però importante e coraggiosa. Sicuramente per la Lega, per 60 milioni di italiani, ha aggiunto Salvini, essere condizionati dallo 0,1% non ci fa lavorare bene, quindi mi auguro che tutti i colleghi mettano al centro gli stipendi dei giovani, il diritto alla casa, l'età pensionabile, che oggi è tra le più alte in tutta Europa. L'obiettivo, ribadisce Salvini, è come trovare le risorse per venire incontro a queste esigenze. L'importante è dare risposte veloci, esigenze concrete. Quindi si può non fare lo scostamento di bilancio se la legge, e se la manovra è importante e coraggiosa. Marco Snato di Fratelli d'Italia si dice più prudente del vice premier Salvini, credo che sia giusto cercare investimenti e cercare appunto sostegni, però sempre in un quadro di compatibilità della finanza pubblica. L'abbiamo fatto in questi ultimi 4 leggi di bilancio, credo che riusciremo a farlo anche adesso senza fare troppi voli pindarici. Non ho questo mantra dello scostamento di bilancio, ma tendenzialmente non credo sia la cosa migliore da fare in questa circostanza. Così appunto Marco Snato, che è responsabile economico e presidente della Commissione Finanze della Camera di Fratelli d'Italia. Mentre riguardo le misure sulla scuola annunciate nei giorni scorsi, il tetto, il limite agli studenti stranieri nelle classi, il divieto di burka e niqab, il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara ha precisato che sarà un decreto legge, perché occorre intervenire subito in merito alla nuova normativa, riguarderà da quest'anno i nuovi arrivi, ma sia chiaro, non disarticoliamo le classi, ha aggiunto Valditara. Adesso la politica internazionale, il servizio ferroviario urbano di Kiev è stato sospeso per un attacco di droni all'alba sulla capitale, detriti e precipitati tra gli edifici residenziali e sui locali della compagnia dei trasporti, droni hanno colpito e distrutto anche distributori di benzina, un attacco di Mosca contro una nave mercantile nel porto di Odessa, secondo il Ministero della Difesa russo. La scorsa notte le difese aeree hanno intercettato invece 514 droni lanciati dall'Ucraina. Ma sono le dichiarazioni del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ad attirare l'attenzione questa mattina. Attualmente non esistono i presupposti per avviare negoziati di pace, sebbene la Russia rimanga aperta a questa possibilità, ha fatto presente Peskov. La militarizzazione dell'Ucraina sta effettivamente proseguendo, gli stati europei cercano di reperire sempre più fondi per l'acquisto di armamenti, il regime di Kiev continua la sua attività di stampo terroristico, ha detto Peskov ai giornalisti, commentando l'appello del presidente Trump e del presidente ucraino Zelensky a favore di una tregua energetica. Al momento non vi sono presupposti per avviare negoziati di pace, sebbene noi come parte russa restiamo aperti ai colloqui, ha detto rispondendo alle domande Peskov. Mentre sulla possibilità di un incontro tra il presidente Putin e il presidente ucraino Zelensky, la posizione di Mosca è nota. Zelensky ha detto Peskov, Zelensky se lo desidera può venire a Mosca, gli saranno fornite le necessarie garanzie di sicurezza e sa perfettamente quali decisioni devono essere prese, ha dichiarato ancora Peskov ai giornalisti, mentre tra per quanto riguarda un eventuale incontro tra il presidente russo e quello americano Trump, non ci sono ancora dettagli specifici riguardo a eventuali incontri di alto livello. Per quanto riguarda un incontro russo-americano, il presidente è pronto, ha detto Peskov. I presidenti Putin e Trump hanno sempre sottolineato nelle loro conversazioni telefoniche la loro disponibilità a tenere un altro incontro se necessario, così ha detto Peskov ai giornalisti. Adesso sentiamo sul discorso di Donald Trump ieri all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite un'intervista di Gianfranco Palazzolo a Piero Fassino.
10: Radio Radicale, siamo con il vicepresidente della Commissione Difesa della Camera, l'onorevole Piero Fassino del Partito Democratico, per parlare dell'intervento di Trump all'Assemblea Generale dell'ONU. Allora, sappiamo che gli Stati Uniti non sono mai stati molto teneri nei confronti dell'ONU, però oggi più che mai scopriamo l'importanza dell'ONU, che è diventato in queste ore un crocevia di importanti trattative. Allora, cosa pensa dell'intervento che ha svolto Trump, che ha detto che lui continua a volere la pace, che arriverà la pace tra Russia e Ucraina? Ha detto tante cose.
11: Direi che questo intervento non è una novità. Diciamo, per un verso si conferma un'ostilità molto forte di Trump nei confronti dell'ONU. Più volte Trump ha detto che l'ONU un'organizzazione ormai superata, che andrebbe sostituita, e ha dichiarato che gli Stati Uniti possono benissimo fare quello che l'ONU non fa. Affermazioni prive di senso e prive di reale fondamento. Tant'è vero che questa ostilità si è già manifestata nell'uscita da una serie di agenzie dell'ONU importanti o di organizzazioni internazionali parallele. Ricordo che gli Stati Uniti hanno annunciato l'uscita dal Consiglio dei diritti umani dell'ONU che sede a Ginevra, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dall'UNESCO e da altre organizzazioni che, diciamo, dagli accordi sul clima e da altre istanze internazionali di governance della globalizzazione. Quindi da questo punto di vista non c'è nulla di nuovo se non la inquietante e pericolosa riaffermazione di un atteggiamento di ostilità da parte del presidente americano nei confronti delle Nazioni Unite. Peraltro non è neanche vero che Trump stia lavorando per la pace, perché come si vede in Medio Oriente l'accordo che è stato sottoscritto tra Israele e palestinesi per Gaza langue. Per quello che riguarda tutta la vicenda dello stretto di Hormuz e diciamo il Golfo Persico, la regione di quell'area, siamo di fronte a un rincrudirsi delle ostilità, con l'aggressione dell'Houthi all'Arabia Saudita, con il dossier iraniano che rimane tuttora aperto. Non è neanche vero che in altri scacchieri del mondo gli Stati Uniti stiano lavorando per la pace. Addirittura ieri c'è stata una dichiarazione inquietante sempre da parte di Trump, che ha dichiarato di essere pronto a intervenire anche con la forza in America Latina, laddove consideri che delle politiche fatte da questo o quel governo sudamericano rappresentino una minaccia per gli Stati Uniti. Direi che tutto questo conferma che Trump e la sua politica sono un pericolo per la stabilità internazionale. La politica di Trump ha alimentato un'anarchia internazionale e che quindi la battaglia per ricostruire un sistema multilaterale di governo del mondo è essenziale.
10: Le è sembrato un po' un uomo allo sbando, ha detto quella cosa sull'intelligenza artificiale, che l'intelligenza artificiale americana deve essere chiamata la superintelligenza e che farà rientrare i giorni. Cioè, mi sembra andare che all'Assemblea Generale dell'ONU.
11: Anche questa affermazione dimostri che Trump, come dire, spesso parla a vanvera con dichiarazioni apodittiche prive di fondamento, e che non contribuiscono certo a gestire problemi così delicati come l'intelligenza artificiale.
5: Bene, grazie a Piero Fassino.
4: Radio Radicale 14 in punto, mentre le forze armate polacche affermano che un elicottero russo avrebbe violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi, si sarebbero alzati in volo immediatamente i caccia di difesa. Chiudiamo qui il nostro notiziario pomeridiano, ringraziamento a Lorenzo Bruschi che ha curato la regia. Adesso vi facciamo ascoltare la conferenza di stampa che ha tenuto questa mattina il vice premier, leader della Lega, Matteo Salvini.
12: Buongiorno a tutti, grazie per essere venuti a questa conferenza stampa che porta il lavoro di anni nelle aule parlamentari, nelle sedi della Lega e anche nelle piazze, e segue alle raccolte firme che abbiamo organizzato negli anni e quindi anche al coinvolgimento popolare delle persone su un tema importantissimo che è quello dell'islamizzazione in Italia e in Europa. E nelle scuole, quindi oggi è collegato con noi Giuseppe Valditara, il ministro Giuseppe Valditara da New York, che aveva un importante incontro all'ONU, e quindi se la regia ci assiste, darei immediatamente la parola per l'apertura di questa conferenza stampa al ministro Giuseppe Valditara, che illustra la proposta.
13: ...del percorso scolastico, contrariamente a quanto si è affermato, questa norma dunque non è contro qualcuno, ma è per qualcuno. Per questi ragazzi stranieri e per i ragazzi italiani che si trovano in quel contesto. Aggiungo un'altra cosa particolarmente importante, la centralità della lingua come grande strumento di integrazione. Non è un caso che nelle nuove indicazioni nazionali, cioè nei nuovi programmi scolastici, noi abbiamo dato grande enfasi, grande importanza alla centralità, al potenziamento della grammatica e della sintassi. Veniamo da anni di spontaneismo espressivo, non voglio più sentir parlare di spontaneismo espressivo perché ha portato quei risultati che il Censis ha drammaticamente testimoniato. Quindi potenziamento della grammatica sintassi che vale per tutti e quindi anche un grande problema di inserimento dei ragazzi stranieri. Cosa vogliamo evitare? E qui faccio un po' di polemica. Vogliamo evitare che si creino le condizioni, ve lo ricordate, Alabama anni 50. Perché Alabama anni 50? Perché c'erano ancora le scuole ghetto, le scuole della segregazione razziale, dove da una parte c'erano i bianchi e dall'altra parte c'erano i neri. E ribadisco, cos'è questo white flight che qualche buon tempone ha cercato di spacciare per espressione razzista? Beh, lo scuso perché evidentemente non conosce la letteratura sociologica internazionale, il white flight sta scritto nella letteratura sociologica internazionale, è un fenomeno realmente esistente, è stato indicato così e quindi io uso il termine indicato. Ora, white flight che cosa vuol dire? Vuol dire che i cittadini originari di uno stato, white perché il fenomeno è nato in America ma poi si è espanso a livello mondiale e sta toccando anche l'Italia, che fanno quando una scuola è ad alta concentrazione di immigrati o di minoranze, caso americano, portano via i propri figli, li iscrivono anche lontano. E per noi questo è un fenomeno negativo, perché è un fenomeno che crea le premesse per i ghetti, per la discriminazione, per la segregazione, perché vuol dire che in certe scuole, in certi quartieri, ci saranno soltanto minoranze etniche. E credo che questo nessuna persona di buon senso e di valori costituzionali possa auspicare. C'è un altro problema, i genitori che non partecipano. Guardate, questo tema mi è stato ripetuto, io giro tante scuole, ne ho visitate più di 300 in questi 4 anni, docenti, presidi, ma persino presidenti dei tribunali del minori, mi sottolineano che molte famiglie, molti genitori di comunità, in particolare di alcune comunità immigrate, non partecipano alla vita scolastica del figlio, si disinteressano totalmente, in parte anche perché in alcune comunità la donna, la madre, viene in qualche modo segregata, marginalizzata, in alcuni casi addirittura non può uscire di casa o ha difficoltà a uscire di casa, figuriamoci se se ne va a scuola a interessarsi del figlio. Non si interessano anche perché non conoscono la nostra lingua. Perché non conoscono la nostra lingua? Perché noi accogliamo gli asilanti, accogliamo i ricongiungimenti familiari e per loro il diritto internazionale non prevede

0: non si interessano, non lo stimolano, non lo seguono, non gli chiedono: ma oggi che cosa hai fatto? Raccontami un attimo. Non sanno se ha fatto i compiti o se non li ha fatti. Allora, questo problema, che è un problema reale, noi lo vogliamo affrontare in modo molto semplice. Quando il ragazzo va male, quando il ragazzo ha problemi di inserimento nel contesto scolastico, quando le famiglie, nonostante i numerosi inviti dalla scuola, spariscono, sono inesistenti, noi chiediamo che abbiano l'obbligo di imparare la nostra lingua. Otteniamo due risultati. Primo risultato, che questi genitori potranno dunque seguire, parlare in italiano con i propri figli. Il secondo risultato,
1: Ministro,
0: il
1: sì, scusa Giuseppe, abbiamo delle esigenze di stampa, perché qui non vedi, ma ci sono tantissimi giornalisti che poi devono far uscire le agenzie.
0: Tanto questa cosa, perché credo che sia importante, questi genitori, oltretutto, avrà queste donne, perché in gran parte dei casi si tratta di signore, di mamme, avranno anche la possibilità finalmente di uscire, di emanciparsi e di imparare a conoscere il paese in cui si è inseriti. Infine, per quanto riguarda il burka, il problema lo posi già 6 febbraio 2025, quindi lasciamo perdere Vannacci, è una storica battaglia della Lega, poi Cisint, Sardone sottolineeranno meglio di me tutto quello che si è fatto, ma è una battaglia di civiltà, perché se vogliamo veramente combattere il patriarcato, se vogliamo combattere l'isolamento e la discriminazione nei confronti della donna, noi non possiamo tollerare strumenti che considerano la donna un essere di fatto inferiore. Burka e niqab non hanno spazio nella scuola italiana. Mi taccio e lascio la parola a voi.
1: Grazie. Grazie Ministro. Le domande? Giuseppe, non so se hai sentito la domanda, chiedono in sala. Se sarà un decreto legge già in vigore da quest'anno, in che forma?
0: Sarà un decreto legge, perché occorre intervenire subito, perché riguarderà da quest'anno i nuovi arrivi, quindi attenzione, noi non è che disarticoliamo le classi esistenti, sia ben chiaro, i nuovi arrivi però considereranno anche la percentuale del 30%, quindi entrerà immediatamente in vigore.
1: Grazie Giuseppe, le domande magari le farei alla fine della conferenza, sì, per tutti. Noi siamo in Sala Salvadori e qua dietro abbiamo la battaglia di Lepanto. La Lega da sempre difende l'identità e la tradizione del popolo italiano e credo che questa sia una battaglia oggi diciamo controcorrente, ma Oriana Fallaci già 20 anni fa, è morta nel 2006 e ricorso all'anniversario il 15 settembre dalla morte, diceva: sveglia Occidente, l'Occidente si deve svegliare, perché dopo l'attacco alle Torri Gemelle quello che stava accadendo in Occidente e in Europa era molto chiaro e netto. A 20 anni da quella wake up, da quella sveglia, l'Europa si è accorta di cosa sta succedendo? Le moschee abusive stanno proliferando. Io e le mie colleghe ogni giorno veniamo chiamate da amministratori e sindaci che ci chiamano e da cittadini che ci dicono: ci sono moschee abusive ovunque, luoghi di culto, associazioni culturali che in realtà fanno da moschee. La infibulazione nel nostro paese sono 60.000, ci sono 60 bambine e donne che sono state infibulate o qua oppure nei loro paesi di origine. I matrimoni forzati e la poligamia sono una realtà anche in Italia. E allora, partendo da questo e dalle esperienze reali, io, Anna, abbiamo fatto il sindaco, Silvia è candidata adesso, però ha sempre vissuto la realtà delle periferie, abbiamo chiaro che cosa sta accadendo, non solo nelle grandi città, non solo a Roma, a Milano, ma anche nei comuni di medie dimensioni. Ho fatto a Cascina 45.000 abitanti, Monfalcone più o meno gli stessi abitanti, e questo sta accadendo in tutta Italia, con la compiacenza della sinistra che evidentemente, come in altri paesi d'Europa, come le altre sinistre, pensa di avere dagli immigrati, spesso di religione islamica, un'ergia

0: esercito elettorale di riserva. Ma io credo che la sinistra italiana ed europea, oltre che in malafede, oltre che complice, sia anche un po' stupida, perché gli islamici non voteranno per la sinistra a lungo, faranno i propri partiti, faranno i partiti islamici. Tra poco a Roma ci saranno le elezioni e gli islamici si sono già, la comunità islamica si è già organizzata con Muro 27, il partito dei musulmani per Roma. Questo sta già accadendo in tutte le grandi città, pensiamo a cosa è successo a Mestre, la comunità del Bangladesh che ha richiesto, minacciando anche l'amministrazione, una moschea. Una volta che non ha vinto la sinistra, perché avevano già promesso quella grande moschea, il centrodestra ha negato la moschea e la comunità ha minacciato la città. Ecco, c'è in effetti un'islamizzazione sempre più aggressiva e a questo noi dobbiamo rispondere, innanzitutto perché l'Italia è uno Stato laico e mentre tutte le altre confessioni hanno sottoscritto dei patti o delle intese o un concordato come la Chiesa Cattolica, l'Islam non ha ancora sottoscritto un'intesa. Da questi presupposti noi siamo partite, abbiamo presentato anche al Congresso federale dell'anno scorso una mozione sulla regolamentazione dell'Islam. Presto ci sarà il Congresso federale della Lega e sono sicura che la ripresenteremo e sarà, spero, rivotata all'unanimità come l'anno scorso. E quindi da questo abbiamo preparato questo pacchetto di norme che presenta la mia collega e amica Anna Cisint.
1: Allora, intanto buongiorno, grazie a tutti. Permettetemi solamente di spendere un secondo per ringraziare il Ministro Valditara, le mie colleghe con le quali lavoriamo 7 su 7 per questa che per noi è una missione ormai, ma soprattutto il nostro segretario federale Matteo Salvini, perché ci vuole coraggio, ci vuole perseveranza per affrontare questi temi e non mollare mai. La situazione, come diceva bene prima il Ministro, ma come ha sottolineato Susanna adesso, è drammatica. Noi ci troviamo davanti a un burrone e devo dire che per esperienza ho visto la velocità anche di involuzione o evoluzione a seconda delle idee di ciascuno, e la situazione oggi che ci si prospetta aveva bisogno di un intervento normativo molto forte. E oggi a me spetta la parte che credo sia come dire, molto utile al nostro Paese rispetto a ciò che abbiamo costruito, una proposta di legge per le confessioni religiose che sono prive di intesa. È incredibile, ma in Italia sappiamo tutto dei sacerdoti che studiano 8 anni prima di diventare tali, abbiamo un elenco molto preciso delle chiese, ma dell'Islam e delle moschee che fino a oggi ancora sono abusivamente considerate come centri culturali si sa poco. L'ultima mappatura è troppo antica, nel frattempo sono proliferate, io ne ho chiuse 3, ma ce ne sono, come diceva Susanna, con minaccia una in quasi partenza a Mestre, una mega moschea che vuole essere costruita su un terreno dove il piano regolatore non prevede ad esempio assolutamente quella destinazione d'uso. A Padova abbiamo soccorso davvero dei cittadini disperati, perché il sindaco se n'è fregato per anni di una realtà drammatica e sempre abusiva, e quindi adesso è necessario mettere ordine e dire esattamente come si deve procedere. Quindi questa proposta di legge poi alla fine si compone di 5 articoli parte proprio dalla volontà di regolamentare le confessioni, il comportamento delle confessioni religiose prive di intesa. E partiamo proprio subito, l'avete probabilmente anche nella cartellina, con l'articolo 1, sarò molto sintetica, dopo ovviamente se ci sono delle domande siamo a disposizione. Dall'articolo 1, che è il più importante, quello dell'istituzione dell'albo nazionale degli enti religiosi. Ve lo dico anche per esperienza, è difficilissimo addirittura individuare i responsabili legali di queste associazioni. Quando ti devi relazionare e sei in una situazione in cui c'è un centro culturale finto, che in realtà è una moschea abusiva, dici: ma chi è il responsabile? Quali sono gli organi? Da dove arrivano i soldi? Tutto ciò oggi in Italia non è non è dato sapere. Ecco, e quindi questo articolo 1 vuole l'istituzione dell'albo nazionale degli enti religiosi, che viene istituito presso il Ministero degli Interni e che elenca diciamo una serie di cose e anche di comportamenti e di obblighi, tra i quali poi potremmo andare anche a scorrerli, tra i quali però anche l'accettazione della Carta dei Valori. Non è possibile che in Italia non si rispetti la dignità umana, non si rispetti la dignità della donna, della bambina. La pratica della sposa bambina è una pratica troppo diffusa, non è accettabile. La Carta dei Valori, se tu non l'accetti e la e non la applichi, e non puoi più né utilizzare, né costruire, né predicare all'interno di quelli che tu vorresti fossero dei centri di preghiera. Quindi l'istituzione di questo albo è fondamentale, perché ci dà non solo l'elenco e diciamo anche l'individuazione dei responsabili, ma anche l'indicazione dei ministri di culto, di cui chiediamo l'istituzione di un registro, anche perché devi sapere con chi hai a che fare, da dove è arrivato, è residente in Italia, che cosa predica, perché purtroppo molto spesso ciò che si predica all'interno di queste moschee abusive è una predicazione d'odio e anche di violenza nei confronti soprattutto del genere femminile, che per quanto riguarda la prevalenza di alcune provenienze, in particolare io direi il Pakistan, il Bangladesh, molte zone dell'Africa, è davvero molto come dire, aggressivo. Ecco, quindi con questo articolo è promulgata la Carta dei Valori per gli enti religiosi, che deve essere sottoscritta dal rappresentante legale, che se poi la viola però ha un cartellino rosso, come ha un cartellino rosso ai sensi di questa norma anche colui o colei o coloro più probabilmente che violano dei principi appunto di rispetto della dignità della persona. E se ti obbligo alla pratica della sposa bambina, che mi sta particolarmente a cuore perché non più tardi di una settimana e mezza fa ne abbiamo salvata un'altra che è scappata perché non voleva sposare un cugino di 25 anni più grande, beh allora c'è anche l'ipotesi del carcere. Anche la sanzione è molto importante. Devi sapere che se ti comporti così, questa è una norma che ti mette alle strette. E poi i finanziamenti. Guardate, uno dei temi oggi più importanti è l'Islam politico. E la Fratellanza Musulmana, noi tre abbiamo chiesto all'Europa che venga bandito, che venga definito come organizzazione terroristica. Perché oggi i fratelli musulmani sono già in Italia. Non è una cosa forte da dire, è la verità. Noi dobbiamo togliere le ipocrisie e dirci esattamente che cosa succede. A Verona c'è una scuola per gli imam di tutta Europa che è finanziata dalla Fratellanza Musulmana. Io, Silvia e Susanna abbiamo detto con i patrioti, beh guardate, cara Unione Europea, tu gli devi dire che questi non possono più essere considerati interlocutori, sono dei, tra virgolette, delle organizzazioni terroristiche. Però tante oggi esistono, e allora noi vogliamo precisamente sapere, la proposta di legge lo dice, da dove arrivano i finanziamenti, vogliamo che i bilanci vengano ovviamente pubblicati, cosa che ad oggi non è. Vogliamo che il Ministero degli Interni e delle Finanze, c'è una norma già esistente, dica beh, questi sono finanziamenti legittimi e legali, per cui possono essere autorizzati. Il regime sanzionatorio l'ho accennato, del registro nazionale dei ministri di culto, guardate, è un aspetto fondamentale, perché conoscere chi predica è necessario, e quindi il Ministero dell'Interno istituisce questo registro nazionale dei ministri di culto, dei formatori e anche, come dire, delle guide di culto. Direi, per non andare tanto oltre, che sono a disposizione, ovviamente anche i ministri di culto nella nostra proposta di legge devono accettare, conoscere e condividere i diritti e doveri contenuti in quella Carta dei Valori, che va diretta a obblighi che sono quasi scontati, no? Perché uno dice c'è l'ordinamento giuridico italiano, però chiudo dicendo guardate, è anche nelle ormai cose. Il fatto che comunque davanti a un contrasto tra la legge italiana e il Corano, il 67% dei giovani in Europa, gli islamici, i giovani islamici scelgono l'applicazione del Corano. E questo ce lo dicono anche le intelligence. tedesca, francese, austriaca, in maniera netta. Ecco, quindi io ti ringrazio Matteo perché oggi qui insieme con Silvia, con Susanna e con Giuseppe siamo a dire che vogliamo un futuro di un'Italia democratica e libera.
2: Sarò velocissima, ho solo trovato surreale la polemica di questi giorni sulla proposta di Valditara e della Lega, sia sulle quote sia sul divieto di burka e niqab. Questo divieto noi insieme a Matteo Salvini lo chiediamo da tempo, lo chiediamo a dire il velo anche, a dire il vero anche al di fuori del contesto scolastico. Cioè noi non vogliamo il travisamento del volto. Oggi, come sapete, c'è il famoso giustificato motivo che accoglie anche quello religioso. Noi, c'è una proposta di Iezzi, ce n'è anche un'altra di Centinaio, chiediamo di togliere il motivo religioso come giustificato motivo e intendiamoci bene, se come speriamo Matteo dovesse passare anche al di fuori delle scuole il divieto di burka e niqab, non è che poi ci prendono in giro mettendosi la mascherina. Perché insomma, se vogliono prenderci in giro tornano nel loro paese e noi comunque lotteremo anche perché anche nel loro paese non ci sia più il velo integrale, ma insomma non siamo così fessi. Vado velocemente. Tra l'altro mi fa specie che la sinistra si opponga perché in Austria c'è la grande coalizione, c'è il divieto di tutti i veli a scuola sotto i 14 anni, in Danimarca socialdemocratica, quindi io non so, solo noi abbiamo questa sinistra, anche lì c'è la stessa proposta portata avanti in Italia. Mi collego ad un fatto di cronaca chiudendo, avete visto sicuramente il sindaco di Cadonenghe in provincia di Padova.
3: Cadoneghe,
2: grazie, meno male. Non ci sono mai stata, però conto di andarci.
3: Okay. Posto stupendo.
2: Sicuramente incontrerò il sindaco, soprattutto. Comunque lì c'era anche in quel caso una marocchina che non era in grado di leggere il giuramento. Non è il primo caso, c'è stata la stessa cosa in provincia di Lecco, l'abbiamo visto in provincia di Brescia. Allora, colgo l'occasione per dire che c'è già il testo su preclusioni e revoche delle cittadinanze calendarizzato ad ottobre in aula, il primo firmatario Iezzi. Oggi in commissione sapremo l'ammissibilità degli emendamenti, ma perché ve lo dico? Perché lì c'è un requisito, cioè la conoscenza della lingua italiana per tutti, cioè anche se hai sottoscritto l'accordo di integrazione e anche per i soggiornanti di lungo periodo. A questo aggiungiamo l'esame di integrazione, perché tu devi sapere la lingua italiana, ma devi anche sapere che cosa voglia dire essere cittadino italiano, a partire dalla parità tra uomo e donna e dalle nostre libertà. Poi insomma ci sono tutte i limiti delle cittadinanze, le revoche delle cittadinanze in caso di reati e quant'altro, però chiudo con una cosa che ci tengo ad evidenziare. La Lega su questo tema è sempre stata in prima linea. Siamo l'unico partito di centrodestra che ha questo tema come faro, almeno per noi lo è sempre stato, e quindi sono molto contenta della proposta di Valditara. L'auspicio è che insomma, da adesso in poi si spinga sull'acceleratore e finalmente si possa dire no all'Islam politico e mettere dei veri e propri paletti a chi in questi anni è venuto qui e ha pensato di poter fare quello che voleva, anche calpestando la dignità delle donne. Grazie.
4: Io ringrazio Beppe, Susanna, Anna, Silvia. In giorni di eccessiva calura in cui qualcuno parla con leggerezza e con toni discutibili delle donne, noi abbiamo donne concrete, presenti sui territori e di battaglia, con i pantaloni o con la gonna ci interessa poco, a me interessa che abbiano la testa. Qua c'è testa e coraggio, perché essere tacciati di islamofobia, di razzismo è dietro l'angolo. La realtà è che il rischio che lasciamo ai nostri figli è un'Italia islamizzata, ma neanche più in maniera velata o strisciante, palese, evidente. Nella storia dell'Occidente, ai confini dei nostri territori, si ripetono da sempre tentativi di invasione, aggressione e oppressione. Nel 2026 non lo fanno con le galee della battaglia di Lepanto, lo fanno con altri strumenti che una sinistra complice, utile idiota, avalla o sostiene sperando di trovare nuovi schiavi, nuovi iscritti o nuovi elettori. Non finirà così, finirà male se non li fermiamo per tutti. Ringrazio il ministro Valditara che da anni sta lavorando su questo tema. Non ci interessano primogeniture. Se adesso in tanti sostengono la battaglia della Lega, bene, a noi interessa arrivare al risultato, non mi interessa avere la medaglietta del primo partito. Sul tema delle cittadinanze, di cui accennava Silvia, al di là della nuova norma per la revoca delle cittadinanze e dei permessi di soggiorno a chi commette dei reati, che grazie in questo caso sia la Lega, arriva in Parlamento, però già oggi l'invito e l'appello che faccio agli 8.000 sindaci italiani, non dico ai 540 sindaci della Lega, per responsabilità e rispetto della Carta Costituzionale agli 8.000 sindaci italiani che ogni giorno concedono cittadinanze, amici sindaci, se chi arriva nel vostro ufficio per giurare non parla una parola di italiano, non date la cittadinanza. È illegale, è una truffa, è un abuso. E chiedo anche alle prefetture di verificare tutto ciò. Sono tre righe quelle che bisogna saper leggere in italiano per ottenere la cittadinanza. Tre righe. Se neanche queste tre righe sono recitate in italiano, la cittadinanza non può essere concessa a normativa vigente,
5: esatto.
4: Al di là di quello che faremo. E sempre ai prefetti e ai sindaci chiedo il censimento delle realtà islamiche abusive oggi aperte in Italia, sono centinaia, e l'immediata chiusura. Il problema non è l'Islam come religione, il problema è l'utilizzo politico della religione islamica, che è il pericolo pubblico numero uno per il futuro dei nostri figli e per le libertà che ci siamo conquistati con decenni di battaglie. Quindi, siccome ci sono altre proposte in legge di altri partiti della maggioranza, mettiamoci insieme, abbiamo ancora un anno di legislatura, si può approvare un testo che ci porta alla pari di altri paesi europei, con governi a guida socialista. Quindi invitiamo l'amica Elly Schlein a chiamare alcune sue colleghe di governo in altri paesi che sui temi oggi illustrati sono più avanti della sinistra più bigotta e ottusa che abbiamo noi. Sul tetto agli alunni stranieri per classe la ritengo una norma sensata e addirittura potrebbe essere banale. Ricordo quando c'era il ministro Gelmini, altrettanto dibattito, adesso lo si mette per norma e non per circolare suggerimento, ma basta parlare con un insegnante qualunque delle scuole elementari o delle scuole medie, se hai su 25 bimbi, 10 bimbi in classe che non parlano l'italiano, come gliela spieghi la matematica, la storia e la geografia? Non è un problema etnico o religioso, è un problema di fondamenti, di base, e oltretutto pure i genitori dovrebbero essere tenuti a imparare l'italiano, altrimenti è impossibile la convivenza. Probabilmente per qualcuno del PD il problema non è reale, perché molti di loro hanno la possibilità di mandare i figli nelle scuole private della ZTL e quindi non è un tema con cui si confrontano quotidianamente. Per il resto nel mondo normale, fatto da gente normale, quello di avere dei figli che possano essere messi in condizione di imparare come tutti gli altri è una condizione di principio. Ripeto, qua più che di islamofobia bisogna preoccuparsi della cristianofobia. Qua in Italia e in Europa fra un po' c'è la caccia al cristiano e la caccia all'ebreo, da parte di qualcuno a cui diamo tutto. Punto. Questo è con sorriso, con la gonna, col pantalone, col capello lungo, col capello corto, però diamo rispetto e chiediamo rispetto alle opposizioni e non solo alle opposizioni. Se ci sono domande rispondiamo volentieri. Prego, non so come funziona.
5: Roberto Di Matteo, La Sette, Tagadà. La Lega insegue le posizioni di Roberto Vannacci o, come diceva il ministro Valditara, recupera vecchie battaglie sui temi dell'anti-islamismo e della sicurezza. Lo fate per recuperare consensi?
4: Ma non so se ha seguito quello che ci siamo detti fino a poc'anzi, non vorrei ripetere tutto. La prima proposta è del 2017. Se altri, dopo anni, ci danno una mano, ne siamo felici.
6: Mi collego brevemente.
5: Quindi è possibile anche una collaborazione futura di governo con Vannacci, se vi dà una mano su questo tema?
4: Le domande di La Sette sono sempre curiose, quindi ci sono dei voli pindarici abbastanza stimolanti e stuzzicanti, ma a me piace la gente che stimola. Non capisco il senso della domanda. Vannacci sta votando continuativamente contro il governo, ogni giorno attacca il governo, fa post contro il governo, in aula vota contro il governo, quindi la domanda va fatta a lui, non va fatta a noi. Se uno continuativamente vota contro le mie idee, le mie proposte, le mie battaglie, i miei decreti, non devi chiedere a me cosa voglio fare, devi chiedere a lui di mettersi d'accordo con se stesso. Spero che votino, a differenza di tante altre volte, sul pacchetto no all'Islam politico portato avanti dalla Lega, spero che votino a favore.
1: C'è un ragazzo.
4: Prego.
7: Buongiorno, Federica Olivo. Ciao. Di HuffPost. Due domande. Intanto
4: Federica
7: Olivo di HuffPost. Due domande. Intanto sul divieto di burka e niqab, volevo capire se ci sono dei dati, quante ragazze ci sono in questo momento nelle scuole italiane che vestono il burka e il niqab. E un'altra domanda, volevo capire se questo pacchetto di proposte puntate a inserire questo pacchetto di proposte presentato oggi nel decreto legge che va domani, oppure è un DDL, diciamo, che segue un suo corso. Grazie.
4: Fate voi chiudere.
1: Ma vai Silvia.
2: Allora, sul numero non è che abbiamo censito le persone nelle scuole, e anche perché si immagini se l'avessimo fatto. Ecco. I casi sono noti, però vi ricorderete tutti il caso, per quello guardavo Anna, perché lei è di Monfalcone, vi ricorderete tutti delle studentesse presenti lì, se fate un giro a Milano la situazione non è diversa, ma che le nostre strade si riempiano, soprattutto in certe parti d'Italia, di veli integrali e sotto gli occhi di tutti. Io abito a Milano in zona via Padova, se volete venerdì venite al mercato con me, ci mettiamo lì e le contiamo.
1: Sì, aggiungo soltanto una cosa a quello che dice Silvia, che sottolinea l'esigenza che il divieto sia in tutti i luoghi pubblici, perché per noi questo è fondamentale, essendo il velo un elemento di sottomissione.
8: Buongiorno, Pietro Forti, Will Media. Volevo chiedere due cose in realtà. Una, se potete approfondire, se potete darci qualche dettaglio in più su questo esame di integrazione volto a verificare l'effettivo percorso di integrazione del richiedente e la conoscenza delle regole fondamentali della convivenza sociale e dell'ordinamento giuridico. Noi abbiamo un riassunto delle norme presentate, quindi vorremmo sapere qualche dettaglio in più. E secondo, poi volevo sapere se in qualche modo c'è stata un'interlocuzione, mi ricollego in realtà alla domanda del collega, non per testare alleanze, ma siccome l'emendamento interviene su una proposta di legge che ha tre firmatari, oltre al già citato onorevole Iezzi, ha tre firmatari, diciamo, onorevoli che non sono più all'interno del gruppo della Lega ma fanno parte di Futuro Nazionale, volevo sapere se c'è stata un'interlocuzione su questo nuovo emendamento oppure se avete proceduto in maniera autonoma. Grazie.
2: Rispondo sull'esame di integrazione. Allora, l'esame di integrazione, giusto, dati aggiornati, è presente in Germania con verifica e conoscenza dell'ordinamento democratico, società, storia e vita in Germania. In Austria, anche lì, sono richieste conoscenze dell'ordinamento democratico, dei suoi principi fondamentali, della storia dell'Austria, del land di residenza, oltre al tedesco. Poi Regno Unito, Paesi Bassi, Danimarca, Francia, Svizzera, Svezia. Non ho qua la bozza del test, però ci rifacciamo a quello che accade in tantissimi altri paesi europei, anche a guida socialdemocratica. Lì vengono fatti dei test di cultura, di riferimento del paese. Insomma, non ho qua la bozza di test, ma ci rifaremo a quello che già avviene appunto negli altri paesi che vi ho citato. Ha ragione, la PDL è firmata anche da deputati che l'hanno firmata ai tempi ed erano in Lega, poi hanno cambiato partito. Io nella mia vita, se firmo un PDL, non è che cambiando partito cambio idea, però quindi diciamo, per coerenza mi aspetto che loro continuino a sostenerla.
9: Sì. Chiara Feleppa di Affari Italiani, il tema di questi giorni è sicuramente la questione gonne corte, gonne lunghe. Meloni ha detto una frase uscita male da parte del ministro, vi mette un po' in imbarazzo? E poi la seconda domanda riguarda invece, i vannacciani dicono spesso ciò che distingue loro da voi è la coerenza, invece le chiedo, ministro, che cosa secondo voi vi distingue da vannacciani? Grazie.
0: Io l'ho detto anche a Pontida, noi difendiamo la libertà di vestirsi di ciascuno e questo non deve essere confuso con il burka, perché il burka non è un vestito, è un simbolo di sottomissione. Quindi quando dicono a voi sostenete la libertà delle donne, il burka è libertà, il burka non è libertà, il burka è sottomissione. C'erano le Nemesis, le ragazze del collettivo francese femminista sul palco di Pontida che hanno indossato il burka per penso 30 minuti prima di entrare sul palco, non ce la facevano più, e a settembre, immaginate ad agosto o nei paesi islamici indossarlo tutto il giorno obbligate. Quindi rispetto alle gonne sono polemiche, direi la toppa di Vannacci peggio del buco. Io non so chi ha assunto come capo della comunicazione, ma eviterei di prendere il mostro di Firenze come capo della comunicazione per dire quelle robe.
4: Sì, ma noi abbiamo, essendo al governo del paese, di tante regioni, di tanti comuni, noi possiamo fare, non parlare, fare, realizzare, concretizzare. La settimana scorsa abbiamo tolto il bollo auto a 14 milioni di auto e di moto. In legge di bilancio vogliamo superare una volta per tutte la legge Fornero. Oggi c'è la flat tax al 15% per 2 milioni di partite IVA. Quindi lasciamo che altri propongano, suggeriscano, noi realizziamo, per questo ci pagano.
9: Chiedo scusa, lascio poi spazio ai colleghi. Sui fondi del PNRR, bollo auto, visto che l'ha citato, come mai non si è pensato di utilizzarli magari per il ponte? Sono delle segnalazioni che sono arrivate dalle opposizioni in questi giorni.
4: Cosa avrei dovuto usare per il ponte? I fondi del PNRR, non si possono usare i fondi del PNRR per il ponte è già integralmente coperto con 13 miliardi e mezzo.
10: Salve Ministro, buongiorno, e volevo chiederle riguardo alla manovra, poco fa il responsabile economia di Fratelli d'Italia, Osnato, ha detto che non c'è bisogno in questo momento di fare uno scostamento di bilancio, anche Lupi ha detto che sarebbe dei responsabili adesso sfasciare i conti dopo anni e anni per cercare di rimetterli in ordine. Lei ieri invece ha chiesto uno scostamento di miliardi. Ecco, come si può trovare un punto di caduta nella coalizione? Grazie.
4: Ma a me non interessa la forma, interessa la sostanza. Se non è lo scostamento, ma è una legge di bilancio importante e coraggiosa che punta sull'investimento e sulla qualità della vita delle persone, si può non fare lo scostamento di bilancio e si può fare una legge di bilancio importante. Sicuramente per la Lega e per 60 milioni di italiani essere condizionati dallo 0,1 non ci fa lavorare bene. Quindi mi auguro che tutti i colleghi mettano al centro gli stipendi dei giovani, il diritto alla casa, l'età pensionabile che oggi è fra le più alte in tutta Europa, come trovare le risorse per venire incontro a queste esigenze reali. Può essere lo scostamento, può essere la legge di bilancio, può essere un contributo delle banche, che io sono convinto che ci sarà perché stanno facendo utili che non hanno precedenti nella storia della Repubblica. L'importante è dare risposte veloci a esigenze concrete, con due guerre in corso e bollette piene di benzina e gas che preoccupano tante famiglie e tante imprese.
0: Il ministro Valditara vuole fare una puntualizzazione.
11: Ma c'è ancora.
0: Sì. Aleggia.
12: Che il 6 febbraio 2025, per un caso successo in Friuli, tutti i giornali portano l'attenzione su questo tema, che si rivelò essere molto più diffuso in certe aree del paese, ovviamente, rispetto a quanto alcuni pensavano. Dall'opposizione qualcuno nei giorni scorsi ha parlato di 500 casi. Io francamente, come è stato detto molto prima, molto bene prima da Sudana o da Paolo Santone, noi non possiamo censire il vestito, come si va vestiti a scuola, perché ce lo limiterebbero, no? Però abbiamo diverse segnalazioni. Allora io mi pongo il problema e rovescio la domanda: ma perché dovrebbe essere autorizzato a 500, 1000, 1500, 2000 ragazze di venire a scuola travisate, annullando la propria personalità? Fossero anche 1000 o 2000, io credo che è giusto intervenire, perché noi dobbiamo lanciare un messaggio forte: la dignità della donna va rispettata sempre e comunque. Secondo punto, una delle contestazioni, devo dire, dialoganti, non razzismo, suprematismo, che è stato fatto a questo decreto e al limite del 30%, è stato sostanzialmente: ma come riuscirete voi se non sono riusciti in passato? Innanzitutto distinguiamo in passato, come ha detto molto bene anche Matteo prima, non erano norme cogenti, erano sostanzialmente delle raccomandazioni. Ora con la legge diventa cogente. Poi noi strutturiamo l'intervento, che prima invece non era organizzato. Diamo dei poteri ai provveditori, agli uffici scolastici provinciali, per la distribuzione nelle scuole di vicinato. Diamo anche la possibilità, laddove non sia evidentemente possibile distribuire questi ragazzi, diamo un finanziamento di oltre 14 milioni di euro per il potenziamento personalizzato della lingua italiana nei confronti di quei ragazzi che debbano rimanere in un contesto di questo tipo. Quindi, fatti i debiti calcoli, riteniamo che nella gran parte dei casi noi potremo risolvere un problema che sino ad oggi non è mai stato risolto.
13: Radio Radicale 14:44, era la conferenza stampa della Lega alla Camera dei Deputati questa mattina. Avete sentito la voce di Matteo Salvini, leader del carroccio del ministro Valditara, che ha affrontato le questioni relative alla scuola. Ancora notizie dalle agenzie, andiamo nel Golfo: una nave mercantile nello stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile che ha causato due vittime e un incendio a bordo. La nave al momento è alla deriva, l'intero equipaggio è stato evacuato appunto dopo le segnalazioni delle esplosioni. Intanto l'Iran sarebbe in contatto con gli Stati Uniti attraverso il Qatar e avrebbe ribadito a Washington le sue richieste per la fine della guerra. Il confronto con gli Stati Uniti è avvenuto tramite un mediatore, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei. Sono state trasmesse le condizioni tra cui la fine della guerra su tutti i fronti, la cessazione dell'aggressione statunitense, l'interruzione del blocco marittimo e della guerra economica, nonché lo sblocco e la restituzione dei beni iraniani congelati. Staremo a vedere la risposta di Washington. Andiamo in Francia. No alla richiesta del deputato socialista Philippe Brun di essere reintegrato nelle primarie della sinistra. Il Tribunale di Parigi ha respinto la richiesta del rappresentante dell'Euré, che contestava la sospensione cautelare impostagli dal Partito Socialista a seguito delle accuse di violenza mosse da un ex membro del suo staff. Il Tribunale ha stabilito che la mera esistenza di una controversia all'interno di un partito politico, anche nel contesto di elezioni nazionali, non è sufficiente a conferire al Tribunale il potere di adottare con urgenza misure cautelari che metterebbero in discussione decisioni debitamente prese da tale partito. Quindi Brun dovrebbe presentare ricorso nei confronti di questa decisione. Occupiamoci di un altro partito, del ruolo nelle presidenziali della Le Pen e soprattutto sulle politiche del Rassemblement National verso la corsa del 2027. Quali sono le priorità della campagna elettorale? Marie Germer, dottoranda in scienze politiche tra la Sorbona e Roma, ne parla con Roberta Iannuzzi.
11: Radio Radicale, siamo in collegamento con Marie Germer, dottoranda in scienze politiche in cotutela tra la Sorbona e Roma 3, collaboratrice del settimanale Le Point. Buongiorno Marie e ben ritrovata.
14: Buongiorno Roberta e buongiorno a tutti.
11: Allora, facciamo un po' il punto con te, che sei che studi proprio la destra francese, le destre francesi, sulla politica del Rassemblement National, l'offerta, la proposta politica del partito favorito in questo momento nella corsa per le presidenziali francesi, che ci saranno fra 7 mesi, nella primavera del 2027. È in testa nei sondaggi, sta definendo il programma tra la candidatura di Marine Le Pen, condannata in appello ma ancora eleggibile, e il ruolo di Jordan Bardella, che è presidente del partito e suo primo ministro designato al momento, finché appunto non ci sarà una decisione definitiva sulla questione giudiziaria. Parliamo innanzitutto con te di quello che è accaduto quest'estate, perché Marine Le Pen è intervenuta, come molti altri politici, dinanzi a un incontro con la Confindustria francese, lì ha fatto delle proposte, ha confermato innanzitutto la pensione a 62 anni. Questo segna anche una rottura con quelle invece che erano state le proposte di Bardella.
14: Certo, sì. Allora, il programma non è stato, diciamo, completamente riscritto, ma è stato ricentrato in parte e erigito su certi temi identitari, direi cercando allo stesso tempo di apparire più di governo. Allora, le evoluzioni più importanti degli ultimi mesi per me sarebbe innanzitutto la priorità nazionale, di cui Marine Le Pen infatti ha parlato di recente, applicata alla casa. Quindi dare una priorità agli francesi nell'accesso agli alloggi sociali, riservare anche un aiuto per l'affitto solo ai francesi, espellere le famiglie delinquenti dagli alloggi sociali, nel punto più forte del suo ritorno. C'è anche un altro punto importante della sua proposta, si parla del velo islamico. Quindi torna in forza l'idea del divieto, presentato come progressivo, quindi prima all'università, dopo le uscite scolastiche negli edifici pubblici, le federazioni sportive, e poi eventualmente più ampio attraverso un referendum sulle ideologie islamiste. E infatti, riguardo al tema delle pensioni, lei mantiene sempre la promessa del ritorno a 62 anni o anche 60 per chi ha iniziato a lavorare molto giovane, nonostante i dubbi di Bardella sui costi. Poi riguardo al tema dell'economia, ha annunciato un piano di risparmi di 125 miliardi di euro, cercando di non toccare le prestazioni dei francesi, quindi ha messo, diciamo, al centro temi concreti della vita quotidiana, la casa, il potere d'acquisto, ma ha anche riaffermato con chiarezza i fondamenti del Rassemblement National, vuole apparire come certamente una candidata di governo, ma senza abbandonare i suoi mercatori identitari.
11: Questi 125 miliardi di risparmi, mi pare di capire, verrebbero anche con la riduzione del contributo francese al bilancio europeo, quindi torna anche su questo tema.
14: Esattamente, sì. Anche, diciamo, su questo punto della priorità nazionale, lei presenta soprattutto come una politica sociale, perché ci sono pochi alloggi sociali, molte persone in lista d'attesa, e quindi vuole dare la priorità ai francesi. Ma c'è un esempio concreto per spiegare questo tema. Ad esempio, un francese che torna da Dubai è una coppia straniera che lavora e paga le tasse in Francia. Loro due chiedono un alloggio sociale, ma per Marine Le Pen ha la priorità il francese, soltanto perché è francese. Ma non è facile da applicare giuridicamente, perché diciamo che per la Costituzione il principio di uguaglianza è molto importante, quindi la priorità nazionale non è solo una misura sociale, ma proprio una ridefinizione di chi ha diritto di appartenere pienamente alla comunità nazionale.
11: Jordan Bardella ha annunciato un referendum costituzionale sull'immigrazione, ma di che si tratta esattamente?
14: Allora, effettivamente questo primo referendum potrebbe succedere subito dopo le elezioni. Sarebbe un referendum costituzionale che dare questa priorità nazionale, come l'abbiamo detto prima. Si parla di nuovo di cambiare questo diritto del suolo, anche parlare dell'espulsione di più. Potrebbe anche andare un secondo referendum più avanti nel mandato, che riguarderebbe la lotta contro le ideologie islamiste, con dentro anche il divieto progressivo del velo. In pratica si basa sull'articolo 11 della Costituzione. Il Presidente della Repubblica può sottoporre al popolo un progetto di legge su certi temi. Se i francesi votano sì, la legge viene approvata senza passare dal Parlamento, e quindi ecco perché è un grande vantaggio per il Rassemblement National, perché una legge votata per referendum in linea di principio non può essere censurata dal Consiglio Costituzionale. Allora, perché lo fanno? Perché molte delle loro misure, come la priorità nazionale, il divieto del velo, rischiano di essere dichiarate incostituzionali. Ecco, il referendum serve a proteggerle. Poi permette di presentarsi come difensori della sovranità del popolo contro i giudici e le elite, e anche si richiamano all'eredità del generale De Gaulle, che nel 1962 usa lo stesso articolo 11 per far eleggere il presidente a suffragio universale. Infatti è un po' ironico, perché il Front National storicamente si è costruito contro il generale De Gaulle, e oggi Marine Le Pen si presenta come gaulliana proprio per legittimare questo strumento.
11: E una domanda sul velo, perché se ne sta parlando in questi giorni per un annuncio fatto dalla Presidente Meloni anche qui in Italia, però in Italia, dove è un fenomeno diciamo ancora marginale, almeno nelle nostre scuole, la Presidente del Consiglio ha parlato del burqa e del niqab, quindi diciamo di un velo integrale che copre totalmente, tranne gli occhi nel caso del niqab, la ragazza che appunto dovrebbe appunto andare a scuola. Invece in Francia, quando si parla del velo, di cosa si tratta?
14: Infatti non sono tutti d'accordo su questo punto, quindi bisognerebbe definirlo prima. Per Marine Le Pen è certo che non è solo un pezzo di stoffa, per lei è un possibile simbolo dell'islamismo, quindi vuole un divieto progressivo, e ha parlato anche di questo referendum contro le ideologie islamiste. Ma la domanda che ha adesso in Francia: se prendiamo l'esempio di una turista del Qatar con il velo, viene a visitare il Louvre, poi prende la metro, quindi sta praticando la religione o facendo propaganda islamista, come loro dicono? E chi decide la differenza? E quindi ecco perché sarebbe una misura progressiva per renderlo più accettabile politicamente. ma non risolve totalmente i problemi pratici e soprattutto giuridici, e anche potrebbe, secondo me, essere anche un modo per differenziarsi da Bardella, perché lui è stato molto più prudente su questo tema.
11: È chiaro Maria. Un'ultima domanda vorrei fartela sull'Europa. È proprio una notizia di questa mattina, che il capogruppo dei conservatori e riformisti europei, Nicola Procaccini, di Fratelli d'Italia, ha detto che con Le Pen all'Eliseo il cordone sanitario non sarebbe più applicabile alla Francia, e che Le Pen e Bardella sono pragmatici come Meloni. Ecco, dal tuo punto di vista, questa credibilizzazione, questo pragmatismo del Rassemblement National, soprattutto in comparazione con quello che abbiamo visto al governo con Fratelli d'Italia, uno dei governi appunto più longevi della nostra Repubblica qui a Roma, può essere effettivamente definito tale? È effettivamente molto simile la proposta di Le Pen e Bardella a quella poi attuata da Meloni?
14: Secondo me sì, potrebbe essere. Abbiamo visto che loro stanno cambiando un po' questo discorso, soprattutto sull'Europa, per essere più una forza di governo, e quindi anche se guardiamo la posizione su Ucraina e la Russia, la posizione è cambiata dopo l'invasione dell'Ucraina. Marine Le Pen condanna oggi l'aggressione russa, ma comunque vuole ridurre il sostegno finanziario francese all'Ucraina e insiste soprattutto sulla diplomazia, e propone un ruolo più forte della Francia nella ricerca della pace, con l'idea di un possibile vertice a Parigi e venire anche la Turchia in questo discorso, in questa discussione. Quindi non parlerei semplicemente di un cambiamento di discorso, ma forse anche di una politica estera centrata sulla sovranità francese. Vuole diventare più importante nell'Europa e cambiare un po' questo ruolo, non scegliere soltanto tra Washington e Mosca.
11: Bene, Maria, torneremo a parlarne con te con l'avvicinarsi delle elezioni presidenziali. Intanto ringraziamo davvero Marie Germer.
14: Grazie a lei, grazie a tutti.
13: Intervista di Roberta Iannuzzi. Tra poco, 2 minuti, ci collegheremo con la Camera dei Deputati per trasmettervi in diretta lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata. Abbiamo tempo per 1-2 notizie. Una importante arriva dalla Polonia. Il comando operativo delle forze armate polacche ha riferito oggi che un elicottero russo Mi-8 ha violato lo spazio aereo del paese. Secondo l'esercito polacco, la violazione è avvenuta intorno alle 11.08 a nord del villaggio di Braniewo. L'elicottero proveniva dalla regione di Kaliningrad, ha invaso lo spazio aereo polacco fino a una profondità massima di 300 metri ed è rimasto lì per 42 secondi, così recita il rapporto di Varsavia. Il volo dell'elicottero è stato tracciato da sistemi radar delle forze armate polacche. Sono decollati aerei da combattimento. La natura dell'incidente indica che la Russia sta ancora una volta mettendo alla prova la prontezza della nostra difesa aerea, ha aggiunto il comando polacco. Intanto il presidente cinese Xi Jinping è partito alla volta degli Stati Uniti per il vertice atteso con Donald Trump. Si prevede che i due leader cercheranno di consolidare il disgelo nelle tensioni tra le due potenze. Xi viaggia a bordo di un aereo speciale insieme alla moglie, al ministro degli esteri cinese Wang Yi e al membro del comitato permanente dell'ufficio politico del Partito Comunista Cai Qi. Il commercio e l'intelligenza artificiale figurano tra gli argomenti prioritari dell'agenda della visita, che affronterà anche altri numerosi punti di attrito tra Pechino e Washington, dai conflitti che coinvolgono Iran e Ucraina alle rivendicazioni cinesi su Taiwan, fino alla rivalità tecnologica e alle forniture sui semiconduttori. Trump offrirà una cena di Stato in onore domani sera proprio di Xi Jinping, a cui sono stati invitati anche i vertici delle aziende tecnologiche. Siamo in attesa di collegarci tra pochi secondi con la Camera dei Deputati, question time con quattro ministri: Foti, Giorgetti, Crosetto e Schillaci. Tommaso Foti, che è ministro per gli affari europei, il sud e le politiche di coesione, risponderà a una interrogazione sulla disciplina degli affitti brevi alla luce della recente proposta della Commissione europea. Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, è chiamato a rispondere a diverse interrogazioni sulle misure fiscali previste nel prossimo disegno di legge di bilancio, sulle iniziative a favore di famiglie e imprese in relazione al processo inflattivo in corso, sulle iniziative per rafforzare l'attività della Guardia di Finanza nel contrasto alla pirateria audiovisiva e su iniziative per favorire l'aumento delle retribuzioni dei giovani lavoratori e anche del loro potere d'acquisto. Spazio anche al ministro della Difesa, Guido Crosetto, che risponderà a una interrogazione sul ruolo delle forze armate italiane presenti in Arabia Saudita. E ancora al question time di scena anche il ministro della Salute Schillaci, che risponderà a un'interrogazione sulla spesa sostenuta dalle famiglie e sull'accessibilità alle cure derivanti dell'aggiornamento del tariffario per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale. Torniamo nei programmi in convenzione.
15: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
13: Alla presidenza Fabio Rampelli.
16: Rispetto dei tempi, anche considerata la diretta televisiva in corso. La prima interrogazione all'ordine del giorno è la numero 3-2891, presentata dai deputati Cattaneo e altri, che ha oggetto intendimenti del Governo in materia di disciplina degli affitti brevi alla luce della recente proposta della Commissione europea. Il deputato Cattaneo ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego, lei la parola, l'ascoltiamo.
17: Grazie Presidente. Questa interrogazione la presentiamo perché tratta un tema molto caro a Forza Italia, il tema della casa, dell'abitazione. E in particolare, il 9 settembre di quest'anno, la Commissione europea ha presentato la proposta dell'Affordable Housing Act, ovvero può consentire alle autorità nazionali di intervenire, insieme a quelle regionali e locali, nelle aree caratterizzate da maggior pressione abitativa. In poche parole è uno strumento che l'Europa indica per occuparsi della pressione abitativa legata al cosiddetto overtourism, a dinamiche come quelle degli affitti brevi, che lo sappiamo hanno cambiato il tessuto cittadino di molte città, e in Italia questo è un grande tema. Noi questo lo vogliamo governare, lo facciamo già con i nostri amministratori locali, lo facciamo anche in quest'Aula, però chiediamo al Ministro Foti quali siano le iniziative in corso perché sia garantito il rispetto di principio di sussidiarietà e proporzionalità di questa iniziativa europea, perché per noi la casa rimane un bene libero nelle mani dei proprietari, dei cittadini. Concludo. E vogliamo limitare direttive che siano troppo invasive.
16: Ringrazio il Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti, ha facoltà di risponderle. Prego, Ministro.
18: Grazie Presidente, ringrazio l'Onorevole Cattaneo per questa interrogazione sull'Affordable Housing Act e soprattutto perché ha posto la questione relativa a questo regolamento. Magari fosse una direttiva, avremmo facoltà di applicarla e magari di applicarla non strettamente come essa oggi indica. Devo dire che la finalità, cioè quella di rendere degli alloggi a prezzi accessibili a disposizione, è un obiettivo che questo governo ha realizzato in anticipo, perché noi col piano casa abbiamo deciso di andare proprio su questa strada. In realtà la parte di questo regolamento che fortemente ci preoccupa è l'insieme di condizionalità che vengono introdotte, evocando l'articolo 114 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea, a nostro avviso in realtà in modo improprio, facendo passare la normativa che viene appunto indicata come un aspetto per realizzare e potenziare il mercato unico. In realtà in questa proposta, così come abbiamo già avuto modo di dire in rappresentanza dell'Italia, il nostro membro del Coreper, nella riunione del 19 di settembre, noi abbiamo osservato che la proposta in realtà costituisce un vero e proprio sistema di governo europeo delle politiche abitative, la qualcosa contrasta in realtà con l'attribuzione ai singoli stati nazionali della materia. Non riteniamo che il principio di sussidiarietà e di proporzionalità in questa proposta sia rispettato, come già lei ha sottolineato, e soprattutto rileviamo come la stessa proposta rischia di agire negativamente in due ambiti. Il primo è quello della proprietà e soprattutto della limitazione dell'acquisizione dell'utilizzo degli immobili, perché questo di fatto comporta.

0: di applicazione che non deriva da una perentorietà delle norme stesse.
1: Ringrazio il Ministro Foti. Ha facoltà di replicare il deputato Cattaneo. Prego.
2: Di Forza Italia.
3: Sì, grazie Ministro. Le sue parole ci confortano e ci confermano che la direzione di marcia di questo governo è quella che Forza Italia sostiene non da oggi ma da sempre. È nella libertà che noi crediamo possano, come dire, accadere le migliori pratiche, nella libertà degli enti locali, dei diversi livelli di governo regionale, le decisioni possono essere prese a seconda delle esigenze di questo o quel territorio, nella libertà del singolo proprietario di casa di fare del proprio immobile ciò che ritiene meglio per la propria situazione anche privata, sociale. E poi se c'è un tema, ed esiste un tema, nessuno lo nega in questo paese, che l'overtourism o altre situazioni particolari, gli affitti brevi hanno cambiato l'economia e anche in qualche modo il tessuto connettivo di alcune città, la risposta non può essere una indicazione perentoria che viene dall'Europa che entra in casa e ci dice cosa fare o peggio ci dice come la nostra casa deve essere utilizzata, ma deve essere creare da un lato le condizioni di mercato, per noi il mercato alla fine è quello che trova l'equilibrio più virtuoso e quindi laddove non ci sono delle case a disposizione favorire l'edificazione nella direzione giusta, come stiamo facendo, come ha ricordato che vuol dire il PNRR, un'altra sua delega, abbiamo messo sul mercato tanti studentati, Anna Maria Bernini ieri ne ha inaugurato un altro nella città di Ascoli, così come il piano casa finalmente è una risposta seria dopo anni di mancanza sul tema della casa che noi sentiamo nostro. Ecco, questa è la direzione giusta, quindi lavoreremo in Europa per correggere, per andare nella direzione giusta, così come abbiamo fatto sulla direttiva delle case green, che qualcuno voleva essere una tassa occulta o esplicita nelle nostre case, perché vede, Forza Italia sarà sempre lì a difesa della casa degli italiani. Oggi se non si paga l'IMU, l'ICI sulla prima casa è per merito di Silvio Berlusconi, così come se non ci sono patrimoniali è per merito di Forza Italia e di questo governo, mentre altri le evocano, così come anche sul catasto nella passata legislatura abbiamo invitato tutti alla prudenza perché poteva essere molto controproducente. Noi continueremo insieme a difendere la casa degli italiani. Grazie.
1: Ringrazio deputato Cattaneo. Passiamo all'interrogazione 3-2892 presentata dal deputato Marattin, che ha oggetto chiarimenti in merito alle misure fiscali previste nel prossimo disegno di legge di bilancio. Il deputato Marattin ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. A lei la parola.
2: Gruppo Misto.
4: Buon pomeriggio, signor Ministro. L'anno scorso il Partito Liberal Democratico dall'opposizione e Forza Italia dalla maggioranza le hanno detto: guardi che non possiamo vivere in un paese in cui chi guadagna 2.500 euro al mese, cioè 50.000 euro lordi, paga il 44-45% di IRPEF, perché all'estero quell'aliquota sta su chi guadagna 10.000 euro al mese, non 2.500. Lei ci ha detto stai sereno, lo facciamo l'anno prossimo, un po' di ricordi me li lascio anche me, lo facciamo l'anno prossimo, è arrivato l'anno prossimo, però adesso voi in legge di bilancio avete un problema, dovete trovare la stessa cifra, più o meno 2,5 miliardi, per stabilizzare l'abolizione del bollo, che è un provvedimento che noi condividiamo, quindi facciamo capirci Ministro. Una sostituisce l'altra? Cioè adesso quei soldi sono per stabilizzare il bollo, l'abolizione del bollo che noi condividiamo? Oppure lei prende l'impegno di confermare quello che è stato detto in questo anno, cioè che la riduzione dell'IRPEF dal 43 al 33% nella fascia fra i 50 e 60 mila euro la farete in legge di bilancio assieme alla stabilizzazione del bollo? Grazie.
1: Grazie a lei. Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha facoltà di rispondere. A lei la parola, Ministro.
5: Grazie signor Presidente. Onorevole Marattin, io direi che prima di tutto, in via preliminare, non sussiste alcuna correlazione tra le due fattispecie, no? Perché l'articolo 2 del decreto legge 162 ha previsto l'esenzione della tassa automobilistica riferita a un solo veicolo per persone subordinata a specifici requisiti e quindi al momento questa non costituisce un'abolizione generalizzata e naturalmente il mancato gettito per le regioni e le province autonome di 2,3 miliardi dovrà essere rimpiazzato. Più volte il governo ha ribadito le priorità per quanto riguarda la prosecuzione del percorso di riduzione delle imposte sul reddito e lei ha puntualmente richiamato l'impegno

0: critico di rivedere l'aliquota del 43% con riferimento all'ampiezza dello scaglione interessato, alla platea dei beneficiari e alla relativa decorrenza. Io confermo che questa è una delle finalità, come ribadisco la volontà del Governo di rendere strutturale l'eliminazione del bollo auto nella forma attualmente prevista. Naturalmente queste scelte sono scelte che dovranno convergere in una sintesi e la sintesi avverrà a breve perché prima di tutto andrà aggiornato il quadro di finanza pubblica con le previsioni macroeconomiche e di andamento dei tassi di interesse, oltre che del prezzo delle materie prime, che come lei facilmente intuirà hanno in qualche modo cambiato le prospettive e le dinamiche relative alle macro voci di bilancio. Naturalmente, nell'ambito della definizione quindi del quadro della finanza pubblica tendenziale programmatico, all'inizio del prossimo mese di ottobre si saranno chiarite quali saranno le indicazioni strategiche e politiche di intervento da parte del Governo.
1: Grazie, Ministro Giorgetti. Ha facoltà di replicare il deputato Martin. Prego.
2: Gruppo Misto.
3: Grazie Presidente, grazie signor Ministro, quindi lo prendo come un impegno e guardi che non sarà facile, perché il populismo in questo paese entra dappertutto, cioè quando lei porterà quel provvedimento che noi abbiamo proposto l'anno scorso e che difenderemo fino alla morte pur stando convintamente all'opposizione, tutti le diranno no, le tasse si abbassano solo ai redditi bassi, perché al mercato suona molto bene dire che fai, tagli le tasse ai ricchi, cercando di convincere che con 2.500 euro al mese a Milano sei ricco. La verità, come sappiamo, è che i redditi bassi, l'IRPEF, non la pagano praticamente già più. Il problema dei redditi bassi è che basso il lordo, non che pagano troppe tasse, ma il fatto che se abbasso il lordo si risolve in un altro modo, non con le tasse, perché non c'è più niente da abbassare. Quindi è sacrosanto abbassare le tasse al ceto medio. E quel provvedimento sarà sacrosanto, non vi fate spaventare dal dire ah, stai abbassando le tasse ai ricchi, perché l'anomalia italiana è questa, fatemelo ripetere, chi guadagna 2.500 euro al mese oggi affronta la stessa aliquota che all'estero affronta chi ne guadagna 10.000. Bisogna cominciare a intervenire lì. E infine, Ministro, lei non ha bisogno di suggerimenti né mio né di nessuno, però se in legge di bilancio ci sarà la conferma dell'abolizione del bollo e questo provvedimento fiscale sarà un passo giusto. In ogni legge di bilancio c'è sempre la tendenza, se hai 10 euro, a fare 10 cose da 1 euro l'una. Risultato? Nessun effetto macroeconomico, perché bisogna accontentare tutti in questo paese. Anche il PNRR abbiamo fatto così. L'abbiamo dato in piccole cose e guardate che l'abbiamo gestito tutti il PNRR, quindi questo è un difetto nazionale, non è un difetto di questo o quella parte politica purtroppo. Quindi in legge di bilancio cercate di concentrarvi sulle cose importanti e non se abbiamo 10 euro fare 10 cose da 1 euro, è meglio farne una da 10 o due da 5. Grazie.
1: Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione 3, 2893, presentata dai deputati Boschi e altri, che ha oggetto iniziative per rafforzare le prospettive di crescita del Paese. La deputata Boschi ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego, a lei la parola.
2: Italia Viva, Centro Riformista.
4: Ministro, il suo governo con la Presidente Meloni ha festeggiato qualche giorno fa in pompa magna il record di longevità, 4 anni a Palazzo Chigi. Ecco, gli italiani hanno un po' meno da festeggiare, perché Ministro, voi avevate promesso di tenere la pressione fiscale sotto il 40% e siamo oltre il 43%, record storico. Con voi al governo sono raddoppiati gli italiani che lasciano il nostro paese per l'estero. Il debito pubblico è sempre più alto e salirà anche quest'anno, mentre siamo in fondo all'Europa per crescere. Lei però, Ministro, aveva detto agli italiani sì, pagherete la benzina più alta d'Europa, le bollette più care, ma terremo in ordine i conti pubblici e nel 2025 entreremo dalla procedura per deficit eccessivo, usciremo dalla procedura per deficit eccessivo. Notizia di ieri, ha mancato anche questo obiettivo. Non si sente di aver fallito, Ministro?
1: Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha facoltà di risponderle, prego.
0: Allora, grazie Presidente, grazie onorevole Boschi. Noi abbiamo preso atto dei dati di Istat. Abbiamo fallito? Noi siamo esattamente in linea con il preventivato che il Parlamento peraltro ha approvato, e cioè con l'uscita della procedura di infrazione che dovrà avvenire l'anno prossimo. Se fossimo usciti anticipatamente, non solo avremmo rispettato i risultati, ma avremmo fatto e reso un servizio alla Repubblica Italiana, non a questo governo. Vorrei anche osservare che per quanto riguarda la crescita, questo governo aveva, diciamo così, messo nelle previsioni per quest'anno prudentemente 0,6. Oggi l'OCSE riconosce e aggiorna dallo 0,5 allo 0,9 le previsioni. E naturalmente questo non ci pone in coda in Europa, perché ci sono altri paesi che, le assicuro, stanno in condizioni assai peggiori in un contesto internazionale assolutamente sfavorevole. Per quanto riguarda il debito pubblico, il rapporto al PIL, io la invito tutti quanti a depurare il dato del debito pubblico sul PIL dalle rate di cassa del superbonus che questo governo è stato chiamato a pagare, pari a 18 miliardi del 23, 39 miliardi del 24, 40 miliardi del 25, 42 miliardi del 26 e, ahimè, 26 miliardi dell'anno prossimo. Il rapporto debito pubblico sul PIL al netto di questa voce passerebbe dal 138% del 22 al 132% del 25, al netto della, diciamo così, del rilevante saldo di tesoreria che l'anno scorso è stato registrato e che avrebbe portato addirittura ancora più in basso il dato. Questo per dire che il percorso di discesa del debito pubblico sta avvenendo e sta continuando. E ricordo anche che è vero che l'Istat ieri ha stabilito 3,1% il deficit del 25, ma ha anche rivisto in crescita quello che era appunto la crescita stimata alla stessa Istat nel 2023, passando addirittura con un aumento dello 0,3% all'1,1% e all'1% per quanto riguarda appunto il 23. Questo per dire che ci troviamo in una fase estremamente complicata, ma le posso assicurare che il comportamento del governo, il tenere i conti in ordine la crescita economica sono assolutamente allineati non soltanto le nostre previsioni, ma anche un punto di riferimento in Europa, dove le cose, ahimè, molto spesso vanno assai peggio.
1: Ringrazio il ministro Giorgetti. Ha facoltà di replicare la deputata Boschi.
2: Italia Viva.
4: Ministro, ieri voi attaccavate l'Istat, oggi vi attaccate all'OCSE. Da un sovranista come lei mi sarei immaginata almeno il contrario, anche perché l'Istat ieri sì ha detto, secondo gli attacchi della Presidente Meloni, che avete sbagliato di poco, di uno 0,1, come ci ha ribadito anche lei oggi, Ministro, però guardi che lo 0,1, andarci vicino, conta bocce, non nei conti pubblici. E vede, Ministro, il tema non è che l'Istat ha sottostimato la crescita, il problema è che lei ha sottostimato la spesa. Sono emersi 2,5 miliardi in più sul 2025 di spesa per investimenti che voi non avete conteggiato, è per questo che siamo ancora in procedura di infrazione. E lei è quello bravo a tenere i conti, pensate se ci avessero messo quelli non bravi. E guardi, Ministro, onestamente, anche questa cosa stucchevole del super bonus detta da lei perde un po' di credibilità, perché lei adesso ci parla delle rate da pagare, ma quando c'era da decidere il super bonus, lei era ministro con il governo Draghi, lei ha consentito comunque che ci fossero delle proroghe e i partiti che oggi sono al governo e sono in maggioranza ne avrebbero chieste ancora, era anche nel loro programma quando si sono presentati alle politiche. Allora, Ministro, io sono d'accordo con lei, se fossimo usciti prima dalla procedura sarebbe stato un bellissimo risultato per il Paese, noi facciamo il tifo per l'Italia, il problema è che non ci siete riusciti, avete fallito anche in questo, in un obiettivo che voi vi eravate dati per il 2025 e ci condanna il prossimo anno ad essere comunque penultimi in Europa per crescita, perché questo dato rimane, nonostante il PNRR, che è stata un'iniezione straordinaria di risorse, 200 miliardi di euro, che vi hanno sostenuto nella crescita, hanno sostenuto il Paese, ma che adesso purtroppo sono finiti, game over, dal prossimo anno ve la dovete vedere con le vostre forze e già oggi ci ha detto che non sa dove trovare i soldi per la prossima legge di bilancio per mantenere tutte le promesse elettorali che state facendo. Allora mi dispiace, perché gli italiani avranno un motivo in più di preoccupazione.
1: Bene, passiamo all'interrogazione 3-28-94, presentata dai deputati Bignami e altri, che ha oggetto elementi e prospettive in relazione all'aggiornamento dei conti economici nazionali e alle regole previste dalla nuova governance economica europea. Il deputato Trancassini ha facoltà di illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario. A lei la parola.
5: Grazie Presidente. Ministro, l'Istat ha pubblicato l'aggiornamento dei conti economici confermando il rapporto deficit-PIL 2021.
2: Paolo Trancassini di Fratelli d'Italia.
5: Mancando per pochissimi decimi di punto la soglia del 3% necessaria a garantire l'archiviazione immediata della procedura di infrazione europea per deficit eccessivo. È un dato però che nel 2025 gli investimenti fissi lordi sono aumentati in volume del 3,9%, i consumi finali nazionali dell'1%, le esportazioni di beni e servizi dell'1,7% e le importazioni del 4,2%. Il valore aggiunto ha registrato una crescita in tutti i settori, 0,8% per l'agricoltura, 0,4% per l'industria in senso stretto, 2,6% per le costruzioni e 0,3% per i servizi. Il pur lieve superamento della soglia del 3% non consentirà però all'Italia di uscire anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, ma coerentemente con i dati già espressi nel documento di finanza pubblica, questo potrà accadere nel 2027, confermando la traiettoria fissata dal Governo in un anno segnato da una congiuntura internazionale pesantissima, tra tensioni geopolitiche, rincari energetici e mercati instabili. La stabilità finanziaria, la sostenibilità del debito pubblico e la credibilità internazionale dell'Italia rappresentano pilastri irrinunciabili per tutelare i risparmi delle famiglie, incentivare gli investimenti e garantire una crescita strutturale a lungo termine. Per tutto ciò le chiediamo quali siano le conseguenze delle continue revisioni delle grandezze dei conti nazionali, nonché la rilevanza degli effetti delle stesse nella valutazione del rispetto delle regole previste dalla nuova governance economica europea.
1: Ringrazio il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, ha facoltà di rispondere. Prego, Ministro.
0: Sì, grazie Presidente. Colleghi, i conti nazionali sono disciplinati nell'ambito del SEC 2010 e sono il frutto di un articolato percorso di stima che dipende in larga parte da indicatori congiunturali e informazioni campionarie che nei periodi successivi via via sono sostituiti da dati amministrativi e strutturali sempre più connessi a valori di consuntivo, quali quelli contenuti nei bilanci e nelle dichiarazioni fiscali. Tale articolato sistema, che prevede una revisione ordinaria in un orizzonte temporale di 4 anni, determina continui aggiornamenti con effetti assai significativi per l'adozione delle decisioni di finanza pubblica. Inoltre, accanto alla revisione ordinaria, vi sono anche le modifiche metodologiche, come citato nell'ultimo comunicato Istat, che intervengono successivamente e che in nessun modo sono prevedibili dal Ministero dell'Economia e delle Finanze o dalle amministrazioni pubbliche interessate. Pertanto, alla luce dell'articolato sistema di revisione, i dati diffusi il 22 settembre scorso, in particolare per il 24 e il 25, sono comunque da ritenere ancora una volta provvisori. Mi preme inoltre sottolineare che il dato diffuso tiene conto di numerosi elementi forniti da questo Ministero nello scambio istituzionale che caratterizza, sulla base di specifici protocolli, l'elaborazione del conto della pubblica amministrazione. Il continuo aggiornamento dei dati, seppure trovi il suo fondamento in precise esigenze statistiche, innegabilmente ha un impatto rilevante ai fini delle decisioni di bilancio nazionale, in quanto modifica ex post parametri utilizzati nella procedura di sorveglianza fiscale europea e nella predisposizione dei documenti di finanza pubblica, ancora più sensibili alle variazioni alla luce della nuova governance economica europea. Solo guardando all'ultimo comunicato, i dati relativi al deficit hanno mostrato una riduzione dello stesso ex post di 901 milioni di euro nel 2023, così come un aumento delle entrate e una riduzione delle spese del medesimo esercizio, modificando ancora una volta le basi di riferimento. Anche per il PIL gli adeguamenti, solo guardando all'ultimo comunicato e trascurando quelli degli anni scorsi, mostrano nel biennio un miglioramento rispettivamente di 8,6 miliardi nel 24 e di quasi 7 miliardi nel 25. Più nello specifico, le variazioni, pur senza modificare il saldo in percentuale di PIL, famoso 3,07, hanno interessato in modo significativo i livelli complessivi delle entrate e delle spese. Per fare un esempio, hanno interessato voci della spesa che non sono nell'autonoma disponibilità e conoscibilità del Ministero dell'Economia e delle Finanze ex ante, in quanto relative a scelte di investimento effettuate da alcuni soggetti e società pubbliche appartenenti al perimetro del conto della PA e che vengono quindi successivamente a pesare sugli spazi fiscali del bilancio pubblico. Altra voce che mostra di dover essere ricordata è quella sulla quale il MEF ha più volte sollecitato modifiche normative per rafforzare il sistema di rilevazione già operativo, ma non sempre compatibile con le esigenze della compilazione dei conti. Riguarda le operazioni di partenariato pubblico-privato che coinvolgono un numero molto elevato di amministrazioni pubbliche.
1: Ringrazio il Ministro Giorgetti, ha facoltà di replicare il deputato Filini. Prego.
6: Grazie Presidente, grazie Ministro innanzitutto per la risposta, ma grazie anche a lei e al Governo Meloni per
2: i Fratelli d'Italia.
6: Essere stato avanti fino ad oggi, perché oggi stiamo discutendo di Istat e di deficit. Non era proprio scontato che in 4 anni il deficit scendesse di 5 punti. punti, ovvero di circa 91,5 miliardi. E non era scontato, vista la situazione in cui abbiamo trovato i conti pubblici, di cui il superbonus è soltanto la punta dell'iceberg. Superbonus che, vorrei ricordare, questo governo ha voluto fortemente chiudere, mentre gli altri, insomma, si stracciavano le vesti di fronte alla chiusura di questa brutta esperienza. Con lei in testa, Ministro, lei è uno di quelli che l'ha voluto chiudere sin da subito. Dopodiché, dicevo, non era scontato che poi questo governo riuscisse nell'impresa di diminuire il deficit, di mettere i conti in ordine e allo stesso tempo operare quello che è il più grande taglio delle tasse degli ultimi decenni, perché questo ha fatto questo governo, che ne dicano le opposizioni. Dopodiché comunque rimane comunque l'amaro in bocca per non essere riusciti a centrare l'obiettivo con un anno di anticipo. E certo che rimane ancora di più l'amaro in bocca se pensiamo che comunque sia l'Istat, è solito sempre rivedere le sue stime. Nel 2023 ha chiuso le stime nel 2025 e ha calcolato già più 56 miliardi, nel 2024 ha aggiunto già più 18,5 miliardi, per il 2025, proprio l'altro ieri, ci ha detto che bisogna calcolare più 7 miliardi. Questo significa che noi sicuramente nel 2027, quando rivedrà ancora le stime sul 2025 l'Istat, scopriremo che già nel 2025 eravamo usciti fuori dalla procedura di infrazione, senza però goderne dei benefici, che comunque sarebbero dei benefici tutti a vantaggio dell'Italia e del popolo italiano. Quindi io credo che l'Istat qualche giorno fa si è assunta una grandissima responsabilità, perché stiamo parlando di un calcolo di pochi decimali che comunque vanno a impattare sulla vita degli italiani. Ecco, io mi chiedo, Ministro, mi chiedo, Presidente, se lo stesso rigore teutonico che ha tenuto l'Istat in questa occasione si fosse avuto a fine degli anni 90, quando dovevamo entrare nell'euro. Probabilmente oggi avremmo ancora le lire in tasca. Dopodiché le lezioni dall'opposizione anche no. Siamo nella ridicola situazione in cui chi ha bombardato la casa oggi pretende a chi la sta ricostruendo di consegnarla un anno prima, quando già noi l'abbiamo consegnata di fatto nuova, solo che qualche burocrate si è dimenticato di certificarla. Grazie.
1: Passiamo all'interrogazione 32895 presentata dai deputati Torto e altri, che ha oggetto iniziative a favore delle famiglie e delle imprese in relazione al processo inflattivo in corso, anche attraverso la tassazione degli extra profitti nei settori energetico e bancario. La deputata Carmina ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. Le lasciamo la parola. Prego.
2: Ida Carmina, Movimento 5 Stelle.
7: Abbiamo visto ieri a che fallimenti porti la vostra politica di tagli, austerità e pressione fiscale record. L'Italia è ancora in procedura di infrazione e sono mesi che, mentre vi occupate di legge elettorale, gli italiani lasciano mezzo stipendio alle pompe di benzina, con un carrello della spesa sempre più pesante, con i costi della scuola, degli affitti, delle bollette ormai insostenibili per imprese e cittadini tutti. E mentre le famiglie, le imprese sono a secco, compagnie petrolifere, colossi dell'energia e banche continuano a registrare profitti record, miliardi di utili, lucrando proprio sull'emergenza e sulla crisi e i danni degli italiani. Ora basta decretini spot di tagli delle accise assolutamente irrilevanti. Occorrono misure strutturali. Noi le proposte le abbiamo. Da sempre vi chiediamo di tassare gli extra profitti di chi sta guadagnando enormemente mentre gli italiani stringono la cinghia. Ministro, dopo 4 anni siamo ai supplementari. A quando l'introduzione di queste misure? Cosa volete ancora dei cittadini che pagano le tasse? Il loro sangue?
1: Ministro dell'Economia e delle Finanze Giorgetti ha facoltà di risponderle. Prego, Ministro, l'ascoltiamo.
0: Grazie Presidente. Ricordo che per quanto riguarda i prezzi dei carburanti, il Governo è intervenuto ripetutamente durante il 2026, oltre 2 miliardi di interventi. Vedo che adesso in giro per l'Europa cercano di copiare un po' quelle che sono state le nostre azioni. Il problema fondamentale è che dobbiamo renderci conto della situazione internazionale, che non è evidentemente nelle nostre disponibilità. Siamo consapevoli della situazione e per questo motivo, da un lato, ci siamo mossi per primi per chiedere la clausola di deroga alle regole europee per quanto riguarda l'energia, la cosiddetta NEC, che è stata concessa e di cui dovremo discutere nei prossimi giorni per quanto riguarda l'utilizzo. Per quanto riguarda invece i cosiddetti extra profitti, questo concetto abbastanza dell'incerto confine, io ricordo che già in passato, già nel 22 e nel 23, si era intervenuti con contributi di natura straordinaria. Naturalmente questi hanno posto problemi anche di costituzionalità, perché il problema è quello di ricondurlo ai criteri di principi di capacità contributiva, ragionevolezza e proporzionalità, quindi evitando effetti distorsivi e garantendo adeguati livelli di certezza del diritto. Consapevoli della situazione e per evitare questo tipo di incertezze, ci siamo mossi anche in questo caso per primi a chiedere a livello europeo, insieme a altri 5 paesi, una valutazione concertata in quella sede per dare un quadro giuridico di possibile intervento di tassazione di questo tipo di profitti da parte delle società energetiche e petrolifere. Questa iniziale discussione, che è avvenuta già nell'Ecofin informale a Dublino settimana scorsa, ha fatto emergere la necessità di approfondire, di riprendere l'argomento nell'Ecofin, questa volta formale, di inizio ottobre a Bruxelles. Io registro a questo punto che altri paesi che inizialmente si erano opposti a questo tipo di iniziativa si stanno in qualche modo accodando, rendendosi conto della situazione del totalmente eccezionale. E per quanto riguarda, osservo infine, l'intervento sul bollo auto, riguarda l'86% autovetture intestate a soggetti con reddito annuo complessivo non superiore a 40.000 euro, determinando quindi un non marginale sostegno ai redditi medio-bassi, di importo che, voglio precisare, è ben superiore ai 163 euro che è citato nell'interrogazione. Grazie.
1: Grazie a lei, Ministro Giorgetti. Ha facoltà di replicare il deputato Donno. Prego.
8: Parole, parole, parole, diceva quella canzone, Ministro. La sua risposta conferma che non avete la minima idea di come intervenire su questo problema. Ma lo sa che le famiglie italiane il caro carburanti lo pagano 2 volte? Una volta al distributore, una volta al supermercato, a causa dell'aumento del costo del trasporto delle merci. Voi continuate a perdere tempo, Giorgia Meloni festeggia, canticchia, mentre gli italiani pagano a caro prezzo la vostra...
2: Movimento 5 Stelle.
8: Prezzo dei carburanti che continua ad aumentare, bollette di luce e gas alle stelle, la vostra folle corsa al riarmo che costa miliardi di euro, siete i responsabili dell'azzeramento della crescita, dell'aumento del debito pubblico, del record di pressione fiscale. Allora ve lo diciamo ancora una volta, Ministro, magari ci ascoltate una volta. Senza crescita non c'è risanamento dei conti e invece voi andate nella direzione opposta, mandando nel baratro il nostro Paese, andando a sbattere. E dei vostri decretini, Ministro, le do una notizia. Sui carburanti non se ne è accorto praticamente nessuno, però cosa avete pensato? Avete pensato di sospendere il bollo auto in maniera selettiva per il 2027, ma la volete smettere di prendere in giro i cittadini? Questa è l'ennesima mancetta elettorale pagata dagli italiani per provare a nascondere lo stop allo sconto sugli accise tra un po' e anche gli altri disastri che avete combinato in 4 anni. 4 anni, Ministro, 4 anni in cui potevate fare qualcosa e avete scelto di non fare nulla per aiutare il Paese. E di questo voi siete i responsabili. E allora cosa serve fare? Serve abbandonare i vostri programmi di riarmo per destinare quei miliardi agli italiani? Serve un fondo di sviluppo per far crescere investimenti, imprese, lavoro? Occorre sostenere i salari, tagliare le tasse alle famiglie in difficoltà, al ceto medio, ai giovani? Però, Ministro, siamo sempre più convinti, e concludo, che con voi non c'è nessuna speranza per questo Paese. Siete incapaci e lo avete ampiamente dimostrato. E a questo punto l'unica cosa positiva che potete fare per questo Paese, Ministro, è una sola: andare a casa, perché gli italiani non ce la fanno più.
1: Passiamo all'interrogazione 3-2896 presentata dai deputati Dara e altri, che ha oggetto iniziative di competenza per rafforzare l'attività della Guardia di Finanza nel contrasto alla pirateria audiovisiva. Il deputato Dara ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego, a lei la parola.
9: Grazie Presidente, Ministro Giorgetti. La pirateria audiovisiva non è un fenomeno marginale, significa vedere illegalmente partite, film, serie e programmi TV attraverso abbonamenti e servizi pirata.
2: Della Lega.
9: danneggia le imprese, i lavoratori e lo Stato e che soprattutto alimenta un mercato illegale dietro al quale possono operare vere e proprie organizzazioni criminali. Negli ultimi anni sono stati rafforzati i controlli e le sanzioni, anche nei confronti di chi utilizza questi servizi. E la Guardia di Finanza svolge un lavoro fondamentale per individuare chi organizza queste reti, chi le vende e chi ne usufruisce. Le chiedo quindi quali risultati sono stati raggiunti finora, quali ulteriori iniziative intenda assumere il Governo e se ritenga necessario rendere ancora più efficaci e dissuasive le sanzioni per chi utilizza illegalmente questi contenuti. Grazie.
1: Grazie a lei, Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti. Ha facoltà di risponderle. Prego, Ministro.
0: Grazie, Presidente. Il Corpo della Guardia di Finanza svolge rilevanti indagini finalizzate a ricostruire l'intera filiera illecita, all'individuazione degli apparati e delle strutture organizzative attraverso le quali avviene l'indebita diffusione delle opere dell'ingegno sul web, nonché all'applicazione di misure di sequestro patrimoniale e all'oscuramento dei siti internet utilizzati per tali finalità illecite. In tale contesto si inquadrano anche gli accertamenti volti all'individuazione degli utenti che hanno avuto indebitamente accesso ai palinsesti televisivi. Al Corpo è parimenti attribuita la possibilità di intervenire in via cautelare sugli eventi in diretta, disabilitando l'accesso ai contenuti riprodotti illecitamente mediante una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato, in grado di ricevere, identificare e verificare le segnalazioni di titolari di diritti, generando e inviando allo stesso tempo gli ordini di disabilitazione ai prestatori nazionali di servizi di rete. A tal fine è stato sottoscritto un protocollo operativo tra Guardia di Finanza, GCOM e Procura della Repubblica di Roma e tale collaborazione ha consentito di oscurare nel periodo 1 febbraio 24 31 agosto 2026 139.500 siti web. Nel medesimo arco temporale i reparti territoriali del Corpo hanno sanzionato 3.359 utenti che hanno illecitamente fruito di contenuti audiovisivi tutelati dal diritto d'autore, nonché segnalato all'autorità giudiziaria 596 soggetti. Più in dettaglio, tra le principali operazioni di servizio a presidio del settore si evidenzia l'attività denominata Tutto Chiaro, che ha consentito di svelare un articolato sistema di illecito che, oltre a sfruttare i tradizionali canali di pirateria, si avvaleva di una sofisticata architettura tecnologica in grado di consentire agli utenti di installare sui propri dispositivi un'applicazione configurata per connettersi a un server estero, sul quale erano custodite le chiavi di decodifica necessarie alla decifrazione dei contenuti protetti. Le investigazioni hanno consentito di individuare complessivamente 101 soggetti che hanno tratto profitto diretto dall'attività illecita e circa 1.000 fruitori finali illecitamente collegati, nonché di ricostruire i flussi finanziari generati con il sequestro di 24 server, di cui 2 localizzati in Francia e Germania. Merita altresì di essere segnalata una brillante operazione che ha consentito di smantellare una organizzazione dedita alla diffusione di illegali di contenuti di Internet Protocol Television, individuando oltre 2.200 persone fisiche clienti di reti ITP illecita, utenti finali dei contenuti pirata che avevano acquistato illegalmente servizi via Internet o via social per la visione di programmi, opere multimediali ed eventi sportivi protetti dal diritto di autore.
1: Ringrazio il Ministro Giorgetti. Ha facoltà di replicare il deputato Dara. L'ascoltiamo.
9: Sì, grazie Presidente. Signor Ministro, la ringrazio per la risposta e per i dati che ci ha illustrato. Desidero anche riconoscere l'impegno del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza nel contrasto alla pirateria audiovisiva. Ma credo che questo fenomeno vada
2: della Lega
9: ai cittadini con parole semplici. Guardare illegalmente una partita, un film o una serie attraverso un servizio pirata non è solo una semplice furbizia e non è un comportamento senza conseguenze. Dietro un abbonamento illegale da pochi euro può esserci un sistema molto più grande, pochi euro moltiplicati per migliaia di utenti diventano somme importanti che alimentano un mercato illegale e danneggiano chi lavora, chi produce, chi investe legalmente. Per questo è giusto intervenire su tutta la filiera, su chi organizza queste reti, su chi vende gli abbonamenti e anche su chi consapevolmente decide di utilizzarli. Accanto ai controlli e alle sanzioni credo che però serva anche la prevenzione. Alcuni progetti di sensibilizzazione già esistono, soprattutto nelle scuole, e questo è positivo. Credo che questo lavoro possa diventare più capillare, coinvolgendo sempre più giovani, ma anche i cittadini in generale. Perché sanzionare chi viola consapevolmente le regole è necessario, ma informare e creare consapevolezza significa anche prevenire questi comportamenti. Allo stesso tempo è giusto verificare che le sanzioni previste siano realmente efficaci e dissuasive, perché le regole funzionano davvero quando chi pensa di violarle sa che ci sono conseguenze concrete. La ringrazio quindi, Ministro, credo che questa sia la strada, contrasto decisivo verso chi alimenta il mercato illegale, ma anche più prevenzione, informazione e consapevolezza. Grazie.
1: Bene, grazie a lei, deputato Dara. Passiamo all'interrogazione 3-2897, presentata dai deputati Lupi e altri, che ha oggetto iniziative di competenza per favorire l'aumento delle retribuzioni dei giovani lavoratori e tutelare il loro potere d'acquisto. La deputata Cavo ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. Prego.
2: Noi moderati.
10: Signor Ministro, questa interrogazione è basata sulla condizione retributiva delle giovani generazioni che difficilmente a fatica raggiungono l'indipendenza economica effettiva. Pensiamo all'andamento dell'inflazione, ai costi degli immobili, dei canoni di locazione, soprattutto nelle grandi aree urbane. Eurostat ci dice, dati del giugno scorso, che il 25% dei giovani italiani tra i 15 e i 29 anni risultano a rischio di povertà ed esclusione sociale, una percentuale che è più alta rispetto al resto e al totale della popolazione. Il governo si è impegnato in questa legislatura per favorire il coinvolgimento dei datori di lavoro nella ricerca di condizioni più dignitose per i giovani lavoratori, oltre a attuare misure di conciliazione, pensiamo ai congedi parentali, ai bonus nascite, le contribuzioni per le madri, misure che noi moderati abbiamo voluto e sostenuto. Lei, signor Ministro, recentemente ha parlato di una possibile nuova forma di tassazione agevolata per i giovani lavoratori attraverso l'introduzione di una cosiddetta flat tax che si sposi con la disponibilità delle imprese ad aumentare le retribuzioni. Le chiediamo pertanto quali iniziative intenda assumere ancora per favorire l'aumento della retribuzione dei giovani lavoratori, anche per contrastare il rischio di povertà e di esclusione sociale. Grazie.
1: Grazie a lei, Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, sta per risponderle. Prego, Ministro.
0: Grazie Presidente, colleghi. Naturalmente il sostegno alle nuove generazioni, la valorizzazione del loro lavoro e la creazione di condizioni favorevoli alla permanenza in Italia dei giovani costituiscono una delle direttrici fondamentali dell'azione di governo fin dall'inizio della legislatura. Io non voglio richiamare anche tutte le misure che sono state puntualmente ricordate, ricordo semplicemente l'ammontare quantitativo, oltre 21 miliardi di euro per quanto riguarda la riduzione del cuneo fiscale in termini generali, e sulle misure specificatamente per i giovani e le assunzioni 1,3 miliardi soltanto l'anno scorso. Ma muovendosi su queste direttrici, il Governo è consapevole dell'esigenza di proseguire in questo percorso con particolare attenzione appunto ai giovani, in particolare a coloro che si trovano nelle fasi iniziali del percorso lavorativo e professionale. In tale contesto ho già avuto modo di chiarire che una delle possibili misure, a mio giudizio particolarmente appetibile per il rapporto costi-benefici anche nell'ottica del costo per l'erario, è quella di prevedere un sistema fiscale agevolato in relazione agli aumenti stipendiali riconosciuti dai datori di lavoro per i giovani sotto un determinato età, sulla base del modello che ha riscosso particolare successo della flat tax al 5% sugli aumenti contrattuali prevista dalla scorsa legge di bilancio. La proposta descritta prevede la collaborazione di datori di lavoro a fronte di appunto agevolazioni fiscali. Si tratta di ipotesi che intendo sottoporre al tavolo politico, fermo restando che l'ingresso e la permanenza dei giovani nel mercato del lavoro non passa solo per la strada delle agevolazioni fiscali, ma richiede prioritariamente l'adozione di politiche retributive adeguate da parte appunto delle imprese. Occorre riconoscere infatti che molte delle misure fiscali adottate nell'ultimo decennio hanno avuto anche la funzione di compensare una dinamica salariale particolarmente debole. Sarà quindi fondamentale, di concerto appunto col sistema delle imprese, affiancare alle politiche fiscali interventi capaci di innalzare la produttività del sistema economico e di favorire un'ampia partecipazione dei lavoratori ai benefici derivanti dalla crescita.
1: Ringrazio il Ministro Giorgetti, ha facoltà di replicare la deputata Carfagna. Prego.
11: Sì, grazie.
2: Noi moderati.
11: Signor Ministro. Ministro, intanto la ringraziamo per la serietà con cui in questi anni ha tenuto insieme la prudenza nella gestione dei conti pubblici, dei conti, dei soldi degli italiani e allo stesso tempo anche l'attenzione che ha messo in campo per sostenere chi crede nel sistema paese e lavora per farlo crescere e per rafforzarlo. Proprio in questa ottica, come noi moderati, pensiamo che sia arrivato il momento di investire sui giovani con più energia rispetto al passato, in maniera specifica sui ragazzi che entrano per la prima volta nel mercato del lavoro, anche per invertire il trend dell'emigrazione intellettuale che negli ultimi anni ha raggiunto cifre record, cifre che ci raccontano di una doppia ingiustizia che si consuma da un lato ai danni di giovani che studiano nel nostro paese, si formano nel nostro paese e sono costretti ad andare all'estero per valorizzare le loro competenze, e dall'altro parliamo di un danno al nostro sistema paese, di un costo che il nostro sistema paese paga perché perde personale, capitale umano particolarmente formato e qualificato. Noi pensiamo che sia necessario concentrare le risorse su questo enorme problema. La proposta di Noi Moderati, che Noi Moderati porterà al tavolo della coalizione, è molto semplice: zero tasse per 3 anni per i giovani al loro primo contratto di lavoro. Conosciamo le ristrettezze di bilancio e apprezziamo particolarmente gli sforzi che il governo fa per tenerlo in ordine. Crediamo tuttavia che in questo momento le scarse risorse disponibili vadano concentrate in questa direzione, perché questa è l'unica strada per aumentare i salari dei giovani, per rafforzare la loro autonomia e magari per convincere molti di loro a restare nel nostro paese. La nostra non è una proposta demagogica, non è una proposta sfasciaconti come quella del Movimento 5 Stelle, 15.000 euro a tutti i neo-18enni, non è una proposta assistenzialista, ma è una proposta di buon senso che Noi Moderati sosterrà con convinzione, anche perché la riteniamo da un lato giusta e dall'altro in grado di azionare una potente leva di crescita per il nostro paese.
1: Bene, la ringrazio deputata Carfagna. Passiamo all'interrogazione 3-2898 presentata dai deputati Bonelli e altri, che ha oggetto chiarimenti in merito al ruolo delle forze armate italiane presenti in Arabia Saudita. Il deputato Bonelli ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego, l'ascoltiamo.
2: Alleanza Verdi Sinistra.
12: Signor Presidente, signor Ministro, la domanda è molto semplice. Ma l'Italia sta sostenendo le azioni di guerra di Trump in Iran? Ce lo dica in maniera molto chiara, lo dica agli italiani, perché il 15 marzo l'Italia ha mandato 700 militari nell'area del Golfo Persico. Il Parlamento ne è venuto a conoscenza il 15 giugno, se non fossero stati altri soggetti e non certamente il suo ministero. Il 13 settembre la base Task Force Arabia è stata attaccata dagli Houthi e il 18 settembre è stato distrutto al suolo un caccia Eurofighter. Lei ha comunicato sui social che gli aerei presenti in Arabia Saudita sono stati tutti spostati per motivi di sicurezza, ma lunedì il velivolo radar Gulfstream italiano è comparso in volo proprio mentre c'erano operazioni saudite contro gli Houthi. Allora lo dica chiaramente agli italiani, quali sono le regole di ingaggio a cui sono sottoposti i militari italiani? Perché non viene in Parlamento a dire se l'Italia sta sostenendo la guerra di Trump, che sta destabilizzando il pianeta dal punto di vista economico e che sta destabilizzando anche quella prospettiva che noi vogliamo, che si chiama pace?
1: Il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha facoltà di rispondere. Prego, Ministro, l'ascoltiamo.
13: Grazie Presidente. No, nessuno sostiene nessuna guerra, lei lo sa perfettamente. Voglio essere netto su un punto, perché è il presupposto di tutto ciò che dirò. La presenza dei nostri militari nell'area poggia su un quadro giuridico chiaro, è un percorso parlamentare totalmente trasparente. Il 5 marzo, infatti, il Parlamento ha approvato le risoluzioni che autorizzavano specificamente, e cito testualmente, il dispiegamento e rischieramento di sistemi di difesa aerea antimissilistica e di sorveglianza a protezione dei cittadini italiani a supporto dei paesi partner e alleati dell'area del Golfo e per la salvaguardia delle infrastrutture strategiche presenti nell'area a tutela degli interessi primari nazionali. L'autorizzazione è stata poi confermata con la proroga delle missioni internazionali dalla Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato il 14 luglio, dall'Aula della Camera il 28 luglio. a valle di un ciclo di audizioni in cui sono stati forniti tutti gli elementi di dettaglio nelle commissioni competenti da parte del Ministro degli Esteri e della Difesa il 9 giugno. Inoltre, in merito, per fornire gli ulteriori dettagli, anche di natura tecnica e operativa, sono stati resi disponibili e auditi il Capo di Stato Maggiore della Difesa il 17 di giugno e il Comandante del Vertice Operativo Interforze il 1 di luglio. Cito un passaggio dell'audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, fornitura degli aiuti difensivi a favore di paesi coinvolti dagli attacchi iraniani e nello specifico Arabia Saudita, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Bahrain, che hanno chiesto a paesi amici, tra cui l'Italia, il supporto per accrescere la loro capacità di difesa e contrasto ai droni. Nel passaggio del comandante del COVI, le componenti operative di supporto e di sorveglianza sono state ridislocate in Arabia Saudita, Giordania e Italia. Ancora, l'Arabia Saudita è specificamente menzionata e prevista nella scheda 4 del 2026 delle missioni internazionali e attualmente operano sul suo territorio circa 500 militari, una Task Force Air e una Task Force Land, che costituiscono il riposizionamento annunciato, discusso in tutte le sedi previste, dentro un'area che era già a sua volta prevista e autorizzata e fanno parte dell'operazione Inherent Resolve. Il Parlamento è quindi stato costantemente coinvolto nel riposizionamento all'interno del perimetro previsto di capacità esistenti non più impiegabili dove erano dislocate, cioè in Iraq e Kuwait. Ogni passaggio è stato connotato alla massima chiarezza per consentire al Parlamento il pieno esercizio delle sue prerogative. Per quanto riguarda il Mar Rosso e lo Stato di Bab el-Mandeb, siamo presenti nell'ambito della missione dell'Unione Europea ASPIDES, ricompresa nella scheda 10 del 2026 delle missioni internazionali. Anche in questo caso, l'eventuale ulteriore contribuzione nazionale alla missione ASPIDES, ove necessario, qualora il Parlamento approvasse, mirerebbe a rendere più efficace, alla luce del mutato quadro, ciò che l'Italia fa già a sostegno dei traffici marittimi vitali per la nostra economia e di quella di paesi amici alleati, non di certo della guerra. L'ipotesi di cui sopra, peraltro, sarebbe già coerente con la scheda 10-26, approvata lo scorso luglio, che prevede espressamente il supporto naviglio mercantile in traffico nel Mar Rosso e Bab el-Mandeb. Restando ciò, con la lettera ho finito del 18 settembre, ho scritto all'alta rappresentante vicepresidente della Commissione Kaya Kallas richiedendo un intervento urgentissimo dell'Unione Europea per ottenere immediati addizionali contributi all'operazione ASPIDES da parte di tutti gli Stati membri, perché adesso la regge soltanto l'Italia e la Grecia. A chiusura di questa lettera ho rappresentato che attendo una risposta a tretto giro. L'alta rappresentante ha condivisa l'urgenza, ha immediatamente scritto a tutti i paesi dell'Unione Europea sollecitando a una maggior contribuzione di mezzi navali aerei. Nessuna scorciatoia, quindi. Il confronto col Parlamento non è mai venuto meno, né in nessun caso sono state limitate prerogative. Stiamo esattamente facendo ciò che tutti si aspettano da noi. Difendiamo le compagnie e le navi italiane, difendiamo la pace e siamo lontani alla luce da qualunque logica di guerra.
1: La facoltà di replicare il deputato Bonelli. Prego.
12: Ma signor Ministro, però trovo...
2: Alleanza Verdi Sinistra.
12: Ma non deve spiegarlo a me, ma dovrebbe spiegarlo a tutti gli italiani che ci stanno vedendo, che lei, questo governo, difende le ragioni della pace, diciamo di fatto dando una copertura alla guerra che Trump ha iniziato. Non c'è un'iniziativa diplomatica di questo governo che vada nella direzione di far cessare le armi e non c'è una presa di posizione chiara rispetto a chi questa guerra l'ha voluta. Del resto lei, signor Ministro, nei giorni scorsi, in particolar modo lunedì, ha avuto modo di dichiarare che per tutti gli assetti, in particolare per gli aerei militari italiani, sono state adottate misure per incrementarne le condizioni di sicurezza. In ogni caso sarà assicurata la continuità delle attività operative nel rispetto degli impegni internazionali assunti con la partecipazione ad Inherent Resolve. Allora, io le faccio presente che Inherent Resolve è la missione internazionale contro l'ISIS, non c'entra nulla con la protezione dell'Arabia Saudita e tra l'altro gli USA hanno annunciato da tempo che la missione ISIS Inherent Resolve è proprio, come dire, terminata. Ora il punto è che lei non è venuto qui in Parlamento a dirci quali sono le regole di ingaggio, che cosa faceva il Gulf Stream in aria nel momento in cui c'era l'attacco degli Houthi a supporto dell'Arabia Saudita. Il punto, vede, è che non c'è una volontà molto chiara da parte di questo governo di dire con chiarezza a Donald Trump, che proprio alcuni giorni fa ha dichiarato ulteriormente che vuole annientare l'Iran. entriamo in una fase di guerra senza fine e la vostra risposta è di mandare, come avete fatto, 700 militari, e su questo mi preme correggerla, signor Ministro, perché avete mandato quei 700 militari il 15 di marzo, ma il Parlamento ne è venuto a conoscenza il 15 di giugno, non certamente per sua iniziativa, ma anche per l'iniziativa di molti giornalisti che fanno ancora, viva Dio, giornalismo d'inchiesta. Il tema è ancora questo, signor Ministro. Questa spirale della guerra sta portando il pianeta a spendere 2.888 miliardi di dollari nel 2025 e voi vi siete allineati in questa direzione, mentre l'emergenza non è solo costruire la pace, perché quello che dice Giorgia Meloni, prepariamo la pace, di fatto con la guerra è smentita dai fatti, le guerre aumentano e le popolazioni diventano sempre più povere, a partire da quelle italiane.
1: Passiamo all'interrogazione 3-2899 presentata dai deputati Malavasi e altri, che ha oggetto effetti sulla spesa sostenuta dalle famiglie e sull'accessibilità alle cure derivanti dall'aggiornamento del tariffario per le prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale. La deputata Filippin ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. Prego, a lei la parola.
14: Grazie signor Presidente. Signor Ministro, dal 21 settembre è entrato in vigore il nuovo tariffario per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale.
2: Una Partito Democratico.
14: 448 prestazioni di specialistica ambulatoriale e 222 codici dell'assistenza protesica, quindi visite, esami diagnostici, procedure e dispositivi destinati anche alle persone con disabilità. Per le tariffe interessate l'incremento medio è intorno al 5,8%. Sappiamo che tariffa e ticket non sono la stessa cosa e che l'aumento non si trasferisce automaticamente ed integralmente sul cittadino, ma sappiamo che per i cittadini non esenti alcune prestazioni possono effettivamente diventare più costose, ed è questo il punto politico della nostra interrogazione, perché questi aumenti arrivano in un paese nel quale le famiglie hanno già pagato di tasca propria 41 miliardi di euro per la sanità nel 2024, pari ad oltre il 22% della spesa sanitaria complessiva, e nello stesso anno quasi 6 milioni di persone hanno rinunciato alle prestazioni sanitarie. Per questo chiediamo al Governo quali iniziative intenda assumere per evitare che il nuovo tariffario determini un aumento della spesa sanitaria a carico delle famiglie, con particolare attenzione alle persone fragili e con disabilità. Non stiamo parlando di tariffe, stiamo discutendo di accesso universale alle cure.
1: Il Ministro della Salute Orazio Schillaci ha facoltà di risponderle. Prego, Ministro.
15: Grazie, Presidente. Ringrazio gli onorevoli interroganti perché mi permettono di fare chiarezza su un tema che riguarda milioni di cittadini. Il nuovo tariffario della specialistica ambulatoriale dell'assistenza protesica è entrato in vigore il 21 settembre scorso, comprende centinaia di voci garantite dal Servizio Sanitario Nazionale. Parto dai numeri perché su questo tema i numeri vanno detti per intero in modo corretto. L'aggiornamento delle tariffe vale per la finanza pubblica 210,7 milioni di euro l'anno, un investimento che viene pagato per oltre l'88% dallo Stato. Chiarisco poi dei punti che ritengo fondamentali: la disciplina dei ticket non cambia, il tetto massimo del ticket ordinario resta fermo a 36,15 euro, per 8 prestazioni su 10 le tariffe restano invariate, a cominciare dalle visite di controllo. Ma soprattutto nulla cambia per gli esenti per età, patologia, reddito, che restano tali. L'impatto medio è compreso tra 1,1 e 1,5 euro l'anno per assistito non esente. Non lo dico per minimizzare, lo dico perché la preoccupazione delle famiglie merita risposte precise e non allarmi. Vengo alle persone con disabilità che gli interroganti giustamente richiamano. Per l'assistenza protesica gli aventi diritto continuano a ricevere ausili e dispositivi senza alcuna compartecipazione alla spesa. L'aggiornamento serve a remunerare in modo adeguato chi li fornisce. Aggiornarli significa proteggere l'accesso, non ridurlo. È bene anche ricordare che insieme al rinnovo delle tariffe è in dirittura di arrivo finalmente l'estensione del nomenclatore, che includerà anche prestazioni nuove ancora non disponibili. Parlo di prestazioni come i test prenatali non invasivi, l'adozione dello screening neonatale e della SMA su tutto il territorio nazionale, programmi di screening e di sorveglianza nazionale dei soggetti a rischio eredo familiare per tumore della mammella e o dell'ovaio. Infine voglio fare un passaggio sul monitoraggio. Il Ministero seguirà l'applicazione del decreto fin dalle prime settimane con le Regioni per intercettare subito eventuali criticità su singole prestazioni. Inoltre, i dati consolidati sugli effetti del nuovo tariffario sulla spesa delle famiglie e sull'accesso alle cure saranno resi pubblici. Nessuno dovrà rinunciare a una cura necessaria per ragioni economiche. È il principio sul quale il nostro Servizio Sanitario Nazionale è stato fondato nel 1978 ed è quello nel cui noi continuiamo a credere. Grazie.
1: Grazie a lei, Ministro Schillaci. Ha facoltà di replicare la deputata Malavasi. A lei la parola, deputata Malavasi.
16: Grazie, Presidente.
2: Partito Democratico.
16: Devo dire che questa affermazione che ha fatto in chiusura nessuno dovrà rinunciare alle cure per motivi economici ci trova assolutamente d'accordo. Peccato che oggi nel nostro paese non sia così. La collega ha ricordato come nel nostro paese ci sono circa 6 milioni di cittadini che oggi rinunciano alle cure perché non si possono permettere di rivolgersi comunque a un regime privato e di tasca propria investono 41 miliardi all'anno per potersi garantire le cure. E con questo nuovo tariffario, il secondo dopo quello che ha introdotto il tariffario nazionale alla fine del 2024, andiamo a chiedere ai cittadini italiani di sborsare ulteriori 27 milioni di ticket in più per prestazioni importanti. Certo, l'aumento medio è del 5,8%, ma mi stupisce molto che abbiate scelto di aumentare soprattutto i ticket sulle prime visite specialistiche, che sono quelle imprescindibili per iniziare un percorso di cura diagnostico, spesso per patologie anche molto gravi. Faccio due esempi. La prima visita cardiologica aumenta di 4,40 euro ed è il secondo aumento in due anni. L'ago aspirata alla mammella di 5,25 euro oltre all'aumento fatto l'anno precedente. Allora noi sosteniamo moltissimo le richieste che lei ha fatto per aumentare le risorse del Fondo Sanitario Nazionale, saremo al suo fianco, ma non possiamo accettare che in un momento come questo, così complesso e difficile economicamente per i cittadini, si scarichi su di loro un aumento dei ticket sanitari. Abbiamo un carrello della spesa aumentato negli ultimi 5 anni del 30%, l'inflazione è più bassa del carrello della spesa, le bollette sono aumentate del 60%, i carburanti sono agli occhi di tutto, le retribuzioni sono ferme al palo e abbiamo oltre 3 milioni di lavoratori poveri. È ora di smetterla di scaricare i costi sulle famiglie e sui cittadini, perché il diritto alla salute deve essere accessibile a tutti e la esortiamo a lavorare in questa direzione per continuare a dare concretezza a quei principi che lei ha richiamato e che voglio richiamare anch'io, per noi irrinunciabili, per cui è nato il Sistema Sanitario Nazionale. Universalità, uguaglianza, equità, queste sono le uniche garanzie di una democrazia nel nostro Paese.
1: La ringrazio. Passiamo all'interrogazione 3-2900, presentata dai deputati Onori e altri, che ha oggetto elementi e iniziative in ordine alla predisposizione del Piano Nazionale per la Prevenzione del Suicidio, con particolare riferimento all'inclusione degli uomini in età lavorativa e avanzata tra i destinatari prioritari del medesimo piano. La deputata Onori ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego, l'ascoltiamo.
2: Di azione.
17: Grazie Presidente. Gentile Ministro, pochi giorni fa il suo Ministero ha annunciato la preparazione di un piano nazionale per la prevenzione del suicidio. Iniziativa evidentemente meritoria, azione è con lei e come giustamente lei dichiara, dietro ogni situazione di sofferenza ci sono persone, famiglie, comunità. Rafforzare la prevenzione significa anche contrastare lo stigma che ancora troppo spesso circonda il disagio mentale. Tutto condivisibile. C'è un aspetto però che merita attenzione di cui oggi vogliamo parlare. Il suo Ministero individua dei target prioritari, categorie di persone considerati più vulnerabili e i target sono in quest'ordine: donne massimamente prioritarie, adolescenti, carceri. Mentre per gli adolescenti niente da dire, l'Organizzazione Mondiale per la Sanità identifica i suicidi come terza causa di morte per i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, così come il carcere risulta in effetti il luogo a maggior rischio, come l'associazione Antigone conferma. Sugli uomini e le donne il discorso è diverso perché su 5 omicidi che vengono commessi 4 sono fatti da uomini, l'80%, quindi gli uomini sono quelli che commettono di gran lunga la maggioranza dei suicidi. Di conseguenza la nostra domanda per lei è molto semplice: se sono gli uomini quelli che commettono più suicidi, perché il suo piano intende individuare nelle donne la categoria massimamente prioritaria? Grazie.
1: Grazie a lei, Ministro Schillaci. A lei la parola per la risposta. Prego.
15: gli onorevoli interroganti perché pongono una questione seria partendo dai dati giusti. Voglio dirlo con chiarezza, gli uomini in età lavorativa, gli uomini anziani saranno naturalmente tra i destinatari espliciti del Piano Nazionale per la Prevenzione del Suicidio. I numeri li conosciamo, i dati più recenti confermano che circa 3 suicidi su 4 riguardano uomini, che il rischio cresce con l'età, gli over 70 pesano per oltre un quarto dei decessi. È un quadro che il Ministero non ignora e che nessun piano serio potrebbe ignorare. Vado nel dettaglio, il documento di indirizzo in elaborazione presso il tavolo tecnico sulla salute mentale del Ministero, coerente con il piano di azioni nazionali per la salute mentale 25-30, si fonda su 3 basi, i dati di mortalità, i dati dei servizi clinici e dei primi soccorsi su autolesionismo e tentativi di suicidio, il contributo di epidemiologi, clinici, professionisti della salute mentale ed esperti di sanità pubblica. Perché allora, attenzione, come abbiamo annunciato, ai giovani, perché le statistiche di mortalità raccontano ciò che è già accaduto, i dati dei servizi e dei pronto soccorsi ci dicono quello che sta accadendo, segnalano autolesionismo e tentativi di suicidio anche in giovanissima età, spesso prima che le statistiche ufficiali riescano a documentarli, e tra i giovani il suicidio resta in Italia come nel resto del mondo una delle prime cause di morte. Intervenire prima significa questo, non significa scegliere una fascia di popolazione piuttosto che un'altra. L'approccio sex and gender based raccomandato dall'Istituto Superiore di Sanità è il metodo che adottiamo. Uomini e donne presentano frequenze, fattori di rischio e traiettorie di vulnerabilità diversi. Un piano efficace deve tener conto di tutti. Per gli uomini, soprattutto per i più anziani, la sfida è raggiungere chi chiede aiuto meno spesso e più tardi. Per questo il capitolo dedicato ai gruppi vulnerabili è stato concepito come un'area aperta

0: Grazie.
1: Presidente, grazie Ministro. Mi dichiaro soddisfatta delle sue parole. Chiaramente poi seguiremo l'operazione del tavolo tecnico e l'attuazione del piano di prevenzione sui suicidi per capire effettivamente se va nella direzione che oggi noi abbiamo provato a suggerire, perché crediamo che sia importante innanzitutto seguire un metodo onesto e basato davvero sui fatti e non fare un mero copia e incolla da altre politiche verso questo tipo di politica, perché ci sono categorie vulnerabili in certi ambiti, ci sono altre categorie vulnerabili in altri ambiti. Speriamo che quindi quello che lei ha detto, ovvero la categoria degli uomini in età lavorativa o addirittura anziana, perché in effetti i suicidi si osserva un picco da 65 anni in avanti, picco massimo addirittura dai 70, sia scritta però nero su bianco, perché nel momento in cui noi adottiamo un approccio basato sulle categorie e ne menzioniamo tre e non menzioniamo le altre, vuol dire che le altre automaticamente verranno escluse. Quindi, fermo restando che questo approccio sia quello corretto, anche su questo sarebbe interessante confrontarsi, è necessario però allora essere esaustivi quanto possibile, e approfitto di questi pochi secondi a mia disposizione per menzionare dei casi che effettivamente potrebbero essere all'attenzione del suo tavolo tecnico nella ipotesi di migliorare quanto finora fatto, che sono i casi del Regno Unito, dell'Irlanda, dell'Australia, che in effetti, e anche qui senza togliere niente ad altre categorie, perché non è una lotta tra categorie, si tratta di attuare delle politiche pubbliche, di spendere quelle poche risorse pubbliche che abbiamo nella maniera più efficace possibile, possibilmente con degli obiettivi misurabili. Il Regno Unito ha inserito gli uomini di mezza età tra i 7 gruppi prioritari. L'Irlanda va oltre le parole perché nei suoi documenti richiama espressamente le politiche di salute maschile e si dà poi anche un obiettivo misurabile, che è quello di scendere sotto i 7 suicidi ogni 100.000 abitanti entro, nel loro caso, il 2035. Quindi ribadisco quello che ho detto all'inizio, siamo soddisfatti di quello che lei ci ha risposto, saremo però soddisfatti nel merito quando vedremo un piano che effettivamente avrà tutti i criteri del caso. Grazie.
0: Grazie a lei, deputato Nori. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata. Andiamo avanti. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta sono complessivamente 97, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso. Passiamo agli interventi di fine seduta. Ha chiesto la parola il deputato Gerolamo Cangiano. Prego.
2: Grazie Presidente. Per la seconda volta in appena 15 giorni sono bruciate le ecoballe
3: di Fratelli d'Italia
2: al confine tra le province di Napoli e di Caserta. E allora oggi bisogna dirlo con chiarezza: la Regione Campania, il Presidente Fico non possono continuare a nascondersi dietro la gestione dell'emergenza, provando a dare ancora responsabilità al Governo De Luca. Invece il Governo Meloni, attraverso il Commissario per le Bonifiche, il Generale Vadalà, sta mettendo in campo uomini, risorse, interventi per continuare a bonificare la terra dei fuochi. Ma questo enorme lavoro rischia di essere vanificato se, mentre lo Stato rimuove i rifiuti, la Regione non riesce a garantire un'efficace prevenzione nei siti. Dobbiamo ricordare al Presidente Fico che governare significa prevenire e soprattutto agire con determinazione. La terra dei fuochi ha già pagato abbastanza, Presidente. Sulla salute dei nostri cittadini non possiamo più accettare alibi, ritardi e scarichi di responsabilità. Grazie.
0: Grazie a lei, deputato Cangiano. Ha chiesto di parlare la deputata Alessia Ambrosi. Ne ha facoltà. Prego.
4: Signor Presidente, colleghi.
3: I Fratelli d'Italia.
4: All'attenzione dell'Aula un'importantissima operazione denominata Aquila Nera, condotta dai carabinieri del Comando Provinciale di Trento sotto il coordinamento della Procura Distrettuale Antimafia. Un'indagine lunga e complessa iniziata nel 2021 che ha portato all'esecuzione di 20 misure cautelari, smantellamento di 3 organizzazioni criminali e il sequestro complessivo tra Italia e Sud America di ben oltre 82 kg di cocaina, consentendo di ricostruire più di 1.300 cessioni di stupefacenti. E quindi rivolgiamo il nostro grazie più sincero a tutti gli uomini e a tutte le donne dell'Arma dei Carabinieri, che hanno condotto un'operazione addirittura non solo nazionale ma internazionale. Dall'inchiesta emerge un quadro gravissimo: canali di approvvigionamento

0: della cocaina dal Sud America, traffico internazionale di migranti lungo la rotta balcanica, l'utilizzo ordini impartiti dal carcere mediante un telefonino introdotto illegalmente nel carcere e persino un'ipotesi di sequestro di persona a scopo di estorsione. È questo il volto della criminalità organizzata, ma il Trentino e l'Italia, Presidente, non sono e non saranno mai terra di conquista per i narcotrafficanti, mai terra di conquista di esseri umani. E noi siamo sempre accanto alle forze dell'ordine che lavorano costantemente per la nostra incolumità e per la nostra sicurezza, con senso di responsabilità e dello Stato. I nostri eroi silenziosi, che meritano rispetto anche quando qualcuno preferisce mettere sotto accusa il loro operato anziché riconoscerne la difficoltà e la responsabilità del lavoro che svolgono. E quindi noi di Fratelli d'Italia continueremo a sostenere con convinzione l'azione del governo Meloni contro lo spaccio, contro l'immigrazione clandestina, restando sempre al fianco delle forze dell'ordine perché proteggono ogni giorno l'Italia e sono l'orgoglio della nostra nazione. E i risultati del lavoro dell'operazione Aquila Nera parlano con la forza dei fatti. Grazie.
1: Grazie a lei, deputata Ambrosi. È chiesto di operare il deputato Francesco Emilio Borrelli. Ne ha facoltà un minuto.
2: Alleanza Verdi Sinistra.
3: Il prezzo medio dell'RC Auto in Italia nel 2026 si è attestato con un aumento medio rispetto all'anno precedente tra il 6 e il 10%. Contemporaneamente, l'anno scorso, le compagnie di assicurazione hanno festeggiato i migliori utili degli ultimi 20 anni, 11,6 miliardi di euro, solo di utili. E allora noi chiediamo ancora una volta, perché il governo e la maggioranza non vogliono calendarizzare la legge proposta da AVS più volte della tariffa unica per chi non commette sinistri? Si vuole fare, come al solito, un piacere a chi fa utili spaventosi e lasciare persone oneste e spesso in difficoltà economiche da sole. Per questo sabato a Napoli ci sarà la prima manifestazione, augurandoci contro questa tariffa e contro il caro benzina, augurandoci che il governo finalmente ascolti la voce dei cittadini.
1: Grazie. Chiesto di parlare il deputato Marco Grimaldi, ne ha facoltà un minuto.
2: Alleanza Verdi Sinistra.
4: Grazie Presidente. Oggi Torino parla al paese. Niccolò aveva 7 anni, è stato ucciso ieri mentre andava a scuola. È stato ucciso, era a fianco a suo papà, travolto da un'auto. Stamattina centinaia di famiglie sono accorse lì, in quello che è stato per tanti anni anche il mio quartiere, in Vanchiglia, per chiedere sicurezza. Hanno lasciato lì una piccola biciclettina bianca con un cartello che diceva voleva solo andare a scuola in bici. E in quella strada c'è il limite dei 30 all'ora, per intenderci, è una corsia ciclabile e non basta, e sarà compito, immagino, anche della città fare di più. Ma il governo, lo dico così, col nuovo codice della strada vuole l'opposto, cioè fare più difficoltà a mettere il limite dei 30, più difficoltà a costruire le ciclabili, al metro e mezzo per sorpassare una bici si aggiunge, se possibile, il ciclista precedente solo se tarda a scansarsi o finito. Niccolò il casco lo aveva e non è bastato. Ecco, la sicurezza non è dire ai più fragili state attenti, è obbligare chi guida a dire andate più piano perché puoi uccidere, ho finito. Io lo dico, noi vogliamo strade dove non si muore andando a scuola e credo che sia compito di tutti dire che le strade sono di tutti, anche dei bambini a due ruote. Grazie.
1: Bene, do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di giovedì 24 settembre 2026, ore 18, con votazioni non prima delle ore 19.30, esame del decreto legge recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile. La seduta è tolta.
2: Radio Radicale 16:16, abbiamo seguito il question time con i ministri Foti, Giorgetti, Crosetto e Schillaci. Restiamo nei programmi in convenzione, ma passiamo a Palazzo Madama, al Senato, per seguire la indifferita, la seduta di questa mattina. Si è parlato, tra le altre cose, di energia nucleare, quindi temi energetici.
5: Poiché non si è ancora concluso l'esame in sede referente del decreto legge in materia di imballaggi, passiamo direttamente al seguito della discussione dei disegni di legge in materia di energia nucleare sostenibile. Quindi l'ordine del giorno reca seguito della discussione del disegno di legge.
2: Senatore Centinaio, la presidenza.
5: Di energia nucleare sostenibile. Nella seduta di mercoledì 16 settembre si è conclusa la discussione generale. Ha la parola per la replica il relatore senatore Rosso. Rinuncia. Chiedo al rappresentante del governo se intende intervenire. Ministro, intende intervenire? Sì.
6: Grazie. Grazie Presidente, un grazie agli onorevoli senatori. No, io intendo solo ringraziare quest'Aula e il Parlamento nella sua interezza per il lavoro svolto su questo provvedimento, per i cicli audizione, per i dibattiti franchi su un tema che chiaramente polarizza anche l'opinione pubblica, ma che le istituzioni devono affrontare con serietà, responsabilità e rigore scientifico. Come è noto, negli ultimi anni il quadro internazionale è profondamente mutato. La volatilità dei mercati energetici, le tensioni geopolitiche, la necessità di ridurre la dipendenza dalle fonti fossili e gli obiettivi sempre più ambiziosi di decarbonizzazione hanno posto all'attenzione dei governi la necessità di garantire allo stesso tempo sostenibilità ambientale, sicurezza energetica e accessibilità di costi per le famiglie e le imprese. In questo contesto il dibattito sul nucleare ha assunto una dimensione nuova rispetto al passato. Il provvedimento affronta una questione strategica per il nostro futuro, ossia il futuro che le nuove tecnologie nucleari possono svolgere nel percorso di transizione energetica e di rafforzamento quindi della sicurezza e degli approvvigionamenti del nostro Paese. Il Governo ritiene che l'Italia, in questo contesto geopolitico instabile e dalla forte competizione internazionale, non possa restare fermo a guardare le evoluzioni che avvengono negli altri paesi, che si avvalgono tra l'altro da sempre delle eccellenze italiane in questo settore. Si tratta di costruire quindi una strategia complessiva nella quale tutte le tecnologie in grado di contribuire alla riduzione delle emissioni e alla sicurezza del sistema possono essere analizzate e valutate con metodo, trasparenza e competenza. Accanto alla dimensione energetica e ambientale, il provvedimento guarda anche all'opportunità di sviluppo economico e industriale per il nostro Paese. L'Italia dispone di un patrimonio di competenze scientifiche, tecnologiche e accademiche di assoluto rilievo internazionale, università, centri di ricerca, imprese altamente specializzate e professionisti qualificati operano già in settori collegati alle tecnologie nucleari, alla fisica avanzata, ai materiali innovativi, alla sicurezza degli impianti e all'ingegneria energetica. Valorizzare questo patrimonio significa investire in ricerca, in innovazione, investire in formazione delle competenze. Significa favorire la crescita delle filiere industriali ad alto contenuto tecnologico. Infine, il Governo è consapevole che una materia come quella nucleare susciti opinioni diverse e sensibilità differenti. Proprio per questo motivo ritiene indispensabile che il confronto pubblico si sviluppi sulla base di informazioni corrette, dati scientifici verificabili e analisi tecniche approfondite. Trasparenza, partecipazione e dialogo con le comunità locali costituiscono condizioni essenziali per costruire un percorso credibile e condiviso. Le scelte che riguardano il futuro energetico del nostro Paese non possono prescindere da un rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini, fondato sulla chiarezza delle informazioni e sulla responsabilità delle decisioni. L'obiettivo finale, colleghi senatori, rimane quello di garantire alle future generazioni un sistema energetico sicuro, sostenibile, competitivo e in grado di sostenere lo sviluppo economico e sociale dell'Italia. Con questo io ancora ringrazio i favorevoli, ringrazio i contrari, ringrazio per il serio dibattito e naturalmente auspico l'approvazione del provvedimento. Grazie Presidente.
2: La voce del Ministro Pichetto Fratin.
5: Avverto quindi che è pervenuto ed è in distribuzione il parere della Quinta Commissione Permanente. Passiamo alle illustrazioni degli emendamenti. Per comodità passiamo tutti gli articoli, quindi articolo 1, De Cristofaro, Nave, Sironi, Irto, Fregolent. Articolo 2, De Cristofaro, Nave, Sironi, Irto, Fregolent. Articolo 3, De Cristofaro, Nave, Sironi, Di Girolamo, Fregolent, Irto. Articolo 4, De Cristofaro. Articolo 5, De Cristofaro, Irto, Nave. Pareri del rappresentante, scusate, del relatore sugli emendamenti all'articolo 1.
7: Grazie Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti. Faccio anche gli ordini del giorno. Sugli ordini del giorno sono tutti contrari tranne il G1.100 Fregolent e il G1.101 Fregolent, in cui il Governo propone una riformulazione, e lascerei al Ministro l'illustrazione. Grazie.
5: Signor Ministro, pareri.
6: Grazie. Allora, conforme al relatore, mentre in merito al G.100 si propone la riformulazione, impegna il Governo nell'ambito dei procedimenti relativi alla costruzione e all'esercizio di nuovi impianti di produzione di energia da fonte nucleare sostenibile ad assicurare forme di consultazione del pubblico e in particolare di coloro che risiedono nei territori interessati dall'installazione degli impianti medesimi. Il successivo, il G1.101, riformulazione sull'impegno, impegna il Governo nell'esercizio della delega a valutare, qualora si ritenga di prevedere l'istituzione di un'autorità amministrativa indipendente per la sicurezza nucleare, l'opportunità di valorizzare e preservare il patrimonio di competenze tecniche e regolatorie già maturato presso l'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e di soggetti pubblici attualmente operanti nel settore. Grazie Presidente.
5: Grazie. Senatrice Fregolent, su? Accetta? Lascio la parola. Sì. Quando è il momento poi glielo dico.
8: Quando chiudiamo?
5: Sì.
2: Italia Viva, Silvia Fregolent.
5: Passiamo quindi alla votazione degli emendamenti. Emendamento 1. Senatore?
9: Sì, chiedo la verifica del numero legale.
5: Appoggio. Appoggio. L'appoggio c'è. Dichiaro aperta la verifica del numero legale. Votato tutti? Posso chiudere? Dichiaro chiusa la verifica del numero legale. Il Senato è in numero legale. Per quanto non lo so. Quindi passiamo agli emendamenti. 1.1. De Cristofaro e altri. Votiamo la prima parte, se respinta è precluso il successivo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.5, Sironi, con parere contrario, relatore governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.6, De Cristofaro e altri, con parere contrario, relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.7, Nave e altri, con parere contrario, relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.8, Sironi e altri, con parere contrario, relatore e governo. Senatrice?
10: Grazie Presidente.
8: Insisto per l'accoglimento di questo emendamento, che prevede semplicemente che ogni decisione venga assunta previa valutazione comparativa degli effetti economici, ambientali e in termini di sicurezza energetica rispetto agli scenari alternativi di decarbonizzazione fondati sullo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, tenendo conto anche dei tempi necessari al conseguimento dei relativi benefici energetici e ambientali. Insomma, assumere questa decisione deve essere una decisione ponderata, e la ponderazione non può che essere il risultato della comparazione con soluzioni alternative che dovessero risultare manifestarsi più vantaggiose rispetto a questa scelta. Quindi oculatezza, precauzione, prevenzione.
5: Grazie senatrice Sironi. Quindi mettiamo in votazione l'1.8 con parere contrario al relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. IRTO 1.9, IRTO e altri, con parere contrario al relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.10, di Cristofaro e altri, con parere contrario al relatore e governo. Favorevoli? Sto morendo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.11, Nave e altri, con parere contrario al relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.12 è improcedibile. 1.13, Nave e altri, con parere contrario al relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.14 improcedibile, come l'1.16. 1.15 mi era sfuggito. De Cristofaro e altri, con parere contrario al relatore governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. L'1.16. Appoggio? Ah, vuoi intervenire prima? Prima l'appoggio. Prima l'appoggio. Appoggio c'è, quindi senatore, se vuole intervenire,
10: grazie, aveva parola. No, per dire che questo emendamento prevede l'istituzione di un'autorità amministrativa indipendente per la sicurezza nucleare, con un'autonomia finanziaria e con i costi a carico degli operatori, quindi non dello Stato. Ora, io comprendo che questo disegno di legge ci viene raccontato come il ritorno del nucleare in Italia. Segnalo che con questo disegno di legge non torna il nucleare in Italia, è una delega in bianco al governo, ma qualora ci fosse la possibilità di tornare al nucleare, io chiedo ai colleghi, non sarebbe il caso di avere un organismo autonomo e indipendente sulla sicurezza del nucleare? Cioè, non è un qualcosa di scontato, addirittura viene considerato inammissibile un emendamento che dovrebbe prevedere l'istituzione di un organismo, peraltro con oneri non a carico dello Stato, per guardare e tutelare la sicurezza dell'eventuale nucleare. Ora, io capisco che sta solo nei sogni del governo e del ministro il nucleare, e non ci sarà il nucleare, però sarebbe un emendamento di buon senso, quindi io chiedo ai colleghi di votare favorevolmente a questo emendamento. Grazie.
5: Quindi, con voto elettronico, dichiaro aperta la votazione. Aspetto. Votato tutti? Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Passiamo all'1.17. Fregole. Senatrice Fregole, entra la parola.
11: Grazie.
2: Italia Viva.
11: Io chiedo al Ministro, che ha ringraziato chi voterà favorevole, chi voterà contrario, spero che ringrazi anche chi si asterrà, ma questo è un piccolo dettaglio, di rivalutare questo emendamento, perché io capisco che lei dice, visto che si fa riferimento al nucleare sostenibile europeo, c'è già un'individuazione di che cos'è il nucleare sostenibile europeo, quali sono le tecnologie. Ma appunto per questo io vorrei che fosse approvato questo emendamento, perché questa tecnologia, non posso fare il nome e cognome della società che lo produce, anche se è nata a Torino, è una tecnologia innovativa che in questo momento, pertanto, non è inserita nell'elenco delle tecnologie conosciute della fusione e della fissione, utilizzando questa tecnologia i rifiuti nucleari. Lei sa benissimo, perché conosce l'azienda che, ripeto, è nata a Torino, anche se purtroppo, visto che il nucleare in questo paese non c'è, sta facendo affari in Francia, in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, e meno male, probabilmente ci risolverà il problema dei fusti di Saluggia, visto che Sogin non li ha ancora cementificati al 2026, l'alluvione del 2000. Probabilmente farà quindi quelle cose che eviteranno, ad esempio, il sito unico nucleare, per cui non c'è traccia in questo provvedimento. Pertanto, visto che non è inserito, essendo una sperimentazione, in quell'elenco europeo a cui le fa riferimento, io rivaluterei questo emendamento. Grazie Presidente.
5: Grazie Senatrice Fregolent. Quindi 1.17, Fregolent, con parere contrario, relatore e governo favorevoli. Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.18, Irto e altri, con parere contrario, relatore e governo favorevoli. Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.19, Nave e altri, con parere contrario, relatore e governo favorevoli. Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.20, improcedibile, come l'1.21. Passiamo all'1.22 di Cristofaro altri, con parere contrario, relatore e governo favorevoli. Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.23 di Cristofaro e altri, con parere contrario, relatore e governo favorevoli. Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.24, Irto e altri, con parere contrario, relatore e governo favorevoli. Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.25, Nave e altri, votiamo la prima parte. Se respinta è precluso successivo. Quindi 1.25, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Passiamo quindi all'1.27, De Cristofaro e altri, con parere contrario al relatore governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.28, De Cristofaro e altri, con parere contrario, relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.29, Irto e altri, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.30, Irto e altri, con parere contrario, relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.31, Nave e altri, con parere contrario, relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.32, De Cristofaro e altri, con parere contrario, relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Passiamo agli ordini del giorno. G1.1, De Cristofaro e altri, a parere contrario al relatore governo, lo chiede di votare. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. G1.2, De Cristofaro e altri, con parere contrario al relatore governo. Senatrice, a lei la parola.
8: Senatrice, grazie Sironi. Presidente, vorrei aggiungere la mia firma a questo ordine del giorno che chiede, prima di assumere qualsiasi decisione nell'ambito della creazione di impianti a energia nucleare, di aver realizzato il deposito unico nazionale con adeguati standard di sicurezza, ove collocare le scorie e i rifiuti radioattivi già presenti nel nostro paese e quelli attualmente stoccati all'estero. È chiaro che prima di crearci un ulteriore problema, di aggravarlo, dobbiamo aver individuato la soluzione per il problema preesistente che ancora non siamo riusciti a risolvere. Quindi mi sembra il minimo rappresentare la soluzione al problema vecchio prima di imbarcarci in un problema nuovo.
5: Ok, Okay. Quindi 1.2 De Cristofaro e altri, con parere contrario di relatore e governo, lo mettiamo in votazione. Quindi favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 1.3 De Cristofaro e altri, anche questo con parere contrario relatore e governo, lo mettiamo in votazione. Favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 1.4 De Cristofaro e altri, con parere contrario relatore e governo, lo mettiamo in votazione. Favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 1.5 De Cristofaro e altri, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 1.6 De Cristofaro e altri, con parere contrario relatore e governo. Favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 1.7 Sironi, a lei la parola.
8: Grazie Presidente. Questo ordine del giorno interviene con una raccomandazione di utilizzare tutte
2: del Movimento 5 Stelle
8: e la prevenzione possibile e immaginabile, perché questo ordine del giorno prende in considerazione il contesto geopolitico attuale che vede il nostro mondo attraversato da diversi episodi bellici o guerre proprio in sé, e quindi la presenza di reattori nucleari distribuiti, penso agli small modular reactor, quindi numerosi e distribuiti sul nostro territorio nazionale, non possiamo far finta di non capire che questi potrebbero costituire dei potenziali obiettivi bellici o per interventi di terrorismo. E quindi quello che si chiede con questo ordine del giorno è che nell'esercizio della delega si tenga in considerazione il mutato contesto internazionale e i profili di rischio che potrebbero interessare queste infrastrutture sensibili, e quindi procedendo ad una revisione sostanziale di tutte le disposizioni di questo provvedimento. Direi che la tutela della sicurezza degli abitanti del nostro Paese sia una priorità.
5: Grazie senatrice Sironi. Allora 1.7 Sironi, con parere contrario relatore e governo. Favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 1.100 Fregolent, senatrice, è favorevole con riformulazione.
11: Grazie Presidente, faccio la dichiarazione su tutti e due gli ordini del giorno, così ringrazio innanzitutto il Ministro che mi ha accolto gli ordini del giorno, per due motivi. Questo ordine del giorno parla di dibattito pubblico, sarebbe necessario fare come si fa in Francia, prima delle grandi opere si fa una partecipazione
2: pubblica. Italia Viva.
11: Spiega dove si vuole portare il Paese, si fanno tutti i... le modifiche prima che parta il cantiere e poi si raggiunge l'obiettivo. La TAV in 30 anni qualcosa dovrebbe aver insegnato, e quindi, visto che tutti e due siamo piemontesi e ci ha insegnato qualcosa, grazie per aver accolto l'ordine del giorno. L'altro ordine del giorno, invece, che è altrettanto importante, dà un ruolo a ISIN. La mia preoccupazione, Ministro, che visto che si parla di una generica agenzia, fosse data ad altri, faccio un nome e un cognome, ARERA per esempio, che in questi anni non ha saputo tutelare le nostre bollette, figuriamoci se riesce a controllare il nucleare. ISIN deve essere rafforzato, così com'è non è sufficiente, ma è un buon inizio. Quindi il fatto che abbia accolto questo ordine del giorno non vuol dire che, come dire, è inserita nella legge delega, ma visto che preparerà lei e non altri i decreti delegati, sono convinta che le metterà dentro. Grazie.
7: Presidente, soltanto per aggiungere la mia firma, se lo consente la senatrice Fregolent.
5: Sì, le ha mandato il cuoricino, quindi sì, non lo consente. Quindi lo mettiamo in votazione, G1.100, Fregolent, con parere favorevole riformulato, favorevole di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Così come il G1.101 Fregolent con parere riformulato, con parere favorevole di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Votiamo l'articolo 1. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Passiamo all'articolo 2, quindi gli emendamenti all'articolo 2. Parere del relatore.
7: Sì, grazie Presidente. Contrario su tutti gli emendamenti.
5: Parere del governo.
12: Conforme.
5: Grazie. Quindi 2.1 De Cristofaro e altri. Votiamo la prima parte con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Il 2.4 è improcedibile, passiamo quindi al 2.5. Sironi, a lei la parola, senatrice.
8: Sì, grazie Presidente. Ribadisco e richiamo al concetto già espresso.
2: Movimento 5 Stelle.
8: Opportunità, alla necessità, direi anzi, che qualsiasi scelta sia assunta solo previo la valutazione comparativa con diverse opzioni diverse di decarbonizzazione, tenendo conto delle relative tempistiche di attuazione e degli impatti economici, ambientali e sociali, prima di assumere una decisione che si compari con decisioni alternative possibili, se fossero migliori, ci dovrebbe essere uno stop.
5: Grazie senatrice, quindi 2.5 Sironi con parere contrario al relatore governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.6 De Cristofaro e altri con parere contrario al relatore governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.7 De Cristofaro e altri con parere contrario al relatore governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.8 Nave e altri. Senatrice Sironi.
8: Grazie Presidente. Di nuovo, secondo il principio di precauzione, ogni decisione dovrebbe essere assunta, cioè il programma nazionale dovrebbe essere adottato previa valutazione di un altro elemento, la dipendenza da stati esteri circa l'approvvigionamento della materia prima, perché potrebbe causare dei rapporti internazionali non auspicabili come quelli che già stiamo sperimentando di questi tempi a proposito del petrolio o del gas. Quindi è una valutazione che dovrebbe necessariamente essere fatta se vogliamo assumere decisioni consapevoli e utili.
5: Grazie senatrice, quindi 2.8 Nave altri con parere contrario relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.9 Irto e altri con parere contrario relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.10 Irto e altri con parere contrario relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Il 2.11 è improcedibile. 2.12 Nave e altri con parere contrario relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Il 2.13 improcedibile. 2.14 Irto e altri con parere contrario relatore e governo. Relatore.
10: Sì, Presidente, l'emendamento 2.14 prova, diciamo così, a rendere protagonista il Parlamento, considerando che in questo disegno di legge sostanzialmente il Parlamento è totalmente escluso da qualunque verifica e decisione sul tema del nucleare. Sostanzialmente è una delega in bianco al Governo, e noi prevediamo con questo emendamento di introdurre, diciamo, l'obbligo di trasmissione alle Camere dello schema di programma nazionale della disciplina di monitoraggio per avere un parere delle commissioni competenti per materie e profili finanziari. Allora, se mettiamo in fila le cose, vediamo come il provvedimento non ha previsto il dibattito pubblico e si pensa di risolverlo attraverso un ordine del giorno, che comunque una cosa positiva, ma che non risolve il fatto, perché il dibattito pubblico dovrebbe essere un obbligo per le grandi opere, per i grandi interventi dello Stato sul territorio. Piccola parentesi, il governo non lo ha fatto per un'opera gigantesca in termini finanziari, ma è un'opera che non c'è, mi riferisco al ponte sullo stretto, figuriamoci sull'ipotetico nucleare. Quindi manca il dibattito pubblico, ma almeno rendiamo protagonista il Parlamento, proviamo a chiedere al Parlamento anno per anno alle commissioni competenti di esprimersi su quello che reputate essere il futuro energetico di questo Paese. E in una democrazia parlamentare penso che un emendamento di questo tipo, che non va, diciamo, a cambiare gli equilibri di un provvedimento debolissimo, peraltro, non, è una cosa che tutto il Parlamento potrebbe votare. Grazie.
5: Grazie, senatore. Quindi 2.14, IRTO e altro, con parere contrario, relatore e governo favorevoli. Senatore Boccia.
13: Sì, Presidente, le chiedo a nome del gruppo del Partito Democratico il voto elettronico.
5: Poggio. Ah, il Presidente, scusate. Quindi dichiaro aperta la votazione. Dichiaro aperta la votazione. Siamo più veloci del sistema. Votato tutti? Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 2.15, Sironi, con parere contrario, relatore e governo favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.16, De Cristofaro e altri, con parere contrario, relatore e governo favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.17, Fregolent, con parere contrario, relatore e governo favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.18, improcedibile. 2.19, De Cristofaro e altri, con parere contrario, relatore e governo favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Il 2.20, votiamo la prima parte, se respinta. Senatore, lei la parola.
10: Su questo, per chiedere la verifica del numero legale.
5: Appoggio. Appoggio c'è. Appoggio c'è. Dichiaro aperta la verifica del numero legale. Chiaro, chiusa la verifica del numero legale. Il Senato è in numero legale. Quindi siamo sempre al 2.20, votiamo la prima parte, se respinta è precluso il successivo. Con parere contrario al relatore governo favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.22, Sironi. Senatrice Sironi.
8: Grazie Presidente.
2: Movimento 5 Stelle.
8: Già in un emendamento precedente, che non ho fatto in tempo ad illustrare e a fare la dichiarazione di voto, facevo presente la necessità che nella denegata, non auspicata e fortemente contrastata ipotesi in cui si pervenisse all'implementazione del nucleare, a proposito della localizzazione degli impianti, questo emendamento suggerisce di mettere nero su bianco il fatto che si debbano privilegiare il riutilizzo di aree già compromesse o interessate da attività industriali dismesse, evitando consumo, o meglio, evitando impermeabilizzazione di nuovo suolo. Noi sappiamo che è entrato nel nostro ordinamento dall'agosto del 2024 il regolamento sul ripristino della natura, cogente, direttamente applicabile, che impone a tutti gli Stati membri che si devono adeguare il fatto che entro il 2030 vengano recuperate, ripristinate, recuperate alla natura il 20% dei suoli degradati. Allora, se noi dobbiamo raggiungere questo obiettivo, dobbiamo fare in modo che qualsiasi legiferazione venga attuata tenga in considerazione questo obiettivo, e quindi questi insediamenti nucleari andrebbero comunque ad incidere sugli ecosistemi, quindi, e dovrebbero essere localizzati in via prioritaria in aree dismesse o comunque in aree che non peggiorino lo stato delle superfici naturali disponibili e quindi che si localizzino in aree già degradate. Direi che se vogliamo provare a essere coerenti e ad armonizzare la nostra legislazione e dovendo tenere presente in ogni atto il regolamento sul ripristino della natura, anche in questo caso dovremmo prendere in considerazione che questi eventuali centri nucleari insistano su aree già degradate senza peggiorare la situazione. Quindi invito il governo e il relatore e la maggioranza a prendere in considerazione l'opzione di mettere nero su bianco che in via prioritaria questi impianti devono essere localizzati in aree già degradate senza impermeabilizzare o degradare nuovo suolo prezioso per gli ecosistemi che, come sappiamo, incidono sul benessere, sulla salute e sulla vita di tutti noi.
5: Grazie senatrice Sironi, quindi 2.22 con parere contrario relatore governo, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 2.23, Fregoli, a lei la parola senatrice.
2: Italia Viva.
11: Grazie Presidente, è un tentativo per far ritornare quella tecnologia sperimentale che dicevo prima quando si discuteva l'articolo 1 anche qui, perché effettivamente in Francia e in Gran Bretagna non fa più parte dell'Unione Europea purtroppo, ma la Francia sì, si stanno sperimentando queste nuove centrali nucleari dove viene utilizzato piombo fuso insieme ai rifiuti radioattivi come elemento di utilizzo di energia senza quindi dover creare nuovo e prendere nuovo materiale per la produzione dell'energia nucleare. Pertanto chiedo una riflessione su questi due emendamenti, perché sono uguali il 223 e il 224, per far rientrare la tecnologia di questa azienda torinese anche nella produzione attuale dell'energia nucleare. Grazie.
5: Grazie senatrice. Quindi 2.23, Fregolent, con parere contrario, relatore governo, favorevoli? Contrari, astenuti, il Senato non approva. 2.24, Fregolent, con parere contrario, relatore governo, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 2.25, Nave e altri, con parere contrario, relatore governo, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 2.26, Sironi, con parere contrario, relatore governo, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 2.27 improcedibile, 2.28 Irto e altri, con parere contrario relatore governo, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 2.29 De Cristofaro e altri, con parere contrario relatore governo. Senatore?
9: Sì Presidente, per chiedere la verifica del numero legale.
5: Appoggio. L'appoggio c'è, dichiaro aperta la verifica del numero legale. Votato tutti. Dichiaro chiusa la verifica del numero legale. Il Senato non è il numero legale. Ci rivediamo tra... Ci rivediamo alle 12.28.
14: Vi prego di prendere posto. Allora, la seduta è ripresa. Andiamo subito al 2.29. De Cristofaro e altri. Favorevoli per alzata di mano. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? A occhio, direi che respinto, non approvato. 2.30. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 231, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. È improcedibile il 232 dell'articolo 81 della Costituzione, mentre invece possiamo votare il 233, sempre di De Cristofaro. Favorevoli? De Cristofaro, voti a favore. Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Il 34 e il 35 sono improcedibili, mentre il 36 è uguale al 37 e li votiamo. Favorevoli? Contrari? State le mani. Astenuti? Il Senato non approva. Andiamo al 238 Sironi. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Facciamo venire la vicepresidente. 239. Improcedibile, come d'altronde il 240, ma abbiamo nel frattempo la senatrice Fregolent che ci chiede di intervenire. Prego.
11: Grazie Presidente. Mi sorprende l'improcedibilità del 239, posto che nell'articolo 1 è stato approvato un mio ordine del giorno con modifiche che parla dello stesso argomento. Quindi delle due l'una, o l'ordine del giorno è un'illusione, mi state dicendo che non avete nessuna intenzione,
2: Italia Viva,
11: il governo mi vuole dire che non ha nessuna intenzione di prenderla seriamente in considerazione, o il 239 non può essere considerato improcedibile, ci può essere un parere contrario perché c'è già stato l'ordine del giorno, perché è oneroso, ma improcedibile mi sembra un non senso rispetto all'ordine del giorno approvato. Grazie.
14: Certo, io capisco il suo ragionamento, ma non c'è un vaglio della Commissione sugli ordini del giorno, mentre c'è sugli emendamenti. Questo può determinare una diversità di valutazione. Andiamo a pagina 34 in fondo, 2 e 44. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Non approva. È arrivata la vicepresidente Castellone, a cui molto volentieri cedo la conduzione dell'Aula. Grazie vicepresidente.
15: Allora, siamo all'emendamento 2.45, Irto ed altri.
2: Che è un parere Maria Domenica Castellone del gruppo
15: Commissione,
2: del Movimento 5 Stelle.
15: Quindi è improcedibile, così come il 2.46, il 2.47 fino al 2.51. Quindi Scusate, 2.49, quindi c'è il 2.50 da votare, Irto ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 2.51 è improcedibile, votiamo il 2.52, Irto ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.53, Nave ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.54, Nave ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.55, Sironi, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.56, Irto ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Vi prego di alzare la mano, colleghi, altrimenti è complicato. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.57, Irto ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.58 è improcedibile, 2.59, Irto ed altri, ha un parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Votiamo ora l'articolo 2, quindi stiamo votando l'articolo 2. Senatore Patuanelli.
16: Sì, grazie Presidente per dichiarazione di voto e anche per fare alcune considerazioni anche relativamente alle parole del Ministro in fase di replica.
2: Il Movimento 5 Stelle.
16: Approfitto della dichiarazione di voto sull'articolo 2 per fare un ragionamento rispetto a tutto il provvedimento. Il Ministro con la sua solita eleganza e pacatezza ha espresso alcune opinioni anche condivisibili, ha detto che è consapevole che il tema sia divisivo e ha detto che è normale che ci sia un dibattito, che questo dibattito in quest'Aula c'è stata. Ora io condivido questa analisi e credo che sia sbagliato, c'è la polarizzazione tra chi dice no in senso assoluto all'energia nucleare. Ricordo che l'energia del sole nasce da un processo nucleare, quindi dire no tout court al nucleare è sbagliato. Credo però sia altrettanto sbagliato l'approccio che questo provvedimento ha quando leggo al comma 1 dell'articolo 1 spiega che la finalità della norma è anche quella del conseguimento della sicurezza e dell'indipendenza energetica del Paese e del contenimento dei costi dei consumi energetici per i clienti finali. Oggi, posto che che la volontà del Governo, anche platealmente esplicitata in tanti interventi dal Presidente del Consiglio, dai Vicepresidenti del Consiglio, è quella di spingersi al nucleare di quarta generazione, gli small modular reactor, ecco, quella è una tecnologia che oltre a non essere ancora disponibile non garantisce al momento il raggiungimento di questo fine. Perché si fa riferimento alle cosiddette aree del trilemma energetico, no? Oggi forse è un quadrilemma, neanche un trilemma, perché l'energia deve essere garantire sicurezza, economicità, sostenibilità, che è il trilemma storico dell'energia, a cui si aggiunge il tema dell'indipendenza. Però vedete, il nucleare è sicuro nel come si legge la sicurezza sugli approvvigionamenti sull'energia, sì, è sicuro, perché per sicurezza non si intende la pericolosità, si intende la garanzia di un'energia disponibile in modo continuato e programmabile. È molto più sicuro dal punto di vista energetico il nucleare della fonte rinnovabile, perché la fonte rinnovabile è una fonte che non è programmabile, se non attraverso i sistemi di accumulo. Ma sul tema dell'economicità, oggi i dati che abbiamo rispetto agli small modular reactor, in generale alla quarta generazione, i costi attesi sono più alti di quasi tutte le altre tecnologie di produzione di energia disponibili. Sul tema della sostenibilità, è chiaro che se leggo la parola sostenibile al principio europeo di NSH, cioè il non arrecare eccessivo danno all'ambiente, allora il nucleare è sostenibile, ma il concetto di sostenibilità è un po' più ampio, è quello di lasciare intoccate le risorse naturali per le generazioni future, quindi una tecnologia che dalla trasformazione non intacca la quantità e quindi il nucleare non è sostenibile. Poi c'è il tema dell'indipendenza, lo diceva prima la collega Sironi. Ora io ricordo che il 40% delle centrali di arricchimento dell'uranio sta in Russia e che gli altri paesi che hanno disponibilità di materia prima e di centrali di arricchimento sono il Kazakistan, l'Uzbekistan, in parte il Canada e l'Australia, ma sono comunque paesi che non sono l'Italia. E quindi sull'indipendenza, la quarta gamba del quadrilemma energetico, noi non ci siamo, perché non saremo indipendenti dal punto di vista energetico, avremo comunque la necessità di importare da paesi o dalla Russia, o dall'Uzbekistan, o dal Kazakistan, o dalla Namibia, o dall'Australia, o dal Canada, la materia prima che ci servirà per alimentare. Per cui, vede Ministro, io condivido il fatto che su temi come questo, in qualche modo, non dico che la politica dovrebbe fare un passo indietro e ascoltare i razionali, però quantomeno contribuire con i razionali al dibattito politico. E un provvedimento che inizia dicendo facciamo questo per garantire la sicurezza, l'economicità, l'indipendenza del sistema elettrico, ecco, io credo che sia profondamente inquinante del dibattito, perché non è così. Io sono stato, ho avuto la fortuna, come sa, di servire il mio paese anche in un ruolo importante come quello di Ministro dello Sviluppo Economico, dove ho finanziato la ricerca sul nucleare, perché credo nell'innovazione, credo nella ricerca, credo nello sviluppo delle tecnologie, e che sarebbe sbagliato fermarci a prescindere soltanto per una posizione ideologica. Però credo che oggi queste tecnologie ancora non siano mature, e impostare il dibattito pubblico dicendo ai cittadini guardate che noi adesso vi garantiremo, grazie al ritorno del nucleare, energia a basso costo, sicura, e saremo indipendenti dagli altri paesi, sia sbagliato. Non è

0: se noi vediamo quali sono le riserve di uranio attuali al mondo censite, sono circa 6 milioni e 700 mila tonnellate. Se noi calcoliamo qual è il consumo annuo d'uranio alla situazione attuale, sono circa 68 mila tonnellate, il che significa che abbiamo una prospettiva di utilizzo di circa 70 anni. Se adesso invece calcoliamo quali sono le prospettive di utilizzo del petrolio, sono circa 55 anni, quindi non c'è nessuna differenza, cioè è totalmente ingiustificato passare al nucleare sulla base di queste considerazioni, tanto più che voi non avete nemmeno preso in considerazione la possibilità di investire ricerca in generatori di nuova generazione come quelli a piombo, che permettono l'utilizzazione dell'uranio 238 invece che 235, che ha un'abbondanza di 100 volte superiore, che ci darebbe una stima prospettiva di utilizzo di 6.000 anni. Quindi io penso che questo provvedimento che voi avete fatto è completamente destituito di basi scientifiche e aumenta il rischio ambientale, non dà nessun vantaggio all'Italia e allo stesso tempo non assicura nessuna indipendenza energetica né a breve né a lungo tempo, perché le pensi che ci vorranno 10-15 anni per mettere queste centrali in funzione? Tra 10-15 anni la prospettiva di utilizzo dell'uranio 235 alle quantità attuali e ai consumi attuali è di 45 anni, cioè noi stiamo praticamente investendo quantità di risorse gigantesche, mobilizzando tecnologie e menti per una tecnologia che è destinata a sparire.
1: Grazie senatore Crisanti, do la parola alla senatrice Fregolent per dichiarazione di voto.
2: Grazie signor Presidente. Vede Ministro,
3: Italia Viva.
2: Per la dichiarazione di voto devo dire, faccio i complimenti al collega Patuanelli, del collega Patuanelli che ha individuato i limiti di questo provvedimento, i limiti che per noi portano un'astensione, a loro, come dire, da stura, come si dice dalle nostre parti, danno la stura a un voto contrario. Mi stupisce che gli emendamenti sulla possibilità di aprire e di ampliare le ricerche e di considerarle all'interno del nucleare già sperimentato abbiano avuto parere negativo, perché se il merito di poter riutilizzare le scorie radioattive già presenti nel mondo è individuato non più come elemento sperimentale ma da mettere nella procedura riconosciuta, cosa che il nucleare sostenibile di derivazione europea ovviamente non l'individua, è un autogol che ci facciamo noi come paese, perché la tecnologia è italiana, perché le scorie ce le abbiamo nel nostro paese, perché le abbiamo date alla Francia, alla Gran Bretagna, perché non abbiamo fatto il sito unico dei rifiuti e quelli ci dovrebbero ritornare indietro. Quindi quando avete dato i pareri negativi, secondo me vi siete troppo innamorati di un testo generico, e io mi rendo conto perché l'avete fatto, perché non tutti all'interno della maggioranza sono favorevoli, altrimenti non avreste impiegato 4 anni per una legge delega, non 4 anni per un provvedimento che fa costruire un reattore nucleare, 4 anni per una legge delega. E anche prima la giustificazione che mi ha detto il Presidente, che un emendamento veniva considerato non procedibile, quando si parla dell'agenzia di cui lei mi ha dato il parere nell'ordine del giorno, come se dire, ma l'ordine del giorno ha una sua strategia e un emendamento ce n'è un altro, quando in realtà dico, in realtà quello che ho detto nell'ordine del giorno, che lei ha ovviamente riformulato e per cui ho accettato, ma il contenuto è lo stesso, rischia di sembrare questo provvedimento un provvedimento dove si voglia a creare l'ennesima agenzia dove mettere gli amici più che le persone competenti. Due, abbiamo chiesto che avessero l'indipendenza economica, che vuol dire, come si diceva mia madre, dipendenza economica e dipendenza psicologica, e quando uno è indipendente veramente dà un giudizio su quello che la ricerca dà come sperimentazione in maniera molto più libera che se non dipende da un ministero, qualunque ministro ci sia e qualunque presidenza del Consiglio ci sia, perché tutti abbiamo avuto

0: ruoli in questo paese e sappiamo come vanno le cose, quindi non è che io non sono serena perché c'è un governo che non mi appartiene, perché preferirei un organo indipendente, soprattutto quando sono io a governare, perché vorrei che il giudizio lo dessero in maniera trasparente quando sono io a dover dare le risorse e che non dicessero di sì per far piacere a me, che sono la migliore, ma anche quando ci sono persone che non sono così eccellenti. Perché io ho sempre il dubbio che quando c'è dietro un'autorità che viene finanziata per intero dal governo e deve fare la felicità del governo, non sia completamente indipendente. Per questo deve essere considerato un authority come tutte le altre, con quell'indipendenza che garantirebbe che il dibattito che giustamente il collega Patuanelli diceva che non è così diviso, cioè che non dovrebbe essere così diviso tra i no e sì ad oltranza, ma che se ci sono dei ponti di comunicazione non lo sarebbe così netto, ecco, è quello che non serve a questo paese, perché questo paese ha paura delle opere e lei lo sa benissimo, e se si parte col piede sbagliato non si farà neanche un esperimento di una centrale nucleare, neanche una centrale nucleare. Grazie.
1: Grazie. Senatrice Fregolent, se non ci sono altre dichiarazioni di voto, pongo in votazione l'articolo 2. Stiamo votando l'articolo 2. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Passiamo all'articolo 3. Chiedo i pareri a relatori e governo perché l'illustrazione è già stata fatta.
2: Sì, grazie Presidente. Parere contrario su tutti gli emendamenti.
1: Governo? Passiamo quindi alla votazione degli emendamenti all'articolo 3. Votiamo in unica votazione perché identici gli emendamenti 3.1 De Cristofaro ed altri e 3.3 Nave ed altri. Senatrice Gaudiano.
3: Chiedo il voto elettronico. Grazie.
1: Senatrice chiede il voto elettronico a nome del gruppo, però non c'è il capogruppo, quindi chiediamo l'appoggio. L'appoggio c'è? Pongo quindi in votazione con voto elettronico gli emendamenti 3.1 e 3.3, con parere contrario di relatore e governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 3.4 De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatore e governo. La votazione è aperta. Ah, scusatemi, questo è voto per alzata di mano. Quindi chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 3.5 Sironi, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.6 De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.7 De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.8 De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.9 Sironi, interviene la senatrice Sironi in dichiarazione di voto, immagino.
4: Sì, grazie. Prego, Presidente. Senatrice. Chiaramente voto favorevole e motivo invitando
5: il Movimento 5 Stelle,
4: la maggioranza ad associarsi. Con questo emendamento chiediamo che nel perseguire la sostenibilità ambientale, sociale ed economica degli interventi si tenga conto degli impatti derivanti dall'intero ciclo di vita degli impianti, compresi la costruzione, l'esercizio, la disattivazione, la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito. Cioè non si può focalizzarsi solo sull'implementazione, ma si deve tener conto dell'insieme delle ripercussioni e delle implicazioni dell'intervento. Grazie.
1: Grazie senatrice. Senatrice Gaudiano, su cosa?
3: Chiedo il voto elettronico a nome del gruppo.
1: Quindi serve l'appoggio per il voto elettronico. Apriamo la votazione. L'appoggio c'è. Quindi pongo in votazione l'emendamento 3.9 Sironi con voto elettronico. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 3.10 De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatore e governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 3.11, nave ed altri, parere contrario di relatore e governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 3.12, nave ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.13, De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.14, nave ed altri, senatore Nave, dichiarazione di voto?
5: Sì, Presidente, prego. Grazie. Con questo emendamento, in realtà con l'articolo 3, dove sono previsti varie attività
6: del Movimento 5 Stelle,
5: faremo poi in dichiarazione di voto, ma diventava fondamentale questo. Noi abbiamo sentito usare molto spesso, anche sulle, lavoriamo molto sulle definizioni, no? Quindi gli SMR, Modular Mole Reaction, gli Advanced Modular Reaction, però in realtà confondiamo spesso quella che è la tecnologia di utilizzo o di costruzione con quella che è invece la tecnologia di avanzamento dei prodotti, dei reattori nucleari. In questo caso ho proposto nell'emendamento di definire che di tutti gli impianti con cui si va a discutere fossero impianti di quarta generazione, perché veda Presidente, è capitato anche quest'estate, attualmente anche gli small modular reactor si utilizza la tecnologia di terza generazione o di terza generazione plus, cioè quella che utilizza ancora l'acqua leggero vaporizzata per poter raffreddare gli impianti, e noi abbiamo visto che cosa è successo con estati così calde, quindi col cambiamento climatico in atto, in che modo sono state spente le centrali in Francia, così come in Australia è stata addirittura sospesa la costruzione di un impianto nucleare proprio dovuto al fatto dell'utilizzo dell'acqua. E allora ecco che è una risorsa attualmente diventata risorsa rara, quindi ecco chiedo che tutto ciò che viene inserito all'interno dell'articolo 3 facesse riferimento agli impianti di quarta generazione. Ecco, e quindi col buon senso chiedo di poter votare questo emendamento, altrimenti ci nascondiamo dietro un voto. Esprimo il mio voto favorevole su questo emendamento. Grazie Presidente.
1: Grazie senatore Nave. Pongo quindi in votazione l'emendamento 3.14, Nave ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.15, Fregolent, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.16, Fregolent, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.17, Irto ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.18, De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.19, De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.20, Sironi, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.21, Nave ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.22, De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.23, Irto ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.24, De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatore e governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 3.25, Nave ed altri, senatrice Sironi, in dichiarazione di voto?
4: Sì, grazie Presidente.
1: Prego.
6: Con il Movimento 5 Stelle
4: vogliamo introdurre un altro punto per individuare le prescrizioni, quindi definendo i criteri tecnici e le modalità per l'individuazione nel territorio nazionale delle aree idonee alla localizzazione, in linea con le migliori pratiche internazionali, in modo da assicurare adeguati livelli di sicurezza a tutela della salute della popolazione e della protezione dell'ambiente, perché ogni territorio ha le sue caratteristiche. Abbiamo sul nostro territorio nazionale delle aree che sono già fortemente penalizzate a livello di rischio per la salute delle persone collegate a potenziali fonti emissive inquinanti, e quindi si chiede che venga previsto anche questo criterio nell'ambito della localizzazione. Grazie.
1: Grazie senatrice Sironi. Pongo quindi in votazione l'emendamento 3.25 nave ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 3.26 è improcedibile. 3.28 De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.29 Di Girolamo ed altri, senatrice Sironi, dichiarazione di voto.
4: Sì, grazie Presidente. Di nuovo chiediamo come ulteriore...
6: Del Movimento 5 Stelle.
4: L'inclusione della valutazione dell'impatto sanitario, perché non possiamo parlare semplicemente di impatto ambientale, dobbiamo prendere in considerazione anche l'impatto sulla salute delle persone. È una valutazione dovuta nell'interesse di tutti gli italiani. Grazie.
1: Grazie senatrice Sironi. Senatrice Gaudiano.
3: Chiedo il voto elettronico a nome del gruppo.
1: Quindi appoggio al voto elettronico. L'appoggio c'è. Pongo quindi in votazione l'emendamento 3.29 di Girolamo ed altri, con parere contrario di relatore e governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 3.30 De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatore e governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 3.31 nave ed altri, votiamo la prima parte fino a lettera G, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva e sono preclusi i successivi emendamenti fino al 3.33. Votiamo quindi l'emendamento 3.34 De Cristofaro ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.35 improcedibile, con parere contrario della quinta commissione. Votiamo in unica votazione perché identici gli emendamenti 3.36 De Cristofaro ed altri e 3.37 Irto ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.38 De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.39 De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.40 De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.41 De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.42 Irto ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.43 De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.44 De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatore e governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 3.45 De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatore e governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 3.46 nave ed altri, parere contrario di relatore e governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato... No, scusate, annullo la votazione. Quindi, senatrice Sironi, in dichiarazione di voto.
4: Grazie, 3.46.
1: Sì.
4: Allora, considerato che i costi...
6: Il Movimento 5 Stelle.
4: ...la realizzazione... all'esercizio, alla disattivazione, allo smantellamento degli impianti, alla gestione dei rifiuti radioattivi, del combustibile nucleare esaurito, al ripristino ambientale, nonché agli eventuali extracosti derivanti da ritardi imprevisti, si chiede che vengano previste delle garanzie finanziarie integralmente a carico del soggetto abilitato. Mettiamo subito in chiaro chi deve pagare cosa, perché diversamente rimarremo nell'incertezza. E mi ricollego anche al successivo emendamento 3.48, che chiede che venga assicurata la tracciabilità e la trasparenza delle risorse destinate alla copertura dei costi di cui all'emendamento 3.46. È importante chiarire da subito a chi devono essere sottoposti questi costi, per evitare poi in futuro di dover affrontare situazioni difficili da risolvere senza un riferimento normativo certo e chiaro. Quindi auspico nella revisione, nel cambio di indirizzo rispetto al parere su questi due emendamenti.
1: Grazie senatrice, immagino che sia confermato il parere contrario, sì, dal relatore e governo, quindi pongo in votazione con parere contrario l'emendamento 3.46, nave ed altri. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 3.47 di Cristofaro ed altri, parere contrario di relatore e governo, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.48 Sironi, la senatrice ha già fatto dichiarazione di voto qui, quindi pongo in votazione l'emendamento 3.48 con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.49 Irto ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.50 De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.51 Fregolent, parere contrario di relatore e governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 3.52 De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatore e governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 3.53 Sironi, dichiarazione di voto, prego.
4: Grazie Presidente. Allora, nell'ambito della previsione del contenimento degli impatti complessivi sui territori, noi chiediamo che venga espressamente ricompreso l'impatto sulla disponibilità della risorsa idrica necessaria al raffreddamento degli impianti, nonché in relazione agli effetti sui cambiamenti climatici. Ora, il collega Nave ha già egregiamente rappresentato quello che sta accadendo in altri paesi dove sono in essere già queste centrali, quindi abbiamo degli spegnimenti per carenza della risorsa idrica. Quindi mi sembra importante e fondamentale fare questa considerazione. E aggiungo che eventuali soluzioni alternative di raffreddamento non sarebbero comunque meno impattanti nel momento in cui prevedono l'utilizzo di sostanze che poi vanno a distruggere la nostra riserva idrica inquinandola con elementi PFAS. Quindi questo punto è, secondo me, dirimente. Non possiamo distruggere una risorsa idrica essenziale, toglierla alla disponibilità delle persone per alimentare peraltro un sistema di alimentazione che ha tante altre difficoltà.
1: Grazie senatrice Sironi, pongo quindi in votazione l'emendamento. Senatrice Gaudiano, prego.
3: Chiedo il voto elettronico a nome del gruppo.
1: Quindi appoggio al voto elettronico. L'appoggio c'è, votiamo con voto elettronico l'emendamento Sironi 3.53 con parere contrario di relatore e governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva, mi spiace senatore Del Rio. Votiamo il prossimo 3.54 De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatore e governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 3.55 Irto ed altri, parere contrario di relatore e governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi Chi si astiene? Il Senato non approva. 3.56, Irto ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.57, Irto ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Senato non approva. 3.58 De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatore e governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 3.59 Irto ed altri, parere contrario di relatore e governo. Interviene la senatrice? No. Quindi votiamo con un parere contrario di relatore e governo il 3.59. Favorevoli? Contrari, astenuti, il Senato non approva. 3.60 Nave, interviene la senatrice Sironi.
4: Grazie Presidente. Allora, è noto il fatto che questo tipo di impianti non sia privo ed esente da rischi e pericoli in caso di incidente. Allora, con questo
6: emendamento. Movimento 5 Stelle.
4: Chiediamo che i cittadini siano resi edotti con un'apposita campagna informativa. Su come gestire i momenti immediatamente successivi al verificarsi dell'incidente e in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Già prima ho delineato il fatto che questi impianti possono essere degli obiettivi sensibili dal punto di vista militare e terroristico. Prevedere quantomeno che i cittadini sappiano come comportarsi nell'emergenza e in attesa dei soccorsi mi sembra il minimo indispensabile, e sono un po' stupita dal fatto che questo emendamento non accolga il favore dei relatori e del governo, perché quantomeno mettiamo i cittadini nella condizione di sapere come difendersi, se difendersi sarà possibile.
1: Grazie senatrice Sironi. Senatrice Gaudiano.
3: Chiedo sempre il voto elettronico a nome del gruppo.
1: Appoggio al voto elettronico. L'appoggio c'è. Pongo quindi in votazione con voto elettronico l'emendamento Nave ed altri 3.60 con parere contrario di relatore e governo. La votazione è aperta. La votazione aspettiamo. Sì, aspettiamo la vicepresidente. No, voto. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 3.61 De Cristofaro ed altri con parere contrario di relatore e governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 3.62 De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.63 Di Girolamo ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.64 Nave ed altri, senatrice Sironi.
4: Grazie Presidente. Allora, nel momento in cui si parla di sicurezza e sostenibilità degli impianti nucleari, noi chiediamo, a proposito della sostenibilità, che venga chiarito chiaramente, in modo inequivoco, illustrando quali sono i tempi di realizzazione degli impianti, quali sono i costi complessivi della costruzione, quali gli oneri di gestione dei rifiuti radioattivi, quali costi per lo smantellamento, ma importante, facendo una comparazione con i medesimi parametri relativi alle fonti energetiche rinnovabili e ai sistemi di accumulo, in modo che i cittadini sappiano dal punto di vista tecnico, scientifico ed economico quali sono le motivazioni che il governo adduce per fare una scelta piuttosto che un'altra. Perché se va verso il nucleare, anziché investire in rinnovabili sistemi di accumulo, spiegate ai cittadini chiaramente quali sono le valutazioni che avete fatto per pervenire a questa decisione.
1: Grazie senatrice Sironi. Pongo quindi in votazione l'emendamento 3.64, nave ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.65, De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatore e governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 3.66, Irto ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.67, Irto ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.68, De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatore e governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 3.69, Irto ed altri, votiamo la prima parte fino a lettera E. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva e quindi è precluso il successivo. Votiamo l'emendamento 3.71, Irto ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari, astenuti, il Senato non approva. 3.72, De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 3.73, De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 3.74, De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.75, Fregolent, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.76, Sironi, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.77, Fregolent, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.78, De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.79, De Cristofaro ed altri, anche qui il parere contrario di relatore e governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 3.80, Irto ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Siamo al voto dell'articolo 3. Votiamo quindi l'articolo 3. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Qui votiamo per il mantenimento dell'articolo 4. Quindi stiamo votando per il mantenimento dell'articolo 4. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Articolo 5. Chiedo di esprimere i pareri al relatore.
2: Sì, grazie Presidente. Parere contrario a tutti gli emendamenti.
1: Bravo. Governo? Conforme. Quindi passiamo alla votazione degli emendamenti all'articolo 5. Il 5.1 è improcedibile con parere contrario della quinta commissione, così come il 5.3. Votiamo l'emendamento 5.4, Irto ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Sono improcedibili per parere contrario della quinta commissione gli emendamenti 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8. Votiamo quindi l'emendamento 5.9, nave ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 5.10, Irto ed altri, parere contrario di relatore e governo, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva e siamo al voto dell'articolo 5, votiamo quindi l'articolo 5, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, il Senato approva e come deciso per accordo tra i capigruppo sospendiamo la seduta che riprenderà alle ore 15 con le dichiarazioni di voto. La seduta è sospesa.
6: minuti, Radio Radicale, questa è la seduta del Senato di questa mattina, adesso con leggera differita vi facciamo ascoltare la seduta pomeridiana cominciata alle ore 15.
1: La seduta è ripresa, quindi proseguiamo l'esame del disegno di legge recante delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. Questa mattina si è concluso l'esame degli articoli e degli emendamenti di ordine del giorno ad essi riferiti. Passiamo quindi alle dichiarazioni di voto finali. È iscritto a parlare il senatore Calenda. Prego, ne ha facoltà.
7: Grazie Presidente. Noi voteremo convintamente a favore di questo provvedimento. L'Italia deve tornare al nucleare, di cui era stata assoluta protagonista, lo ricordo. Trino Vercellese è stata per molti anni la centrale più potente d'Europa, costruita in soli 3 anni. Quando qualcuno si domanda le ragioni del miracolo economico, le ragioni del miracolo economico erano queste. La strada del nucleare fu abbandonata una prima volta sotto pressioni delle lobby dell'olio combustibile, che portarono alla costruzione di centrali a olio combustibili le più inquinanti, la materia più inquinante che si può immaginare, oggi ovviamente fuori corso. Ma qui, vedete, di nuovo non siamo di fronte a una questione ideologica, ma a un dato di fatto. I consumi elettrici a lungo periodo di questo Paese raddoppieranno. E secondo me non abbiamo considerato in quel calcolo fino in fondo l'impatto dei data center. Siamo davanti a un'esplosione della necessità di forniture elettriche. Abbiamo solo 2 modalità per farlo. Gas e rinnovabili, il che ci espone all'andamento dei prezzi del gas, all'effetto geopolitico delle crisi, l'effetto energetico delle crisi geopolitiche, oppure un mix di rinnovabili e nucleare. Guardate, noi abbiamo fatto tutti gli scenari possibili. In ogni scenario questo mix costa la metà del mix di solo rinnovabili, che non è comunque fattibile. Ve lo provo a spiegare con un esempio. 4 reattori da 1,4 gigawatt producono circa 45 terawatt all'anno per 60 anni, ok? Occupano 200 ettari. Per avere la stessa potenza con il fotovoltaico a inseguimento, devi andare su 60.000 ettari. Per farlo con l'eolico devi andare su 200.000 ettari. E signori, quelli che voteranno contro questo provvedimento sono i primi a livello locale a mettere il veto a ogni impianto e a ogni sviluppo di fotovoltaico, di idroelettrico, di midriidro, perché lo sappiamo, perché lì c'è la questione ideologica. Vorrei che voi pensaste a un caso, la Germania, che decide in ragione puramente ideologica, direi folle oggi, di abbandonare il nucleare e che oggi ha l'energia più cara d'Europa insieme a noi e ha sostituito il nucleare col carbone e la lignite emettendo 10 volte quello che emette la Francia. Mi si dirà, ma ci vogliono 150 anni a fare una centrale nucleare. Oggi ci sono 77 reattori in costruzione nel mondo. I tempi medi di costruzione sono 7 anni. L'energia nucleare oggi fornisce il 23,3% dell'energia elettrica europea. E quando io sento un pezzo della sinistra decantare le magnifiche sorti progressive della Spagna, provo a ricordare che il 20% di quell'energia deriva dal nucleare. Allora non abbiamo che da muoverci e non abbiamo che da farlo presto per annullare i danni fatti dal primo atto di populismo che questo paese ha vissuto con il referendum del 1987. È stato il primo atto di populismo dove la ragione non ha avuto la meglio e abbiamo inseguito la paura, e le conseguenze le paghiamo ancora oggi. Signori, noi siamo un paese manifatturiero, ne abbiamo parlato stamattina nel mio intervento sull'Ilva. Possiamo decidere di rimanerlo o decidere di fare il paese che accoglie turisti sperando che ci diano buone mance. Io voglio un'Italia grande potenza industriale e senza il nucleare questo non sarà. Quindi facciamolo rapidamente. Noi siamo favorevoli e sosterremo ogni azione volta a questo obiettivo. Grazie.
8: È iscritta a parlare la senatrice Aurora Floridia, prego.
9: Grazie Presidente, colleghe e colleghi, Ministro. Almeno due sono i pilastri che dovrebbero guidare la politica energetica del governo di oggi. Il primo pilastro è dato dal prezzo dell'energia, le bollette stratosferiche che pagano le famiglie, le bollette che pagano le imprese, i negozi, gli artigiani, le industrie, le bollette tra le più alte in Europa. E poi c'è un altro pilastro che è dato dal caldo, da questo caldo infernale che ha colpito quest'anno in Italia. Le chiamano ondate, adesso penso che siamo arrivati alla sesta o la settima ondata, mentre invece a me sembra che sia stata una lunga, interminabile ondata di calore che è iniziata a maggio e che ancora sta continuando e sta causando enormi problemi in Italia all'economia, all'agricoltura, alla salute, con prezzi dei nostri beni alimentari schizzati alle stelle. E su questo tema, purtroppo, il governo tace e glissa, un grave silenzio, sul quale anche, Ministro, ci siamo incontrati a Venezia, si ricorda, un caldo incredibile, un'umidità impressionante. Lei mi ha detto ad agosto, non si preoccupi, senatrice, che a dicembre ci sarà di nuovo fresco. Questa è la risposta che mi ha dato e a me va bene avere delle battute simpatiche, va benissimo. Però non è seguita una risposta alla domanda che le ho posto. Come vogliamo affrontare il cambiamento climatico, queste ondate di calore che stanno mettendo in difficoltà tutto il sistema paese e come intendiamo tutelare le famiglie, le industrie e le aziende che pagano le bollette più alte in tutta Europa. E allora le dico che sono passati 4 anni, o vi dico, colleghe e colleghe, che sono passati 4 anni, però una vera politica energetica messa a terra oggi e non tra 20 anni ancora all'orizzonte non si vede. Questo per abbattere, appunto, come ho detto, i costi dell'energia e contribuire a mitigare gli effetti devastanti del cambiamento climatico, anche se nessuno vuole parlarne. E allora cosa fare? Dovrebbe essere ormai cosa nota: ridurre le fonti fossili, ridurre la dipendenza, ridurre i consumi, aumentare l'efficienza, accelerare le rinnovabili. Non so perché vi sono così tanto antipatiche le rinnovabili, le comunità energetiche, potenziare le reti, investire negli accumuli, elettrificare i consumi. Queste sono tecnologie che abbiamo già, sono disponibili, sono mature, sono investimenti che possono ridurre velocemente la dipendenza dal gas e dalle fonti fossili e che possono produrre risultati a breve termine. E invece no, il governo Meloni ci propone di aprire un nuovo grande capitolo sul nucleare. E attenzione però, perché non stiamo parlando di costruire una centrale domani mattina. Questo il disegno di legge è una delega. Il Parlamento affida al governo il compito di costruire il quadro normativo per il ritorno del nucleare. È una scelta di indirizzo. Si va alle calende greche. E allora, colleghe e colleghi, Ministro, Presidente, lasciatemi dire che quantomeno quello che sta succedendo è quantomeno singolare. Singolare che il governo decida di puntare oggi su una politica energetica nucleare fondata su questa tecnologia che non sappiamo ancora quanto costerà, quando sarà realmente disponibile, quale sarà il suo ruolo concreto nel nostro sistema energetico e soprattutto come inciderà. È abbastanza singolare, in commissione non abbiamo ricevuto risposta a queste domande. Però a me un dubbio sorge spontaneo, e cioè che l'interesse per il nucleare civile mascheri forse qualcos'altro. Forse il vero interesse del governo Meloni, e cioè quello del più proficuo nucleare militare. E ricordo che qualcuno in Europa l'ha già detto: senza nucleare civile non c'è nucleare militare, e senza nucleare militare non c'è nucleare civile. A questo punto penso che sia lecito porsi questa domanda, e cioè se vendendo al Paese, a questa Aula, alle cittadine e cittadini, il nucleare civile come panacea a molti mali, non ci sia dietro questo vero interesse del governo, e cioè quello del nucleare militare. Altrimenti veramente non si spiega quello che sta succedendo rispetto a una tecnologia che non è ancora matura e che non porterà i risultati a breve termine. E sono franca nel dire che tutto ciò è preoccupante, sapendo anche che in tutta Europa, Italia compresa, l'industria della difesa sta investendo sempre di più anche nel reclutamento delle nuove generazioni, orientandole verso un mercato di lavoro e un modello economico sempre più legati alla guerra, e che spesso non possono declinare proposte di lavoro veramente allettanti rispetto ad altri impieghi, molto meno remunerati. Ma qui intanto andiamo avanti, continuiamo il chiacchiericcio sul nucleare civile, senza peraltro ascoltare evidenze scientifiche e veri esperti. Anche qui il governo e la maggioranza è allergica alle evidenze scientifiche. E anche il premio Nobel Parisi, che è stato citato anche la settimana scorsa, è stato chiaro. In Italia abbiamo un territorio fragile, un forte dissenso idrogeologico e sismico, infrastrutture che hanno bisogno di manutenzione, un'alta densità di popolazione rispetto alla media europea. Raccontava la settimana scorsa il collega De Carlo della situazione in Francia. La densità di popolazione in Francia è completamente diversa rispetto all'Italia, e lì si è potuto costruire il nucleare. Io chiedo a voi dove veramente vogliamo costruire una centrale nucleare in un paese a così alta densità di popolazione e con tutti i problemi legati a terremoto, dissesto idrogeologico e quant'altro. In commissione abbiamo anche parlato dell'investimento massiccio che si dovrà fare per la formazione e l'istruzione tecnologica. Serviranno miliardi, e parlava anche prima il collega Zullo del tema della copertura delle spese dello Stato di cetolo qualunque, ma sono io a chiedere al governo come si intende investire sulla formazione e sull'istruzione tecnologica, su competenze umane, personale qualificato, quando facciamo fatica a investire sulla scuola oggi com'è e che sta andando a pezzi. E poi c'è un altro problema, che è quello del clima, la crisi climatica che non aspetta i nostri tempi parlamentari e il governo, non aspetta i tempi di una gara, di un progetto, di un cantiere o di una nuova centrale, oppure del rischio che è aumentato per quanto riguarda la sicurezza delle centrali nucleari rispetto al cambiamento climatico. In commissione si è glissato sui costi del nucleare, su quanto tempo richiedono, su quanta energia possono produrre, e quali saranno i costi di gestione. E io vorrei anche rispondere al collega Calenda, che invece propaga il tema del nucleare come panacea ai mali che affliggono l'Italia. Allora, ad oggi, io cito adesso cifre, energia solare eolico costa tra i 4 e i 9 centesimi kilowattora, centrali elettriche a gas 11-28 centesimi, nuovi progetti di piccoli reattori modulari, le stime arrivano fino a 49 centesimi al megawattora su quei sistemi nucleari che esistono, perché non ci sono ancora. Ma quello che non è stato detto è che il 60% delle centrali nucleari viene sovvenzionato dallo Stato in Francia. 44 miliardi per costruire centrali nucleari, perché nessun operatore privato è disposto a assumersi i rischi finanziari di cantieri che durano quasi 20 anni e subiscono costanti rincari. E quindi chiedo di nuovo: perché sono così poco simpatici i produttori di solare ed eolico? Concludo ricordando anche la simpatica battuta del collega di Forza Italia Russo, relatore di questo disegno di legge, che quando abbiamo chiesto ma le scorie che fine faranno, e anche aspettavamo, no? dove le mettiamo queste scorie, e lui simpaticamente ha risposto: vabbè, le possiamo depositare nei nostri garage, nei garage di Forza Italia, evidentemente mettiamole lì le scorie. Continuiamo a scherzare, ma veramente la realtà è ben più seria, e sarebbe arrivato il momento di dare risposte chiare alle italiane e agli italiani. Io lo dico con chiarezza e concludo: l'Italia con questo governo è ancora al medioevo energetico, e fin quando ci sarà il governo Meloni con questa politica energetica, le bollette delle italiane e degli italiani continueranno a crescere. E permettetemi il termine, si continuerà a crepare di caldo. Annuncio il mio voto contrario a questo disegno di legge inutile, come ha detto anche Parisi, molto rumore per nulla. Grazie.
8: Ha chiesto di parlare la senatrice Fregolent, prego.
10: Grazie, signora Presidente. Io credo che questo Paese avrebbe dovuto imparare una lezione dai cari energia che dal 2021 ad oggi abbiamo avuto, e cioè che il nostro mix energetico era il mix energetico forse più immaturo rispetto al resto d'Europa. È per questo che i sali e scendi dei prezzi hanno preso l'ottovolante, e le famiglie, le imprese si sono anche visti raggiungere da rincari improvvisi. Finito il gas russo, per fortuna c'era il TAP, lo dico a chi contestava quell'opera, non avere più compiuto delle perforazioni nel nostro mare ha determinato una insufficienza di approvvigionamento che abbiamo cercato di sopperire prendendo gas da altri paesi non geopoliticamente più tranquilli rispetto al gas russo che abbandonavamo, e a investire pesantemente sulle energie rinnovabili. Oggi ci arriva un provvedimento che è una legge delega, e qui arriva il mio primo rammarico, perché dopo 4 anni del governo più longevo della storia della Repubblica, io mi aspettavo che dopo 4 anni noi approvassimo il primo reattore nucleare costruito, non una legge delega che butta la palla a 10 anni. Se come è vero, e non posso contestare l'esperienza del collega Calenda, per Trino ci sono voluti 3 anni, questo vuol dire che se il primo anno del governo Meloni si fosse avuto veramente la volontà di costruire un reattore nucleare, oggi lo inaugureremmo, lo inaugurereste. Invece fate una legge delega molto fumosa, dove ad ogni emendamento, io ringrazio il Ministro, lo ringrazio, e non è un ringraziamento finto. Ministro, noi ci conosciamo dal 2006, quindi sono tanti anni, 20 anni, e abbastanza da sapere i nostri virtù, i nostri limiti, ma non c'è mai venuto meno una
11: reale e spontanea simpatia reciproca nei nostri confronti. È proprio per questo che io la ringrazio degli ordini del giorno, però so che è quello che Massimo gli hanno consentito di fare, approvarmi degli ordini del giorno, perché gli ordini del giorno, dopo sono la terza legislatura, so ormai il detto, non si nega a nessuno, quindi io mi auguro che, a differenza dell'ordine del giorno di Italia Sicura, dove rimettevamo in piedi la cabina di regia sul dissesto idrogeologico, i miei ordini del giorno vedano veramente la luce in provvedimenti concreti. Ma gli emendamenti sono stati tutti bocciati e noi non abbiamo presentato tanti emendamenti, non abbiamo fatto ostruzionismo, perché la mia forza politica è favorevole al nucleare. Abbiamo fatto degli emendamenti puntuali perché questa legge delega vedesse veramente la luce, tipo il fatto di poter dialogare preventivamente con i territori, l'esperienza TAV in questi anni ha insegnato qualcosa, tipo avere un'agenzia che c'è già, l'ISIN, trasformarla in agenzia, dargli le gambe, dargli il personale, dargli un'autonomia e non dargli contributi attraverso i ministeri. Sono puntuali, tipo su quale nucleare investire. Vede, quello che a me sorprende è che spesso mi invitano a dei dibattiti con alcuni colleghi della maggioranza, ma in particolare cito un collega che non è qua presente, che però è della sua forza politica, Luca Squeri, con il quale anche con lui condivido un rapporto di collaborazione nei convegni. Noi nei convegni più o meno diciamo le stesse cose, quindi non so se deve preoccuparsi il collega Squeri o mi devo preoccupare io, ma diciamo più o meno le stesse cose. Il problema però è che il nucleare che con Luca si discute nei convegni non è quella di questa legge delega. Non lo è per un motivo: 60 milioni vengono dati come finanziamento, e lei mi dirà, ma non è per costruire la centrale? E no, che non è per costruire la centrale, perché una centrale oggi a sistema vigente è tra gli 8-13 miliardi. Una centrale da 1,6 gigawatt, quello che diceva il collega Calenda, quindi 60 milioni, che cosa ci fai? Lo zerbino. Lei mi dice, non è per fare la centrale, è per fare la ricerca, e noi siamo sempre per la ricerca, ma la ricerca non in un anno, in 10. Quindi vuol dire 6 milioni all'anno, cambiamo la sorte del nucleare in Italia. Ma anche fosse un milione in più per la ricerca, noi siamo a favore del milione in più per la ricerca, però non si può barattare questo provvedimento come quello che servirà a far pagare meno le bollette dei cittadini. Perché prima che verrà approvato i decreti delegati e si avvierà veramente la costruzione, non saranno quei 3 anni citati prima dall'esempio del collega, ma ne saranno molti di più. E c'è oggi la bolletta da abbassare. Se è vero come è vero il discorso che abbiamo fatto prima, no? Prima abbiamo provato, sembra un fil rouge, no? Prima abbiamo provato un provvedimento che riguardava le accise e ILVA, e oggi discutiamo di energia. Se è vero come è vero che abbiamo bisogno di un modo stabile di produrre energia nel nostro paese, ed è così, il mix rinnovabili ed energie rinnovabili ci convince molto di più di altri mix, ed è vero, e anche le nostre aziende, citiamo Eni, Enel, Ansaldo, stanno facendo progetti purtroppo nel resto d'Europa e non in Italia, proprio perché oggi non c'è neanche la possibilità di fare ricerca, quindi ben venga questo punto. Il tema è che con questo provvedimento voi decidete di non decidere ancora una volta sul nucleare, ma nel frattempo avete deciso, non lei personalmente ministro, ma questo governo, di passare da il 2025 sono state attivate 149 istanze VIA sulle rinnovabili, contro le 603 del 2024 e 609 del 2023, un calo del 75%. Sono 1781 i progetti FER da gennaio 2026 che attendono una risposta, 69,3 in attesa di PNIEC e PNRR. Dei quei 300 gigawatt di richieste di connessione che Terna ha dato come numero, 154 sono gigawatt solare, 109 eolico onshore e 90 gigawatt offshore. Quindi abbiamo un nucleare fermo.
10: rinnovabili ferme grazie anche alle scelte fatte, non da lei, Ministro, lo so, ma da altri ministeri, da altri ministeri, vuole che faccia nomi e cognome degli altri ministeri, dal MIC al MASAF, dove si continua a fare lo storytelling del quanto è importante conservare il terreno agricolo piuttosto che produrre energia. È sempre importante conservare il terreno agricolo. Lo dico anche quando però vengono costruiti i capannoni della logistica. Non è che cambia a seconda della qualità e la quantità di costruzione che si fa.

0: Ad oggi il nucleare che sarebbe pronto è quella di terza generazione avanzato, che per carità prevede magari centrali meno grandi, ma le centrali che abbiamo visto e a cui gli italiani hanno detto no. E forse è per questo motivo che il suo collega di partito, presidente della mia regione, Alberto Cirio, ha detto il Piemonte ha già dato sul nucleare, perché sa che il nucleare che verrebbe costruito oggi è il nucleare quello di Trino Vercellese. Il sindaco di Trino Vercellese, leghista, era disposto ad avere il sito unico dei rifiuti nucleari. Gli hanno dato la salute, il saluto, il presidente della provincia che è leghista, il presidente della regione Cirio che ha detto che parlava a titolo personale. Ma come, un sindaco parla a titolo personale? Pensavo che il sindaco rappresentasse i cittadini esattamente come i parlamentari. E questo è un altro punto, e chiudo, presidente, la ringrazio della sua gentilezza. Qui manca il sito unico. Ma dove mettiamo i rifiuti? Non mi dica che noi stiamo aspettando il nucleare che non produrrà rifiuti radioattivi, perché allora non produrremo neanche una centrale da qui all'eternità. Ci saranno sempre rifiuti radioattivi. E lei ha fatto marcia indietro, non lei ma questo governo, sul sito unico, dicendo va bene così, ci sono 68 siti, il nucleare rimane nei 68 siti. Ministro, non è quello che ci ha chiesto l'Europa? Non è quello che ci hanno chiesto i paesi come Francia e Inghilterra, a cui noi abbiamo dato i nostri rifiuti del primo nucleare? Non è quello che chiede un territorio che lei conosce bene, Saluggia, dove ancora stanno aspettando il completamento della cementificazione dei fusti nucleari e che grazie a Sogin vedranno probabilmente i miei nipoti. Ah, peccato, non ho figli. Grazie.
1: Ha chiesto di parlare il senatore Salvitti, prego.
2: Grazie Presidente, grazie onorevoli colleghi. Secondo me bisogna partire da una domanda: che cosa vogliamo fare, come, dove vogliamo indirizzare il futuro dell'Italia? Quale tipo di caratteristica principale deve avere l'Italia? E se il nucleare può dare un'impronta rispetto a quello
3: del gruppo
2: che noi
3: Civici
2: vogliamo
3: d'Italia.
2: Per l'Italia diventi. Vogliamo diventare il paese dell'accoglienza? Bellissimo. Senza alcun dubbio ho il piacere e l'onore di lavorare con il MASAF per tutto quanto ciò che riguarda l'ambito agricolo e anche il turismo agricolo, e quindi fare in modo che cresca sempre più quello che è il turismo sul nostro territorio, ben venga, ci mancherebbe altro. È altrettanto vero che l'economia cresce intorno all'economia reale, cresce intorno all'azienda, cresce intorno all'impresa. Se noi siamo stati la quarta potenza mondiale manifatturiera, dobbiamo cominciare a dare una mano forte a quello che è il nostro mondo industriale, perché per renderlo competitivo a livello globale dobbiamo consentirgli un acquisto dell'energia a un prezzo diverso rispetto a quello che è adesso, perché non possiamo pagare l'80% il doppio l'energia rispetto alla Francia, non possiamo pagare il 60% in più rispetto alla Germania, perché altrimenti diventa un gap competitivo per le nostre aziende troppo, troppo, troppo forte. Noi paghiamo, è vero, come diceva il collega Calenda, paghiamo un voto basato sulla emotività di quello che è successo a Chernobyl, perché nel 1987 questo avvenne, e gli italiani votarono tutti quanti contro il nucleare. Quell'errore lo stiamo pagando oggi, come l'abbiamo pagato nel corso di questi anni, tanto da poter portare l'economia in una situazione di difficoltà, salvata solo esclusivamente dalla grandissima capacità di adattamento e di resilienza da parte di quella che è l'industria italiana, che ha avuto la capacità comunque di mantenersi in vita rispetto a quello che è il mercato mondiale, ma portando dietro di sé un fardello enorme che è quello del costo dell'energia. Noi dobbiamo lavorare in tal senso, e è giusto farlo attraverso una legge delega, perché è un argomento talmente tecnico e scientifico che deve essere giustamente analizzato e poi portato in Parlamento per poter essere attivato un processo da un punto di vista di differenziazione del mix energetico da proporre all'industria italiana e ai cittadini italiani, in modo tale da poter essere competitivi a livello internazionale. Dico questo perché il provvedimento che noi adesso andiamo ad approvare è tutt'altro che vuoto, perché parla dello smantellamento dei vecchi impianti sui territori, dando la possibilità ai comuni di candidarsi

0: Dopo l'approvazione definitiva, il Governo dovrà esercitare la delega per disciplinare la produzione di energia da fonte nucleare sostenibile, la ricerca sulla fusione e la gestione dei rifiuti radioattivi. Il DTL disciplina la costruzione e l'esercizio di impianti nucleari SMR, AMR e microreattori, la produzione di idrogeno tramite energia nucleare. Questo per fare in modo tale da avere degli impianti che possono essere il più all'avanguardia possibile rispetto a quelli esistenti adesso, ma con un solo esclusivo obiettivo, che è quello di rendere competitiva la produzione industriale sul nostro territorio, che è quella che genera ricchezza, e il fatto di poter rendere quindi di conseguenza una crescita economica tale da poter consentire una vita migliore a tutti quanti i nostri concittadini. Quindi ci sarà un voto favorevole da parte del nostro gruppo, quello senza alcun dubbio su questo, perché penso che sia fondamentale l'inserimento nell'ambito del mix energetico da proporre alla nostra cittadinanza il nucleare, che diventa un elemento determinante, come è dimostrato da quelle che sono le altre economie competitor di quelle che è del nostro paese, che è dell'Italia, che hanno la possibilità di usufruire anche di un 20% di nucleare come la Spagna, oppure di una percentuale molto più alta come la Francia, e quindi di poter tornare ad essere competitivi, perché l'unico paese al mondo che è autosufficiente dal punto di vista energetico è gli Stati Uniti. Noi dobbiamo andare verso quella direzione ed evitare di poter subire quelle che sono le influenze, come in questi periodi qui, influenze geopolitiche internazionali gravissime che ci sono in questi periodi, di poterle evitare in futuro. Grazie.
1: Grazie, ha chiesto di parlare il senatore De Cristoforo.
2: Presidente, grazie. Noi stiamo per votare
3: del gruppo Misto Alleanza Verdi e Sinistra
2: un provvedimento che la maggioranza, voi Ministro, presentate come una sorta di risposta alla crisi climatica, al caro energia, alla dipendenza del nostro paese dall'estero, ma tutte queste affermazioni purtroppo per voi, ma purtroppo più in generale per l'Italia, sono totalmente false. Mi dispiace doverlo dire così. Noi siamo invece davanti ad una vera e propria gigantesca arma di distrazione di massa. State parlando di tecnologie che di fatto non esistono, lo state facendo perché questo è un modo per non parlare invece di energie rinnovabili, perché tutti sappiamo che questi reattori avanzati di cui parlate saranno pronti forse intorno al 2040 e la fusione addirittura oltre il 2050. Quindi stiamo parlando ora di fissione e di uranio, con tutto quello che questo comporta. E quindi stiamo parlando anche di rifiuti radioattivi, di scorie, di inquinamento e anche, Ministro, di dipendenza dall'estero e in particolare dalla Russia. La domanda da farsi è: quale beneficio si potrebbe ricavare nei prossimi anni dal ritorno al nucleare? Le famiglie e le bollette che oggi pagano, le famiglie e le imprese che oggi pagano bollette troppo alte, quale beneficio avrebbero? Nessuno. E allora la domanda, io credo, è molto semplice: cosa faremo fino a quel giorno? Continueremo fino a quel giorno a bruciare gas, continueremo a costruire infrastrutture fossili, continueremo a dipendere dalle importazioni, ed è esattamente questo il punto politico, perché vede Ministro, tutta questa fanfara sul nucleare è esattamente il modo che voi avete trovato per prolungare la dipendenza dal fossile. Questo governo ha trasformato l'Italia in un hub del gas, senza avere il gas peraltro, e ora vorrebbe trasformarlo in una potenza nucleare senza avere l'uranio. A noi sembra chiaro che per essere indipendenti bisognerebbe perlomeno disporre della fonte energetica e delle infrastrutture necessarie per poterla utilizzare. L'Italia, così come non ha il gas e il petrolio, non ha nemmeno giacimenti di uranio. La Russia ce l'ha, in abbondanza, come sappiamo. Certo non è l'unica, ma è una delle più importanti. Insomma, voi ci avete raccontato per anni, ci avete sempre detto che la sicurezza energetica richiedeva di liberarci dal gas russo, e adesso che fate? Qual è l'idea vostra? Quella di tornare ad essere dipendenti dalla Russia? E poi, Ministro, i costi. Ma è possibile che sul tema dei costi non si dica niente, come se fosse un dettaglio, diciamo così, trascurabile di questa vicenda? Si parla di grandi obiettivi, si racconta, si narra di importanti strategie, ma non si dice però una parola su quanto questa cosa costerà, su chi la finanzierà, su chi garantirà gli investimenti, su chi coprirà gli extra costi, su chi pagherà lo smantellamento e la gestione dei rifiuti, nemmeno una parola. La risposta in realtà noi la conosciamo, anche se voi non ne parlate, perché quando ci imbarchiamo in un investimento così clamorosamente costoso e lo facciamo esattamente perché si vogliono far arricchire i privati, e allora una volta che si avvicina il fallimento poi interviene lo Stato, e questo significa privatizzazione dei profitti, nazionalizzazione dei rischi, collettivizzazione delle perdite, un film già visto e rivisto tante volte del capitalismo italiano. Peraltro l'esperienza francese dice molto su questo: 12 anni di ritardo nel costruire l'ultima centrale, un costo mostruoso vicino a 24 miliardi di euro, con il risultato peraltro che quest'estate, a causa delle cosiddette ondate di calore, sono state interrotte le produzioni di ben 3 reattori. Non stiamo parlando di un paese privo di competenze nucleari, stiamo parlando della Francia, stiamo parlando di un paese che ha una filiera industriale e anche decenni di esperienza, e stiamo parlando anche di ondate di calore che, come è noto, purtroppo, anche per il vostro assoluto e totale climafreghismo, nel corso degli anni che verranno sono destinate ad aumentare. E non è difficile immaginare cosa potrebbe succedere. Poi, altra questione rilevantissima di cui però non si parla, le scorie. A quasi 40 anni dall'uscita dal nucleare, le 4 vecchie centrali italiane non sono state ancora smantellate. Il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi non c'è, i materiali continuano a essere custoditi in siti temporanei e una parte del combustibile trattato all'estero dovrà rientrare in Italia. E allora io davvero non capisco come si faccia a parlare di nuove centrali senza aver trovato una soluzione per le vecchie. Dove vengono costruiti, Ministro, questi impianti e questi depositi? Quali comunità territoriali sono state coinvolte? Quali strumenti di partecipazione sono stati previsti? Naturalmente anche su questo nessuna risposta. In sostanza, voi chiedete di impegnare il Paese sulla base di costi che non conoscete, sulla base di tecnologie che non sono mature, sulla base di tempi che sono incompatibili con gli obiettivi climatici, e lo chiamate nucleare sostenibile. Io peraltro penso che davvero sarebbe ora di finirla di parlare di nucleare come se fosse l'unica prospettiva. Nel 2025 in Italia sono stati installati oltre 7 gigawatt di nuova capacità rinnovabile, eolico e fotovoltaico hanno raggiunto complessivamente circa 57 gigawatt. Sono in questo caso tecnologie disponibili, queste sì, installabili domani, economicamente sostenibili anche da privati, capaci di ridurre immediatamente il consumo del gas, le emissioni, l'esposizione alle oscillazioni dei mercati internazionali. Sono meno costose e peraltro utilizzano materie prime che già abbiamo. Certamente servono infrastrutture, servirebbero reti moderne, interconnessioni, serve flessibilità della domanda, servono comunità energetiche, efficienza e anche una programmazione seria dell'elettrificazione. Ma è questo il lavoro che si dovrebbe fare, non le farneticanti soluzioni ideologiche, ma invece investire sulle tecnologie che possono produrre risultati entro questi decenni, entro questi anni, nel presente, non per l'appunto chissà fra quanto tempo. Questo significa, io credo, essere a favore della scienza, e questo significa non accettare che si vendano come imminenti tecnologie che invece non lo sono. Peraltro questi pareri li abbiamo ascoltati nel corso di questi mesi, e le voci autorevoli, una per tutte, il premio Nobel Parisi, che si sono levate a sostegno di questi argomenti, mi sembrano francamente un po' più serie degli improvvisati avvocati dell'atomo. Ecco, per tutte queste ragioni e naturalmente anche per rispetto della volontà popolare, che negli anni scorsi disse parole molto chiare su queste, e per non scaricare sulle prossime generazioni costi e anche disastri ambientali, per avere una vera indipendenza energetica e una vera transizione ecologica, questa sì concreta, noi dichiariamo il nostro voto assolutamente contrario. Grazie.
1: Grazie senatore. Ha chiesto di parlare il senatore Damiani, prego, ne ha facoltà.
4: Grazie presidente, colleghi senatori, governo, ministro Pichetto. Io ringrazio innanzitutto il gruppo parlamentare di Forza Italia, i miei colleghi, colleghi che poi hanno lavorato anche in commissione su questo argomento. Ringrazio il capogruppo Stefania Craxi, perché ho chiesto di intervenire stranamente, in quanto per chi mi ascolta in quest'aula o fuori da quest'aula, di solito mi interesso sempre di temi economici, facendo parte anche della commissione bilancio. Però ho chiesto, ecco, di intervenire in dichiarazione di voto perché sento talmente importante e talmente sulla pelle dei cittadini italiani oggi questo argomento che riguarda il futuro del nostro paese, che non potevo mancare all'appuntamento con la dichiarazione di voto, e quindi a sostegno, come dicevo, di una visione oggi finalmente di un paese, del nostro paese. E mi aspettavo in quest'aula che su un argomento di tale importanza, del genere appunto di prospettiva, ci fosse una maggiore anche sensibilità tutti quanti nell'indossare quella maglia azzurra che su certi argomenti deve contraddistinguere il lavoro parlamentare, i partiti politici, le maggioranze e le opposizioni. Invece abbiamo visto ancora una volta una maggioranza solida, una maggioranza che condivide questo percorso, un governo solido e un'opposizione anche dividersi, perché abbiamo ascoltato alcune dichiarazioni a favore ed alcune dichiarazioni di astensione, che quindi valgono anche come dichiarazioni favorevoli, e alcune completamente contrarie, che anzi, cara Presidente, fanno persino della disinformazione sul tema. Allora è giusto riportare al centro invece quella che è la corretta informazione su questo provvedimento, su quello che si è fatto, sull'impegno oggi che ha messo anche il mio partito Forza Italia sin dall'inizio di questa legislatura, ma non solo, perché vorrei ricordare, l'avrei fatto anche in conclusione, anche il presidente Silvio Berlusconi negli anni guardava a questa prospettiva di riportare il nucleare in Italia, l'ha fatto il ministro Pichetto, lo hanno fatto i gruppi parlamentari anche alla Camera con una prima approvazione nel 2023 della mozione Squeri appunto sul provvedimento, che ha dato inizio poi a tutto il percorso. Noi oggi, guardando la realtà della situazione non soltanto economica del nostro paese, ci rendiamo conto come abbiamo lavorato anche tanto sulle soluzioni alternative, sul solare, sull'eolico, che anche in questo caso è stato contestato da molti perché poi deturpa l'ambiente, e questo governo si è impegnato nel dare tante autorizzazioni. Pichetto ne ha firmate tante, il Consiglio dei Ministri ne ha varate anche tante, nonostante appunto le contestazioni. Però ci siamo resi conto come non basta. Non basta oggi per sopperire alla necessità di energia di cui abbiamo bisogno, come veniva detto prima, perché se l'Italia deve guardare ancora all'industria, al manifatturiero, ha bisogno di energia per sostenere le sue aziende. Le famiglie hanno bisogno oggi di energia a buon prezzo. Quindi, nonostante oggi questi investimenti che sono stati fatti nel nostro paese, però non siamo sufficienti. Quindi dobbiamo dipendere da altri paesi. E tutte le settimane la nostra Presidente del Consiglio, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è costretta ad emigrare, a fare dei viaggi della speranza proprio in quei paesi che hanno l'energia, per acquistarla anche a buon prezzo e portare in Italia oggi l'energia prendendola da altri paesi. Quindi noi dipendiamo da altri paesi. Noi dobbiamo svincolarci. La libertà di un paese sta anche in questo. Oggi l'asset energetico è un asset fondamentale, deve diventare un asset principale del nostro paese, ed ecco perché bisogna intervenire con urgenza, e basta con i bonus, ne abbiamo utilizzati fin troppo e lo stiamo anche facendo, stiamo mettendo anche numerosi miliardi di euro sulle accise per cercare di abbassare la benzina, di aiutare le famiglie sulle bollette, di fare tante cose, ma basta, la politica dei bonus è finita, dobbiamo guardare a delle prospettive future. Certamente oggi con questa prospettiva del nucleare non abbiamo degli effetti e dei risultati domani mattina, ma certo iniziamo oggi un percorso che ci porterà negli anni ad avere meno dipendenza e quindi più libertà come paese. Questa è la strategia oggi che abbiamo messo in campo ed ecco perché sappiamo tutti come il costo dell'energia è elevato proprio per questo, quindi anche le nostre aziende non sono competitive da questo punto di vista e quindi noi risultiamo anche sfavoriti nei confronti degli altri paesi in quella che è, diciamo, la competitività che le nostre aziende devono avere sui mercati. Le famiglie oggi si sono accorte e si accorgono tutti i giorni della difficoltà. Quindi di cosa abbiamo bisogno? Dicevo, no, basta con i bonus che servono a poco o forse oggi non vengono nemmeno percepiti, come dicevo. Il governo sta facendo uno sforzo immane dal punto di vista economico, però oggi questi interventi che noi facciamo non sono nemmeno percepiti. Quindi occorrono degli interventi strutturali. Oggi guardiamo con attenzione a quello che è appunto l'atomo pulito, è una scelta politica, dicevo, che riguarda i cittadini, le imprese, che riguarda il futuro e lo sviluppo del nostro paese. Sgombriamo il campo da fesserie che si sono anche dette o che si leggono in giro. Noi certo non proponiamo di riportare Chernobyl in Italia, siamo su un pianeta completamente differente e non ci facciamo prendere oggi da queste supposizioni ideologiche o da queste storie che appartengono oramai al passato, perché certo ci sono stati dei referendum in passato, ma guardiamoli e contestualizziamoli in quello che era il periodo a cui hanno fatto riferimento e quindi in quel caso erano dei referendum che venivano immediatamente dopo quella che era stata la tragedia di Chernobyl. Quindi sgombriamo il campo che non stiamo parlando assolutamente di questo, ma stiamo parlando oggi di strategie che anche l'Europa oggi guarda con attenzione. Sono stati emanati una serie di regolamenti europei che vanno in questa direzione, quindi anche l'Europa dice sì al nucleare, tant'è che è stata varata una cosiddetta piattaforma, che è quella dell'alleanza industriale europea, che serve appunto e che ha messo già in campo una serie di studi, si stanno già testando quei piccoli reattori appunto nucleari per cercare di guardare a quelle che sono le prospettive. Quindi anche l'Europa guarda con attenzione e quindi ha già deliberato. Noi, come dicevo, dal 2023 in poi anche le conferenze delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici hanno messo al centro del dibattito, al centro delle mozioni, proprio il fatto di accelerare sulle tecnologie ad impatto zero, a basse emissioni, comprese le rinnovabili, il nucleare, l'idrogeno. Ahimè, purtroppo, ancora una volta nel nostro paese invece veniamo tacciati di sovvertire quelli che sono stati nel passato, dicevo, gli esiti di referendum, che invece, dicevo, sono collocati in un'epoca che non c'entra niente con quella a cui guardiamo oggi e soprattutto che riguarda questo tipo di nuova prospettiva di nucleare di ultima generazione sostenibile. Lo chiede, dicevamo, anche le famiglie, perché oggi sono tartassate, sono salassate oggi da quelli che sono i costi dell'energia, che sono diventati assolutamente insostenibili. Con questo DDL noi prevediamo quindi un percorso, un programma nazionale per la produzione, lo sviluppo di energia da fonte nucleare sostenibile e da fusione. Adeguiamo anche la normativa nazionale a quelle che sono le disposizioni dell'Unione Europea e agli accordi internazionali in vigore e poi soprattutto apriamo anche a quella che è la possibilità che lo stesso sviluppo oggi di questa tecnica e di questa prospettiva possa aprire anche allo sviluppo di un'industria tutta nostra italiana. Quindi in questo percorso del disegno di legge, in questa disposizione di legge, oggi vengono anche coinvolte le università, i centri di ricerca. Ci lamentiamo sempre che i nostri giovani ingegneri vanno all'estero per lavorare e perché non possono restare in Italia, non li possiamo tenere qui e coinvolgere in progetti che riguardano lo sviluppo oggi di questa nuova tecnologia. Questo è oggi mettere insieme, mettere intorno ad un tavolo tutto il paese ed ecco quel principio, quando mi faccio riferimento al fatto di indossare tutti oggi una stessa casacca, la maglia azzurra della nazionale, per poter insieme oggi decidere anche il futuro del nostro paese. Ecco perché dico, questo disegno di legge va anche in questa direzione, con il coinvolgimento di università, di centri di ricerca, di enti pubblici. Quindi nulla a che fare con il passato, nulla a che fare con le vecchie centrali. Oggi si parla appunto di reattori compatti, di sicurezza, di ottimizzazione anche delle scorie, perché anche sulle scorie si è fatta falsa informazione, perché appunto oggi ci sono sicuramente le scorie, ma sicuramente oggi anche vengono prodotte in maniera diversa e viene anche ottimizzato il ciclo di combustione, tutta una serie di cose diverse rispetto al passato. Quindi il governo si assume oggi la responsabilità di un percorso che ha certamente un suo sviluppo nei prossimi anni, ma che finalmente guarda a una prospettiva futura. Ed ecco perché noi siamo ed esprimiamo il nostro parere favorevole, siamo convinti di questo, non soltanto perché da tempo, dicevo, siamo stati i promotori anche di questa iniziativa Forza Italia del passato, ma non solo per questo, ma come dicevamo anche perché oggi si può aprire una filiera industriale e scientifica nazionale. Ed ecco perché a nome di tutto il gruppo di Forza Italia esprimo un ringraziamento al lavoro che è stato svolto dal Ministro, dal Governo, dal Ministro Pichetto e dal nostro Governo, ed esprimo il voto favorevole di Forza Italia. Grazie.
1: Ha chiesto di parlare il senatore Nave, prego, ne ha facoltà.
5: Grazie Presidente, saluto il Ministro. Tramite di lei, Presidente, vorrei rispondere al collega Damiano dicendo che noi, piuttosto che di una maglia azzurra, a volte ci preoccupiamo delle camicie nere, perché quello che accade con questo governo, che ama abbastanza i viaggi nel tempo, a volte nostalgici, come quando un ministro ci racconta che la qualità morale delle donne si misura con i centimetri delle gonne, oppure quando mette il tetto limite all'ingresso delle scuole per gli immigrati, ecco, oppure come nel caso di questo provvedimento invece andiamo su un futuro ipotetico, perché mentre gli italiani chiedono oggi di abbassare le bollette energetiche, chiedono oggi salari più alti, chiedono oggi di tagliare le file per le liste d'attese in ospedale, chiedono oggi dei provvedimenti sulla crisi climatica, ebbene questo governo sovranista ci presenta un progetto che nella migliore delle ipotesi vedrà la luce tra 10 o 20 anni. Io immagino già la scena, no? Pronto, vigili del fuoco, la casa in fiamme, guardate, stiamo studiando una manichetta fantastica, arriverà nel 2035. Questo è il paradosso che stiamo vivendo, perché questa legge delega sul nucleare non è null'altro che questo. E il Presidente Meloni ci parla del nuovo nucleare, sentiamo parlare di sigle, SMR, di quarta generazione, gli AMR, tecnologie avanguardistiche, manco stessimo lanciando un nuovo smartphone modello di Steve Jobs, ma poi peccato che leggendo gli stessi documenti di questo governo ci rendiamo conto che le tecnologie non entreranno in funzione se non prima di un ventennio. E allora, questo non è altro che un'altra promessa elettorale, Presidente. Nel frattempo però il governo ci chiede una delega amplissima, insomma votate, poi ci pensiamo noi. Ora, io non so, se un governo chiede una delega in bianco il Parlamento deve preoccuparsi, ma se la chiede su una materia così particolare come sul nucleare deve essere il Paese che deve interrogarsi, perché non stiamo decidendo del colore delle panchine della piazzetta, stiamo parlando di nucleare, stiamo parlando di sicurezza, parliamo di territorio, di ambiente, di opzionare il futuro delle nuove generazioni. Ecco, di questo noi stiamo parlando, e non per ultimo di milioni di euro dei nostri contribuenti. E qui la filosofia dei sovranisti a 5 Stelle è sempre la stessa: fidatevi di noi. Io non so voi colleghi, ma francamente, dopo 4 anni di propaganda trasformata in metodo di governo, io non so, insomma, a volte avete addirittura provato a piegare ai vostri solletici, ai vostri pruriti, la nostra Costituzione, non ultimo con questa legge elettorale truffa. Ebbene, francamente, credo che la fiducia non è esattamente un bene abbondante, non più disponibile, e soprattutto che mal si accompagna a questa destra. C'è poi il tema dei territori. L'articolo 3 prevede che le autorizzazioni possano diventare automatiche varianti urbanistiche e consente procedure che portano perfino all'esproprio. Ora, tradotto in italiano corrente, sindaci e comunità, parlate pure quando volete, ma lo slogan resta: parlate tutti, ma alla fine decido io. Io mi domando, quale sindaco, compreso quello di Trino, che ha dovuto ritirare la delega, la richiesta del deposito unico con delibera di giunta nel 2024, possa sentirsi al sicuro da una norma del genere. Eppure per anni la destra ci racconta la favola dell'autonomia, della sovranità dei territori, delle comunità locali. Poi si arriva al dunque, improvvisamente scopriamo che l'autonomia va bene sì, ma fino a un certo punto. Fino a che non intralcia poi i progetti del governo, un principio molto innovativo io lo trovo, non nel senso federalisti il lunedì e il mercoledì, centralisti martedì e giovedì. E in questa farsesca poi rappresentazione, ovviamente noi non possiamo far centrare quello che è il problema delle scorie radioattive. E qui entriamo proprio in quella che è la classica commedia all'italiana. Il governo ci propone il nucleare del futuro quando ancora non è riuscito a risolvere i problemi del nucleare del passato. Insomma, decide di comprare una seconda automobile quando ancora non sappiamo dove parcheggiare la prima. Cioè da anni che sentiamo discutere il deposito nazionale, è da anni che sentiamo annunci, è da anni che ascoltiamo rinvii, e oggi la soluzione sarebbe produrre altra materia radioattiva senza aver completato la gestione di quella già esistente. E il caso Trino, insomma, ne è l'evidenza. Deve essere una nuova scuola di pianificazione, insomma prima si costruisce il problema, poi magari verifichiamo se riusciamo a trovare una soluzione. Sul fronte economico poi la situazione è ancora più interessante, perché la stessa relazione tecnica ci dice che molti dei costi non sono quantificabili. Non sappiamo quanto costerà davvero la compensazione territoriale, non sappiamo quanto costerà il nuovo sistema di governance, non sappiamo quanto costeranno gli eventuali incentivi. Però noi dovremmo votare serenamente, insomma ancora una volta, voi ordinate alla cieca e gli italiani poi dovranno pagare, insomma, cameriere e champagne. E ovviamente non poteva mancare neanche quello che è il mistero delle nuove strutture amministrative. Esiste già un'autorità che si occupa di sicurezza nazionale, c'è l'ISIN, ma a voi non basta. La destra quindi, che ogni giorno ci parla di tagliare la burocrazia, ha una curiosa abitudine questa, insomma odia gli enti pubblici fin tanto che non ne deve creare uno nuovo, insomma c'è sempre una poltrona a qualche amico da dover assegnare, una sorta di dieta istituzionale io la ritengo. Annunciate sacrifici per tutti e poi ordinate 3 dessert, questa insomma è una tecnica abbastanza condivisibile. Perfino poi sul nucleare navale non avete dato delle indicazioni chiare, ancora non si è capito se questo nucleare deve andare sulle navi militari, su quelle civili o su quelle commerciali, insomma non si capisce. Il criterio è sempre lo stesso, però prima scriviamo la norma, poi vediamo cosa significa. Ora colleghi e colleghi, noi del Movimento 5 Stelle, parte delle opposizioni, abbiamo proposto una strada diversa, abbiamo chiesto trasparenza sui costi reali. Abbiamo chiesto valutazioni indipendenti, abbiamo chiesto il coinvolgimento delle comunità locali, abbiamo chiesto verifica sull'impatto sanitario e ambientale, abbiamo chiesto di capire da dove arriverà l'uranio, perché insomma è stato anche ben detto dal collega Patuanelli, sostituire una dipendenza energetica con un'altra non significa raggiungere l'indipendenza, significa unicamente cambiare fornitore. La verità insomma è che questo provvedimento somiglia molto a una delle vostre insomma operazioni di marketing politico. Serve a costruire quel racconto di un governo che vuole apparire moderno, tecnologico, visionario, peccato che però lo slogan e la realtà siano molto distanti. La realtà è che non esistono ancora le condizioni industriali, economiche e territoriali che il governo racconta. La realtà è che i costi restano incerti, la realtà è che il nodo delle scorie resta aperto, la realtà è che gli enti locali vengono marginalizzati, la realtà è che si chiede al Parlamento una fiducia preventiva su un progetto dai contorni ancora oscuri. Presidente, voi indubbiamente avete i numeri per votare questo disegno di legge, ma avere i numeri non significa avere ragione. Potete scrivere una norma, ma non potete cancellare con un tratto di penna i dubbi che esistono nel Paese e che ha già risposto per ben 2 volte con il no al nucleare, con il referendum. Insomma, non potete chiedere ai cittadini di firmare un assegno in bianco per una tecnologia che per vostra stessa ammissione dovrebbe incidere sul sistema energetico tra un ventennio. Non potete parlarci di sicurezza nucleare con la stessa sicumera con cui negli ultimi anni avete annunciato miracoli economici, rivoluzioni fiscali, abbassamenti delle bollette, tutto pedissequamente disatteso con la realtà dei fatti. I reattori, Presidente, non funzionano con gli slogan, le scorie non spariscono dietro i comunicati stampa, la fisica non si nasconde con i comunicati stampa e diversamente dagli uffici di propaganda di Palazzo Chigi ha la brutta abitudine di presentare il conto. E allora noi continueremo a difendere un modello di energia fondato sulle rinnovabili, sull'efficienza, sugli incentivi e la ricerca di un nucleare sicuro come quello di quarta generazione nel momento in cui andrà in funzione, per la ricerca sulla fusione nucleare e alla partecipazione agli incentivi delle comunità e sulla trasparenza sulle decisioni, perché il futuro energetico dell'Italia merita serietà e non uno slogan lungo 20 anni. E insomma, Presidente, per questo e per tanti altri motivi annuncio convintamente il voto contrario del Movimento 5 Stelle.
1: Grazie, ha chiesto di parlare il senatore.
6: La ringrazio.
1: Il senatore Potenti, prego.
6: La ringrazio, Presidente, questo è per noi, Lega, per il gruppo della Lega, un momento storico. Da sempre siamo stati sostenitori del ritorno al nucleare, questo è un momento storico per tutto il Paese e soprattutto per questo Governo. Spezziamo le catene della dipendenza energetica, sì alla sovranità energetica con mix energetico, sì al contenimento dei costi per i nostri cittadini e per le imprese. Pochi giorni fa il ministro Giorgetti ha affermato che la ripresa della produzione nucleare in Italia è il più importante contributo per la sovranità energetica che lasceremo a questo Paese. La delega è stato un lavoro rigoroso e per passare alla fase esecutiva ci vorrà altrettanto impegno. Devo ringraziare anche il ministro Matteo Salvini che in tempi non sospetti ha iniziato a stimolare tutti noi a sviluppare dei momenti di confronto con i cittadini, con le imprese e con tutte quelle realtà istituzionali che professionalmente, come le università, l'ISIN, SOGIN, continuano a portare avanti silenziosamente un lavoro di ricerca, di approfondimento e di cultura del nucleare, che fortunatamente in Italia non si è spenta dopo i referendum. La politica europea, e qui dobbiamo citare una situazione molto grave in cui stiamo versando anche per le note situazioni geopolitiche. La politica europea si concentra su rinnovabili, elettrificazione e decarbonizzazione. Tuttavia, il rafforzamento per perseguire gli obiettivi ambientali dell'Unione Europea ha raggiunto livelli di guardia, dimostrando uno scollamento con la realtà. La politica industriale dell'Unione Europea tiene fermi principi e obiettivi ambientali, ma ci fa pagare il gas con i criteri dello stoccaggio tedeschi e quelli della distribuzione olandesi e pretende che le nostre aziende lavorino con i margini di utili di sopravvivenza di un lavoratore indocinese. Dico questo perché è noto che il gas abbia una fortissima relazione con l'elettricità. Il prezzo dell'energia elettrica è fondamentalmente fissato dagli impianti a ciclo combinato a gas che scontano l'emissione della CO2. Quindi il costo della CO2 si riflette sul costo dell'elettricità finale. Il costo del gas, dicevo, che è a sua volta legato a una consegna teorica fisica in Olanda e un sistema di stoccaggi che in Germania non funziona bene quanto quello italiano. Siamo dei grandi risparmiatori e lo stiamo dimostrando sul frangente del riempimento dei silos degli stoccaggi, ma questo governo coraggiosamente ha introdotto anche dei criteri con il decreto bollette per la riduzione del differenziale, che è il principale hub di riferimento del prezzo del gas nei Paesi Bassi, il TTF, e il punto di scambio italiano che penalizza l'industria italiana. È di questi giorni la notizia allarmante da parte di tanta parte del sistema energivoro italiano del pericolo di chiusura degli impianti, di sospensione delle attività produttive o peggio della delocalizzazione delle imprese in quei territori fuori dall'Italia dove l'energia evidentemente costa molto meno. Ci preme riflettere a proposito di questo disegno di legge che è scontato, che voteremo ovviamente con grande favore, come le fonti rinnovabili, che sono una componente importante del mix energetico, che col PNIEC in questo disegno di legge ci siamo impegnati a rivedere introducendo finalmente il nucleare, dicevo, è noto che le fonti rinnovabili da sole non bastino a coprire il fabbisogno energetico e a garantire la stabilità del sistema a causa della loro naturale intermittenza, salvo due fonti di produzione rinnovabile quali il geotermico e l'idroelettrico. Il solare e l'eolico, su cui molto abbiamo puntato per raggiungere gli obiettivi del 2030 nel PNIEC, non sono evidentemente da soli sufficienti a garantire il contenimento dei prezzi dell'energia. Consumi che si concentrano sempre più spesso per picchi e ondate come quella estiva di calore, che richiedono la necessità di infrastrutture di stoccaggio, reti molto più avanzate per conservare l'energia in eccesso, studi settoriali come quelli ad esempio condotti da Confindustria ed Enea stimano che l'opzione valutata da questo governo di 8 gigawatt da fonte nucleare consentirà invece un risparmio di ben 17 miliardi di euro. Dobbiamo ricordare quanto sta costando da diversi anni la continua serie di crisi energetiche a cui stiamo facendo fronte con miliardi e miliardi di euro, di cui la gran parte si arricchisce, con i quali si arricchisce per la gran parte il mondo delle multinazionali e di coloro che svolgono quel servizio molto importante di estrazione, di distribuzione. Non possiamo più permetterci, e lo abbiamo visto nelle scorse ore, di dilapidare denari in maniera del tutto, devo dire, non inutile, perché stiamo impedendo ai cittadini di subire il rincaro delle materie prime, ma in maniera evitabile. E devo dire, l'Italia, grazie alle scelte di questi ultimi anni, anche nel settore delle rinnovabili, ha abbastanza elettricità e la rete per portarla dove serve, ma a volte non necessariamente nei luoghi, nelle ore e con la continuità richiesta. Ecco dunque che è indispensabile ragionare di nuove tecnologie, di un nucleare nuovo che ci deve impegnare con un linguaggio diverso. Non possiamo parlare ai cittadini di centrali quando siamo ormai certi che nel prossimo futuro gli impianti avranno una dimensione ridotta, potranno essere collocati in prossimità degli impianti industriali energivori e potranno dare risposte puntuali al sistema produttivo e non genericamente come lo sono state le grandi centrali, le rischiose centrali che abbiamo conosciuto negli anni 80-90 e via via con i referendum che hanno portato i cittadini a privarci di questa fonte. Ma in realtà di produrla in Italia, perché l'Italia consuma e utilizza energia nucleare, e qui il ragionamento fallace delle opposizioni che non trova evidentemente riscontro nella realtà. Siamo importatori di energia elettrica prevalentemente prodotta dai francesi, ma non siamo stati fino ad oggi, se non grazie a questo governo, così coraggiosi. E sentivo prima l'ex ministro Calenda, evidentemente forse si scorda di quando ha dovuto trattare molte delle problematiche del settore energivoro italiano, come quello della siderurgia nella mia vicina Piombino, dove il problema del costo dell'energia è stato sin da subito il problema che ha impedito il raggiungimento di finanziamenti e di investimenti da parte di soggetti intenzionati a far ripartire l'industria italiana. E quindi, signor Ministro, le daremo il massimo appoggio per un'operazione di alfabetizzazione della nostra comunità. Cambiare il nostro linguaggio per non confondere gli utenti, continuando a parlare di una tecnologia che è ormai superata, ma sviluppare delle nuove sensibilità, soprattutto nei giovani, che avranno a disposizione delle grandi occasioni per ampliare la scelta anche di vita professionale, per occuparsi del nucleare, della ricerca, valorizzare le oltre 700 imprese italiane che oggi stanno lavorando per produrre impiantistiche che purtroppo vengono utilizzate all'estero. Noi vogliamo che queste tecnologie possano essere fruite anche in Italia, vogliamo essere produttori di energia nucleare pulita, che ci liberi dall'uso del fossile, del petrolio e del carbone e soprattutto del gas, carbone che in questo ultimo anno è ritornato molto di moda nell'utilizzo della produzione di energia soprattutto in Germania, quel paese che ci dà lezioni ma che ci impone allo stesso tempo di sottostare a delle regole che hanno messo in crisi il sistema produttivo industriale di questo paese, che noi vogliamo liberare dal giogo del costo dell'energia, e lo faremo tornando a produrre energia nucleare in Italia. E quindi quello della Lega è un sì convinto a questo disegno di legge. Grazie.
1: Grazie, ha chiesto di parlare il senatore Irto, prego, ne ha facoltà.
7: Grazie Presidente, colleghi. Il governo presenta questo provvedimento come l'inizio di una nuova stagione energetica, ma lo diciamo subito, è pura propaganda smentita già dalla lettura del testo. Mancano i costi, mancano i tempi, mancano le coperture, manca una valutazione sulle tecnologie disponibili, manca perfino una scelta chiara sull'autorità che dovrebbe garantire la sicurezza, come abbiamo detto in aula oggi nel voto emendamenti. C'è invece una delega vastissima che affida al governo le questioni essenziali: quali impianti realizzare, dove collocarli, come finanziarli, quali aiuti riconoscere agli operatori, chi dovrà sostenere gli oneri e come gestire le scorie. Al Parlamento quindi si chiede un voto al buio. Il governo vuole un'autorizzazione politica per poter dire agli italiani di aver riportato il nucleare nel Paese. Tutto il resto viene rinviato a decreti legislativi. La propaganda è di oggi e le decisioni arriveranno domani. Gli annunci si fanno adesso, i conti saranno presentati in futuro, i titoli di stampa sono immediati, gli eventuali costi ricadranno sui cittadini negli anni a venire. Questo è il metodo di questo governo, del governo Meloni, che aveva promesso il taglio delle accise pagate ogni giorno dagli italiani. L'esecutivo aveva annunciato una legge elettorale con le preferenze e avete riproposto i capilista. Ora promettete il nucleare e portate in Parlamento una legge che non permette di costruire nulla, non produce nemmeno un kilowattora e non riduce di un euro la bolletta di una famiglia. È il governo delle cose finte. Finte le promesse sulle accise, finte sulle preferenze, finte sulla politica energetica. E questo è il punto politico che gli italiani devono conoscere. Dopo 4 anni di governo Meloni, le famiglie pagano bollette più pesanti e ricevono in cambio la promessa di un'energia che non arriverà. L'ARERA ha certificato che la spesa elettrica annua del cliente vulnerabile è cresciuta del 13% negli ultimi 12 mesi. È accaduto sotto questo governo, che soltanto a parole si preoccupava della sicurezza energetica e della tutela del potere d'acquisto. Di fronte a questi dati, il governo ha risposto con una conferenza stampa sul nucleare. In sostanza il solito copione: teatro, effetti speciali e zero fatti. Le famiglie invece faticano a pagare la bolletta e non possono aspettare, Ministro. Devono pagarla qui ed ora. Le imprese che perdono competitività non possono alimentare i propri macchinari con una promessa bambera. Il Paese è esposto alle oscillazioni del prezzo del gas, dunque ha bisogno di scelte che abbiano effetti concreti in tempi ragionevoli. Il provvedimento del Governo, il vostro provvedimento, non risponde a nessuna di queste esigenze. In Commissione abbiamo ascoltato diversi scienziati, esperti, rappresentanti del mondo produttivo. Il premio Nobel Giorgio Parisi ha riassunto l'operazione che avete confezionato con 4 parole. Molto rumore per nulla. È una definizione durissima che descrive bene il pacco che avete portato in aula. Molto rumore sulla nuova generazione di reattori, che in Europa non ha ancora una presenza commerciale consolidata. Molto rumore sui piccoli reattori modulari, dei quali ancora non conosciamo né costi effettivi né i tempi di impiego su larga scala. Molto rumore sull'indipendenza energetica, molto rumore sulla riduzione delle bollette senza una sola analisi che spieghi quanto questo costerà come operazione e chi la pagherà. La domanda è sempre la solita: chi metterà i soldi? Li metteranno le imprese private, con il rischio che lo Stato debba garantire loro gli investimenti? Li metteranno i contribuenti? Li metteranno le famiglie attraverso le bollette? Nel testo non c'è nessuna risposta. prima chiedete il voto, i conti arriveranno dopo, sulle spalle dei cittadini, delle famiglie, delle imprese. Questa scelta, la scelta che avete fatto, imporrebbe un confronto approfondito in Parlamento. La Commissione invece ha trasmesso all'Aula lo stesso testo approvato dalla Camera, senza apportare nemmeno una modifica. Le obiezioni emerse durante le audizioni sono rimaste prive di risposta. Perfino l'autorità indipendente chiamata a occuparsi della sicurezza nucleare rimane un'eventualità. Il governo valuterà in futuro se istituirla. Prima si apre la strada agli impianti e successivamente si penserà a chi dovrà vigilare. È un rovesciamento delle priorità che mostra l'inconsistenza dell'intero provvedimento. La nostra posizione non nasce da una chiusura verso la scienza. Noi crediamo nella ricerca, nelle università, negli enti pubblici, nella capacità dell'Italia di partecipare ai maggiori progetti scientifici internazionali. Vogliamo che il Paese investa realmente, per esempio, sulla fusione nucleare. Vogliamo sostenere il lavoro dell'ENEA, degli istituti di ricerca, delle imprese italiane impegnate nelle tecnologie del futuro. Vogliamo formare competenze, trattenere i nostri ricercatori, offrire loro prospettive all'altezza del valore della ricerca italiana. La ricerca ha bisogno di risorse però, di programmi pluriennali, di cooperazioni internazionali. In questo provvedimento invece diventa una parola vuota, utilizzata per ammantare una scelta rivolta soprattutto alle tecnologie vecchie. Il governo usa il futuro della ricerca per vendere il ritorno al passato. E mentre costruisce questa narrazione, rallenta sull'iniziativa che l'Italia può realizzare subito. Mi riferisco al decreto, al famoso decreto aree idonee, che ha prodotto conflitti, incertezze e divieti che hanno frenato nuovi impianti rinnovabili. Le procedure sono sempre più lunghe, le reti hanno bisogno di investimenti, gli accumuli devono crescere, migliaia di progetti attendono autorizzazioni. È una vergogna così com'è, Ministro, è una vergogna. Avete fatto un decreto annunciandolo come un miglioramento della velocità della realizzazione degli impianti rinnovabili, avete creato una gabbia per costruire nuovi impianti, installare nuove energie rinnovabili. E il governo continuate a ignorare, a lasciare questi impianti bloccati negli uffici e promettete canali che oggi non esistono, come se non nelle slide sue, Ministro. Lei, Ministro, domenica scorsa su Repubblica ha fatto un'intervista dove ha balbettato sul rincaro delle bollette, giustificando con le guerre la mancanza di efficaci misure governative di contenimento. Ha ammesso, nel tentativo di smentirle, le lungaggini tremende sulle autorizzazioni delle rinnovabili, ha fotografato l'attendismo del governo e l'inadeguatezza del decreto Aridone che proprio voi avete fatto, ricordando i problemi con le regioni, ha ricordato la sospensione del TAR, driblando sul vantaggio di Spagna e Germania in tema di energie pulite e proiettando con ingenuità la soluzione di un nucleare sostenibile di cui non ha dato il minimo conto solo due giorni fa. Ministro, lei ha fatto solo una campagna di comunicazione priva di una politica energetica all'altezza dei problemi del Paese. Avete messo le fonti rinnovabili al centro di uno scontro ideologico, avete alimentato campagne contro gli impianti, avete lasciato da sole le regioni e le amministrazioni locali. E poi c'è una questione che continuate a eludere. Dove saranno collocati i nuovi impianti? Quali territori dovranno ospitarli? Quali poteri avranno le regioni e i comuni? L'Italia porta ancora sulle proprie spalle la stagione del passato. Lo smantellamento degli impianti non è concluso. Il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi non è stato realizzato. I relativi costi continuano a gravare sui cittadini e volete aprire un nuovo ciclo senza avere chiuso quello precedente. Volete produrre altre scorie senza avere stabilito dove collocare quelle che già abbiamo. Volete parlare di sicurezza e rinviate a domani perfino la definizione dell'autorità indipendente chiamata a gestirla. Su una materia così delicata il governo avrebbe dovuto presentare certezze, ma invece avete presentato rinvii. Una grande scelta energetica comporta verità, responsabilità e rispetto per il Parlamento. Per esempio la verità sui tempi, la verità sui costi, la verità sulle tecnologie, la verità sulle conseguenze per le famiglie e per le imprese. Questa verità nel disegno di legge non c'è per niente. C'è un governo che tenta di coprire i propri fallimenti con una promessa lontana. Le bollette però aumentano oggi, le imprese soffrono adesso, le rinnovabili incontrano ostacoli ora. Le reti e gli accumuli hanno bisogno di investimenti immediati, ma nonostante questo rispondete aspettate. Noi diciamo che l'Italia ha un disperato bisogno di una politica energetica vera, di investimenti sulla ricerca e sulla fusione, dello sviluppo delle fonti rinnovabili, di reti più forti, di maggiore capacità di accumulo, di sostegno effettivo alle famiglie e di costi sostenibili per le imprese. Il futuro energetico del Paese non può essere affidato a uno slogan, né una delega priva di numeri e di coperture. Per queste ragioni il Partito Democratico voterà contro il provvedimento e continuerà a chiedere al Governo ciò che dopo 4 anni ancora non si vede, una politica energetica vera per l'Italia, al posto dell'ennesima promessa confezionata sui social e sulla vostra propaganda. Grazie Presidente.
1: Grazie, ha chiesto di parlare ed è l'ultimo intervento in dichiarazione di voto, la senatrice Farolfi, prego.
8: Grazie Presidente, colleghi, Ministro.
3: Fratelli d'Italia.
8: Oggi il Senato è chiamato a compiere una scelta che guarda al nostro futuro. Non stiamo votando semplicemente una norma in materia energetica, stiamo decidendo se l'Italia intenda tornare protagonista con coraggio e responsabilità delle grandi sfide tecnologiche, industriali e strategiche del nostro tempo. Per troppi anni il dibattito sul nucleare è stato ostaggio di contrapposizioni ideologiche, è prevalsa sempre la cultura del no e il risultato è sotto gli occhi di tutti. L'Italia importa ogni anno grandi quantità di energia, prodotta anche da centrali nucleari situate oltre i nostri confini, pagando prezzi più elevati e rinunciando a creare occupazione qualificata, investimenti e competenze sul proprio territorio. Ed è una contraddizione che questo governo ha avuto il coraggio di affrontare con questo disegno di legge delega che dota lo Stato dei necessari strumenti normativi per valutare, programmare e governare il ritorno dell'energia nucleare sostenibile nel nostro mix energetico. Noi sosteniamo questa scelta perché crediamo che la sicurezza energetica sia oggi una componente essenziale della sovranità nazionale. Lo abbiamo imparato negli ultimi anni. Le crisi geopolitiche hanno dimostrato quanto sia pericoloso dipendere dall'estero per una risorsa strategica come l'energia. Quando l'energia manca o costa troppo, si fermano le fabbriche, aumentano le bollette delle famiglie, perde competitività il sistema produttivo e si riducono gli spazi di autonomia politica dello Stato. Un grande paese non può affidare il proprio destino energetico esclusivamente alle decisioni degli altri. Ma guardiamo quello che accade nel resto d'Europa. La Francia produce circa il 70% della propria energia elettrica grazie al nucleare e non intende certo tornare indietro, anzi sta continuando a investire nella costruzione di nuovi reattori e nel prolungamento della vita di quelli esistenti. La Spagna ha investito con forza nelle energie rinnovabili, ma lo ricordo per le opposizioni, continua a utilizzare il nucleare che ancora oggi contribuisce in modo significativo alla produzione di energia elettrica, tanto che numerose imprese spagnole chiedono di riconsiderare il calendario della chiusura degli impianti. La Germania ha invece scelto una strada diversa, spegnendo le ultime centrali nucleari, ma quella scelta non ha eliminato i problemi energetici del paese, tant'è che ha dovuto incrementare il ricorso ai combustibili fossili e aumentare le importazioni di energia dall'estero. E l'Italia? L'Italia è l'unico grande paese manifatturiero europeo che ha rinunciato al nucleare, continuando però ad acquistare energia prodotta anche dalle centrali nucleari oltre confine. Come dicevo prima, una contraddizione evidente. Noi non proponiamo di copiare il modello francese o quello tedesco o quello spagnolo. Proponiamo una strada italiana, una strada fondata sulle tecnologie più avanzate, sui piccoli reattori modulari, sulla ricerca, sulla sicurezza e sulla valorizzazione delle eccellenze scientifiche e industriali del nostro Paese. Naturalmente non intendiamo sostituire le energie rinnovabili col nucleare, tramite lei Presidente alla collega Floridia, come invece sostiene strumentalmente l'opposizione, e la riprova è data dal fatto che a luglio il fotovoltaico ha registrato una crescita record del 20,6% e le rinnovabili in questi anni sono arrivate a coprire il 41,5% del fabbisogno elettrico nazionale. Quindi, Presidente, se posso dare un consiglio, le opposizioni farebbero meglio a guardare a casa propria, visto che chi frena sulle rinnovabili non siamo certo noi, ma i governi locali del Campo Largo, vedi Sardegna, Umbria, Puglia. Noi invece le idee le abbiamo molto chiare, vogliamo costruire un mix energetico equilibrato nel quale fotovoltaico, eolico, idroelettrico, geotermia, accumuli, efficienza energetica e nucleare di nuova generazione concorrano insieme al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, sicurezza e competitività. Semplice politica di buon senso. L'Italia non può permettersi di restare spettatrice mentre gli altri investono nelle tecnologie del futuro che fra l'altro permettono standard di sicurezza sempre più elevati, perché nessuno intende sottovalutare il tema della sicurezza, anzi, proprio perché il nucleare è una materia delicata, occorre un quadro normativo rigoroso, trasparente e fondato sui più elevati standard internazionali, con controlli severi e la massima tutela della salute e dell'ambiente. La sicurezza non è un ostacolo allo sviluppo del nucleare, la sicurezza è il presupposto del suo sviluppo.

0: logica nazionale. Io, Presidente, ho ascoltato le critiche che sono state fatte dall'opposizione, anche in commissione, a questo provvedimento, e sono sostanzialmente quattro, dette diciamo molto brevemente. La prima è che una legge delega non sarebbe lo strumento giusto perché manca solo un anno alla fine della legislatura, ma è un falso problema perché gli uffici stanno già lavorando ai decreti legislativi ed è probabile che siano già pronti a fine anno. La seconda è che le risorse sarebbero poche, ma voglio ricordare che questa è una legge delega e quindi è un punto di partenza, è una cornice, è un punto di partenza per definire il quadro normativo per poter poi programmare e governare il ritorno all'energia nucleare. La terza è che le bollette non diminuiranno. Quest'ultima critica, sempre tramite lei Presidente al collega Irto, è stucchevolmente pretestuosa, perché tutti sappiamo che il nucleare non si costruisce dall'oggi al domani, quindi non ci può essere un beneficio immediato sulle bollette. La quarta, molto vaga, è che la tecnologia non sarebbe pronta, quindi sarebbe pronta in tutti gli altri stati, Spagna compresa, ma da noi no. Ecco, noi rispettiamo chi ha una posizione diversa, ma chiediamo che il confronto avvenga sui dati, sulla scienza, sull'interesse nazionale e non sulle paure, sui pretesti e sui pregiudizi. La politica ha il dovere di decidere. Se non partiamo, rimarremo sempre indietro. Per usare uno slogan tanto caro all'opposizione, ma se non ora, quando? Quando lo dovremo fare? Perché anche non decidere è una decisione, ed è una decisione che in questi anni ci è costata cara alle famiglie, alle imprese, alla competitività del nostro sistema produttivo. E poi mi permetta, Presidente, un'ultima riflessione per convincere quella parte di opposizione della bontà di questo provvedimento. Noi veniamo sistematicamente accusati di rinnegare la decarbonizzazione. Qualsiasi provvedimento adottiamo in campo energetico, la critica è sempre quella, a prescindere e strumentalmente. Ma forse sfugge alle opposizioni che votando contro il nucleare di fatto avvallano la continuazione dell'uso del gas per produrre quella parte di energia che non è coperta dalle rinnovabili. Uso del gas, il cui prezzo è quello che determina con il sistema del prezzo marginale il costo dell'elettricità e conseguentemente il caro bollette. Quindi, di fatto, se c'è qualcuno che rinnega la decarbonizzazione e non vuole trovare una soluzione al caro bollette, non siamo noi, ma è quella parte di opposizione che voterà contro il nucleare se lo farà. Ecco, io vorrei che si riflettesse bene prima di premere il dito sulla pulsantiera. E fatto questo appello, concludo dicendo che non vogliamo più un'Italia che dipende dalle scelte degli altri, vogliamo un'Italia che torni a progettare, a costruire, a innovare e a decidere del proprio futuro. Perché investire nell'energia significa investire nella libertà, investire nella ricerca significa investire nei nostri giovani e investire nell'autonomia energetica significa rafforzare la sovranità della nazione. È questa la responsabilità che oggi siamo chiamati ad assumerci, è questa la vera sostanza di questa legge delega. Ed è con questo spirito che esprimo il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia. Grazie.
1: Grazie, complimenti, perché riuscire a finire un intervento in questo ambiente un po' che, insomma, non particolarmente silenzioso, non è facile. Quindi, ai sensi dell'articolo 120,3 del regolamento, indico la votazione nominale mediante procedimento elettronico. Avete tutti la tessera? Allora, votiamo il disegno di legge numero 1924. La votazione è aperta. Avete votato tutti? La votazione è chiusa. Il Senato approva e quindi restano pertanto assorbiti i disegni di legge numero 1132 e 1365. Allora chiedo alla senatrice Farolfi, oggi è la sua giornata, di scendere al banco dei relatori. L'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge conversione in legge del decreto legge 7 agosto 2026 numero 143. Recante disposizioni urgenti in materia di obbligo di

0: compostabilità di determinate tipologie di imballaggi. Atto Senato 2020-A. La relatrice, la senatrice Farolfi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Prego.
1: Grazie Presidente. Il decreto legge in esame, composto da due articoli, reca disposizioni urgenti in materia di compostabilità di alcune tipologie di imballaggi. Si ricorda che il regolamento europeo 40 del 25 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio prevede, quale regola generale, che tutti gli imballaggi immessi sul mercato debbano essere riciclabili. In deroga a tale regola generale, gli Stati membri, in presenza di determinati requisiti e di sistemi di gestione della frazione organica adeguatamente sviluppati, possono assoggettare alcune categorie di imballaggi a requisiti di compostabilità in luogo di quelli della riciclabilità. Possono però usufruire della deroga suddetta soltanto gli Stati membri che abbiano introdotto un insieme di obblighi di compostabilità prima della data di applicazione del regolamento europeo, fissata per il 12 agosto 2026. In caso contrario, verrebbe meno la possibilità di utilizzare la compostabilità quale criterio alternativo alla riciclabilità per le tipologie di imballaggio considerate dal regolamento, e il settore produttivo interessato subirebbe rilevanti ripercussioni economiche derivanti dalla necessità di riallineare i processi produttivi a requisiti esclusivamente orientati alla riciclabilità, con conseguente depotenziamento degli investimenti effettuati negli anni nell'ambito delle tecnologie dedicate alla biodegradazione e alla compostabilità dei materiali. Pertanto, il comunicato del Consiglio dei Ministri del 4 agosto ha chiarito che la tempestiva entrata in vigore della disciplina in esame era la condizione posta dal regolamento 40-25 per potersi avvalere, in presenza di adeguati sistemi di raccolta e trattamento della frazione organica, della facoltà di assoggettare tali categorie a requisiti di compostabilità in luogo di quelli di riciclabilità, e che la misura in esame è volta a preservare la continuità produttiva della filiera nazionale delle bioplastiche compostabili e dei settori economici che ne impiegano gli imballaggi. Venendo al testo del decreto, l'articolo 1,1 apporta due modifiche alla parte quarta del Codice dell'Ambiente recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati. La lettera A introduce il nuovo articolo 226 quinquies in materia di obbligo di compostabilità per determinate tipologie di imballaggio. Esso prevede al comma 1 che i seguenti imballaggi siano messi a disposizione per la prima volta sul mercato, oltre che nei formati e negli utilizzi consentiti dal suddetto regolamento 40 del 25, qualora certificati da organismi accreditati come biodegradabili o compostabili o a standard di compostabilità equivalenti riconosciuti a livello europeo. E questi sono gli imballaggi di plastica monouso per il confezionamento di almeno 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati, imballaggi di plastica monouso di alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, imballaggi di plastica monouso del settore alberghiero, della ristorazione, del catering, contenenti porzioni individuali di condimenti incluse conserve, salse, eccetera. Al DIA abbiamo gli imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l'igiene per l'utilizzo nel settore ricettivo, destinati esclusivamente a una prenotazione individuale e a essere smaltiti prima dell'arrivo dell'ospite successivo. Durante l'esame in sede referente presso l'ottava commissione sono stati approvati emendamenti volti a chiarire che anche il prodotto contenuto deve essere biodegradabile e compostabile e quindi compatibile con i processi di compostaggio. La commissione ha inoltre riformulato il comma 2 del nuovo articolo 226 quinquies che richiama alcune esenzioni previste dal regolamento europeo 40 del 25 e ha previsto l'introduzione del nuovo comma 2 bis che individua una serie di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati ai cui imballaggi non si applica l'obbligo di cui al comma 1 nelle more dell'attuazione degli orientamenti che la Commissione europea dovrà pubblicare entro il 12 febbraio 2027 per illustrare più nel dettaglio l'allegato quinto al suddetto regolamento europeo. Resta chiaramente fermo il divieto di immissione sul mercato di piatti di plastica monouso e viene fatto salvo il rispetto della normativa europea sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti, nonché delle previsioni del codice dell'ambiente sulla gestione dei rifiuti, anche di imballaggi, aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità rispetto ai rifiuti organici. La lettera B definisce il regime invece sanzionatorio, applicabile a partire dal 1 gennaio 2030. La Commissione ha previsto che la sanzione amministrativa non si applichi all'operatore economico che dimostri di aver acquisito gli imballaggi sulla base di idonea documentazione fornita dal fabbricante, dall'importatore o dal distributore, attestante la conformità ai requisiti di cui all'articolo 226 quinquies, salvo che fosse a conoscenza della non conformità degli imballaggi o che essa chiaramente fosse evidente. Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, l'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore. Grazie Presidente.
0: Grazie. Allora, iniziamo la discussione generale con il senatore Potenti. Grazie.
2: Sì, la ringrazio Presidente. La Lega. Introduciamo questa discussione generale su un provvedimento che, come ha anticipato la maggioranza e il governo anche nei giorni scorsi, si è reso necessario per impedire che le nostre imprese, il nostro sistema produttivo si trovasse improvvisamente impossibilitato alla commercializzazione di un particolare prodotto che è il packaging, un settore che ovviamente riguarda un complesso di circa 40.000 imprese artigiane che operano appunto in questo comparto interessato dalla norma. Si parla di settori come quello della moda, della cosmetica, della meccanica e naturalmente ancora una volta il sistema comunitario ci impone un adeguamento repentino attraverso lo strumento regolamentare che non lascia evidentemente una grande discrezione al nostro Paese per l'adeguamento, ma ha permesso appunto di poter tempestivamente tamponare la situazione che si sarebbe invece prefigurata qualora non avessimo puntualmente elencato una serie di articoli che sono utili a proteggere, a confezionare, a portare alla mano del consumatore in strutture alberghiere, nelle occasioni del catering, piccole quantità di prodotti alimentari con i quali si entra appunto a contatto per la loro commestibilità, cercando di evitare appunto, e questo è il grande successo di questo provvedimento, grazie appunto all'azione del governo, di dover ovviare con sistemi di cui sarebbe stato dubbio un ritorno effettivo e pratico anche sulla protezione dell'alimento. Quindi la tempestiva entrata in vigore, dicevo, della norma di questo regolamento UE 2025-40 non rappresenta, e lo ha detto anche la relatrice, un aggravio per le imprese, bensì una condizione necessaria affinché l'Italia possa avvalersi di un regime derogatorio previsto appunto da questo regolamento, che se non fosse stato prontamente attuato avrebbe lasciato il sistema nazionale in preda a un vero e proprio divieto di commercializzare alcuni contenitori per una serie di prodotti. Quindi sarebbe venuta meno la possibilità di applicare alcuni requisiti nazionali di compostabilità alle categorie di imballaggi individuate dalla norma. Quindi riteniamo che questo provvedimento, che incide molto sulle abitudini dei nostri cittadini con l'utilizzo di strumenti essenziali, basterà ricordare semplicemente quanto ha inciso la norma sempre di natura comunitaria che ha imposto di avere per i contenitori di liquidi plastici un tappino che non si stacca più dal contenitore ma ne rimane avviluppato. Quindi pur con una nota critica verso un sistema regolamentare normativo che attanaglia in maniera sistematica qualunque ambito della nostra comunità e soprattutto rende difficoltoso al sistema produttivo avviarsi su una strada di carattere industriale senza dover subire queste improvvise ed impreviste cambi di strategia e di rotta a cui il legislatore per una volta ha posto in qualche modo argine, noi daremo, naturalmente lascerò poi alla collega che si occuperà delle dichiarazioni di voto esprimere il nostro voto, ma intanto un plauso al governo che attraverso questo provvedimento ha inteso limitare e contenere gli effetti, forse in parte anche molto deleteri, sul nostro sistema produttivo di un regolamento minuzioso, alle volte anche forse ossessivo, per il bene dell'ambiente, per facilitare l'utilizzo di prodotti sempre meno inquinanti, ma altresì anche molto impattante sul sistema produttivo nazionale. Grazie.
0: Grazie. Ho chiesto di parlare la senatrice Naturale, prego, ne ha facoltà.
3: Grazie Presidente, colleghi. Il provvedimento sugli imballaggi che approda oggi in quest'Aula affronta uno dei nodi più strategici e complessi per il futuro industriale e ambientale per il nostro Paese.
4: Movimento 5 Stelle.
3: E non solo. Non parliamo semplicemente di contenitori, plastiche o pellicole. Parliamo dell'assetto con cui l'Italia intende presentarsi di fronte alle sfide dell'economia circolare e come vuol recepire le nuove direttive europee. Come Movimento 5 Stelle la nostra visione sulla transizione ecologica è chiara. Sostenibilità e competitività industriale devono camminare di pari passo. Questo testo ha il merito di sollevare l'attenzione su un settore fondamentale per la nostra economia, non solo perché spinti dall'urgenza dettata dal Regolamento europeo 2025-40, ma soprattutto perché sono necessarie queste indicazioni. L'obbligo di compostabilità per specifiche categorie di imballaggi monouso è necessario, non perché la tutela dell'ambiente debba essere solo sulle corde di poca gente. Questa maggioranza sicuramente non le ha tra le sue corde e si è visto già nel provvedimento che si è votato precedentemente, quello sui carburanti e sull'ILVA, e in coerenza anche ora nella fase emendativa per questo provvedimento. Infatti sono stati accolti degli emendamenti ovviamente della maggioranza, che non rispettano quella che è la necessità di un compostaggio, ad esempio nell'ortofrutta, quindi tutto ciò che comporta il confezionamento di prodotti strettamente ortofrutticoli, che avrebbe dovuto essere compostabile, invece si fa un passo indietro e si torna quindi ad usare plastiche che non sono decisamente compostabili. E allora il provvedimento nella parte iniziale sembrava quasi accettabile, ma quindi si torna indietro. Niente, questa maggioranza proprio non ce la fa andare dalla parte dell'ambiente. Una svolta ecologica, quindi, per quanto l'Europa spinga in tal senso, non riusciamo in Italia a metterla a terra. Certamente va detto con orgoglio che l'Italia vanta una filiera del riciclo e del recupero dei materiali tra le più avanzate di Europa, un'eccellenza industriale e civile costruita in anni di investimenti che va assolutamente difesa e valorizzata. Ma è un errore restare arroccati sul modello del riciclo e sottovalutare il compostaggio e il riuso, che invece dovrebbero andare in parallelo. Il riciclo è indispensabile, ma da solo non basta a chiudere il cerchio della sostenibilità. L'Europa ci chiede di spingere sia sulla riduzione dei volumi complessivi di packaging che sul riuso per una reale promozione dell'economia circolare. Nel testo portato in aula manca una sintesi coraggiosa tra queste due esigenze. Difendere la nostra filiera industriale del riciclo non deve significare frenare sull'innovazione dei modelli di riuso, ma integrarla in una strategia industriale a lungo termine che proietti l'Italia all'avanguardia in Europa. Urge valorizzare appieno le produzioni nazionali innovative e in questo ambito anche che consentano una preziosa riduzione dell'impatto ambientale delle attività produttive, quindi dalla grande valenza ambientale ma anche sociale ed economica. Altro punto d'ombra di questo decreto riguarda gli strumenti dedicati alle piccole e medie imprese. Adeguarsi ai nuovi standard europei, riprogettare il packaging secondo criteri di eco-design e convertire le linee di confezionamento richiede investimenti importanti che puntualmente mancano. Pur apprezzando l'intento di non gravare le aziende con adempimenti improvvisi, le misure di sostegno previste dal testo sono troppo frammentarie. Servono risorse certe, crediti d'imposta strutturali e un accompagnamento chiaro per le piccole e medie imprese, affinché la transizione ecologica non si traduca in un costo puramente passivo per chi non ha la forza finanziaria delle grandi multinazionali. Diamo atto al testo di preservare lo spazio e la specificità della nostra filiera delle bioplastiche e dei materiali biodegradabili e compostabili, settori in cui la ricerca e l'industria italiana sono all'avanguardia. Ma è un punto qualificante che va nella direzione giusta e che dimostra la forza del nostro tessuto innovativo. Tuttavia, all'interno del decreto avremmo voluto maggiore incisività sul fronte dei controlli e del contrasto al greenwashing. Per tutelare le aziende serie che investono in ricerca e sviluppo sui polimeri compostabili di altissima qualità, servono regole ancora più stringenti e una vigilanza rigorosa contro i prodotti finto ecologici che rischiano di alterare il mercato e danneggiare la qualità della raccolta differenziata. Infine, sul versante della gestione dei rifiuti a fine vita e della promozione di sistemi virtuosi come il vuoto a rendere e la cauzione, il provvedimento muove passi ancora troppo timidi e sperimentali. Su questo tema si poteva fare di più, si doveva osare di più, fornendo un quadro di riferimento nazionale chiaro che agevolasse sia i comuni sia i commercianti, snellendo la logistica del rientro dei contenitori, ad esempio. Signor Presidente, il Movimento 5 Stelle affronta la discussione di questo provvedimento con uno spirito critico, ma come sempre responsabile. Riconosciamo la necessità di dare certezze al comparto e di tutelare l'eccellenza italiana nel riciclo, ma non possiamo ignorare le carenze di una spinta innovativa sul riuso e l'assenza di risorse strutturali per le piccole e medie imprese. Il nostro atteggiamento nel prosieguo dell'esame del decreto sarà volto a stimolare il governo e la maggioranza a correggere queste fragilità, affinché la transizione ecologica dell'Italia non si fermi a metà del guado, ma diventi un reale motore di sviluppo sostenibile per tutto il Paese. Grazie.
0: Grazie, ha chiesto di parlare il senatore Scalfarotto. Prego.
4: Grazie Presidente. Allora, io voglio partire dicendo che dal punto di vista, diciamo, lo dico alla relatrice, dal punto di vista dell'impianto, noi non abbiamo particolari contrarietà a questo decreto. Pensiamo che anzi il fatto che la specificità italiana relativamente alla compostabilità, alla capacità di compostare imballaggi rispetto al principio che poi è prevalso in sede europeo del riciclo, sia stato un buon risultato. Penso che il fatto che il regolamento 2025-40 lo abbia previsto e che l'Italia rientri nei parametri che sono stati previsti è un elemento importante. Siamo un'eccellenza per la filiera delle bioplastiche, per la raccolta dell'umido e quindi bene. Il problema dunque non era il decreto, se fare questo decreto. Il problema era come, quando farlo e anche chi paga alla fine nell'adozione di questa regolamentazione. Perché il decreto era necessario, lo diceva prima appunto la relatrice nella sua relazione, se il decreto non si fosse fatto noi avremmo perso questa possibilità di utilizzare questa eccezione. E tuttavia, e tuttavia il regolamento è del dicembre del 2024. La scadenza era il 12 agosto del 2026. E quando è che il governo fa il suo decreto legge? Il 7 agosto del 26, cioè 5 giorni prima che la scadenza si verificasse e dunque l'Italia perdesse questo treno. Allora mi viene da dire, ormai dopo 4 anni di legislatura, che questo è un altro caso di decreto legge d'urgenza dove l'unica urgenza è l'urgenza che è stata creata dal governo, perché se il governo non avesse fatto il decreto a 5 giorni dalla scadenza del termine avrebbe operato meglio, diciamocelo chiaramente. Se ci fosse stato il tempo necessario per aprire un grande momento di confronto, un grande momento di discussione, di confrontarsi non solo con i produttori, ma poi chi deve, quindi degli imballaggi, ma con chi li utilizza, con chi li deve smaltire, con i comuni. Se avessimo avuto il tempo di fare questo ragionamento, e il tempo c'era, probabilmente avremmo evitato un sacco di problemi. Si ricordava prima nella relazione che questi sono i materiali che entrano in questo decreto, sono le confezioni di ortofrutta fresca sotto il chilo e mezzo, sono gli imballaggi in monouso per ristorazione e catering, sono le monoporzioni dei condimenti, i prodotti monouso alberghieri, appunto a condizione che poi anche il contenuto dell'imballaggio sia compostabile. E quindi di che cosa si tratta? Di ortofrutta, di ristorazione, di catering, praticamente delle piccole e medie imprese, ma direi in tantissimi casi delle piccole imprese, appunto del commerciante di ortofrutta, del piccolo ristoratore, del bar, della trattoria, del negozio di quartiere, che si trova ad avere il problema di dover gestire degli oneri che appunto ricadono non tanto su chi produce, come dicevo, ma appunto con chi deve acquistare questi prodotti per poterli poi utilizzare nella sua attività di impresa, su chi li deve smaltire. E quindi questo decreto così tardivo è chiaro che comporta uno smarrimento e anche una confusione su questi soggetti economici. E ne aggiungo un altro, perché parte di questa catena, ed è una parte determinante, è il cittadino, perché poi chi materialmente deve conferire il prodotto e metterlo, lo dico chiaramente, nel bidone giusto, evidentemente deve essere il cittadino. E non c'è niente di più sbagliato, niente di più stupido che mettere in piedi tutta una procedura, tutto un processo virtuoso in base al quale questo imballaggio deve essere conferito nel bidone giusto per poter diventare compost, ma il cittadino non lo sa, lo pone nel bidone sbagliato e tutta questa catena che abbiamo messo in piedi, a causa di un errore nel suo step finale, va a finire male e salta completamente. Allora, questo, diciamo, la mancanza del tempo necessario a una riflessione è stata anche poi sottolineata da ANCI, dai comuni, che hanno un ruolo importantissimo naturalmente in questo, nel processo di appunto di riciclo dei rifiuti e anche della parte dei rifiuti appunto compostabili, tant'è che a giugno ANCI e Utilitalia chiedono al governo di aprire, al Ministero dell'Ambiente, di aprire un tavolo proprio ad hoc, proprio per poter discutere di tutti questi elementi organizzativi, cosa che naturalmente non succede. E non possiamo accettare, lo dico subito, quello che poi il governo dice: guardate che non vi preoccupate perché poi le sanzioni entreranno in vigore nel 2030. Perché non è tanto un problema di sanzioni, è un problema, direi, soprattutto di oneri. Perché al di là del fatto che la sanzione poi entrerà in vigore tra qualche anno, la norma è entrata in vigore, come ci siamo detti, il 12 agosto, e questo significa che in materia di tutta una serie di adempimenti, di contratti, di forniture che vanno fatte, di acquisti che vanno fatti, tutto questo si traduce in degli oneri che gli operatori dovranno sopportare e che hanno dovuto sopportare senza avere il minimo tempo necessario per poter introdurre una gradualità, per poter contrattare con i fornitori delle condizioni migliori, per poter organizzare anche per tempo, per poter pianificare i costi a cui sono andati, a cui sono dovuti andare incontro. E guardate, si tratta, dicevo, della bottega artigiana, appunto della trattoria, del piccolo albergo, tutte categorie che sono già sotto un notevole stress per una serie di questioni, ovviamente legate al caro vita, per esempio, all'aumento dei prezzi. E aggiungo, e mi richiamo al ruolo dei comuni, che anche i comuni non è che ballino nell'oro in questa fase, anche le risorse a carico dei comuni e quindi la possibilità per loro di organizzare processi anche educativi, anche di comunicazione nei confronti dei cittadini. Io lo voglio stressare, questo punto è importante. E allora, lo dico da europeista, da federalista convinto, bene se riusciamo a difendere le nostre eccellenze, ma le nostre eccellenze in Europa si difendono non in questo modo, non ottenendo un qualcosa dentro un regolamento e poi lasciando il regolamento nel cassetto fino all'ultimo istante, ma le eccellenze si difendono con regole chiare e che siano fatte per tempo, cioè con professionalità, in modo organizzato, in modo appunto non improvvisato. E dunque quello che, diciamo, chiudo dicendo che tutto sommato la nostra valutazione non è appunto negativa, che condividiamo la direzione che è stata intrapresa con questo decreto, però che se va bene indicare una direzione, quello che assolutamente non va bene è lasciare soli coloro che quella direzione devono percorrere. Grazie.
0: Ha chiesto di parlare la senatrice Di Girolamo, prego.
5: Grazie Presidente.
6: Movimento 5 Stelle.
5: Questo provvedimento che stiamo esaminando in realtà all'apparenza sembra diciamo essere circoscritto ad un oggetto molto specifico. Consentire l'immissione sul mercato di alcune tipologie di imballaggi di plastica monouso per l'ortofrutta al di sotto del chilo e mezzo, per il food delivery, insomma per cose abbastanza definite, a condizione che queste plastiche siano certificate biodegradabili e compostabili secondo le normative unionali, quindi certificate. Diciamo che alcune criticità le solleverei sin da subito. Innanzitutto, come è stato appena descritto dal collega che mi ha preceduto, sappiamo che dopo 4 anni una delle poche certezze che abbiamo è il concetto di necessità e urgenza che ha questo decreto per i provvedimenti appunto necessari ed urgenti. In questo caso la vera urgenza sul decreto è stata più che altro l'inerzia del governo, ma non la necessità di legiferare sulla materia, ovvero il regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio è entrato in vigore nel febbraio del 2025, quindi questo governo era ben consapevole dell'esistenza di un obbligo a partire da 1 anno e mezzo fa. Eppure la regola tecnica, quella che è stata deliberata in Consiglio dei Ministri e che poi è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ebbene è stata pubblicata appunto in Gazzetta Ufficiale solo 5 giorni prima della scadenza fatale del 12 agosto, data oltre la quale sarebbe stata irrimediabilmente compromessa la possibilità di applicare i requisiti nazionali di compostabilità. Allora, colleghi, questo non è decretare per straordinaria necessità ed urgenza, è arrivare semplicemente all'ultimo minuto utile per rimediare ad un ritardo amministrativo e politico creato proprio dal governo in carica. Altro aspetto che non convince e anzi preoccupa è la clausola di salvaguardia e le risorse previste dal decreto. Infatti si prevede un apparato sanzionatorio la cui vigilanza è affidata alle ordinarie funzioni di organi di polizia amministrativa, quindi nessun investimento, tutto deve essere fatto con l'esistente, non si danno risorse aggiuntive, ma sappiamo bene che la vigilanza sul rispetto degli standard di compostabilità richiede delle competenze tecniche molto specifiche, una capacità di verifica delle certificazioni, contrasto alle dichiarazioni ingannevoli. Insomma, non è un lavoro molto semplice. Nel testo si punisce infatti chi fa uso di dichiarazioni di conformità o altre diciture ingannevoli ed elusive, ma non si capisce bene, perché non è scritto, con quali strumenti di controllo vengono sopperite queste operazioni, perché non vengono, come ho già detto, richiamate e stanziate delle risorse aggiuntive. E come se non bastasse, un altro elemento che questo provvedimento ignora completamente riguarda la crisi strutturale della filiera del riciclo della plastica e le sue ricadute dirette sui comuni italiani. Allora, Presidente, io dico una cosa: nel momento in cui questo provvedimento è stato incardinato in commissione, sinceramente non ho rilevato delle grandissime criticità se non quelle che ho appena enunciato. Poi ovviamente il decreto viene elaborato, le forze d'opposizione e anche di maggioranza presentano degli emendamenti e automaticamente gli emendamenti anche di buonsenso presentati dalle forze d'opposizione vengono automaticamente cassati, mentre quelli della maggioranza vengono riformulati e poi approvati. E le riformulazioni e l'approvazione degli emendamenti in commissione, purtroppo, devo ammettere che hanno travisato completamente e stravolto il contenuto di questo decreto. Torno alla questione del riciclo della plastica e delle ricadute sui comuni. Secondo i dati che ci fornisce ANCI, la raccolta differenziata degli imballaggi in plastica cresce costantemente, registrando nel 2025 un aumento del 3,8% e raggiungendo un aumento nei primi mesi del 2026 di un più 4,5%. Ma un quarto del materiale plastico che viene pressato ed è disponibile nei centri di raccolta non riesce oggi a trovare collocazione sul mercato per via del suo costo maggiore rispetto alle plastiche provenienti da paesi extraeuropei ed extraeuropei. Il mercato italiano quindi sta affrontando una forte crisi della filiera del riciclo, questo a causa della concorrenza appunto della plastica vergine a basso costo. Confrontiamo un po' i prezzi per renderci un po' conto delle misure di cosa stiamo parlando. La plastica vergine, che viene dall'estero, presenta dei costi ridotti, ad esempio il PET vergine si aggira intorno ai 900 euro per tonnellata, mentre la plastica riciclata, quella italiana ad esempio, ha dei costi che raggiungono i 1500 euro a tonnellata. Ovviamente questo è causato anche dall'aumento del costo dell'energia, non dimentichiamoci soprattutto i temi fondamentali di cui dovremmo occuparci. Le aziende di imballaggio preferiscono quindi acquistare il materiale vergine a basso prezzo, lasciando invendute le scorte nazionali. Cosa succede? Che i piazzali degli impianti di riciclo italiani sono stracolmi e l'immissione di nuova plastica, che attraverso gli emendamenti che sono stati approvati in commissione andrà ad aumentare, rischieranno completamente il blocco della differenziata locale. E già, perché parlo di emendamenti approvati in commissione? In particolare mi riferisco a due emendamenti. Il primo riduce i casi in cui gli imballaggi devono essere biodegradabili e compostabili, quindi sostanzialmente andiamo davvero oltre quello che il regolamento europeo ci diceva di fare, e quindi allarghiamo un potere di deroga che sì, questo governo aveva, ma diciamo che l'esercita uscendo fuori dai paletti impostati dal regolamento unionale. Quindi questo emendamento esclude dall'obbligo gli imballaggi di un lungo elenco di prodotti ortofrutticoli. L'altro invece rende esplicite ulteriori esclusioni nei casi previsti dal regolamento europeo. Ma il punto, lo vado a dire in maniera molto semplice, è che dopo le modifiche apportate in commissione, Presidente, mi rivolgo ovviamente al governo che vedo mi sta ascoltando attentamente, qua a quanti imballaggi si applicherà davvero l'obbligo che viene previsto dal decreto? Perché questa cosa non è più chiara come invece sembrava visibile, chiara e intellegibile dal testo base che ci avete presentato. E non solo. Tutta questa nuova plastica che verrà immessa, a cui sarà permesso di essere immessa nel mercato, andrà quindi, come ho detto, ad intasare i centri e sarà inevitabilmente riversato questo onere sulla Tari, che guardate caso pagano i comuni, pagano i cittadini ai comuni. E certo, la Tari non è il bollo, non è una delle imposte più odiate dai cittadini. Non saprei tanto, sinceramente, Presidente, forse questo è uno di quegli effetti che ci aspetteremo in seguito. Ebbene, la situazione attuale, ad esempio, è che nel gennaio 2025 in Italia 5 centri di selezione hanno cessato o sospeso la propria attività e gli stoccaggi presso i centri di raccolta sono quasi raddoppiati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Per questo, come Movimento 5 Stelle, abbiamo presentato alcune proposte emendative mirate. Si tratta di misure puntuali a costo zero, visto che insomma a voi sembra che abbiate la manina corta, quindi ci siamo mantenuti sul vostro mood, a costo zero per la finanza pubblica. La definizione normativa del perimetro della responsabilità estesa del produttore, questo fino al destino finale della merce e delle frazioni di scarto. Penali automatiche ed esigibili a carico dei consorzi per il mancato ritiro, così facciamo valere la regola della responsabilità diretta. E ancora la tutela dei comuni dalle sanzioni per un inadempimento consortile a loro non imputabile, stiamo parlando della stessa cosa. E se il governo ha trovato la determinazione per intervenire, noi sinceramente non vediamo la ragione per cui non si possa trovare la stessa determinazione per risolvere una crisi che riguarda 8.000 comuni italiani e l'intero sistema nazionale di raccolta differenziata. Vado in conclusione, Presidente. Le priorità di questo governo, colleghi, sappiamo che appaiono quantomeno squilibrate e in questo provvedimento ne abbiamo l'ulteriore conferma. Questo lo abbiamo capito dal provvedimento, ma l'abbiamo capito anche in questi giorni dove le famiglie continuano a lamentare una coperta che è sempre più corta e in risposta abbiamo un vice premier che ribadisce allungatevi la gonna. Quindi insomma, vado davvero in conclusione, oltre a chiedere al governo di rivedere il metodo che appunto è arrivato proprio al limite della possibilità dell'esercizio di una deroga che sì, era a lui, insomma, era nelle sue facoltà di esercitare, però devo dire che attivandosi un po' prima avrebbe potuto avviare un percorso di interlocuzione più serio e definito. E noi auspichiamo che le nostre proposte emendative che verranno, che sono state ripresentate anche qui per l'Aula e che saremo chiamati a votare tra poco, possano essere riprese in considerazione dal governo in maniera tale che questo provvedimento possa ritornare sui binari originari. Grazie, Presidente.
0: Grazie. Nell'ultimo intervento in discussione generale, il senatore Irto.
6: Grazie, Presidente. Questo decreto riguarda una materia complessa in cui entrano in gioco esigenze ambientali, regole europee, filiere industriali, investimenti, sistema di raccolta e trattamento dei rifiuti. Questa complessità avrebbe imposto un confronto parlamentare ampio, ordinato e sulla base di dati condivisi. Il Governo invece ha deciso di seguire un'altra strada, ha approvato il decreto il 7 agosto scorso e qualche giorno prima dell'applicazione del regolamento europeo sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio fissata al 12 agosto 26. Poi il Governo ha consegnato al Parlamento un provvedimento già definito nelle scelte essenziali e ha accelerato, mosso da una necessità di tempo che lo stesso Governo ha contribuito a creare. La proposta di regola tecnica è stata notificata alla Commissione europea il 1 aprile di quest'anno. Il periodo di sospensione si è concluso il 7 luglio scorso. La Commissione europea e la Spagna hanno formulato delle osservazioni, dunque il Governo conosceva da mesi, era al corrente delle perplessità europee e aveva anche conto della delicatezza del rapporto fra la disciplina nazionale e quella dell'Unione. L'esecutivo avete avuto il tempo per promuovere un confronto con il Parlamento e non lo avete fatto, con le associazioni ambientaliste non lo avete fatto, con le imprese della chimica verde, con le filiere del riciclo, con il settore agricolo, con gli operatori della ristorazione e dell'accoglienza. Invece avete preferito arrivare a ridosso della scadenza e trasformare una propria responsabilità politica in un'emergenza, in un'urgenza legislativa. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che il decreto interviene sul testo unico ambientale. Nel provvedimento sostanzialmente si stabilisce che alcune categorie di imballaggi possono essere immesse per la prima volta sul mercato nazionale soltanto se certificate come biodegradabili e compostabili secondo la norma europea, secondo standard equivalenti riconosciuti a livello europeo. Ora, noi conosciamo il valore della filiera italiana delle bioplastiche, sappiamo degli investimenti compiuti, delle competenze sviluppate, del ruolo della chimica verde e dell'integrazione raggiunta negli anni con il sistema di raccolta e trattamento della frazione organica. L'Italia ha sviluppato esperienze avanzate nel trattamento dell'umido e ha imprese che sanno competere sul piano tecnologico. Questa realtà necessita di tutela e ha bisogno di una politica industriale completa e stabile, coerente con il diritto europeo. Servono regole che possano accompagnare gli investimenti e offrire prospettive alle imprese e ai lavoratori. Non sono invece utili decreti approvati in fretta, esposti al rischio di contestazioni, affidati a deroghe dall'interpretazione alquanto controversa. La tutela di un comparto industriale non può consistere nella promessa di una protezione giuridica che può essere molto debole. Se una norma nazionale entra in tensione con il regolamento europeo, le prime a pagarne le conseguenze saranno proprio le imprese alle quali oggi il governo dichiara di voler offrire sicurezza. Proprio il regolamento europeo segue una gerarchia estremamente chiara: riduzione degli imballaggi superflui, riuso, ricarica e riciclo. Dal 1 gennaio 2030 lo stesso regolamento vieta una serie di imballaggi monouso. L'articolo 9 consente agli Stati membri, in presenza di sistemi adeguati di raccolta e trattamento dei rifiuti organici, di imporre la compostabilità per alcune categorie. Per ulteriori categorie questa possibilità riguarda gli obblighi nazionali introdotti prima della data di applicazione del regolamento. La Commissione europea ha ricordato che la natura biodegradabile e compostabile di un prodotto di plastica non basta da sola a sottrarlo alla disciplina europea sulla plastica monouso. La Commissione ha richiamato la procedura di infrazione 2024/2053 aperta contro l'Italia per il recepimento incompleto e scorretto della direttiva SUP e per la violazione delle regole europee sulla trasparenza del mercato interno. Quella procedura ha già raggiunto una fase avanzata. L'11 marzo scorso la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato. Si tratta di un elemento che precede l'eventuale ricorso alla Corte di Giustizia. Ecco, questo precedente avrebbe dovuto suggerire forte cautela. Il Governo invece ha scelto una volta una disciplina nazionale collocata sul confine della compatibilità europea. Ha agito dopo le osservazioni ricevute nell'ambito della procedura TRIS e senza spiegare in Parlamento come intenda evitare un nuovo contenzioso. Chiediamo dunque al Governo di rispondere su alcuni punti in particolare quali garanzie ha ricevuto circa la piena compatibilità del decreto con gli articoli 9 e 25 del regolamento europeo. Per quale ragione in alcuni casi il decreto consente di proseguire l'immissione sul mercato senza richiedere la dimostrazione dell'assenza di alternative tecnicamente compatibili o dell'impossibilità di accedere a sistemi di riuso? Quale valutazione è stata compiuta sugli effetti per la filiera del riciclo, che ha investito risorse ingenti sulla base degli obiettivi europei di riciclabilità? Il quadro della filiera rende questa domanda ancora più concreta. Nel tavolo plastiche del 28 luglio il Ministero ha registrato una perdita di capacità di trattamento di circa 12.000 tonnellate al mese nell'ultimo anno e 26 impianti di incenerimento su 30 già saturi. La conferenza delle regioni ha poi rilevato che la crisi nasce soprattutto dalle difficoltà di collocare il materiale raccolto per il calo dei prezzi dei polimeri vergini, la pressione delle importazioni extraeuropee e i costi energetici. Quali dati attestano che tutti gli impianti italiani destinati al trattamento della frazione organica siano in grado di gestire questi materiali nelle quantità previste? Sono domande indispensabili. Le risposte servono infatti alle imprese, ai lavoratori, agli enti locali e ai cittadini. Biodegradabilità, compostabilità e riciclabilità indicano priorità diverse. Un materiale biodegradabile può degradarsi per effetto dei microrganismi in determinate condizioni. Un materiale compostabile deve decomporsi entro termine e condizioni controllati. senza compromettere il trattamento della frazione organica. Un materiale riciclabile può essere recuperato e trasformato in materia prima secondaria. Confondere questi piani, come si fa nel decreto e come fate nel dibattito pubblico, indebolisce la politica ambientale. La nostra posizione invece si muove da questo equilibrio: sostegno all'innovazione italiana, difesa degli investimenti della chimica verde, sviluppo del riciclo organico, riduzione dei rifiuti, crescita del riuso e rispetto delle norme europee. Le filiere industriali non devono essere poste l'una contro l'altra. Compostabilità e riciclabilità hanno funzioni diverse e necessitano di scelte basate sull'intero ciclo di vita dei prodotti. Il Parlamento avrebbe dovuto proprio su questo lavorare, su questo terreno, per delimitare con precisione le applicazioni, rafforzare i controlli, evitare deroghe eccessive, tutelare gli investimenti esistenti e rafforzare e dare una disciplina solida. Il decreto propone invece una risposta parziale a un problema generale, protegge alcuni interessi produttivi senza compiere il rapporto con altri settori. Se non bastasse, dà per acquisita una compatibilità europea ancora discussa e ancora in discussione. Inoltre il decreto rinvia al futuro molte verifiche sull'effettiva capacità degli impianti. Soprattutto il provvedimento lascia irrisolta la questione principale, la progressiva riduzione degli imballaggi monouso. Quindi, colleghi, la transizione ecologica ha bisogno di scelte credibili, di continuità normativa e della capacità di programmare. È fondamentale che il Governo si assuma la responsabilità delle proprie decisioni e riferisca al Parlamento prima di arrivare alle scadenze. Su questo decreto permane una distanza profonda fra le intenzioni dichiarate e il metodo seguito. Vogliamo tutelare le eccellenze industriali italiane senza esporle ad un'altra procedura europea. Vogliamo sostenere l'innovazione nel rispetto della gerarchia europea dei rifiuti. Vogliamo accompagnare le imprese verso il 2030 con regole stabili, con controlli ufficiali e soprattutto con investimenti negli impianti. Grazie Presidente.
0: Grazie, ha la parola, se intende replicare ovviamente, la senatrice Farolfi. No, rinuncia. Chiedo al rappresentante del Governo se intende intervenire. No, rinuncia. Allora invece è pervenuto il parere della quinta commissione permanente ed è in distribuzione. Passiamo alle illustrazioni. Articolo 1, De Cristoforo, Fregolent, Di Girolamo, Sironi, Irto. Parere del relatore. Ah, scusa. Ma che...
7: Sono le 20, stiamo seguendo in differiti i lavori del Senato.
0: Sospendo 10 minuti la seduta. La seduta è sospesa.
7: Come avete sentito, la Presidente Ronzulli ha sospeso la seduta per qualche minuto. In precedenza il Senato aveva approvato in via definitiva il disegno di legge delega per ridare una normativa sull'energia atomica e nucleare all'Italia e invece in questi minuti si stava discutendo, dibattendo della conversione in legge del decreto che contiene disposizioni per l'obbligo di compostabilità per determinate tipologie di imballaggi. Seduta ripresa, Mariana Castellone alla Presidenza.
1: Presidente, gli emendamenti all'articolo 1 sono tutti contrari.
8: Anche sugli ordini del giorno sono contrari?
1: No, sugli ordini del giorno mi rimetto al governo perché non mi è ancora arrivata una griglia, quindi mi rimetto al governo che ce l'ha.
8: Chiediamo quindi i pareri al governo sugli emendamenti e gli ordini del giorno all'articolo 1.
9: Grazie Presidente, allora confermo il parere come il relatore e quindi sugli emendamenti tutti i pareri contrari. Per quanto riguarda gli ordini del giorno, l'ordine del giorno 1.1 è accoglibile, 1.2 non accoglibile, 1.3 è accoglibile con la riformulazione, l'impegno al governo, viene modificata la parola a promuovere, viene modificata in a continuare nell'ambito delle risorse e 1.4 non accoglibile.
8: Grazie. Passiamo quindi alla votazione degli emendamenti all'articolo 1. Votiamo l'emendamento 1.100 De Cristofaro ed altri, che ha un parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.11 Fregolent è improcedibile con parere contrario della quinta. 1.14 Fregolent ha un parere contrario di relatore e governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.105 Di Girolamo ed altri. Senatrice Gaudiano.
10: Chiedo il voto elettronico a nome del gruppo.
8: A nome del gruppo è presente il senatore Pirondini, quindi non c'è bisogno di appoggio. Allora votiamo con voto elettronico l'emendamento 1.105 Di Girolamo ed altri, con parere contrario di relatore e governo. La votazione è aperta, aspettiamo che il sistema sia pronto. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 1.101 De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatore e governo. Senatrice Gaudiano.
10: Chiedo il numero legale.
8: Chiudiamo le porte. Verifica del numero legale. Appoggio. L'appoggio c'è. Apriamo la verifica del numero legale. Chiudiamo. Notato tutti? Sì, chiudiamo. Chiudiamo la verifica. Il Senato non è in numero legale e quindi sospendiamo la seduta, che riprenderà tra 20 minuti. La seduta è sospesa.
7: Nuova sospensione, stiamo seguendo in differita i lavori del Senato di oggi pomeriggio, in particolare all'esame la conversione in legge del decreto che contiene disposizioni per l'obbligo di compostabilità per determinate tipologie di imballaggi. Alla presidenza la senatrice Castellone, per la verifica del numero legale, appunto numero mancato, ha chiesto una sospensione dei lavori per qualche minuto, lavori poi che sono ripresi. Adesso tra poco risentiremo il dibattito. Eccoli.
8: La seduta è ripresa, la senatrice Piro chiede la parola.
11: Volevo chiedere la verifica del numero legale, Presidente.
8: Appoggio. L'appoggio c'è. Apriamo la verifica del numero legale. Hanno votato tutti, prego Questore De Poli. Aspettiamo la senatrice Ternullo e chiudiamo la verifica del numero legale. Il Senato è in numero legale. Quindi riprendiamo dalla votazione dell'emendamento 1.101 De Cristofaro ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.102 De Cristofaro ed altri, 1.106 Di Girolamo ed altri, si votano in unica votazione perché identici. Senatrice Gaudiano.
10: Il numero legale. No, scusi, il voto elettronico.
8: Voto elettronico a nome del gruppo, immagino, senatrice, il capogruppo è qui, quindi il sistema è pronto, la votazione è aperta. Stiamo votando 1.101, 1.106. Presidente Ronzulli ha votato? Sì, chiudiamo. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 1.103 Fregolent, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. In unica votazione perché identici, votiamo l'1.107 di Girolamo ed altri, 1.108 di Cristofaro ed altri. Con parere contrario di relatore e governo. Senatrice Gaudiano? Voto elettronico a nome del gruppo. La votazione è aperta.

0: pronto. Il sistema è pronto, quindi apriamo la votazione. Hanno votato tutti. Votazione chiusa. Il Senato non approva. Ordini del giorno G1.1 ha un parere favorevole, quindi accolto. 1.2 ha un parere contrario. Senatore De Cristofaro, Magni insistono per la votazione, quindi votiamo l'ordine del giorno G1.2. De Cristofaro ed altri. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. G1.3, De Cristofaro ed altri, ha un parere favorevole con una riformulazione. Impegna il Governo a continuare, quindi accetta la riformulazione e accolto. G1.4, De Cristofaro, ha un parere contrario. Lo mettiamo in votazione. Sì? Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Abbiamo un emendamento, degli emendamenti aggiuntivi. Allora, 1.0.1, Irto ed altri, è improcedibile. 1.0.3, Sironi ed altri, parere contrario di relatore e governo. Prego, senatrice Gaudiano.
1: Il voto elettronico a nome del gruppo.
0: Sistema è pronto. Dichiaro aperta la votazione. Stiamo votando la prima parte fino a di imballaggio. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva ed è precluso il successivo. Andiamo quindi a pagina... a pagina 14, quindi 1.06 e 1.07 si votano in unica votazione perché identici. Parere contrario di relatore e governo. Senatrice Gaudiano.
1: Chiedo il voto elettronico, va sempre a nome del gruppo.
0: Sistema è pronto, apriamo la votazione. Votazione chiusa. Il Senato non approva. Votiamo in unica votazione perché identici gli emendamenti 1.0.9 Irto ed altri e 1.0.10 Di Girolamo ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Senatrice Gaudiano.
1: Anche su questo emendamento chiedo il voto elettronico. Grazie.
0: Il sistema è pronto, apriamo la votazione. Chiudiamo la votazione. Il Senato non approva. 1.0.12 Fregolent, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Sono improcedibili i successivi emendamenti 1.0.16, 1.0.17 e 1.0.18. Votiamo l'emendamento 1.0.19 Fregolent, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.0.20, 0.21, 0.22 sono tutti improcedibili, quindi passiamo alle dichiarazioni di voto. Do la parola alla senatrice Fregolent. Attendiamo un attimo che chi intende lasciare l'aula lo faccia. Prego, senatrice.
2: Grazie, signora Presidente. Il provvedimento in esame prende spunto e atto e origine da un regolamento europeo sugli imballaggi, in particolare l'articolo 9, comma secondo, che dava una possibilità ai paesi con una grande percentuale di compostaggio di fare una modifica rispetto a quel che era stabilito nel provvedimento in oggetto. Noi sappiamo che i regolamenti sono immediatamente esecutivi, che quel regolamento sugli imballaggi aveva creato ed è stato grande preoccupazione.

0: Perché il nostro paese, che quasi sempre viene descritto come un paese emergenziale per i rifiuti, in realtà viene descritto male. Lo dico con affetto alla sottosegretaria Vanagamma che saluto, Vanagamma che saluto. Noi parliamo sempre delle emergenze dei rifiuti, ma noi siamo delle eccellenze sull'economia circolare. Tanto è vero che questo regolamento lo volevano i paesi che eccellenze non sono. Perché noi che abbiamo fatto del riuso e del riciclo delle materie prime e seconde un nostro cavallo di battaglia, raggiungendo già le percentuali europee ma da tanto tempo, e ci vedevamo superati da quei paesi che il riciclo non lo sanno fare e che con il riuso cercavano di ovviare delle normative stringenti. Qui sarebbe da aprire un capitolo molto interessante sul fatto che spesso i paesi nordici vengono considerati più virtuosi rispetto all'Italia, e proprio su questo tema invece è più virtuoso il nostro paese. Bene, questa è una premessa dovuta, perché in Europa si è lavorato insieme, e mi piace sottolineare la parola insieme. Prima durante le dichiarazioni di voto sul nucleare il collega Dario Damiani ha detto che tutti noi dovremmo indossare la maglietta azzurra del paese orgogliosamente. Ecco, in questo caso la maglietta azzurra del paese l'abbiamo indossata tutti orgogliosamente, chi oggi è maggioranza, che ha portato sul tavolo un certo argomento. Lei faceva parte anche del precedente governo ed ha dato atto al ministro Cingolani e al presidente Draghi di aver fatto quella battaglia prima del governo Meloni. E in Europa, dove le forze sono diverse rispetto a qua, dove c'è una maggioranza centrista, chiamiamola così, centrosinistra e centrodestra, perché il Parlamento europeo si sostiene nelle gambe del PSE e del PPE, si è trovato il modo di modificare le volontà dei paesi che volevano rendere applicabile subito questa normativa punitiva nei nostri confronti, e si è aperto uno spiraglio per il nostro paese. Fino qui la parte buona. La parte che non ci convince è che dal 2024 noi abbiamo questo testo e che arriva, non dico all'improvviso, ma abbastanza con un'accelerata, ed è quello che si sono lamentati. Io, sottosegretaria, sa sempre che c'è qualcuno che si lamenta nel mondo, ma si sono lamentati le aziende che si aspettavano e che hanno chiesto, pur dando un parere favorevole, che si aspettavano un maggior coinvolgimento preventivo, non da parte sua, ma penso da parte di altri, probabilmente, che le avevano illusi. Noi siamo convinti che la strada percorsa da questo provvedimento sia una strada positiva. Ci lasciano delle perplessità, e quindi mi dispiace che gli emendamenti miei siano stati bocciati, su la parte dei costi e della formazione. Costi perché si tende a dare nella parte finale sul riciclo e il compostaggio di tutta la filiera, e sulla parte della formazione. Con i colleghi delle opposizioni ci siamo anche divisi su questo argomento, perché ci sono forze politiche molto più critiche nei confronti di questo provvedimento, e io personalmente, che devo ringraziare sia lei che la relatrice, che hanno invece aperto a delle modifiche secondo me positive. Pertanto noi ci asterremo, e il nostro voto sarà un voto di astensione, ma glielo dico in maniera convinta, penso che per la prima volta sia stato fatto un lavoro molto positivo e molto collaborativo tra le forze politiche, e mi auguro che non sia il primo e l'ultimo caso. La sua sensibilità mi porta a dire che forse dovrebbe fare di più, essere più presente durante le attività di commissione come rappresentante del governo. Forse qualche soluzione bipartisan in più la porteremo a casa. Grazie.
1: Grazie, senatrice Fregolent. Senatore Magni.
2: Grazie, Presidente. Io annuncio subito il voto contrario del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra. Perché? Perché il testo iniziale aveva un obiettivo limitato ma riconoscibile: stabilire obblighi e compatibilità, obblighi di compostibilità per alcune tipologie di imballaggi. Lì avevamo già espresso alcune critiche, però il dato è che sostanzialmente rendere compostabile un prodotto monouso non significa di per sé ridurre il numero degli imballaggi che produciamo, purtroppo neanche per superare il modello dell'usa e getta. Durante l'esame in commissione, però, sono stati approvati emendamenti che hanno peggiorato notevolmente il provvedimento. Agli obblighi si è aggiunta una lunga serie di eccezioni. Questo, ovviamente lo diceva qualcuno negli interventi precedenti, apre una difficoltà ai cittadini, una difficoltà ai comuni, una difficoltà alle imprese, una difficoltà a tutti quelli che si devono ovviamente poi regolare nella gestione. Cioè le eccezioni svuotano sostanzialmente le modifiche. Cioè il dato vero è che quello che avete approvato sostanzialmente azzera questo provvedimento, perché lo renderà inapplicabile o talmente in modo tale che diventa molto confusionale e quindi difficilmente gestibile. Quindi in pratica rischia di essere il contrario di quello che si voleva perseguire. Questo è il dato fondamentale. E poi c'è un problema di chiarezza con le imprese. Già le imprese sul riciclaggio hanno dei problemi significativi, non tanto sulla questione della compostabilità, ma tanto del fatto del derivato del petrolio che costa meno che riciclare la plastica. Queste sono poi le discussioni che avvengono. Il dato vero è che però ci sono, cioè, adeguare le aziende a macchinari, a processi produttivi, alle forniture ha dei costi. E se inseriamo troppe eccezioni, quali sono gli investimenti che devono fare? Le imprese hanno bisogno in questo caso di sapere in modo chiaro che cosa devono fare. Ripeto, l'ho detto per i cittadini, ma voglio sottolineare anche per le imprese. Le imprese hanno la necessità di conoscere, diciamo, quello che avverrà e quindi introdurre, diciamo, le modifiche in questa direzione. Il testo quindi moltiplica l'incertezza e rischia la penalizzazione di queste imprese. Ma la contraddizione più grande si continua a discutere di quale materiale usare per un imballaggio che spesso potremmo evitare del tutto, e su questo ovviamente non c'è quasi nulla. Come ricordano le associazioni, sottolineano, la priorità dovrebbe essere ridurre i rifiuti, contrastare gli imballaggi inutili e costruire sistemi di riutilizzo e di vuoto a rendere. Questa è la cosa più importante, su questo non c'è assolutamente nulla. Il riciclo e il compostaggio sono importanti, ma intervengono quando il rifiuto è già stato prodotto. Quello che dicevo prima introduce invece un elemento di prevenzione e quindi non produce rifiuto. Quindi noi riconosciamo il valore ovviamente del lavoro, della ricerca, delle competenze presenti nella filiera e tutte queste cose che stanno avvenendo, ma in sostanza pensiamo che la prospettiva importante sia sostanzialmente fare del lavoro per ridurre fortemente i rifiuti. Per questa ragione votiamo contrario.
1: Grazie senatore Magni. Do la parola al senatore Rosso.
3: Grazie Presidente. Questo decreto legge rappresenta un passaggio decisivo per garantire al nostro Paese una transizione ordinata, intelligente, competitiva verso un nuovo quadro europeo sugli imballaggi. Non si tratta di un adempimento formale, ma è una scelta strategica che tutela l'ambiente, le imprese e l'interesse nazionale. Il decreto interviene con tempestività per cogliere una deroga europea preziosa che l'Italia può utilizzare solo se introduce l'obbligo di compostabilità prima del 12 agosto del 26. e noi lo abbiamo fatto, nei tempi, con coerenza normativa e con una visione chiara, con un intervento che tutela le filiere produttive italiane. Il decreto infatti consente di continuare a immettere sul mercato, purché compostabili, imballaggi fondamentali per settori strategici come l'ortofrutta fresca preconfezionata, gli imballaggi per gli alimenti e le bevande, le monodosi di condimenti, i cosmetici monouso nel settore ricettivo. Sono esattamente le categorie che dal 1 gennaio 2030 l'Europa vieterebbe se non compostabili. Senza questo decreto, intere filiere italiane sarebbero state esposte a un blocco improvviso con impatti economici enormi e rischi di perdita di competitività. Evitiamo quindi questo scenario e garantiamo continuità, certezza e sostenibilità. Un intervento pienamente coerente con la disciplina europea, perfettamente allineato al nuovo regolamento sui rifiuti da imballaggio e alla direttiva SUP, e cioè la direttiva sulle plastiche monouso. Inoltre rispettiamo la gerarchia dei rifiuti, favorendo il riciclo organico. Rafforziamo la responsabilità estesa del produttore, già operativa in Italia per gli imballaggi compostabili. L'Italia quindi si conferma tra i paesi più avanzati nella gestione della frazione organica, con una rete di impianti di compostaggio industriale che permette di chiudere il ciclo dei materiali biodegradabili. Ricordo che il nostro paese è leader europeo nella produzione di bioplastiche compostabili certificate. Questo decreto quindi premia le imprese che hanno investito in innovazione, stimola la riconversione delle filiere più tradizionali, crea un vantaggio competitivo, nazionale, in un mercato che dal 2030 sarà radicalmente trasformato. Non è un obbligo punitivo, ma diventa un acceleratore industriale. Un intervento che rafforza la tutela ambientale, posto che la scelta della compostabilità riduce la plastica monouso non riciclabile e aumenta la qualità del compost. Inoltre evita contaminazioni nella raccolta dell'organico e contribuisce agli obiettivi europei di riduzione degli imballaggi superflui. È una misura che unisce ambiente e sviluppo, senza contrapporli, in un intervento chiaro, proporzionato e con sanzioni efficaci. Dal 2030 le sanzioni previste sono proporzionate e dissuasive, fino a 100.000 euro nei casi più gravi. E queste diventano strumenti necessari per garantire certezza del diritto e leale concorrenza tra gli operatori. Vedete, questo decreto non è un adempimento tecnico, al contrario, è una scelta politica consapevole che mette l'Italia nella condizione di rispettare la normativa e proteggere le proprie filiere, valorizzare le proprie eccellenze industriali, accelerare la transizione ecologica, evitare costi e shock regolatori nel 2030. È un decreto che guarda avanti, che difende l'interesse nazionale e che costruisce un futuro più sostenibile e competitivo. Per queste ragioni annuncio il voto favorevole dei senatori di Forza Italia.
1: Grazie senatore Rosso. Senatrice Sironi.
4: Grazie, il Movimento Presidente. 5 Stelle.
5: Voglio iniziare questo mio intervento con un'immagine, una rievocazione culinaria, la zuppa di plastica. Le cosiddette isole di plastica, che sono enormi accumuli di rifiuti galleggianti che si formano a causa delle correnti circolari e gran parte sono composte proprio da imballaggi in plastica monouso. La più grande si trova nell'Oceano Pacifico, sono diverse, e questa è grande tanto quanto Spagna e Portogallo messi insieme e riscontriamo la presenza di detriti per 100 milioni di tonnellate. E uno dice, vabbè, sta nell'Oceano Pacifico. No, anche nel nostro Mediterraneo abbiamo la zuppa di plastica e tra l'altro con concentrazioni di materie plastiche superiore a quella del Pacifico e si trova nel santuario dei cetacei, niente po' di meno, tra Francia, Italia e Spagna. Il dato preoccupante è che l'ecosistema marino è pieno di questi rifiuti tossici e l'ecosistema sta alla base della nostra catena alimentare. Quindi l'obiettivo europeo è chiaramente quello di smettere di alimentare questa dispersione, questo accumulo, a salvaguardia della salute di tutti. Ma purtroppo questo governo, quando c'è qualcosa che ricorda la transizione ecologica, non riesce a evitare la tentazione di prendere l'obiettivo europeo, conservarne possibilmente il titolo e poi cercare la strada più comoda per non affrontarne fino in fondo le implicazioni. E anche questa volta il copione purtroppo sembra piuttosto familiare. Il provvedimento che oggi siamo chiamati a convertire nasce dall'entrata in applicazione del regolamento europeo sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio. Un regolamento molto articolato, certamente, ma la direzione che indica non è affatto incomprensibile. Si rifà al principio delle tre R della gestione del ciclo dei rifiuti. 1. Riduzione. 2. Riuso. 3. Riciclo. L'Europa ci dice che dobbiamo produrre meno rifiuti da imballaggio, eliminare quelli superflui, ridurre il monouso, aumentare il riutilizzo e la ricarica e rendere riciclabile ciò che resta. Lo dice l'articolo 1 del regolamento e lo traduce in disposizioni precise. L'articolo 10 impone la riduzione al minimo del peso e del volume degli imballaggi. L'articolo 11 disciplina gli imballaggi riutilizzabili. Ma arriviamo al punto cruciale, l'articolo 9. Ed è qui che il provvedimento di oggi. L'articolo 9 consente agli Stati membri, a determinate condizioni, di utilizzare la compostabilità in deroga agli obblighi generali di riciclabilità. Una deroga, appunto, non un nuovo principio generale dell'economia circolare, non la sostituzione del riuso con il compostabile. E invece abbiamo l'impressione che ancora una volta il governo abbia guardato un regolamento europeo di oltre 100 pagine e sia riuscito ad appassionarsi soprattutto alla parte in cui c'era scritto in deroga. Perché questo decreto interviene proprio per conservare la possibilità italiana di imporre la compostabilità a determinate categorie di imballaggio. Ora, sia ben chiaro, non abbiamo nulla contro i materiali compostabili. L'Italia possiede una filiera industriale importante, competenze tecnologiche e imprese che hanno investito in questo settore. Sarebbe assurdo ignorarlo. Ma il problema è un altro, è capire se la compostabilità debba essere uno degli strumenti dell'economia circolare oppure se debba diventare la scorciatoia attraverso la quale continuiamo a produrre monouso esattamente come prima e a rimpolpare la zuppa di plastica. Perché il dubbio è che puntare sul perfezionamento del compostabile rischia di ritardare la transizione verso modelli basati sul riuso e sulla riduzione effettiva dei consumi. Se continuiamo a produrre la stessa quantità di oggetti usa e getta e ci limitiamo a cambiare il materiale con cui li realizziamo, possiamo certamente sentirci un po' più sostenibili, ma non abbiamo realizzato l'economia circolare, abbiamo realizzato un monouso con una coscienza più tranquilla. Questo decreto introduce l'obbligo di compostabilità per imballaggi monouso destinati a prodotti ortofrutticoli inferiori a 1,5 kg per determinati imballaggi utilizzati nella ristorazione, nel catering, nelle monoporzioni, nei condimenti, conserve, salse, panna da caffè, zucchero e persino per gli imballaggi monouso di cosmetici e prodotti per l'igiene delle strutture ricettive. Parentesi, nel momento in cui la confezione monouso di materiale compostabile contiene del sapone non è più smaltibile nell'organico, per cui abbiamo già un problema in questo senso. E poi la domanda viene spontanea. Nel 2026 dobbiamo davvero concentrare la nostra strategia ambientale sulla sopravvivenza della bustina monodose? Perché forse prima di chiederci di che materiale debba essere fatta quella bustina, dovremmo chiederci se quella bustina debba necessariamente esistere. Esistono sistemi di ricarica, dispenser, prodotti solidi, contenitori riutilizzabili. Non sono soluzioni fantascientifiche, sono disponibili. Ed è precisamente questo il cambio di prospettiva che dovrebbe accompagnare l'economia circolare. Non limitarsi a gestire meglio il rifiuto dopo averlo prodotto, ma provare, quando è possibile, a non produrlo per niente. Questa compostabilità può essere una soluzione utile, ma non può diventare un alibi. Il regolamento europeo è estremamente chiaro anche nelle condizioni poste alla compostabilità. L'allegato 3 stabilisce, tra l'altro, che si debba valutare se l'imballaggio non possa essere progettato come riutilizzabile o se il prodotto possa essere commercializzato senza imballaggio. Richiede inoltre che il suo utilizzo non crei problemi al trattamento dei rifiuti organici e non aumenti la contaminazione degli altri flussi di rifiuti. E la Commissione precisa che gli Stati membri devono garantire adeguati sistemi di raccolta e trattamento della frazione organica dei rifiuti. Allora, a questo punto non posso non citare quello che è accaduto qualche giorno fa a Milano, quando la Procura ha messo in amministrazione giudiziaria per un anno uno dei principali consorzi che si occupa di raccogliere, riciclare e recuperare la plastica in Italia, Corepla, per quanto sarebbe accaduto in una delle 2500 consorziate, la Sinextra, che gestisce l'impianto di Corsico a Milano, perché Sinextra avrebbe gestito abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti provenienti principalmente dalla raccolta degli imballaggi in plastica di origine urbana, nonché del settore industriale terziario, conseguendo un ingiusto profitto che chi indaga valorizza circa 60 milioni di euro su almeno 240.000 tonnellate di rifiuti. Quindi il dubbio del fatto che abbiamo un sistema di controllo adeguato sorge spontaneo. Poi c'è un altro tema che si ricollega a questo e sul quale abbiamo voluto intervenire, che è quello della responsabilità estesa del produttore. Il principio è semplice: chi mette un imballaggio sul mercato deve assumersi la propria parte di responsabilità, anche quando quell'imballaggio diventa un rifiuto. Una responsabilità che non può valere soltanto finché il materiale raccolto ha un valore economico, per poi scomparire quando il mercato del riciclo entra in difficoltà e gestirlo diventa più costoso. Per questo, con un emendamento a mia prima firma, abbiamo chiesto che i sistemi di responsabilità estesa del produttore garantiscano la copertura dei costi dell'intera filiera di gestione dei rifiuti di imballaggio, dalla raccolta differenziata sino alla destinazione finale del materiale, comprendendo anche gli scarti della selezione e quelle frazioni che più difficilmente trovano uno sbocco sul mercato del riciclo, perché quando il mercato non riesce più ad assorbire quei materiali, il costo della loro gestione non può semplicemente essere lasciato ai comuni e quindi ai cittadini. Questo non significa naturalmente che qualsiasi spesa possa essere scaricata sulle imprese, ed è interessante che sia proprio il quadro europeo sulla responsabilità estesa del produttore, richiamato l'articolo 45 del regolamento, a prevedere che i costi siano determinati secondo criteri di trasparenza e di efficienza. Quindi non c'è alcuna contraddizione: i produttori devono farsi carico dei costi legati agli imballaggi che immettono sul mercato, ma non degli sprechi o della cattiva gestione del sistema. È una distinzione importante, perché responsabilizzare chi produce non significa deresponsabilizzare chi gestisce, e soprattutto significa evitare che quando qualcosa non funziona il conto finisca, come troppo spesso accade, sull'ultimo soggetto che non può passarlo a nessun altro, il cittadino. Quindi, Presidente, il punto alla fine è: quale idea di transizione ecologica vogliamo perseguire? Una transizione seria deve essere capace di tenere insieme obiettivi ambientali, innovazione industriale e sostenibilità economica. Deve chiedere responsabilità alle imprese, ma anche costruire regole chiare e proporzionate, e soprattutto deve avere il coraggio di accompagnare il Paese verso un modello realmente più circolare, invece di limitarsi ad adattare quello esistente. Ed è su questo terreno che avremmo voluto vedere un'ambizione maggiore da parte del Governo. È questo che manca nel provvedimento. Avremmo voluto un po' meno di entusiasmo per la deroga e un po' più di coraggio. Avremmo voluto una visione più ampia, più ambiziosa della transizione che abbiamo davanti. Ed è per questa ragione, per le criticità che abbiamo evidenziato, che annuncio il voto contrario del Movimento 5 Stelle.
1: Grazie, senatrice Sironi. Senatrice Minasi.
6: Della Lega. Grazie, Presidente. Colleghi, Governo. Il decreto che oggi siamo chiamati a convertire in legge interviene sul codice dell'ambiente, stabilendo che alcune tipologie di imballaggi di plastica monouso possono essere immesse per la prima volta sul mercato nazionale soltanto se certificate come compostabili da organismi accreditati. Ridurre l'utilizzo di determinate plastiche monouso e indirizzare specifici imballaggi verso materiali compatibili con il trattamento della frazione organica significa intervenire a monte del problema anziché limitarsi a gestirne le conseguenze, e questo è uno, certamente uno dei punti di partenza fondamentali di questa decisione. Ma questa non è soltanto una politica dei rifiuti, ma anche una politica delle risorse. Per decenni il nostro modello produttivo è stato prevalentemente lineare. L'economia circolare ci chiede invece esattamente il contrario, cioè utilizzare meno risorse, recuperarle meglio, valorizzare ciò che può rientrare in un ciclo produttivo e ridurre progressivamente la dipendenza dalle materie prime vergini per rivolgerci alle materie prime seconde. E questo assume un significato ancora maggiore per un paese come il nostro, fortemente dipendente dall'estero per l'approvvigionamento proprio di materie prime ed energia. C'è quindi una dimensione ambientale, ma anche una dimensione energetica e industriale che viene indirettamente toccata da questa misura. Una migliore integrazione degli imballaggi compostabili nella raccolta dell'organico può rendere più coerente il loro fine vita con un sistema di raccolta e trattamento che in Italia è già fortemente sviluppato, ed è proprio questa una delle ragioni per cui il provvedimento è particolarmente importante per il nostro Paese. L'Italia dispone di una filiera della raccolta differenziata dell'organico e di impianti di compostaggio industriali con i quali gli imballaggi compostabili possono essere integrati, quindi il decreto tutela non soltanto l'ambiente ma anche una filiera nazionale nella quale siamo tra i protagonisti europei. Questo significa innovazione, investimenti, ricerca, imprese e occupazioni, perché per noi la transizione ambientale funziona quando non viene concepita come una guerra contro il sistema produttivo, ma come un'occasione per renderlo più moderno e competitivo. Questo provvedimento poi non nasce isolato, ma si colloca precisamente nel nuovo quadro europeo delineato dal regolamento UE 2025-40, regolamento che segna un decisivo avanzamento verso un modello più circolare nella gestione degli imballaggi, introducendo soprattutto l'obiettivo di ridurre al minimo necessario il peso e il volume degli imballaggi. In particolare il decreto si collega direttamente all'articolo 9 del regolamento, che consente infatti di mantenere obblighi nazionali di compostabilità già introdotti prima della data in vigore della sua applicazione, e questo spiega il tempismo del governo nell'intervenire prima della sua entrata in vigore. Infatti l'Italia sta andando quindi in linea con il quadro europeo e utilizza uno spazio che il legislatore ha espressamente previsto, valorizzando le caratteristiche del proprio sistema di raccolta e trattamento e una filiera industriale nazionale nella quale abbiamo acquisito una posizione di rilievo. Questo significa che l'Europa ha indicato la direzione di marcia, ma la sfida per l'Italia non è subirla, ma arrivarci preparata, possibilmente trasformandola in un vantaggio competitivo per le imprese. Il provvedimento mantiene inoltre un necessario equilibrio tra ambizione ambientale e concretezza, perché contempla numerose deroghe per le microimprese in specifiche circostanze e in particolare per l'ortofrutta. Non è dunque un ambientalismo ideologico fatto di divieti indiscriminati, ma una transazione costruita sulla fattibilità tecnica, sulla sicurezza, sulla tutela del consumatore, ma soprattutto sulle esigenze reali delle attività produttive. Per queste ragioni, Presidente, cioè per la tutela dell'ambiente, per un utilizzo intelligente delle risorse, per l'innovazione del nostro sistema produttivo e per la capacità dell'Italia di cogliere le opportunità offerte dal nuovo quadro europeo, esprimo a nome del gruppo Lega un convinto voto a favore del provvedimento.
1: Grazie senatrice Minasi. Senatore Basso.
7: Grazie Presidente. Negli interventi che mi hanno preceduto sono già emerse, soprattutto da parte dei colleghi di altri gruppi di opposizione, diverse criticità su questo provvedimento. Criticità che in gran parte condividiamo e sulle quali mi soffermerò brevemente.
4: Del Partito Democratico.
7: Ma desidero partire dal riconoscere la ragione che ha portato il Governo a intervenire con questo decreto e il valore della filiera che il provvedimento si proponeva di tutelare. Ciò non toglie però che su questo decreto permane una distanza enorme fra le intenzioni dichiarate e il metodo seguito. Noi vogliamo tutelare le eccellenze industriali italiane senza esporle ad un'altra procedura europea, perché l'Italia ha costruito negli anni una filiera davvero importante delle bioplastiche biodegradabili e compostabili, una filiera fatta di imprese, ricerca, investimenti, occupazione e competenze tecnologiche, sviluppata anche grazie a un sistema avanzato di raccolta dell'organico e di compostaggio. Non abbiamo alcun interesse a mettere in difficoltà un settore nel quale il nostro Paese ha conquistato una posizione importante ed è una posizione coerente con quella che il PD ha sostenuto durante la discussione europea sul regolamento imballaggi, contribuendo a difendere le specificità positive del sistema italiano. Dobbiamo però evitare un equivoco sul quale mi sembra che alcuni colleghi della maggioranza stiano invece giocando. Non basta che un materiale sia compostabile perché il suo utilizzo rappresenti automaticamente la soluzione ambientalmente migliore. La priorità resta ridurre gli imballaggi inutili, favorire il riuso quando è possibile, riciclare e recuperare materia. La compostabilità è una soluzione importante, soprattutto quando risponde a un'esigenza concreta e si integra realmente con la raccolta e trattamento della frazione organica. Per questo avremmo preferito che il Governo collocasse questo intervento dentro una strategia più chiara e complessiva di economia circolare e anche nel rapporto con l'Europa serve maggiore serietà. Non si può usare Bruxelles come avversario quando una regola europea diventa scomoda per poi rincorrere all'ultimo momento deroghe e soluzioni nazionali. In Europa bisogna stare per orientare le decisioni, difendere le nostre filiere industriali e soprattutto dare alle imprese regole certe. Questo governo fa la voce grossa sui media, ma poi non è in grado di incidere sulle dinamiche reali. E proprio l'esame parlamentare ha fatto emergere ulteriori contraddizioni e ulteriori criticità. È difficile non vedere anche qui il segno di un modo di procedere che abbiamo già incontrato altre volte. Prima si interviene in fretta, poi si corregge in corsa, mentre manca una strategia complessiva. E questo appare ancora più evidente perché mentre si interviene, si corregge e si restringe il perimetro di questo decreto, resta fuori la questione che oggi dovrebbe preoccuparci di più, la crisi della filiera italiana del riciclo della plastica. E non lo sostiene l'opposizione, lo dicono i documenti del Ministero dell'Ambiente. Il tavolo plastiche del 29 luglio ha registrato nell'ultimo anno una perdita di capacità di trattamento di circa 12.000 tonnellate al mese. Ha individuato criticità in numerose regioni e rilevato che 26 dei 30 impianti di incenerimento sono ormai prossimi alla saturazione. Utilitalia ha segnalato addirittura il rischio di sospensione della raccolta differenziata in alcuni territori per la saturazione dei punti di raccolta e la mancanza di sbocchi a valle. Il problema è semplice da comprendere. Oggi la plastica riciclata rischia di costare più della plastica vergine importata. Se il materiale che raccogliamo e selezioniamo non ha più mercato, viene meno uno dei presupposti economici sui quali abbiamo costruito l'intero sistema italiano dell'economia circolare. E le conseguenze sono molto concrete. Secondo i dati richiamati da ANCI e Utilitalia, circa un quarto del materiale selezionato non trova oggi collocazione sul mercato. Questo mancato ritiro della plastica differenziata può determinare costi aggiuntivi stimati tra i 350 e i 400 milioni di euro l'anno e quei costi rischiano alla fine di arrivare ai cittadini attraverso la Tari. Questo sarebbe davvero un paradosso. Per anni abbiamo chiesto alle famiglie di differenziare meglio. I comuni hanno organizzato sistemi di raccolta più complessi, hanno investito nel porta a porta, i cittadini hanno modificato le proprie abitudini. Abbiamo costruito una cultura della raccolta differenziata che è un patrimonio del Paese. Non possiamo arrivare al punto in cui quella plastica resta nei piazzali perché non sappiamo più dove mandarla, viene parte avviata al recupero energetico e alla fine presentiamo il conto ai cittadini. E qui arriviamo alla responsabilità politica di questo governo, perché non siamo davanti a un'emergenza improvvisa. Il governo sapeva, il 22 giugno ANCI e Utilitalia avevano già scritto al Ministro dell'Ambiente, il 29 luglio il Ministero aveva convocato il tavolo plastiche, poi il 7 agosto il governo ha approvato questo decreto, aveva quindi davanti un provvedimento che interveniva proprio sugli imballaggi e contemporaneamente una crisi già documentata del riciclo. E ha scelto di non affrontarla. Questo è il punto politico che contestiamo. Non abbiamo bisogno di un altro tavolo che produce un'altra roadmap. Abbiamo bisogno che le proposte già individuate diventino finalmente decisioni. Molte sono le stesse misure che il Partito Democratico ha proposto durante l'esame di questo decreto. Intervenire sulla responsabilità estesa del produttore perché i costi delle difficoltà di collocazione delle frazioni residuali non finiscono sui gestori, sui comuni e quindi sui cittadini. Sostenere la domanda di materia prima seconda, ridurre lo svantaggio competitivo del materiale riciclato rispetto alla plastica vergine. Non stiamo chiedendo al governo di sposare una ricetta nostra dell'opposizione. Gli stiamo chiedendo almeno di dare seguito a ciò che è scritto nei documenti del suo stesso ministero. Ed è qui che questa vicenda diventa emblematica di un limite che ritroviamo in troppe politiche industriali di questo governo. È accaduto con Transizione 5.0, con un sistema modificato in corsa che ha creato incertezza nelle imprese. Lo vediamo ogni giorno nelle difficoltà con cui questo governo affronta alcune delle grandi crisi industriali del paese, dall'acciaio all'automotive, e lo vediamo oggi sulla plastica. Una politica industriale che non si misura dal numero dei tavoli convocati o dalle roadmap presentate, si misura dalla capacità di creare le condizioni perché le imprese possano investire, innovare e competere. E la transizione ecologica non si governa contrapponendo industria e ambiente. L'economia circolare è politica ambientale, certamente, ma è anche politica industriale. Significa ricerca, innovazione, impianti, occupazioni. Significa ridurre la nostra dipendenza dalle materie prime. Significa rendere conveniente utilizzare nuovamente la materia che abbiamo già prodotto invece di importarne altra. Noi vogliamo tutelare la filiera italiana delle bioplastiche compostabili perché rappresenta un patrimonio industriale e tecnologico del paese, ma vogliamo anche salvaguardare l'industria italiana del riciclo che oggi rischia di perdere competitività proprio mentre chiediamo all'Italia di accelerare sull'economia circolare. E soprattutto vogliamo evitare che il costo dell'incapacità di governare questa transizione venga scaricato ancora una volta sui comuni, sulle imprese e sui cittadini. Perché alla fine il punto è questo: il governo annuncia in pompa magna di aver tolto il bollo su una parte delle automobili, ma ogni giorno rischia di scaricare un nuovo costo, un nuovo bollo da qualche altra parte. E oggi possiamo dire che rischia di averne messo uno nuovo sulla plastica. Un bollo che non troveremo scritto su nessun modulo e che non si pagherà allo sportello, ma che rischia di arrivare direttamente nelle tare a tutte le famiglie italiane. Perché se la plastica che i cittadini separano non viene ritirata, se gli impianti si riempono, se la materia prima seconda non trova mercato e se i maggiori costi della raccolta e dello stoccaggio ricadono sui comuni, alla fine qualcuno quel punto dovrà pagarlo. Questo governo aveva i dati, aveva ricevuto l'allarme dei comuni, aveva le possibili soluzioni e aveva davanti con questo decreto anche lo strumento legislativo per cominciare a definire. Ha scelto volutamente di non farlo. Ed è questa la ragione per cui il nostro giudizio resta fortemente critico. Non voteremo contro perché riconosciamo che il decreto risponde a un'esigenza reale e tutela una filiera industriale importante, ma non possiamo neppure votare a favore di un provvedimento che la stessa maggioranza ha dovuto correggere e ridimensionare poche settimane dopo averlo adottato d'urgenza e che soprattutto lascia fuori la crisi più grave che oggi attraversa il sistema italiano del riciclo. L'economia circolare non si costruisce con le deroghe dell'ultimo minuto e nemmeno con le roadmap che rimangono nei cassetti. Si costruisce facendo funzionare le filiere, riducendo il monouso dove è possibile, utilizzando il compostabile dove serve davvero, creando un mercato per le materie prime seconde e garantendo ciò che chiediamo ogni giorno ai cittadini, che differenziare possa essere effettivamente riciclato. Su questo il governo aveva la possibilità di fare molto di più, non lo ha fatto e non può chiedere ai cittadini di pagare il conto della propria inerzia. Per queste ragioni annuncio il voto di astensione del Partito Democratico.
8: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
4: 20:52, abbiamo seguito i lavori in differita del Palazzo Madama del Senato, abbiamo seguito nel pomeriggio l'approvazione in via definitiva del disegno di legge delega per ridare una normativa sull'energia, sulla produzione di energia nucleare al nostro paese, poi la discussione di conversione in legge del decreto che contiene disposizioni per l'obbligo di compostabilità per diverse tipologie di imballaggi. Questi lavori del Senato è il momento del nostro notiziario serale che iniziamo con l'estero, con l'Ucraina. La Russia non sospenderà la sua operazione militare speciale per consentire negoziati con l'Ucraina di qualsiasi formato, lo ha dichiarato il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov durante una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Avendo imparato, ha detto, dalla dura esperienza, non sospenderemo l'operazione militare speciale durante i negoziati, sebbene sia proprio questo che l'Europa desidera, dice Lavrov. L'obiettivo è sempre lo stesso, ottenere una tregua e rifornire gli arsenali militari esauriti del regime di Kiev. Intanto il governo italiano ritiene che la Russia non voglia sedersi al tavolo della pace, complicando il percorso verso una soluzione al conflitto con l'Ucraina, quanto affermato il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani in un punto stampa al Palazzo di Vetro, dove è in corso l'Assemblea Generale dell'ONU. La prospettiva di pace in Ucraina dipende soprattutto dalla Russia, ha detto Tajani, che pare non voglia mollare, non voglia sedersi al tavolo della pace. Dobbiamo continuare a fare pressione affinché Putin si sieda al tavolo, quindi andiamo avanti con le sanzioni, andiamo avanti anche con gli aiuti militari. Stiamo lavorando, ha detto il responsabile della Farnesina, per il 13° pacchetto di sanzioni. Ha preso la parola anche Zelensky: gli ucraini non hanno scelto questa guerra, noi scegliamo di non morire, di non perdere il nostro paese, le nostre famiglie, di non perdere la nostra libertà, per questo ci difendiamo, ha dichiarato nel suo discorso all'Assemblea Generale a New York. E tutto ciò non è importante solo per noi, sono certo che la maggior parte di voi qui presenti sia come l'Ucraina prima di questa guerra, siete nazioni pacifiche che non pensano alla guerra in ogni istante, ciò non significa che siate deboli, ha aggiunto. Nessun russo avrebbe mai immaginato che il generale d'armata Inverno, che per secoli ha combattuto a fianco della Russia, un giorno avrebbe cambiato schieramento e appoggiato chi si difende. Faremo in modo che ciò accada quest'inverno, se la Russia continuerà a prendere di mira il nostro sistema energetico e il nostro riscaldamento. Gli ucraini, ha continuato Zelensky, capiscono che questo inverno potrebbe essere molto duro, ma in risposta non avremo altra scelta che renderlo doloroso anche per la Russia, ha dichiarato. Andiamo in Italia, il disegno di legge sul nucleare, approvato dai due rami del Parlamento, quindi oggi in Senato, conferisce al Governo la delega per disciplinare in modo organico l'introduzione del nucleare sostenibile nel sistema energetico nazionale, adottando uno o più decreti attuativi entro 12 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento. Il testo fa diretto riferimento al rispetto degli obblighi europei e internazionali, si inserisce nel quadro delle politiche comunitarie indirizzate al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione a 2050. La delega prevede l'elaborazione di un programma nazionale finalizzato allo sviluppo della produzione e dell'utilizzo di energia da fonte nucleare sostenibile e da fusione. Secondo il ministro Pichetto, oggi è una giornata storica per l'Italia, il Parlamento ha approvato in via definitiva una legge sul nuovo nucleare sostenibile che, insieme alle rinnovabili, renderà l'Italia un paese sicuro, indipendente e competitivo, così il ministro dell'Ambiente. L'Italia avrà più energia per famiglie e imprese, è la direzione che stanno prendendo i principali paesi del mondo. Abbiamo mantenuto la promessa di approvare in questa legislatura il nuovo nucleare e portare in Italia l'energia del futuro. Adesso siamo già al lavoro per il prossimo obiettivo, redigere i decreti attuativi per applicare concretamente la legge. Lo faremo entro fine anno, ha concluso. Risponde a distanza Angelo Bonelli, leader di Alleanza Verdi Sinistra, con il via libera del Senato al nucleare. Il governo Meloni punta su centrali costosissime che non daranno alcuna risposta al caro bollette di oggi. Dopo 4 anni e mezzo di governo, con l'Italia che ha costi dell'energia più alti d'Europa, Meloni tira fuori dal cilindro gli SMR, una tecnologia che oggi non ha alcuna applicazione commerciale nel mondo, sostiene Bonelli. È uno strumento di distrazione per coprire l'incapacità di un governo che ha frenato le rinnovabili e favorito le grandi società energetiche e i loro profitti. Partiranno domani in mattinata in Commissione Affari Costituzionali alla Camera i voti sugli emendamenti presentati dall'opposizione sulla legge elettorale. L'esame delle proposte di modifica proseguirà fino alle 15.30 e poi nelle giornate di martedì 29 e mercoledì 30 fino alle ore 14, quando si voterà il mandato al relatore e il testo approderà in aula. E quanto è stabilito dall'ufficio di presidenza della commissione durante la riunione, il presidente ha anche comunicato che 7 emendamenti su 63 sono stati dichiarati irricevibili. Parliamo del deficit. Gli aggiornamenti statistici ex post effettuati dall'Istat, pur essendo corretti sul piano tecnico, modificano le basi di riferimento su cui il governo definisce la politica economica, rendendo la gestione dei conti pubblici estremamente complicata e soggetta a variabili impreviste. Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Innegabilmente il continuo aggiornamento dei dati ha un impatto rilevante ai fini delle decisioni di bilancio nazionale. Questo il giorno dopo la comunicazione della rivelazione Istat sul deficit, rapporto deficit PIL del 2025, che con un risultato di poco sopra il 3% impedisce la chiusura della procedura dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo, una procedura aperta nel 2024. Ancora notizie: il ministro della Cultura Giulia ha ordinato l'interruzione dei lavori al Colosseo fino a nuova disposizione dopo la morte stanotte di un operaio. la notte scorsa di un operaio di 22 anni, il giovane che era specializzato in lavori in quota, sarebbe stato trovato con l'imbracatura ma senza fune agganciata. La fune non sarebbe stata trovata spezzata, ma anche su questo bisognerà aspettare la consulenza tecnica e la ricostruzione della dinamica dei fatti. Al momento dell'incidente nel cantiere c'erano altri due operai che sono stati ascoltati dagli inquirenti, acquisiti una serie di documenti, compresi quelli relativi all'appalto presso l'ente parco archeologico del Colosseo. Sono le 20:59 e 40 secondi, vi lascio con i programmi serali di Radio Radicale, prima lo speciale giustizia, poi asiatica a cura di Francesco Radicioni e Valeria Manieri, quindi la presentazione del libro su Giuseppe Lazzati e poi la rassegna stampa internazionale a cura di David Carretta. Adesso speciale giustizia a cura di Sergio Scandura.
9: Buonasera e ben ritrovati all'ascolto dello speciale giustizia. Un cordiale saluto da Sergio Scandura. La nostra rubrica questa sera va a completare pressoché integralmente l'ascolto del comitato direttivo dell'Associazione Nazionale Magistrati che ha avuto luogo il 12 settembre, segnata dalla relazione introduttiva del presidente Tango sugli attacchi diversi che la giurisdizione ha subito soprattutto in relazione ai fenomeni di cronaca che vengono cavalcati dal governo, in alcuni casi anche in prima persona dalla Premier, e per poi concludersi con pressoché sistematici invii di ispettori da parte del Ministero negli uffici giudiziari. I punti all'ordine del giorno sono stati davvero diversi, uno più interessante dell'altro, potremmo dire, perché noi ci siamo fermati lunedì scorso nella parte di dibattito relativa all'indulto differito, detto anche indulto responsabile, quindi è da lì che ripartiremo. Poi sentiremo di nuovo un ritorno sul caso Ardita, sulla mancata nomina del magistrato catanese alla Direzione Nazionale Antimafia, perché lo ricordiamo, nel plenum del CSM del 15 luglio scorso è stata preferita Franca in Bergamo come nuova procuratrice aggiunta alla Procura Nazionale Antimafia. La quinta commissione del CSM, che è quella preposta agli incarichi direttivi, aveva escluso all'inizio Franca in Bergamo dalla rosa, proponendo al plenum due candidature alternative, quella appunto di Ardita, che aveva ottenuto 3 voti, e quella dell'ex procuratore aggiunto di Milano Eugenio Fusco, che si fermò a un voto con 2 consiglieri astenuti. Ma il procuratore nazionale antimafia Merillo aveva espresso una sua preferenza per Fusco, chiedendo pure di essere audito dalla commissione del CSM, indicando la necessità di un profilo esperto in cybercrime e reati economici. Ad Ardita tuttavia si attribuiva un'esperienza sulla DNA, oltre all'incarico pregresso da direttore generale del DAP, ma i consiglieri anti-Ardita a un certo punto chiedono e ottengono di azzerare la procedura, sostenendo che una recente sentenza del Consiglio di Stato abbia interpretato le regole in modo da rendere obbligata la nomina di Franca in Bergamo. La PM di Palermo, infatti, pur non avendo svolto mai incarichi di vertice negli uffici giudiziari, ha una esperienza antimafia superiore di oltre 6 anni rispetto al collega concorrente, requisito indicato come selettivo dalla norma in materia. Questo è quanto accaduto il 15 luglio, quindi il comitato direttivo ritorna, sabato scorso è ritornato con un dibattito molto articolato, approvando a maggioranza un documento che è stato proposto proprio dalla componente conservatrice di Magistratura Indipendente, DMI, che è l'unica corrente che ha votato per Ardita. Nel documento si leggono che tali affermazioni, pur rappresentando valutazioni e posizioni individuali, hanno oggettivamente contribuito ad alimentare interrogativi e preoccupazioni circa la piena percezione di autonomia, indipendenza e trasparenza dell'azione dell'organo di autogoverno. La credibilità dell'autogoverno, prosegue il testo votato dal Comitato della Magistratura Associata, si fonda non soltanto sulla correttezza delle decisioni assunte, ma anche sulla loro piena trasparenza e verificabilità secondo criteri oggettivi e predeterminati. Per questo si auspica che il Consiglio Superiore della Magistratura possa garantire in ogni fase dei procedimenti di nomina il massimo livello di trasparenza, intelligibilità e tracciabilità delle decisioni assunte, così da fugare ogni dubbio o sospetto circa l'esistenza di fattori estranei ai criteri normativamente previsti. E quindi, appunto, dopo un lungo dibattito, la mozione poi è stata approvata con 16 voti favorevoli, 12 contrari e 4 astenuti. Insomma, la vicenda Ardita è ancora un caso, potremmo dire, intimamente irrisolto all'interno della magistratura associata nelle sue varie componenti, perché si riaccende appunto il dibattito sul correntismo, e vedremo anche da questo punto di vista, lo ricordiamo, quale sarà la caratura del congresso prossimo, il 32esimo dell'Associazione Nazionale Magistrati, che si terrà, lo ricordiamo, a Napoli dal 27 al 29 novembre. Lo stesso Tango ha annunciato in questo comitato di aver deciso di invitare anche la Premier Giorgia Meloni. L'ultimo punto di ascolto poi del documento di stasera tornerà appunto sul caso delle ispezioni negli uffici giudiziari, dei pool degli ispettori del Ministero, rispetto appunto a decisioni che la giurisdizione ha prodotto e che non sono state gradite all'esecutivo. Allora, come annunciato, ripartiamo da dove ci siamo fermati, con un altro importante, essenziale dibattito sull'indulto differito, altrimenti detto indulto responsabile, che inevitabilmente va a parare sul tema più generale della situazione carceri, riprendendo proprio l'intervento di Rocco Maruotti, segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati. Buon ascolto.
10: Adesso è il turno di Rocco Maruotti.
11: Allora, davvero in punta di piedi, perché non mi occupo di sorveglianza, anche se da pubblico ministero, come dire, incrocio la mia esperienza professionale con chi si occupa dell'esecuzione penale. Io capisco il punto di vista specifico di Filippo, io faccio questo mestiere, capisco le difficoltà, eccetera. Sono sostanzialmente contrario, mi sembra di avergli sentito dire, a amnistia e indulto. Io faccio semplicemente rilevare che sono due istituti previsti dalla Costituzione, all'articolo 79, ne parlavamo prima con Giulia, addirittura che li disciplina, no? Quasi fosse un articolo del codice di procedura penale, del codice penale, e quindi è una scelta dei costituenti, forse pensata anche per dare senso concreto all'articolo 27, perché evidentemente il problema delle carceri non è un problema di oggi, ma un problema antico, probabilmente. E in tempi antichi si stava ancora peggio negli istituti di pena. Per cui, diciamo, non stiamo parlando di teorizzazioni accademiche, stiamo parlando di istituti previsti dalla Costituzione. E allora, peraltro, riprendendo il ragionamento di Marcello, che io capisco, però voglio dire, in questo sono d'accordo con Giuseppe, quello che ha detto l'ultimo intervento, il bene, no, l'ottimo è il nemico del bene, comunque ci sono tanti modi di dirlo. Noi non stiamo approvando un testo di legge, non siamo il Parlamento, stiamo semplicemente, come dire, esprimendo una valutazione in appoggio ad una proposta che io ce l'ho messa a disposizione, Andrea, porta le firme, peraltro trasversali, perché ci sono anche accademici, diciamo che non progressisti, ecco, mettiamola così, non faccio i nomi, ma insomma li leggete qui, ci sono tutti, frutto di uno studio dei più grandi esperti del settore, che arrivano a proporre una soluzione. Non è l'indulto secco, ma è un indulto che ha delle caratteristiche particolari. Allora, io aggiungo e concludo. Se, riprendendo la proposta di Cesare, a me sta anche bene se questo Comitato Direttivo Centrale decide di oggi sfidare, tra virgolette, la politica su un campo molto più complicato che quello dell'amnistia. E io sarei anche votare per sì a quel sondaggio che è stato lanciato sulla chat. Non vorrei però che una proposta di questo tipo servisse semplicemente a non fare nulla, perché noi siamo tutti completamente e pienamente consapevoli che l'amnistia non avrebbe alcuno spazio parlamentare legislativo. Ho delle perplessità anche con riferimento all'indulto, ma perlomeno ci mettiamo in scia di una, diciamo, di un percorso che è stato già avviato da persone che ne capiscono molto e ci hanno, e come dire, ci stanno indicando una direzione possibile. Per cui io, diciamo, se si decide, ho fatto, ho chiuso, se si decide di votare per l'amnistia perché non si vuole votare questa proposta, ho torto collo, la voto, ma non vorrei che facciamo un errore di strategia molto grave in un momento in cui c'è poco tempo da perdere. E chiudo dicendo soltanto questo: se la paura è che l'indulto differito possa comportare un po' di lavoro in più per i magistrati,

0: Ce ne sono già degli altri dopo Andrea. Allora, se vogliamo che, se vuoi intervenire a chiusura di tutti come prima, allora Andrea, facciamo così, siccome ci sono anche altri interventi, facciamo intervenire tutti, così dai una risposta poi a chiusura, a chiarimento di tutti. Quindi a questo punto c'è Marinella Graziano.
1: Allora, io penso che il fatto che nelle carceri oggi assistiamo proprio alla violazione della dignità umana è un dato di fatto su cui nessuno, insomma, può mettere bocca. Penso che ci siano anche altri luoghi in cui viene violata la dignità umana, perché anche, diciamo, le soglie di povertà aumentano e anche, diciamo, le persone che non riescono a sfamare i propri figli, in quel momento anche la dignità di quelle persone, di quelle famiglie, viene violata, per non parlare di altre situazioni. Questo è il dato di partenza. Ora, io non ritengo che mi riporto integralmente a quanto detto da Filippo Scapellato e anche da Cesare, che sicuramente hanno, diciamo, soprattutto Filippo, un'esperienza hanno un'esperienza rispetto a me che non la ho dal punto di vista della magistratura di sorveglianza. Però attenzione, io penso che il dato di fatto su cui dobbiamo comunque soffermarci è che l'indulto non risolverebbe il problema. Cioè, noi come se togliessimo a un tossicodipendente la droga, però non capiamo perché il tossicodipendente si droga. Ora mi rendo conto che, cioè, quali sono le soluzioni, cosa possiamo fare. A parte, non penso sia un nostro compito, penso che, come diceva Cesare, una responsabilità del governo, del Parlamento, ricadrebbe su di noi, e penso che non riusciremo probabilmente neanche tra 6 anni, tra 7 anni, tra 10 anni, come ci troveremo? Punto e a capo, facciamo un altro indulto? E allora, quando noi lavoriamo ogni giorno, quando, diciamo, le vittime delle persone che vengono maltrattate, uccise, vedono l'autore del reato messo fuori, tanto tra 10 anni riuscirà, perché tanto non verranno costruite altre carceri. Cioè, il problema si risolve soltanto e unicamente con risorse economiche e con la volontà di risolverlo. Evidentemente non c'è questa volontà, allora noi insistiamo ogni giorno. Innanzitutto incominciamo a chiedere che le carceri vengano dotate di condizionatori. Scusate, noi stiamo vivendo un cambiamento climatico, penso che siamo diventati un paese a clima tropicale. Vai a parlare di ondate di caldo, penso che ormai il clima è cambiato, tant'è vero che la condizione delle carceri è molto peggiorata. Non riusciamo a stare a casa nostra, figuriamoci nelle carceri, no? Quindi questo è una sciocchezza, però è una cosa di cui si deve tener conto. Allora facciamo manifestazioni organizzate con tutte le geste d'Italia, ma scendiamo in campo come siamo scesi per difendere la Costituzione, difendiamolo questo articolo 27, facciamolo, ma non deresponsabilizzando chi poi è responsabile di questa situazione e facendo ricadere sulla magistratura un impegno che non riuscirebbe neanche a gestire. Quindi cosa risolviamo? Cosa risolviamo? Tra 5 anni in quelle carceri non ci saranno 46 gradi? Non è così. Quindi io non sono favorevole all'accoglimento della proposta di Andrea. Grazie.
0: Ok, grazie. Adesso collega Mendola.
2: Si parla di carceri, non mi occupo di sorveglianza, però insomma sono vivi i miei ricordi quando da bambino accompagnavo mia madre a fare dei progetti educativi, culturali al carcere minorile Filangieri di Napoli. E ricordo questi ragazzi con quel modo di parlare, o quantomeno maldestramente giocare, forse insomma, che osavano dirmi, quando si parlava e io dicevo no, non è vero, una cosa del genere, dicevano lo giuro sulla libertà, ma vi stracchiappa. Cioè, come pena peggiore per quel ragazzo era quella di rientrare nel carcere per la situazione detentiva che vivevano già all'epoca, e certamente oggi probabilmente le condizioni non sono cambiate, anche se in tante strutture, penso al meraviglioso progetto di Edoardo De Filippo a Nisida quando ha aperto un teatro. Quindi, insomma, qui tutti condividiamo il dramma del carcere. Anche io da pubblico ministero, quando ancora faccio gli interrogatori, la cosa su ancora non mi sono fatto il pegolo sullo sofano è quando sento quella chiave che si chiude dietro di me. Detto questo, io però sono un PM maldestro e rozzo, dove il mio obiettivo è quello di fare studiare i miei fascicoli, cercare di fare il buon magistrato, e non mi interessa minimamente appoggiare le iniziative politiche, a loro compete

0: costruire nuove carceri, dotare i carceri di psicologi, di quant'altro, e sono assolutamente favorevole, ho apprezzato molto l'intervento di Marinella. Così competerà a loro scegliere di utilizzare gli istituti previsti alla Costituzione dell'amnistia o dell'indulto, ma a me non spetta. Io penso di rappresentare questa categoria di magistrati, che non so che sia di me o di quant'altro, come ho detto sin dall'inizio, io penso di avere questo semplicemente, questo modesto orizzonte, nient'altro.
1: Grazie, adesso Canosa.
2: Qualche riflessione, cercherò di essere più breve, perché forse un'idea convinta non la ho ancora su quello che ci viene prospettato, Andrea, se è votabile e in quali termini è votabile. La situazione è drammatica e non ce lo dobbiamo dire. Un mio professore all'università diceva: la privazione, il carcere è la privazione della libertà personale, punto. Non è la privazione della libertà personale a 50 gradi, vivendo 12 persone in un metro quadro, con una situazione che per certi versi sfiora condizione di tortura. L'obbligato principale, sappiamo, è completamente inadempiente, ma non lo è da adesso, lo è da decenni, di chi dovrebbe garantire l'esecuzione della pena e funzionale alla rieducazione. Noi del resto, e questa è la complessità della questione, noi in carcere ci rimettiamo, dobbiamo necessariamente condannare tutti i giorni e quindi disporre la privazione della libertà personale, e non possiamo neanche nasconderci dietro il fatto, non ci spetta minimamente affrontare, perché noi li mettiamo in quei luoghi e non in luoghi astratti, malevoli, diciamo, a me non interessa nulla più che sia dopo l'applicazione rigorosa della legge o non rigorosa della legge rispetto alle condizioni materiali. Allora il discorso è: cerchiamo, come spesso abbiamo fatto in tanti settori, di supplire in tante situazioni. I magistrati poi vengono accusati di supplenza giudiziaria, una vita hanno dovuto, supplire, si sono fatti carico spesso nell'ambito dell'attuazione della legge e del compito che hanno loro riservato di andare anche oltre certe volte le loro strette prerogative. La proposta che ci viene portata è una proposta assolutamente meritevole, è una proposta che viene da studiosi, e su questo raccolgo anche la considerazione e l'invito di Rocco, lo dicono persone trasversali che non sono che appartengono ai vari schieramenti. Però obiettivamente, e questa è la mia difficoltà, è difficilmente votabile così com'è. Ci sono ancora i tanti dubbi che si pongono, quelli che ha posto Marcello. Che si intende per indulto condizionato? Rocco dice: rispetto a questo l'articolo 27 vale un po' più di lavoro, ma è un po' più di lavoro. Siamo noi in condizioni di farci carico, con le risorse che sono zero, con gli stanziamenti che sono zero, con questa situazione organica, noi siamo in grado di farci carico di questa situazione drammatica, letteralmente drammatica. Può la magistratura farsi carico in quale maniera di questo? E in quale maniera può farsi carico? Io reputo che forse ad oggi, a condizioni date, ma non per sfuggire a una responsabilità, ciò non sia richiedibile alla magistratura, che questo disegno, che questa proposta, seppur meritevole, presenti ancora non trovi la copertura necessaria per vedere una risposta di questo tipo. So che non fa parte dell'oggetto, è stato mandato un soldato. Io sono, se proprio dico la mia, ma non per sfuggire, sono favorevole anch'io a forme molto più incisive. Quella dell'amnistia, mi si dirà oggi non votiamo su questa, ma sicuramente sarebbe più oggettiva, valevole per tutti e con riferimento alla quale vi sarebbe una vera di assunzione di responsabilità. E vado a chiudere. Mi si dirà, ma questa è una maniera di parlo pochissimo, però. Mi si dirà, e concludo, mi si dirà questo vuol dire buttarla sul campo, tanto non la faranno mai, questo è stato detto. Non vorrei, e che questa maniera, su questo tipo di proposta, voglia dire invece riversare completamente su di noi, che già veramente facciamo troppo, ma non per esigenze di lavorare un'ora di più o di meno, perché ci facciamo carico noi e che la struttura, di risolvere, di mettere mano a un qualcosa per cui non siamo neanche in grado noi come magistrati e come struttura di governare nella drammaticità. è di dare una risposta effettiva. Questo
1: grazie. È qua. Adesso Giulia Locati. Nel 1929, di fronte a una crisi economica importante che tutti sapete, tutti gli economisti classici dicevano nel lungo periodo si riequilibrerà la situazione, e quello che è stato il più grande economista del Novecento rispose nel lungo periodo siamo tutti morti. Allora, io sono d'accordo nel costruire carceri nuove, nel dare condizionatori, nel offrire un periodo detentivo, una pena decorosa. Il punto è che intanto che tutto ciò viene fatto, sono tutti morti. Non abbiamo il tempo di fare quello, dobbiamo fare prima qualcosa di diverso. Dobbiamo intervenire nell'immediato e poi fare anche quello e poi chiedere anche quello, perché il rispetto è l'attuazione dell'articolo 27. Ma non possiamo aspettare il lungo periodo. Allora, io non vedo in questa proposta che ci è stata fatta uno scaricabarile sulla magistratura di sorveglianza. Vedo, un richiedere un impegno allo Stato per finalmente prendere il suo ruolo, cioè incarnare il suo ruolo e far sì che lo Stato in tutte le sue articolazioni, che non sono solamente la magistratura di sorveglianza, ma sono anche il Parlamento per le risorse che deve metterci, anche il governo per la parte del potere esecutivo, di costruire dei percorsi di emancipazione e restituzione sociale. Questo è quello che c'è scritto in questo testo e secondo me è un'occasione che noi dobbiamo cogliere al volo, cioè dire che noi ci riconosciamo in quello Stato che tutto insieme pensa che non sia un problema degli altri la rieducazione del condannato, ma che sia un problema di tutte le articolazioni, di tutti i poteri dello Stato, legislativo, esecutivo e giudiziario, e che noi parteciperemo a questo progetto di emancipazione e restituzione sociale, nel contempo cercando di risolvere quello che è il problema drammatico del nostro paese in questo momento. Quindi io voterò sì con convinzione a questa proposta.
3: Grazie, adesso Stefano Celli.
4: Dove sta scritto, scusate, che noi in questo modo ci sostituiamo alla politica e la politica non si deve prendere le sue responsabilità? La proposta che viene fatta e che la politica si prenda le sue responsabilità e faccia finalmente una scelta positiva, perché ora ha fatto solo scelte negative, cioè si è girata da un'altra parte, oppure ha fatto finta di fare delle scelte che non avevano nessuna possibilità di cambiare di una virgola la situazione, a cominciare dai famosi 10.000 tossicodipendenti che dovevano uscire nel giro di una settimana, forse ne sono usciti 50, sono contento per quei 50, ma rispetto a 10.000. In una Repubblica democratica e costituzionale come la nostra, caratterizzata da una Costituzione che noi difendiamo, i cittadini per Costituzione contribuiscono a orientare come singoli e nei corpi intermedi l'azione politica. Mi pare che ancora non abbiamo né rivendichiamo il potere di fare delle leggi. Noi diciamo... Noi che conosciamo questa situazione ti diciamo così, non solo il tassista dice è meglio regolamentare i tassisti così, noi ti diciamo questa cosa di cui noi ci occupiamo è meglio regolamentarla così. E non capisco perché proporre la soluzione che da ultima ha detto Andrea Reale ma anche altri, facciamo nuovi carceri, non è politica, invece dire facciamo l'indulto, cioè fate voi perché non lo facciamo noi, l'indulto, quella invece è politica. Torniamo al discorso di prima. Quelli che dicono non bisogna fare politica fanno soluzioni politiche, esattamente, propongono soluzioni politiche esattamente come le altre e usano l'argomento fantoccio nei nostri confronti di dire ma voi volete fare politica. Ci viene chiesto semplicemente di affiancarci all'autorevolezza ben superiore alla nostra dell'Accademia, dell'Avvocatura veramente garantista, non quella che è garantista solo quando si intercettano per sbaglio i difensori, e della CEI, notoriamente un distaccamento del Comitato Centrale del Partito Comunista, l'unico rimasto in Italia. Siccome la sorveglianza è in difficoltà, noi facciamo crepare i detenuti. Siccome dovremmo comunque fare i processi, è meglio l'amnistia. A me va anche bene un emendamento del tipo chiediamo l'amnistia, se il Parlamento non vota l'amnistia, chiediamo l'indulto accompagnato come la proposta che è stata depositata. Io temo che però nessuno la voti, neanche quelli che l'hanno proposta, perché al momento si tratta di una furbizia. Questa è una vera furbizia, un argomento retorico. Io ci credo che Cesare vuole l'amnistia perché lo diceva anche prima, ma credo solo a lui perché lo diceva anche prima. Tutti gli altri non ci credono, mi dispiace. E credo anche a Claudio Galoppi perché anche lui lo diceva prima. E peccato che, voglio dire, non abbia convinto abbastanza persone dei suoi. La furbizia è simpatica, fa ridere, si scherza, eccetera, eccetera, e però c'è solo il piccolo problema, che è una furbizia che cade sulla pelle dei detenuti. Così come dire ci vogliono più risorse per la sorveglianza, cade sulla pelle dei detenuti. Facciamo un emendamentino e diciamo impegniamo nell'ambito dell'indulto di tenere conto di questa situazione e trovare soluzioni compatibili. Non stiamo facendo l'articolato, è un indirizzo e ho finito. Non giochiamo sulla pelle dei detenuti e delle detenute, soprattutto perché per me sono nostri fratelli e sorelle, anche se sono in carcere. Ed è più che sufficiente privarli della libertà, della dignità, della salute, dell'incontro con i propri cari, del cibo, dell'ambiente salubre. Quello non rientra nella pena, è semplicemente un trattamento inumano.
3: Ok, quindi propone un emendamento, Stefano? Ok, allora, no, allora scusa Andrea, c'è un ultimissimo intervento, Giuliano.
5: Grazie Presidente, no, ho ascoltato con grande interesse il dibattito e solo alla fine ho deciso di intervenire perché chiaramente è un tema delicatissimo e come è stato detto da più parti tratta di aspetti che toccano nel profondo non soltanto la magistratura, i detenuti, ma le condizioni di umanità che devono essere garantite all'interno delle carceri. Sgombro subito il campo da dubbi ed evito una certa demagogia che pure è stata fatta qui in merito a quelle che sono state le considerazioni fatte. Mi sembra più furbo e un po' più demagogico, scusatemi, utilizzare un argomento ribaltandola come emozione per poi cercare in qualche modo di trasferire un concetto diverso da quello che era. Non sta a me fare l'interpretazione autentica del discorso che faceva Filippo e in qualche modo poi anche di Cesare. Il punto che è stato illustrato, nel massimo rispetto anche di chi ha rappresentato una sensibilità e una mozione in senso opposto, è molto più semplice, e cioè siamo di fronte a un'emergenza e l'opinione che loro hanno rappresentato è semplicemente che lo strumento, pur nella rispettabilità dell'opinione opposta, non viene risolta mediante questo tipo di iniziativa che è stata sottoposta all'attenzione del Comitato Direttivo Centrale. Una situazione emergenziale sarebbe immediatamente risolta con un'amnistia, quindi nessuno ha in qualche modo proposto un'amnistia, era un argomento per rendere chiaro che questo tipo di indulto, così come rappresentato, innanzitutto non è chiaro nelle modalità di realizzazione, innanzitutto non svuoterà immediatamente le carceri, innanzitutto non consentirà una rapida definizione dei processi, non deflazionerà il carico di lavoro dei magistrati di sorveglianza, anzi lo aggraverà. E rispetto a chi, diciamo anche l'osservazione di Rocco, dire un po' più di lavoro ai magistrati, io non lo svendo per il principio costituzionale. Il punto è che secondo noi questo principio costituzionale non viene tutelato mediante questo provvedimento, ma con altre iniziative che vanno a incidere seriamente in ordine alle condizioni carcerarie. E d'altronde mi chiedo e vi chiedo, tutti gli indulti e le amnistie che questo Paese ha visto nel corso degli anni, in quanto ha risolto storicamente questo tipo di emergenza? Mai, non l'ha risolto mai in modo strutturale, e dopo 6 mesi le carceri erano esattamente piene al pari di come erano state liberate in virtù di quei provvedimenti. È giusto fare questo tipo di osservazione ed è giusto dal mio punto di vista condividere un'opinione rispetto alla quale, nel massimo rispetto e per garantire veramente quelle condizioni di umanità che tutti dobbiamo garantire e chiedere all'interno delle carceri, si chiedono degli interventi strutturali e non diciamo chiedere provvedimenti spot, la cui responsabilità è vero che è sempre della politica, perché così come l'indulto, anche l'amnistia e tutti questo tipo di provvedimenti hanno necessità di una responsabilità politica che si assume mediante l'adozione di una legge. Semplicemente, storicamente, guardando a tutte le amnistie e gli indulti che si sono protratti nel nostro paese per risolvere l'emergenza carceraria, l'emergenza carceraria non è stata risolta, è stata soltanto strumentalizzata per diciamo, le argomentazioni di una parte e dall'altra e non ha neanche per una virgola cambiato le condizioni gravissime che si vivono all'interno delle carceri. Basta soluzioni spot e chiediamo interventi strutturali a difesa innanzitutto di quel principio costituzionale a cui tutti teniamo più anche del nostro lavoro. Grazie.
3: Grazie Gerardo. Adesso a chiusura di tutti gli interventi interviene nuovamente Andrea Vacca per chiarire meglio alcune delle questioni sollevate nel dibattito.
6: Sì, intanto rispondo a delle domande che sono state fatte e che effettivamente abbiamo il limite dei 5 minuti, li avrei portate in esplicazione del documento, che non era banale leggere, perché è vero
3: adesso
6: che in generale...
3: Andrea, scusami, te lo dico prima, adesso ne hai 3.
6: Ah sì, ok, però si tratta di capire, perché qua ci sono delle incomprensioni. Vado e leggo perché nella lettura del documento ci sono già una serie di risposte, e cioè... Occorre specificare che l'indulto differito in quanto tale, preparato e accompagnato, sia altresì rinunciabile da parte dell'interessato secondo il principio generale e al fine di evitare la brusca interruzione di percorsi penitenziari o di esecuzione penale esterna, con la previsione di reati ostativi, la cui individuazione non può che rimettersi interamente alle scelte di politica legislativa, e della clausola di ostatività della sottoposizione a misure di sicurezza detentive. In particolare la funzione della preparazione derivante dal termine iniziale differito permetterebbe la piena realizzazione del trattamento del dimittendo ai sensi dell'articolo 43 dell'ordinamento penitenziario e consentirebbe al magistrato di sorveglianza una verifica giudiziale della pericolosità sociale residua, anche con il mantenimento o la revoca della misura di sicurezza che sia stata applicata in sede di cognizione, con la stessa applicazione ex novo della misura di sicurezza, ove necessario, ai sensi dell'articolo 205 Codice Penale e con l'eventuale trasformazione della misura di sicurezza detentiva in libertà vigilata, ai sensi dell'articolo 230 Codice Penale. Cosa vuol dire questo? Che i dubbi legittimi che sono stati affacciati e in termini di sicurezza ma anche di valorizzazione dell'articolo 27 della risocializzazione sono garantiti, è vero, è verissimo, ci poniamo il problema con aggravio del lavoro o meglio con assegnazione del lavoro alla magistratura di sorveglianza, ma allora io vi propongo la soluzione di, non è neanche di compromesso, è figlia della nostra esperienza, di questo CDC. Andiamo aderendo a questo indulto col nostro ultimo documento di un mese e mezzo fa che reclamava implementazione del personale della magistratura di sorveglianza, degli AUPP, perché è giustissimo, perché è correttissimo, perché lo faccio mio, perché è frutto già di un documento approvato da questo CDC e con quello noi veniamo a voi, ma aderiamo perché il resto è il nulla. Guardare oggi alla luna, che comunque io pongo qui in alternativa subordinata, che si chiama l'amnistia, significa lasciarli morire, significa non riuscire a fermare il calpestio dei diritti inviolabili dell'uomo che chi ha sbagliato in termini di pena non può meritare, perché noi non abbiamo diritto di torturare chi sta in galera. E l'emergenza è assoluta, è il punto che metteva, fotografava benissimo Marco Paternello. Dove andiamo altrimenti? Magistratura di sorveglianza, vero, verissimo, andiamo col nostro documento, noi aderiamo reclamando che proprio la magistratura di sorveglianza, come già fatto, venga incrementata, ma siamo qui dalla parte di chi vuole fermare questa emergenza, perché quell'inferno altrimenti non lo tocchiamo. Il discorso strutturale io lo prendo in mano, ma l'ho detto anche all'inizio. Ma dobbiamo aspettare i tempi tecnici di edificazione della struttura carceraria? Ma quali ventilatori, con tutto il rispetto? Se mancano le medicine, se mancano le cure, se mancano i diritti inviolabili dell'uomo, se manca l'affettività, lo possiamo fermare solo con un provvedimento che aderisca e spinga verso un indulto che si fa carico di entrambe, perché poi questo è l'altro problema, non è vero che non svuotiamo. Il compito qua della magistratura di sorveglianza non sarebbe solo aggravato, ma sarebbe aggravato con la luce davanti, perché il lavoro dei magistrati di sorveglianza, pur aggravato, sarebbe nel percorso di uscita, di inclusione sociale.
3: Andrea,
6: credo che regali un sorriso questo lavoro, al di là di quello che si è detto, illuminato dall'articolo 27 della Costituzione. Io insisto perché venga approvata l'adesione in questi termini, portando anche il nostro ultimo documento sulla magistratura di sorveglianza con noi tra le mani, e in alternativa si abbia altrimenti il coraggio, la proposta subordinata di votare l'amnistia.
3: Grazie Andrea. Allora,
6: ma non può restare questa situazione.
3: Sì. Grazie, allora la discussione, il dibattito è chiuso a questo punto. Prima di procedere però alla votazione, ci sarebbero delle brevissime dichiarazioni di voto di Marcello De Chiara, e poi, se posso, anche io, non essendo intervenuta nel dibattito, vorrei fare solo una dichiarazione di voto. No, vabbè, lo chiedo perché. Prego.
6: Ok, un minuto.
3: Un minuto e mezzo.
6: Un minuto e mezzo. Allora, siccome io avevo sono intervenuto una prima volta per chiedere dei chiarimenti, io i chiarimenti da Andrea non mi hanno pienamente soddisfatti, perché resto con i dubbi, sicché in realtà faccio una dichiarazione di voto ma con un emendamento. Dico prima perché secondo me voglio votare a favore, anzi voglio proporre questo emendamento. Quindi, 30 secondi me li dai. Ho sentito gli interventi di chi è contrario. L'argomento che ho sentito dire più ricorrente: non ci compete, ed è un argomento che a me lascia molto perplesso. Oggi abbiamo parlato di difesa della Costituzione, abbiamo ragionato su come implementare questa nostra azione, e quindi rimanere inerti di fronte a una situazione di palese illegalità costituzionale, perché di questo si tratta, a me sembra una contraddizione enorme, e sulla base di questa è una contraddizione enorme che noi dobbiamo risolvere, perché poi è assurdo immaginare una nostra azione a difesa della Costituzione, a difesa dell'autonomia e indipendenza, e poi voltare le spalle di fronte a una situazione di eclatante illegalità. Basta leggere il rapporto di Antigone di qualche settimana fa: nel 44% delle carceri italiane i detenuti non hanno quei 3 metri quadri di spazio calpestabile che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha sancito come condizione fondamentale affinché il trattamento penitenziario possa definirsi umano. Quindi voltare le spalle rispetto a quello che è un principio di diritto sacrosanto per me è appunto incoerente ed inaccettabile. Non di meno, però, non è che si può perché non si può votare la meno peggio. Votiamo qualcosa anche. Perché, ripeto, da noi ci si aspetta una proposta argomentata, una proposta forte. Io non ho ben compreso l'intervento ultimo di Andrea. L'emendamento che semmai propongo è di trasformare questo indulto differito in indulto dichiaratamente condizionato, cosa che io non è così. È differito, punto, che questo non me l'hai spiegato. Automatico. E se questa se questo percorso ha un esito negativo, che
7: punto, gli si accompagna in società, e questo è il senso.
6: Ho capito, ma se la io allora voglio dire, la proposta che faccio emendativa è: intendiamo questo accompagnamento come una condizione. Se questo percorso, appunto, sto formulando un emendamento per ragionarci insieme. Cioè, se questo percorso non ha un esito positivo, allora l'indulto non può avere efficacia. Secondo me deve essere inteso l'esito dell'accompagnamento alla stregua di una condizione necessaria dell'indulto. Secondo me questa è una proposta.
3: Ok, allora l'emendamento è che trasformare l'indulto differito in indulto condizionato, ovvero di specificare che se il percorso ha poi esito negativo,
6: l'indulto perde efficacia, viene revocato. Okay. Adesso affiderei alla commissione di tradurre questo mio spunto.
3: Allora intendiamoci, più interventi? No, è stato un emendamento, adesso se ci sono dichiarazioni di voto, io faccio la mia dichiarazione di voto che è la seguente. Allora io voterò l'emendamento, ma è un emendamento ulteriore? Ok, allora vieni a fare l'emendamento.
2: Mi riallaccio a Marcello e propongo, sempre condividendo le sue argomentazioni, perché poi, come ho già esposto, mi riallaccio e chiedo, prospetto la possibilità di votare un altro emendamento, oltre a quello enucleato da Marcello, una indicazione all'interno del documento con il quale si reclama, al fine di poter, poter prospettare, iniziare un percorso di questo tipo, un serio potenziamento degli organici della magistratura di sorveglianza e degli addetti all'UEP.
3: Sì, un attimo però, gli emendamenti devono essere comunque trasmessi? Sì, certo, ma li mettete un attimo per iscritto anche semplicemente sulla chat in modo tale che li possiamo leggere tutti, perché altrimenti...
7: Sì, ma io voglio sentire tu, per favore.
3: No, io non faccio un emendamento, faccio solo una dichiarazione di voto, però c'è ancora un altro emendamento, però per cortesia i colleghi De Chiara e Canosa che hanno proposto gli emendamenti, li scrivete in chat in modo tale che così li possiamo, ne possiamo dare lettura al momento della votazione. Tu un altro emendamento?
8: L'ho detto, così non lo spero.
3: L'ho detto, ma poi lo devi anche scrivere in chat, perché non è che lo puoi dettare a verbale, non è previsto dal regolamento.
9: Cioè che il pezzo di pena residuante rispetto all'indulto, alla messa alla prova, insomma al percorso di socializzazione, non viene cancellato come indulto, ma viene sottoposto a sospensione, nel senso che nel termine di 5 anni, da quando è stato concesso il beneficio, se commette altri reati, si dovrà essere scontato anche quel pezzo di pena che non è stato fatto.
3: Ok, va bene, ok, diamo atto di... Faglielo scrivere almeno. Allora, un attimo di silenzio. Allora, se non ci sono altri emendamenti, allora io procedo alla mia dichiarazione di voto. Allora io esprimerò un voto contrario all'adesione del documento per le ragioni in quanto condivido i dubbi sollevati, le questioni sollevate e che sono emerse secondo me molto bene nell'intervento del collega Scatellato e anche del collega Parodi, e soprattutto non sarei peraltro neanche favorevole, so che è stata posta come una provocazione quella dell'amnistia a questo punto, che la politica si prendesse la propria responsabilità fino in fondo. Ma ovviamente anche qualora per assurdo fosse quella una eventuale controproposta anche futura, sarebbe comunque, incontrerebbe comunque il mio voto contrario per il discorso che in premessa ha fatto Scatellato, ovvero che non sono questioni delle quali dobbiamo occuparci noi ma di cui deve assumersi la responsabilità la politica, e per questo motivo voterò contro all'adesione del documento. Finito? E allora dichiaro che anche in quel caso sarebbe assolutamente contrario il mio voto. Allora a questo punto possiamo procedere, se non ci sono altre dichiarazioni di voto, a votare gli emendamenti con ordine. Votiamo prima l'emendamento che è stato proposto. Sì? No, si vota prima sugli emendamenti. Si vota prima gli emendamenti. Allora io procederei con il voto dell'emendamento del collega De Chiara, che è il primo emendamento. L'hai messo in chat? Allora sospendiamo 5 minuti, scrivete gli emendamenti in chat e poi votiamo, come no? È stato ritirato l'emendamento proposto da Amato. Per quanto riguarda gli ulteriori 2 emendamenti da considerare a questo punto integrativi del documento iniziale proposto, ce ne dà lettura il proponente del documento principale, cioè Andrea Vacca, e così a questo punto votiamo unitariamente per il documento così come integrato.
9: Certo.
3: Prego.
9: All'adesione alla proposta di indulto responsabile si aggiunge questo: l'introduzione di un indulto condizionato che subordini la concessione del beneficio all'esito positivo del percorso rieducativo intrapreso dal condannato, verificato al termine di un periodo di osservazione successivo alla concessione, con automatica revoca, in caso di esito negativo, del percorso o di commissione di un nuovo reato nel periodo indicato. Ed ancora?
3: Sì.
9: la concreta possibilità di strumenti, quale quello dell'indulto condizionato, a parzialmente affrontare la drammaticità della situazione carceraria, richiede quale condizione imprescindibile uno straordinario potenziamento delle risorse materiali e umane da destinare agli UEPE e alla magistratura di sorveglianza, come peraltro già richiesto da questa associazione, anzi da questo comitato direttivo centrale, a più riprese.
3: Va bene, allora a questo punto procederei al voto del documento così come integrato e dunque se ci sono voti contrari, prego, allora. Non al documento così come integrato con questi emendamenti perché sono integrativi. Allora, voto contrario, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 mi pare, 11 voti contrari, ci sono astenuti? Un astenuto. Quindi il documento direi che viene approvato a maggioranza. Ora passiamo al punto 9 all'ordine del giorno e lo introduce il collega Parodi.
10: Allora, la premessa della nostra mozione è doverosa, cioè noi interveniamo ovviamente col massimo rispetto del Consiglio Superiore della Magistratura, dei colleghi coinvolti nella vicenda, ha per oggetto un fatto che è stato non in tempi recentissimi, ma prima dell'estate, oggetto di molta attenzione da parte della stampa, e questo è l'aspetto che ci spinge a fare questa mozione. E riguarda la mancata nomina del collega Sebastiano Ardita, procuratore aggiunto della Direzione Nazionale Antimafia. Ovviamente noi non siamo qui assolutamente per discutere il merito comparativo dei candidati, ci mancherebbe altro. Il CSM ha il diritto e il dovere di scegliere come vuole, ma non possiamo dimenticare che il CSM è il luogo costituzionale dell'autogoverno e ha un dovere di apparire e di essere e di mostrarsi, perché poi la ricaduta è su tutta la nostra immagine, pienamente trasparente. Vedete, il punto non è tanto di stabilire se ci sono state delle interferenze, pressioni e condizionamenti, il punto è che nel dibattito pubblico e istituzionale sono stati evocati dei concetti che noi abbiamo trovato particolarmente preoccupanti. Pressioni, battaglia politica, cordate esogene, gruppi di pressione, persino addirittura che questo collega non sia stato nominato perché non era gradito al sistema, e non sono espressioni pronunciate in un bar di provincia, ma pronunciate da colleghi estremamente autorevoli che ricoprono degli incarichi assolutamente rilevanti e che quindi non possiamo ritenere delle semplici chiacchiere. Io credo che a fronte di queste affermazioni che sono state rese pubblicamente, riportate dai giornali, che quindi hanno avuto certamente un impatto sull'opinione pubblica e su quella che è l'immagine che tutti ci riguarda, io credo che la trasparenza non abbia un colore politico, non ha un'ideologia, non appartiene alla destra o alla sinistra, non appartiene, voglio sperare, a nessun gruppo associativo. E quindi è interesse di tutti, credo, che qualunque dubbio che possa essere emerso debba essere in qualche modo fugato se è stato certamente se c'è stato qualcosa che non andava, ma soprattutto anche se magari tutto questo è stato un grande equivoco che comunque impatta su quella che è l'immagine esterna della magistratura. Abbiamo fatto una campagna referendaria per difendere la trasparenza, l'attività del CSM, per proprio fare in modo di far credere, di far capire ai cittadini che queste logiche non ci appartengono, non appartengono all'organo di autogoverno che abbiamo fortemente voluto mantenere così come adesso. Allora io credo che quando queste affermazioni, Nino Di Matteo ha detto che l'autogoverno non può permettersi neppure il lontano sospetto di scelte condizionate da ragioni esterne a criteri normativi. E allora queste affermazioni hanno un senso. Il consigliere Paolini, per carità, che è del mio gruppo, ma non soltanto lui, anche il consigliere Mirenda, hanno parlato in qualche modo di un qualcosa che può avere offuscato questa procedura di nomina. Noi non siamo qui per richiedere nessuna revisione, sarebbe estremamente irrispettoso, oltre che irrituale e assurdo, ma ci preoccupiamo fortemente di quello che i cittadini da fuori, ma non soltanto, anche i colleghi. Perché dobbiamo pensare che i colleghi che magari molto meno di noi che siamo qui al CDC in qualche misura percepiscono da lontano queste situazioni debbano farsi un'idea in qualche modo che esistono questi condizionamenti? Noi vogliamo chiarezza, dirò di più. è accaduto quel che è accaduto, non si può tornare indietro, queste cose sono state fatte. Vorremmo che questo episodio fosse un punto fermo almeno per il futuro, perché nel futuro le situazioni dove certe affermazioni vengono rese non debbano più essere giustificate. Chiediamo chiarezza per il futuro, soprattutto nell'interesse dei cittadini, ma anche e soprattutto dei tanti colleghi che vedono magari da lontano tutte queste attività. Io spero davvero che anche su questo, sulla richiesta di trasparenza e di chiarezza, ci possa essere un ampio consenso. Grazie.
3: Ok, grazie. Allora, è stata poco fa presentata anche una mozione da parte di Magistratura Democratica su questo punto. Chi è che viene ad illustrarla? Ah, ok. Ah, ce n'è anche sempre sul punto, su questo stesso punto. Ok, d'accordo. Chi è che viene a esporla? MD, per qualcuno. Sì, ok, con ordine, dico, c'è qualcuno di MD che vuole esporre la mozione che è stata presentata? Grazie. Poi ce n'è un'altra di Aria.
10: Allora, il documento di Magistratura Indipendente appunto punta il dito, indica appunto queste considerazioni interrogativi relativi alle possibili esistenze di pressioni, condizionamento, interferenze nei processi decisionali concernenti le nomine consiliari. Una questione che sta ovviamente a cuore a tutti noi, che è grave, che è, come dire, è stato durante tutta la campagna referendaria uno dei momenti cardini della nostra riflessione e della nostra discussione. Nel contesto dell'assemblea del 16 maggio avevamo però individuato come appunto assemblea generale nella individuazione di criteri a priori lo strumento necessario per restituire trasparenza nelle decisioni. La trasparenza delle decisioni infatti costituisce una garanzia essenziale, però opera prevalentemente nella fase successiva all'adozione della decisione. La più efficace tutela dell'autonomia dell'organo di governo autonomo e dei suoi componenti rispetto a pressioni e condizionamenti consiste nella preventiva delimitazione della discrezionalità attraverso criteri di valutazione stabiliti a priori, oggettivi, stringenti, trasparenti e verificabili. E quindi ancora, la credibilità e l'autonomia del sistema delle nomine richiedono una progressiva riduzione dell'ampiezza della discrezionalità consiliare mediante la predeterminazione di criteri di comparazione e del rilievo attribuito ai singoli indicatori valutativi. Gli emendamenti che proponiamo, oltre a integrare il documento di Magistratura Indipendente nelle parti, è la parte inerente del documento che vi ho trasmesso, riguarda l'attuazione dell'indirizzo già espresso dall'Assemblea Generale dell'ANM nel senso dell'introduzione di criteri a priori stringenti, verificabili e trasparenti. Si richiede quindi un emendamento che inserisca queste parti con l'impegno finale dell'Associazione Nazionale Magistrati a promuovere in tutte le sedi istituzionali l'attuazione del deliberato dell'Assemblea Generale dell'ANM in materia di conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, favorendo l'introduzione di criteri di comparazione preventivi, oggettivi e verificabili e la chiara definizione del rilievo attribuito ai singoli indicatori valutativi. Poi vi è una trasmissione, come dire, alla Commissione Testo Unico di Dirigenza per lo studio e l'elaborazione di proposte coerenti con tali finalità. Sostanzialmente è assolutamente vero che tutti quanti vogliamo trasparenza, vogliamo leggibilità delle decisioni, L'Assemblea Generale dell'ANM ha già indicato qual è la strada da seguire per ottenere questo effetto, che è quello dei criteri a priori, e gli emendamenti mirano esclusivamente a dare attuazione a quel deliberato assembleare. Grazie.
3: Okay, scusa Sergio, per precisazione, visto che il documento che avete fatto circolare è intestato come mozione, in realtà è un emendamento alla mozione presentata.
10: Sì, no, cioè la parte. Non è una mozione alternativa. Il documento è identico al documento proposto di Magistratura indipendente. Ci sono tre emendamenti aggiuntivi ed integrativi che appunto riguardano i criteri a priori, così come è stato richiesto dall'Assemblea Generale dell'Associazione Nazionale Magistratura. E sono in eretto.
3: Ok, allora diamo atto che Magistratura Democratica ha proposto degli emendamenti integrativi rispetto alla mozione della anche Area mi pare che aveva proposto degli emendamenti, però mi pare soppressivi perché c'hanno qualcosa in meno. Allora ha chiesto di intervenire Paola Cervo, magari così ci indica anche, ci espone anche il documento. No, il documento che ha proposto. No? Ah, ok, sì, certo.
11: Mi limito soltanto, diciamo, a dire che personalmente gli emendamenti di Magistratura Democratica non mi convincono, perché il problema, il tema di questa mozione proposta dalla Magistratura indipendente, se ben la interpreto, è stigmatizzare dei comportamenti illeciti, delle pressioni illecite che però siamo consapevoli che quando le riceviamo o le vediamo accadere abbiamo il dovere prima di tutto disciplinare di denunciare con nome, cognome, data, luogo, nomi, fiori, frutti, città. Questo non è accaduto, quindi questo secondo me è il focus di questa questione. Quindi si lancia, diciamo, il consigliere che ha detto quelle cose ha lanciato il sasso nello stagno e poi ha ritirato la mano. Stefano ed io lo diremmo nella nostra comune lingua, ci siamo intesi. Mi persuade molto poco infilare in questa faccenda, che ha un sostrato di illiceità, il testo unico sulle nomine. Quindi questa forzatura io onestamente non, cioè, per me è una forzatura, diciamo, questo inserimento che per me è una forzatura, da una parte appesantisce molto il testo e dall'altro sposta il fuoco dal problema. Problema che io comunque, voglio dire, vedo in chiave critica, perché da questo punto di vista forse anche il testo di Magistratura indipendente sfuma un po' su quello che invece andava messo maggiormente in evidenza, non saprei dire come, cioè appunto che qua si tratta di una possibile condotta, di una possibile pressione illecita che non è stata, diciamo, denunciata nelle sedi e con la chiarezza necessaria. Grazie.
3: Ok, grazie. Adesso interviene Marcello di Chiara.
12: Allora, io invece ritengo che gli emendamenti proposti da MD danno un senso ad una mozione che altrimenti non l'avrebbe. È una mozione che nel suo testo originario è assolutamente generica e, diciamo, come diceva anche Paola, ripropone una questione che a suo tempo non fu tempestivamente stigmatizzata. E io credo che invece questi emendamenti non solo danno un senso più, come dire, accettabile, anzi che io mi sento di condividere, a questa iniziativa, ma collegano questa iniziativa anche al deliberato assembleare, che in questa parte non è stato ancora da noi attuato, manca ancora ad oggi un'iniziativa di attuazione di quel deliberato, e questi emendamenti danno, secondo me, una risposta al deliberato assembleare che finora manca e che secondo me è quanto mai opportuna. Si ribadisce la necessità che l'azione consigliare sia ancorata a criteri predeterminati. È un tema che io personalmente da tempo pongo, il gruppo di cui faccio parte pure ne ha fatto un tratto qualificante della propria azione politica. Quindi in conclusione mi esprimo a favore della versione emendata da MD.
3: Grazie. Adesso Stefano Amendola.
0: Allora, io mi permetto di intervenire perché il tema, i temi sono due e sono distinti. C'è un testo unico sul conferimento degli incarichi direttivi, la dirigenza, che mi piaccia o meno, io da magistrato devo avere una legittima aspettativa che quel testo unico sia applicato senza pressioni di ogni livello, come ha dichiarato un componente del Consiglio Superiore della Magistratura. Cioè io devo avere un'aspettativa che quel testo unico venga applicato senza pressioni di ogni livello, come ha indicato. Cioè, questa cosa a me da magistrato non mi fa stare sereno, che l'organo, mio organo di autogoverno adotti una decisione che sembra alludere a pressioni che esulano dall'applicazione di un testo unico che può piacere o non può piacere. Il tema poi del testo unico e dell'eventuale modifica del testo unico sarà un tema che eventualmente, insomma, anche la NM, insomma, se ne farà carico, farà delle proposte e quant'altro, ma sono due piani distinti. Di quella nomina, secondo me, e nel senso della mozione proposta da me, perfettibile e sicuramente, mi sembra anche abbastanza sovrapponibile a quella che aveva proposto Aria, era che intorno a quella nomina si sono alzate delle ombre. Ora, sull'istituzione, io non, specie sulla mia istituzione, o si parla e si dicono chiaramente le cose, o non si parla. Cioè il rispetto dell'istituzione e la serenità dei meccanismi che ci regolano il nostro agire, secondo me, impongono una riflessione, che chissà di pressioni ne parli, le chiarisca, perché insomma io non mi aspetto un'applicazione del testo unico scevra da condizionamenti, che sono dal regolare un'applicazione del testo unico con tutte le criticità che può avere, insomma. Questo è il senso.
3: Ok, grazie. E adesso Rachele Monfredi.
13: E allora, Stefano, secondo me invece i due piani sono profondamente collegati. A parte che, diciamo, io se non erro, qualche tempo fa avevo letto un'intervista al consigliere Miranda, che proprio dopo aver reso quelle dichiarazioni aveva anche spiegato, diciamo, il senso di quelle sue dichiarazioni. E io, anzi, leggendo, perché devo dire la verità, con condizionamenti esterni, dicevo, bah, chissà che cosa rivela. Invece poi ho letto l'intervista, ho detto, vabbò, siamo sempre a tre quarti e un punto. Quindi, al di là, voglio dire, di quali poi sono stati questi condizionamenti, bisognerebbe forse chiedere al consigliere Miranda, certo non possiamo sapere noi. Però secondo me il punto è proprio quello, cioè i condizionamenti, ammesso e non concesso che poi ci siano stati, si inseriscono proprio in quell'ambito di maglie larghe che il Consiglio continua ad avere nell'attribuzione di certi incarichi. Perché poi vedete anche l'individuazione dei famosi punteggi, se poi tu consenti, diciamo, dipende pure da come lo declini, perché il punto resta sempre lo stesso. Noi abbiamo difeso la discrezionalità del CSM, non abbiamo nessuna intenzione di rinunciarci, è stato il cuore della battaglia, però dobbiamo essere consapevoli, proprio perché ci teniamo alla credibilità dell'istituzione, per noi e per i cittadini, dobbiamo inevitabilmente spostare il momento di esercizio di quella discrezionalità sui criteri e non sui nomi. Finché noi lasciamo aperte, diciamo, più possibilità ugualmente legittime, perché poi il punto è questo: intanto io non so manco se la delibera è stata impugnata, ma magari viene impugnata e viene pure confermata, perché la verità è che dove le maglie sono molto larghe, alla fine qualunque soluzione è legittima dal punto di vista amministrativo, che non vuol dire però che non è condizionata. E il condizionamento sta proprio là, cioè lo spazio che si, diciamo, rimane per il condizionamento proprio laddove il criterio non è stringente. Peraltro su questo l'Assemblea ha detto parole chiare, praticamente all'unanimità con due sole astensioni. Cristina, correggimi se sbaglio, non mi ricordo quant'erano, comunque
3: no, quattro.
13: Quattro astensioni, quindi neppure diciamo contrari, perché su quel punto proprio c'era la condivisione, se non erro, anche da parte di chi si è astenuto. Quindi sul fatto che sia quella la soluzione non credo che noi possiamo tornare indietro, perché c'è un deliberato dell'Assemblea, noi dobbiamo metterlo in pratica e anzi attribuire questo compito, questa delega alla Commissione Testo Unico Dirigenza, secondo me completa il quadro. Dopodiché noi dibatteremo su quali sono i criteri, cioè gli indicatori che secondo ognuno di noi devono avere più valore o meno valore, su quale, cioè quale tipo di punteggio attribuire, quale tipo di valore attribuire all'uno o all'altra esperienza, e ci confronteremo su quello. Dopodiché è ovvio che il Consiglio fa quello che vuole, noi possiamo avere una funzione così di promozione, di suggerimento. È chiaro che non siamo in Consiglio Superiore, però a me pare assolutamente coerente unire i puntini.
3: Grazie. Adesso Chiara Valori.
14: Dunque, io voterò contro l'emendamento di Magistratura Democratica, ma non perché abbia paura a confrontarmi di nuovo sulla questione del testo unico direttivi. Ricordo però che abbiamo istituito una commissione di studio interna alla MNM, ormai è passato più di un anno e mezzo. Vediamo se la Commissione produce qualcosa, ma dopo un confronto sereno, ampio, che valuti una serie di casi e faccia una verifica se la discrezionalità viene usata in modo corretto, in modo distorto, senza reticenze, senza infingimenti. Oggi far rientrare questo discorso come emendamento in una delibera che riguarda tutt'altro mi sembra una forzatura che ci porta fuori strada, francamente. Quindi preannuncio il voto contrario sull'emendamento. Esprimo invece una posizione personale, forse da quello che ho capito anche forse diversa dal mio gruppo, ma personale, di astensione sulla proposta di mozione presentata da Magistratura Indipendente, perché mi sembra francamente un po' una presa di posizione da Massimo Catalano. Adesso i giovani non se lo ricordano, ma io andavo al liceo e quelli della notte c'era Catalano che diceva: è meglio essere ricchi e felici che poveri e tristi. Sì, certo, certo, è meglio essere ricchi e felici. E sottoscrivo tutto di quello che c'è scritto in quella mozione, ma mi chiedo che senso abbia ribadirlo. È ovvio che è così, è talmente ovvio che mi sembra che dirlo dica qualcosa in meno. Allora, se dobbiamo mandare un messaggio a qualcun altro, lo diciamo a chiare lettere. Così mi sembra sinceramente un dire non dire che pecca di ambiguità e che può essere frainteso. Allora, francamente, io credo che se qualcuno ha ricevuto pressioni, ha il dovere, perché è un pubblico ufficiale, di denunciarlo fermamente, con nomi, cognomi, fatti, alla Procura della Repubblica, perché è un comportamento che integra un reato. Se no, sta zitto. O se ne assume la responsabilità di quello che fa. Io non sono né per appoggiare una posizione né l'altra, perché non ho nessun elemento di fatto per dire che una cosa sia andata in un modo piuttosto che nell'altra. Faccio il giudice, sono abituata a parlare e a scrivere quando ho degli elementi di prova, altrimenti sto zitta, e così farò in questa situazione, quindi mi asterrò. Grazie.
3: Ok, grazie. Adesso Andrea Reale.
15: Bene, anche io non posso che associarmi alla richiesta di astensione, al voto di astensione che ha detto Chiara. Però certamente le mie idee e le mie diciamo ragioni sono ben altre e risiedono nella grande ipocrisia del documento di Magistratura Indipendente, considerando i colleghi con molti dei quali abbiamo rapporti di amicizia, di simpatia, però ecco, è profondamente ipocrita. Una volta che abbiamo fatto diventare il nostro Consiglio Superiore della Magistratura quella che anzi abbiamo fatto diventare un organo tecnico di alta amministrazione, un organo dove le politiche associative hanno il loro naturale, la loro naturale declinazione, di che cosa parliamo? Ora siamo sicuramente in campagna elettorale, tutte le correnti sono obiettivamente pronte a mandare i loro candidati, a poter presentarli, a poter dire che ci sarà questo rinnovamento, ma il rinnovamento non ci sarà mai dentro il Consiglio Superiore della Magistratura. Lo possiamo sottoscrivere qui per i prossimi 20 anni, 30 anni, per le nuove generazioni, ma non prendiamoci in giro. E quindi se quello che è successo all'ottimo Sebastiano Ardita succederà a tutti i colleghi che non appartengono a quel gruppo che in quella nomina dovrà prendere quel posto, questo va detto, e questo è il problema della magistratura italiana e questo è il problema della magistratura associata. La ricchezza che le correnti riescono a portare dentro l'associazione magistrati, la ricchezza anche storica e il contributo che danno, diventa un'enorme povertà culturale, intellettuale e miseria umana, o meglio, potremmo utilizzare le parole del Presidente della Repubblica, no?
2: anche la miseria morale, voglio dire, di quelli, la miseria etica, diventa miseria etica dentro il Consiglio Superiore. E poi di che cosa vi lamentate, colleghi di MI? Lo avete praticato tantissime volte, siete carnefici in tante volte, e in quell'occasione siete diventate vittime, per quel che quel posto andava assegnato, a prescindere da qualunque genere di criterio, ad un altro collega di un'altra parrocchia. Quando le regole vengono sovvertite dal soggettivismo delle appartenenze, questa è la realtà e questa è la natura. Quindi vogliamo fare una delibera di grande ipocrisia, deliberiamo e votiamo il documento di magistratura indipendente. Mi asterrò perché per quel minimo di dignità e per quel minimo di impegno associativo che ho rivolto per 10 anni, 15 anni dentro questa associazione, continuerò a dire che questo è il male.

0: Colleghi, allora molto velocemente, qua non è che si tratta di fare un processo al singolo evento. A noi non interessa stabilire se o non vi siano state pressioni nel caso concreto. Si dice, siccome è un tema che è stato affrontato nel referendum, che c'è stato rinfacciato, eccetera, si dice, come ha ripetuto Andrea, che il Consiglio Superiore della Magistratura può essere soggetto a pressioni, allora, siccome il Consiglio Superiore della Magistratura può essere soggetto a pressioni, qual è lo strumento per evitare queste pressioni? Lo strumento per evitare queste pressioni è creare dei criteri a priori in virtù dei quali il Consiglio è chiamato a giudicare. Il collegamento quindi serve per dare anche, come dire, un po' di sostanza al documento di Magistratura indipendente, che si limita ad affermare semplicemente che sia necessario il rispetto delle regole, grazie, dando seguito però a quello che a livello di Assemblea Generale ci siamo detti, cioè che servono delle regole a priori. Non stiamo facendo il processo a se vi siano state o non vi siano state pressioni su Ardita, stiamo dicendo esclusivamente che la soluzione alle eventuali pressioni che dovessero essere svolte all'interno del Consiglio, che Andrea, caro, non riguarda purtroppo esclusivamente le correnti e i magistrati, purtroppo. Okay, le pressioni non riguardano esclusivamente, se ci sono state all'interno del Consiglio, non riguarda esclusivamente la componente togata, okay? È un fenomeno generale, se è un fenomeno generale, sempre che, perché non è che si sta trattando di dire questo caso, quel caso, stiamo analizzando il fenomeno politico nel suo complesso, si è detto, guardate che troppo spesso in magistratura ci sono state delle pressioni per la nomina di questo è una spartizione di tipo correntizio, la soluzione che l'Associazione Nazionale Magistrati nel suo massimo organo deliberante ha deciso, piaccia o non piaccia, è il criterio a priori, e allora si dice, guarda che se pressioni ci sono stati, la soluzione a queste pressioni è la creazione di strumenti a priori, e si manda la commissione testo unico per approfondire questo argomento, ma qui si dice qualcosa, altrimenti non si dice niente.
1: Allora, se non ci sono altri interventi, sì, ce n'è uno. Allora, prego, Gerardo Giuliano.
2: Sì, io volevo... No, è una mozione che...
3: No, no. Le mozioni si depositano prima...
1: Quello che voglio capire è se come devo considerare il documento di area. Quindi... E quindi è da considerare come un emendamento, per cui si vota. Ecco, questo volevo capire, non mi era stato chiarito. Ecco, grazie. Allora, chiediamo, allora, c'è la collega Locati che chiede che i colleghi di area possano specificare in grassetto quali sono le parti emendate del documento. Allora, è stata presentata, ricapitolando, la mozione da parte di AMEI, dopodiché in chat è circolata prima, che ha appunto girato Gianna, un documento di area emendativo, adesso mi è stato precisato da Rocco, quindi è un emendamento, chiede Giulia Locati che vengano evidenziate le parti emendate rispetto al documento di AMEI, se riuscite a farlo ci fate una cortesia. Dopodiché il documento invece emendativo di MD è già circolato con le parti in grassetto. Adesso prego Gerardo Giuliano.
2: Posso? No, figuratevi. Allora, sì, grazie Presidente. Io volevo un attimo fare alcune precisazioni che all'esito del dibattito mi sembrano doverose. Io comprendo che tutti i gruppi sono in qualche modo in campagna elettorale, però insomma alterare

0: Il senso di una mozione non penso che giovi al dibattito interno al CDC. Qui non stiamo discutendo dei criteri di nomina dei direttivi e dei semidirettivi. Qui stiamo discutendo in merito a dichiarazioni che a nostro avviso hanno in qualche modo inciso in merito o hanno comunque aperto un dibattito in merito ad una nomina che, qualsiasi sia il criterio, esula da quei criteri, che siano i punteggi, che siano quelli odierni, che siano qualche criterio diverso, perché nella misura in cui vengono rappresentati dei condizionamenti esterni così come quelli paventati, non c'è criterio che tenga. Questo è il vero problema. E a proposito di quello che diceva Andrea Reale, che a cui diciamo, sa che ho un rapporto personale di grande affetto, però su questo, Andrea, penso che la vostra posizione è, se si può dire, ancora più demagogica di quella di gruppi tradizionali, perché molto spesso anche il componente sorteggiato ha nominato, la maggior parte delle nomine avviene all'unanimità, e non si può dire che ogni nomina che avviene viene in base ad un accordo spartitorio all'interno delle correnti e che questo riguardi in qualche modo la mozione che qui viene rappresentata. Si sta ponendo oggi qui il tema non in virtù dei criteri, ma perché in relazione ad una nomina importante sono state espresse delle valutazioni da parte di autorevoli esponenti togati della magistratura in merito ad aspetti che, rispetto ai quali noi chiediamo chiarezza. E se su 100 nomine si fanno e si paventano questo tipo di condizionamenti, stai certo che noi qui per 100 volte chiederemo chiarezza. Questo è il problema. Se invece il tema sono quello dei criteri e riteniamo che un criterio viene utilizzato in maniera distorta o alternata in virtù di un presunto accordo correntizio o cosiddetto spartitorio, allora quello è un tema di tipo diverso. Qui non si sta discutendo in merito ai criteri di scelta dei direttivi e dei semidirettivi, ma si sta discutendo in merito a dichiarazioni che hanno paventato dei condizionamenti o comunque delle dinamiche che esulano da qualsiasi criterio in merito alla nomina di direttivi e semidirettivi, e rispetto ai quali, come magistratura indipendente, essendo fortunatamente una volta si è paventato questo tipo di condizionamento in maniera così espressa e che pregiudica innanzitutto l'istituzione nella sua autonomia e nella sua indipendenza. Deve essere una casa di vetro, e rispetto a quella casa di vetro, nella misura in cui vengono rappresentati questo tipo di situazioni, penso che sia giusto chiedere una maggiore chiarezza per fare in modo innanzitutto da tutelare l'organo di rilevanza costituzionale che è custode della nostra autonomia ed indipendenza, e dare una risposta ai vari colleghi che rispetto a questo tipo di dinamiche vogliono una maggiore trasparenza ed una maggiore chiarezza, affinché quelle dichiarazioni non siano meramente demagogiche ma siano riempite di contenuti, vengano chiarite quali sono questi aspetti che esulano, ripeto, da quelli che sono i criteri di determinazione dei direttivi e dei semidirettivi, perché nella misura in cui si dovessero essere questi condizionamenti non c'è criterio che tenga, e a questo punto, e per questo io auspico che vi sia una condivisione da parte del documento come emendato dai colleghi presentato alla magistratura indipendente, come emendato dai colleghi di Aria. Grazie.
1: Quindi come emendato dai colleghi di Aria, sì? Sì, lo sta. Allora, quindi attendiamo nel frattempo, intanto interviene.
2: Scusate,
1: anche tu.
2: Apprendo. L'avevo letto fugacemente durante le vacanze estive, ma mi sono confrontato con il nostro ex presidente, fu presidente, che tutta questa discussione da cui nasce il documento di MI sostanzialmente si basa su una dichiarazione di un componente del CSM che non risulterebbe neppure dai verbali del CSM, cioè potrebbe essere anche frutto di un malinteso o di una cattiva comprensione, o comunque, essendo, come qualcuno ha correttamente indicato, un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, se queste pressioni ci sono state, per essere qualificate e oggi venire, diciamo, all'interesse di un ANM, non del nostro consesso ANM, non come una voce di popolo, che poi diventerebbe qualunquismo giudiziario, populismo giudiziario, ma una cosa seria e concreta, secondo me io mi sarei aspettato un atto di responsabilità di chi ha avuto conoscenza e coscienza di questi fatti, di un atto preciso di dire: signore, è successo questo, io lo dico ai giornali, ma ho anche presentato un apposito esposto al presidente, al vicepresidente del CSM o alla Procura della Repubblica di Roma. Se no stiamo parlando di aria fritta, cioè è un documento basato sull'aria fritta, sul sentito dire, sul qualunquismo giudiziario. Ma noi non possiamo fare ragionamenti tecnici, giuridici, che chiamano la responsabilità di persone, tra cui la famosa difesa dell'autonomia e della dipendenza, sulle chiacchiere d'aria fritta. Quindi io mi rifiuto di pensare che si possa discutere di questo documento. Grazie.
1: Ok, grazie. Adesso sì, però ho chiesto prima la collega Locati di parlare. Va, ok. Va bene.
3: Una battuta. C'è un solo problema, che i cittadini non leggono i verbali del CSM, ma leggono i giornali.
4: Ma noi non siamo solo cittadini, noi
3: siamo un consenso qualificato. Sì, ma la credibilità nostra delle istituzioni, della magistratura del CSM, passano anche dalla lettura dei giornali. Io credo che fra i nostri obiettivi ci debba essere anche la tutela dell'immagine esterna della magistratura e del CSM. Tutto lì.
1: Ok, grazie. Adesso Giulia Locati.
5: Su una cosa, il senso del nostro emendamento è proprio il fatto che noi pensiamo, prima Gerardo Giuliano ha detto, di fronte alle pressioni non ci sono criteri che tengano. La scommessa è che ci siano dei criteri che tengano, cioè ed individuare dei criteri fatti in modo tale che riescano a tenere anche alle pressioni che ci sono state, come dire, non in questo caso specifico, che ci sono state sul pianeta Terra nella storia del Consiglio Superiore della Magistratura, perché abbiamo letto tutti le chat, quindi delle pressioni sono esistite. E allora la soluzione, ci possono essere tantissime soluzioni che passano anche per ridare in un futuro maggiore discrezionalità al Consiglio. Quando? Quando il Consiglio avrà attraversato un periodo in cui c'è la prova provata che si è immuni da queste pressioni. Fino ad allora, fino a che questa immunità non ci sarà, l'unico modo è ragionare sui criteri. E quali possono essere i criteri che reggono ogni tipo di pressione? Dei criteri fatti ex ante in modo automatico. Se io ti do 2 punti per ogni anno della funzione, nell'esercizio della funzione, tu puoi anche puntarmi una pistola alla testa, ma se io ho fatto quella funzione 4 anni, i punti sono 8, non possono essere 24. E questa è la scommessa, come dire, di questo emendamento, l'idea che sta dietro questo emendamento, e ha un senso ancorarlo alla proposta e alla mozione dei colleghi di magistratura indipendente, perché se non si offre una soluzione, e non si lega a una soluzione, non si capisce perché denunciamo la situazione patologica. Tutto qui.
1: Ok, grazie. Adesso Marco Paternallo. No, non è intervenuto prima. Il segno.
6: Secondo me ci sono due versanti, diciamo, di questo tema che abbiamo toccato oggi. Su uno di questi due versanti, diciamo, mi ritroverei, almeno come preambolo e come premessa iniziale, ancora una volta richiamo, diciamo, persone che considero evidentemente particolarmente autorevoli, e mi ritrovo moltissimo nelle parole di Gaspare, nel senso che già quando è stato presentato questo tipo di documento sono rimasto disorientato dalla vaghezza delle cose che conteneva, e su questo, diciamo, non credo di dover aggiungere altro rispetto a quello che ha detto Gaspare, se non che quel tipo di documento, a mio modo di vedere e per come l'ho percepito, poteva avere un solo senso plausibile, quello di sottolineare una cosa che secondo me alla fine dei conti credevo, evidentemente sbagliandomi, maturata nel corso di questi ultimi anni di vita associativa trascorsa insieme, vale a dire una progressiva assunzione di consapevolezza che a me pareva di cogliere nel nostro dibattito pubblico sul fatto che i criteri di scelta di nomina dei dirigenti della magistratura aveva bisogno di una sostanziosa messa a punto alla ricerca di criteri il più possibile oggettivi che, diciamo, eliminassero o relegassero alla ipotesi assolutamente quasi impossibile gli interventi secondo logiche diverse da quelle della valutazione comparativa dei candidati sotto il profilo professionale. Ed è in questa prospettiva che a me è parso molto ragionevole l'emendamento presentato dal gruppo di Magistratura Democratica a cui appartengo, anche se non ho scritto l'emendamento, e sono rimasto disorientato sulle prime, devo dire, dalla idea che questo emendamento mettesse difficoltà, proprio perché secondo me i corni del discorso erano solo questi due, cioè o riteniamo che ci sia, diciamo, che ancora una volta siano state logiche diverse da quelle concorsuali ad avere determinato quella scelta, qualcuno lo pensa, bene, allora poniamo il rimedio, oppure evidentemente il tema non si pone, a meno di andare dall'autorità giudiziaria, cosa che nessuno ha fatto finora. Se ci sono delle esigenze di questo tipo, chiunque è chiamato a prendersi le proprie responsabilità, perché qui parliamo tra magistrati, non siamo passanti o persone che si trovano per caso a discutere di queste cose. Quindi ciascuno si assume le sue responsabilità. Sono invece disorientato e prendo atto a questo punto che quel percorso di maturazione di consapevolezza che credevo fosse emerso nel corso del tempo, evidentemente non è così. Sono
1: corporato?
6: Allora niente, finisco qua. Io voterò quindi a questo punto per l'emendamento di Magistratura Democratica e diversamente trovo che la proposta perda davvero di significato e finisca con l'essere anche imbarazzante.
1: Ok, grazie. E adesso Stefano Celli.
7: Ma di metodo. Allora, sì. Continuiamo a chiedere dove sono gli emendamenti e Zanna continua a rispondermi, è in chat. Allora, in chat allora, c'è un testo di una pagina e mezzo che è assolutamente illeggibile.
1: È allora, questo stampato, lì, però anche io chiedo, anch'io chiedo
7: allora,
1: ancora una volta.
7: Io non faccio una questione di gentilezza, io faccio una questione di regolamento. Il regolamento prevede che gli emendamenti siano depositati al banco della Presidenza in forma scritta. Io non faccio la questione se uno fa un emendamento di una riga, me lo può anche dettare a verbale. Ma se fa un emendamento dove cambia molto, molto, si toglie, si mette, si aggiunge, al di là dell'ammissibilità che lo decide la Presidenza, io voglio che sia per iscritto che cos'è l'emendamento, esatto, cosa toglie e cosa mette. Noi l'abbiamo fatto. C'è il Neretto che integra la delibera di MI, poi uno può votare a favore o contro. Non
1: condivido e l'ho anche chiesto quanto ha detto appena.
7: È quell'inneretto, questo è quello, esatto, che è stato appena depositato.
1: Sembra una mozione alternativa per come è stata proposta, quindi chiedo ancora. Sì, ho capito, ma non si capisce dov'è la parte emendativa, quindi chiedo ancora una volta ai colleghi di area di precisare solo le parti emendate, per favore, perché se ci presentate la mozione complessiva emendata non capiamo quali sono le parti emendate su cui dobbiamo esprimere il voto.
8: Allora Cristina, hai perfettamente ragione. Sì, no, era come hai detto tu una riformulazione di una mozione nei contenuti sostanzialmente identica, ma diventa difficile andare a comprenderlo. Quindi per noi va bene la mozione di MI, ma chiediamo di aggiungere come emendamento,
1: ecco, grazie,
8: ecco, soltanto questa frase che adesso leggo,
1: sì,
8: alla fine, e altra è anche facile, dopo auspica, allora, che ogni denuncia di distorsione debba essere fatta con chiarezza, responsabilità e rispetto dell'istituzione, dovendosi respingere accuse vaghe e generiche. Adesso lo giro in chat in modo che è in corsivo, in modo che sia più chiaramente comprensibile da parte di tutti.
1: Grazie. Allora attendiamo un attimo che lo gira in chat e poi così votiamo. Sono due emendamenti, emendamento MD, emendamento area e poi votiamo la mozione MI. Allora, Gianna credo che, vabbè, la comunque, se allora. Ma già la, sull'emendamento di... ma già hai fatto l'intervento, vuoi fare una dichiarazione di voto, Marcello? Prego, se vuoi fare una dichiarazione di voto. Ok, allora, se Gian, adesso controllo se in chat è arrivato. È arrivato? Ok, allora a questo punto sì, c'è la parte finale auspica, che da auspica in avanti, e quindi la parte emendata del documento di area a posto. Allora procediamo con il voto, votiamo prima la mozione emendativa presentata da MD, ok? Allora su questa mozione, sull'emendamento di MD, chi esprime voto favorevole? Ci siamo tutti? Ok, allora, come dicevo, sull'emendamento di MD, chi vota a favore? Allora, 16 contrari, ci sono astenuti e un astenuto, quindi l'emendamento non passa. Allora, votiamo adesso l'emendamento di Area. Prima di votare l'emendamento di Area, però mi chiedeva Marcello De Chiara una dichiarazione di voto in relazione a questo emendamento, quindi gliela facciamo fare, minuto per favore, grazie.
9: Allora, io voterò contro questo emendamento, e davvero mi impressiona che questo emendamento non intervenga nella parte dispositiva e lasci immutato un dispositivo. Io l'ho voluto rileggere perché dopo l'intervento di Gerardo ho avuto il bisogno di rileggere il dispositivo, che veramente è di una genericità inaccettabile, non si dice nulla di concreto. Io veramente mi chiedo come si possa votare una mozione anche emendata in cui si dice impegna l'associazione a promuovere ogni iniziativa utile a rafforzare la fiducia dei magistrati, senza dare un'indicazione, senza individuare un percorso, senza dire nulla. È una genericità che suona sinistra, onestamente, e rispetto alla quale il mio voto non può che essere contrario.
1: Allora, votiamo. Scusate un attimo. Allora, votiamo per. Allora, una dichiarazione di voto, un'altra dichiarazione di voto sull'emendamento di Area. Prego, Emilia Conforti. Se possibile, un minuto e mezzo.
10: Io voglio tranquillizzare gli amici.
1: Scusate, però, scusate, un po' di silenzio per favore.
10: Io voglio tranquillizzare gli amici di Unicost e Marcello, che ha dovuto rileggere. Marcello, perdonami, ma non devi rileggere per gli stessi motivi che hai evidenziato tu. Io mi trovo esattamente convinta a votare positivamente, perché non c'è nessuna cosa a sinistra, è esattamente la stessa cosa. Cioè non c'è nessuna, come dire, la genericità, non c'è ambiguità. Quindi, no, per cui ti tranquillizzo.
1: Ok, d'accordo, anche Paola Cervo vuole fare una breve dichiarazione di voto.
11: L'andamento della discussione mi impone di dichiarare la mia astensione sul testo finale. Ho delle posizioni storicamente consolidate in tema di testo unico, è chiarissimo l'escamotage di adoperare questa discussione come argomento elettorale a favore o contro un testo normativo che a mio personale giudizio è molto criticabile sia nella versione vigente sia in quella bocciata dal Consiglio Superiore. Desidero che il CDC non venga, diciamo, coinvolto in questa diatriba. E per queste ragioni, per coerenza con un mio pensiero consolidato e risalente, mi asterrò. Grazie.
1: Grazie. E allora votiamo sull'emendamento di Area. Chi è a favore? Allora 15 sono a favore, contrari 13 e astenuti? No, l'emendamento. Adesso dobbiamo votare il documento così come emendato. E quello di Area, ovvero la parte integrata, scusa, torniamo indietro. Allora, la parte integrata dopo la parola auspica, che ogni denuncia di distorsione debba essere fatta con chiarezza, responsabilità e rispetto dell'istituzione, dovendosi respingere accuse vaghe e generiche. Così è stato integrato il documento DMI e su questo complessivo adesso andiamo a votare. Io su questo dichiaro la mia astensione, quanto ritengo che appunto si trattino di veramente asserzioni un po' di principio, ma prive di una vera e propria sostanza, e pertanto condivido il pensiero di Andrea sul fatto che ci sia un po' un'ipocrisia di fondo, quindi per questo mi asterrò. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Sì, Domenico Canosa, prego.
0: Allora, il mio voto invece è palesemente contrario. A questo punto resta quello che era, cioè una denuncia di un generico, un indeterminato che cerca Maria per Roma, potremmo dire, nel senso che non cristallizza nulla. Questa è la mia determinazione, che aveva un senso a questo punto nella parte in cui l'associazione si riferiva a quella che è la criticità, perché la verità è questa: si condiziona, si può condizionare se lo si è qualcosa o qualcuno nella parte in cui vi sono margini di operatività. Da qui il corretto richiamo dell'emendamento di MD a criteri stringenti a priori predeterminati, perché se manca l'oggetto del possibile condizionamento, sembra che vi sia stato, non vi è nulla condizionato. Riscontriamo che non è passato, nonostante un deliberato del CDC in questo senso. Riscontriamo, io polemiche politiche o correntizie le faccio poco e nulla, ma quasi mai, perché mi piace il bene dell'associazione. Riscontriamo però che forse vi è un imbarazzo ancora di certi gruppi con riferimento a un testo unico direttivi vigenti che si è approvato e che non si è voluto emendare in una maniera significativa.
1: Okay,
0: quindi
1: grazie.
0: Tornando, il voto è palesemente
1: contrario. Allora anche Rocco vuole, anche giusto, Andrea vuole fare una dichiarazione di voto e poi a seguire Rocco.
12: Anch'io voto l'astensione sulla scorta di quello che prima ho detto, però voglio replicare a Gerardo per il fatto delle... Non è vero che qua la situazione è diversa, le pressioni che si denunciano e che sono state denunciate in Consiglio Superiore, mi riferisco a quelle che poi sono venute fuori nei giornali, poi sono state invece ben sostanziate e non sono niente di più grave di quello che invece abbiamo assistito e di cui siamo tutti consapevoli dall'Hotel Champagne in poi. Questo è il fatto, dove le pressioni interne sono quelle di tutti gli stessi, i questuanti, di tutti i segretari e i presidenti di corrente che andavano o che peroravano le cause delle persone o dei colleghi candidati a un determinato posto, che sono le peggiori di quelle forme di pressioni. Non esistono pressioni peggiori, almeno in questo caso le pressioni interne che sono state denunciate sono per esempio del procuratore nazionale antimafia, se vogliamo considerarla così, che diceva, che chiedeva delle determinate specificità per quel genere di incarico, ed è ben diverso. O le pressioni esterne sono quelle di un quotidiano o di un'altra associazione antimafia, che poi magari dicono: per noi il candidato ideale è quella persona. Ma queste sono le forme invece di pressioni che tra virgolette almeno sono alla luce del sole, ben diverse da quelle invece sottese, sotterranee, e che invece, ecco, correntizie, consentitemi, perché peraltro ci sta anche il termine, cose che invece sono quelle peggiori e che di fatto sono quelle che determinano il fenomeno degenerativo. Quindi questa delibera è di una grande ipocrisia. Le correnti saranno, finalmente potranno fare un deliberato serio quando decideranno di uscire dal Consiglio Superiore della Magistratura e da liberare il Consiglio Superiore da un funzionamento che è lottizzato e che è cencelliano, dove i consiglieri non si esprimono per quelle che sono le regole, ma si esprimono per quelli che sono i soggetti.
1: Grazie Andrea, adesso Rocco. Prego.
13: Allora, è una dichiarazione di voto a favore del documento così come emendato, con una precisazione. Noi il punto non lo avremmo neppure messo all'ordine del giorno, ritenevamo che dichiarazioni così, diciamo, non documentate, così generiche, così, erano proprio da ignorare. Dopodiché è stato chiesto di discutere di questo, è stato presentato un documento, l'abbiamo integrato ritenendo di evidenziare proprio questo aspetto. Io penso che invece tentare di spostare, come è stato fatto con un emendamento di MD che avrebbe votato anche Unicos, la questione sulla discussione, che è una questione generale che non c'entrava nulla con questo specifico, rischiava di fare che cosa? Di dare per presupposto che quelle pressioni ci siano state. Cioè noi, di fronte al nulla cosmico, ripeto, non avremmo voluto discutere questo, dobbiamo discutere, facciamo un documento che probabilmente ho sentito dire da qualcuno è aria fritta, perché non è un mio commento, ho sentito dire, perché sono quelle dichiarazioni che sono assolutamente non circostanziate e probabilmente una persona in quel consesso, che fa parte del consesso, avrebbe dovuto, diciamo, denunciare ben altro se era a conoscenza di qualcosa. Per cui, ripeto, votiamo questo documento come area, mi sembra di capire, poi se, non so se qualcuno di noi si asterrà, ma comunque prevalentemente lo voteremo, con quella modifica, e spostare la discussione su una questione generale del testo unico mi sembra veramente diciamo un tentativo che in questa sede avrebbe prodotto effetti più negativi di quelli che voleva, diciamo, positivi che voleva introdurre.
1: Grazie Rocco, allora procederei al voto. Allora facciamo così, 16 favorevoli e 4 astenuti, quindi la mozione passa a maggioranza. Ok, allora passiamo al punto 13, punto 13, lo iniziamo a trattare, sì, ok. Ormai abbiamo già votato la... Allora, il punto 13 c'era, se non sbaglio, una mozione anticipata dal gruppo Unicost, che però non avete... Allora, Marcello De Chiara presenta la mozione di quel punto 13.
14: Devo dire la verità, temevo di non farcela, perché insomma prendere la parola alle 17:40 per quello che secondo me è il tema dei temi, il tema più saliente di oggi è...
1: Ma abbiamo già adesso abbiamo già votato sull'inversione.
14: Ma me lo chiedi a me, si è pronunciato il CDC per l'anticipazione. Allora, peraltro devo dire, consentitemi un piccolo riferimento polemico, infatti mi sorprende che possa parlarne solo ora, considerato che Giuseppe Tango ne ha ampiamente parlato nella sua relazione, ha reso anche una dichiarazione alle 14 e mi sorprende quindi che poi abbiate votato contro l'anticipazione di questo tema che evidentemente riveste... Com'è?
15: Ce ne sarebbero altri 10 ancora da fare se non avessimo anticipato.
14: No, voi avete votato contro.
1: No, l'abbiamo votato a favore, semplicemente le anticipazioni sono avvenute in ordine cronologico dei punti di cui è stata chiesta l'anticipazione.
14: Però MI ha votato contro questa anticipazione. Vabbè, allora ricordo male io, però credo che sia... Vabbè, poi verificheremo a verbale, ricordo bene che avete votato contro, ma poco importa. In ogni caso passo a esporvi questa, diciamo, mozione che ha tre punti salienti, non mi dilungherò, l'ho depositata già stamattina. Ovviamente si parte dalla distinzione tra critica dei provvedimenti giudiziari, che ovviamente è legittima e certamente non è contestata, e campagna diffamatoria. Qui noi siamo davanti a una vera e propria campagna che agisce attraverso più canali probabilmente coordinati. Abbiamo visto dichiarazioni di esponenti politici che sembrano quasi innescare queste campagne criticando provvedimenti giudiziari. Qui non entro nel merito dei provvedimenti, non è questo il tema di cui voglio discutere. Il tema di cui voglio discutere è che queste campagne costituiscono un fattore di potenziale condizionamento rispetto al quale noi come associazioni non possiamo essere inerti, dobbiamo prendere una posizione, dobbiamo ragionare su come tutelare i colleghi direttamente interessati, più in generale la giurisdizione, ad essere immune da questi condizionamenti che sono pervasivi, che sono sistematici, che sono virali. Quindi il riferimento è ovviamente a questa campagna. Questa campagna si ha spesso un innesco in queste dichiarazioni, si traduce anche in ispezioni annunciate nella mozione, diciamo, che sottolineiamo che queste ispezioni tradiscono quello che è la finalità istituzionale prevista dalla legge. L'ispezione servirebbe a verificare l'organizzazione e il funzionamento degli uffici giudiziari, certamente non il merito dei provvedimenti. Per i provvedimenti l'ordinamento predispone un corredo di rimedi, di impugnazione, e sono ovviamente gli strumenti deputati a riformare decisioni eventualmente illegittime o comunque da riformare. Quindi la proposta non solo invita il CDC a prendere atto di questo fenomeno che ho appena descritto, ma tenta anche di proporre dei rimedi. Io sono consapevole che non è facile proporre rimedi efficaci di fronte ad un fenomeno così endemico. Quindi, senz'altro, la prima proposta è quella di approfondire i rimedi in concreto esperibili. Non ci sono soltanto i rimedi, come dire, tradizionali della querela, ma certamente si tratta di approfondire anche gli strumenti offerti dalle piattaforme, dei social, che in taluni casi possono intervenire per rimuovere i post e i contenuti più offensivi. Lo avete visto, qui non si tratta di post come dire aggressivi, ma si tratta di minacce esplicite riferite a persone di singoli magistrati nominati con nome e cognome, addirittura con fotografie del magistrato. Sono attacchi inaccettabili, rispetto alle quali l'inerzia da parte nostra sarebbe un errore assai grave. Proponiamo anche qualcosa di più, oltre a un gruppo di lavoro che approfondisca tecnicamente i rimedi attivabili, prevediamo anche che l'associazione istituisca un fondo a disposizione, un fondo economico a disposizione di chi subisce questi attacchi e voglia intraprendere rimedi o comunque tutelarsi in sede legale contro questi attacchi. Ovviamente si tratterà di definire i criteri per l'erogazione dei contributi, le procedure, perché ovviamente si tratterà di valutare come e in quali casi riconoscere questo contributo. Ma questo contributo ha, secondo me, una valenza simbolica. Significa far passare il messaggio che il magistrato non è solo, ma è sostenuto dalla sua associazione di categoria, e questo, secondo me, è una condizione per consentire al magistrato di conservare il bene per il quale tanto ci siamo adoperati, che è la nostra indipendenza e autonomia di giudizio, perché l'autonomia e l'indipendenza possono essere compromesse non soltanto dalle riforme, ma anche da queste campagne che possono agire e, come dire, produrre condizionamenti sotterranei, impliciti nel giudice chiamato a decidere su casi di interesse generale. Quindi queste sono iniziative basilari per tutelare essenzialmente l'autonomia e l'indipendenza dei magistrati e della giustizia.
1: Grazie. Prego. Allora, grazie, cominciamo con gli interventi. Stefano Celli.
16: Io ho un problema di treno, intervengo 30 secondi per dire che sono d'accordissimo con la lettura, con i pericoli, non sto a ripetermi, sono d'accordissimo perché si faccia un gruppo o si investa una commissione, decidete voi, contatemi fra quelli disponibili o comunque che votano sì. Sull'istituzione del fondo io direi investiamo la commissione, il gruppo, anche di questa cosa qui, perché è l'unica cosa in cui comincio a pensare che dopo poi ci vogliono anche dei criteri, quindi cioè noi il fondo lo possiamo stabilire, però i criteri ci vogliono, quindi il fondo c'è, i soldi ce li abbiamo, cioè chiaramente dipende quanti, però bisogna che stabiliamo dei criteri, altrimenti diciamo si presta a degli abusi. Grazie a Marcello e a chi ha pensato a questa cosa.
1: Grazie. Scusate, ma... adesso, no, cioè prima Gaspare.
2: È ovvio che il costituendo gruppo dovrà scrivere questo regolamento e il regolamento quindi si occuperà anche del fondo. Nessuno può mettere in dubbio il diritto di tutti i cittadini di conoscere e criticare ogni tipo di decisione giurisdizionale, è la forza della nostra libertà costituzionale. Dunque prendere in esame questo percorso di conoscenza e formazione a libera coscienza critica non può ritenersi cosa secondaria. Sappiamo che la cultura costituzionale italiana riconosce il sacro diritto alla libera informazione e alla critica, insomma il cosiddetto quarto potere. Per ragioni di comune intelligenza non mi dilungherò sull'importanza della libera informazione a garanzia di libertà di tutti e ciascuno, della moralità e della legalità. Nulla aggiungerò sul rispetto dei criteri giurisprudenziali di veridicità, continenza e rispetto della dignità personale propria di informazione. Sappiamo tutti del potere e dovere della classe politica di intervenire su questioni di giustizia, sui rischi di inefficienza, inefficacia o timori di devianza nell'esercizio dell'azione giurisdizionale. Questi temi che rappresentavano delle criticità già dai tempi di Tangentopoli scontano la violenta destrutturazione dell'informazione con formati radio, TV, giornali e settimanali di questa recente epoca. L'avvento delle piattaforme social e possibile controllo di mononucleotidi, spesso anche creati e gestiti con l'IA, determina condizioni di estrema fibrillazione che oggi avvertiamo, tutti i magistrati avvertono, nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali a causa delle stesse. Questi organismi, che allegoricamente ho indicato come mononucleotidi, sono di solito portatori di una carica critica che è forma social della libertà di manifestazione del pensiero. I problemi nascono se la carica critica ha forme malevoli e se l'insieme è potenziato da un carico virale volto a inquinare l'ambiente pubblico della giustizia e costruire percorsi di odio verso il magistrato e l'istituzione magistratura, entrambi propri dell'impianto democratico costituzionale della separazione dei poteri. Non si tratta soltanto di occuparsi del danno potenziale da cosiddetta gogna social, sarebbe riduttivo allo stato degli atti, non potendo neppure sorvolare, ad esempio, sulle connesse minacce dirette ai magistrati e loro collaterali. Qui nasce la necessità di ricerca e approfondimento della fenomenologia della connessione dei cosiddetti bot, dei profili social aggressivi, con gli interessi di disinformazione, con le relative reti di presenza nel dibattito quotidiano. Sappiamo bene che spesso l'innesto del sistema di disinformazione social parte da una notizia orientata al travisamento, forzata nella ricostruzione confusa tra cronologia veritiera degli accadimenti e critica pregiudiziale per ragioni di parte, dove la seconda si nasconde nella prima, trasfigurando il fatto presentato in pura opinione partigiana, ma senza la necessaria evidenza per i cittadini, e spesso rielaborando le piattaforme fattuali a proprio gradimento o occulto interesse. Poi è la volta della partenza del sistema dei bot definiti malevoli, che diventa dibattito social su tutte le piattaforme. Dibattito che appare orientato e scandito. Ho un secondo ancora arrivo. Da parte di chi può avere un interesse non solo a colpire il magistrato per intimorirlo, ma anche a creare le condizioni di una pressione sull'azione giurisdizionale in corso, sugli ordinati rimedi interni per determinare e giustificare un intervento degli altri poteri dello Stato. È questo il sistema a cui tutti quanti, da magistrati, giornalisti, politici, uomini di cultura, regione economica e finanza, dobbiamo fare fronte assieme. Ecco perché il nostro documento oggi presentato serve a introdurre un argomento e una tutela potenziale che non è soltanto quello dei magistrati, non è difesa della casta, ma è una difesa della giurisdizione dove i cittadini possono essere coinvolti, soprattutto i cittadini più deboli che vengono a trovarsi coinvolti dall'esercizio di questi sistemi malevoli che servono a spostare l'orientamento della bilancia a favore di chi è potente, di chi ha più soldi, di chi agisce in modo occulto. Quindi ritengo che lo sforzo che noi oggi proponiamo al CDC sia estremamente essenziale per tutti i magistrati, soprattutto i magistrati più giovani che non hanno le spalle così potenti date dall'esperienza per potersi opporre a una pressione che diventa ogni giorno sempre
1: più forte. Grazie, adesso Gianna.
8: Allora, io sarò telegrafica. La mozione di Marcello e del suo gruppo di Unicost mi vede evidentemente favorevole. Volevo soltanto richiamare l'attenzione a proposito delle proposte e in particolare su quella relativa alla costituzione di un fondo. Mi pare di ricordare, me ne darà poi conferma eventualmente Giuseppe e comunque anche qualche altro componente dell'ufficio sindacale, mi pare di ricordare che una delle novità della polizza assicurativa che abbiamo stipulato quest'anno sia proprio quella della copertura delle spese legali per tutte le offese ricevute, diciamo, per la tutela legale del magistrato. E comunque, se anche non fosse, allora io sto dicendo che intanto dobbiamo tener conto, perché costituire un fondo per spese legali di difesa dei magistrati attaccati sui social è piuttosto impegnativo, perché i costi sono elevati e i magistrati che sono attaccati sui social non sono pochi, ahimè. Allora io sto dicendo intanto, poi decideremo come procedere, che c'è la possibilità di questa copertura. Io ricordo che l'abbiamo estesa e che fu una delle proposte, delle novità del nuovo broker che ci proponeva il cambio, cioè assicurare la copertura, la tutela legale per le difese dei magistrati attaccati sui social. Verifichiamolo, io non sono contraria a supportare anche economicamente ove necessario. È evidente però che la tutela legale ha dei costi elevati, Gaspare, se il magistrato non è iscritto da NM e non ha scelto di assicurarsi, insomma, valutiamo questo poi in che maniera supportarlo. Ecco. Sì, però se noi come NM offriamo una polizza assicurativa a tutela degli attacchi, perché la NM poi si dovrebbe fare carico di spese importanti quando il soggetto diffamato, offeso, quello che è, non ha ritenuto di assicurarsi? Mi sembra una richiesta poi eccessiva, istituire un fondo che non so di quanto dovrebbe essere, ma abbastanza. Siccome mi vede favorevole, ripeto, io quello che vi sto rappresentando, che potrebbe non essere necessario perché abbiamo dato questa opportunità, questa ulteriore estensione, mi dirà Giuseppe o confermeranno gli altri se esiste, conferma, ecco, Giuseppe ha verificato, era una delle novità della polizza assicurativa che abbiamo stipulato quest'anno.
17: E dobbiamo fermarci qui perché il nostro tempo a disposizione è terminato, ma lo speciale giustizia questa sera vi ha proposto, completando pressoché integralmente nelle ultime tre puntate, abbiamo iniziato giovedì scorso, proseguito lunedì e oggi mercoledì 23 settembre, con la pressoché integralità dei lavori del Comitato Direttivo Centrale dell'Associazione Nazionale Magistrati, iniziando nella parte dedicata a carceri, indulto differito o indulto responsabile, che dir si voglia, sul caso Ardita. Di nuovo la magistratura associata nel suo cosiddetto parlamentino si è ancora applicata a un lungo dibattito, e per ultimo il caso delle ispezioni negli uffici giudiziari disposte dal Ministero, ma anche dalla sollecitazione del Governo, rispetto a tutta una serie di casi di cronaca che hanno segnato anche le polemiche politiche, laddove appunto le decisioni prodotte dalla giustizia non sono state gradite all'esecutiva. Su questo si è anche applicato nella sua relazione introduttiva il presidente dell'ANM Tango. Per quanto riguarda quindi lo speciale giustizia è tutto, buon proseguimento di serata con i programmi di Radio Radicale.
18: E questo era lo speciale giustizia di questa sera a cura di Sergio Scandura. Andiamo avanti con i programmi di Radio Radicale, il momento di Asiatica a cura di Valeria Manieri e Francesco Radicioni.
19: Buonasera a chi ci ascolta, appuntamento con Asiatica qui su Radio Radicale, chi vi parla Valeria Manieri, insieme a me collegato dalla Cina Francesco Radicioni, co-conduttore di questa rubrica e corrispondente dall'Asia per la nostra emittente. Buonasera Francesco.
20: Ciao, buonasera a te Valeria, buonasera a chi ci ascolta.
19: Inizia oggi, ovviamente lo sapete, la visita e poi l'incontro del leader cinese Xi Jinping con il presidente statunitense Donald Trump, giorno 23 settembre, quindi nella giornata di oggi, mercoledì, e ancora non sono, diciamo, emersi moltissimi dettagli, quello che sappiamo che sarà domani, la giornata di giovedì 24, probabilmente al centro, insomma, degli incontri e dei temi più importanti. Il tentativo sarà, credo, quello di arrivare all'incontro con una sorta di pace armata, di stabilità strategica e con dei toni meno aggressivi rispetto a quelli dei mesi scorsi, ma poi anche questo sarà tutto da vedere. I tavoli delle trattative economiche e tecnologiche saranno ovviamente al centro probabilmente delle discussioni, anche se appunto finora non abbiamo ancora grandi elementi. Dazi e tariffe, il tema agricoltura, il tema tecnologie ed AI, ma non solo, anche il ruolo che la Cina può giocare sul fronte geopolitico e ovviamente di scenari di guerra più caldi. Per parlare di tutto questo, ma anche del contesto, della cornice nel quale si svolge questo incontro, dobbiamo ovviamente citare l'assemblea, l'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove c'è stato nelle scorse ore il cosiddetto Trump Show, ma anche ovviamente un quadro geopolitico complessivo che è sempre più complesso, anche molto complesso da gestire per gli Stati Uniti. Per parlare di tutto questo ringraziamo per essere con noi l'ambasciatore Francesco Maria Talò, grazie per essere di nuovo con noi qui su Radio Radicale ad Asiatica, bentornato.
4: Buongiorno, grazie.
19: E Lucrezia Goldin, giornalista di Sky TG24, esperta di Cina e soprattutto di Cina e tecnologie, bentornata.
21: Grazie a voi per l'invito.
19: Francesco, quello che sappiamo nel momento in cui stiamo registrando è che insomma Xi Jinping è partito, al di là di tante speculazioni anche sulla sua salute che insomma sembrano essere delle boutade come al solito, e che questo incontro insomma ci dovrebbe finalmente essere. Partiamo proprio dalle questioni più ovvie, che poi ovvie non sono.
4: Beh, sì, intanto è importante che ci sia ed è un altro incontro, no? Anche interessante. Ormai il ritmo che hanno preso questi incontri tra i due presidenti, abbiamo avuto quello di maggio, la visita da parte di Trump a Pechino, poi ora interessante non a New York ma a Washington, quindi diciamo la cosa è staccata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è la volta di Xi di visitare gli Stati Uniti, e ci saranno ancora due possibili incontri quest'anno, quindi arriveremmo a quattro con quello di Shenzhen a novembre in occasione del vertice APEC e poi a Miami per il G20 americano, quindi due volte negli Stati Uniti, due volte in Cina, l'anno scorso c'era stato Busan in Corea, insomma. Questo ritmo è positivo e dall'altro lato, se vogliamo, sdrammatizza l'importanza del singolo incontro, non dico che diventa un'abitudine, ma c'è un dialogo e questo è importante. Un altro aspetto rispetto al quale io direi dobbiamo evitare le aspettative eccessive o drammatizzare le cose è che non ci sono solo loro due nel mondo. Insomma, lo vediamo in questi giorni a New York. Quindi io cerco sempre di evitare di far credere che esista un G2, un duopolio sino-americano sugli affari del mondo. La situazione è diversa dal bipolarismo tra sovietici e americani, e in realtà è molto più complessa, perché credo che siamo in una situazione apolare, non bipolare, veramente caotica, se vogliamo, insomma, di disordine mondiale, nella quale certamente entrambi hanno l'interesse di accreditare l'idea che sono loro a dare le carte. Tra l'altro, qui altro elemento interessante, in una certa misura la Cina ha qualche carta in più, ma non le ha tutte la Cina, anche gli Stati Uniti diciamo hanno degli importanti aspetti per cui, rispetto ai quali insomma la Cina è dipendente, c'è un'interdipendenza reciproca. Gli Stati Uniti l'hanno scoperto amaramente quando Trump, anche nei confronti della Cina, ha provato a giocare la carta dei dazi e ha scoperto che i cinesi avevano una controcarta ancora più potente, che sono le materie critiche, le materie critiche, i minerali importanti per la tecnologia, ma anche per gli armamenti, la tecnologia militare. E dall'altra parte però i cinesi continuano almeno in parte a dipendere dai semiconduttori americani, ma entrambe le dipendenze non sono destinate a durare per sempre, perché quando una dipendenza diventa eccessiva ha in sé i germi della reazione, cioè bisogna fare attenzione a non strangolare troppo un avversario che comunque è forte e ha ancora la capacità di reagire. Cioè, se non pratichi quella che viene chiamata la teoria della rana bollita, cioè l'avversario senza accorgersene si ritrova bollito nell'acqua che prima era calda, poi diventa bollente, insopportabile, non riesce più a uscire fuori, e se questa rana a un certo punto capisce che la situazione volge male e capace di reagire e salta fuori, allora hai sprecato soltanto acqua calda. Ed è un po' quello che sta succedendo per entrambi. Potrebbe essere che a un certo punto entrambi capiscano che conviene collaborare, ma come, quando, eccetera, non lo sappiamo, anche perché ci sono tanti aspetti che si incrociano, c'è quello tecnologico, al cui interno c'è la materia dell'intelligenza artificiale, la quale a sua volta ha aspetti etici, aspetti di sicurezza, aspetti legati appunto ai minerali critici ed altri legati ai semiconduttori, e tutti si intrecciano. Ora, se gli americani per esempio sono troppo drastici nell'impedire l'esportazione di certi tipi di tecnologia in Cina, a un certo punto i cinesi possono essere capaci di produrseli da soli. Ed è per questo che invece alcuni produttori americani, o meglio progettatori americani, come il caso di Nvidia con Jensen Huang, preferiscono continuare a mantenere la dipendenza, cioè il legame tra Stati Uniti e Cina, perché dicono: se noi non esportiamo più, a un certo punto loro sono capaci di farsele da soli certe cose.
19: Ci arriviamo anche a questo aspetto, no? Delle tecnologie.
4: Ma lo stesso vale per i minerali critici. Questo ci riguarda anche a noi, perché l'accordo tra Stati Uniti e Italia su questo, sui minerali critici, è volto a, diciamo, mitigare e nel tempo così renderci meno dipendenti dalla Cina su questa materia. Cioè, ci siamo resi conto tardi, ma meglio tardi che mai, che avevamo esagerato nell'affidarci solamente cinesi per questo tipo di materia.
19: Certo. Francesco Radicioni, a te insomma anche il compito di smistare le carte in questa trasmissione, anche mettere altri elementi sul tavolo.
20: Ma siccome ricordava l'ambasciatore Talò, questa è la seconda visita di quest'anno, che arriva a meno di 5 mesi dalla visita di Donald Trump qui in Cina dello scorso maggio, dopo un lungo iato, un lungo periodo in cui un presidente americano non visitava la Repubblica Popolare, lo ricordiamo, anche a causa del Covid e degli anni della pandemia, Joe Biden è stato il primo presidente degli Stati Uniti a non visitare la Cina da quando i due paesi hanno riallacciato relazioni diplomatiche alla fine degli anni 70. Seconda visita, dicevamo, Xi Jinping non va alla Casa Bianca dal 2015, quindi sulla carta può sembrare un viaggio molto molto significativo. Se andiamo però a guardare i tempi in cui il presidente cinese sarà in America, saranno alla fine 24-30 ore di incontri, insomma una visita molto breve, una visita che appare di capire, rispetto a tutti i dossier che citavi, che serve soprattutto e che servirà soprattutto per diciamo così, tenere un po' in piedi quel dialogo, quella stabilità strategica costruttiva molto cara a Pechino, che era stata decisa.
19: Continuare ad abbassare un po' i toni, fondamentalmente, se ci riusciranno.
20: Continuare a mettere guardrail nelle relazioni bilaterali.

0: anche su questo un sacco di informazioni, è che per la Cina, esattamente come a maggio, quello che conta di più è la cornice all'interno delle quali le relazioni tra le due più grandi economie del mondo si vanno a sviluppare. I cinesi non amano l'espressione G2, espressione G2, almeno da un punto di vista retorico, mettiamola così. Ci sono stati diversi editoriali espressamente contro il G2, che invece, di cui invece ha parlato più volte negli ultimi 12 mesi Donald Trump. Ma appunto la Cina, lo sappiamo, vuole un mondo multipolare, quindi non può accettare almeno formalmente un G2. Quello che però sicuramente vogliono è alcuni passi avanti. Per esempio, il quotidiano del popolo, cioè la voce del Partito Comunista Cinese, nelle ultime ore praticamente è tornata sulla questione di Taiwan. Sappiamo che ci sono state negli ultimi mesi una serie di pressioni sul dossier taiwanese affinché la Casa Bianca usasse la formula, anche lì una formula retorica, ma sappiamo quanto i simboli contino sul dossier taiwanese, di opporsi all'indipendenza di Taiwan. Al momento la posizione ufficiale degli Stati Uniti è quella di non sostengono l'indipendenza di Taiwan e non sostengono e si oppongono a una riunificazione con la forza, anzi a un'unificazione con la forza. Pechino vorrebbe che la posizione ufficiale della Casa Bianca evolvesse verso l'opposizione. Pare di capire, leggendo un po' le foglie di tè di quello che scrivono i media di Pechino, è che si stia andando verso una formula di contenimento dell'indipendenza di Taiwan. Questo scriveva, almeno questa era la formula scelta dal quotidiano del popolo nelle ultime ore, e chissà se poi è davvero questa la mediazione che è stata trovata dagli Sherpa, insomma, delle due più grandi economie del mondo. Io comunque, Valeria, e poi davvero diamo la parola a Lucrezia, non mi aspetto di fatto su nessun dossier fondamentale
1: Grandi
0: una
1: passi.
0: grandi novità. Vedremo quanto questa tregua sarà allungata, commerciale sarà allungata. Sappiamo che i cinesi vorrebbero fino alla fine del mandato di Donald Trump. L'amministrazione americana sarebbe più propensa, da quel che si capisce, ad allungarla, a prorogarla di 6 mesi. Però di questo parliamo, ok? Quindi proprio di questioni praticamente tecniche,
1: E
0: se andiamo sui singoli.
1: comunicative, molto comunicative. A proposito di comunicazione e ovviamente di sostanza politica, arrivo a Lucrezia Goldin, che anche non solo come esperta di fine tecnologie, ma anche come, diciamo, colei che appunto opera nel mondo dei media, siamo in un periodo, soprattutto guardandola dal lato Trump, in cui Trump ci abitua ogni più a suo spinto a colpi di testa e una comunicazione davvero molto molto accesa, molto anche aggressiva nei confronti dei media, anche dei media più importanti a livello americano e internazionale. Questo, dicevamo, è anche la cornice in cui questo incontro in qualche modo si incastona, si celebra.
2: Sì, è una cornice quanto mai pomposa. Quello che sappiamo finora è che Donald Trump cercherà di replicare nei modi, soprattutto nelle cerimonie, quello che ha vissuto a Pechino. Una visita, quella di maggio, dalla quale il presidente statunitense, nelle sue parole, è rimasto molto piacevolmente sorpreso. Le abbiamo viste tutte queste immagini dei due leader. Trump sembrava molto focalizzato sui paragoni del suo trattamento rispetto ad altri leader, uno su tutti, Putin, no? Quella dimostrazione nei giardini in cui chiedeva a Xi Jinping: ci hai portato qualcuno qui? E sì, rispondeva solamente Putin. Quello che per la Cina è importante è che a questo incontro si arriva, questa è una cosa che è stata raggiunta nel loro primo incontro di quest'anno, da pari, formalmente da pari. E non è una cosa da poco, se pensiamo all'ultima visita di Xi Jinping negli Stati Uniti, non alla Casa Bianca, ma in quel caso a San Francisco aveva visto Biden a margine dell'APEC. Lì la cornice era molto più ostile. Mi sento di dire che al netto di proteste che magari potremo vedere negli Stati Uniti contro il presidente cinese, questo invece sia un contesto in cui Xi Jinping viene accolto da leader importante. Quando il presidente degli Stati Uniti riconosce come suo pari una potenza

0: tanto da formulare questa dicitura del G2, capiamo bene che insomma qualcosa è cambiato. Poi, come ricordavano sia l'ambasciatore che Francesco, non è una dicitura che la Cina accoglie di buon grado perché la vive in. Vive il suo spazio all'interno del palcoscenico globale in un'ottica di multipolarismo e quindi la Cina vuole essere una potenza, sicuramente la potenza più influente sul sud globale, ma si oppone anche a questa dicotomia. Infatti la parola chiave di questo incontro sarà l'autosufficienza. La distensione sì, che serve però, che siano 6 mesi appunto di questo accordo commerciale o anni di questo accordo commerciale della distensione, si parla di una Cina che vorrebbe estenderla addirittura fino al 2029, quindi post-Trump, o se il leader statunitense, come ha affermato in una delle sue dichiarazioni non più così tanto scioccanti, quando dovesse provare per un terzo mandato o quarto, come dice lui, perché è convinto di aver perso una delle elezioni fraudolente, insomma, la Cina però guarda a un futuro molto più lungo e distante. Questo perché l'incontro sì è importante, però la Cina lo sappiamo appunto dal retaggio di una programmazione economica quinquennale come tipica delle nazioni che hanno un retaggio comunista, guarda più a lungo. Quindi sì, l'importanza diplomatica, sì, una cornice che sicuramente è più favorevole nei confronti della potenza cinese, ma come abbiamo detto fin qua, obiettivi molto pratici e infatti anche a livello degli analisti e di politici ci si aspetta poca sostanza in termini di dichiarazione da entrambi i leader. Quello che è importante guardare, per esempio, è che tipo di delegazioni portano i leader e entrambe queste visite del 2026 sono caratterizzate da una parola, la tecnologia. Sia le imprese che hanno accompagnato e i tech mogul che hanno accompagnato Trump nel suo viaggio a Pechino, sia le aziende che adesso accompagnano Xi Jinping che arriva a Washington, sono aziende che parlano a uno degli obiettivi primari per entrambe le superpotenze.
1: Chiarissimo. Francesco, non so se Francesco Radicioni, se no poi facciamo confusione, se vuoi aggiungere qualcosa o anche introdurre un'altra domanda invece per l'ambasciatore Francesco Maria Talò.
2: Sì, no, una questione, appunto, sappiamo quanto l'ambasciatore Talò segua un po' tutto quanto lo scenario dell'Indo-Pacifico. Io credo che la questione del G2 preoccupi, questo lo sappiamo molto, gli alleati dell'America qui in Asia, proprio a partire dal Giappone, ma anche a partire da, per esempio, l'India. Che non apprezza particolarmente ovviamente la formulazione del G2. Sappiamo che, per esempio, sulla questione delle terre rare, i giapponesi hanno chiesto all'amministrazione di intervenire perché se ne parla pochissimo in Italia, non è sexy di tutta evidenza, ma se la questione delle terre rare è stata tolta in qualche modo con gli Stati Uniti, tra diverse contraddizioni. Una serie di limitazioni sono state imposte invece sul Giappone da parte della Repubblica Popolare e questo crea problemi anche alle importazioni e alle catene del valore americane che hanno strettamente intrecciate col Giappone. Insomma, alla fine gli alleati contano, ambasciatore.
3: Sì, gli alleati contano e sulla carta questo è uno dei punti di forza, almeno lo è stato in passato, degli Stati Uniti. Cioè, gli Stati Uniti sono stati la potenza capace di costruire alleanze. L'Unione Sovietica aveva un blocco più che un'alleanza, insomma, di paesi vassalli. La Cina sta costruendo un sistema, diciamo, di paesi più o meno vicini, appunto, con la retorica del multipolarismo e diciamo formalmente rigettando la formula del G2, anche se ovviamente si compiace di questo status acquisito paritario con gli Stati Uniti. Il problema è la cosa importante è che gli
2: Che
3: Stati
2: tra
3: Uniti
2: l'altro, mi
3: siano.
2: scusi ambasciatore, ma che hanno cercato per anni, di fatto eravamo tutti quanti più piccoli quando appunto si parlava di nuova, Pechino parlava sempre con l'amministrazione Obama di nuova relazione tra grandi potenze, insomma, e finalmente l'ha conquistata con Trump a maggio.
3: Assolutamente, anche insomma proprio il tono, la postura di Trump nei confronti di Xi, se la paragoniamo a quella che lui ha soprattutto nei confronti degli alleati, paradossalmente denota questo livello di considerazione paritaria. Ora sarà interessante anche vedere, appunto, ne faceva accenno prima Lucrezia, le delegazioni, perché è stato significativo come Trump si sia presentato a Pechino con quella importantissima delegazione imprenditoriale, che testimoniava come ancora l'America, almeno sotto questo aspetto, abbia una capacità straordinaria, cioè di un settore privato, oltretutto, di innovazione che rimane fortissimo, portando anche dei campioni di origine asiatica, taiwanese, come Jensen Huang. Ora, non ho capito se alla fine Xi arriva con i suoi imprenditori o no, perché erano circolate notizie diverse su questo. Comunque è chiaro che la Cina ha un sistema, diciamo, più se vogliamo, controllato e organizzato, insomma, parla di più con una sola voce. In tutto questo, comunque, ci sono altri temi che vale la pena ricordare. Rimanendo in contesto economico barra politico, c'è quello dell'energia, che rispetto al quale direi negli ultimi mesi, durante quest'anno, gli Stati Uniti si sono rafforzati rispetto alla Cina, perché il colpo del Venezuela sembra essere stato efficace, un colpo in cui, insomma, tirando le somme, gli Stati Uniti hanno guadagnato di più, la Cina ha perso qualcosa. E lo stesso potrebbe essere riguardo all'Iran, perché lì abbiamo un controblocco ad Hormuz da parte americana, che solo in piccola misura i cinesi possono così superare con importazioni via terra, con i treni, credo che non portino molto, o qualcosa che riescono a far passare gli iraniani con gli americani che più o meno guardano. Quindi da questo punto di vista gli americani forse hanno guadagnato qualcosa. C'è poi il tema Taiwan, certamente importante, vediamo il linguaggio lì, poi invece, a parte il linguaggio, contano i fatti, e le esportazioni di armamenti americani saranno la prova del 9. Rispetto alla quale c'è grande preoccupazione a Taiwan, ma ovviamente anche in Giappone, e poi, appunto, cosa fanno gli altri, gli indiani, i giapponesi, gli europei, i canadesi, perché Carney è stato un po' il profeta delle medie potenze del gruppo degli altri, che forse guarda la Cina con occhi un po' più disincantati. Certamente, ma fino a un certo punto, perché c'è infine un altro tema sul quale forse vale la pena un momento riflettere, e vediamo se la fotografia di oggi rispecchia la realtà di oggi o non quella del momento in cui è stata scattata qualche tempo fa. Cioè, le opinioni pubbliche mondiali stanno avendo uno spostamento a favore della Cina, cioè per la prima volta la Cina ha non solo, diciamo, la potenza dei numeri o con un certo hard power che ne deriva, ma anche il soft power della capacità di essere attraente nei confronti delle opinioni pubbliche, non solo
1: in passato, del terzo mondo,
3: ma anche occidentale, perché c'è stato un grande sondaggio più alcuni mesi fa, nel quale si rivela che per la prima volta da decenni non sono gli Stati Uniti il paese che viene ritenuto più diciamo attraente, ma è diventata la Cina. Questo dovrebbe far preoccupare molto gli americani, perché a questo si riallaccia la capacità di costruire alleanze.
1: Senza agitarsi troppo, poi, peraltro, no? Da parte di Pechino, a differenza di altri.
3: No, insomma, è quella forza stabile.
1: No, esatto, per questo io, diciamo, da questo punto di vista, nonostante si canti spesso il requiem anche l'Unione Europea, la force tranquille, a volte non è poi anche quella europea.
2: Mi verrebbe da dire, però serve la forza, ecco, diciamo, sì, all'Unione Europea. Rimane la tranquillità, manca la forza.
1: Sì, esatto, però un po' di pazzi a volte, no, anche star fermi quando non sai cosa fare non è detto che sia per forza una pessima strategia. Io su questo, diciamo, lascio aperto una possibilità. Lucrezia,
3: no, ma l'abbinamento.
2: Io ho una domanda per Lucrezia sulle...
1: Prego, prego, certo. Che manca poco.
2: Ho una domanda su Lucrezia, perché abbiamo parlato di tutto questo, ma tutto questo avviene sullo sfondo dell'intelligenza artificiale. Noi sappiamo, Lucrezia, appunto, che la questione se n'era parlato tra i due, si era ipotizzato anche insomma, del grande dibattito aperto da Dario Amodei di Anthropic sulla questione dell'intelligenza artificiale. Si era parlato di un possibile dialogo tra Washington e Pechino anche su questo, tra l'altro proprio su dopo tutta la questione di Anthropic, anche Pechino ha parlato per bocca del suo rappresentante, insomma del suo capo dell'intelligence di fatto, Chen Yixin, ribadendo che sì, l'intelligenza artificiale presenta dei pericoli, compresi dei pericoli politici. Tu su questo che ti aspetti qualcosa, anche appunto guardando sempre il fronte tecnologico cinese, Lu?
0: Direi di sì, non grandi dichiarazioni vincolanti, ma sicuramente un... nuovi step di dialogo tra le due potenze. Non a caso citi Amodei, con tutto quello che è stato nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, un po' la narrazione dell'apocalisse dell'intelligenza artificiale, che a mio avviso, a detta di esperti molto più illustri di me, insomma, è in realtà prodromica di un tentativo di controllo da parte di queste big tech statunitense della discussione sulle regolamentazioni. In altre parole, Amodei avverte sui rischi dell'intelligenza artificiale: se due rivali come Sam Altman e Elon Musk gli fanno seguito, sicuramente non è per la bontà del loro cuore nei confronti della cittadinanza americana e mondiale, ma quella dichiarazione è stata accompagnata da una richiesta di restrizioni ulteriori di controllo ai chip che vengono forniti alla Cina. E quindi quello che le conclusioni che noi possiamo trarre è un discorso di mercato, è un discorso di cercare di inserirsi al tavolo delle discussioni di questa regolamentazione, così da poter essere parte della conversazione, in modo che questa conversazione possa favorire la mia azienda. È capitalismo tecnologico, niente più, niente meno. Il discorso.
2: Il gioco, scusami se ti interrompo, Lucrezia. Scusami se ti interrompo, ma solo per ricordare una cosa anche ai nostri ascoltatori, cioè che Amodei aveva parlato, questa volta ha parlato poche ore prima del viaggio di Xi Jinping in America, l'altra volta aveva parlato mentre Donald Trump era proprio in Cina. Quindi, insomma, che il messaggio non arrivi con una tempistica casuale mi pare abbastanza evidente.
0: Sì, in realtà non è risultato così evidente, posso dire. A noi che ci occupiamo settorialmente di questa parte di mondo, e quindi l'incontro tra Xi e Trump è solo qualcosa di marginale rispetto a tutto il contorno che di solito analizziamo, è vero, risulta lampante. Però da quello che ho potuto osservare finora non è una connessione immediata che è stata fatta sia nella cittadinanza sia da parte di colleghi che si occupano magari settorialmente di altre cose. Io sono d'accordo, a me risultano strettamente collegate le due cose, tanto più che Pechino ha fatto dei grandi passi in avanti nella regolamentazione interna. Ultimamente si è molto parlato di questi agenti di intelligenza artificiale. Siamo passati dai chatbot a appunto un'intelligenza artificiale che può essere messa al servizio di fabbriche e di un'industria che Pechino sta ampiamente legando all'IA. Però il collegarlo comunque a un kill switch, quindi un bottone per spegnere potenziali rischi, alla cyber security, alla sicurezza cibernetica, sappiamo che questo è qualcosa a cui Pechino punta da tantissimo tempo, dal 2013 con la fondazione della CAC, la Cyber Security Administration of China, e che adesso coinvolge anche l'intelligenza artificiale. E quindi da questo punto di vista, per tornare alla tua domanda, da Trump e sì, possiamo aspettarci un dialogo anche su questo, che sia meno teorico e vago rispetto a quello che c'era stato tra Biden e Xi Jinping, certo. Perché anche con l'amministrazione Biden si era parlato di intelligenza artificiale, si era parlato di una potenziale collaborazione dei due paesi nel settore dell'intelligenza artificiale, diciamo che in realtà adesso abbiamo capito che il parlarsi è un po' come il mantenere il dialogo sul fronte della difesa, sono due cose strettamente legate. È utile per alimentare una de-escalation. Più due potenze rivali, in questo caso, si parlano, più diciamo la comunità internazionale può tirare un sospiro di sollievo, perché anche se non escono dichiarazioni altisonanti e accordi vincolanti, c'è un segnale che le due potenze stanno prendendo le misure l'uno dell'altro, e quindi questo dovrebbe in qualche modo lavorare contro un'escalation potenzialmente dannosa, uno scontro frontale. Permettimi di dire un'ultima cosa prima di concludere, perché trovavo molto interessante il discorso della percezione della Cina avanzato da voi e dall'ambasciatore. Vero, per la prima volta c'è un cambio di prospettiva da parte soprattutto dei cittadini americani, con quello studio, quel Pew Research Study che menzionava l'ambasciatore, che mostra effettivamente un gradimento insolito da parte della Cina. Ed è vero, come accennava Valeria, che la Cina non è che abbia fatto grandissimi sforzi per implementarlo. Mi viene da aggiungere che è un cambio di prospettiva che coinvolge soprattutto i più giovani, e quindi è nato tutto il trend del China Maxing, che bene conoscete, dove si esalta la cultura cinese come metodo per parlare della grandezza cinese o come è percepita. Dall'altra, probabilmente è qualcosa che è nato come il frutto del risultato di politiche estere altamente predatorie da parte degli Stati Uniti d'America. Dunque, quando la potenza che si descrive ancora come la democrazia più importante del mondo, poi però appunto si appoggia, fa operazioni specifiche in un paese del Sud America per di fatto prenderne le risorse, sta facendo la stessa cosa in Iran, rinomina il Golfo del Messico Golfo d'America e via dicendo, tutte appunto le dichiarazioni a cui Trump ci ha abituato in questi mesi della sua presidenza. Ecco, diciamo che anche solo per confronto, la Cina, senza fare nulla e parlando ai suoi, parla anche al resto del mondo e soprattutto al sud globale, ricordando: noi siamo una potenza, ma noi non siamo dei bulli. I metodi di coercizione possono essere diversi da parte del governo cinese, a detta di alcuni peggiori di quelli degli Stati Uniti, però ecco, diciamo che il vedere con favore la Cina, secondo me, è anche un risultato di questo dualismo che in realtà, al netto della definizione di G2, esiste.
3: Diciamo che in Cina c'è un po' di sana ipocrisia.
0: Sì, loro prendono quello che gli fa comodo a livello narrativo, è un po' la rivisitazione storica che fanno anche sui propri cittadini, no? Il prendere quello che ti fa comodo, e se hai a disposizione una macchina della propaganda così affilata come è quella cinese, prenderò anche questo dato e lo spammerò tra tutti i cittadini.
1: E noi ci dobbiamo fermare qui perché il tempo a disposizione è concluso. Ringrazio Lucrezia Goldin e l'ambasciatore Francesco Maria Talò per essere stati con noi per questa puntata di Asiatica. Grazie al compagno di viaggio, co-conduttore di questa rubrica, Francesco Radicioni, collegato dalla Cina e appunto corrispondente all'Asia per la nostra emittente. Per Asiatica per questa sera è tutto, poi ovviamente ci riaggiorneremo con tutti i dettagli di questo incontro tra Donald Trump e Xi Jinping, da cui insomma ci aspettiamo ancora toni sempre più pacati, ma diciamo non grandi novità, diciamo, sul fronte di accordi o di rivoluzioni strategiche, ecco, ma saremo a vedere. Grazie ancora e alla prossima.
4: Grazie a Francesco Radicioni e Valeria Manieri. Ora andiamo avanti con i nostri programmi, i programmi di Radio Radicale di questa sera. Parliamo di Giuseppe Lazzati con un'intervista dal titolo Giuseppe Lazzati dalla Costituente alla Cattolica, e si tratta della presentazione del volume Giuseppe Lazzati per una civiltà dell'uomo, vita e pensiero, a cura di Giuseppe Di Leo. Ascoltiamo.
5: Radio Radicale, un saluto da Giuseppe Di Leo. Giuseppe Lazzati è stato un protagonista del cattolicesimo culturale, accademico e anche politico della seconda metà del Novecento, cattolicesimo italiano. Vita e pensiero, che è la casa editrice di riferimento dell'Università Cattolica, dove per molti anni Giuseppe Lazzati è stato il rettore, in anni anche difficili, ha raccolto i contributi che sulla rivista, per lo più sulla rivista Vita e Pensiero, di rivista di riferimento dell'Università Cattolica, Lazzati aveva pubblicato i suoi contributi che vanno dall'università alla politica, dall'impegno dei cattolici alla Chiesa. E il libro si intitola Per una civiltà dell'uomo, lo mostro a favore di telecamera, perché c'è una versione audio-video di questa nostra trasmissione, Giuseppe Lazzati, Per una civiltà dell'uomo, pubblicato da Vita e Pensiero, e il libro è stato curato da Franco Brambilla, che è il nostro gradito ospite. Benvenuto a Radio Radicale.
6: Grazie, grazie mille dell'invito.
5: Allora, lei è stato responsabile per anni della formazione permanente dell'Università Cattolica, del progetto Cattolica per la scuola. E come proprio Lazzati, la formazione permanente era uno dei suoi chiodi fissi, diciamo, no? Però intanto ricordiamo un po' in un minuto chi è stato Lazzati.
6: Lazzati ha attraversato, come lei diceva in esordio, tutto il Novecento. Perché è nato nel 1909, fin da giovane studente si è occupato di animare l'azione cattolica, la gioventù cattolica, poi ha studiato all'Università Cattolica, si è laureato e è diventato docente, ricercatore, docente di letteratura cristiana antica e di patristica.
5: Uno dei primissimi in Italia.
6: Sì, credo la prima cattedra di letteratura cristiana antica in
5: Italia. Direi forse insieme con quella di Michele Pellegrini, sì. A Torino.
6: In questo modo ha cominciato ad assumere incarichi in università e nell'azione cattolica. Contemporaneamente ha cominciato un percorso vocazionale, personale, per cui ha scelto la consacrazione, ma non la consacrazione religiosa come noi usualmente conosciamo, quindi non è stato né monaco, né frate, né sacerdote. Una consacrazione laica, un laicato consacrato, prima entrando nell'opera della regalità, che era l'istituto fondato da Padre Gemelli, che è stato il fondatore e rettore dell'Università Cattolica, poi successivamente creando un proprio istituto secolare, Cristo Re, che vive ancora oggi, che è presente nella Chiesa.
5: Lui viene definito uno dei allievi di Dossetti, ma non so se si possa considerare un vero allievo di Dossetti, poi questo è da discutere, però era il professorino insieme con Fanfani e con Lapide.
6: Allora, Dossetti era un giurista, Fanfani era un economista, Lapira era un altro giurista, Lazzati era un umanista, era sostanzialmente un professore di letteratura latina e greca, cristiana ovviamente, ma di letteratura antica. Fu politico suo malgrado, nel senso che, come lui stesso scrisse, dopo la guerra e dopo la prigionia, perché passò 2 anni in vari campi di concentramento tedeschi, perché non volle arruolarsi nella Repubblica Sociale Italiana né combattere per i tedeschi, quindi fu un IMI, un internato militare italiano. Al suo ritorno fu invitato a candidarsi per la Costituente, si candidò alla Costituente, fu eletto, partecipò ai lavori della Costituente, ovviamente con un ruolo meno marcato di Dossetti, Lapire e Fanfani, che erano anche tecnici, cioè potevano intervenire.
5: Beh, lì in quella Costituente furono i giuristi ad avere di fare la parte del leone, fossero
6: ovviamente cattolici, sì, ovviamente sì. Lazzati, da quello che si legge nelle carte, nei vari diari e anche nei suoi archivi, ebbe più un ruolo di facilitatore della coesione del gruppo della Democrazia Cristiana, facendo pochi interventi mirati soprattutto agli aspetti valoriali più che agli aspetti concreti giuridici della futura Costituzione. Però lui fu sempre un difensore della Costituzione fino agli ultimi giorni della sua vita, perché riteneva che la Costituzione era stata scritta, era stata applicata formalmente, ma non ancora sostanzialmente. Mancava ancora molto perché la
5: Costituzione è molto simile in questo alle denunce di Marco Pannella sul tradimento e non realizzazione della carta, esatto, costituzionale. Però ecco, in questa antologia di suoi contributi c'è proprio il primo che mi sembra molto molto appare tra le altre cose. Scriveva Lazzati: capita nella storia di ogni generazione un momento in cui essa si trova, per così dire, travolta dall'incalzare delle novità e delle problematiche. E può accadere che tema di non reggere allo smarrimento che comporta la sensazione di farsi sopravanzare dalla dinamica convulsa di una cultura che muta prospettive e fondazioni, di una religione che cambia volto, di una scienza e di una tecnologia che paiono sfuggire al controllo dell'uomo. E questi giorni, in queste settimane, si parla dell'intelligenza artificiale che rischia di andare fuori dal controllo dell'umano sapere,
6: sì,
5: dell'umana volontà.
6: Infatti Lazzati era molto attento a ogni forma di sviluppo dell'uomo in quanto uomo. Riteneva la scienza, la tecnica, la cultura gli strumenti per rendere l'uomo sempre più uomo, purché ovviamente fosse l'uomo a detenerli e a governarli. Non poteva essere lasciato a un progresso casuale e incontrollato il destino dell'uomo. Scriveva sicuramente quello scritto in un momento in cui la società italiana era in rapido cambiamento e rivoluzionamento delle sue strutture tradizionali. Siamo dopo il 68,
5: certo.
6: Il primo articolo che ho raccolto nel volume è del 1970 e proprio in quel periodo in cui Lazzati ebbe l'incarico di rettore, fu eletto per la prima volta rettore dell'Università Cattolica, si trovò a dover navigare all'interno dei moti studenteschi, ma anche più largamente in una fase di cambiamento dell'intera società.
5: E infatti 1870-1970, c'è quest'arco di tempo di un secolo, dalla caduta di Porta Pia alla caduta di quella che sembrava la vecchia università di impostazione elitaria, elitista, per un'università di massa, e qui si colloca uno dei temi centrali dell'impegno intellettuale del magistero di Lazzati, cioè la presenza culturale, una nuova, rinnovata presenza culturale dei cattolici italiani. Intanto saluto il professor Enzo Balboni, spero che sì, ci senta. Professore,
7: io vi sento,
5: benvenuto,
7: mi sentite,
5: professore,
7: voi.
5: È già ordinario di diritto costituzionale alla Cattolica di Milano. Vengo poi subito da lei per affrontare i temi, diciamo, più di carattere, se vogliamo, giuridico, politico-giuridico. Ecco, uno di questi temi era il tema della presenza dei cattolici, no, culturale. Tema ancora attuale anche oggi,
6: Assolutamente sì.
5: No, la domanda è al professore, è a Brambilla, poi vengo a lei, professore Balboni.
7: Ah, certo.
5: Adesso è appena entrato.
6: Allora, la presenza culturale dei cattolici, secondo Lazzati, ma secondo me è un insegnamento ancora valido oggi, deve temere due rischi, quello dell'integralismo e quello del secolarismo. Da una parte, cioè, i cattolici non devono essere presenti nella società per cristianizzarla e per crearsi un proprio orto chiuso, rivendicando solo la propria identità, l'integralismo. Dall'altra parte però non devono neanche svilire, annacquare i propri valori e la propria identità cristiana, senza per questo non essere diciamo profondamente
5: convinti della propria identità.
6: Utilizzava un'espressione per la politica e diceva: si fa politica da cristiani e non in quanto cristiani. Cioè, io non posso non essere cristiano nel momento in cui sono impegnato nel lavoro, nella famiglia, nella scuola.
5: Qua c'è l'influenza Jechi di una delle sue opere predilette, a Diogneto, no?
6: Certamente. E i cristiani sono nel mondo come l'anima
5: di questo mondo.
6: E questa era un po'
5: un'altra espressione. Alla scuola, molto efficace. Una scuola che decade sul piano culturale, scrive, segna la decadenza di tutto un popolo, ma una scuola che decade sul piano dei valori umani segna la fine della civiltà di un popolo.
6: Assolutamente sì. Ma questo era la sua, il suo desiderio di rinnovamento della scuola e dell'università, in particolare dell'Università Cattolica, e aveva intravisto sostanzialmente in tre tre filoni. Il primo, la creazione dei dipartimenti, perché fossero dei luoghi di ricerca multidisciplinare e interdisciplinare, perché la ricerca iperspecialistica non dà un valore aggiunto alla civiltà dell'uomo, alla società.
5: Il secondo
6: era la presenza di un dipartimento di scienze religiose all'interno dell'Università Cattolica, e la terza era l'educazione permanente, che io ho avuto, appunto, come diceva lei all'inizio, l'onore di dirigere per 20 anni, e cioè il fatto di portare quelli che erano i migliori risultati della ricerca scientifica e accademica all'intera società, attraverso delle forme di aggiornamento, formazione, educazione, che potessero arrivare anche a chi non aveva la possibilità di svolgere studi universitari.
5: Professor Balboni, faccio entrare in campo lei adesso. Allora, abbiamo ricordato prima con Brambilla il ruolo del professorino Lazzati nell'ambito dei lavori della Costituente. A lei, che è un costituzionalista, chiedo qual è il ruolo che ha avuto Lazzati nella Costituente, che sensibilità ha avuto Lazzati dal punto di vista, ecco, dei grandi valori espressi dalla Carta Costituzionale, seppure lui non era un giurista di professione.
7: Sì, purtroppo sento poco, ma spero che voi sentiate.
5: Noi la sentiamo bene, spero che abbia capito il senso.
7: Sì,
5: della
7: sì, aspetti un attimo che chiudo.
5: Professore, noi abbiamo un ritmo giornalistico, non possiamo fermarci così. Allora, ecco, andiamo avanti.
7: Ci dobbiamo rifare a quel momento che io chiamerei magico, fortunato, e però molto preparato, a cominciare dall'Astuzzo del 19, eccetera, e poi anche dalla partecipazione dei cattolici alla Resistenza, quando un gruppo, un manipolo di loro, ma penso ne abbiate già parlato, partecipò ai lavori dell'Assemblea Costituente, fra l'altro da una posizione anche politica di forza, perché la Democrazia Cristiana aveva ottenuto il 35% dei seggi, e riuscirono a immettere nei primi articoli della Costituzione, nei primi 12 articoli, quelli dei principi fondamentali, le idee essenziali, a cominciare dal primato della persona umana, il modello Maritain Mounier, quello della dignità della persona sopra ogni altra cosa, quella del principio di sussidiarietà, per cui si partiva dal basso, dalla persona, e poi con cerchi concentrici saliva alla famiglia, alle associazioni, ai gruppi, ai comuni, alle regioni, e lo Stato doveva fare soltanto quello che gli altri gruppi non potevano fare adeguatamente, e questo è il principio di sussidiarietà che ha ripreso tale quale adesso Papa Leone XIV con la Magnifica Humanitas. E poi quello che misero loro di nuovo, specialmente Dossetti e Lazzati, i due principali attori del gruppo dei dossettiani, che alla fine si riduceva loro due più Fanfani e La Pira, introdussero il principio dell'uguaglianza sostanziale, cioè non basta.
5: Beh, lei attribuisce un valore maggiore all'opera di Lazzati rispetto a quella nella Costituente di Fanfani e La Pira?
7: No, non possiamo dire così, anche perché Dossetti, che era il capo di tutti loro, mise Lazzati a guardia del gruppo parlamentare, lo fece diventare vice segretario del gruppo. Non era nei 75 Lazzati, però ha scritto Dossetti che quando discutevano tra di loro nelle riunioni che facevano previamente alla discussione nelle commissioni, dice Dossetti, quando io vedevo che Lazzati era d'accordo mi sentivo molto confortato, perché vedevano in lui la persona che, come ha detto anche Brambilla, teneva insieme
5: faceva il principio
7: della radicalità cristiana insieme agli altri principi.
5: Certo, perché in realtà, diciamo questo, l'indole, ma non solo l'indole fanfagnana, era diversa da quella lapirana, lo si vede nel momento in cui Fanfani era presidente del Consiglio e Lapira sindaco di Firenze.
7: Di Firenze, questo di qualche anno dopo.
5: E Lazzati sapeva, proprio anche da studioso della patristica, poi
7: padre, certo,
5: sono stati quelli che sapevano sintetizzare la romanitas, la grecitas, la barbaritas. Professor Balboni, che rapporto ha avuto Lazzati con i giuristi di formazione cattolica che hanno lavorato poi nell'Università Cattolica e che hanno avuto che hanno avuto funzioni politiche o parapolitiche? Faccio dei nomi, attualmente Aldo Moro, Giovanni Leone, ma Vittorio Bascioleda, stato presidente dell'Azione Cattolica.
7: Ma nessuno di quelli che lei ha nominato sono tutti amici dal punto di vista anche molto fondamentale con Lazzati, ma nessuno di loro era docente alla Cattolica in quel momento e in quegli anni.
5: Fanfani lo era stato qualche anno prima.
7: Fanfani lo era stato fino agli anni 50, quando poi si mette direttamente in politica. Fanfani si occupava di politica economica e immette quel dato keynesiano dentro gli studi dell'economia italiana e in qualche modo si toglie di dosso, pur non avendola mai abbandonata nel suo cuore del tutto, la dimensione corporativa, perché questo era il vecchio retaggio anche della dottrina sociale della Chiesa di quel tempo. Il mondo cattolico, specialmente nei giuristi, possiamo aggiungere il nome di Mortati, possiamo aggiungere quello di Amort, che fu poi era stato docente incaricato alla Cattolica, ma poi scelse di andare a professare all'Università Statale. Sono tutti esponenti di quel modo di vedere il diritto, che è quello dell'articolo 3, secondo comma della Costituzione: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono fatto la partecipazione dei lavoratori, non si dice nemmeno dei cittadini, ma dei lavoratori all'organizzazione economica, politica e sociale del Paese. Ecco, ma non vorrei che si desse una dimensione troppo politica di Lazzati. Certo, questo è importante, perché la sua dimensione principale era spirituale ed educativa.
5: A lui vivo dedicarono i suoi allievi una raccolta di scritti, Paradoxa Politeia.
7: Certo, sì, quello da grande studioso della patristica, ma volevo sottolineare anche la dimensione spirituale. Prendo un solo esempio. Come sappiamo, il 9 settembre 1943 lui non cede alle richieste dei tedeschi, dei fascisti della Repubblica Sociale Italiana, e si lascia imprigionare nel campo di prigionia il primo è di Innsbruck, poi saranno altri molto peggiori, ma un mese dopo scrive nel suo diario che ringrazia Dio per questa prova della prigionia che gli viene fatta, perché gli consentirà di immergersi molto di più in se stesso e di poter dare anche una testimonianza di ordine civile e politico. Soltanto una persona di grandissima personalità poteva considerare la prigionia come un dono di Dio, ecco.
6: Aggiungerei su questo aspetto,
5: nella Bibbia loro si prova col fuoco.
6: A questo cosa aggiungerei due particolari. Durante questi campi di prigionia per gli internati militari italiani si svolgevano degli incontri tra esponenti cattolici, tra cui Lazzati, esponenti comunisti, tra cui Alessandro Natta, esponenti azionisti, liberali, anche monarchici, che tutti ufficiali dell'esercito che non avevano imbracciato le armi della Repubblica di Salò, e in certo modo ricreavano e discutevano di come sarebbe dovuta essere l'Italia una volta finita la guerra, perché avevano sentore che la guerra sarebbe finita con la sconfitta del nazifascismo, e una sorta di comitato di liberazione nazionale in prigionia. Questo è stato un altro contributo, non resistenziale, non politico attivo, ma certamente culturale, che ha posto le basi poi della Costituzione e della Repubblica Italiana. L'altro aspetto molto che si rifà a quello che diceva il professor Balboni, alla forza spirituale umana di Lazzati, a un certo punto aveva ottenuto tramite Padre Gemelli e il Vaticano la possibilità di rientrare in patria, cioè di essere liberato dal campo di prigionia. Ma nel suo diario di prigionia che abbiamo a disposizione, scrive: io resto, non voglio abbandonare i miei militoni, i miei soldati, soprattutto le persone più semplici che sarebbero potute crollare in una situazione così difficile, e per le quali lui era un punto di riferimento umano e spirituale.
5: Allora, un altro tema importante che ha fatto bene a ricordare questo atto di, diciamo, coraggio civile che testimonia la tempra allora dei cattolici, no? Usciti dalla guerra o dalle prigioni o comunque dalla fame, da uno stato se no addirittura di miseria. Il tema della laicità della politica e del ruolo della Democrazia Cristiana. Sebbene Lazzati non potesse essere identificato come un politico tout court, tipo appunto certo, gli altri Dossettiani e lo stesso Lussetti quando non divenne monaco, però questo era un tema che lui ha sviluppato forse più dei cattolici che si sono impegnati in politica. Su questo vi do 2 minuti per ciascuno, comincerei col professor Balboni.
7: Guardi, un carattere proprio di questa di questo personaggio straordinario era che lui voleva essere, ed è stato, perché è sempre stato coerente per tutta la vita, Christi Fidelis, cioè un fedele di Cristo e laico, tant'è che gli è stato anche domandato, o ci si è domandati da parte di persone che lo avevano amico, come mai non abbia sentito, non abbia eventualmente risposto a una vocazione sacerdotale, perché era quello che ci si poteva aspettare, ma il suo posto doveva essere nel mondo, e l'antica lettera a Diogneto, i cristiani sono nel mondo come l'anima sta nel corpo, ma doveva animare le cose del mondo, stanno nel mondo, ma la sua dimensione laicale è stata sempre fortissima, e proprio per questo ha salutato con grande consolazione il Concilio Vaticano II, perché finalmente nel Concilio Vaticano II si dà spazio a una laicità che non sia subalternità alla dimensione clericale della Chiesa, che lui condannava, anche se teneva sempre grande rispetto nei confronti della madre Chiesa, ma lui era un laico, era però altrettanto rigorosamente un cristiano. Questa è la sua cifra.
6: Sì, concordo perfettamente.
5: A 20 anni dalla fine del concilio scrive un contributo in cui fa un bilancio del laicato, Brambilla.
6: Sì, il laicato cattolico, secondo Lazzati, non era ancora maturo, aveva bisogno ancora di educazione e di formazione, per questo poi negli ultimi anni della sua vita, finito il rettorato nel 1983 e andato in quiescenza dall'università nell'84, fonda un'associazione, Città dell'Uomo, proprio per l'educazione dei laici cristiani all'impegno sociale e politico, in termini culturali evidentemente, non in termini partitici o di impegno diretto, perché il laicato cattolico aveva ancora la necessità di sviluppare quello che il Concilio aveva detto, e il clericalismo era dietro le spalle, non era dietro le spalle, era ancora un pericolo, e purtroppo ancora oggi potremmo dire. E l'altra cosa che mi veniva da dire rispetto alla domanda precedente è che le due stelle polari dell'impegno culturale del professor Lazzati sono state il Concilio e la Costituzione. Questi due grandi fari, in quanto, come diceva il professor Balboni, fedele cristiano laico. Laico nel senso pienamente inserito nel proprio tempo, nel proprio ambiente. Questo per esempio emerge nella sua accettazione, anzi, nella sua accettazione del possibile pluralismo politico dei cattolici. In alcuni di quegli degli interventi che ho raccolto dice che l'unità politica dei cattolici è un'eccezione, non è la regola.
5: Perché e questo forse partendo... il cardinale Guini aveva capito meglio degli altri la lezione di Lazzati, eh?
6: Assolutamente sì.
5: Paradossalmente, perché magari gli si contrappone, ma non è così. Di solito si dice ha ragione Lazzati Martini Milano, Lazzati Martini, perché quando Martini fu nominato a Giovanni Paolo II arcivescovo di Milano, Lazzati era ancora vitale.
6: Sì, però un grande connubio tra i due.
5: Appunto.
6: Grande, però anche fraterna amicizia.
5: Ha capito quell'aspetto della pluralità dell'impegno dei cattolici nella politica, soprattutto dopo l'introduzione del sistema maggioritario, la caduta del muro di Berlino, fu il cardinale Guini.
6: Lazzati lo scriveva però 10 anni prima. Lazzati lo scriveva 10 anni prima. Lazzati lo scriveva 10 anni prima del pluralismo, quando c'era ancora la Balena Bianca.
5: Ma molti vescovi non lo hanno capito 10 anni dopo la caduta del muro di Berlino. Ruini,
6: assolutamente,
5: sì.
6: Assolutamente. Però mantenendo saldi i valori e mantenendo salda il discernimento sulle regole della politica, non un pluralismo casuale andando dietro chiunque. Adesso il pluralismo che c'è oggi dei cattolici.
5: Va bene, i principi non negoziabili,
6: una dispersione
5: sono questi.
6: È una dispersione, non è un pluralismo.
5: Certo, allora in un minuto di orologio per ciascuno, cosa c'è oggi? Ho l'impressione che il mondo cattolico sia piuttosto distratto sul retaggio e l'eredità di Lazzati. Forse un personaggio, non so, i ragazzi che studiano alla Cattolica conoscono Lazzati? Vorrei da voi una considerazione su questo appunto, di un minuto, professor Baldoni e poi... Brambilla alla chiusura, perché
7: è difficile dire se i ragazzi conoscano Lazzati, perché ormai la dimensione di conoscenza da parte dei giovani, dei ventenni, anche del mondo cattolico è molto transeunte, molto, molto labile. Però questo pensiero che noi, di cui possiamo usufruire anche nel libro che stiamo presentando, è come un fiume carsico. Ci sono i momenti, questo non è uno dei momenti favorevoli per un'attenzione alla dimensione spirituale e politica, nel senso di capacità di vedere bene il bene comune. Però sono sicuro che tornerà, perché il tesoro che questi nostri grandi amici ci hanno lasciato, e ce l'hanno lasciato con gli esempi oltre che con le parole, potrà tornare come capacità di orientamento, come stella polare, come diceva Brambilla, se a un giovane
5: riemergere come un fiume carsico. Brambilla, un minuto.
7: Concilio e Costituzione.
6: Allora, in occasione dell'uscita del libro, ma che è legato al 40° della morte del professor Lazzati, in Cattolica si è svolto un incontro, un convegno, in cui dei giovani dottorandi e ricercatori, quindi persone sotto i 40 anni, hanno studiato la vita e l'opera di Lazzati e l'hanno presentato alla presenza della rettrice, alla presenza di vari docenti universitari, ma soprattutto di studenti. Sono stati non solo invitati, ma hanno partecipato gli studenti. Poi in alcuni dei nostri corsi, io sono dottore della materia di letteratura italiana moderna e contemporanea e faccio ogni tanto qualche intervento in qualche lezione, Lazzati, Dossetti, La Pira sono sempre nominati, inseriti all'interno di un percorso che non è letterario, ma che riguarda la cultura italiana, la cultura cattolica italiana del secondo Novecento.
5: Comunque è stata opera buona e opportuna ripubblicare, riproporre questi testi sparpagliati, per lo più sulla rivista Vita e Pensiero, che raccolgono un po' l'impegno civile, oltre che anche, diciamo, politico, come governo tecnica della polis, della città, per una cultura dell'uomo, la matrice personalistica, ovviamente, l'epoca in cui, insomma, Montini proponeva in Italia il pensiero di Maritain e di Mounier. Questo libro, pubblicato dalla casa editrice Vita e Pensiero, abbiamo parlato con il curatore Franco Bambilla e con Enzo Balboni, costituzionalista, che ringrazio.
7: Grazie a voi.
5: Ringrazio
7: Stefano
5: Chiarelli Guidas per l'assistenza in regia, e naturalmente un ringraziamento e un saluto finale da Giuseppe Di Leo agli ascoltatori di Radio Radicale.
4: Grazie a Giuseppe Di Leo, è il momento ora della rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, oggi è giovedì 24 settembre, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. I temi che cercheremo di approfondire quest'oggi, innanzitutto le elezioni di midterm. Il Financial Times pubblica un commento di Edward Lewis su Donald Trump, che sta preparandosi a fare il checkout dalla sua presidenza, come ci si prepara a fare il checkout da un albergo, e dunque sempre più ossessionato da se stesso. Perché? Perché non riesce a trovare una via d'uscita dalla guerra in cui si è infilato, la guerra contro l'Iran. A proposito di questa guerra, oggi Le Monde pubblica un commento di Gilles Paris sul Medio Oriente del futuro, il cui futuro è stato distrutto da Trump. Qual è il Medio Oriente del futuro? È quello che sembrava solido, stabile, prosperoso, l'Arabia Saudita, nonché gli altri paesi del Golfo che costituivano una sorta di asse contro l'Iran, la Repubblica Islamica. Ci occuperemo anche del discorso di Donald Trump davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con un editoriale uscito ieri sul Wall Street Journal dal titolo Il messaggio di Trump al mondo. Il presidente dice che le pressioni delle elezioni di midterm non salveranno il regime iraniano, la vera domanda è se l'Iran ci crederà, e questo discorso ci permetterà anche di prendere una lettera pubblicata dal Financial Times, firmata da Marco Cappato e Marco Perduca, lettera per ricordare Emma Bonino, una radicale italiana, così viene definita, e soprattutto le minacce che pesano su uno dei successi di Emma Bonino, del Partito Radicale Transnazionale, di Non c'è pace senza giustizia, cioè la Corte Penale Internazionale. Trump, nel suo discorso all'Assemblea Generale, ha cercato di infliggere l'ennesimo colpo contro questa istituzione, chiedendo ai paesi ONU di abbandonarla, e la sua amministrazione starebbe preparando, secondo diverse indiscrezioni della stampa internazionale, sanzioni ancora più dure contro i funzionari, i giudici della Corte dell'AIA. Partiamo però dalle elezioni di midterm negli Stati Uniti. Dal Financial Times e Edward Hughes, Trump sta preparando l'uscita dalla sua presidenza, il check-out, come in un albergo, è la parola usata nel titolo. Senza via d'uscita dalla sua guerra con l'Iran, il presidente è sempre più ossessionato dalla costruzione di monumenti per se stesso. Edward Hughes parte

arco di trionfo che ha previsto di far erigere a Washington sarà anche un complesso militare di prim'ordine. Questo monumento allo stesso Trump sarà rifornito di droni, ci saranno cecchini e diventerà un grande deposito di munizioni. Trump non ha detto contro chi sarà diretta questa potenza di fuoco, né ci è stato detto quale vittoria l'arco di Trump commemorerà. Sappiamo solo che ormai non parla d'altro, scrive i Dual Use, in realtà parla anche della sala da ballo della Casa Bianca. Ma insomma, dire che Trump si disinteressi del mestiere di governare è un eufemismo, ormai non se ne occupa più. Eppure nel suo primo anno Trump aveva un piano e gran parte lo ha realizzato. Questo piano includeva la grande, bellissima legge di tagli alle tasse, una guerra commerciale contro il resto del mondo, le retate dell'ICE per le deportazioni, l'assalto di Elon Musk allo Stato, alla burocrazia statale e una epurazione di tutto il governo. La frase "la guerra di Trump" a chiunque, università, scienza, studi legali, potete completare a piacere, era diventata un cliché sui media. Qualunque cosa si pensasse sulla scelta dei bersagli, Trump li aveva nel mirino. Nel suo secondo anno, invece, la mente di Trump è stata sempre più colonizzata dai monumenti a se stesso. A parte l'ego, pochi possono ritenere che ci sia qualcosa di valido, profondo nell'ossessione di Trump per le sue mostruosità kitsch. Richard Painter, che era responsabile dell'etica alla Casa Bianca con George W. Bush, ha detto che l'arco di trionfo di Trump dovrebbe essere dedicato al 25° emendamento della Costituzione americana, quello in base al quale un presidente può essere rimosso per incapacità, inclusa follia. Era una battuta, comunque è qualcosa di cui tenere conto. Detto ciò, prosegue Edward Lewis, Trump appare serenamente indifferente alla probabile sconfitta di midterm del suo partito. Nonostante avesse promesso di far scendere i prezzi, ciò che ha fatto ha semplicemente alimentato l'inflazione. Questo deriva dalla sua ossessione per i dazi, dalla guerra all'Iran, ormai vecchia di 7 mesi, e dal deficit di bilancio americano in rapida crescita, su cui lui non ha detto nulla. Il debito pubblico americano ha superato i 40.000 miliardi di dollari lo scorso mese, il doppio di quando Trump ha assunto l'incarico per la prima volta nel 2017. Non c'è da stupirsi se i candidati repubblicani negli stati che sono incerti non stiano facendo pressione affinché Trump li sostenga pubblicamente in campagna elettorale. Il termine anatra zoppa perseguiterebbe il sonno di qualunque altro presidente. Ma questo concetto, sottolinea Edward Lewis, è estraneo a Trump, che passa più tempo a raccontare alla gente dei suoi progetti architettonici di quanto ne dedichi all'Iran, all'intelligenza artificiale o all'economia. I problemi insolubili lo interessano poco. I progetti semplici, come la nuova sala da ballo della Casa Bianca, che anche lui includerà un imponente complesso militare, sono il suo principale oggetto di fascinazione. A tal proposito, Trump la scorsa settimana ha detto che bloccherà la ristrutturazione del Kennedy Center dopo che i tribunali hanno annullato la sua decisione di cambiargli nome per aggiungere il suo. Il centro ora rischia di essere distrutto.

0: distrutto. Non c'è alcuna uscita prevedibile dalla guerra di Trump in Iran. I critici di Trump dovrebbero ricordare che non c'è nemmeno alcuna uscita da Trump fino al 2029. Non mi viene in mente, scrive Edward Lewis, nessun esempio di un presidente americano che abbia perso interesse per il suo incarico con ancora 2 anni e mezzo di mandato davanti. E in questa storia occorre includere Trump nel suo primo mandato e l'unico mandato di Joe Biden, che progressivamente era diventato sempre più debole. Questo presenta all'America e al mondo uno spettro inusuale. In un momento di sbandamento dell'instabilità globale, il presidente americano sta non solo alimentando questa instabilità, ma non ha alcun interesse a fare qualcosa al riguardo. Questo è il giudizio molto pessimista di Edward Lewis che trovate sul Financial Times. E che ci porta al discorso di Trump davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con l'editoriale pubblicato ieri dal Wall Street Journal, il messaggio di Trump al mondo. Il presidente dice che le pressioni delle elezioni di midterm non salveranno il regime iraniano. La domanda è, l'Iran ci crederà? Quest'anno non ci sono stati sabotaggi alle scale mobili delle Nazioni Unite. Per contro, il dramma del discorso di Trump all'Assemblea Generale si è limitato in gran parte alla sua minaccia di annientare il regime iraniano, il che sarebbe più credibile se noi e i guardiani della rivoluzione non l'avessimo già sentito dire diverse altre volte. Al di là della retorica bellicosa, il regime iraniano si concentra su un punto del suo discorso. Credo che raggiungeremo un accordo subito dopo le elezioni, perché non ha senso che gli iraniani non facciano un accordo, ha detto Trump. Stanno solo aspettando di vedere come me la caverò nelle elezioni di midterm. Quello che non capiscono è che io non mi sono candidato. Quando si tratta dell'Iran, le elezioni non mi passano nemmeno per la mente. L'unica cosa che conta è che l'Iran non abbia mai un'arma nucleare. Il presidente si è dovuto fermare in quel momento per ricevere degli applausi, una rarità alle Nazioni Unite. Forse il fatto che l'Iran abbia lanciato missili e droni contro i suoi vicini, invece di limitarsi a usare le sue milizie proxy, è stato notato. Non c'è garanzia che il regime iraniano ritorni in sé dopo le elezioni e consegni il suo arsenale nucleare o rinunci alla sua pretesa di controllare lo stretto di Hormuz. Se Trump ritiene che lo farà, potrebbe rimanere sorpreso, come lo è stato in precedenza, del rifiuto iraniano di rispettare un accordo di cessate il fuoco. Insomma, qual è il punto? Il presidente deve smetterla di fermarsi da solo. L'Iran darà ascolto a ciò che Trump farà, non a ciò che minaccia di fare. Quando le chiacchiere sull'annientamento suonano false, danneggiano la deterrenza americana nel mondo, danneggiano anche Trump in patria, perché l'impressione è che gli Stati Uniti non stiano vincendo. Trump farebbe meglio spiegare la sua strategia per vincere la guerra e portarla fino in fondo, prima e dopo le elezioni di midterm. Così il Wall Street Journal, sempre che una strategia ci sia. Trump ha parlato anche della Corte Penale Internazionale nel suo discorso all'ONU, minacciandola nuovamente. Sul Financial Times è uscita una lettera firmata da Marco Cappato e Marco Perduca dal titolo «Colleghi di Bonino ricordano una radicale italiana». Cosa scrivono Cappato e Perduca? «Per 20 anni abbiamo avuto l'onore e il privilegio di essere membri del partito radicale di Emma Bonino. Come militanti politici e parlamentari a Bruxelles e Roma, abbiamo anche preso parte attivamente alle sue campagne nazionali e internazionali per proteggere e promuovere i diritti umani. Tra le altre cose, Bonino, o Emma, come la chiamavano tutti, ha svolto un ruolo cruciale nella mobilitazione che negli anni 90 portò all'istituzione dei tribunali ad hoc dell'ONU e alla creazione della Corte Penale Internazionale, un'istituzione che oggi è sotto attacco da parte dell'amministrazione Trump. Bonino preferiva i fatti alle parole, e il modo migliore per onorare la sua vita e i suoi successi è di difendere ciò che è riuscita a costruire. Nel momento in cui alcune delle sue battaglie, come l'opposizione ai matrimoni infantili, la lotta contro le mutilazioni genitali femminili, l'abolizione universale della pena di morte, sono in crisi, le minacce che incombono sulla Corte Penale Internazionale oggi sarebbero la sua principale preoccupazione. Se respingere gli aggressori istituzionali è ciò di cui la Corte Penale Internazionale ha bisogno più di ogni altra cosa, l'opinione pubblica farebbe bene a sostenere la candidatura della Corte a Premio Nobel per la Pace 2026. Sarebbe questo un ultimo tributo simbolico a una persona, Emma Bonino, che ha dedicato l'intera vita alla promozione dello Stato di diritto. Così Cappato e Perduca sul Financial Times. Ci fermiamo, una buona notte a chi ci ascolta a mezzanotte e una buona giornata a chi ci ascolta alle 6.55 del mattino.
1: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: E buonasera agli ascoltatori, eccoci anche per questa giornata all'apertura della programmazione notturna di Radio Radicale. Diamo come sempre uno sguardo insieme ai nostri appuntamenti, agli appuntamenti di Radio Radicale per le prossime ore. Programmazione di questa notte di Radio Radicale che apriremo con il dibattito in occasione della presentazione del libro del professor Orsina dal titolo Controrivoluzione, una storia politica nel nostro tempo, con l'autore sentirete Francesco Boccia, Stefania Craxi, Carlo Finanza e Luigi Marattin con Fausto Carioti a moderare. Al termine la presentazione del volume di Eugenio Mazzarella dal titolo Critica della ragione digitale, con l'autore ascolterete Barbara Floridia, Stefano Fassina e Giuseppe Conte. Questo è il secondo appuntamento. Al termine poi dibattito di approfondimento dal titolo Verso una economia digitale sicura e competitiva, infrastrutture, pagamenti e strategie di sistema, un appuntamento svolto a Roma il 21 di settembre. Al termine poi un'intervista con Andrea Pettini sul suo libro dal titolo Piero Sraffa, il bibliotecario sovversivo, un economista nel mirino dei servizi segreti, un'intervista a cura di Lanfranco Palazzolo. Con questa intervista arriveremo circa alle 6:15 e sarà il momento in cui ascolteremo Passaggio a Sud-Est a cura di Roberto Spagnoli, poi Open Polis, Numeri alla mano e poi la rassegna della stampa internazionale di David Carretta. Dalle 7:10 circa consueto appuntamento con Spazio Transnazionale a cura di Francesco De Leo e alle 7:25 circa Post Sovietica a cura di Ada Pagliarulo con Anna Zaffesova, e dalle 7:30 poi il consueto appuntamento con Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale a cura di Alessandro Barbano. Questi gli appuntamenti di Radio Radicale per le prossime ore. Dunque adesso passiamo all'ascolto della presentazione del libro del professor Giovanni Orsina dal titolo Controrivoluzione, una storia politica nel nostro tempo. Ne discutono con l'autore Francesco Boccia, che è il capo dei senatori del Partito Democratico, Stefania Craxi, capogruppo al Senato di Forza Italia, Carlo Fidanza, capo delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo, Luigi Marattin del gruppo misto, abbiamo detto, a coordinare il dibattito il giornalista Fausto Carioti. Ascoltiamo.
1: Discutere più che ragionare sul libro di Orsina, che invita la politica a riprendere il controllo e affrontare in modo complesso le questioni, e lui coerentemente non ha scritto un libro semplificato, anzi ha scritto un libro che rifugge totalmente la semplificazione. Non è un libro sul populismo, ma esattamente il contrario, ma è sul fallimento parziale quantomeno di una promessa storica. Ovvero, per molti anni abbiamo raccontato la globalizzazione, ci ha raccontato che l'ordine liberale era un punto d'arrivo naturale per le democrazie occidentali, ci avevano addirittura raccontato che le democrazie occidentali avevano vinto. In parte questa promessa ha dato dei risultati reali, le nostre società sono società più libere, i diritti individuali si sono allargati, siamo più sensibili alle minoranze. Il problema è che quella promessa via via si è presentata come una scelta politica che poteva essere discussa, corretta, ma come una direzione obbligata della storia. Chi non vi si riconosceva non veniva trattato come un interlocutore, ma come un residuato di un vecchio sistema, anche da educare. Qui sta forse uno dei temi più forti presenti in questo libro, ovvero la rivolta populista non nasce esternamente all'ordine liberale, non è una malattia esterna, non è una malattia indotta o condizionata da fuori, ma si è alimentata dentro le contraddizioni dell'ordine liberale. È la risposta, ahimè, spesso disordinata e pericolosa, però di chi ha percepito che l'apertura si trasformava in esposizione, l'autonomia o la libertà in solitudine, il progresso in perdita totale di controllo. Bastava il mercato. Il tema politico quindi non è essere pro o contro il populismo, ma capire perché una parte della società, una parte importante della società e delle opinioni pubbliche abbia smesso di credere che la società aperta lavorasse per tutti, soprattutto lavorasse per il loro futuro. La politica è stata sostituita dal diritto, dal mercato e più ancora dalla morale. E il secondo punto su cui si può alimentare il dibattito di oggi è proprio la perdita del primato da parte della politica. Orsina infatti ci mostra come a un certo punto la politica abbia ceduto pezzi crescenti della propria influenza a tre grandi dispositivi: il diritto, il mercato, la morale. Il diritto ha spostato molti conflitti dal terreno della mediazione democratica a quella delle corti, delle procedure. Il mercato ha modificato sempre più sfere della vita in competizione, mercato lasciato a se stesso, efficienza, adattamento. La morale pubblica ha stabilito quali erano i linguaggi legittimi e quelli illegittimi, ha distribuito patenti, posizioni dicibili e posizioni indicibili, identità rispettabili e identità sospette. È chiaro che una democrazia liberale ha bisogno dello Stato di diritto, del mercato, di una coscienza morale pubblica. Il problema è però che quando essi smettono di essere limiti o strumenti della politica e diventano suoi succedani. Questo parla moltissimo al presente. Pensiamo all'Europa, alla transizione ecologica, all'immigrazione, alla politica industriale, alla scuola, alla sicurezza, alla sanità, quindi tutti i temi che riguardano molto da vicino i cittadini, e spesso il dibattito chiuso viene semplificato o chiuso ancora prima di cominciare. Ce lo chiedono i mercati, ce lo dice l'Europa, lo dicono i tecnici, lo impone la scienza e così via discorrendo. Ma una democrazia non può vivere solo di necessità obbligate, deve poter discutere fini, costi, priorità, tempi. Se tutto ciò che conta viene presentato come un vincolo, una volta il vincolo esterno, certo la democrazia formalmente continua a esistere, il voto è libero, i parlamenti svolgono una funzione, ma politicamente è tutto impoverito. Quando la politica non decide più, o meglio, non dà più la sensazione di decidere ai cittadini, qualcuno prima o poi promette di decidere senza mediazioni. Un terzo concetto forte, quello espresso dal professor Orsina, è quello di vicinanza. Ed è forse un punto molto utile per la discussione di oggi. La domanda di vicinanza viene spesso liquidata come nostalgia del passato, localismo, paura del mondo, viene tradotta in sovranismo. Certo, può diventare tutto questo, chiusura, paura, chiusura identitaria, rancore, ostilità verso lo straniero, ma se lo riduciamo solo a questo non la capiamo fino in fondo. La vicinanza è anche una domanda democratica. Chi decide? Dove si decide? A chi risponde? Posso ancora io, cittadino, o la politica può incidere su qualcosa? Può la politica fare la differenza? Oppure le decisioni che contano vengono prese in altri luoghi che non sono appunto il luogo della politica? Luoghi lontani, tecnici, a volte opachi. Questo è un tema enorme dell'Italia di oggi, dove esiste una frattura tra città e periferie, tra metropoli e aree interne, fra chi vive dentro reti globali, quindi come dire, avendo una protezione di fatto, o chi subisce la globalizzazione come abbandono, fra chi parla il linguaggio della competenza e che si sente che la propria esperienza concreta non viene mai riconosciuta. Se ci pensate, Trump vince in America proprio parlando agli esclusi della globalizzazione, il suo linguaggio non è lontano da Mamdani che parla agli esclusi del capitalismo urbano. Quindi la questione non è contrapporre chiusura e apertura, ma capire che l'apertura senza prossimità, senza mediazioni, diventa privilegio di chi ha gli strumenti per poter intervenire, reti, capitale culturale. Per gli altri può diventare semplicemente solitudine e spaesamento. Per questo una politica democratica non dovrebbe lasciare il linguaggio della vicinanza ai nazionalismi di qualsiasi tipo o ai populismi, ma dovrebbe costruire istituzioni accessibili ai cittadini, reti di prossimità, amministrazioni presenti, servizi pubblici efficienti, corpi intermedi che abbiamo ahimè demolito, luoghi di partecipazione, comunità territoriali capaci di includere e di dare forma concreta alla cittadinanza. Il populismo non è, altra tesi del libro, non è solo l'opposto dell'ordine liberale, perché in molti casi ne costituisce lo specchio. Il populismo contesta il moralismo dall'élite, ma crea simmetricamente un altro tipo di moralismo, un moralismo rovesciato. Il popolo puro contro la politica e i corrotti, i patrioti contro i disertori, la gente vera contro i nemici interni. Denuncia l'astrazione delle classi dirigenti, ma costruisce a sua volta delle altre astrazioni, il popolo, la nazione, la volontà popolare come qualcosa di immediato e la nazione come comunità senza conflitti interni. Si potrebbe definire una grande balla, però questa simmetria credo che sia decisiva, perché ci dice che la crisi democratica non si risolve scegliendo un moralismo contro l'altro. Da un lato c'è il moralismo liberal progressista, che tende a considerare irrazionale o addirittura indegno chi dissente, e dall'altro c'è il moralismo populista, che considera ogni limite istituzionale un tradimento e ogni competenza un complotto. Il risultato è che l'avversario, e qui è alla radice della crisi democratica, non è più qualcuno con cui confliggere politicamente. Chi vince pensa che il consenso che gli è stato dato sia un consenso illimitato e quindi non sente il bisogno di confrontarsi con l'avversario politico, il quale a sua volta non riconosce legittimità a chi governa. Qui il libro di Orsina parla direttamente al nostro dibattito pubblico. Non discutiamo più solamente delle idee, ma del tipo umano che immaginiamo essere portatore delle stesse. Prima ancora di ascoltare una posizione, la collochiamo anche qua in modo moralisteggiante: progressista o reazionaria, europeista o sovranista, competente o populista, civile o incivile. La democrazia però vive di una premessa che è più sobria di tutto ciò. L'avversario può avere profondamente torto, oppure possiamo non essere affatto d'accordo con l'avversario, senza per quello trasformarsi in un nemico della comunità politica. Se perdiamo questa premessa non abbiamo più conflitto democratico, ma solamente scomuniche contrapposte. Un ulteriore spunto riguarda il riformismo, che secondo me è uno degli innesti politici più importanti da fare a partire dal libro. Per una lunga stagione si è considerato il riformismo un modo di adattamento alla società ai grandi processi storici: globalizzazione, integrazione europea, innovazione tecnologica, transizione ecologica, vincoli finanziari. Il messaggio è stato spesso: il mondo va in questa direzione, bisogna adattarvisi. Compito della politica è accompagnare questo cambiamento che è inevitabile e rendere quindi i cittadini abbastanza moderni da accettarlo. Io credo che questo non basta più. C'era un bello slogan molto in voga negli anni Ottanta tra i socialisti, era governare il cambiamento. Perché se il cambiamento viene presentato come inevitabile, la politica si deve adattare, diventa amministrazione del corrente, subisce i costi del cambiamento, e il compito di un riformismo maturo dovrebbe essere diverso, appunto governare il cambiamento in atto. La transizione ecologica, ad esempio, non può essere un'ideologia o un imperativo morale, ma deve essere anche politica industriale, deve fare i conti con la politica industriale, il lavoro, compensazioni sociali, tempi sostenibili, consenso territoriale. L'Europa non può solo essere vincolo esterno, messo da chi? Deve tornare a essere spazio di decisione politica. Così come l'innovazione non può essere solo modernizzazione, ma deve interrogarsi sul potere, le disuguaglianze, il controllo, la dignità del lavoro. Qui passa la differenza tra governo e pedagogia. Governare significa prendere sul serio le paure sociali e dargli una risposta, non diventarne prigionieri. La pedagogia moralistica invece stabilisce quali siano paure accettate, nobili, e quali invece siano paure vergognose. Ma le paure espulse dal discorso pubblico, dal discorso legittimo, non scompaiono, migrano verso chi promette di ascoltarsele senza avere alcuna responsabilità. L'ultimo punto potrebbe essere questo: la società aperta non si difende solo pronunciandone le parole d'ordine. Democrazia, diritti, mercato, tolleranza, pluralismo, integrazione internazionale restano beni preziosi. Basta invocarli come se fossero evidenti a tutti, ma bisogna ricostruire le condizioni politiche e sociali e simboliche che li rendono credibili. E questo vuol dire almeno tre cose. Occorre in primo luogo ricostruire la rappresentanza. Senza partiti, questi della Seconda Repubblica non sono i partiti che abbiamo conosciuto della prima, corpi intermedi, sindacati, associazioni, senza la sussidiarietà, le amministrazioni locali, quindi i luoghi che sono reali della mediazione, l'individuo resta formalmente libero, ma politicamente solo. L'individuo ha bisogno di appartenenze, ha bisogno di radici, ha bisogno di prossimità. E un individuo solo è esposto sia alla tecnocrazia quanto al capo plebiscitario. Bisogna poi recuperare il senso del limite. Il liberalismo non è la promessa di un'emancipazione totale, ma un'arte della convivenza fra esseri umani, che sono e rimangono imperfetti, interessi diversi, valori plurali, comunità in conflitto. Quando il liberalismo invece pretende di redimere l'umanità, smette di essere liberale e diventa pedagogia. Va poi rimessa la realtà dentro il discorso pubblico. Le persone non vivono dentro categorie astratte, vivono in territori, famiglie, lavori, paure, memorie, appartenenze. Se la politica smette o non sa più parlare a queste realtà concrete, la realtà prima o poi si ribella ed è quello che è successo. Ed è esattamente la formula più potente di questo libro. Non possiamo difendere la società aperta se non comprendiamo perché la realtà si è ribellata alla rivoluzione liberale. Ecco allora che il merito del professor Orsina, oltre di essere molto coerente, è quello di farci uscire da una comoda geografia morale. L'autore non ci permette di dire che da una parte c'è la ragione liberale e dall'altra la rabbia populista, e non ci consente nemmeno però di dire che da una parte c'è il popolo autentico e dall'altra l'elite corrotta. E ci obbliga invece a ragionare sul fatto che le democrazie liberali si salvano solo se torneranno a fare il loro mestiere più difficile. Non eliminare il conflitto, perché il conflitto non si può eliminare. Non moralizzarlo, non delegarlo ai tecnici, cioè ai giudici, ma trasformarlo in una vera convivenza politica. Grazie.
2: Io ringrazio il Presidente Craxi, ringrazio la Fondazione Craxi anche per avere dato l'opportunità di far sedere allo stesso tavolo rappresentanti non solo importanti della politica italiana, ma anche rappresentativi di famiglie europee diverse tra di loro. È raro che capiti, anche per discutere di questi argomenti, abbiamo esponenti dell'area liberale, dell'area conservatrice, dell'area popolare e dell'area socialista, quindi grazie davvero. Il senso del libro, ringrazio Stefania Craxi anche perché in realtà il senso del libro l'ha in gran parte anticipato lei, però con Orsina vorrei vedere una cosa, perché allora credo di aver letto tutti i libri di Orsina, questo è probabilmente il più denso di tutti. Nelle sue spiegazioni aiuta il lettore con una metafora letteraria, che è quella del sentito dire contro il visto con gli occhi. È una metafora presa da Orcinus Orca, al libro di romanzo di Stefano D'Arrigo, e ci aiuta a capire quello che sta succedendo, la reazione della contro, rivoluzione alla rivoluzione. Controrivoluzione ovviamente è il titolo del libro di cui stiamo parlando. Quindi chiedo al professore qual è il cosa è in questa sua lettura il sentito dire, cosa è visto con gli occhi e cosa sta succedendo.
3: Allora, innanzitutto grazie ovviamente a Stefania innanzitutto per l'iniziativa di questa presentazione, grazie a Boccia, Fidanza e Marattin per aver avuto la bontà di essere con noi qui questa sera, grazie a Fausto, insomma ormai quest'anno compiamo 40 anni di amicizia, quindi insomma ormai è un rapporto direi consolidato. Lui ovviamente ha appena detto perché se n'è pentito di questi 40 anni quando ha detto mi sono dovuto leggere tutti quanti i libri di Orsina, insomma che dire, non è male come punizione. E allora che diciamo veramente rapidamente perché non voglio togliere spazio e poi perché già Stefania ha presentato veramente molto bene che cosa ho cercato di fare con questo libro. In realtà il libro diciamo appartiene a un tipo di operazioni che faccio da qualche tempo, cioè quello di cercare di capire la contemporaneità utilizzando la storia. L'avevo fatto qualche anno fa con un libro sul berlusconismo e più o meno questo è il tentativo di ampliare quello sforzo di capire la contemporaneità sulla base della storia passando da una scala italiana a una scala quantomeno europea o forse ancora di più occidentale perché poi anche gli Stati Uniti fanno parte di questo ragionamento. In buona sostanza quindi la domanda è piuttosto semplice, cioè che cosa sta succedendo oggi, che cos'è questa crisi politica che ormai sta durando da un decennio e forse più, quella cosa che chiamiamo populismo, che cos'è e come si può rispondere a questa domanda usando la storia? Perché di risposte a questa domanda ce ne sono ovviamente tantissime, ma sono spesso risposte politologiche che tendono a non dare profondità storica all'analisi. Ce ne sono, sul populismo sono state scritte biblioteche intere, quindi inevitabilmente alcuni di questi libri hanno anche un approccio storico, ma sono una minoranza. E quindi cercare di capire appunto se questa ribellione politica cosiddetta populista può essere in chiave storica interpretata come una reazione a qualcosa che c'era prima. E se sì, che cosa c'era prima? E quindi lo sforzo è quello di, partendo dagli anni 60, che ovviamente è una scansione un pochino, diciamo, forzata, perché tutte le scansioni storiche sono sempre forzate, la storia ovviamente, teoricamente uno potrebbe partire dal Pleistocene sempre, ma ovviamente per questioni pratiche deve darsi una scadenza. A mio avviso il punto di svolta più importante vicino a noi erano gli anni 60, capire come dagli anni 60 si costruisce un certo tipo di ordine, che è un ordine, come diceva prima Stefania, a bassa intensità di politica. E quindi, se vogliamo, la domanda è perché a partire dagli anni 60, un decennio che è stato considerato un decennio molto politico, in realtà entriamo in una fase storica che tende a mettere la politica all'angolo, tende a comprimerla, tende a depoliticizzare. Quando dico tende, ovviamente, è chiaro che la politica negli anni 70, 80, 90 c'è e come, però nella mia interpretazione è un ambito che viene compresso da altri ambiti, come ha detto Stefania, dal diritto, dall'economia e dalla moralità. E quindi come si può capire questo mondo e come si può leggere la rivolta cosiddetta populista come una ribellione contro questo mondo, appunto come una controrivoluzione, come dice il titolo del libro. Questo, diciamo, è il tipo di operazione che ho cercato di fare. La chiudo qui, aggiungo soltanto due battute ulteriori. La prima per rispondere alla domanda di Fausto, ovvero questa metafora letteraria che ho recuperato con fatica, perché Orcinus Orca di Stefano D'Arrigo non è proprio una lettura, diciamo, semplicissima, da Orcinus Orca, un libro complesso, articolato, faticoso, scritto in un linguaggio ricreato dal suo autore, un grande caso letterario alla fine degli anni 70, Questa metafora che utilizza un personaggio di Orcinu Sorca del rapporto fra il visto con gli occhi e il sentito dire. In buona sostanza, secondo questo personaggio, il visto con gli occhi è l'unica cosa di cui ci si può fidare, le cose che vediamo concretamente rispetto alle cose che ci raccontano. Ecco, questa metafora mi è servita per dire che quest'ordine depoliticizzato a bassa intensità di politica che prende forma fra gli anni 60 e 70 è un ordine che tende a essere fortemente astratto. È astratto il diritto, è astratto il mercato, è astratta una moralità universalista e in un certo senso quindi la rivolta cosiddetta populista è una rivolta contro l'astrazione. Non è una rivolta del concreto, ma nel nome del concreto, perché anche i populisti sono astratti naturalmente, però l'idea è che a un certo punto questi elettori trampiani della Brexit, dei partiti cosiddetti populisti, si ribellano contro un mondo che non capiscono più perché lo trovano un mondo troppo astratto. E questo per rispondere appunto alla domanda di Fausto. E un'ultima battuta, questi miei libri storici, lo dico diciamo non in chiave autobiografica, perché la mia biografia interessa quel che deve, cioè tranne che a me, forse ai miei figli, insomma ovviamente ben poco, però per spiegare un pochino anche qual è il clima ideologico, l'impianto ideologico del libro, che alla fine poi mi sono trovato da liberale a fare un'autocritica del liberalismo, una critica del liberalismo. Io sono liberale, resto liberale, ma come diceva Stefania, mi sono sempre di più reso conto negli ultimi anni che il liberalismo è una cosa meravigliosa, ma non è una di quelle cose che più ce n'è meglio è, cioè anche quella, come tutte le cose umane, deve essere gestita, se non altro perché il liberalismo è pieno di contraddizioni interne e quindi più si va avanti e più queste contraddizioni, come dire, esplodono, e quindi anche il liberalismo è un qualcosa che va gestito in maniera pragmatica e storica, e in un certo senso questo libro è anche un libro, diciamo, nel quale un liberale riflette sui limiti del liberalismo e senza rinnegare nulla, e anzi appunto come dire, rivendicando le eccellenti cose che quest'ordine liberale ci ha dato negli ultimi decenni, però si chiede anche come salvare il liberalismo da se stesso, che secondo me è una domanda importante. Detto questo, mi taccio e restituisco la parola a Paolo.
2: Grazie a Giovanni. Io adesso vorrei fare due giri tra chi è seduto a questo tavolo, partendo da due diverse frasi del libro di Orsina. Uno è, non posso dire una diagnosi, ma diciamo un ritratto della situazione. E l'altro è quello che si potrebbe / dovrebbe fare. Quindi, e chiedo ad ognuno dei presenti di sviluppare una riflessione, diciamo, come vorrei fare due giri nell'arco degli 8-10 minuti, ovviamente non starò col cronometro in mano, ma siete abituati ai tempi del Parlamento, quindi non credo che sarà un problema. Inizio, vado in ordine alfabetico, parto col Presidente Boccia, poi Fidanza Maratin, poi torno a Stefania Craxi.
4: Se non devo andare a lottare.
2: Dunque, siamo elasticissimi, quindi non...
5: Siamo entrambi nella stessa condizione.
2: Allora, la frase è questa... Nel vecchio continente, in Europa, è maturata una catastrofe identitaria. Oggi i singoli stati europei sono troppo deboli per giocare da soli le partite globali, per fragilità spirituali e insufficienti dimensioni territoriali, demografiche ed economiche. Ma nemmeno l'Unione Europea è all'altezza di quelle partite per mancanza di coesione, legittimità democratica e forza politica. In Europa, in conclusione, l'idea nazionale fornisce alla controrivoluzione risorse assai più modeste che negli Stati Uniti. E quindi chiedo al Presidente Boccia se è un'analisi che condivide o no, e perché.
5: No, questo passaggio... diciamo, mi ha molto colpito e mi ha consentito di sviluppare una riflessione che provo a mettervi qui sul tavolo.
3: Forse bisogna, esatto. No,
5: era, certo. Sì, Si sente, sì. Adesso, no. Intanto non ha bisogno dei miei complimenti, ma Orsina è sempre molto chiaro nelle sue riflessioni storiche e anche nella capacità poi di sottoporre in qualche modo le sue riflessioni al dibattito politico. E a questa cosa che ora insomma, Fausto Cariotti ci mette sul tavolo, io la incrocio con la frattura che attraversa tutto il libro, a cui ha fatto riferimento Orsina ora nel suo intervento, cioè quella tra il sentito dire e il visto con gli occhi. Non mi avventuro in esercizi storici, ma una cosa devi consentirmela, e cioè, io ho sempre pensato, guardandola da qui, quindi dall'angolatura del Partito Socialista Europeo, ma in generale delle responsabilità che i progressisti hanno, l'ho sempre vista così in questi anni, e devo dire, poi magari nel secondo giro proverò a dirvi perché in Italia a sinistra alcune cose non stanno accadendo dopo l'ultimo congresso del Partito Democratico, perché voglio rivendicare, diciamo, il perché di quel congresso e il perché anche del risultato di quel congresso. Sarebbe per me troppo facile ora fare un paragone sia con la Francia che con la Germania, ma non voglio spoilerare, diciamo, il mio atterraggio dopo aver letto Orsina. Torniamo al punto di partenza, perché mi interessa rispondere a Fausto Cariotti. Io la vedo così. Sempre nella storia recente dell'umanità, diciamo dalla rivoluzione industriale in poi, me lo si permetta, ma non vi porto via più di un minuto in una battuta, l'innovazione tecnologica e il progresso in qualche modo ad un certo punto è stato compito della politica allinearlo al progresso sociale. Quando sono state moltiplicate le braccia con i telai e con il vapore, fine 700, inizio 800, questo è avvenuto, questo allineamento è avvenuto con, e Orsina ne converrà, con pesanti conflitti, cruenti, duri. Conflitti inevitabili, perché quando hai una rivoluzione economica, c'è una concentrazione di profitto da qualche parte, cambiano le condizioni sociali, si trasforma la società e inevitabilmente riordinare, riorganizzare, consentire a tutti di vedere e di toccare è compito della politica. Ovviamente stiamo parlando di un secolo rispetto al quale basta leggere i libri di Orsina, diciamo, lo storico Orsina, uno si rimette in linea. Un secolo dopo non si moltiplicano le braccia, ma si moltiplica l'energia, il tempo dell'energia elettrica, si passa dall'energia a vapore all'energia elettrica. Conflitti, alcune potenze, diciamo, accumulano profitti mai visti prima fin lì nella storia dell'umanità, e si scatenano anche guerre per questo. Salto ulteriore, quasi di un altro secolo, un po' meno, e siamo alla moltiplicazione della capacità di calcolo con i primi computer degli anni 50-60, e anche lì progresso, innovazione tecnologica, adeguamento rispetto al progresso sociale, e poi arriviamo al tempo nostro, che è quello della società digitale prima, dell'intelligenza artificiale ora, quando ad essere moltiplicate sono le capacità cognitive. E questo aspetto non è così governabile dalla politica così come l'abbiamo vissuta, narrata, raccontata, in qualche modo cambiata con gli strumenti tradizionali. E noi siamo lì. E quindi la mia prima controdomanda alla controrivoluzione di Orsina è: gli strumenti per allineare il progresso sociale oggi, che sono strumenti che ha la politica, io non penso che ci sia un'altra scienza, un altro diciamo, o un'altra funzione possibile, al fortissimo progresso tecnologico e all'innovazione del tempo che viviamo, sono adeguati? Io penso che questo è il primo confronto tra destra e sinistra, tra nazionalisti e multilateralisti, mettiamola così. Ecco, io penso che siamo arrivati tutti tardi e male, sulle ricette ci dividiamo completamente perché è evidente che abbiamo ricette diverse. Non so se dobbiamo entrare subito sulle ricette, io resterei, diciamo, al compito che Orsina ci dà, e cioè all'analisi. E quindi quando Orsina racconta come dopo il 1945 le democrazie occidentali hanno costruito quell'equilibrio straordinario, mercato e Stato, sovranità nazionale, integrazione, libertà individuale e coesione sociale, mi trovo totalmente d'accordo nella lettura e nella ricostruzione. Poi progressivamente una parte crescente di quelle decisioni si è spostata dalla politica verso sistemi che lui definisce astratti, di regole, mercati, banche centrali, burocrazie, competenze tecniche, che per un periodo della storia hanno anche funzionato. Ma ora siamo in un'altra fase della storia dell'umanità. E quindi io penso che la democrazia entra in crisi quando le persone vedono con i loro occhi che non coincide più quello che la politica gli sta raccontando. E qui dobbiamo metterci d'accordo, ed è uno dei punti forti del libro, qui diciamo l'analisi che fa Orsina, diciamo, io la condivido. Perché allora il populismo non è soltanto una causa della crisi democratica, ma è anche un sintomo? Segnala una domanda di politica, di controllo sulla propria vita, di appartenenza e protezione che per troppo tempo non ha trovato una risposta. E qui, diciamo, che nasce la mia prima discussione che metto sul tavolo del professor Orsina. Io trovo seria, lo sottolineo, la sua critica a chi spiega tutto, diciamo, semplicemente con il neoliberismo, ma penso che nella sua ricostruzione restano un po' sullo sfondo le condizioni materiali. Io l'ho letta così, provando, diciamo, a mettermi da questa parte, che è la mia parte politica, nella valutazione di un libro che ho molto apprezzato. Allora, perché un salario che non basta, una casa che non si trova, un asilo che manca, una cura alla quale si rinuncia, non sono astrazioni, ma sono vita. E queste sono... è il progresso sociale di cui parlavo prima, che non si è allineato col progresso tecnologico. Ci sono persone che pensano di poter fare tutto con questo, di arrivare ovunque, di avere tutte le informazioni possibili, e poi però devono aspettare 6 mesi per una TAC o un anno per una mammografia e si incazzano indipendentemente da chi sta governando in quel momento. 5 anni fa si arrabbiavano con noi, oggi si arrabbiano con Giorgia Meloni. E però il problema è se l'allineamento del progresso sociale con il progresso tecnologico noi abbiamo le ricette giuste per farlo, e ovviamente qui c'è una distanza. Cioè, voglio dire, quando il pubblico arretra e i diritti non scompaiono, se diventano acquistabili si allarga la diseguaglianza, perché chi può paga, chi non può aspetta oppure rinuncia. E allora lo dico alla mia parte politica: la sinistra che vuole capire davvero questa rivolta, anziché chiamare populisti tutti quelli che si arrabbiano, deve tornare esattamente lì e capire che risposta dare. Sì, è un po' colpa nostra perché stiamo chiedendo il numero legale.
2: Il governo cadrà per colpa dell'intro di Orsina. Ma no.
5: Posso sostituirti, Stefania, se vuoi. So che ti troveresti d'accordo in questa fase. Scherzo. No, chiudo davvero perché mi piacerebbe poi ritornare al secondo giro su questi temi. È proprio qui, insomma, che la riflessione di Orsina incrocia una domanda sulla quale io personalmente sto ragionando da tempo. È un dibattito che abbiamo aperto anche in diversi seminari nostri, interni. Io condivido con Orsina la necessità di tornare all'essere umano concreto, ne condivido la critica all'illusione di una società che possa essere governata solo attraverso sistemi astratti, automatismi e competenze tecniche, e condivido appunto questo aspetto che Orsina sottolinea: l'essere umano non è infinitamente malleabile, non può essere ridotto a una costruzione teorica. Ma questo stesso punto io arrivo con una conclusione diversa, perché mentre nel libro, poi il professor Orsina mi correggerà se l'ho diciamo inteso male, guarda soprattutto, io l'ho capita così, alla necessità del limite, dell'equilibrio e della correzione, io penso che oggi tutto questo sia certamente necessario, ma non sufficiente, perché l'essere umano non è qualcosa che dobbiamo proteggere dall'eccesso di astrazione, ma è un soggetto libero, capace di desiderare, di sentire, di cambiare idea, di immaginare ciò che ancora non esiste, e questa questione diventa enorme nel secolo dell'intelligenza artificiale. Ora, io penso che se noi cogliamo l'analisi che Orsina ci mette sul tavolo, forse ci divideremo ancora con Carlo Fidanza, con Luigi Marattin, non lo so, ma con Carlo di sicuro, sulle terapie con cui proviamo a superare, diciamo, le asimmetrie a cui hai fatto riferimento. E altrimenti rischiamo anche noi, in maniera maldestra, di fare il gioco di chi pensa di portare, diciamo, una lettura nuova della società, ma di nuovo non c'è nulla, i diritti sono sempre gli stessi. La necessità di garantire progresso tecnologico e progresso sociale parte da un'uguaglianza che, per quanto mi riguarda, non è negoziabile sul piano politico e culturale. Io non pensavo nel 2026 di ritrovarmi a dibattere per difendere il progresso sociale di uguaglianza tra gli esseri umani, indipendentemente da dove sono nati, in base all'orientamento sessuale, in base all'orientamento religioso, in base alla lingua, all'etnia. Io non pensavo di dover fare discorsi così. Io penso che questo sia l'effetto di una visione, diciamo, non certo multilaterale sulle trasformazioni sociali avvenute nel mondo. E ovviamente, quando non ti ritrovi coi conti, se soffi sulle paure e ognuno si chiude in casa, se quando ti chiudi combatti l'altro che è diverso da te e pensi che le soluzioni le trovi aumentando, diciamo, il fossato sociale. Io non penso che per allineare il progresso sociale al progresso tecnologico questo lo si faccia allargando il fossato sociale.
2: Grazie. Grazie al Presidente Boccia, che è stato molto attento, ho notato, a parlare di multilateralismo, mentre invece non ha nominato l'Europa, ha nominato gli strumenti. Non è una domanda, è una cosa razzosa, se può rispondere dopo. Ma gli strumenti,
6: sarebbero notizie.
2: Gli strumenti multilaterali. Invece Carlo Fidanza è...
6: Mi tocca nominarlo.
2: E invece Carlo Fidanza sta nel Parlamento europeo, lui è il capo delegazione della DFD, della delegazione DFD lì, è vicepresidente vicario del gruppo ECR dei conservatori. Sei d'accordo con la diagnosi che fa Orsina? Sì, no, perché? Anche a te.
7: Buonasera a tutti, intanto grazie agli organizzatori, a Stefania che è stata trattenuta da una melina fantastica di Boccia che cercava di farci andare sotto in commissione, non so se avete notato, anche fino all'ultimo pezzo del corridoio ho cercato di impedire a Stefania di andare a fare il suo dovere. Scherzi a parte, grazie, condivido in buona parte l'analisi di Orsina, che ha il grande merito di riportarci al reale anche nell'analisi dei fenomeni cosiddetti populisti, rispetto ai quali io penso ci sia stata una enorme incapacità di diagnosi e di ricerca di soluzioni effettive in tutti questi anni, perché quest'anno noi celebriamo 10 anni dalla Brexit, che viene universalmente riconosciuto come forse uno dei momenti fondativi del neopopulismo in Europa, perlomeno. Di fatto, nel frattempo, in tutti questi anni sono sorti altri fenomeni, principalmente a destra ma anche a sinistra, se consideriamo a sinistra il Movimento 5 Stelle per quanto riguarda l'Italia. Eppure Quasi tutte le democrazie europee che si sono trovate a fare i conti con fenomeni di questo tipo hanno sbagliato la loro capacità di adattamento, diciamo, o di reazione rispetto a questi fenomeni. Il caso di questi giorni della Germania è sotto gli occhi di tutti, è un fenomeno politico che è nato ormai diversi anni fa e che nel corso degli anni è sempre cresciuto, rispetto al quale la reazione, diciamo, dell'establishment tradizionale cristiano-democratico e anche social-democratico è sempre stato quella della convenzio excludendum e della demonizzazione. Il risultato pratico è che la demonizzazione ha portato a un'ulteriore crescita costante di questo fenomeno demonizzato e a un sempre più forte indebolimento dei partiti storici dell'establishment, il che evidenzia il fatto che di fronte a tante delle questioni che anche Orsina pone nel libro, la risposta delle elite, chiamiamole europeiste, moderate, di governo, insomma ognuno gli dà un po' la definizione che vuole, posto che potremmo stare per giorni a discutere della definizione di populismo, anche se tu hai dato un contributo importante con il tuo libro, Giovanni, non è stata evidentemente all'altezza. Semplicemente basta considerare i risultati per dire che non ha funzionato. Ecco, poi uno può valutarla magari positivamente dal punto di vista etico-morale, ma da un punto di vista pragmatico di realpolitik evidentemente non sta funzionando. Allora questo ci deve portare a pensare, io credo che ci sia qualcosa di un po' più profondo, su due aspetti. Il primo è identitario, perché noi abbiamo visto caratterizzarsi, diciamo, questo chiamiamolo nuovo ordine liberale, in particolar modo nella fase della globalizzazione, intesa sia nel suo aspetto economico-sociale sia nel suo aspetto valoriale, come una progressiva cesura con i legami identitari dei cittadini e dei popoli. Mi spiego meglio. Siamo in un tempo in cui tutto ciò che definisce un essere umano sembra essere, almeno per quanto riguarda l'Europa e le democrazie occidentali, sembra essere sotto attacco. È sotto attacco l'idea di famiglia nel nome di tante famiglie, quindi non più una sola idea di famiglia, pur ovviamente essendo da considerare più che leciti e da tutelare i diritti individuali. Sono sotto attacco i confini nel nome di una ideologia dell'immigrazione incontrollata che ha portato a un fenomeno difficilmente, diciamo, che difficilmente si è riuscito a mettere sotto controllo. L'Europa ha dato risposte molto carenti su questo per molti anni, soltanto adesso, grazie peraltro a una forte azione italiana, sta cambiando marcia su un tema che non ha saputo assolutamente affrontare. È sotto attacco l'identità sessuale stessa di ciascuno di noi nel nome del gender, di 56 e oltre autopercezioni sessuali. È sotto attacco persino la nostra storia nel nome di una sorta di autoflagellazione collettiva per cui saremmo tutti dei biechi figli di schiavisti colonialisti che ci dobbiamo pentire di essere stati italiani, prima di italiani essere stati fiorentini, pisani, prima ancora di essere stati romani e chi più.

0: in particolar modo, ma anche negli Stati Uniti, a un impoverimento delle classi lavoratrici, a una concorrenza senza regole, in particolar modo nei confronti della Cina, che abbiamo in molti casi già perso e in molti altri la stiamo perdendo, e che ha portato di conseguenza a dei fenomeni di reazione sul piano sociale che non hanno più trovato nella sinistra operaista di un tempo, che forse non esiste più, il luogo di rappresentanza di questi interessi, e ha trovato altre formule di sfogo verso altri tipi di offerta politica che possiamo sintetizzare con la categoria di populismi. Allora forse è da qui che bisogna partire, cioè da un lato dalla necessità che la politica dia risposte ai bisogni identitari che pure permangono in un'ampia fetta del popolo, che vuole essere libero di potersi sentire maschio o femmina, di poter considerare che una famiglia sia un uomo o una donna che mettono al mondo dei figli senza essere considerato un essere di serie B senza diritti sociali, che possa voler controllare e regolamentare l'immigrazione senza autocondannarsi a flussi incontrollati che determinano anche un cambiamento dal punto di vista identitario, sociale e quant'altro, di poter essere figli della propria storia senza complessi di inferiorità. Cioè tutto questo è qualcosa che esiste ancora in tanta parte dei popoli europei, che chiede bisogno di rappresentanza, e questo non deve essere demonizzato, così come dall'altra parte c'è bisogno di dare rappresentanza a chi è uscito malconcio dai processi della globalizzazione. E su questo, e vado verso la chiusura, penso che l'Europa abbia mancato, e abbia mancato, lo voglio dire anche per alimentare un po' il dibattito a Francesco, non perché ci sono stati sovranisti che hanno governato l'Europa, perché se noi oggi, e tutti constatiamo, no, dal mitico rapporto Draghi, che nel frattempo non so se avete notato è sparito dall'agenda, sentite l'ultimo discorso di Ursula von der Leyen di 10 giorni fa, il mai famigerato discorso dello Stato dell'Unione, un anno fa era solo rapporto Draghi e un po' di rapporto Letta, adesso sparito dalle cronache perché abbiamo nuove emergenze, ma nel frattempo non è che è stato attuato, in gran parte è rimasto inattuato. Quindi quella mancanza di competitività ben tracciata con tanto di numeri impietosi dal rapporto Draghi non è stata colmata, ma è stata intanto causata da ricette che non hanno messo in campo i sovranisti, perché banalmente non governavano, ma quelli che hanno sempre governato nei loro rispettivi paesi e che hanno governato in Europa. Ma tuttora noi oggi siamo in una condizione in cui non riusciamo a recuperare questo gap competitivo, perché ci siamo non soltanto trovati a competere con dei giganti fortissimi evidentemente, ma perché ci siamo appesantiti da soli. Noi abbiamo appesantito la capacità competitiva europea con un eccesso di regolamentazione che nessun altro ha nel mondo, poi a un certo punto l'abbiamo dipinta di verde per lavarci la coscienza nel nome dell'emergenza climatica, e abbiamo costretto le nostre industrie, le nostre imprese, i nostri agricoltori a subire una cura da cavallo per raggiungere i target climatici che nessun altro nel mondo considera da raggiungere, non raggiungibili, raggiungibili probabilmente non lo sono nemmeno i nostri, ma da raggiungere, che considerano un valore, tant'è che il nostro contributo alla diminuzione delle emissioni inquinanti dopo questa cura da cavallo è stato lo 0, mentre nel resto del mondo, in particolar modo in Cina, aprono costantemente nuove centrali a carbone per costruire i pannelli fotovoltaici e le paleoliche che noi compriamo per fare la transizione green. Allora, in questo contesto, forse, diciamo che il tema di dove sta, di dove arriva la dimensione dello Stato nazionale e dove arriva o da dove deve partire la dimensione europea, forse deve innanzitutto rispondere a questa bisogno di concretezza, cioè noi oggi abbiamo evidentemente bisogno di una dimensione europea per poter competere con i grandi player globali, e dall'altro lato però abbiamo bisogno anche di liberare energie, di fare in modo che l'Europa corra, che in modo che l'Europa sia attrattiva per gli investimenti, che sappia competere nella grande nuova rivoluzione tecnologica e industriale, che sappia liberare energie e attrarre capitali. Tutto questo non si è fatto in tutti questi anni, e devo dire che anche ad oggi non è che il clima sia particolarmente migliorato, è leggermente migliorato rispetto alla precedente legislatura, che è stato il capolavoro, diciamo, il non plus ultra dell'ideologia applicata al potere nel nome del Green Deal, ma anche oggi i passi avanti in termini di semplificazioni e di neutralità tecnologica per quanto riguarda le politiche energetiche, tutto ciò che chiunque faccia produzione ritiene che sia necessario, non sono sufficientemente rapidi, non sono sufficientemente coraggiosi, ed è per questo che continuiamo a scontare un gap competitivo che purtroppo continua ad aumentare.
1: Ma intanto...

0: ringraziamento personale a Fidanza e a Boccia, perché ognuno di due, quando parlava l'altro, lo sentivo fremere, però sono stati fantastici, stoicamente hanno resistito, quindi il moderatore ringrazia. Professor Marattin, a lei. Professor Marattin è segretario del Partito Liberal Democratico, deputato. Un tempo eravamo tutti liberali, adesso è difficile trovarli, lui lo mantiene anche nel nome del partito, quindi complimenti alla coerenza e al coraggio. Condivide la diagnosi di Orsina, professore?
1: Sì, intanto grazie alla Fondazione Craxi, a Stefania e a tutti voi e ovviamente a Giovanni Orsina per aver scritto l'ennesimo libro da studiare, che condivido chi diceva prima, è il libro più corposo di quelli di Giovanni, è forse quello più culturalmente impegnativo. Allora sì, condivido la diagnosi di Giovanni, dico tre cose, la terza forse mi serve come ponte per il secondo giro. La prima, perdonate la banalizzazione, ma io ne sono abbastanza convinto, in parte lo diceva anche su forme diverse anche Francesco nel suo intervento. Io penso che gran parte delle questioni siano inquadrabili se noi facciamo il parallelismo fra rivoluzione industriale, per brevità sommiamo la prima e la seconda, ecco, l'Italia fra l'altro ha vissuto praticamente solo la seconda, però fra quello che è stato la rivoluzione industriale e quello che è la globalizzazione. Cioè il livello di cambiamento distruttivo nel senso buono, cioè di distruzione creatrice, se volete, alla Schumpeter, è paragonabile fra le due. La rivoluzione industriale ha mutato tutti i fondamenti del mondo agricolo, creando le strutture del mondo come lo conoscevamo prima dell'89, lo Stato nazionale, le classi sociali, i concetti di destra e sinistra, che nascono con l'interfaccia politica della rivoluzione industriale, che fu la rivoluzione francese. 100-200 anni dopo, noi abbiamo il fenomeno della globalizzazione, che è il primo che ricorda la portata distruttrice di quella roba là, perché va a cambiare tutti i pilastri che noi ci portavamo dietro dalla rivoluzione industriale. Non solo lo Stato nazionale, non solo le classi sociali, il modo di comunicare. Io sono fra i pochissimi che pensa che la globalizzazione abbia travolto anche le categorie politiche di destra e sinistra che nascono con la rivoluzione industriale. Entrambi questi fenomeni generano, ovviamente coi tempi storici, dei fenomeni di radicale contrasto. La rivoluzione industriale generò il comunismo, la globalizzazione genera la rivolta populista, per quanto sia molto più facile delineare i contorni del comunismo di quanto non sia del populismo, ma io sono convinto di questo. Attenzione, populismo di destra e di sinistra è la stessa reazione che ebbe il comunismo al cambiamento complessivo della rivoluzione industriale. Questo sta succedendo, mi verrebbe da aggiungere nient'altro, ma questa è la banalizzazione che vorrei evitare. Però intanto ci conviene capire questo, che se noi non capiamo, e il cambiamento indotto dalla globalizzazione non è che dall'inizio, perché se c'è qualcuno qui che crede che ChatGPT e Claude siano la fine del cambiamento tecnologico, forse non abbiamo capito bene che cosa sta arrivando col quantum computing e con tutto il resto. Come possiamo pensare che quella cosa lì non travolga anche il modo in cui noi pensiamo la politica? È una cosa che faccio fatica a capire. Secondo, no, sono l'unico, no, anche neanche Carlo l'ha fatto, ma non voglio eludere la domanda. Unione Europea, il passaggio del libro di Giovanni che Fausto ci ha sottolineato. Uno dei problemi su cui il populismo ha attecchito è stato che uno dei cambiamenti della globalizzazione è stato produrre uno scollamento fra il livello di governo politico legittimato dal popolo e il livello in cui è rilevante affrontare i problemi. Cioè, dalla globalizzazione in poi si è rotto il discorso. Io prima eleggevo uno che sapevo nel mio Stato nazionale, o prima ancora nella mia città-stato, il mio comune, non lo eleggevo, però mi riconoscevo in un rappresentante politico che aveva in mano tutte le leve per modificare la mia quotidianità. Con la globalizzazione non è più successo. perché eleggo Claudio Fidanza, ma eleggo uno che... Carlo, scusami, Carlo Fidanza, ma eleggo uno che non ha potere di iniziativa legislativa, ma ci torno fra un secondo. Ora, il rapporto di identificazione politica è nei confronti di un livello, quello nazionale, che non coincide più con il livello in cui è rilevante agire politicamente. Perché i nostri problemi non sono più risolvibili a livello nazionale, sono risolvibili in una dimensione solo regionale o addirittura di più, ma non abbiamo costruito istituzioni politiche di quel livello lì. E, attenzione, forse non ci riusciremo mai. Io sto modificando alcune cose. È vero, Fausto diceva, sono rimasto coerente, strano perché ho cambiato 3 partiti, ma in realtà io penso sempre la stessa cosa. Io penso la stessa cosa di 30 anni fa, solo che 30 anni fa queste cose erano nel programma dell'Ulivo, 10 anni fa erano nel PD di Renzi, adesso se mi azzardo a dirle al campo largo le cose in cui credo mi denunciano alla Procura della Repubblica, quindi non sto più là, non so bene dove sto, però io penso la stessa cosa di penso 30 anni fa, su spesa pubblica, su tasse, su fisco, su ruolo, la stessa cosa. Però il punto è che è cambiato quel livello, cioè fra le cose che stavo cambiando, che invece ho cambiato, è quello che penso occorra fare sull'Europa. Noi istituzioni politiche sovranazionali forse non riusciremo a costruirle, perlomeno nell'ambito del periodo che ad occhio ciascuno di noi ha da vivere su questa terra. Perché l'Europa... Mentre gli stati nazionali sono troppo piccoli per affrontare i problemi, l'Europa è troppo difficile da costruire per affrontare i problemi. Perché costruire l'Europa significa internalizzare il problema che gli stati nazionali sono troppo piccoli e quindi cedere sovranità per costruirne una più grande. Questa cosa le opinioni pubbliche nazionali non sono pronte a farla. Gli piace dire Stati Uniti d'Europa perché suona bene, ma nessuno è disposto a cedere sovranità verso un livello politico che ha una così scarsa capacità di legittimazione democratica, tant'è vero che Fidanza non ha potere di iniziativa legislativa. Brutta a pensarci come cosa, ma guardate che io mi sono convinto di questo. Oh, sei diventato antieuropeista? No, ma c'è ancora tanto da fare per costruire l'Europa del 1993. Metà del rapporto Draghi si limita a mantenere la promessa del mercato unico, che è del 1993. Fare un mercato unico dei capitali in Europa non è un grande avanzamento teologico o politico, è realizzare la promessa che questo continente si è fatto il 1 gennaio del 1993. Perché è molto difficile? Perché è lo stesso motivo per cui 2 microaziende di 4 o 5 dipendenti esposte alla globalizzazione preferiscono morire piuttosto che fondersi, perché non si sa più chi comanda. O 2 partiti piccoli preferiscono rischiare di stare sotto la soglia di sbarramento pur di fondersi in qualcosa di più grande e fare un congresso competitivo. Non che sia così la situazione in Italia, intendiamoci. Sto facendo un esempio astratto. Quindi ecco l'incudine in cui ci siamo ficcati. Gli stati nazionali sono troppo piccoli e questo ha alimentato il populismo. L'Europa è troppo difficile da costruire quando cominciamo con i voli pindarici. No. Io mi sto convincendo che fare l'europeista oggi non significhi fare domani gli Stati Uniti d'Europa, significhi completare appieno le promesse fondative dell'edificio di integrazione europea, in primis il mercato unico. Fare il mercato unico dei capitali, che sarebbe cruciale, ci torno, non lo facciamo perché nessuno Stato nazionale vuole perdere il potere di regolamentazione del mercato dei capitali, se no non avremmo visto quello che stiamo vedendo in Germania, con Commerzbank e in Italia e in varie altre cose. Finisco con il ponte per dopo. Sì, io non so se sono l'ultimo liberale, io dico che il liberalismo, anche qua Giovanni ha ragione ovviamente, è sotto attacco al fiato corto prima di essere arrivato in Italia. Perché se voi vi dite che noi in questo paese abbiamo mai anche solo assaggiato il liberalismo, per non dire il liberismo, mi dispiace, io non sono d'accordo con voi e con la segretaria Schlein quando dice che dobbiamo combattere il neoliberismo, perché un paese che ha creato la prima autorità antitrust un secolo dopo gli Stati Uniti non è un paese che ha vissuto il liberalismo. Un paese dove le fusioni bancarie, diciamo, sono ancora condizionate dalla volontà politica non è un paese che ha vissuto il liberalismo. Quindi io sono un po' più scettico di voi sul fatto che la crisi del liberalismo non sia arrivata un passo, cioè che non siamo troppo indietro noi come paese. Cioè, prima di condannare il liberalismo lo vogliamo provare? Perché non... Cioè, e poi, attenzione, non è... Io nel mio partito ho alcuni affezionati che ogni volta che c'è un argomento di attualità mi citano un passo del 1828 o di un passo fra Mazzini e Cavour, no? Io rispetto molto questo. Però il liberalismo non può non essere un concetto dinamico. Essere liberali in un mondo stravolto dalla globalizzazione non è la stessa cosa che essere liberali 200 anni fa o anche solo 20 anni fa, perché è cambiato lo spazio pubblico. Io penso che uno dei milestone dell'essere liberale è pensare che lo Stato debba fare poche cose fatte bene al fine di permettere al mercato di funzionare. Questa cosa è cambiata negli ultimi 20 anni. Pensate alle big tech o a internet. 20 anni fa far funzionare il mercato significava permettere lo sviluppo di internet, adesso significa non farsi distruggere dallo sviluppo di internet, forse distruggere anche fisicamente, a quanto ci dicono quelli che l'hanno sviluppato. Quindi non è, e questo me lo tengo per dopo, perché lo dicevo qualche giorno fa, oggi l'ha ripreso il Riformista, attenzione, perché nel secondo giro guarderemo avanti. Io, se guardo avanti, faccio questo spoiler. In Germania, ecco, facciamo così, non spoilerizzo l'Italia. Se io apro i risultati della Germania l'altro giorno e vedo che avanzano Linke e AfD e il resto sparisce, io mi comincio a chiedere se tutto ciò che non è Linke e non è AfD non debba pensare di cercare percorsi di coesione anche prima del voto, non solo dopo, perché è questa la minaccia adesso all'ordine liberale, che in Italia abbiamo visto poco. Arriva da sinistra e arriva da destra. Tutto ciò che non è Linke e AfD, invece di dire ma io li romanizzo i barbari, l'ultima volta l'ho sentito coi 5 Stelle, si è visto come sta finendo. Invece di dire li romanizzo io a AfD, perché in fondo anch'io penso un po' di cose simili, ci penso io. La Linke, ci penso io a dirgli che non devono fare gli espropri proletari, io che sono sinistra riformista. Invece di fare così, forse è meglio ridefinire le categorie politiche. Tutto ciò che non è sinistra radicale, tutto ciò che non è destra sovranista, forse ha molto più in comune di quanto non aveva 20 anni fa. Noi siamo rimasti in un sistema politico deciso 30 anni fa dopo un'iniziativa giudiziaria, e questo forse fa parte dei nostri problemi. Grazie.
0: Grazie al professor Martin. Riparto dal presidente Boccia e la frase nella quale invito i presenti a, come dire, a guardare avanti, al da farsi, la prendo dalla fine del libro di Orsina, ed è questa. In concreto, l'antidoto agli eccessi della nostra epoca potrebbe non essere costituito da un'unica teoria macroscopica, ma da una miriade di fatti microscopici, da un lavorio umile e oscuro di correzione e riequilibrio, un esercizio quotidiano di realismo e scetticismo che riconcili concretamente gli esseri umani con il villaggio in cui abitano. Ma quel lavoro e quell'esercizio non possono rispondere a un progetto razionale, semmai sono l'antidoto all'eccesso di pianificazione, il contrappeso a qualsiasi soluzione appaia desiderabile in astratto. Qua, insomma, la crisi della politica viene portata e delle grandi idee viene, come dire, le difficoltà vengono prese e portate alla loro conclusione estrema. Presidente Boccia, che deve fare la politica?
2: Ma
0: è così impotente come
2: Sfiorfina? No, perché se fosse impotente dovremmo pensare che nel tempo complesso che viviamo, che stiamo provando a, diciamo, narrare insieme da angolature profondamente diverse, io non ho affondato il colpo prima, mi sono tenuto alto perché diciamo, ho tenuto per me la critica alla visione diciamo, dei nazionalisti e dei nazionalismi di oggi. Se abdicassimo alla funzione della politica, dovremmo dire che in questo tempo, diciamo...
0: O quantomeno, ridurre la politica a pragmatismo, ad un riforme spizzico.
2: Io quando sento alcuni colleghi, non faccio nomi perché non voglio far polemiche, nemmeno a distanza, dire cose del tipo siamo un partito pragmatico, dico ma va? Partito pragmatico, che significa un partito pragmatico? Siamo un partito, almeno quando Berlusconi parlava del partito del fare ci metteva anche il sogno dentro, no? Alcune persone sognavano anche. Quando sento alcuni, anche con un fare molto serioso, dire noi siamo il partito del pragmatismo, caspita, no, ci svegliamo la mattina e ci dividiamo tra i pragmatici e gli astratti. E voglio andare su un tema che ha ripreso il mio amico Marattin prima, per rilegarmi alle cose che ho detto in apertura prima e per riportarvi a 3 anni fa, quando noi abbiamo fatto un congresso che non si aspettava nessuno. E perché rivendico quella scelta. E in Germania i risultati di Link e AfD non è colpa dell'elettorato, Luigi. È colpa probabilmente dei partiti tradizionali, lo dico, lo sai, insomma, tra noi due possiamo permetterci. Se facessero quello che dici, se si mettessero insieme tutti quanti, scomparirebbero. Ma scomparirebbero davvero. La vicenda Link, che io conosco bene, è il risultato di un'SPD inadeguata. Esattamente come era stato inadeguato il Partito Socialista Francese dopo il disastro di Hollande. Se le classi dirigenti, quello che chiamiamo ceto politico, le élite che coincidono con le classi dirigenti che hanno responsabilità di governo, e oggi in Italia le élite ovviamente fanno anche parte della destra che ha il governo, se anziché prendere atto che l'orecchio sul marciapiede ti dice che devi dare delle risposte molto chiare a quei bisogni di cui parlavamo prima, e pensano che chi è lì in realtà è sganciato dalle dinamiche dell'establishment, e il risultato è la reazione e l'inadeguatezza di quei partiti tradizionali a cui noi facciamo riferimento. Io, sai, spesso, tu lo conosci il Partito Democratico perché ci sei stato, io con orgoglio dico abbiamo 4.500 sezioni in carne e ossa, nel senso che ci sono 4.500 punti sui territori, al tempo la società digitale e dei device. Noi abbiamo ancora 4.550 circoli, lo dico a Carlo che conosce la nostra storia. Bene, siamo terzi rispetto ai carabinieri che ne hanno 5.500 di stazioni e a Poste Italiane che sono tra gli 11 e i 12.
0: Un po' superate le parrocchie, secondo me.
2: No, le parrocchie, guarda, le parrocchie le parrocchie sono a 100.000, purtroppo, reggono, cioè, purtroppo, reggono.
0: Diciamo, male, reggono. Ma reggono.
2: No, reggono. E hanno una trasformazione, come sa, in tutti i paesi, diciamo, molto sviluppati. No, perché lo dico? Lo dico perché... Se ti arrivano i segnali di là, e a noi ci arrivano, non ci arrivano solo sul telefonino, ma quando mi chiama abbastanza incazzato un segretario di circolo e mi dice guarda che qui non regge la condizione in cui siamo a Quarto Giaro per parlare di Milano, a Barriera Milano per parlare di Torino, all'Isolotto per parlare di Firenze, al San Paolo, al CEP per parlare di Bari, vi sto parlando di città che noi amministriamo, sulle quali abbiamo responsabilità. Se mi arriva il segretario del circolo e mi dice guarda che abbiamo serissimi problemi sulla tenuta delle case popolari, sul trasporto pubblico, sugli asili nido, io mi preoccupo molto più di quando mi arriva un meme. Perché quell'orecchio lì non ha intermediari. Poi sì, certo, ma arriva tutto il resto, è la campagna, è la propaganda, e poi riconosco i bot che mi arrivano dalla destra e noi gli mandiamo altri, c'è la guerra, la guerriglia, tutta roba figlia di questo tempo. Ma la tenuta della mia comunità è legata alla capacità, ammesso che siamo all'altezza di questa sfida storica, di tenere il nostro mondo, diciamo, ancora in quella condizione tra l'occhio e l'azione a cui facevi riferimento. E allora, e vengo a noi, l'Italia non è nella condizione né di Francia né di Germania, della Germania. In Germania è vero, in questo momento abbiamo Link e AfD, in Francia abbiamo Mélenchon e la Le Pen. Sono venuti meno, diciamo, in due grandi paesi europei, nei due più grandi paesi europei, i due principali partiti che facevano, che tenevano in qualche modo il paese. In Italia noi ci siamo portati il lavoro avanti nel 2022. Il congresso del Partito Democratico, che ha visto Elie Schlein vincere a sorpresa, io lo rivendico ancora, è il congresso che ha consentito a questo paese, a sinistra, di costruire la costruzione di una coalizione che non ci ha consentito fratture a sinistra, non perché temiamo, diciamo, buchi a sinistra, semplicemente perché la ridefinizione della piattaforma programmatica del Partito Democratico voluta da Elli è ripartita dai fondamentali, dal lavoro, dalla sanità, dal welfare, da un'altra idea di sviluppo sostenibile, che lontana anni luce dalle cose che diceva Carlo Fidanza. Non abbiamo tempo qui ora per analizzarlo, ma quando vorrete fare un seminario sulla nostra visione ambientalista e su come si sposa con un modello diverso di sviluppo sostenibile, io sono totalmente a disposizione. Invito tutti, diciamo, a fare un giro in alcuni paesi del nord in cui l'allineamento del progresso sociale rispetto al progresso tecnologico si cerca di fare anche con fondi sovrani intergenerazionali, perché se tu dalle aziende di Stato, anziché farti dare una quota per metterla in un fondo, per rigirarla in un fondo intergenerazionale e magari abbassare il costo del trasporto pubblico locale, degli asili nido, dei libri scolastici, gli consenti di fare, diciamo, attività di mercato come se fossero delle multinazionali globali senza lo Stato dietro, e ti ritrovi lì dove ti trovi. Volete un esempio? Ve ne prendo, guardate, uno anche fuori dall'Europa, anche se loro, diciamo, si sentono più europeisti di noi, la Norvegia, siamo fuori dai 27, anche se sei nello spazio, sei Schengen, sei tutto, tranne il mercato, a proposito di quello che dicevamo prima. 90 milioni di tonnellate di estrazione di greggio e di petrolio, tutti i 27 paesi insieme, 15 milioni e mezzo. Apro e chiudo parentesi, di quei 15 milioni e mezzo, 4 milioni sono della nostra piccola Basilicata. Andate a dire ai lucani che ci si arricchisce avendo il petrolio sotto i piedi. Non sapete dove vi mandano i lucani. 4 milioni su 15 dell'Europa 27 arriva dalla Basilicata. Mai che qualcuno si sia preoccupato di dire ai lucani cosa vi dobbiamo? Non in termini di soldi, in termini di servizi, in termini di assistenza. Andate in Norvegia, un'economia costruita sulla indipendenza dai fossili e dal petrolio, il principale paese che estrae greggio. Chi estrae petrolio? Aziende di Stato. E quando c'era qualche privato, gli ha messo le tasse al 70% e hanno venduto le aziende, sono tutte di Stato. Cosa fanno le aziende di Stato? Uno dei fondi sovrani più ricchi del mondo, che riversano gran parte degli utili al welfare della Norvegia. Ho capito, ragazzi miei, come si allinea il progresso sociale al progresso tecnologico? E così si allinea, togliendo i soldi dove stanno e mettendoli dove servono. E altrimenti ti trovi Link che arriva al 50% e AfD all'altro 50% in Germania. La stessa cosa accade in Francia. In Italia E qui mi deve perdonare il mio amico Carlo Fidanza, dopo 4 anni di governo alla destra, al di là del giudizio di merito, che non do perché siamo in un contesto, diciamo, legato ad un libro che ho apprezzato molto, che quindi è analisi storica, dopo 4 anni di governo della destra, l'eredità politico-culturale è la radicalizzazione di una parte della destra, nel senso che a destra della destra che governa nasce un'altra forza politica, a sinistra della sinistra che fa opposizione non c'è nulla. Noi, ho capito.
0: Avete perso i Maratin, mio.
2: No, mi viene ho parlato a sinistra della coalizione che io rappresento. Non mi pare che Luigi Maratin sia la mia sinistra.
0: No, li coprite benissimo, non c'è dubbio. No.
2: Ora, perché lo dico? Perché lo dico? E guardate, non entro nel merito dei giudizi, diciamo, di merito delle policies, perché potremmo aprire un altro seminario. Sto dicendo che dopo 4 anni, 4 manovre, siamo alla vigilia della quinta, oggi Giorgetti, diciamo, ci ha detto che purtroppo il piano di rientro non è andato bene, quindi si sta oltre il 3,1, oggi i dati arrivati dall'Istat dicono che la pressione fiscale è aumentata un altro 0,7. Non voglio dare giudizi, non entro nel merito, ma se tu ti ritrovi i problemi sociali più grossi di quelli che avevi 4 anni fa, non te basta dire è colpa dell'Europa, è colpa della semplificazione, è colpa di Tizio, è colpa di Caio, è la globalizzazione, Trump prima era amico, poi non lo era, è Hormuz. La gente non gli interessa. Se con un euro del 2026 fai meno cose di quelle che facevi con un euro del 2022, tu la puoi raccontare come vuoi, ma paghi un pegno. E se dopo questi 4 anni di governo a destra emerge un'altra forza politica e a sinistra no, significa che noi, nel nostro piccolo, con tutte le critiche quotidiane che riceviamo, significa che rappresentiamo l'opposizione del Paese. Ora, se l'opposizione diventerà maggioranza, io me lo auguro, lo spero, non lo so, lo decideranno gli italiani, ma è inconfutabile quello che sto dicendo. E cioè che in realtà il governo di questi 4 anni ha prodotto un'altra forza politica a destra che radicalizza quel messaggio lì. Sull'Europa, io sono per tagliarci i ponti alle spalle, quindi Luigi, se noi vogliamo far passi in avanti, dobbiamo dire con chiarezza alcune cose. Cioè, se ancora noi abbiamo un pezzo della nostra destra che difende il diritto di veto, di che stiamo parlando? Di che discussione parliamo? Cioè, se volete apriamo una discussione sull'Europa, io penso, cioè, che quando entri in Consiglio europeo e su 27 paesi ne hai 17-18 governi oggettivamente di destra centro, come quello italiano, che è un governo di destra centro, ce ne saranno 5 in questo momento progressisti, la palla non la tocchi perché decide tutto il Consiglio europeo, in questa Europa decide il Consiglio europeo, sì, poi la Commissione si affanna, io penso che questa stagione politica chiuda una fase anche in Europa. Io penso che non regga più l'Europa così come organizzata e strutturata. Bisognerà chiamare un time out e dirci davvero se ai bambini che sono nati oggi, e ho chiuso davvero, che sono nati europei, io sono nato come molti dei presenti italiano e diventato europeo dopo. I miei figli sono nati europei, orgogliosamente europei. Se vogliamo ai loro figli, quindi ai nostri nipoti, a chi verrà dopo di noi, dare una prospettiva in questo mondo aperto che non si chiude più perché uno si può inventare i fili spinati, le cose, il sesso, tutti i giochini semantici che volete. La gente sta molto più avanti di noi, ma molto più avanti di noi. E i ragazzi stanno molto più avanti di noi. E non pensiate e non pensiamo che noi con un megafono diciamo fate così e quelli fanno così, ci mandano a quel paese. Quindi quando qualcuno, tipo Virginia Libero, no, l'altro giorno, segretaria dei giovani, si alza, va su un palco e dice una cosa, e qualcuno dice, ma voi la giustificate? E dico, ma per fortuna una ragazza di 28 anni ti dice quelle cose lì. Mi preoccuperei se la ragazza di 28 anni mi dicesse le cose che dicono, con tutto l'affetto, i quasi sessantenni come me, settantenni o gli ottantenni. Non sarebbe giovane. Per fortuna, e la ringrazio. Cioè, noi ci dobbiamo chiedere perché i giovani hanno tutti posizioni così nette e radicali e noi non siamo all'altezza. Su questo io spero che il professor Orsina, tra qualche anno ci farà un'altra analisi storica su come sono andati questi anni complicatissimi. Grazie.
0: Grazie Presidente Boccia, grazie davvero. Ecco, con questo profumino di campagna elettorale che inizia lievemente a entrare nella stanza.
3: Ora il moderatore mi deve dire se vogliamo proseguire sul profumino della campagna elettorale, sono pronto, possiamo farlo. Se invece vogliamo provare.
0: Ma tanto credo che diciamo che il tono che si è tenuto sinora, insomma, mi pare con.
3: E sono stato provocato.
0: Garbate punzecchiature.
3: Importante che non consideriate un'eventuale mia mancata risposta alla provocazione come un'abdicazione. No, come un'abdicazione, una mancanza di argomenti. O come una diserzione, visto che hai difeso persino la diserzione della tua Virginia Libero, che francamente, veramente, secondo me questo, ecco, voglio dare una sola risposta, non voglio entrare nel potere d'acquisto, più poveri, andremo veramente alle calende, sul calende plurale, non calenda singolare, su questi temi, responsabilità, questa la lasciamo alla campagna elettorale, però dal punto di vista sistemico, secondo me, se oggi non c'è niente dal punto di vista della, come dire, della offerta politica organizzata alla sinistra del campo largo, è perché il PD, a partire dal congresso di 3 anni fa, che tu giustamente dal tuo punto di vista rivendichi, ha coperto quello spazio radicalizzandosi. Oggi hai un campo largo molto più spostato a sinistra, perché il PD ha scelto di inseguire la sinistra radicale, i 5 Stelle, su gran parte delle scelte politiche, ecco perché non nasce niente alla sinistra del campo largo. Nasce qualcosa a destra del centrodestra, perché Meloni ha fatto un'operazione di destra di governo, ha sposato ovviamente una visione pragmatica, tanto per tornare al termine che tu citavi prima, e ha lasciato spazio a una destra populista emergente molto gradita alla sinistra, che infatti la spinge in tutti i canali mediatici, intellettuali e politici, perché la ritiene l'unica arma per sconfiggere la Meloni. Questo lo ha in maniera molto lucida declamato Matteo Renzi, che ha detto la Meloni si sconfigge da destra e non da sinistra, perché evidentemente la sinistra non viene ritenuta in grado di farlo, ed è quello che stanno cercando di fare. Questo è quello che secondo me è la fotografia del quadro attuale con cui noi andiamo in campagna elettorale, poi ci confronteremo su tutto il resto, ma non ci entro. Voglio tornare invece al tema di cosa fare verso, diciamo, l'Europa di domani, e per tornare, insomma, un po' al senso della frase che Fausto ci ha letto. E, io penso questo, intanto molto apprezzato diciamo, l'europeismo pragmatico di Marattin, che non avevo mai ascoltato in questa veste, mi fa piacere. Perché lo dico non per un posizionamento ideologico, vi faccio un esempio concreto. Verso il finire della scorsa legislatura europea, a un certo punto si inventano, la von der Leyen essenzialmente, ma con un ampio consenso, una strana cosa che si chiamava conferenza sul futuro dell'Europa. Credo che ne abbiamo quasi tutti perso le tracce e la memoria, perché non ha lasciato nulla di tangibile. Lavoriamo, io ne ero membro in rappresentanza del nostro gruppo politico, anzi ero il capo delegazione del gruppo dei conservatori europei alla conferenza sul futuro dell'Europa, e lavoriamo per un anno con un coinvolgimento di società civile, cittadini presi a caso, non si capiva bene con quale criterio, rappresentanze più o meno spurie che non rappresentavano il nulla sostanzialmente, non si capiva chi le avesse scelte e cosa rappresentassero. Alla fine, in questo strano papocchio, che però aveva, insomma, comportato anche dei costi, perché poi spostare migliaia di persone facendo delle sorte di caucus nazionali, per poi fare delle sedute plenarie a Strasburgo, che come sapete è uno dei posti più raggiungibili d'Europa, e non è a caso che ci hanno fatto giustamente una sede del Parlamento Europeo, scherzi a parte, alla fine si vota a maggioranza di questo organo stranamente costituito un documento ipereuropeista in cui si chiede che il Parlamento abbia il diritto di iniziativa legislativa, che effettivamente non abbiamo. Contiamo un po' di più, no, rispetto al passato, questo lo sapete, oggi il Parlamento Europeo ha la codecisione su gran parte delle materie, quindi oggi uno elegge dei parlamentari europei che non sono, diciamo, dei passacarte, ma dei decisori politici a pieno titolo, pur non potendo fare delle nostre proposte di legge europea. In qualche caso forse pure meglio così, per paradosso, no? Nel senso che forse potremmo arrivare a un eccesso opposto, ma questo è un altro dibattito. Elezione diretta del Presidente della Commissione Europea, eliminazione del diritto di veto, il campionario dell'ultraeuropeismo. La reazione immediata, il giorno stesso che questa conferenza, in questa sua composizione astrusa, vota questo documento, è che 13 governi, all'epoca non c'era ancora stato quel cambio di scenario, c'erano ancora molti governi a guida di centrosinistra, fanno immediatamente un comunicato dicendo che non si riconoscono nei risultati della conferenza sul futuro dell'Europa e che non sono disponibili a mettere mano ai trattati per fare quello che il documento conclusivo della conferenza indica. Nel giro di meno di una settimana i 13 governi diventano l'unanimità, cioè 27 governi su 27, quindi di tutti i colori politici, compreso Pedro Sanchez, per capirla tutta, dicono no, noi non siamo disponibili a mettere a mano i trattati per fare quello che ci avete chiesto voi, cioè l'elezione diretta, cioè il diritto di veto, eccetera. Questo per dirvi che poi alla fine o noi ci attrezziamo con una visione europea pragmatica, cerchiamo di lavorare con gli strumenti che abbiamo, rafforzando la capacità decisionale, cercando di snellire i processi e usando per esempio di più la cooperazione rafforzata e altri strumenti che già oggi i trattati prevedono, andando nella direzione di marcia di quello che già abbiamo promesso tanti anni fa, a partire appunto dal mercato unico che è largamente incompleto, oppure noi ragioniamo del nulla. E voglio anche in questo caso portarvi un contributo di concretezza per capire che spesso, provare a dire che spesso anche questo dibattito sul superamento del veto e sul tema dell'unanimità, che a me piace chiamare consenso, perché il consenso è l'arte nobile della politica, il veto sembra un capriccio, il consenso vuol dire che bisogna mettersi d'accordo in un condominio quando si rappresentano interessi diversi, quando ci sono delle decisioni strategiche, bisogna che tutti siano convinti di farlo, perché ciascuno mette i soldi e mette la propria quota di rappresentanza politica e democratica, perché il problema è che noi non abbiamo una democrazia europea, perché non abbiamo un demos europeo, perché ciascuno di noi è italiano, portoghese, spagnolo, francese, versa le tasse a quello Stato e elegge i propri rappresentanti in base a quella dimensione nazionale. È chiaramente molto diverso da una condizione come quella degli Stati Uniti o di altri paesi, che sono federali, ma sono una nazione organizzata in tanti stati, ma sono una nazione che condividono lingua, moneta e svariati altri aspetti identitari del loro percorso. Quindi è chiaro che questo è un elemento insuperabile, no? Se noi torniamo a un vecchio adagio liberale, no? No taxation without representation, se io verso le tasse a chi mi rappresenta, verso le tasse in Italia mi rappresentano dei parlamentari italiani e il governo italiano, non mi rappresenta nessuno nella Commissione europea che io non ho scelto e non ho votato, a cui comunque verso un po' delle mie tasse in ogni caso. Quindi se vogliamo questo alimenta un ulteriore scollamento verso tasse, certo, a qualcuno che non mi rappresenta democraticamente, no? Quindi è un po' questo anche il vulnus, verso tasse, certo, a qualcuno che non mi rappresenta democraticamente, no? Quindi è un po' questo anche il vulnus. Vi dicevo, concretamente, vi faccio un esempio che non è stato tanto approfondito, ma vi dà la concretezza di cosa vuol dire il veto e l'unanimità, eccetera. Qualche mese fa, e adesso si sta tornando a discutere di questo, si ragionava di come utilizzare gli asset congelati alla Russia in favore dell'Ucraina. Se vi ricordate questo tema, no? Si diceva, vabbè, ma la guerra l'ha fatta Putin, abbiamo congelato X decine di miliardi di investimenti russi in giro per l'Europa, gran parte di questi investimenti stanno dentro a un contenitore che è una società di diritto belga. Il Belgio fa una battaglia campale contro la possibilità di utilizzare questi asset russi, perché quello voleva dire di fatto una confisca di Stato e voleva dire, dal punto di vista del bias, diciamo, no, non mi viene la parola in italiano, anche se facile,
0: internazionale,
3: diciamo credibilità internazionale, che nessuno avrebbe mai più messo i propri soldi in Belgio se il Belgio avesse ha consentito l'esproprio, la confisca di fatto di quelle risorse, pur giustificata con la più nobile delle giustificazioni, perché ovviamente tutti vogliamo aiutare l'Ucraina. Allora, a quel punto, è giusto che il Belgio difenda questo tipo di suo interesse nazionale o è bieco sovranismo? Se noi avessimo adottato una decisione a maggioranza, noi avremmo danneggiato il Belgio nella sua legittima, secondo me, difesa di un interesse nazionale, cioè quello di non essere additato come un paese in cui domani nessuno porterebbe i suoi capitali e i suoi risparmi perché è a rischio di essere confiscati. E di fronte a questo caso, che non è astratto, è un caso concretissimo, noi pensiamo veramente che si potrà, perché la discussione sta tornando, decidere a maggioranza contro uno dei paesi fondatori, peraltro, dell'Unione Europea, contro uno dei 27 soci del club? Io non penso che questo sarebbe giusto. Penso che si dovesse fare, e infatti è stato fatto così, grazie in particolar modo alla mediazione italiana, di trovare una soluzione che potesse tenere insieme l'esigenza del Belgio di non essere considerato uno Stato fallito di fatto, in cui se metto dentro un miliardo lo Stato me lo ruba perché lo dice l'Unione Europea, e allo stesso tempo trovare una soluzione per aiutare l'Ucraina. È stato fatto così con uno dei tanti prestiti ponte che venne scelto come opzione sostitutiva rispetto a quella dell'utilizzo diretto degli asset confiscati. E questo è, perché poi alla fine noi dobbiamo andare nella concretezza, altrimenti uno dice, ah, è pericoloso, diritto di veto, i sovranisti che non vogliono l'Europa. Non è così, perché oggi se tutte quelle le cose che voglio chiudere su questo, che appesantiscono la nostra competitività, non l'hanno decise col diritto di veto. Non è che non sono state fatte perché uno di 27 si è alzato, prima c'era Orban, adesso Orban non c'è più, quindi non sanno più a cosa attaccarsi, perché qualcuno ha deciso che non si poteva fare, uno dei 27. Quelle scelte lì, sbagliate, sono state fatte a maggioranza. E noi perdiamo competitività per le scelte prese a maggioranza, non perché qualcuno ha usato il diritto di veto. Allora forse prima di andare a perdere un sacco di anni, perché aprire il capitolo della revisione dei trattati vuol dire stare in ballo anni, anni, anni, ma noi non abbiamo anni, dobbiamo rendere l'Europa competitiva adesso, dobbiamo forse trovare le formule immediate per dare maggiori risposte. Noi dobbiamo per esempio fare una politica forte sulle materie prime critiche, che abbiamo totalmente dimenticato. Ci siamo scordati dell'Africa, abbiamo lasciato, prima che l'Italia riportasse l'Europa in Africa col piano Mattei, l'Africa noi l'abbiamo completamente abbandonata alla penetrazione cinese economicamente, la penetrazione russa sul piano militare, la penetrazione turca che è molto forte nel Corno d'Africa e in altre zone. L'abbiamo dimenticata, oggi siamo senza materie prime critiche, dobbiamo andare a prendere tutti dai cinesi. Questo tema qui, ad esempio, come si affronta? Si affronta non cambiando i trattati, si affronta con una decisione politica forte, una visione chiara, amici con cui fare accordi, è di ieri la firma tra Italia e Stati Uniti di questa alleanza sui minerali critici, è di qualche settimana fa la firma della Pax Silica che va esattamente nella stessa direzione, cioè paesi like-minded, alleati, affidabili con cui fare accordi per avere rifornimenti sicuri di materie prime critiche con cui sostenere le nostre transizioni, altrimenti continuiamo a rafforzare quello che è per definizione europea il nostro rivale strategico, e cioè la Cina. Cioè, questa cosa noi dobbiamo fare, concretezza nelle risposte, prima di aprire il vaso di Pandora di cambiamenti che mai arriveranno. Chiudo per dire a Luigi, che anch'io penso in realtà come Francesco, che se si facesse, adesso ormai la Germania, parliamo tutti della Germania perché così non parliamo dell'Italia, no, però se si facesse quello che tu auspicavi in Germania, le ali estreme prenderebbero 4 volte tanto, e poi ti ci voglio vedere a te trattare con uno delle SPD tedesca, francamente è peggio del PD, quindi non so se te lo augurerei nel caso.
0: Grazie, grazie Carlo. Professor Marattini stasera corteggiatissimo, ho visto, sarà pure uscito dal centro, dal campo largo, però ho sentito solo parole a miele nei suoi confronti a questo tavolo. Lei si era tenuto la risposta da prima, quindi prego.
1: Allora, no, grazie, molto velocemente, intanto Francesco mi perdonerà la battuta, quando un dirigente, un consigliere comunale di Cesena, che per chi non è stato nel PD dice, vabbè, un dirigente che non conta nulla, in Emilia Romagna fare il consigliere comunale è ancora, diciamo, un qualcosa che negli altri partiti significa fare il segretario di partito. Cioè la selezione che c'è per fare il consigliere comunale a Cesena, a Ravenna, è ancora una cosa forte. Quando uno di quelli va sul palco e dice che bisogna abbattere il capitalismo, il sionismo e partire verso nuovi orizzonti, io non so come faccia a esserci qualcosa a sinistra di sta roba qua. Cioè bisogna andare, diciamo, in cosa che non voglio neanche dire. Tutta sta storia che la politica non riesce più a dare risposte, il consiglio, quello di Bari che ti dice, io più invecchio più ho meno risposte ma più domande. Una di queste è, ma non è che il problema sta nella domanda? Cioè ci siamo posti il problema che c'è un'indubbia difficoltà nella politica di dare risposte, io dico anche per il decadimento progressivo della qualità della classe politica. I partiti di cui parlava Stefania Craxi facevano formazione e selezione della classe politica. Nella Seconda Repubblica la formazione e la selezione della classe politica è avvenuta su basi completamente diverse. Quindi la politica sicuramente non dà più risposte, tant'è vero che quando accusa i tecnici, venendo qua mi è capitato di parlare con una collega che se la prendeva con i tecnici della ragioneria, io ho risposto, ma tu sai rispondere a una contestazione dei tecnici della ragioneria? Perché i politici della Prima Repubblica lo sapevano fare. Questi non sanno neanche con quante G si scrive ragioneria. Figuratevi se si può dire, guarda che c'è un problema. Ma io voglio dire però, da antipatico, che forse il problema sta nella domanda dei cittadini, non perché il popolo sia bue e ignorante. ma perché il popolo è stato abituato ad avere aspettative che non sono più ancorate alla realtà. Questo è un paese che è cresciuto sulla spesa pubblica. L'unica cosa su cui non sono forse perfettamente d'accordo